0: di sera, giochiamo.
1: Ah, perché fa caldo adesso la domenica.
0: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
2: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava: Lotito, fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale, il mercato a saldo zero. Cioè, c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
0: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è: facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi, perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista, diciamo rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi: Ivan Diecellode, Ivan Zazzaroni Diecellode, veramente. E Bisignani ha detto: fatti aiutare. Se non te ne vuoi andare, sostanzialmente, ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
3: Speriamo di no.
2: Purtroppo io la penso come storia, Pino. Spero di no. Alessandro?
4: Ma sai, Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. La Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi, alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor. Ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine all'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo sotto zero, però, per dire. Ecco, la situazione è completamente in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, che a noi, diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa a Lotito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, cioè la Roma ha preso Tony D'Amico, che è un signor direttore sportivo. Anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management. Cioè, io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico. L'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile che la Lazio se la sogna. Stiamo parlando di Serie C, cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, che la Lazio si sogna. E mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come gestita, così come organizzata, è una società di dilettanti che noi troviamo in qualsiasi categoria: promozione, prima categoria, eccellenza. E siamo in Serie A, signori. Dai, cioè, bisogna veramente che venga data una sterzata.
3: Sì.
4: E son felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo. Primo tra tutti, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
3: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio, e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare un nome, anche Marronaro.
2: Però scusate, Marronaro potrebbe morsi bene. Non è il problema, non è i nomi, Francesco. Il problema è che Lodito non la... Ma no, il problema è che Lodito non la vuole vendere. Potete fare tutti i nomi del mondo.
3: Credo.
4: Susanna, non la vuoi vendere?
5: Da un presupposto,
4: prendi
5: Susanna,
4: un direttore generale come si deve. Prendi un direttore sportivo come si deve.
2: Certo. Francesco?
5: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso, figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che per esempio Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar, e i giocatori che entreranno con cui vai a rimpiazzarli sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori, e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lodito sbandierava proprio i 420, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare, perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere, e oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni.
2: Aspetta un attimo, perché voglio fare una domanda, mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è certo tutto l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece all'interno, non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli, perché noi diciamo i giornalisti se ne sono resi conto, no? il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente quelli della Lazio, insomma, dico

0: quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo. Tutto questo si sta disfacendo, quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, e fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, eh? Perché prima ancora si diceva, beh, lo Tito vi ha salvato, perché c'è, cioè, gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non capiva, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè, io credo che tutta questa situazione, che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda, Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
1: Sì, ma Susanna, ma infatti, ma cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, come lì io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale; secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto; tre, trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè, io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita alla Juventus.
2: Alla Juventus.
1: Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una lettera.
3: E allora noi, se vogliamo, se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere però, le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico, Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi, per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
1: E certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario. Cioè non c'ha neanche... Cioè, capito come? Cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
0: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
1: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente...
0: Esatto.
1: Tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, cioè il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione. Hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando del...
2: Hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi. Hanno la struttura di una squadra di calcio.
1: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no? Perché comunque sono tutti amici. Mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto? Dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza. Siamo arrivati a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole.
4: Guarda che intanto non scopriamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo.

0: con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico, quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa, se non c'è un progetto non c'è nulla, cioè perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
1: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
0: certo,
1: è chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como e il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa trovarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
0: Sì, sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza diverse, c'erano degli sviluppi diversi.
2: Il fatto non è, bisogna
3: vedere un attimo.
2: Sì, vai Vino.
3: Mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisto, ragazzi.
4: Ecco.
3: Commisto ha fatto a Firenze un impero. Non so se vi è capitato a voi, colleghi, di essere aver visitato il centro sportivo di
1: della Fiorentina.
3: È pazzesco.
0: Pino, è stato fatto da Gio Baroni, io ci sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto,
2: sì,
0: primavera.
2: Riccardo,
0: quindi
2: faceva il preparatore,
0: ho conosciuto,
2: di là.
0: Stai parlando di due persone straordinarie.
3: Certo, in un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Preklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è. E sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio
2: sì,
3: di quello che dicevamo
2: Tevere,
3: prima.
2: Certo.
3: E ma perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
2: Certo,
3: e perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico,
2: grandissimo.
3: Probabilmente lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma. Che è pazzesco, se voi girate il centro di Roma non ci si gira più perché è pieno di turisti,
2: quindi
3: bisogna sfruttare questa situazione. Però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
0: Diciamo che vogliono uscire più del baricentro di Formello.
2: È giusto quello che dice Pino.
4: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi store tutto spiano. Cioè, ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe e due magliette. Basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
1: Allora, ma poi, indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, cioè, non mi voglio parlare dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
0: No, ma poi a Roma di diverso c'è anche
2: mi sembra di capire che è tutto da rifondare.
0: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso,
2: c'è
0: ognuno nel proprio settore.
2: No, ma Pino diceva
0: sponsor.
2: Una cosa giusta, anche
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: facendo anche complimenti a una certa come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no Pino? Cioè è il centro del mondo, è diventata, quindi
3: diventato il centro del mondo, hai detto bene, è diventato. Se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma in Europa, c'è un'attrazione straordinaria, cioè ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se vi spiego.
1: Ma io guarda, ti posso confermare questo, perché me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero stratosferica, come stai dicendo te.
2: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non è voluto. Non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare l'onda.
0: Ormai siamo alla resa dei conti, eh. O si sviluppa un discorso
2: comunque
0: diverso.
2: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa? Pino, deve succedere qualcosa, insomma.
0: Per forza.
2: Perché non può sparire una società così.
4: No.
2: Se questo è
0: l'andazzo, spero che non si arrivi a questo punto.
2: Pino, grazie.
4: Grazie a voi.
2: Buon fresco.
4: Grazie,
2: buon fresco.
4: Ciao. Susanna, anch'io devo salutare.
2: Ciao Ale.
0: Ciao Ale.
4: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
0: Ciao.
2: Grazie, ciao. Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
1: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi note di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verde Oro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando, probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
2: Sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
1: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
2: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
0: Ah, però, così me candido. Vabbè.

0: Marco.
1: Eccoci. Scusi. Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
2: No,
1: siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Stiamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Insomma, gli serve autista. Non so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché è una cosa bellissima.
2: Vediamo.
3: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime e abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
4: Lo spazio dei talenti con Fabrizio Braconeri, sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 a Rai 2.
1: Allora, io, Fabrizio è un amico, Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità, però se nessuno va e le scopre rimangono chiusi nelle loro case.
2: Bisogna dargli
1: e quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
2: Ha sempre fatto questa battaglia poi,
1: da tanti
2: anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
2: Begli anni.
1: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30 grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
5: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, e, processata e morta a Fiano, e poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio per poi ricominciare a settembre.
1: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
5: Assolutamente sì.
1: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
5: allora,
1: nel video.
5: Il luogo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese e si trova nel centro storico del paese.
1: Bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
2: io ho indossato quella maglia,
1: ecco, tu l'hai indossata e quindi me lo potrai raccontare in questo evento.
5: Io c'ero appena nato.
1: Ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
2: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora ho 30 minuti nelle gambe.
1: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi?
5: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
1: ecco,
5: insomma,
1: quindi,
5: in doppia veste.
2: Quindi vengo, gioco in casa io allora.
1: Sì, sì, beh, tu sì,
2: io
1: tu
2: gioco in casa.
5: Assolutamente sì.
1: E quindi sarà una, speriamo insomma che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
2: Questa
1: e
2: è
1: quindi
2: bella,
1: insomma,
2: cosa,
1: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club. Insomma,
5: sì, sì, sì. Tra l'altro io pure fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno insomma ripreso in mano il Roma Club, gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando il come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito. Quindi, che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
1: Beh, allora noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
2: Sì, sì, lo sappiamo.
1: E quindi è anche
2: ah,
1: un
2: sì. lo sappiamo.
1: Sì, sì, io ne ho tanti e quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
2: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
1: No, lo so.
5: Questo lo confermo.
1: È vero.
2: Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino, adesso non ricordo.
1: Si mangia
2: nome,
1: ma si beve anche bene.
2: Non
5: manca nulla.
1: Non manca nulla, bravo. Hai detto,
2: non vi fate
1: bene.
2: Mancare nulla, è vero.
1: Hai detto bene,
5: giusto
1: Davide.
5: Se manca giusto il mare, per il resto c'è tutto.
1: Beh, ma il mare si prende la macchina e ci si va, insomma. Non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
5: Assolutamente.
1: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi, se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
5: Fra l'altro, le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
1: ecco,
5: la lancio come informazione.
1: Bene, questo
2: vedi,
1: ci fa,
2: i sindaci giallorossi sono attivissimi,
1: vero?
2: E certo, devo fare i complimenti.
5: C'è una marcia in più.
1: C'è una marcia in più.
2: Non lo voglio dire.
1: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
5: Ancora no, ecco. Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
1: Sono
5: tutte
1: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che, insomma, saranno in tema, credo, con la Roma. E io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
5: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
1: Grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, e grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, per organizzare il tutto. E, rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani, bravissimo.
2: Bravo Massimo, molto bravo.
1: Massimo è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma, ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, addio, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, ah, sono, certo, delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo, però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
0: Sì, io ci sono. Ecco. Bene.
1: Allora, parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
6: Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della... siamo in tema, sarà della partita.
1: Eh sì, sarà della partita.
6: Esatto, alle 18, libreria Mondadori, Mondadori, Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui, ecco, io aspetto che la gente venga più che per me, e più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
1: Tra l'altro ci sono due amici con te, che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
6: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germanò, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Alessandra, ci saranno anche altri, insomma.
1: Beh, io spero di... io stacco e vengo anch'io. Non so se
6: Riccardo
1: io aspetto
6: anche,
1: verrà,
6: anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui...
1: Ah, proprio stiamo facendo ricattatori.
2: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
1: No, io stacco e vengo.
0: Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te.
0: Tra
1: Alessandra,
0: i due litiganti, il terzo gode. Ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
1: no, no, ma io non litico mai con Alberto.
6: Scherzo, no, io ho fatto una battuta per una ricordare battuta. Fiano.
1: Grazie.
0: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia, appunto, è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché, come gli ascoltatori che ricorderanno, era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi
1: a
0: essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
6: Grazie Alessandra.
1: Assolutamente importante, sì. Ricordiamolo, alle 18, Piazza Cola di Rienzo,
6: libreria Mondadori,
0: ore 18.
6: Presentiamo questo libro, e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
1: E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti, che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
6: Verrà anche Giorgio, ci tengo a dirlo, bene, ha problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
1: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
6: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
1: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma, è una cosa importante, no, Alberto?
0: E una speranza anche in più.
6: Ma voglio dirvi una cosa, all'inizio quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo, e nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, è da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta. Questo per dare
1: quindi
6: speranza.
1: è una vittoria.
6: Esatto.
1: È una vittoria.
6: Per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, diciamo il paragone che io ho voluto fare, in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo ed è anche una gara, fra virgolette, quasi sportiva. Ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita. Per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è Gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
1: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18, alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra. Ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
2: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, ecco. Che so quello che ha passato la moglie e la figlia.
1: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri, perché l'editoria sta morendo. Quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
0: è vero.
1: Leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente, perché il libro è per una giusta causa.
2: Si parla poi ai giovani, io sto in mezzo ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
1: E se anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata Greca e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
6: Sicuramente sì, sta cosa neanche se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché l'ho seguito, ovviamente il titolo del libro si rifà a questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio completamente, è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente.
1: Sì.
6: per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che giusto, loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardate come sto bene, guardate quanto sono magra, no? Non ho diciamo i chili in più. E allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire. Parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché giusto, altrimenti si sentono invogliate a continuare, assolutamente, certo, per certo, cui è giusto ragione, che non venga.
1: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani. Grazie
6: Alberto.
1: Grazie a voi,
6: grazie. Ciao,
0: grazie, grazie
6: dell'invito a Fiano.
1: No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
6: Grazie.
1: Perché sei importante. Grazie.
6: Salutone.
1: Grazie. Ciao, grazie Alberto. Anche ad Alessandra.
0: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
1: Ma io te lo davo per scontato.
0: Per voi.
1: Tu Luigia, sì. Tu Luigia Casertano.
2: Conosci tutti i tifosi della Roma.
0: Gruppo. Io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
1: Sì, anche
0: sempre.
1: In questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no?
0: Giusto,
1: e chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
0: Va bene,
1: quindi ci metteremo tutto insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
0: Grazie a voi, allora, un saluto a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
2: Un po'.
1: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
2: No, no.
1: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
2: Non è così,
1: e
2: infatti,
1: non è così scontato. E abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con Daniele Vignali.
2: Ha preso una cosa che mi ha dato una... Fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
1: Non ci si riesce. E quindi non molli.
2: No,
1: e vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
2: Poi vi dirò.
1: Poi ha firmato qualcosa, poi
2: sì,
1: ci dirà.
2: Poi vi dirò ancora
1: okay.
2: Niente.
1: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
2: Buona domenica.
7: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio sì, questa notte, questa mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio
1: italiano. Non so tema.
2: Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stadi obsoleti, stadi vecchissimi. E in questo, nel caso della Serie C, il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti, avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare nella ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, che
1: Certo.
2: diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica e di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto,
2: parlando
1: se
2: di
1: tutto va
2: fatto di una.
1: bene, peraltro.
2: Se tu, sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, se, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, e
1: Beh.
2: l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina. Quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
2: proprio
1: beh, sì.
2: comodissima come trasferta non è. E è in uno stadio che, tra l'altro, il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
2: eccellenza. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà, insomma, a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca
1: Beh,
2: nel nuovo stadio, che però non
1: questo è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde,
2: Sì,
1: credo
2: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide. Era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire. Pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento. C'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico, tra
1: Peraltro una
2: l'altro è una
1: realtà
2: società,
1: stabile della serie D.
2: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
2: Terni, perché
1: sì.
2: chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: Sì.
2: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana. Soprattutto, ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia. Francamente, sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico. Chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì.
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: Anche
2: C.
1: per il tipo di carattere del presidente, che è molto molto
2: Esatto,
1: istrionico.
2: esattamente, per il tipo di annunci, qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a
1: è
2: marzo,
1: vero.
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennio, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi, ecco anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole
1: Così
2: rassicurazioni sul mercato. Non ho capito il sindaco quali chiarimenti vuole da
1: volatili.
2: una propria. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la
1: Eh
2: sentono ad
1: beh,
2: Altamura di
1: giustamente
2: farlo.
1: anche.
2: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani che forse. Credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
2: all'impianto d'Altamura,
1: però
2: certo,
1: non di molto,
2: sì,
1: ecco.
2: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
2: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma, una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri e a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli, come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per potervi affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia, in generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
0: certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: Beh, una bella soddisfazione, dai.
1: È una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campione.

0: due attaccanti. Uno è Bruzzaniti, che insomma ormai ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose. E l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto io, ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva fatto cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
0: Bello dimostrato.
1: Oltre da un punto di vista tecnico, anche balistico, perché fa dei gol incredibili. Quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare la categoria superiore.
0: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo. E devo dire anche lui, comunque, per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e un Isco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
1: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo. È chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare. Io non so bene come andrà a finire la situazione. È chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera,

0: E
1: Certo.
0: altrimenti, ecco, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità. Ecco, io credo che Potenza in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora staremo a vedere anche da questo punto di
0: Per
1: vista,
0: quanto
1: anzi,
0: riguarda,
1: è
0: ecco,
1: il
0: ti
1: TAU,
0: scusi,
1: le prospettive rapidamente del prossimo anno?
0: ci siamo dimenticati
1: Beh,
0: della mia.
1: giusto
0: Sì,
1: dedicare una
0: ecco,
1: finestra.
0: sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi anche d'Italia, dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra
1: Assolutamente.
0: in questi 3 anni. Ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche
2: non vincevamo subito il campionato, probabilmente l'Atalanta non sarebbe arrivata dove è arrivata adesso, oppure magari tanti anni, però c'è stato un momento un po' di crisi sotto l'aspetto societario. Però noi, vincendo il campionato, abbiamo sistemato tante belle cose, così sento, diciamo, la società vecchia, la famiglia.
0: Vediamo se piano piano
1: A
0: riuscirà a
1: piccoli passi, dai, a
0: piccoli
1: piccoli
0: passi
1: passi.
0: trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente
1: Certo,
0: molto forti,
1: certo.
0: di una storia veramente importante. Però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa anche il prossimo
1: Dare fastidio, come è giusto che sia.
0: anno. Giusto, giusto, la parola giusta è dare fastidio.
1: Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque
0: Grazie.
1: per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona
0: Grazie.
1: giornata, è stato un piacere, alla prossima. Grazie
0: Grazie a lei, arrivederci, arrivederci.
1: ai mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
3: Buongiorno, buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
1: Grazie a te Antonella per essere con noi. Insomma, finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi. La
3: Sì.
1: stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione, che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
3: Sì, cioè, Lucio, dopo 2 anni di Serie C, l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
3: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacolo e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma. Partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo, che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi. Ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti. Ascoli ha
1: Giusto.
3: dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo. dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sì. Sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore dietro a questi ragazzi.
1: All'unisono.
3: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la Di Spesaro negli ultimi minuti. E lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno. Quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari. E il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
3: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo. E questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. Meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta. L'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa. Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale. 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare. Questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti, che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: È vero.
3: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto il loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
3: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti, al posto giusto per il suo gioco. ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, certo. Ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto. In serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'imposto, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa. Però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva. Quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
3: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione. E sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord, che hanno occupato adesso, era riservata un po' alle tifoserie ospite. E questa Sud, che ricordiamo a seguito del terremoto, fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto, ricordiamo a seguito del terremoto, fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il Museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali, insomma, ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari bar fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa ripeto al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, fai bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante, questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
3: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C.
1: Sì,
3: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi perché
1: no, ci mancherebbe altro.
3: No, ma darei torto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi, 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol. Lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianco-nero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
1: l'assist.
3: Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, Capitan Curado che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, sì, insieme a Rizzo che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita. Insomma, davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra.
1: Sì.
3: Ti voglio solo dire una cosa, l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0 perché dopo
1: due anni meritati.
3: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente,
3: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
3: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
1: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facile, Serie B a un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
3: Anche per me un saluto a tutti e niente, forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Renicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. Fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com, con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine. Una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri, del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vorrei capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del digitale terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di tuttoc.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio italiano. Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stati obsoleti, stati vecchissimi. E nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti, avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po' anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, certo. Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica e di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo parlando di...
1: Se tutto
2: di
1: fatto va bene, una, peraltro.
2: Se tu, sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre con l'anno X poi a fianco. Esatto. E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia. Beh, e l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi proprio comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in eccellenza, sì. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che beh, però non ha evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capo Verde, credo, si possa verificare una situazione del genere, veramente sì. Paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: però tra l'altro è una società stabile della Serie D.
2: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di Terni, perché chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria bisogna anche capire quale delle società di Terni poi sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte, al momento se non sbaglio 98% delle quote, quindi insomma ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì,
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: anche per
2: C.
1: il tipo di carattere del presidente, che è molto molto estrionico.
2: Esattamente, per il tipo di annunci, qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a
1: è
2: marzo,
1: vero.
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennio, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: Al Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato. Non ho capito il sindaco quali chiarimenti
1: Così
2: vuole da una
1: volatili.
2: proprietà. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la
1: Eh
2: sentono ad
1: beh,
2: Altamura di
1: giustamente
2: farlo.
1: anche.
2: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
2: all'impianto d'Altamura,
1: però
2: certo, sempre,
1: non di molto,
2: sì,
1: ecco.
2: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
2: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tuttaci, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli e come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale, difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per poterli affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
0: certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: È una bella soddisfazione, dai.
1: Una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti sì, è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto io, ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante, e quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva,
0: sì,
1: fatto
0: assolutamente,
1: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti, e anche lui mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
0: Bello dimostrato,
1: oltre da un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fa un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
0: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo. E devo dire anche lui, comunque, per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio, con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
1: Beh sì, intanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare, questa cosa non è positiva.
0: No, certo.
1: È fondamentale che ci sia grande solidità, ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo, poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
0: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno?
1: Ci siamo dimenticati.
0: Dedicare una finestra.
1: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori direi anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione, quindi una società che è in crescita e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile ma anche della prima squadra in questi tre anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tau, così piccolo diciamo così da un punto di vista, no, anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori, diciamo che vediamo se piano piano

0: centro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
0: E grazie a te Antonella per essere con noi. Insomma, finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo, come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C?
1: Sì, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
0: Sì.
1: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che io dico va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore dietro a questi ragazzi.
0: All'unisono.
1: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
0: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
1: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme.

0: diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. Meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: È vero.
0: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
0: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Parti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti, al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente davvero nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato, è quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
0: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord che hanno occupato adesso era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 direi per storie museali, insomma, ne abbiamo diverse anche negli anni di Serie A, un'area magari bar fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, fai bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
0: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C. È entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che si può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi perché
1: no, ci mancherebbe altro.
0: No, ma darei torto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
1: l'uscita
0: dei playoff, quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, capitan Curado che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita, insomma davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa, l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: se lo sono meritati.
0: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente,
0: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
0: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
1: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
0: Anche per me un saluto a tutti e niente, forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Ciao. Renicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. A fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com, con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato. E al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro, con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo, da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo, perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la Continassa, però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì, una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkan in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkan, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore, con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkan, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno a Fabrizio Conciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però
1: ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde lo so. È così, ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini. Di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. E queste parole ce le siamo sentite di tante di quelle volte che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per noi.
2: Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè, è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
1: No,
2: andiamo al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League, ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci dalla Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato.
1: Beh, sì.
2: È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente
1: è vero che puoi depositare i contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo, e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se si fosse anticipata,
2: esatto,
1: la decisione,
2: ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve. Cioè, Comolli non c'entra nulla con la Juve. Va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto, e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e che a me vale da questo punto di vista. Secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Comolli addirittura faceva il presidente al Tolosa e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra a mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
2: Sì, sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. Indubito Marco che ci sia questa possibilità, Sartori sarebbe quasi un alter ego se vogliamo di Carnevali, Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere o comunque potrebbe approvare la scelta di Tognozzi per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus, a quel punto andrebbe via Ottolini naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
2: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Comolli. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto perché oltre a essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto
2: io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così, cioè, no, a noi serviva uno così. Finalmente arriva, poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata, quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Chiaramente arriva Carnevale, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega, occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuo a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare il Canap ha contattato proprio Spalletti per dirgli vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
2: No, non lo escludo. Non lo escludo perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto diretto, Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere i giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari, sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è Bonucci. Secondo tu gli apriresti?
2: Beh,
1: no?
2: sicuro.
1: Tu gli apri oppure no?
2: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. Non, a me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio. Era ora sicuramente. Però dall'altra parte riposi la Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, diciamo finalmente la scelta giusta dopo 2 tentativi sbagliati?
2: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giunto lì, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio. Idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero con una grande gavetta alle spalle che merita, secondo me merita di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra, quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora qua io, nell'analisi del nostro amico che ti giro, ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in un club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
2: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli non, cioè, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che come lì, cioè il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare a Giovanni Carnevali tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere, tutto il mercato web è già stato ultimato. Giorgio Chiellini può già lasciato la Tinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese come Lin, quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
2: La seconda. Mm. La seconda sicuro. Non ho dubbi che come lì, ma giustamente da un certo punto di vista, faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene e non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andar via, ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista,
1: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio, perché magari, insomma, se Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po', e poi è diventato quello che è diventato. Quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare, eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se l'auspicava anche questo grande salto.
2: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori.
1: Esatto.
2: Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no. Io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
1: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so.
2: Ma assolutamente, ma anche perché
1: a questo punto vorrebbe dire a Dybala pure.
2: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
1: esatto, che lo vuole.
2: E quindi, è arrivato Carnevali, allora accetto 5 milioni. Dai, oppure, ancora peggio, che Comolli non sia stato proprio capace di fare il suo mestiere.
1: Esatto.
2: Quindi, in entrambi i casi, non va bene.
1: No.
2: Vlahovic, che trova un accordo adesso, Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima. Certo. Cioè, prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No,
1: sarebbe una follia, no, da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero.
2: Anch'io.
1: Vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
4: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore, forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
1: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus. Allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
2: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che A, riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so. Ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
1: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. Che testimonia quanto è bravo un dirigente.
2: Ma quest'anno Vini in maniera particolare, sì. Ho fatto una lista, sì, sì. È veramente infinita.
1: Bella, bella, bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no, il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano, che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali. E questa è una bella mossa.
2: Sì, ma certamente è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkann. Cioè è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro, a dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. E ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkann ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc, secondo me, è stato intelligente. sulla Juve, ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista che cosa gli puoi dire?
1: No.
2: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino. Ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan,
1: che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento.
2: Quindi non lo so, bisogna è giusto criticare, attenzione, è giusto criticare, però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus, oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
1: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento, abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te. Veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkann. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è, per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo l'audio.
2: Ma sicuramente entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, è una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra, e poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no, tranquilli. Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
1: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
5: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkann in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema
1: che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio di così la Juve che possa averlo risolto imparzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Barges, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus. Cioè di fatto a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, dicevano: Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram. Capisci in che situazione si è infilata la Juventus anche da questo punto di vista?
2: Sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero, però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene, cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, sì. Nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che col Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi ripeto, serenissimo. Mi preoccupa soprattutto la questione cessioni, è l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
1: Fabri, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
2: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia l'autocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale come sempre nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanegli. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui in cabina di regia. Intanto vi diamo l'ultima ora. Giovanni Carnevali è il nuovo AD e direttore generale ufficiale, prende il posto di Damien Comolli. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, ve la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono orgoglioso e onorato di far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Queste le parole del nuovo AD bianconero. Lorenzo Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Comolli ci eravamo detti praticamente tutto, anzi ci sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore, vai Dibbe.
3: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Comolli, con lo stesso Comolli che poi insomma convocò, no, la stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo riportato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Comolli ci diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così, e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con la Juventus che chiaramente non può fare né i conti senza l'oste, non poteva fare né i conti senza l'oste, ovvero mandando via un dirigente come Comolli, amministratore delegato, per poi non saper chi prendere, perché avrebbe fatto, certo, la stessa figura del Milan, e dall'altra parte non poteva neanche fare un torto al Sassuolo di andare a prendere

0: agli sgoccioli, soprattutto che Giovanni Carnevali sarebbe stato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, perché il comunicato di poco fa della Juve ci dice che ha questo doppio ruolo
1: Esatto.
0: Giovanni Carnevali. Quindi diciamo che la ricostruzione più o meno è stata questa. Adesso parte, ma di fatto è già partita, perché se poi Comolli era fuori, ma noi lo dicevamo prima del derby che era fuori Comolli, quindi ora siamo particolarmente contenti, non che avessimo mai avuto, almeno parlo per me, grande stima nei confronti del dirigente francese, ma siamo ulteriormente contenti perché, guarda, io non è che c'ero rimasto male, però non riuscivo veramente a capire come fosse possibile che la Juventus avesse deciso di andare avanti con Comolli, perché veramente da tante fonti ci arrivava che Comolli fosse fuori dalla Juventus, e infatti poi però era così. Quindi ci siamo anche presi una soddisfazione personale, dai, da questa vicenda.
1: Sì, sicuramente, poi soprattutto è una svolta importante in casa Juventus. In tanti dicono, ci hanno scritto anche sull'altra emittente, non è che fa la fine di Giuntoli e di Comolli, quindi occhio con i facili entusiasmi. E io ho specificato come sia totalmente diversa la storia, perché di fatto la Juventus, una figura come quella di Andrea, pardon, di Giovanni Carnevali, non ce l'aveva dai tempi di Marotta. Quando la Juventus era strutturata, aveva presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, amministratore delegato Marotta, DG, direttore generale, o comunque addetto anche al mercato e scopritore dei talenti con l'area scouting, Paratici, e poi c'era tutta la squadra di Paratici. E la squadra funzionava, la dirigenza funzionava. Poi a un certo punto venne mandato via Marotta, venne accorpato tutto a Paratici e già cominciò a scricchiolare qualcosa, perché Paratici non riusciva a ricoprire il doppio ruolo. Via Paratici, CDA, e al suo posto arriva Cherubini, sempre con l'accorpamento dei ruoli. Cherubini, promozione interna, non era in grado di gestire il doppio ruolo in un club come la Juventus. Poi il 2022, la questione plusvalenze, processo Prisma, quindi governo tecnico. Dopo il governo tecnico si sceglie Giuntoli, bravo a fare le squadre, bravo a dialogare con l'area scouting, ma che non aveva fatto l'amministratore delegato, e lo fa alla Juventus, che è una macchina enorme da gestire, quindi anche lui è affogato probabilmente in mille cose che non ha saputo gestire. Va via lui, prendi Comolli, che non ha fatto mai il direttore dell'area sportiva, ma ha fatto addirittura il presidente, in alcuni casi del Tolosa, eccetera, arriva e si deve adeguare a fare quell'altro ruolo. Insomma, mancavano i riferimenti, mancava il vero ruolo, mancava il vero amministratore delegato, che adesso è Carnevale, e chiaramente anche DG, chiaramente adesso credo si strutturi tutto attorno a questa figura, che però dà in equilibrio finalmente alla società Juventus.
0: Sì, hai diciamo riassunto bene, no? Come è cambiata anche la Juventus. Adesso resta da capire le altre figure che fine faranno, nel senso la Chiellini resta dov'è, da capire in che modo verrà inquadrato, però Chiellini resta dov'è. Dopodiché c'è da capire, soprattutto con Modestò, io penso sia più fuori che dentro, dalle cose
1: Sì,
0: che anche abbiamo
1: è già fuori,
0: raccolto.
1: è già fuori.
0: E per quel che riguarda invece Ottolini, ieri qualche spiffero ci diceva faranno fuori anche lui,
1: Si arriva a
0: però non è
1: Tognozzi per
0: detto.
1: forza.
0: Eh sì, però comunque non è detto, perché vediamo, insomma, sono in evoluzione, ancora non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro del direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, che tra l'altro è arrivato da poco. Ha fatto il mercato di gennaio e basta, di fatto, facendo anche delle brutte figure, nel senso, cioè, quando partì per Istanbul per andare a prendere il Nesiri e poi tornò a mani vuote, insomma,
1: No,
0: non
1: no,
0: è
1: una
0: stato
1: bella
0: un
1: scena.
0: inverno fattissimo. Però vediamo, insomma, quello. Se torna Tognozzi, chiaramente Ottolini se ne andrà.
1: È chiaro, e questo è un punto. Altro punto da affrontare, sempre relativo chiaramente a quello che succede, poi voglio fare una chiosa invece parlando anche di Milan. Altro punto da affrontare è, si è parlato ieri, saranno arrivate anche a te, poi voi avete fatto le vostre verifiche, noi le nostre, un po' ci incrociavamo perché poi io dialogavo anche con Camillo, quindi insomma la nostra grande squadra, devo dire che ieri ha lavorato bene su tutti i fronti, e quindi complimenti veramente a voi e a tutti quanti, a Camillo che è lì e che si è passata anche una notte, perché gli avevano già chiamato la sera prima e detto vedi che quello sta già qui, come lì, quindi succede qualcosa. Detto questo, le voci che arrivavano erano anche occhio alla posizione di Spalletti, potrebbe addirittura arrivare Conte. Abbiamo anche

0: anche avuto un indizio che non dirò pubblicamente, te lo dico magari privatamente, che ci racconta di un contatto che ci sarebbe stato, peraltro anche di recente. Io tendo però, ma non perché sto dando una notizia, quindi te la chiedo a te, a escludere questa eventualità, perché quello che sappiamo per certo è che Elkan poi ha contattato Spalletti e ha detto: vedi che ti chiamerà Carnevale, che sarà lui a gestire tutto adesso. Spalletti contento, contento anche John Elkan, perché la sua scelta era tassativa, Spalletti, andare avanti con Spalletti, e questa probabilmente è stata anche un po' una vittoria di Spalletti. Spalletti che però adesso deve chiaramente dare anche il suo apporto, perché adesso è sotto esame soprattutto lui, dopo che Comolli è andato via. L'ipotesi Conte è un fantasma che resterà in casa Juventus, o tendi a escluderlo anche tu?
1: No, allora guarda, su Spalletti noi siamo stati abbastanza certi, no, della sua permanenza, cioè non l'abbiamo mai messo in discussione nella giornata di ieri. L'ombra di Conte rischia di essere un'ombra ingombrante, ma non ora, non fra un mese, non fra due, non fra tre, ma per tutta la stagione. Perché se Spalletti non dovesse mettere insieme, per dire, in tre partite non vince, comincia a dire: no, ora arriva Conte, allora c'è Conte, allora Conte di qui, Conte di là. Anche perché Mancini sembra essere il favorito per la nazionale,
0: certo.
1: E quindi senza riuscire ad avere un ruolo nella prossima stagione, Conte chiaramente sarà un'ombra per, ma non soltanto per la Juventus ha maggior ragione, ma anche per gli altri club, quindi sarà una figura molto scomoda da dover gestire.
0: Dopodiché tu dici questo, sappiamo però che Conte non ama subentrare in corso d'opera, ma partire dall'inizio, quindi magari per molti club sarà un fantasma relativo, più per il futuro che non per un eventuale subentro. Quello che invece ti posso dire, e che abbiamo abbastanza appurato, è che fosse la Juventus a chiamarlo, lui accetterebbe anche a stagione in corso. Chiaramente però questa è una cosa che immagino sia un'altra gestione che deve avere Carnevali, perché avere un allenatore che c'ha un fantasma dietro non lavora con serenità, quindi il lavoro di Carnevali sarà anche quello di cercare di dare serenità a tutto l'ambiente, a tutta la squadra, a tutto l'allenatore, il più possibile. E Spalletti avrà la possibilità di lavorare stavolta come vuole, cioè quindi con una dirigenza che lo asseconda.
1: No, certamente, ma io credo che insomma Spalletti abbia vinto la sua battaglia interna, no? Un po' come è successo anche con Gasperini alla Roma.
0: Sì.
1: Cioè alla fine Spalletti non voleva lavorare con Comolli, ma l'abbiamo raccontato in lungo e in largo di quanto il rapporto tra Comolli e Spalletti fosse ai minimi termini ormai da tanto tempo. Prima e dopo il Torino, insomma, arrivarono alle parole grosse sia con lui che con Modestò, Spalletti, e quindi è chiaro che io mi aspettavo, ma l'avevo, insomma, se l'avevamo già parlato, ho detto: attenzione a cosa potrà fare Spalletti se Comolli resterà davvero alla Juventus, perché il momento in cui non gli arrivano i giocatori, io mi potevo aspettare anche uno Spalletti che se ne sarebbe andato, che sarebbe stato un disastro per la Juventus. Quindi, diciamo, una volta vinta la sua battaglia interna, io credo che Spalletti possa lavorare anche in maniera più serena, no? E lavorando in maniera più serena possa portare la Juve più in alto rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Quindi mi aspetto totalmente una Juve diversa rispetto a quella che abbiamo appena visto in questa stagione, e questa volta soprattutto ci sarà una garanzia di un dirigente che ha tanti contatti, che sa come si fa il calciomercato, a differenza del signor algoritmo, che non ci mancherà per niente,
0: no,
1: a livello di calcio.
0: Vabbè, poi, tra l'altro, chi l'ha sentito parlare? Detto questo, ti faccio quest'altro parallelismo, è che molti ieri hanno detto: forse avrebbe fatto meglio la Juventus a fare come il Milan, cioè finita la stagione, via tutti, si ricostruisce. Secondo me no, perché in realtà, poi ne parlavamo ieri, non so se con Ivan o con te ieri o l'altro ieri, in realtà il Milan ha fatto fuori tutti, ma non c'aveva pronto il piano B, o comunque non aveva già deciso chi. Prima uno, poi un altro, adesso Ragnik però vuole pieni poteri, io però ho scelto Glasner come allenatore, ma piacerà poi a Ragnik quando viene, non è che me lo fa cambiare, vabbè, intanto prendo l'allenatore, poi viene lui, Ibra che si fa la foto in palestra, insomma, situazione ai limiti lì. Invece in questo caso quello che hanno apprezzato i tifosi, perché molti ci hanno scritto questi messaggi, è che hanno apprezzato il fatto che fuori come lì era già pronto un nome, e non un nome qualsiasi, ma un nome che aveva un senso compiuto, preciso, il miglior dirigente in Italia in questo momento dopo Marotta probabilmente, insieme a Sartori e a Fenucci, e quindi che si era agito come doveva agire magari anche il Milan, no? Cioè dire fuori tutti, però noi già abbiamo pronto il futuro.
1: No, no, ma io guarda, ti dico Enzo che la cessione del Milan è una cessione pazzesca, cioè ma veramente incredibile, cioè io non riesco a credere che un club come il Milan possa essersi ridotto in questo modo, cioè hanno buttato fuori tutti, lo dicevamo anche prima, senza sapere a chi affidarsi, e quindi questa è una cosa clamorosa, veramente clamorosa. E oltre a tutto questo si continua a non pensare all'unica persona che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti e sarebbe anche in grado di fare una squadra forte con giocatori forti, perché lo ha già fatto. E il nome chiaramente è quello di Paolo Maldini, perché se si ha paura di Maldini, che voglia fare un po' quello che vuole all'interno della società, con il mercato, insomma, voglia avere pieni poteri, e poi si va a prendere un Rangnick che non conosce l'ambiente Milan, che anche questo è uno di quei santoni che pensano di insegnarci il calcio, ma fondamentalmente Rangnick nella sua vita cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cosa, cioè, per andare al Milan bisogna avere un curriculum di tutto rispetto per ritirare fuori da una situazione complicata il Milan. Quindi non riesco veramente a capire la strategia, ti dico la verità, perché avrebbero l'uomo giusto lì a portata di mano, che non aspetterebbe altro, che non aspetta altro di tornare al Milan, e invece non si calcola, e quindi si rischia di fare un danno dopo l'altro, cosa esatto, che il Milan tra l'altro ha fatto e sta continuando a fare. Quindi vediamo che cosa succederà, ma guarda, ma tendo, cioè a questo punto è anche inutile parlare del Milan fino a quando non ci saranno davvero delle scelte. Aspettiamo e vediamo quello che sarà il Milan nelle prossime settimane.
0: L'ultima che ti dico, lo vedi un po' il parallelismo, cioè la Roma ha dato anche un suggerimento secondo te a distanza del Can, cioè nel senso abbiamo scelto un allenatore, non funziona benissimo perché probabilmente pur avendo un dirigente che avevamo scelto e che nel quale credevamo, i due non lavoravano bene insieme, allora meglio risolvere il problema mandando via uno e lasciando libertà un altro. Chiaramente poi la Roma deve, è un'altra la figura che deve cercare, è un'altra la figura che ha allontanato, però risolvere i conflitti interni per costruire quell'unità, per andare avanti. Quindi la Roma adesso è vicina anche insomma a formalizzare tutte le nuove nomine eccetera, deve chiudere la questione plusvalenze e poi potersi tuffare sul mercato. Si trova un passettino avanti alle altre perché ha risolto un problema interno che la stava frenando un po'.
1: Sì, quello sì, ma più che altro perché ha dato continuità con la passata stagione e soprattutto perché comunque riparte col morale alle stelle perché è arrivata terza. Già. Quindi rispetto a Milan e Juve sicuramente partirà in vantaggio anche soltanto dal punto di vista mentale. Poi per il resto, insomma, ha dato spunto anche alla Juve per fare la stessa cosa. E poi però molto dipenderà chiaramente dal mercato e vediamo insomma quello che sarà del calciomercato della Roma e del calciomercato di tutte le altre.
0: Dibbe, grazie, buon lavoro e complimenti per il lavoro di ieri. Grazie a Lorenzo Di Benedetto.
1: Grazie, grazie.
0: Tutto ciao, mercato ciao. Web. Noi invece tra poco torniamo però a Firenze, ma da Luca Calamai vi aspetto.

0: Dunque, ufficiale, comincia l'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il ruolo non è soltanto di amministratore delegato, ma anche di direttore generale, ad annunciarlo con una nota ufficiale alla Juventus, e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia su tutto il mercato web, su TMV Radio, su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto Juve, insomma su tutto il gruppo, dopo aver lavorato a lungo su questa traccia che in effetti già nella convocazione di due sere fa era abbastanza evidente. Allora ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Beh, direi che è stato fatto, si è evitato un cortocircuito che avrebbe probabilmente rovinato la stagione prossima della Juventus, perché tenere insieme Comolli e Spalletti era impossibile, ma è due figure che non erano più in sintonia, in totale non condivisione di un progetto, si rischiava un malessere continuo. Guarda, non escludo nemmeno che poi a un certo punto avrebbe potuto essere lo stesso Spalletti poi eventualmente a fare un passo indietro. Quindi si ritorna in una logica giusta con un grande dirigente che ha una grande opportunità professionale, quindi una scelta che condivido totalmente. Ho letto di un gruppo di lavoro che mi pare in perfetta sintonia con il pensiero di Spalletti, quindi questo mi fa immaginare che Carnevali e Spalletti abbiano già un punto di partenza comune condiviso. E roba da Juve, mi verrebbe da dire, finalmente, ecco, dopo tante cose, tante operazioni e tante scelte che secondo me erano sembrate, almeno a me erano sembrate, anche delle forzature in qualche caso.
0: Hai anche tu la sensazione che questa figura, quindi un vero amministratore delegato, mancava dai tempi di Marotta alla Juventus, e che quindi
1: sì,
0: si arrancava
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Per questo.
1: Esatto, mancava il grande uomo di calcio, non il grande uomo di calcio, il grande direttore, perché il grande direttore deve essere un uomo di calcio, sì, deve essere un uomo d'azienda, sì, deve essere un uomo di mediazione, sì. Cioè, deve essere un uomo con tante sfaccettature, ma deve essere il riferimento centrale di una scala gerarchica. Io ho sempre pensato che le aziende funzionano se funzionano le scale di comando. Qui c'è una proprietà che comunque, volenti o nolenti, ragazzi, sta continuando a finanziare la Juventus con delle cifre impressionanti, cioè, con una testimonianza di amore e di partecipazione vera, perché se no si dimentica questo. Sbagliando a chi dare soldi, sì, però ecco, Carnevali va a fare quel ruolo e ora ci sarà una struttura operativa. Io credo che si andrà a riproporre, Vincenzo, l'idea che poi è stata l'idea vincente per tanti anni con l'accoppiata Marotta-Paratici, no? Il esatto. Grande direttore e il grande uomo di calcio, lo scopritore di talenti, la figura in grado di fare calcio. Ecco, io immagino che questo è il percorso, con un allenatore che ama fare l'allenatore e non ama fare il dirigente, ma che finalmente può interloquire con gente di pallone, con gente che sa raccogliere le indicazioni, che sa cercare figure giuste. Ora, detto tutto questo, per me rimettere subito in piedi una Juve fortissima è impossibile, ecco, perché veramente ci vorrebbe non so che cosa, ecco, perché le problematiche, quello che lascia questa gestione dirigenziale, lascia più problemi che certezze, ecco, e dopo aver speso tanti soldi. E è chiaro che la grande sfida di Carnevali, questo è inutile negarlo, Vincenzo, sarà quella di misurarsi con il mercato internazionale, no? Allora, in Italia il Sassuolo di Carnevali era una scuola di pensiero, una scuola di risultati, lavoro, funzionalità, una bottega carissima, sapeva comprare bene e vendere benissimo, ma tutto questo all'interno di un obiettivo che era quello di stare in Serie A, cercando di far quadrare i conti, cercando di proporre un calcio piacevole, cercando di far qualificare talenti. La Juve è diversa, la Juve deve vincere. La Juve ora deve andare a cercare all'estero chi ti prende Openda, devi andare a cercare all'estero chi ti prende David. Non è semplice questo, perché oggi Carnevali si va a confrontare con un mondo che non è stato il suo mondo abituale, ma è uno bravo, e quindi questo mi fa pensare che abbia le armi, le aperture di competenza per poter riuscire in maniera positiva.
0: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più perché rischia eventualmente anche lui?
1: Allora, guarda, Spalletti non è un uomo di battaglie personali, è un uomo d'azienda, è un uomo, questo fa parte del suo DNA. te che hai una cultura che ti abbina al mondo Juventus, ma ti abbina anche al mondo Napoli.
0: Sì.
1: Lui non aveva più da tempo i rapporti con De Laurentiis, eppure ha fatto società fino al momento in cui ha salutato la compagnia e se n'è andato, se ci pensi, senza accendere polemiche, senza accendere discussioni, si è messo in un angolo. Quindi non è un uomo di guerra Spalletti, però è un uomo di calcio, cioè ha bisogno di interlocutori di calcio. Lui è il primo che è furibondo con se stesso, è il primo che cerca di vincere, e qui non c'entra tanto nel calcio di oggi in Italia. Se vuoi, noi non siamo la Premier, non siamo quel tipo di livello, però se non puoi fare un campionato senza un centravanti vero, senza delle figure, senza un leader in mezzo al campo, senza un portiere che sia da Juventus, allora intanto io credo che con la coppiata Spalletti Cannavale riporterà la normalità nelle scelte. Ecco, poi bisogna vedere quanti soldi si può spendere, soprattutto, questo è inutile negarlo, oggi certi profili vanno a cercare la Champions e la Juventus fuori dalla Champions è meno attrattiva, anche se si chiama Juventus.
0: È un indizio anche per il Milan, come ha gestito Gianelka nella situazione. Ti chiedo anche se si è un po' rivalutato dopo tanti errori commessi negli ultimi anni con questa scelta fulminea, importante, decisa e chiara. Cioè non è che c'è stata una lunga trattativa, probabilmente avvisato per lungo da parecchio tempo Giovanni Carnevali, il quale avrà detto: permettimi di intanto chiudere la trattativa Aquilani-Sassuolo, di salutare gli Squinzi, di liberarmi e poi posso venire. Quindi evidentemente c'è un lavoro fatto alle spalle in gran segreto e poi immediatamente fuori il nome, quindi fuori uno ma dentro un altro già pronto e migliorativo, mentre il Milan fuori tutti, dentro ancora nessuno.
1: Sì, permettimi di aggiungere sul discorso di John Elkan anche il fatto che lui abbia riconosciuto uno sbaglio. Ora questo non è proprio semplice, per figure di grande potere, perché praticamente 12 mesi dopo metti in piazza il fatto che hai clamorosamente sbagliato una scelta. Ci vuole amore per la Juve per andare anche a far violenza al proprio orgoglio, perché l'orgoglio poteva portare magari a prendersi ancora un anno di tempo, no? Invece io in questo ci trovo un attaccamento, guarda, l'ho detto prima, per gli investimenti che sono fuori dalle regole in questo momento. La Juve continua a fare aumenti di capitale pur di tenere gli Elkan, pur di tenere la Juve a certi livelli, però questo mi piace. Milan, ma innanzitutto nel Milan quello che mi rende perplesso nell'abbinamento che provi a fare giustamente dal punto di vista giornalistico con la Juventus è non ha una proprietà che ha una storia. Gli Agnelli sono la Juve o la Juve sono gli Agnelli, quello che vuoi te, no? Nel Milan la proprietà di oggi chi è, cosa rappresenta? Cioè non si avvicina nemmeno a chilometri e chilometri e chilometri a quello che è stato il percorso del Milan di Berlusconi, tanto per restare all'ultima realtà che aveva portato il Milan in testa al mondo. Per cui c'è questo sentire il mondo Milan, capire il mondo Milan, capire il calcio italiano, capire quello che vuol dire mortificare il Milan come è stato mortificato in questo periodo. Non lo so, io ho dei dubbi su questo. Per cui, avendo dei dubbi su questo, mi chiedo anche, oggi il Milan, è normale lasciare il Milan in questo metà del guado? L'unico dirigente che è rimasto, Ibrahimovic, è negli Stati Uniti a commentare il mondiale, ma sembra barzellette, no? Cioè ci dovrebbe essere uno stato di allarme quotidiano, riunioni ogni minuto dietro l'altro, la ristrutturazione di un piano di lavoro, non c'è un allenatore, non c'è chi comanda, e non è che siamo, ormai siamo proprio a metà giugno. Quindi il fattore Agnelli sulla Juve io non riesco a rimmaginarlo con questo Milan.
0: Allora, intanto sono arrivate anche le parole di Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei, vicepresidente del Sassuolo, che saluta Carnevali. Ringraziamo Giovanni Carnevali per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi 13 anni di collaborazione con la nostra famiglia, la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo una nuova era, nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare questa società un modello di calcio sostenibile. Arrivano anche
1: parole splendide, splendide, parole splendide, Vincenzo. Poi però bisogna trovare uno che sostituisce Carnevali, e qui non è il problema di trovare un centravanti che fa 9 gol o ne fa 12 o ne fa 13. Carnevali era la costruzione quotidiana, annuale, di un progetto, era la forza di un direttore che ha retto anche la retrocessione, che poteva far saltare tutto per aria, perché voglio dire, quel rischio ci poteva essere. Invece non solo è ritornata, ma è ritornata in Serie A, ha fatto il primo campionato ottimo. Non credo, cioè oggi, per quella che è la difficoltà a trovare dirigenti, io sono curiosissimo di capire da chi ripartirà il Sassuolo, ma molto, perché per me, se, con le debite proporzioni, ma nemmeno tanto, è difficile trovare il direttore del Sassuolo, come sì, come per la Juve è stato difficile trovare il suo direttore. Non ce ne sono. Non ce ne sono, poi, che per quanto riguarda il Sassuolo vanno con l'idea di che cosa devono fare, e lo steccato è più stretto, le difficoltà sono superiori, insomma è complicatissimo, guarda, quel tipo di scelta è complicatissimo.
0: Sono molto curioso, poi sono anche le parole di Carnevali che dice: lascio un club che considero casa, devo ringraziare la famiglia Squinzi, Sassuolo resterà parte importante della mia vita, questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia. Però, come dici giustamente tu, sono molto curioso di capire poi quali saranno le scelte del Sassuolo in un periodo in cui dirigenti...
1: Perché ce ne sono... se non sbaglio, a Sassuolo ci deve essere Palmieri come direttore sportivo, giusto? Ora vado a memoria, non so, magari
0: sì, se non sbaglio, cioè, sì, però...
1: ma comunque, ecco, al di là, lì serve proprio la grande figura dirigenziale, perché l'ha tenuto in piedi, ecco. Ce n'è pochi. Ne sono pochi in Italia.
0: Intanto arrivano anche le prime cifre per quanto riguarda l'addio a Comollini. Il comunicato ufficiale è stato reso noto anche che il dirigente dimissionario riceverà una buonuscita da 850.000 euro lordi e che non dovrà restituire il bonus alla firma ricevuto il 1 giugno del 2025. Detto questo, diciamo, se ne è uscito anche probabilmente Comollini avrebbe potuto fare magari più, come ti posso dire, battaglia. Invece ha riconosciuto, secondo te, anche lui, che evidentemente andava su strade diverse rispetto alla Juve.
1: Sì, aspettiamo qualche settimana, vediamo un po', cioè vediamo come finisce. Ora, sai, questo è il passaggio in cui naturalmente tutto ciò è figlio di una trattativa, e quindi ingoi, perché comunque vuoi arrivare a questo punto. Anche con lì voleva uscire in maniera diciamo giusta, da un punto di vista proprio di percorso. Poi vediamo se parlerà ora che quando sarà libero. Io ti devo dire, l'ultima conferenza stampa di Comolli di bilancio, a me, io non ci avevo capito nulla.
0: No, poi
1: mi sembrava una roba di dire: ma di che parli? O come direbbe Checco Zalone: ma sei del mestiere? Perché era un riconoscere tutta una serie di sbagli, cioè una roba incredibile. Io mi auguro che Comolli, io non so com'è Comolli, te lo dico subito. Però mi auguro che questa esperienza magari gli possa servire a capire che nel calcio l'abilità di un dirigente sta nell'essere anche sul campo, cioè le statistiche, gli algoritmi, le cose sono arricchimenti, ma poi serve la conoscenza del calcio, gli equilibri del calcio, i compromessi del calcio, l'occhio del calcio. Resto senza parole ripensando ai soldi spesi quest'estate dalla Juventus, e sono incredibili. Resto senza parole nel fatto che la Juve ha portato Vlahovic in scadenza di contratto senza nemmeno tentare qualche forzatura che poteva in quel momento avere dei margini di operatività. È una squadra con poco, sembra fatta per caso, con poco progetto, e quindi magari gli servirà di lezione, perché insomma è un bello schiaffo, ma dagli schiaffi e dai crolli si può anche ripartire.
0: Esatto. Abbiamo parlato di Juventus, che si è ristrutturata e si sta ristrutturando, di Milan, attendiamo di capire i nomi, il progetto, eccetera. Ci sono altre due società che devono trovare una soluzione, che stanno vivendo un momento molto complicato. Il Torino, con Cairo, che sta valutando anche le offerte di cessione. Per adesso il club è valutato 200 milioni di euro, quindi neanche tantissimo, lui vorrebbe qualcosina in più. E la Lazio, con quella famosa lettera di Lotito ieri, che non ha convinto per niente i tifosi, anzi ha creato un'ulteriore spaccatura. Questi due club come se la cavano, Luca, secondo te? che rischiano tanto.
1: No, male, dai, non si può vivere in un eterno conflitto come sta vivendo la Lazio e come sta vivendo il Torino. Io parto dal presupposto, Vincenzo, che se te vuoi vendere una cosa la vendi, e io ho la sensazione che in questo momento Cairo, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe vendere, ecco, cosa che non era fino a poco tempo fa, e penso che il valore storico di immagine, di potenzialità del Torino possa essere possa riconoscersi in questa cifra, ecco. Però deve arrivare a figura giusta. Poi sai, te lo ripeto, non è facile per un prenditore di successo come Cairo dichiarare fallimento su un fronte, e questo comunque del Torino purtroppo in questo momento si sposa con la parola fallimento. Tanti anni di gestione di uno dei più grandi imprenditori italiani, nessun vero scatto di qualità. Lo sito è una guerra personale, qui si entra in una situazione più complessa.
0: Già.
1: Perché le guerre personali sono complicate, secondo me non portano risultati a nessuno. Ho detto e lo ripeto che tra le tante iniziative di protesta dei tifosi della Lazio, io penso che quella che può andare più in profondità sia quella di andare a segnalare al mondo della politica che milioni di tifosi come quelli della Lazio non vogliono più questo presidente, perché lì se crolla quel sostegno, allora io non vedo come Lotito potrebbe restare presidente della Lazio.
0: Sono due mondi veramente molto complicati in questo momento. In chiusura ti chiedo invece come sta ripartendo la Fiorentina, secondo te i primi passi?
1: Non si sa. Cioè, no. E anche ti devo dire, ora scherziamoci un secondo, perché certo, abbiamo parlato di situazioni abbastanza complesse. Cioè, questo vertice a New York è eterno. Cioè, io sarei curioso. Cioè, di solito i vertici aziendali durano 48 ore.
0: Sì.
1: Ma se proprio vuoi allungare un po', altre 24, quindi 48, 24, 72 ore. Sono arrivati lunedì e sono ancora là. New York è bella, c'è anche il mondiale.
0: Già.
1: Ma insomma, di quante cose dobbiamo parlare? Speriamo che arrivino delle risposte, dai, al di là delle battute.
0: Però per adesso, diciamo, il futuro è abbastanza nebuloso ancora, cioè tutto da decifrare e da capire.
1: Esatto, e questo mi sembra evidente, perché poi al di là delle parole, certo, un'altra realtà che esce devastata da questa stagione è la Fiorentina, che dopo aver speso 92 milioni nel mercato estivo e 30 nel mercato invernale, è quasi da rifare tutto. Con il problema è, c'è la volontà, se hai fatto spendere 92 milioni a un dirigente e non te li hai fatti fruttare, sarebbe folle non dare soldi a Paratici, che è uno bravo, no?
0: Perché
1: Paratici qui viene considerato l'uomo che cammina sulle acque, in senso ironico, nel senso tutti si aspettano miracoli da lui, ma se non gli dà lì non è che moltiplica pane e pesce, cioè, per farlo operare gli devi dare soldi.
0: Luca Calamai, grazie come sempre. Ciao, grazie. Ciao Luca, grande abbraccio a Luca Calamai. Termina qui anche questa penultima mezz'ora, nell'ultima, come sapete, grande spazio ai mondiali di calcio, al mondiale di calcio con Fabio Urbisaglia e Alain Valneghi, con i quali però chiaramente entreremo anche sui temi di attualità. Vi aspetto.

0: Ed è venuto il momento dello spazio mondiale da approfondire, operazione mondiale da approfondire, senza la nostra nazionale, da approfondire con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongia.
0: Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E si è cominciato finalmente, quindi andiamo ad analizzare un po' le partite. Comincio da Alen sulla gara che c'è stata tra Messico e Sudafrica. Mi sembra abbastanza a senso unico questa gara.
2: Sì, a senso unico. Il Sudafrica ha sbagliato l'approccio, il Messico è entrato con un'aggressività molto tipica delle squadre del Vasco Aguirre a centrocampo. Il tridente Lira Gutierrez Fidalgo ha dominato in fase di pressione. Abbiamo visto un Lira giocare ad altissimi livelli. Non è un caso che nel secondo tempo, quando comunque il centrocampo del Messico è calato, abbiamo visto comunque una Sudafrica che è riuscita a guadagnare metri, però non è riuscita comunque a rendersi pericolosa. Un grande Quiñones che ha confermato che comunque sta giocando ad altissimi livelli, e poi ci manda anche un messaggio che forse in Arabia Saudita pure anche giocando lì comunque puoi essere protagonista ai massimi livelli. Si aspetta comunque un'avversaria comunque con altri valori rispetto alla Sudafrica per capire, però Quiñones questa stagione 33 gol e 4 assist in 31 partite al Kadish con Retegui. E niente, abbiamo visto un Messico, poi c'era l'emozione dell'inizio, dell'esordio in casa, c'è sempre tanta pressione, però il Vasco Aguirre è una garanzia, e lui sa prendere la pressione su di lui. E per finire dobbiamo spendere due parole per Raúl Jiménez, che comunque è tornato da un infortunio gravissimo e ieri l'abbiamo visto con tanto cuore, giocatore di qualità, nei movimenti comunque si fa sempre valere, molto intelligente, gioca per la squadra e comunque ha pure avuto il premio del gol. Dunque Messico molto positivo, Sudafrica da rivedere. È strano perché il Sudafrica comunque basava questa partita specialmente su tre giocatori che giocano fuori dal Sudafrica, come i tre centrali sono stati i peggiori. Vedremo alla seconda se può risalire il Sudafrica, perché in questo momento comunque abbiamo visto una squadra debole, la più debole di questo girone.
0: Alain Quiñones se lo suggeriresti in Italia anche? E a chi eventualmente?
2: Diciamo che è un'esplosività che in Italia ci sono pochi esterni che hanno questa esplosività. Poi vede la porta. Penso che partendo da sinistra, facendo la diagonale, abbiamo visto che comunque gli è devastante al tiro da fuori, nei primi metri comunque fa sempre la differenza. Un grande sì. Adesso è strano che comunque un giocatore di questa qualità non sia preso in considerazione nei maggiori club europei, perché già quando giocava in Messico, specialmente l'ultima stagione con l'America, comunque ha fatto vedere che comunque può anche fare differenza in Europa.
0: Andiamo da quell'altra parte del mondo, andiamo in Brasile da Fabio Urbisaglia per commentare invece Corea del Sud, Repubblica Ceca. Devo dire che anche qui mi è sembrata una gara abbastanza a senso unico, cioè nelle mani della Corea del Sud, poi però a passare in vantaggio quella rimessa laterale che è diventata un calcio d'angolo oramai, perché è stata ripetuta anche nella fase finale, poteva pareggiare la Repubblica Ceca, che è impressionante, aveva portato in vantaggio appunto la Cechia, che poi però si è fatta rimontare totalmente da una Corea del Sud che secondo me ha meritato. Ma la faccio analizzare da te, Fabio.
1: Sì, che peraltro ho potuto approfittare per una volta della differenza di orario, ci sono 5 ore tra il Brasile e voi, e quindi sono riuscito a vederla. E sì, è stata una partita sicuramente più equilibrata rispetto all'esordio, quella appena commentata da Len, che non ha avuto praticamente storia, ma soprattutto ha rispecchiato le caratteristiche che avevamo anche descritto in sede di presentazione dei gironi delle due nazionali. E tant'è che appunto la Repubblica Ceca è una squadra che non ama molto i rigori, è altamente verticale, sfrutta una grande fisicità. E avevamo parlato anche proprio delle rimesse laterali lunghe, nelle quali cerca di sfruttare i blocchi per essere pericolosa, e pronti via, insomma, sblocca il match in questo modo. Peraltro aveva trovato anche una seconda rete, sempre su calcio piazzato, poi annullata per fuorigioco. È senza dubbio il fondamentale sul quale punta senza alcun dubbio. E per quello che riguarda invece la Corea, anche lì si è visto abbastanza quello che ci aspettavamo, una squadra rispetto a quella ceca sicuramente più propositiva, con attacchi rapidi, nonostante sia una squadra, una nazionale asiatica, comunque ha dei valori importanti anche sui calci piazzati e sul gioco aereo, ma ieri ha trovato davvero una nazionale che su questo fondamentale è quasi immarcabile. Però è riuscita comunque con le sue armi poi a rimetterla in equilibrio con peraltro un bellissimo pareggio, con una giocata unica secondo me di Wang, di
0: vero,
1: Wang In,
0: vero.
1: Centrocampista del Feyenoord, un gol sui generis con una freddezza incredibile davanti al portiere, e dopo pochi minuti è riuscita addirittura ad andare in vantaggio e poi secondo me ci sarebbe aspettato un ritorno della Repubblica Ceca per provare ad agguantare perlomeno il pareggio, dove però sono emersi secondo me proprio i limiti di questa squadra quando deve fare gioco. La Repubblica Ceca, finché gioca di rimessa, ha comunque questa capacità innata di essere spigolosa. Quando poi però si richiede un po' più di fantasia e di creatività, è una squadra che mostra dei limiti. Ho deluso anche Schick ieri, che è il giocatore diciamo dal quale ci si aspettava forse qualcosa in più, anche per la stagione, l'ennesima ben fatta in Bundes con il Leverkusen, non si è messo in mostra.
0: No, direi di no. Questa è l'analisi delle due partite, ma ieri, siccome nel frattempo era arrivata la notizia che poi affronteremo insieme di un possibile addio a Damian Comolli, che poi di fatto è arrivato con l'arrivo, che poi nel frattempo nel pomeriggio si è verificato, di Giovanni Carnevali, annunciato poco fa dalla Juventus con un comunicato ufficiale. Però ieri questa notizia ci aveva un po' frenato sul consiglio del talento del giorno. Parto da Alain, perché ieri ci volevi consigliare, ci volevi parlare di Gustavo Puerta della Colombia, no? Quindi raccontacelo. Alain? Ah, devi attivare.
2: Sì, sì, ha fatto una grande stagione al Racing de Santander in Spagna. È un calciatore che è arrivato giovane in Europa, nel Bayer Leverkusen, non è riuscito ad imporsi perché comunque aveva tanta concorrenza. Un centrocampista centrale che fa del dinamismo, dell'aggressività, dell'anticipo, comunque le sue qualità migliori. Vedremo se troverà molto spazio con Rios e Lerman, profilo più dinamico rispetto a Rios e al giocatore del Crystal Palace. Ha anche delle doti di playmaker da non sottovalutare, non è solo un interditore, e rispetto ai due citati, secondo me è uno che può dare tanto alla Colombia. La Colombia comunque là davanti ha Juan Fernando Quintero, a James, a Luis Diaz, sono dei calciatori che fanno la differenza nel creare e nel portare comunque soprattutto Arias in aria per poter finalizzare, e Luis ha quella velocità di pensiero e quella voglia di verticalizzare che forse Rios e Lerman un po' meno, sono giocatori che comunque amano più temporizzare, che hanno comunque delle grandi qualità, Lerma atletiche, Rios di aggressività. Però Puerta ti dà un qualcosa in più e spero di vederlo tanto in questo mondiale, perché potrebbe sorprendere a tanti.
0: Fabio, invece, un talento croato, se non ricordo male.
1: Sì, sì, certo, è Luka Vucevic, difensore centrale, che può giocare da braccetto, da centrale in una difesa a 4 senza alcun problema. Parliamo di un classe 2007, un colosso di 1,93 m, che ha giocato nell'Hamburgo, ma è di proprietà del Tottenham, giocato in prestito, per cui farà ritorno sicuramente alla base. È un giocatore di indubbio valore, forse il più chiacchierato tra i centrali difensivi a livello europeo, giovani chiaramente. È il difensore moderno, diciamo, di scuola attuale, con capacità di impostazione, impatto fisico. Nonostante i 193 centimetri, riesce ad avere una certa agilità, non è il centrale d'area statico, da vecchi canoni del calcio europeo, è proprio il prototipo di difensore che il calcio di oggi si aspetta, insomma, per poter essere sia propositivi con il pallone che poi anche arcigni ed efficaci quando si tratta di difendere, sia in campo aperto, ma anche con una difesa più posizionale nell'area di rigore. E ha tutto, è mobile, ha un'ottima coordinazione, ripeto, stiamo parlando di un colosso di 1,93 m, per cui quando si trovano in un difensore di questa stazza fisica caratteristiche come la rapidità, la velocità sia in campo aperto che nel breve, e la capacità anche la duttilità di giocare sia appunto da centrale puro in una difesa a tre, ma anche di adattarsi da braccetto all'occorrenza, ha un'età come la sua, insomma è ancora un diciannovenne. È chiaro che i progetti per il futuro sono rosei, il Tottenham si sfrega le mani, la sua stagione è stata impressionante, basti pensare che in Bundesliga ha il 92esimo percentile per quello che riguarda i duelli aerei vinti, e in praticamente tutti i criteri di analisi per un centrale difensivo, per un difensore in generale, spicca ed è nei top 3, nei top 5. Quindi, ripeto, a dispetto dell'età, è un giocatore che sembra già pronto, avrà il trampolino adesso del Mondiale per mettersi in evidenza in quella che è una linea difensiva che vi dicevo ieri ha un po' rubato diciamo la scena al centrocampo storico, no, della Croazia, che continua ad avere, per carità, grandissimi interpreti, però ecco, forse questa linea difensiva è davvero un reparto di cui si parlerà tanto nei prossimi anni, e dopo il colpo Guardiol di un paio di stagioni fa, acquistato dal City per una cifra altissima, mi aspetto che anche gli altri componenti, a partire proprio da Vuskovic, possono diventare obiettivi di mercato importanti. Vedremo se il Tottenham riuscirà almeno per una stagione o due a mantenerlo. Ricordiamoci che c'è De Zerbi, peraltro al Tottenham, che quest'anno si è salvato con qualche difficoltà di troppo.
0: Eh già, però insomma, intanto poi alla fine si è salvato, quindi l'impatto è riuscito ad averlo De Zerbi. Nel frattempo, se non sbaglio, De Zerbi è stato un allenatore anche sempre sotto la gestione di Giovanni Carnevali al Sassuolo. Detto questo, parliamo di quella che è la grande notizia del giorno, cioè la Juventus che saluta Comolli, si affida a Giovanni Carnevali, nuova era. Alen, come te lo immagini Carnevali? La scelta giusta è una scelta che finalmente ti fa rivedere, diciamo, finalmente non nel senso di tifo, finalmente nel senso di storia della Juventus, una Juventus più strutturata?
2: Ma prima di tutto conosce il calcio italiano, comunque anche a livello di contatti, comunque è uno che naviga da anni, comunque nel Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, ha portato comunque a giocare in Europa e l'ha riportato in Serie A, che questo bisogna anche valutarlo. È riuscito a cambiare registro, perché costruire una squadra per giocare in Europa e costruire una squadra per tornare in Serie A non è la stessa cosa, e lui si è adattato. Adesso diventare DG della Juve comunque è un ruolo pesantissimo sulle pressioni, basta guardare comunque nel passato, Tito Giuntoli, perché Comolli non, secondo me non è mai stato da Juve, Giuntoli così mancava, quando è arrivato a Torino erano tutti contenti di Giuntoli, eppure ha sbagliato con una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento, e alla fin fine la Juve è andata come è andata la gestione di Giuntoli. Bisognerà vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene, e poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo, che la Juve ha già, però sì, è una figura comunque anche carismatica, quando va a parlare in conferenza stampa non è come lì, ti incute rispetto, ti incute anche conoscenza, e comunque un saper gestire che non è da tutti, sono pochi i dirigenti di questo livello. Mi ricorda un po' la traiettoria di Marotta.
0: Esatto.
2: Sinceramente, okay. Perché comunque dalla Samp alla Juve, poi conosciamo tutti la traiettoria che ha avuto Marotta. Era difficile far meglio, secondo me è una scelta azzeccatissima.
0: Traiettoria che si ricorderà molto bene, Fabio, perché veniva dalla Sampdoria, Marotta, all'inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio?
1: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che per carità, una piazza importantissima che si è consolidata negli anni, ricca. Ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove citavi prima De Zerbi, ma ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo Grosso, che si è appena meritato anche la panchina della Fiorentina dopo una bellissima stagione, in passato aveva fatto bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori, insomma, che sono stati diciamo valorizzati e poi venduti anche spesso a peso d'oro. Quindi una gestione impeccabile, però ecco, forse da qualche anno che il suo nome circola come papabile per diverse big. Sappiamo con che frequenza purtroppo in Italia vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure si è dovuto arrivare ad oggi per vedere Carnevali lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto si sia sbagliato negli anni scorsi. Non parlo tanto della scelta diciamo individuale o singola della persona, ma quanto più che altro del ruolo, no? Perché si cerca un direttore generale, ma ci si mette un direttore sportivo, come fatto in passato a più riprese. Dall'addio di Marotta in poi, secondo me, c'è stata molta confusione nell'organigramma, nella creazione di una piramide che avesse un senso, di un gruppo di lavoro dove ognuno esercitasse le proprie competenze. Io ho visto nella Juve degli ultimi anni molta confusione, e Alain giustamente citava Giuntoli, che però ricordiamolo, a Napoli aveva De Laurentiis e si occupava soprattutto della gestione della parte sportiva e del mercato, ma aveva questo ombrello, ecco. Mentre la Juve, secondo me, un errore che è stato commesso è stato quello di affidargli una funzione che andava forse ben oltre le sue competenze, parlo anche a livello comunicativo e quant'altro. Carnevali, secondo me, rimette un po' tutto la chiesa al centro del villaggio, cioè riporta quest'ordine, e adesso vedremo se sarà bravo e capace nel costruirsi un gruppo di lavoro che appunto segua un certo criterio, con tante competenze, perché competenza secondo me è la parola d'ordine, e sicuramente rispetto a Comolli, è inutile dirlo, è un personaggio che conosce a menadito il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature, anche politicamente, a livello comunicativo, diceva giustamente Alain, sa parlare, sa farsi ascoltare, e quindi sono molto curioso anche di vedere come tratterà il mercato, perché da un paio di settimane si parlava già di alcuni obiettivi, vedremo se verranno recuperati o messi da parte. Esattamente.
0: Proprio per questo chiudo con una domanda da Len e ti chiedo: come te lo immagini il mercato di Carnevali alla Juventus? Perché abbiamo visto Carnevali al Sassuolo in passato, anche altre
2: siete molto, molto meglio informati di me. Come lo immagino? Dipende il budget, dipende cosa chiede Spalletti, dipenderà anche dalle vendite, perché comunque sappiamo che a livello economico negli ultimi anni si sono persi troppi soldi, secondo me investimenti sbagliatissimi per dei calciatori che non erano da Juve. E adesso bisogna andare a riscoprire i calciatori da Juve, perché se vai all'estero a prendere i calciatori, se torni con Openda e David, al di là del fatto che comunque avevano fatto bene sia a Lille che a Lipsia, però devi essere bravo nel capire, e questo secondo me è proprio il role play di un direttore generale, direttore sportivo della Juve, capire chi ha le spalle per poter giocare nella Juve. Dei bravi calciatori ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi, però dei calciatori top per andare a indossare certe maglie non sono tanti, e su quello Carnevali dovrà cambiare il chip, perché ormai non lavora più col data, il Sassuolo lavorava col data, scopriva e vendeva, e lì devi cambiare il chip. Sì, molto curioso di vedere uno dei mercati che mi incuriosisce di più, con il Milan che comunque rimane un grande mistero. Però quello della Juve, poi voglio capire anche la famiglia Agnelli, se comunque stanzierà comunque una busta per poter andare a prendere dei calciatori di un certo valore.
0: Ad aggredire un pochettino il mercato. Grazie allora ad Alain Valnegri, ciao Len.
2: Ciao ciao.
0: E grazie anche a Fabio Urbisaglia. Ci ritroviamo, ragazzi, la settimana prossima, a partire da lunedì, nel pieno pieno del mondiale. Ciao Fabio.
1: Ciao, buon fine settimana, obrigado.
0: Obrigado. Allora, noi invece siamo pronti a dare spazio a Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
3: Chi è?
0: Maiocca, al quale do appuntamento, come a tutti quanti voi, a lunedì, stesso posto, stessa ora, non mancate.

0: Alfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci tornati in diretta, buon sabato, e fa caldo ragazzi, quanti di voi stanno al mare? Ditecelo al 331 8200213, al mare o montagna, al lago, insomma dove volete, perché oggi Roma era deserta, se non altro per le quattro manifestazioni che ci saranno da mezzogiorno in poi, quindi attenzione se girate qui per la capitale a star bene a casa dalle 12 alle 19. Perché altrimenti rimarrete impantanati nel traffico. Ecco, questa è una comunicazione di servizio che ogni tanto ci vuole. Io invece vi ricordo la nostra app, che è TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, la trovate su tutti gli store, quindi scaricatevela, perché potete portarci con voi al mare, ma soprattutto durante la settimana potete anche ascoltare Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, ve lo ricordo, tutti i giorni dalle 13 alle 17. E invece Guelfi e Ghibellini fino al 30 giugno potete ascoltarlo il sabato e la domenica dalle 11 alle 13, quindi continuiamo a tenervi compagnia almeno per tutto giugno, il sabato e la domenica. Allora, io non so se ho tutti i miei compagni di viaggio, ce li ho tutti, vado a fare l'appello, ma inizio dal capoclasse Gaetano Imparato.
2: Addirittura, ciao, buongiorno a tutti.
1: Gaetano, lì com'è l'aria?
2: Spettacolare, vero, ho il mare di fronte, Castellammare vi aspetta, venite.
1: Ecco,
2: venite.
1: Allora dopo il 30 giugno che io mi libero i fine settimana ti vengo a trovare.
2: Se chiacchiere
1: sono in libera uscita. Sono in libera uscita. Ma quest'anno sto in libera uscita e quindi vengo da voi. Perché poi, tra l'altro, amo quei posti ed è troppo che manco.
2: 15.000 spettatori al giorno a Pompei.
1: Capito?
2: Cavi di Pompei, da casa mia ci si può andare a piedi pure.
1: Hai capito? Hai capito che privilegiato che sei? Allora, voglio sentire un altro privilegiato che... Anzi, oggi siete tutti al mare. Un altro privilegiato che al mare, che è Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
3: Ciao, ragazzi. Buongiorno a tutti.
2: Ciao, sì, sono Daniele.
3: Ciao, Gaetano.
1: Gaetano, ti aggiungi con me a fare gli auguri a Emanuela, che ieri ha compiuto gli anni.
2: Esattamente, io già li ho fatti anche su Facebook.
3: Sì, vi ringrazio. Siete stati gentilissimi tutti. Emanuela ha apprezzato molto. Non se l'aspettava, tra l'altro, quindi è rimasta stupita di tutto questo affetto che ha ricevuto.
1: Allora, invece, dall'altra parte, sempre al mare, secondo me, il nostro amico, content creator, giornalista, Francesco Vitale.
4: Sono al mare ad Anzio, ma non sono ai Ibiza a Forte dei Marmi, dove in genere si muove il calciomercato, quindi non ti posso dare aggiornamenti.
1: Per noi l'importante è il mare.
4: Raccontare un mare meraviglioso qui sul litorale laziale. Buongiorno a te, Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo, a tutti i tuoi meravigliosi ospiti.
1: E io invece voglio sapere dove sta Massimo Morales.
5: Sì, nell'autunnale Monaco di Baviera. Io non sono un invidioso di natura, quindi vi rispetto voi che state al mare, però insomma la condizione atmosferica qui è un po' diversa.
1: Insomma, siamo sparsi per il mondo, posso dirlo. Sì. Allora, invece, per venire alle nostre cose, intendo, qualcuno potrebbe pensare male, alle nostre cose intendo le cose di calcio. Allora, io ho il Corriere dello Sport, la Gazzetta, qui io sono l'unica in Italia forse che ancora compra i giornali, e ci sono degli argomenti. Tutta pagina, il Corriere dello Sport titola "Lo Tito fatti aiutare, così non può più andare avanti". Ufficiale, il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi la Lazio non potrà fare mercato, a meno che Lo Tito non metta soldi nelle casse della Lazio, ma questo non è mai successo, quindi diciamo che per il momento la Lazio è bloccata anche adesso. Massimo, inizio da te. Che succede?
5: No, succede che il calcio purtroppo è cambiato talmente tanto dal punto di vista finanziario, che un presidente, per quanto buono, cattivo, volitivo, ha difficoltà a fare squadre, diciamo, competitive. E fatti aiutare vuol dire che o arrivano investitori magari non vendere completamente la società, però al calcio di oggi se no non ce la fai, non riesci, perché diciamo che l'unico che ancora riesce a farlo in maniera competitiva è De Laurentiis, ma i presupposti sono diversi e poi sarebbe un discorso lungo, ma altrimenti quante società ormai sono ancora in mano ai presidenti? Vediamo Cairo stesso a Torino che cerca di fare, però più di tanto non riesce ad andare, cioè deve accontentare di salvarti o di restare sì sotto la metà classifica, se quello che vuoi.

0: sono dei fondi, come giustamente ha detto lui, che sono come il Milan, ci sono dei fondi che sono stati in Serie B a Castellammare e stavano azzerando il calcio, ci sono dei fondi che servono solo a fare da lavatrice nei campionati diversi, non tanto in Serie A, e ci sono dei presidenti che, se hanno gli attributi sotto e si mettono a investire, anche beccandosi pure loro le loro contestazioni fino a quando hanno dovuto tenere il freno a mano tirato come De Laurentiis, ma poi si mettono a osare come ha osato De Laurentiis, come fa De Laurentiis. Invece, se si mettono a tenere le squadre come uno c'ha la macchina bella che usa la domenica, esce, si fa il giro con la famiglia e poi torna, senza investire, senza cambiare, senza osare, senza fare. I percassi, prima che arrivassero anche i fondi americani, che cosa sono? Sono da gente che ha osato, che ha puntato. Cairon è una vita che fa delle campagne acquisti e delle operazioni di mercato da inorridire e se ne frega proprio.
1: Scusami se ti interrompo, ma su cosa non sei d'accordo? Io ho detto esattamente questo, cioè,
0: no,
1: detto,
0: ma è colpa
1: tu non
0: loro,
1: hai,
0: è
1: non
0: colpa
1: hai le tasche.
0: Loro. No, tu li giustifichi, ma non è a me colpa. I due non vanno giustificati. Quei due non vanno giustificati.
1: Vabbè, devono andare sul lastrico, allora. Devono morire. Devono andare sul lastrico. Non puoi paragonare la multinazionale che ha in mano
0: sul lastrico. Se osano
1: non
0: vanno sul lastrico.
1: No.
0: Se fai calcio vai sul lastrico. Se fai calcio...
1: Scusami, fa informazione non corretta, perché i percassi hanno una multinazionale al di là degli investimenti e lo Tito ha un'azienda diversa, quindi non si possono paragonare i due patrimoni, quindi secondo me non è corretto fare questo paragone.
0: È questione di sapere fare calcio, avere vicino gente che gli fa fare un certo tipo di calcio. Se fai sempre il calcio sparagnino, dopo 20 anni i tifosi si mandano a quel paese, ed è quello che sta succedendo. Sarebbe successo a Napoli se per 20 anni De Laurentiis avesse poltrito a fare campionati come la nave cammina e la fava si cuoce, passa un anno e via discorrendo. Non osano, non sanno fare calcio, non vogliono fare calcio, stanno là, vivono, vegetano, la Lazio un po' meno del Torino, e alla fine la gente si scoccia e rimanda a quel paese. Punto. Questa è la differenza.
2: Avete detto la stessa cosa, però in modi diversi.
1: Ho detto esattamente la cosa.
0: Il cinema da tempo non lo fa manco più, perché ha imparato talmente a fare bene il calcio e lo sta facendo di meno. Va avanti in un'altra maniera. Percassi va avanti in un'altra maniera. Se Commisso non fosse passato purtroppo a miglior vita, sarebbe andato in un'altra maniera, perché avevano le idee chiare, fanno stati, fanno cose, e comunque potenzia una città come Firenze, dove grosso modo la classifica è questa. C'è un modo di fare calcio, c'è un modo di poltrire.
3: Però a me sembra che state dicendo in una forma diversa, però la stessa cosa.
1: Ho detto la stessa cosa con una dialettica forse diversa, ma mi pare che ho detto quello, perciò mi stavo un po' contestando la cosa.
3: Tra l'altro poi oggi il sottotitolo del Corriere dello Sport è: o servono banchieri amici, come nel caso dei Percassi, oppure serve l'ingresso di un fondo.
1: Esatto.
3: Ma se, esatto. Sembra però da rumors che arrivano qui da Roma, sponda Lazio, che forse un partner molto più grande, lo Tito, ce l'abbia già. Insomma, sarebbe solo una cosa da ufficializzare. Si parla di metà agosto, insomma, più o meno, dai rumors che arrivano. Certo, qualcosa bisogna cambiare, perché... E da quanto capisco, i tifosi non indietreggiano di un millimetro, quindi niente abbonamenti, niente merchandising, e quello per un'azienda di calcio è un problema. Francesco, poi arrivo da Daniele.
2: Allora, innanzitutto voglio dire una cosa, perché se si parla di presidenti, ieri sono esattamente 3 anni che ci ha lasciato Silvio Berlusconi, e sinceramente sono ampiamente stupito che nessuno l'abbia ricordato per la figura che è stata nel mondo del calcio.
3: Ieri c'è stato in Reti Unificate a Mediaset tutto uno speciale.
2: Sì, sicuramente, però io che frequento, come ben sai, il mondo dei social, che vedi creator, i giornalisti, secondo me non c'è stato il ricordo adeguato. Comunque, lasciando questa parentesi, tornando a quello che stavano dicendo sia Massimo che Gaetano, secondo me hanno toccato un punto focale, perché poi il Napoli, l'Atalanta, io ci aggiungo all'estero anche l'Atletico Madrid, che sono cresciute più gradualmente, perché l'hanno fatto? Perché hanno saputo fare player trading e hanno usato quel pochino in più per far sì che questo accadesse. Io ti faccio un esempio stupido: quando alla Lazio c'era la possibilità di prendere Greenwood a 30 milioni e lo Tito si è attaccato ai 5 milioni della differenza tra la domanda e l'offerta, E poi alla fine ti sei ritrovato, questo è l'esempio che fa

0: faccia prendere Nosri ne ha 18, che è un giocatore che ti vale 4, mentre se avessi preso Greenwood a 30 milioni avevi in casa un giocatore che te ne valeva 60. Questo è, che è fare calcio e saper fare player trading, quello che è sempre mancato a squadre come la Lazio e il Toro per poter salire gradualmente.
1: È un po' quello che ha detto Gaetano, è pure quello che ha detto Massimo, no, bisogna saper fare calcio.
0: Devo fare degli esempi per chi ci sta seguendo, per far capire che non era poi così impossibile. Invece adesso la Lazio si ritrova in una situazione paradossale per una mala gestione anche di chi non ha saputo fare questo. E per quanto riguarda poi chiaramente le notizie che sono uscite nei giorni scorsi, io francamente ti dico la verità, Susanna, io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo, però è anche vero che possiamo dirlo, tanto sono cose di dominio pubblico, se Stefano Greco ha divulgato quelle notizie io mi chiedo perché l'abbia fatto. Cioè, questo è un interrogativo che mi pongo, perché comunque se si parla di un passaggio di proprietà importante, eventuale, perché poi la Lazio sappiamo che è quotata in borsa e tutto quanto, avendo fatto proprio dei nomi specifici di Altani e di Pignataro, ma perché l'ha fatto? Io credo che solo magari, ma parlo giornalisticamente parlando, perché comunque lui è un giornalista che si è esposto, cioè devi essere un kamikaze per fare una cosa del genere. Quindi io mi domando se eventualmente qualcosa bolliva veramente in pentola. A me il dubbio sorge, perché uno si dovrebbe esporre così se non c'è niente?
1: Lo chiedo a Daniele. Daniele, tu hai fatto tanti anni di giornalismo, perché, chiede Francesco, una persona dovrebbe fare nomi e cognomi? Io una risposta ce l'avrei, ma voglio da te.
2: Guarda, io conosco Stefano Greco da molti anni, tra l'altro abbiamo fatto l'esame di giornalisti insieme, quindi un secolo fa. E quindi con un collega preparato, serio, insomma, siamo anche messaggiati qualche tempo fa quando uscirono quelle notizie. E evidentemente lui avrà delle buone fonti, immagino, altrimenti uno non si espone in questa maniera su una vicenda così delicata, oltretutto, come la proprietà di una società quotata in borsa. E vediamo come va a finire. Io francamente non ho elementi per dire se Stefano Greco abbia ragione oppure no. E di sicuro il mondo del calcio italiano soprattutto sta vivendo un momento particolare, ci sono quasi metà ormai delle società italiane di Serie A che sono di proprietà di fondi stranieri, c'è qualche isola, diciamo così, felice tra virgolette, Cagliari, Sassuolo, Lecce e poche altre, il resto tutti rimane i fondi, il cui obiettivo principale è quello di fare soldi, ovviamente, non è quello di fare calcio, tanto per intenderci. Infatti quello che sta accadendo al Milan è esemplare da questo punto di vista, illuminante. L'Inter sono stati bravi perché hanno affidato la gestione della società a chi capisce di calcio, Peppe Marotta, che probabilmente è il miglior dirigente o comunque uno dei migliori dirigenti italiani. Gli altri al Milan stanno facendo solo danni, insomma. Si affidano a un consulente come Ibrahimovic la gestione di una società in cui manca ancora l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, e siamo al 13 di giugno. Mi sembra ci sia qualche problema. Ibrahimovic è stato un grandissimo giocatore, ma come dirigente non ha dimostrato ancora nulla. Oltretutto è impegnato come telecronista negli Stati Uniti per i mondiali e non vedo come possa lavorare per il Milan mentre sta negli Stati Uniti. Insomma, ecco, tutto questo lo trovo abbastanza ridicolo, onestamente.
1: Ma Massimo, su quello che dice Daniele, tu che hai fatto il giornalismo e poi sei stato pure dall'altra parte, che ne pensi? Io non te l'ho mai chiesto dell'operato di Ibrahimovic, se ne pensi qualcosa, perché poi anche quello.
3: No, ne penso molto, perché Ibrahimovic è stato uno dei miei calciatori preferiti degli ultimi decenni, è stato un grandissimo, però non credo che abbia il know-how per poter fare questo lavoro e forse gli manca anche un po' l'umiltà per imparare le cose che ci sarebbero da imparare, e ha trovato in Cardinale un interlocutore americano, quindi diciamo che le americanate gli risulta bene farle, insomma le sanno fare, però il calcio richiede determinate cose, devi affidare a persone che conoscono anche il territorio, quindi magari che hanno lavorato in Italia, che... Ibra non mi sembra. Ibra può essere un consulente del presidente, sì, ma sul lavoro che fanno altri. Invece Ibra ha picconato il lavoro fatto da altri, perché poi possiamo raccontarla come vogliamo, il Milan non è andato in Champions perché Ibra negli ultimi due mesi ha picconato lo spogliatoio dove poteva picconare, non su tutti i giocatori ovviamente, e in modo tale da estromettere Tare e Allegri, forse su input di Cardinale, questo non lo so, Sai, Pulisic adesso sembra rinato in nazionale, non so se avete visto gli Stati Uniti stanotte, ma sei mesi Pulisic ha tirato i remi in barca, gliel'avrà detto qualcuno, secondo me, da allenatore, perché poi sta storia che i giocatori non giocano contro, tirano i remi in barca, esiste ragazzi, perché comunque sono 500 partite alle spalle professionistiche, quindi ve lo garantisco che esiste, poi esiste in varie forme, perciò Ibra no, è chiaro che Ibra no, per carità, ci vuole qualcuno... Ibra fa di tutto per non far arrivare Rangnick, perché se arriva Rangnick e mette in ordine le cose, poi magari lui non c'ha più da dire niente e Rangnick fa le cose fatte bene. Per questo lui sta facendo di tutto per non farlo arrivare Rangnick, non so l'attualità di stanotte se c'è arrivata qualche notizia in senso positivo o negativo da Rangnick, però...
0: No, pare che sia proprio negativa, che abbia proprio chiuso la porta al Milan Ralf Rangnick.
3: No, ma Ralf Rangnick è uno che non è che perde tanto tempo, se fa o non si fa, poi non c'ha bisogno, poi lui è sotto contratto, quindi lui deve dar conto ai suoi datori di lavoro attuali, ed essendo una persona seria dice ok, io vi ho dato un ultimatum o una deadline, non diciamo ultimatum, e poi mi devi dare una risposta, non me la dai, ma non gliela daranno, e poi lui deve programmare la stagione, prendere i giocatori. E poi inutile stare qui a fare il Rangnick, che è il motore del calcio tedesco da 20 anni, tra allenatori che ha tirato fuori, società che ha portato dalla C alla Champions League, eccetera eccetera. Quindi...
1: mi sembra un'occasione persa per il Milan, insomma, se
3: sì, assolutamente.
1: E invece Gaetano, tu che sei stato qui a Roma per tanti anni, c'è la notizia oggi che la dà il Corriere dello Sport di D'Amico, del procuratore, dice sì, ufficiale, ma non da subito. Quindi D'Amico, voluto fortemente da Gasperini, va a sostituire Massara, ma non da subito. Cosa vuol dire?
4: Ma sinceramente questo non lo so, non te lo so dire. Invece ho visto oggi sul web tutta una lista di operazioni che ha fatto D'Amico quando era a Bergamo, cioè di giocatori creati, sfruttati, lanciati, presi, operazioni positivissime, che comunque, anche se non da subito, comunque lo conferma uno dei direttori sportivi più interessanti del momento, e secondo me con Gasperini si incastona benissimo. Sinceramente non so dirti perché se non da subito, penso che comunque riuscirà a lavorare lo stesso, evidentemente mi prendo in contropiede, evidentemente una situazione forse come quella di Allegri, non ho letto ancora i giornali, però comunque resta secondo me nel mercato del valzer dei direttori sportivi il colpo meglio assestato, perché oggettivamente se vai a vedere gli altri che si sono mossi, questo D'Amico a Roma con Gasperini e con la voglia adesso che mi pare avessero gli americani di riprendersi e di fare cose veramente positive, secondo me è una triade veramente esplosiva.
1: Daniele, Massimo, Francesco, il rinnovo di Dybala invece lo vedete positivamente per la Roma?
2: Allora, Dybala è un giocatore le cui caratteristiche tecniche sono indiscutibili, è uno di quei giocatori che valgono da soli il biglietto pagato dallo stadio, ed è uno di quei giocatori che possono cambiare i destini di una partita. Dopodiché il problema di Dybala è stato negli ultimi anni il problema che si è infortunato troppo spesso, che ha giocato credo un terzo delle partite che avrebbe potuto o dovuto giocare, quindi credo che la Roma stia cercando, perché Gasperini mi sembra aver capito che vuole il rinnovo del contratto di Dybala, ovviamente a condizioni molto diverse da quelle che aveva fino a questo momento, e immagino ci sia anche una proposta di un contratto legato al numero di partite giocate, altrimenti sarebbe una follia, perché se su 38 partite ne gioca 12, 13, 14 mi sembra un po' poco, ecco, per rinnovare il contratto a un giocatore senza condizioni.
1: Io credo che Dybala anche voglia la Roma, ma per un motivo più allargato, che non di campo. Lui qui ha comprato casa, insomma, io l'ho anche visto l'arredamento, insomma, per lui Roma è casa e famiglia, e quindi credo che non ci sia il problema di limare qua e là un contratto che,
0: però,
1: come dici,
0: dobbiamo
1: tu
0: partire anche da un altro presupposto, Susanna, perché poi le notizie che ci arrivavano qualche mese fa su pressione di Paredes, tra le altre cose suo compagno di squadra la Roma, ci poteva essere il sentore di un ritorno a casa in Argentina, perché dopo un decennio praticamente in Europa, praticamente in Italia, ci poteva essere, ma non tanto da parte sua, ma da parte della sua compagna e da parte della sua famiglia, di fare un'esperienza a casa propria, perché è troppo tempo che manca dall'Argentina, e soprattutto si era prefissata questa ipotesi di poter andare al Boca Juniors, su, proprio sull'eva di Paredes. Però poi è chiaro che il Boca sarebbe soprattutto una scelta di vita, non gli potrebbe dare lo stipendio che percepisce a Roma. Però poi, se andiamo a vedere un'altra faccia della medaglia, io credo che poi alla fine un'altra anno a Roma, alle condizioni che ha detto Daniele, faccia bene a tutti, perché comunque la Roma deve giocare su tre fronti: Champions, Coppa Italia e campionato, quindi avere una rosa larga fa bene, partendo poi dal presupposto che se Dybala sta in forma gioca. E io credo che se si dovesse concretizzare quella che io quantomeno in Italia definisco l'operazione dell'estate riguardante Mason Greenwood, vai a fare un attacco di Dybala, Greenwood e Malen, oggettivamente, quantomeno per quanto riguarda l'attacco, l'attacco è un attacco da scudetto.
1: Siete d'accordo? Daniele, vengo da te.
2: Sì, sì, ma guarda, se Dybala sta bene, come ho detto prima, la differenza è qualunque partita, con due attaccanti come
1: certo,
2: Greenwood,
1: un attacco
2: e
1: da
2: Malen
1: scudetto,
2: davanti, insomma è un attacco interessante. Dopodiché ovviamente la Roma ha bisogno di qualcos'altro per essere da scudetto, secondo me.
0: Bisogna, no, io dicevo l'attacco,
1: certo, sì,
2: no,
1: sì.
2: Sono d'accordo, ho capito.
1: Poi magari
2: capito.
1: Ci vuole pure la difesa da scudetto, centrocampo da scudetto.
2: L'attacco è sicuramente, sarebbe un attacco eccellente, poi la squadra va completata, ma questo lo sa benissimo sia Gasperini, sia D'Amico, sia i Friedkin, immagino.
1: Gaetano, Massimo, un attacco così vi piace?
4: Ma io penso che comunque Dybala rimanga sempre un contratto a rischio, cioè a seconda dell'entità, della cifra, e allora sì, se... L'ideale sarebbe a gettoni, a partite, come si faceva una volta nei campionati dilettanti. Però sono d'accordo, se Dybala magari avesse la fortuna di infortunarsi meno, può essere un valore aggiunto della Roma. Il problema, ripeto, è l'ammontare che chiede, quello che la Roma è disposta a dargli. Io sarei felice se rimanesse e se trovasse un accordo. Il problema è sempre quest'area del fatto dell'infortunio, del poterci contare o meno, però quando ci puoi contare...
1: Fa la differenza.
4: Dal cilindro della caccia. Sì.
1: Massimo.
3: No, hai bisogno innanzitutto di prendere una terza punta affidabile. Dybala è, diciamo, il contorno, come hanno detto gli amici, ma devi ancora prendere Greenwood, poi devi prendere una terza, se vuoi essere competitivo sopra, devi prendere una terza punta di livello, e Dybala è il quarto, che se ti sta bene lo fai giocare, gioca un terzo delle partite e prende un terzo del contratto, più i bonus, però a queste cifre sì, perché comunque qualche partita te la risolve, poi se hai fortuna che non si fa male, te ne gioca di più di quanto hai sperato, però tu devi avere tre punte forti di livello per poter competere. Quest'anno è andata bene con la Champions, però devi avere Malen, devi avere il Greenwood, devi avere la terza punta che non so quale potrebbe essere, e poi il quarto che è Dybala, e così puoi essere una squadra competitiva in Champions e in campionato. Ma non fare due punte più Dybala, sennò al primo raffreddore ti ritrovi davanti con non so chi, un ragazzo della primavera.
1: Vi faccio una domanda a tutte e quattro. Per essere competitivi per lo scudetto, qual è il reparto, al netto del fatto che devi avere una squadra importante, qual è il reparto più importante? Per dire, quest'anno la Roma, la Juve, il Napoli, il Milan, insomma non ne sto facendo una questione di squadra. Qual è il reparto più importante per vincere uno scudetto? Massimo.
3: Gli attaccanti. Perché le altre cose in una squadra, adesso è chiaro, più in alto si va, più diventa la qualità dei giocatori decisiva, però diciamo che il calcio lo organizzi, la difesa, il centrocampo, poi è chiaro che ha bisogno in tutti i reparti, ma se non hai gli attaccanti che ti fanno gol, che ti inventano, che prendono i rigori, eccetera, eccetera, non arriverai mai in alto. La Juve e il Milan non si qualificano per la Champions perché gli attaccanti del Milan tutti insieme avranno fatto 6 gol quest'anno, quelli della Juve forse pure meno, cioè hanno dovuto aspettare Vlahovic mezzo infortunato per sperare ancora. È lì che falliscono Juve e Milan, gli attaccanti che non segnano. La Juve, la Roma arriva in Champions perché Malen diventa un colpo di fortuna, no? Che ti fa tanti gol. Poi la storia dice questo, che se hai gli attaccanti forti al netto che il resto della squadra è di un certo tipo, di un certo livello, senza gli attaccanti, ma non solo per lo scudetto, pure se devi salvarti in Serie C, se non c'hai gli attaccanti, l'allenatore lì può fare poco.
1: Certo. Gaetano.
4: A centrocampo devi avere assolutamente gente di qualità, di categoria superiore agli altri, che abbiano la duttilità di fare gol e di difendere. Se c'è l'equilibrio con un centrocampo forte di 6-7 importanti che fanno sia l'offesa che la difesa, è a posto. Che a centrocampo fanno da filtro, a meno che in difesa non c'è la banda Bastotti. E quindi il reparto fondamentale è il centrocampo. Per questo il Napoli quest'anno ha avuto problemi. Lo stesso secondo me il Milan quando è morto Modric e Comitiva, e lo stesso la Juventus, che al di là degli attaccanti a centrocampo è una vita che sta cercando di rabbattarsi. Qualche tempo fa, 2-3 anni fa, in trasmissione con Marco facevamo una considerazione che a centrocampo la Juventus doveva rinforzarsi. Un radioascoltatore chiamò, disse: quanta competenza c'è a Sempronio, che sono poi miseramente falliti e la Juventus sta ancora là. Il centrocampo secondo me è il più importante.
1: Daniele.
2: Sì, io sono d'accordo con Gaetano, secondo me è il reparto più importante, perché il centrocampo è quello che protegge la difesa. Tante volte noi diciamo quella squadra ha una grande difesa, ma ha una grande difesa perché il centrocampo la protegge adeguatamente, altrimenti la difesa da sola non può fare nulla. E il centrocampo poi è fondamentale per costruire il gioco e per lanciare gli attaccanti. Dopodiché è vero, quando si dice gli attaccanti sono quelli che decidono, perché sono quelli che fanno i gol e le partite si vincono segnando i gol, però il centrocampo a mio avviso rimane il reparto chiave di ogni squadra.
1: Francesco?
0: Allora, io non voglio essere democristiano, ma do ragione a tutte e due, però con una propensione più su Massimo. Vi spiego perché. Perché allora loro hanno ragione sul centrocampo, però poi se andiamo ad analizzare quantomeno quella che è stata la storia del campionato attuale, questo campionato ci ha raccontato che praticamente la differenza l'hanno fatta gli attaccanti che hanno fatto bene e quelli che hanno fallito. Perché poi voi avete parlato delle big, ma vi faccio un esempio: la Fiorentina rischia di retrocedere perché praticamente Moise Kean non fa i gol, la Lazio fa un campionato anonimo perché tutti e cinque gli attaccanti sommati non arrivano addirittura alla doppia cifra. E poi comunque questo campionato, come stava dicendo Massimo, ci ha raccontato che nel momento in cui la Roma ha preso Malen è arrivato il famoso switch e la Roma ha iniziato a volare, ad esempio. E quindi io sono sempre, per quanto riguarda gli attaccanti, la Juve, io credo, perché adesso si parla anche, così parliamo anche di calciomercato, di un potenziale acquisto in chiave Sorloth dall'Atletico Madrid. Se ci fosse stato Sorloth magari al posto di Openda e David, probabilmente la Juve quantomeno in Champions ci sarebbe andata. E quindi secondo me poi alla fine gli attaccanti fanno tutta la differenza del mondo.
1: Sì. Allora ragazzi, vi saluto tutti. Gaetano, tu devi salutare?
4: Sì, vi saluto, okay. Vi abbraccio, a sabato prossimo.
1: Vi saluto tutti, tengo soltanto Francesco.
4: Ciao,
1: Daniele,
4: ragazzi,
1: buon mare. Invece a Massimo, grazie. Che gli dico? Massimo, buona ombra.
3: No, ma poi al mare ci andrò, non mi preoccupate,
1: lo so.
3: Insomma. No, volevo fare un'ultima battuta.
1: Vai.
3: Susanna, se mi consenti.
1: Certo, come no.
3: Vorrei agli amici di sedersi su una panchina e trovarsi con un fortissimo centrocampo e senza attaccanti, come la raccontano? Purtroppo questa cosa poi la devi vivere sulla tua pelle se c'hai, non c'hai gli attaccanti, ma è chiaro che poi è bello discutere di queste cose perché non c'è la controprova, e allora, però insomma.
1: Beh, una cosa sicura c'è, che io penso siamo tutti d'accordo, che senza i gol non vinci. Quindi, insomma,
3: cioè, c'è il travaglio che fa gol, poi diventa dura.
1: Lì sono d'accordo anche Daniele e Gaetano, ovviamente. Su questo,
2: l'ho detto subito, assolutamente.
1: Su questo non c'è dubbio. Così. Grazie Massimo.
3: Un saluto.
1: È sempre
3: a tutti.
1: Un piacere parlare con te. Grazie. Francesco, rimani lì. Noi ci fermiamo 2 minuti e torniamo.

0: Eccoci, eccoci tornati in onda. Allora, io ridò il benvenuto a Francesco Vitale. Ciao Franci.
1: Ben ritrovata Susanna. Ciao.
0: Accogliamo anche Igor Barbazza perché Juventus, adesso ne andiamo a parlare, Igor.
2: Buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te, ma mi fa piacere, molto piacere ritrovare con noi anche il direttore Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
3: Buongiorno, ciao Igor.
2: Ciao Giorgio, che piacere sentirti.
3: Piacere, ciao.
0: Allora Giorgio, vengo da te. Sei, a parte che ti faccio i complimenti per quello che stai facendo per i giovani, ragazzi e ragazze, perché insomma va in giro Giorgio per l'Italia a portare un messaggio importante, che è quello che è nato dal libro che lui ha dedicato alla figlia, quello che non ho visto arrivare, e devo dire che fai un'opera sociale, Giorgio.
3: Ma sai, mi ricordo di mia figlia, ricordare un figlio neanche c'è bisogno, chiaramente, perché un figlio non è che ci ricorda, continua a vivere con noi finché abbiamo vita.
0: Certo.
3: Almeno cosa per dare un senso a Manuela era creare un ricordo che servisse a trasformarsi il dolore in opportunità.
0: No, io dico proprio, io non dico a caso.
3: Le cose, che hanno a fare conoscere le cose.
0: Ecco, bravo.
3: In modo che si sensibilizzi per quello che possiamo. Certo, il mio è una goccia nel mare, però se nessuno fa niente, tutto rimane com'è.
0: Hai detto
3: magari
0: bene.
3: Invece parlando, aiutando, forse qualche ragazza si decide di andare a fare terapia e magari Emanuele non ce l'ha fatta, ma ci sono tante altre Emanuele che ce la possono
0: certo,
3: fare.
0: Certo, certo. È proprio per questo che dicevo un servizio sociale, perché tante volte i genitori si impegnano a parlare con i figli, ma detto da un estraneo fa più effetto. Fa più effetto e tante volte smuove qualcosa che magari i parenti, gli amici non riescono a fare. E quindi è per questo che ho detto un servizio sociale, è una cosa bella. Poi ecco, si sta avvicinando l'estate, io l'ho letto, se volete andate, prendetelo, perché è una lettura per tutti, per grandi, per piccoli, per genitori, per non genitori, è una lettura per tutte le età, quello che ho visto arrivare, il libro di Giorgio Perinetti insieme a Michele Pennetti. Giorgio, io dicevo con Igor, parliamo di Juve, ma parliamo più in generale di quello che vedi, questo calcio, al netto delle elezioni federali, al netto del mondiale dove non ci saremo, al netto di tutto quello che sta succedendo a Roma, fronte Lazio, notizia di oggi che mercato a saldo zero e quindi non potrà acquistare, la Juventus in crisi, il Milan peggio che mai, che succede nel calcio italiano, Giorgio?
3: Beh, succede che i nostri errori, le nostre omissioni, come possiamo dire, le nostre superficialità nel condurre determinate gestioni, poi alla fine si arriva a un punto che non bisogna per forza fare delle considerazioni, delle valutazioni e diventare positivi nel riproporsi, perché se lasciamo sempre le cose come stanno non possono che peggiorare. Mi auguro le elezioni federali costituiscono un punto di partenza, è quello che aspettano tutti. Ci godiamo il mondiale come spazio naturalmente calcistico, sportivo, non ce lo possiamo godere da tifosi, salvo inventarci di fare per chissà chi, però insomma vediamo che il nostro calcio vive un po', naviga un po' a vista. Ogni anno a giugno si cambiano 10, 12, 14 allenatori, ci sono società che non hanno ancora allenatore, cioè vedere il Milan senza struttura tecnica è logico che fa scalpore, no? A giugno.
0: Certo.
3: Quindi questo ti fa un po' capire che non c'è programmazione, non c'è progettualità, si parla sempre di progetti, ma una parola abusata. La Juve adesso ha dato una svolta importante, ritorna a essere più italiana, questo a noi fa sicuramente piacere, a Carnevale è un dirigente di provata esperienza, è stato un allievo di Marotta, ma poi ha preso la sua strada. Io spero che chiaramente la Juve oggi abbia fatto delle certezze, Spalletti ha avuto, posso dire, io ho vinto, ma insomma chiarezza c'è stata e quindi Spalletti adesso agli interlocutori. E quindi spero che la Juve insomma ritorni o comunque faccia il percorso e possa ritornare a quella che io ho detto Juve e Milan vorrei che fossero le sorprese del campionato positive, perché il sistema non può permettersi di vedere fuori il Milan e Juventus dai grandi giochi.
0: Igor, è un po' vero quello che dice Giorgio.
2: Ma sì, ma beh, è anche difficile parlare dopo Perinetti, nel senso, chi meglio di lui conosce il calcio? Ma è tutto giusto, tutto corretto, ovviamente, è inutile sottolinearlo. La cosa che aggiungo è che spiace anche vedere che il calcio italiano sta andando in mano a fondi sempre più stranieri, no? Le società una volta erano fatte dai Sensi, Cragnotti, gli Agnelli, i Berlusconi, i Moratti. Ne abbiamo parlato anche io e te in settimana, no,
0: sì, Susanna? Sì,
2: e
0: no.
2: Oggi invece il calcio va in mano a dei fondi business su business, e magari poi l'aspetto umano, l'aspetto vero del calcio, quello sta venendo un pochino meno. La Juventus ha fatto un acquisto l'anno scorso, ha preso un amministratore delegato francese, e secondo me sono uscite poi tutte le difficoltà di un manager che probabilmente non conosce così a fondo la Serie A, il campionato italiano. Quindi o dai il tempo a queste persone di crescere, ma la Juventus ovviamente, così come il Milan, questo tempo non c'è, oppure per fortuna, grazie a Dio, vai a prendere amministratori bravi come Carnevali, che come ha detto il direttore è un figlioccio di Marotta, ma comunque uno che ha dimostrato anche tanto a Sassuolo, poi ha un bel carisma, una bella personalità, una persona che si pone in un certo modo, cioè mi piace anche che ci sia tutta un'etichetta che sempre più torna ad assomigliare alla Juventus. Vediamo se poi il direttore sportivo resta a Ottolini oppure se si andrà verso Tognozzi. Vediamo anche se Spalletti poi resterà, perché io sabato scorso vi ho fatto una battuta raccontandovi la sceneggiatura di un film, ma mi sembra che
0: non era neanche tanto battuta, insomma, siamo andati vicino alla realtà.
2: Io l'ho sempre detto, non ero sicuro che Modestò e Comolli restassero alla Juve, e poi bisogna vedere cosa succederà con Spalletti, però credo che dovesse saltare anche il mister, non credo, insomma, penso che lo scenario si stia delineando. Ma dovesse saltare Spalletti, vediamo cosa succederà con Conte.
0: Francesco.
1: No, io guarda, mi ricollego subito a questa cosa che ha detto Igor per quanto riguarda il mister Luciano Spalletti, relativamente al fatto che poi lui nell'ultimo campionato ci sono due sconfitte che pesano, perché comunque la sconfitta con la Fiorentina è un ago della bilancia molto importante, poi anche il pareggio con il Verona che hanno poi determinato il non ingresso in Champions League, quindi indipendentemente che poi lui, e si è detto tante volte, abbia dato un gioco, abbia fatto sì che comunque si ritrovasse entusiasmo quando c'era Tudor, chiaramente poi anche lui doveva essere messo in discussione. Io sono rimasto francamente stupito sul perché non sia successo, perché per esempio, e giustamente, Allegri non c'entra l'obiettivo e viene esonerato dal Milan, così dovrebbe funzionare, perché poi, ricordiamolo sempre, Spalletti arriva all'ottava giornata, non è che prende la squadra alla ventesima giornata dove magari c'erano delle situazioni già compromesse da altri, partendo poi dal presupposto che secondo me è l'uomo giusto, però quantomeno per non aver centrato l'obiettivo doveva essere messo in discussione. Per quanto riguarda invece quello che stava dicendo Giorgio, ma anche Igor, relativamente a Juventus e Milan, io mi auguro, al di là poi del campionato dove è normale che sono due delle tre squadre più vincenti del nostro calcio, e vederle in Europa League mette tristezza, ma la voglio vedere da un'altra prospettiva. Se ti ricordi bene, io proprio su queste frequenze avevo detto che potrebbe essere un'opportunità magari per far sì, magari dirla adesso è un po' una bestemmia, che facciano tanta strada in Europa League per rilanciarsi, perché magari vinci il trofeo, ti prendi la Champions, vai a giocare la Supercoppa Europea e magari ti riconquisti anche quel prestigio in Europa di un certo livello, anche perché poi, anche se si parla di Europa League, il Milan non vince in Europa dal 2007, dalla Champions League, la Juventus addirittura dal 96, quindi io credo che poi, al di là del campionato, non debbano snobbare la Coppa, che è un malcostume italiano. E infine concludo su tutto quello che è stato detto, che praticamente dove si parlava del fatto che le squadre italiane hanno una sorta di gap negativo con le squadre estere, sì, è vero, ma quello che dico io è che io magari adesso voglio aprire un tema, è ingiusto quantomeno che a livello di financial fair play ci siano figli e figliastri, perché non è normale che ad esempio il Manchester City, con un processo che si doveva fare con ben 150 capi d'accusa, tutti chiudono un occhio, si chiude un occhio magari anche al calciomercato del Barcellona che tessera Dani Olmo in una maniera non proprio congrua, quindi se in altre circostanze, in altri campionati c'è un trattamento più di favore rispetto all'Italia, dove subiamo tutti i paletti fino in fondo, non dimenticandoci mai che mancano proprio i soldi rispetto al passato, è un problema. Ma secondo me poi non si tratta nemmeno di presidenze estere, italiane o meno, come qualcuno diceva, i sensi Gragnotti, anche perché anche all'estero ci sono tutti investitori stranieri, perché se andiamo a vedere la Premier League le proprietà inglesi sono poche. Il problema è che lì ci sono imprenditori di altro calibro rispetto al campione italiano, dove secondo me l'unica proprietà, e poi questo ce lo dirà il tempo, fruibile con un progetto può essere il Como.
0: Può essere il Como, Giorgio?
3: Beh, Como lo è, perché quello che ha fatto il Como in pochi anni, insomma, è clamoroso e dimostra che appunto la programmazione, la progettualità, la stabilità ci possono essere positive, come lo è stato anche il Sassuolo, certo è una loro dimensione. È chiaro che poi fare calcio a Como è più semplice che farlo in grandi piazze dove ci sono tensioni, pressioni, aspettative assolutamente diverse. Quindi là si può lavorare progettando, però insomma la strada c'è, si può fare. Bisogna avere anche l'umiltà di riconoscere che siamo un calcio dove non arrivano più i grandissimi campioni, ma dove bisogna andarsi a trovare, inventare, e sapere che magari fanno 2-3 anni, migliorano tatticamente, fisicamente, e poi si vanno a giocare i campionati più importanti. E le grandi holding che possono acquistare le squadre, sì, vanno all'estero, e noi dobbiamo tornare competitivi per essere competitivi dai grandi finanziatori, perché e questo è un po' la situazione. Ci sono, il calcio è più importante da altre parti, i grandi investitori vanno da altre parti.
1: No, ma poi c'è un altro problema, che è aumentata anche la concorrenza, perché l'Italia rientra ancora nei top 5 campionati adesso, e questo è brutto da dire, di fronte ai soldi, mentre magari prima erano mete esotiche a fine carriera, adesso il giocatore preferisce anche l'Arabia Saudita e la Turchia all'Italia.
3: Beh, è evidente, certo. Sei poco competitivo anche a livello economico, poi da pagare degli stipendi buoni ma certamente inferiori ad altri campionati. Beh, il giocatore è professionista, una carriera di 12 anni, va a cercare i soldi dove sono, quella è inutile essere romantici, insomma. Certo, un calcio, noi abbiamo avuto una controtendenza, questa è positiva, e guarda caso i nostri stati negli ultimi anni si vanno riempiendo, cosa che non c'era prima. Questo almeno fa capire che insomma, la voglia di calcio in Italia c'è sempre.
0: Tranne che a Roma, estante Lazio.
3: Lì c'è una presa di posizione.
0: Certo.
3: Purtroppo una frattura che io voglio sempre sperare non insanabile, però certamente è una frattura importante. E la manifestazione di disinteresse dei tifosi è preoccupante.
0: Senti, Giorgio, ti faccio una domanda prima di salutarti, perché tu lo hai conosciuto, insomma l'abbiamo commentato durante l'anno. Questa Roma è la Roma di Gasperini?
3: Assolutamente.
0: Perché adesso arriverà D'Amico.
3: D'Amico è un desiderio realizzato di Gasperini, nel senso che la persona con cui ritiene di confrontarsi più serenamente rispetto ad altri che ha avuto. Quindi
0: mi sembra che il desiderio di Gasperini era anche quello di far fuori Ranieri, no? Insomma, più o meno.
3: No, ho capito, ma avevamo prima gli allenatori, i manager all'inglese che facevano tutto, anche il mercato. Poi il modello italiano ha portato nel mondo, cioè almeno in Europa, il modello direttore sportivo più allenatore, quindi anche all'estero il direttore sportivo ha preso una forma che prima non c'era, e l'allenatore è tornato a occuparsi anche di mercato, ma non solo di mercato, faceva allenatore e naturalmente il direttore sportivo è il direttore. E adesso stiamo vedendo, non a caso anche di Spalletti, penso che certamente la decisione della Juventus prendono anche spunto da certi consigli, o perlomeno da certi confronti che ha avuto Spalletti con la proprietà, infatti vanno via i Comolli, i Modesto e quant'altro. E qui è andato via Ranieri, è andato via Massara, e c'è Gasperini che per lavorare bene ha preteso D'Amico. Ora è più centrale la figura dell'allenatore, quindi controtendenza rispetto a quello che era una volta. Certamente questa presa di responsabilità da parte degli allenatori responsabilizza loro, responsabilizza anche la società che a loro si affida. Poi naturalmente, come sempre, sono i risultati certamente
0: che contano, certo,
3: a essere poi, come dire, il giudizio finale. Purtroppo è sempre così, qualsiasi modello adotti.
0: Questo poi è un periodo strano, perché ancora non puoi parlare di calciomercato, perché comunque anche le società si stanno strutturando adesso, e quindi è tutto in divenire.
3: Ritardo, infatti una volta si andava in ritiro con mezzo squadra, con quasi tutta la squadra fatta. Adesso
0: non è più così.
3: Ma la squadra si completa alla fine agosto, questo è purtroppo è un'esigenza.
0: Giorgio, grazie. È sempre un piacere parlare con te, grazie.
3: Ciao.
0: Igor, è un po' presto parlare, cioè adesso siamo tutti contenti di Carnevale, ma insomma dobbiamo capire poi come si struttura un po' di più. Se...
2: mi verrebbe da fare una battuta.
0: Vai,
2: alla fine, come amministratore delegato, come lì si è dimostrato modesto.
0: Questa la estrapoliamo e ci facciamo i meme.
2: Ecco, come lì è un modesto, bene. No, sì. Al di là delle cazzate che sparo, mi rimango sempre. Considera che io Giorgio Perinetti lo conosco da diversi anni, perché poi è stato anche a Venezia, no? Io trevigiano, amicizie ne ho, per cui ho avuto il piacere di trascorrere molto tempo con lui.
0: Sì, io ho lavorato con lui a Palermo mentre scendeva da Venezia, allora. quindi
2: hai lavorato, ok, perfetto.
0: Sì.
2: Quindi ho avuto il piacere di farmi raccontare un sacco di aneddoti e gente che è vissuta nel calcio e ne ha viste, ha visto l'evoluzione del calcio, quindi chi meglio di lui può dirci che direzione stiamo prendendo.
0: Ma infatti guarda, ti dico, a me stupisce che Giorgio, che nessuna squadra chiami Giorgio, perché Giorgio è stato nella Roma dello scudetto, è stato l'uomo che ha detto a Maradona che era risultato positivo, è stato, insomma, ha un curriculum di tutto rispetto alla Juve. Cioè, Giorgio è veramente una persona eccezionale. Mi ho detto che Susanna, lui non ci ascolta.
2: No, ma poi anche umanamente, io guarda, mi sono trovato benissimo. Noi ci mandiamo dei messaggi praticamente con cadenza, non dico giornaliera, ma settimanale, quindi voglio dire, non c'è un rapporto meraviglioso che si è costruito veramente da altre amicizie in comune, poi per carità. Detto ciò, in quegli anni c'era Giorgio Perinetti, c'era Pantaleo Corvino e c'era Franco Ceravolo alla Juventus, ed erano loro che scoprivano talenti. E Pantaleo Corvino probabilmente si sarà preso un anno sabbatico, Giorgio stiamo capendo che cosa farà da grande, e Franco è quello che alla fine nel calcio ultimamente è venuto meno, però hanno una capacità di vedere i giocatori che altri non hanno, ragazzi, perché come dico, Franco Ceravolo quando lo frequento, quando capita che stiamo insieme, dice sempre: quelli bravi li vedono tutti. Un bravo talent scout è quello che vede oltre,
0: certo.
2: Giorgio Perinetti, Pantaleo e Franco questa qualità ce l'hanno, e oggi trovare manager di quel livello che abbiano quelle capacità non è semplice, e chi li ha se li tiene stretti. Ora ripeto, vediamo che cosa succederà con Carnevali, che secondo me rimane un bravo amministratore d'azienda, ma poi servono gli uomini di campo. Non so se sarà Ottolini, ma sento parlare di Tognozzi è un altro ragazzo giovane che però ha dalla sua un curriculum di assoluto valore, ma rispetto, soprattutto ha tanti giocatori scoperti da lui che a noi Juventus hanno creato veramente delle ottime plusvalenze. Faccio un nome: Ildiz, se domani mattina viene venduto, comunque la Juventus ha credo decuplicato il valore del giocatore, ecco.
0: Enzo, e noi staremo qui a guardare. Grazie Igor.
2: Senti, io ti faccio un'ultima domanda, poi me ne vado. Vai. Non ho capito però la situazione adesso, arbitri, intercettazioni, Inter e compagnia, quello è morto tutto? È finita così? No, chiedo, perché voi siete addetti ai lavori, io sto cercando di capire come funziona, o purga solo la Juve.
0: Nessuno
2: non è una
0: ne parla.
2: È una domanda.
0: No, io sono più curiosa di te, però nessuno ne parla.
2: Plusvalenze,
0: e ti dirò di più, non ti dico il giornale. Io volevo fare un approfondimento su questo.
1: No, ma in realtà c'è una persona che ne parla, perché è un noto creator. poi dirò Susanna che addirittura si è andata a incatenare fuori alla sede degli arbitri.
0: No, ma senza arrivare a incatenarsi, no, stavo dicendo questa cosa a Igor. A me sarebbe piaciuto fare un approfondimento su questo, e l'ho proposto a una testata giornalistica, no, guarda, faccio nome e cognome, mi hanno detto ma non interessa a nessuno. E questo non interessa a nessuno, ho paura che Susanna, invece... Sì.
2: Fine primavera, inizio estate, siamo stati imbottiti di notizie, informazioni,
0: sì, e poi è scoppiato tutto come fosse...
2: Io amo una società di calcio che ha pagato, perché quando il tifoso avversario viene a dirmi però voi, io dico ragazzi noi abbiamo pagato anche l'anno di Allegri, hanno tolto i punti in corsa che non si è mai vista nella storia del mondo, e l'ultima società incriminata con le plusvalenze assolta, noi abbiamo pagato, va benissimo, per l'amor di Dio, però che giustizia
0: che pagassero anche gli altri, insomma.
2: Ma che giustizia sia, poi se sono onesti, io sono il primo a dire sono onesti, ma se non lo sono mi farebbe piacere che non si mettesse tutto a tacere come sempre, sennò è un brutto esempio anche per i giovani che seguono il calcio, no? sembra che non ci sia giustizia, ecco,
0: ci picchia, è vero,
2: tutto qua, scusate, non è polemica, ma
0: ne torneremo a parlare, Igor, se qualcuno ci dice qualcosa, grazie.
2: Ciao ragazzi.
0: Francesco invece mi fa il nodo al fazzoletto, tu domani mattina stai con noi?
1: Sì, ci sono, no, ma tra le altre cose Igor mi ha fatto sorridere perché poi ti manderò i link, cioè Riccardo Moscatello, un noto influencer arbitro che si è incatenato proprio sotto la sede degli arbitri perché lui non può proprio vedere Rocky, quindi poi insomma ti darò i riferimenti perché abbiamo fatto anche trasmissioni insieme e lui se si parlerà di questa tematica lui è proprio la persona più indicata.
0: Preparato? Certo, come no? Sì. Ne parleremo. Grazie Francesco.
1: Grazie
0: a domani.
1: Susanna, e ci vediamo domani. Ciao.
0: Ci vediamo domani. Tanto buon sabato al mare. Al mare che poi Francesco invece ascolta vede le partite. Quindi insomma. Noi ci fermiamo un attimo perché torniamo con una cosa importantissima.

0: Eccoci, bentornati. Allora, vi do subito il numero telefonico, che è il 331-8200-213, perché vi sto portando da una parte che vi potrebbe sembrare che non c'entri nulla con lo sport e con il calcio, ma in realtà non è così. Perché? Allora, io vi ricordo, voi spesso mi mandate dei messaggi sia sulle nostre piattaforme, sui social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 403, quando facciamo le riflessioni e ricordiamo e parliamo di Mario Sconcerti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica. Perché ve lo dico? Perché oggi ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con, io non so se presentarlo come scrittore, ma sì, anche sì, lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi, poi dopo vi do tutti i riferimenti, quindi andate a prendervelo. Si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 403 tutta Italia. Se ci state vedendo, io dico sempre leggete un libro, in questo caso vi dico anche quale, questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, è un libro impegnativo, ma anche da sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno.
0: Eccoti,
1: a tutti.
0: Adesso ti vedo.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Intanto piacere e onore assolutamente mio e vi ringrazio di poter essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo te perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui per noi è stata una colonna portante e lui era un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore di notte fino alla mattina a parlare di cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni, anzi, io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appigli, sai, noi quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte a delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte, ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Allora, Susanna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta da questo punto di vista. È sicuramente voluta, ma motteggiando, insomma, sarei quasi dire che è un atto dovuto. Che cosa intendo dire con atto dovuto? Intendo dire che il testo, l'opera, appunto Racconti Insensati, si propone di scandagliare, di esaminare, di analizzare un reale che ci presenta dei dubbi, delle perplessità, rispetto al quale non ci possiamo crogiolare in certezze che spesso sono anestetiche certezze, no? Dogmatiche convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrirsi, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi dei dubbi in qualche modo. E dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca. È come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza, rispetto al quale spesso tutti noi, no, siamo un pochino acritici, ci viene proposto e lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica, no, mettiamolo in discussione, togliamolo questo significato, e questo è anche un pochino il legame con la prospettiva esistenzialista, no? Mettiamolo in discussione, nel momento in cui lo mettiamo in discussione, lo mettiamo in dubbio, siamo necessariamente costretti a intraprendere un percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi avrà varie tappe, insomma.
0: Cioè, se vi state chiedendo quale forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro, è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
1: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria, narrativa, capace di mascherare, o meglio, più che mascherare, di vestire i panni della speculazione filosofica. La novità del testo, e quindi di quella che viene definita dalla critica, che tu hai correttamente definito come narrativa filosofica, è proprio quella di intrecciare aspetto letterario, aspetto narrativo e speculazione filosofica in una sintesi e in un'unione che rappresenta sostanzialmente un esperimento letterario inedito.
0: Senti Daniele, in questo libro i personaggi dei tuoi racconti sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari, no? Questa tua scelta è una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa di più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
1: Indiscutibilmente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che mi sento di darti, quella più forte, è che l'obiettivo, per così dire, critico sia l'esistenza stessa, della quale viene riconosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità e quindi l'insensatezza. Da qui il titolo, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si riconosce l'essere, il reale, l'esistenza come qualcosa di ontologicamente assurdo, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può che essere insensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbio, di scepsi, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società e più ancora che della società nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è incline spesso ad avere un atteggiamento critico, a crogiolarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare rivelazioni di vario tipo e di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e al si pensa e tende ad oscillare come un pendolo iniquo, potremmo dire, nel migliore dei casi, nel rapporto con l'altro, tra atteggiamenti di diffidenza e indifferenza. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
0: Senti Daniele, io qui non posso non farti una domanda personale, perché quando scriviamo un libro c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare il non senso ai tuoi lettori?
1: Beh, direi che ce n'è stato molto, potremmo dire, e che ci sono evidentemente riferimenti anche di natura biografica, no? Questo è indiscutibile, soprattutto in alcuni racconti piuttosto che altri. Senza voler anticipare nulla di quelli che sono i contenuti dei racconti stessi, no? Se noi pensiamo al racconto dedicato al cosiddetto vincitore insensato, che è un uomo di successo.
0: Adesso ci arriviamo, perché quello ci interessa soprattutto a noi che facciamo sport.
1: Che è costretto in qualche modo, no, a guardare in maniera disincantata e disillusa i propri trionfi, a svuotarli per certi versi di significato, a comprendere e cogliere cosa abbia lasciato dietro di sé per ottenere quei successi, divenendo alla fine quello che definisco, insomma, un discepolo del rimpianto. Capiremo, insomma, che indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti, biograficamente riportato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scherzosamente potrei fare è quanto non senso esista anche nella vita dell'essere umano in generale o degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente colto e percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che giunto all'incirca a 50 anni, in maniera simile a Tolstoi, che ha avuto, insomma, pur in una situazione di grandissimo successo ovviamente, un momento di profonda crisi, da parte mia c'è stato il riconoscimento che ha portato poi all'attività, alla sublimazione attraverso l'attività creativa.
0: Allora, noi qui parliamo spesso, cioè parliamo, siamo una radio sportiva, quindi parliamo di sportivi, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Roberto Pruzzo, che a un certo punto, ti dico questa cosa, a un certo punto lui una notte mi chiama, il libro era quasi andato in stampa, e mi dice: sa, no, però io ti devo fare ti devo dire una cosa, non so se scriverla nel libro o meno, però io ad un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita, questo Roberto Pruzzo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto, oddio, Roberto Pruzzo, un calciatore con tutti quei soldi, ha vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa del genere? Ecco, quindi tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport spesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche quel senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
1: Ma indiscutibilmente sì, è sicuramente uno degli ambiti. Io mi riferisco allo sport in generale, poi tu sai, insomma, quanto fossi legato a Mario anch'io personalmente, e anche che ho una grandissima passione per il calcio, per cui in qualche modo mi riferisco allo sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che è l'epifania, il simbolo, volendo, la metafora di tanti altri aspetti, no? Dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica dell'incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo. Dubbio e incertezza. Pensiamo alla partita di calcio, no? Non c'è una partita, lo sappiamo bene, il cui risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può, no? Giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro che queste sono delle dinamiche che ci riportano, che creano dei parallelismi significativi.
0: Daniele, molti autori di libri cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece sembra, io non voglio essere categorica, però sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorresti che vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
1: Di profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei che raggiungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di spogliarsi di dogmatici sensi di esistenziali presupposti. È la premessa di un'autonoma ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipicamente umano. Se pensate, insomma, all'affermazione di Einstein, cioè un'affermazione che a me piace molto, arriverà il giorno in cui

0: C'è stato un momento in cui hai eliminato un racconto perché ti sembrava troppo sensato?
1: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembrava troppo scontato invece.
0: Ah, scontato e non sensato.
1: Sì.
0: Perché mentre tu parlavi io facevo una riflessione, no? Che al giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo portano anche i telefonini, lo scroll, no? Soprattutto nelle nuove generazioni. Invece, leggendo il tuo libro, sembra che si rivaluti un po' il dubbio, l'ambiguità. Stiamo perdendo questa capacità di convivere con ciò che non comprendiamo?
1: Io direi indiscutibilmente sì, ma stiamo anche perdendo spesso, e mi riferisco in particolare alle nuove generazioni, la capacità di dubitare. E questo, insomma, è da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
0: Cosa direbbe il tuo pagliaccio che non sa ridere?
1: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa ridere ci offrirebbe quella che è la comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi ci direbbe: siamo realmente convinti e consapevoli della nostra identità? In qualche modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Quindi le identità sono per certi versi sempre provvisorie, sempre legate all'alterità, all'altro, agli altri. Potremmo dire etero indotte o etero dirette da certi punti di vista. Quanto l'identità che noi ci attribuiamo ha una reale consistenza? Quanto è legata al ruolo che noi ci attribuiamo o che ci è stato attribuito dagli altri all'interno della nostra vita? È tutto qui il nodo. Tant'è che all'interno del racconto spesso sembra che abbiamo due dinamiche, no? Da una parte, nel momento in cui perdiamo il ruolo nel quale abbiamo vissuto, sembriamo smarrire anche la nostra identità. Dall'altra, paradossalmente, c'è un passaggio in particolare nel quale, nel momento in cui ne prendiamo autocoscienza di questa identità e la rivendichiamo, siamo già cambiati e quindi non siamo più gli stessi, l'abbiamo comunque persa.
0: Daniele, ti arriva un messaggio al 331-8200213, carinissimo, che ti chiede: se dovessi trasformare Racconti Insensati in una squadra sportiva, quale personaggio sceglierebbe come capitano e quale lascerebbe in panchina?
1: Allora, in una squadra sportiva io sceglierei come capitano Paul Gascoigne.
0: Credo che
1: le tue vicende calcistiche, non solo calcistiche,
0: ma anche umane,
1: biografiche, certo, e così via, anche umane, no? Pensiamo, insomma, che nel momento più significativo della propria carriera calcistica ha avuto un infortunio gravissimo che ha determinato, ahimè, poi un esito negativo, ma anche le sue vicende di vita sono ben rappresentative al di fuori dello sport. Quindi il capitano di un'esistenza assurda è sicuramente, di una squadra che rappresenti il non senso e l'assurdità dell'esistenza, è sicuramente Paul Gascoigne.
0: E invece chi lasceresti in panchina?
1: In panchina mi sembra
0: tanti,
1: anche brutto, diciamo, come dire, no? Nel senso che è chiaro che se io in panchina, facciamo così, ci metto Arrigo Sacchi, non un calciatore, ma ci metto un allenatore che, pur apprezzandolo da alcuni punti di vista, rappresenta l'esatto opposto dei miei racconti, cioè un allenatore chiaramente che ormai non è più in attività, ma che aveva una visione molto dogmatica del calcio. Sacchi, Zeman, ne potremmo anche aggiungere qualche altro, però non vorrei scomodare persone che sono ancora in attività.
0: No, non sarebbe carino. Daniele, se dovessi lasciare ai lettori non un messaggio, ma una domanda da portarsi dietro dopo la lettura di Racconti Insensati, quale sarebbe?
1: Una domanda che non può essere suggerita, Susanna, perché disconoscerebbe l'impostazione di fondo. Quindi è una domanda che dovrebbe sorgere autonomamente in loro, che non posso suggerire.
0: Quindi no, se, ognuno trova...

0: ognuno trova, no? Come nel Piccolo Principe, alla fine ognuno trova il suo. Esatto. Questo stai dicendo, no?
1: Sì, sì. Comunque la domanda che cuce assieme tutti quanti i racconti insensati e che potremmo definire la domanda delle domande o il quesito dei quesiti è la domanda legata al senso dell'essere, al senso dell'esistenza.
0: Ci sarà un Racconti Insensati 2?
1: No, non ci
0: sarà. Io me lo sono chiesto alla fine del libro.
1: Sarà
0: la domanda che mi ha lasciato a me è: e adesso?
1: E adesso ci sarà un romanzo.
0: Ah, ecco.
1: Sto lavorando, e successivamente un saggio che ratificherà quello che è il sistema di pensiero sotteso ai Racconti Insensati.
0: Bello, bello, ci piace. Daniele, è stato molto bello, spero anche per i nostri lettori, ma già che ti hanno scritto vuol dire che anche loro hanno seguito questo parallelo tra che poi è la vita, no Daniele? Il non senso è la vita che noi, ecco, adesso vediamo la copertina del libro anche in televisione, il non senso è quello che ogni giorno noi non riusciamo a capire della nostra vita, e non c'è nessuno che non sia passato almeno una volta nel non senso della vita. Daniele, grazie.
1: Grazie.
0: E ricordiamo perché tu hai delle presentazioni in giro, no? Vogliamo ricordarle tutte?
1: Oddio, tutte sarebbe un po' complicato per me.
0: Ok, qualcuna.
1: sarò il 23 giugno alla Fondazione Modigliani a Roma, e poi ci sarà, diciamo, la presentazione più significativa è il 21 ottobre, a distanza insomma di un po' di tempo, in Campidoglio, sempre a Roma.
0: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono belle cose, ragazzi. Io poi qui, e Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere, è aprire il libro, sentire l'odore. Forse l'avete perso con questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi, quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, proprio andate a chiudersi in libreria e scegliere un libro. In questo caso noi ve ne stiamo consigliando uno impegnativo, ma che alla fine vi avrà dato tantissimo, perché l'ho provato e quindi lo posso dire, no? Lo posso dire con certezza, perché spesso qui noi però insomma normalmente si presentano libri e si è letto solo la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che ti fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Vignali. Grazie Daniele.
1: Grazie a tutti voi, grazie Susanna, e un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie a te, e noi ci saremo alle presentazioni di Racconti Insensati, perché è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e perché no? Crearsi, farsi delle domande che siano anche insensate, perché poi prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal non senso come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché come diceva Mario Sconcerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Broglia.

0: 11.36, questa è Guelfi e Ghibellini, siamo insieme fino alle 12.36, fino alle 13. C'è l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, me ne sono accorta adesso. Allora, con me credo ci sia lei, insomma, la curatrice di allenamenti letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radiotelespettatori, bene, eccomi qui.
0: Eccoci Alessandra, allora Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, perché credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo.
0: È un Aspetta, libro fammi sentire se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono.
0: Eccoci.
1: Buongiorno. Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come il primo pensiero lo abbiamo per tutti i nostri piccoli, le nuove generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi io ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la prefazione di Pierluigi Pardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa. Perché? Perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide, e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Divin Codino, e anche lo stesso Pelé, di cui qualche anno fa avevo già parlato. Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
0: Direi di sì. Claudio.
2: Allora, da un punto di vista si direbbe di no, visto come siamo messi in questo periodo, però leggo qui la citazione di Alessandra: un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso, e quindi direi che anche il calcio italiano va salvato da se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un po' grigio, non andiamo ai mondiali da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo la Champions League da 15 anni, eccetera, ho detto raccontiamo i successi del passato, in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, no? per goderci, almeno che ci siano da esempio per quello che dobbiamo fare in futuro. Questo qua è stata un po' la spinta che mi ha portato avanti in quest'opera, insomma, una storia lunghissima, quindi insomma è stato difficile destreggiarsi. E la cosa che mi ha divertito di più è raccontare i cosiddetti sliding doors, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che poteva sembrare anche abbastanza marginale, no? come nel film, no? La porta che si chiude o meno, no? Riuscire a prendere quella metro, come ti cambia la vita. E per esempio con la nazionale ho scoperto che Fabio Grosso, che poi diventa l'eroe degli ultimi mondiali vinti nel 2006, segnando il rigore decisivo, facendo il gol in semifinale con la Germania, e un paio d'anni prima era ancora un terzino non di grande considerazione, giocava nel Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere durante un Siena Perugia, e Gaucci, il presidente, che ricordiamo tutti del Perugia, sempre molto focoso, decide di cederlo seduto a stante e lo manda al Palermo in Serie B. Quella sembra un po' una retrocessione, e invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada per diventare poi l'anno seguente uno dei terzini più forti del campionato, e lì lo sceglierà. E quindi mi chiedo, chissà cosa sarebbe accaduto se in quella partita Grosso non si fosse fatto espellere. E questo un po' è un piccolo divertissement del libro, trovare questi piccoli aneddoti che fungono da sliding doors.
1: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è una lettura anche che può conquistare la compagnia insieme tra nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro passato, senza retorica. Ma proprio riallacciandomi a questo, potresti quindi, quali sono le partite magari della nazionale alle quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche nel libro, con le quali ti sei più infervorato quando lo scrivevi?
2: Allora, visto che siamo diciamo che parlando di partite non mondiali, ci sono delle partite storiche che hanno dato vita a dei, per esempio al modo di dire più famoso, l'unico giocatore che è diventato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? Il giocatore è diventato zona Cesarini, era proprio con la maglia della nazionale che questo ragazzo, che in realtà era nato in Italia, poi da piccolissimo a 9 mesi si era trasferito, come molti italiani a inizio del Novecento, si era trasferito a Buenos Aires per cercare fortuna con la famiglia. E poi tornerà inizio anni 20 e tornerà da calciatore e da oriundo giocherà con la nazionale italiana. E in una famosissima partita del dicembre del 1931, sul punteggio di 2-2 tra Italia e Ungheria, è proprio lui a segnare al 90° minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo. E quindi un gol decisivo del 3-2 battendo l'Ungheria, che al tempo era una squadra fortissima, in una partita della nazionale, da quel momento diventa zona Cesarini. È bastato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di gol oltre il 90°, tutti con la maglia della Juve con cui poi giocherà. Però è curioso che comunque è un gol fatto con la nazionale, che è diventato un modo di dire che adesso si usa in politica, in qualsiasi ambito della cronaca, e nasce da lì. E poi poi mi sono divertito un po' a tracciare, visto che siamo che è iniziato il mondiale ai noi senza di noi, e mi sono divertito a tracciare, a immaginare un mondiale perfetto, quindi quale poteva essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, pescando nelle varie edizioni la migliore partita dell'Italia nel girone e poi in semifinale e in finale, no? E quindi ho immaginato questo percorso, che potrebbe essere la partita migliore del girone, Italia-Francia del 78, in cui siamo un'Italia di giovani, è una specie di Nouvelle Vague guidata da Antonio Cabrini, il bello Antonio, da Paolo Rossi, siamo belli, giovani e coraggiosi, no? Eppure dopo un minuto siamo già sotto di un gol, perché la Francia ci segna subito, eppure noi riusciamo a rialzarci e vinciamo quella partita 2-1 con un gol di Rossi e uno di Zaccarelli, e lì si può dire che nasce quello che poi sarà il mondiale dell'82. La vittoria in realtà di quel mondiale nasce nel 78, quando Berzotto ha preso la nazionale e comincia a lanciare questi giovani. E questa è un po' la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei mondiali azzurri. Poi, passando alla seconda partita, andiamo nel secondo girone che si faceva un tempo dopo il primo, no? È quello famoso, quello dell'82, in cui capitiamo nel famoso girone infernale con Brasile e Argentina, ci hanno tutti per spacciati. E invece sappiamo com'è finita, no? Il mitico 3-2 con Paolo Rossi che si riscatta con 3 gol dopo l'inizio drammatico, appena uscito dal calcio scommesse. Quella è la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi andiamo in semifinale, dove in realtà ho due opzioni. Una, il grande classico Italia-Germania del 70, il 4-3, che comunque ha riempito di letteratura sportiva tanti libri, tanti documentari.
1: Anche il cinema, aggiungo io,
2: cinema. È successo di tutto in quella partita, non è solo il fatto che in Italia era mezzanotte e tutti gli italiani stavano guardando la partita, già dall'idea che proprio era un altro mondo, dove quell'Italia conquistava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto, molto più indietro, che è Italia-Brasile del 38, dove i brasiliani si sentivano molto superiori a noi, e quindi addirittura fanno riposare i loro 2 fuori classe, li vogliono tenere freschi per la finale. Quindi Leonidas, in particolare, è famoso come uno degli inventori della rovesciata, è considerato. E invece vinciamo 2-1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche qui un po' di letteratura, pare che al momento di calciare il rigore l'elastico dei pantaloncini si sia rotto e quindi lui si debba tenere i pantaloncini con una mano mentre calci. Non esistono immagini e probabilmente questa storia ha un po' dei contorni un po' anche di fantasia, però è anche il bello del calcio, che poi si può condire con un po' di anche un po' di fiction, di realismo magico, diciamo. E poi vabbè, ovviamente la finale è l'ultima, Italia-Francia del 2006, perché comunque è quella che ricordiamo più vicina a noi, è quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche lo sliding doors di Fabio Grosso, e l'ultima vittoria è quella che speriamo che da lì nascano gli allenatori, quindi tutti i giocatori che erano in campo, che adesso molti sono diventati allenatori, speriamo che uno di loro ci porti di nuovo al mondiale. Ci ha provato Gattuso, non ci è riuscito, magari poi toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, ai Pirlo, speriamo che qualcuno, Gilardino, sono quasi tutti allenatori la maggior parte. E questo potrebbe essere un mondiale perfetto dei nostri sogni, a cui aggrapparci adesso, visto che il presente è così grigio, in cui è grigio.
0: Claudio, mi sembra, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche come a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio romantico di un tempo al calcio moderno di oggi.
2: Vabbè, diciamo che se fossi di un'altra nazionalità magari mi piacerebbe anche quello di oggi, però adesso ci fanno sognare più i campioni stranieri, però avessimo noi Yamal e Olysee, i campioni francesi e spagnoli, probabilmente a me piacciono i fuoriclassi, i grandi giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi rifuggo in quelli, però mi vedo anche delle belle partite di oggi, purtroppo non ci siamo noi. Speriamo che gli under 21 che stanno venendo su bene ci portino dei nuovi talenti.
3: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, perché ovviamente non sarebbe possibile oggi, un'Italia resto del mondo di oggi, chi ti piacerebbe nel resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo... appunto, hai fatto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome in più, ecco, come lo vedresti, una partita
2: vabbè,
3: del genere?
2: Io dici come squadra del resto del mondo, i miei preferiti? Sono sempre legato a Neuer, che mi piace tantissimo come portiere, ovvio che sta un po' arrivando a fine carriera, tra l'altro mio figlio che è piccolino, c'ha 10 anni, fa il portiere, quindi siamo sempre a seguire tutti i portieri, a studiarli, però Neuer è sempre il numero uno. E poi vabbè, a centrocampo sicuramente Vitinha è il giocatore più forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare o anche insieme, e poi dopo in attacco sicuramente i vari Rafinha del Brasile, Olysee della Francia, Yamal sono i giocatori più forti, poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo quale ultimo canto del cigno hanno pronto per questo mondiale, addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, che è incredibile. Tempo fa, a 40 anni, il calciatore aveva già smesso da un po' di anni. E speriamo che nel resto del mondo sia Ancelotti a questo punto, così almeno c'è anche un tocco d'Italia, no? Che è quello quello che tifano tutti gli italiani in questi giorni. Esordirà proprio stanotte il Brasile, e vediamo un po' se riuscirà a tenere alti i nostri colori.
3: A questo proposito mi fai ricordare, è stato un portiere, però già nell'82, quando Dino Zoff era alla soglia dei 43 anni, sembrava chissà quale eclatanza di età si fosse superata, se vi ricordate, ecco.
2: Certo.
3: Fu un momento, veramente me la ricordo,
2: storico.
3: Questa cosa proprio come fosse ieri, è vero.
2: Sì, Zoff che va a alzare la coppa, 40 anni superati. A quel tempo solo i portieri si spingevano un po', c'era anche l'inglese Peter Shilton che ha giocato fino oltre i 40, e un tempo erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al progresso degli allenamenti, dell'alimentazione, fanno una vita ovviamente molto diversa rispetto a un tempo che i calciatori si allenavano quelle 2 orette e finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie e fisioterapie, massaggi e tutto quello che serve per curare il corpo, insomma, è cambiato tantissimo il calcio, ovviamente, come tutto.
3: Certo.
0: Sì. Allora, vogliamo ricordare, Alessandra e Claudio Moretti, storia del calcio italiano. Tra l'altro, complimenti perché la prefazione di Pierluigi Pardo, insomma, oltre a essere un amico, è un grande professionista. Editore
2: grazie.
0: Newton Compt Editori, la trovate sia sulle piattaforme, perché oggi purtroppo siamo abituati a comprare i libri dalle piattaforme, che vabbè ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
2: certo,
0: e scegliere, perché poi questo
2: sì.
0: Tuo è un libro, mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali, e questo tuo è un libro che colpisce l'occhio per
2: ci
0: come è fatta
2: bene,
0: la
2: sì.
0: copertina, ci sta molto bene, ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, quindi è anche un libro per l'estate, da sotto l'ombrellone, dico io.
3: Sì, infatti, è vero.
0: Quindi prendetelo o regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno neanche cos'era la storia del calcio di una volta, e quindi magari possono invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella come questa.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: Complimenti
0: a te.
3: Claudio.
0: Grazie a Claudio, sì. Moretti.
2: Grazie a voi per lo spazio.
0: Ci fa piacere, e se lo sapevo t'avrei fatto trovare una voce storica di Sfide, che è un amico che spesso è con noi, Lori, quindi cioè, credo
2: certo,
0: che vi conosciate.
2: Certo, sì, bellissima, è bellissima voce, ha letto splendidamente tanti testi che ho scritto rendendoli ancora più belli,
0: certo.
2: Imparavo io dalla sua voce, pensando alla sua voce scrivevo meglio sicuramente.
0: Bellissima questa cosa. Grazie Claudio, e se presenterai il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, diccelo, perché il nostro microfono è sempre aperto e ti verremo a sostenerti. Grazie.
2: Grazie, grazie mille Alessandro, grazie a tutti voi.
3: Grazie a voi, grazie a te Claudio.
2: Ciao.
0: Allora, questo era il consiglio di questa settimana di Alessandra Bloglia, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la prefazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento qui. No, noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e darai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
3: Sì, presterai... sono molto contenta di essere con voi anche domattina, veramente.
0: Presterai la tua
3: piacere,
0: voce, quindi
3: Susanna.
0: Domani chiamo te, chiamo Dionisi, ricorderemo questo evento.
3: Molto bene.
0: Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se siete al mare, buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa state facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, sempre dalle 11 alle 13 con Gualfi e Ghibellini. Grazie Ale.
3: Grazie Susanna, e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori.
0: Grazie a tutti, a domani.
4: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggi Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora sì, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare. Ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331-8200-213 dove state, quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo,
2: qui ci sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono
1: siamo
2: proprio.
1: Passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora Quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna ha a disposizione per il mercato 70-80 milioni. Ovvio. La Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono
1: notizia di ieri, no non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio ha saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno, quindi saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga acque tranquille. Il Milan, boh, chissà. Che lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto interrogativo. Pure
1: anche
2: lì,
1: Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
2: Ah, beh,
1: cioè,
2: certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
2: Sono due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli così ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao
2: Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni. La Juventus, così, la Roma tranquilla. La Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che, c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi io non lo so se qualcuno
2: pensa... Può darsi che sia obbligato, magari. Sorprenderà tutti se succede.
1: Questo non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio? Qualcosa in positivo?
3: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento, pensando al Milan, non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto, molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik alla direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
3: Ma sì, ma anche perché lui ha detto io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale. A me sembrava strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, se non andava bene Maldini,
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
3: almeno
1: no?
3: Lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di cardinale questo Krulsch, che questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krulsch, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza a Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
1: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
2: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
3: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra, che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietaria ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima follia del Milan.
3: Perché hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
3: Così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco pensando a Ibrahimovic.
3: Devi dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché mi veniva in mente il fatto, ho detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi questa
3: in realtà
1: cosa.
3: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi tre mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe, anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire: no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
3: così,
1: levategli
3: poi
1: il telefono.
3: Capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
3: Susa, ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire: io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla, mi metto
1: nelle mani.
3: Quindi mi
1: circondo di persone che sanno di calcio.
3: Cioè, lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano. E da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, l'appetibilità del prodotto calcio in Italia. Ma fallo per gradi e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni guardate che cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, e quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
3: Intanto ha rappresentato l'occasione per un'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale proprietà, perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo per il giorno dell'acquisizione della squadra, quindi
1: ma dai,
3: il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia è stata
1: fatta.
3: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti, è riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come è stata definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio, il famoso Milan di Sacchi, ma poi c'è stato il Milan di Capello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto talmente tanto, è diventata la squadra più titolata al mondo. Ecco, ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
1: fa tristezza.
2: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Silvio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello che ha portato fior di giocatori a Milano tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina, cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, c'erano delle partite brillo, mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto pare 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempio, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
3: Sì, sì. Soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
2: Ma Berlusconi...
1: sai cosa? C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre, siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
2: Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani, c'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
1: Ma quello che diceva Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
2: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
3: Susanna, tu prima per esempio hai fatto l'accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli, tempo 24 Comolli, no Cobolli è un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
1: orbita
3: Milan.
1: Ha parlato Rangnick. Ha detto 3 settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
3: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale, voleva decidere che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale, ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa. 20 giorni fa.
1: Sì, sì.
3: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo, non che cancelli poi in un momento così delicato e importante della stagione. Questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
2: Ma guarda, poi
3: e quando poi vuoi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
1: all'ultimo minuto, così,
3: cioè,
1: certo,
3: non funziona, non si può fare.
2: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aguilani, quindi cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, stranieri, stranieri. Non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
3: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aguilani, sì, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo. Il Torino però ha preso Abate. Sì. Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
2: Dei giovani, sì, sì.
3: È stato cacciato perché pare non avesse utilizzato a dovere il figlio.
2: Sì, certo.
1: Mamma mia,
2: cioè,
1: vabbè.
2: Siamo
3: Milan
2: veramente...
3: futuro è precipitato negli abissi, grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate, tempo 2 anni, è arrivato in Serie A, perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo. ed ecco qui i risultati.
1: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, sì. Grazie.
3: Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un abbraccio.
2: Ciao, Fabrizio.
1: Allora, prima
2: Ciao.
1: Di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico. Vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo, adesso ritornerà. Ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
2: Ma io guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché l'assicurazione a Roma prende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9 e mezzo da Baldanzi del Genova. Quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè. Quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al Mondiale, perché giocano insieme. Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corro, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi, però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Sam come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato adesso è in azione, in attività,
1: no, adesso inizia,
2: staremo a vedere
1: a fine mese, però voglio chiedere a Gabriele mandare, perché ho detto ve lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella, dove ormai è virale il caffè Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
2: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
1: Vai.

0: cosa?
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai!
0: Che spettacolo!
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui.
2: Era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto. E poi dice: perché diventa virale? Perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare, a trovare Marco. Dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque, gli artisti hanno quel qui in più. Sicuramente Enzo Salvi è uno di questi. T'abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Cioè, bravo, non ce la porti qui.
3: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima, molto.
2: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così ti sentiamo bomba, meglio.
4: Eccomi. Io buongiorno volevo a tutti i radiotelespettatori.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
4: lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
2: Ciao Marco. Com'è questa buongiorno cosa? Dici, sta diventando virale ormai.
4: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui.
2: Che
4: la Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriverà.
3: Guarda, ho mandato già un messaggio giù a pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
2: non
3: c'è l'apoteosi. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però figuriamoci. Ricordiamo anche che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
3: Il libro.
2: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallo-rosso è un'altra cosa. No, Marco.
4: Però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima Serie A. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
2: Insomma,
4: anche Riccardo sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
3: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella, siete una famiglia unita.
4: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia, anche Susanna.
2: Allora Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te e l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
4: Esatto, con un grande cuore, purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti lì.
2: Un pezzo di storia.
3: Marco, porta una maglietta con la macchinetta dei Gasperini. La maglietta.
2: Grazie a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
4: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella. Un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: Eccoci ritornati in diretta. Oggi siamo puntualissimi. Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
1: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
2: Ciao Ale.
1: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore Susanna, tu del cuore, buongiorno a tutti, ciao a tutti voi, ciao.
0: Dove ti trovi Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare sull'Instagram di Pino, di Vincenzo.
4: Vicino Roma in Abruzzo, mi sto godendo un po' di freschetto perché comincia a diventare pesante.
0: Oggi, quindi la domenica non si gioca più?
2: No, fa caldo.
4: Giochiamo il venerdì sera.
0: Perché fa caldo adesso la domenica.
4: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
0: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava Lotito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale il mercato a saldo zero. Cioè c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
4: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è, facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi, perché diventerebbe poi antipatico. Però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi, Ivan Zazzaroni, 10 lode veramente, e Bisignani ha detto fatti aiutare. Se non te ne vuoi andare, sostanzialmente, ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
2: Speriamo di no.
0: Purtroppo io la penso come Pino.
2: Spero di no.
0: Alessandro?
1: Ma sai Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno, la Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno, a gennaio in fin dei conti all'atto pratico è stato un mercato zero perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi. Alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor, ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine l'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo meno, a saldo sotto zero, però per dire, ecco, la situazione è completamente diciamo in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, cioè noi diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa all'udito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose.

0: Non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna. E mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza. E siamo in Serie A, signori. Dai, cioè bisogna veramente che venga data una sterzata.
1: Sì.
0: E sono felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo, primo tra tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare un nome, anche Marronaro
2: Però
1: potrebbe
2: scusate,
1: muoversi bene.
2: non è, il problema non è i nomi, Francesco, il problema è che
1: Devono
2: Lotito non
1: investire.
2: la... Ma no, il problema è che Lotito non la vuole vendere, potete fare tutti i nomi del mondo.
0: Susanna,
1: Credo.
0: Susanna,
3: No,
0: non la
3: però
0: vuoi
3: partiamo
0: vendere?
3: da un presupposto,
0: Prendi un
3: Susanna, che
0: direttore
3: siamo arrivati
0: generale
3: a un
0: come si deve, prendi un
3: ritorno.
0: direttore sportivo come si deve.
1: Certo.
2: Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di
0: Certo.
3: questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso. Figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che, per esempio, Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar, e i giocatori che entreranno, con cui vai a rimpiazzarli, sono inferiori. Quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i 420, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare. Perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere. E oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni,
2: Aspetta un
3: Milinkovic a
2: attimo,
3: 10
2: perché
3: e Immobile a 9.
2: voglio fare una domanda. Mi stava venendo adesso. Voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra, Pino è tutto
3: Certo.
2: l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no, Pino? Volevo chiederti: noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece all'interno, non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli? Perché noi diciamo, i giornalisti se ne sono resi conto, no? Il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera, eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la
3: Ma
2: commentano?
3: guarda,
2: Non
3: dire
2: direttamente quelli
3: che
2: della Lazio, insomma, dico in generale.
3: no, quelli della Lazio non ne voglio, non ne posso parlare.
2: Ecco
3: Parliamo di
2: apposta.
3: tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta

0: andando allo sfacelo, non so se mi spiego, cioè vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, sì, significa sì. Praticamente
1: il derby che, anche
0: ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, e fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, eh? Perché prima ancora si diceva bello Tito vi ha salvato, perché c'è cioè, gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non capiva, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito, davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè io credo che tutta questa situazione che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
2: Sì, ma Susanna, ma infatti, ma cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, come lì io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale. Secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto. Tre, trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita alla Juventus.
1: Alla Juventus.
2: Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto, è arrivata semplicemente una letterina.
3: E anche noi, se vogliamo, se andiamo a vedere, no, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
2: E certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario. Cioè non c'ha neanche... Cioè, capito come? Cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
0: Non ne parliamo, cioè, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
2: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente...
0: Esatto.
2: Tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, cioè il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando
1: del... Hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una squadra di calcio.
2: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, siamo arrivati a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole.
4: Guarda che tanto non scopriamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico, quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa, se non c'è un progetto non c'è nulla, cioè, perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
3: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
4: certo,
3: è chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como e il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa trovarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
4: Sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza diverse, c'erano degli sviluppi diversi.
1: Il fatto non è, bisogna
0: vedere un attimo.
1: Sì, vai Vino.
0: Mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisso, ragazzi.
2: Ecco.
0: Commisso ha fatto a Firenze un impero. Non so se vi è capitato a voi, colleghi, di essere aver visitato il centro sportivo di
3: Fiorentina.
0: È pazzesco.
4: Pino, è stato fatto da Gio Baroni. Io ci sono stato qua a Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto primavera.
1: Riccardo,
4: quindi
1: faceva il preparatore,
4: ho conosciuto,
1: di là.
4: Stai parlando di due persone straordinarie.
0: In un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Franklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è. E sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio di quello che dicevamo
1: Tevere,
0: prima.
1: Certo.
0: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
1: Certo,
0: e perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico,
1: grandissimo.
0: Probabilmente lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma, che è pazzesco. Se voi girate il centro di Roma non ci si gira più, perché è pieno di turisti.
1: Sì, quindi
0: bisogna sfruttare questa situazione. Però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
4: Diciamo che vogliono uscire più del baricentro di Formello.
1: È giusto quello che dice Pino.
2: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi store tutto spiano. Cioè, ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe e due magliette. Basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
3: Allora, ma poi, indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, cioè, non mi voglio parlare dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
4: No, ma poi a Roma di diverso c'è anche
1: Mi sembra di capire che è tutto da rifondare.
4: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso,
1: c'è
4: ognuno nel proprio settore.
1: No, Pino diceva
4: sponsor.
1: Una cosa giusta, anche
4: sì,
1: perché
4: sì,
1: facendo anche complimenti a una certa come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no, Pino? Cioè, è il centro del mondo, è diventata. quindi
0: è diventato il centro del mondo, hai detto bene, è diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma in Europa, c'è un'attrazione straordinaria, cioè ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se mi spiego.
1: Sì.
3: No, ma io guarda, ti posso confermare questo perché me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica, come stai dicendo te.
1: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non si è voluta cavalcare l'onda.
4: Ormai siamo alla resa dei conti, o si sviluppa un discorso
1: comunque
4: diverso.
1: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa, Pino? Deve succedere qualcosa, insomma.
4: Per forza,
1: perché non può sparire una società così.
2: No.
1: Se questo è
4: non
1: l'andazzo,
4: credo, non spero che non si arrivi a questo punto.
1: Pino, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Buon fresco.
0: Ciao Susanna,
2: anch'io devo salutare.
1: Ciao Ale.
2: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
4: Ciao. Grazie.
1: Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
3: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendere pilota di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verde Oro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando, probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
1: Probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
3: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
1: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
4: Ah, meno male, così mi candido.

0: Marco.
1: Eccoci. Sei indisciplinato. Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose. Siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Come? Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Stiamo parlando di Sandro Tovaglieri. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Insomma, gli serve autista. Non lo so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa dei collegamenti. Guardalo anche tu, perché okay. È una cosa bellissima.
0: Vediamo.
2: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime e abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
3: Lo spazio dei talenti con Fabrizio Braconeri, sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io Fabrizio è un amico, Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità,
0: però se nessuno
1: va e le scopre, rimangono chiusi nelle loro case. E quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
0: Ha sempre fatto questa battaglia poi, da tanti anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
0: Begli anni.
1: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30, grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
4: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, processata e morta a Fiano, e poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
1: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
4: Assolutamente sì.
1: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
4: allora,
1: nel video.
4: Il luogo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenze del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese e si trova nel centro storico del paese.
1: Bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
0: io ho indossato quella maglia,
1: tu l'hai indossata e quindi potrai raccontare. Sì. In questo evento
4: io c'era appena nato,
1: ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
0: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora c'ho 30 minuti nelle gambe.
1: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi. Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi.
4: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
1: ecco,
4: insomma,
1: quindi,
4: in doppia veste.
0: Quindi vengo e gioco in casa io allora.
1: Sì, sì, beh, tu sì,
0: io
1: tu
0: gioco in casa.
4: Assolutamente sì.
1: E quindi sarà una, speriamo insomma che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui anche, non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
0: Questa
1: e
0: è
1: quindi
0: bella,
1: insomma,
0: cosa,
1: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club. Insomma,
4: sì, tra l'altro io pure fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno insomma ripreso in mano il Roma Club, gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando il come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito. Quindi che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
1: Beh, allora noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
0: Sì, sì, lo sappiamo.
1: E quindi è anche un
0: lo sappiamo.
1: Sì, sì, io ne ho tanti e quindi è anche un affetto. È un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste, da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
0: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
1: No, lo so.
4: Questo lo confermo.
1: È vero. Sì.
0: Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino, adesso non ricordo.
1: Si mangia
0: nome,
1: ma si beve anche bene.
0: No,
1: insomma,
0: io bevo poco,
1: dire,
0: però mangiare.
4: Non manca nulla, bravo.
0: Non vi fate mancare nulla, è vero.
1: Hai detto bene,
4: giusto
1: Davide.
4: Il mare, se manca giusto il mare, per il resto c'è tutto.
1: Beh, ma al mare si prende la macchina e ci si va, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
4: Assolutamente.
1: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi, se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
4: Fra l'altro, le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
1: ecco,
4: la lancio come informazione.
1: Bene, questo
0: vedi,
1: ci fa,
0: i sindaci giallorossi sono attivissimi, attivissimi,
1: vero?
0: E certo, devo fare i complimenti.
4: C'è una marcia in più.
0: Non lo voglio dire.
1: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
4: Ancora no, ma so che Rinaldo insomma me le deve far vedere.
1: Sono
4: tutte
1: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che insomma saranno in tema, credo, con la Roma, e io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
4: Grazie a voi e vi aspetto insomma per la presentazione del libro.
1: Grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, e grazie a tutti quelli che si sono insomma che si sono un po' dati da fare per organizzare il tutto. Rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
0: bravissimo. Bravo Massimo, molto bravo.
1: Massimo è bravissimo. è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, oddio, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo, però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
5: Io ci sono. Ecco. Bene.
1: Allora parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli Sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
6: Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della... siamo in tema, sarà della partita.
1: Sarà della partita.
6: Esatto, alle 18 libreria Mondadori e Mondadori, Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli Sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grande, grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui ecco, io aspetto che la gente venga più che veramente, più che per me, e più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
1: Tra l'altro ci sono due amici con te che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
6: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germanò, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Alessandra, ci saranno anche altri, insomma.
1: Beh, io spero di, io stacco e vengo anch'io. Non so se beh, Riccardo,
6: io aspetto anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui
1: proprio stiamo facendo le cartature.
0: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
1: No, io stacco e vengo.
5: Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te.
5: Tra
1: Alessandra,
5: i due litiganti il terzo gode. Ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
1: no,
5: soprattutto...
1: ma io non litico mai con Alberto. Scherzo,
6: no, io ho una battuta per una ricordare battuta. Fiano.
1: Grazie.
5: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno, era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
6: Grazie Alessandra.
1: Veramente importante, ricordiamolo, alle 18 Piazza Cola di Rienzo,
6: libreria Mondadori,
5: ore 18.
6: Presentiamo questo libro e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
1: L'anoressia. E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
6: Verrà anche Giorgio, ci tengo a dirlo. Ha problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
1: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
6: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
1: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa. Sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma, è una cosa importante, no, Alberto?
5: È una speranza anche in più.
6: Ma voglio dirvi una cosa: all'inizio, quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che, come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo, e nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, e da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta, questo per dare
1: quindi
6: speranza.
1: è una vittoria
6: esatto. Bene.
1: È una vittoria
6: per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, diciamo il paragone che io ho voluto fare in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo ed è anche una gara, fra virgolette, quasi sportiva, ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita, per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
1: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18 alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra, ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
0: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, che so quello che ha passato la moglie e la figlia.
1: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri. Perché l'editoria sta morendo, quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
5: è vero.
1: Leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente, perché il libro è per una giusta causa.
0: Si parla poi ai giovani, io sto in mezzo ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
1: E se anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata Greca e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
6: Sicuramente sì, sta cosa neanche... Se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché l'ho seguita, ovviamente il titolo del libro si rifà a questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio completamente, è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente. Sì. per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che giusto, loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardate come sto bene, guardate quanto sono magra, no? non ho diciamo i chili in più. E allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire. Parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché giusto, altrimenti si sentono invogliate a continuare, assolutamente, certo, per certo, cui è giusto ragione, che non venga.
1: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani. Grazie Alberto, grazie dell'invito a Fiano. No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
6: Grazie.
1: Perché sei importante. Grazie anche Alberto, ad Alessandra.
5: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo. Ma io te lo davo per scontato. Per voi.
1: Tu Luigia Casertano.
0: Conosci tutti i tifosi della Roma.
5: Gruppo, io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
1: Sì, anche
5: sempre.
1: In questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no? Giusto, e chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
5: Va bene.
1: Quindi ci metteremo tutte insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
5: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
0: Un po'.
1: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Certo. Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
0: No, no.
1: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
0: Non è così
1: scontato. E abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con Daniele Vignali.
0: Ha preso una cosa che mi ha dato un fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
1: E quindi non molli.
0: No,
1: assolutamente. E vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
0: Poi vi dirò.
1: Ha firmato qualcosa, poi
0: sì,
1: ci dirà.
0: Poi vi dirò ancora okay. Niente.
1: Allora, noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
0: Buona domenica.
7: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app, sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte e dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio sì, questa notte, questa mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio
1: italiano. Tema.
2: Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stadi obsoleti, stadi vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche, con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio,
1: certo.
2: Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo parlando di...
1: Se tutto
2: di
1: fatto va di bene, peraltro.
2: Se tu, sì, esatto, conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, sai, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia.
1: Beh,
2: e l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi proprio comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in eccellenza,
1: sì.
2: Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa, quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che però non ha evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capo Verde, credo,
2: sì, Haiti.
1: Si possa verificare una situazione del genere, veramente sì. Paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché, come dicevamo, le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori. E poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico.
1: Però
2: tra l'altro
1: è una società stabile della Serie D.
2: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di Terni, perché chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì.
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: Anche per
2: C.
1: il tipo di carattere del presidente, che è molto molto
2: Esatto,
1: istrionico.
2: esattamente, per il tipo di annunci, qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a
1: è
2: marzo,
1: vero.
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennale, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi, ecco anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato. Non ho
1: Così
2: capito del sindaco quali chiarimenti vuole da una
1: volatili.
2: proprietà. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la
1: Eh
2: sentono ad
1: beh,
2: Altamura di
1: giustamente
2: farlo.
1: anche.
2: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
2: all'impianto
1: però
2: d'Altamura, certo,
1: non di molto,
2: sì,
1: ecco.
2: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
2: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo. Quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma, una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita

0: ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile, secondo me, ricaricare velocemente sia dal punto di vista fisico che appunto mentale una squadra per poterli affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi ai playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
1: certo,
0: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo, insomma, un po' di allentare un po', di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite nei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
1: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia, in generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese, e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
0: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
1: certo.
0: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando un'opportunità, e come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è sì, anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose, perché sono indiscusse le sue qualità, è chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante, perciò vederli spero anche il prossimo anno in Serie B.
1: Beh, una bella soddisfazione, dai.
0: Una soddisfazione perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
1: sì, era dell'Ascoli, lui
0: era dell'Ascoli, sì, scusami, e quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi, ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter

0: dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
1: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione. E poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti. Uno è Bruzzaniti, che insomma ormai sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose. E l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti è ancora più giovane.
0: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia. Perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva
1: fatto
0: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello dimostrato.
0: Oltre da un punto di vista tecnico, anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi... Anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare la categoria superiore.
1: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo. E devo dire anche lui, comunque, per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
0: Beh sì, intanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno ho sfruttato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo. È chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare. Io non so bene come andrà a finire la situazione. È chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere. E, insomma, spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera,
1: certo.
0: altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità. Ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, riguarda... il TAU, le prospettive rapidamente del prossimo anno?
0: Ci siamo dimenticati.
1: Giusto, sì, dedicare una finestra.
0: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile ma anche della prima squadra in questi, in questi 3 anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il TAU, così piccolo diciamo così dal punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
1: a piccoli passi.
0: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente,
1: certo,
0: molto,
1: certo,
0: forti, di una storia veramente importante. Però comunque le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa.
1: Dà fastidio, come è giusto che sia.
0: La parola giusta è
1: esattamente. Noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie ai mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
1: E grazie a te Antonella per essere con noi. Insomma, finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo, come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C?
2: Sì, cioè, Lucio, dopo 2 anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra, questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo, che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sì. Sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva forte il suo cuore tra questi ragazzi.
1: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. Meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella, sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi sul balcone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B. La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al De Luca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud, leggevo addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari sì, dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord che hanno occupato adesso era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud, che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali insomma ne abbiamo diverse anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, fai bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali, ha appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone.
3: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata dello ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Trump ha annunciato che Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto, ma pongono un veto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari.
4: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale UEFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.
3: La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
4: La cronaca: una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto che la piccola non era risalita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina per poi riconsegnarla.
3: Mondiali di calcio: allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto con Marocco. Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio e Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa nuova settimana di TMV Radio, in questo lunedì 15 giugno 2026. Un buongiorno che arriva dalla voce di Lucio Marinucci, qui in studio dalla sede di Roma, per questa mattinata di A Tutta C, dalle 9.45 alle 10.45, per toccare i temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Del resto ormai ci siamo lasciati alle spalle il campo, è tempo già di trarre bilanci, ma soprattutto di guardare in prospettiva il mercato e le ambizioni per la prossima stagione. Io intanto ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, che mi accompagna come sempre. Saluto anche chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio, e saluto anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Per i messaggi WhatsApp invece il numero è sempre lo stesso, 331 82 00213, per le vostre domande, per i vostri temi, le vostre curiosità anche sulle squadre. Insomma, del resto tanto si sta muovendo in queste ore, in questi giorni, un po' per quanto riguarda le panchine, un po' per quanto riguarda le dirigenze, i giocatori. Dopo peraltro avremo anche una finestra con un tesserato di uno dei club della terza serie. Intanto vado ad accogliere in diretta Luca Esposito per la redazione di Tutto C. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno a te Lucio e a tutti i telespettatori, e buon inizio settimana.
1: Grazie, grazie Luca. Come dicevo, i temi sono veramente tanti, tra mercato e quant'altro, insomma, per le prospettive, ma anche gli interrogativi per la prossima stagione. Parto un po' dalle ufficialità, perché la Cavese sta cercando di dare continuità al progetto. Anche quest'anno è arrivata una salvezza. Luca comunque alla fine neanche troppo sofferta, è arrivato il rinnovo di De Liguori. Già prima erano arrivate delle conferme in casa biancazzurra, con anche il DG Filippi confermato. Insomma, la Cavese prova a ripartire sempre dagli stessi punti di riferimento.
2: Sì, vabbè, quanto poi hai la possibilità di farlo, ci sono anche i presupposti per farlo, perché chiaramente i matrimoni si fanno sempre in due, sia di Filippi, che ormai da 3-4 anni alle dipendenze della Cavese, con lo stesso anche direttore sportivo giovane Vincenzo De Liguori, che dopo un anno, due anni che alla Cavese, il primo anno aveva fatto affiancamento con lo Giudice, se ti ricordi, e poi lo scorso anno invece da solo. E credo che l'obiettivo che la società ha chiesto al direttore era quello della salvezza, senza patemi. È stato bravo anche poi nel mercato, nella campagna di rafforzamento a gennaio, ha potenziato la squadra, quindi credo che l'ottimo lavoro, quindi va sotto gli occhi di tutti, e quindi è giusto rinnovargli addirittura fino al 2028. Quindi sì, un direttore giovane che comunque ha portato anche soldoni nelle casse, soprattutto a gennaio, vendendo all'Inter Under-23 un giovane di prospettiva, che ha comunque portato circa 280.000 euro nelle casse, appunto, degli Aquilotti. Per cui credo che è giusto confermare il direttore, ma anche il direttore generale, che secondo me hanno fatto entrambi un ottimo lavoro.
1: Sì, decisamente. Poi la stabilità che si è raggiunta dopo la promozione non era scontata, è vero che cava anche un bacino d'utenza importante, ovviamente, però sono arrivati dei risultati comunque soddisfacenti, oltre che sul campo anche nella valorizzazione dei talenti. Però a proposito anche di ulteriori interrogativi sulle panchine, rimango sempre nel girone C, Luca, perché si parla di Potenza. Qui bisogna trovare un tecnico. Anche il Potenza comunque ormai è una realtà, possiamo dirlo a tutti gli effetti, del girone C. Anche quest'anno ha condotto un grande anno in campionato e nella Coppa Italia di Serie C. Si stava arrivando ad una sorta di duello, ad un certo punto Tisci Turati. Adesso l'impressione però è che Tisci, insomma, stia guadagnando la pole position, o sbaglio?
2: Sì, Tisci Turati, ma conoscendo il direttore sportivo di Bari, sicuramente cercherà di capire chi ha più voglia dei due. Chiaramente Turati viene dall'ottima esperienza con il Siracusa, mentre l'ottimo campionato anche di Ivan Tisci col Pinedo. Quindi, secondo me, conoscendo il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, porterà il confronto, diciamo, cercherà di capire chi dei due ha più volontà, chi sposerà il progetto Potenza, un progetto sicuramente importante, un progetto sicuramente che comunque, caro Lucio, da ormai da svariati anni Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C, per cui credo che bisogna scegliere bene perché non è semplice, diciamo, dare continuità dopo l'ottima stagione di Conte Giorgio, che comunque ricordiamo ha traghettato il Potenza nei playoff, nonostante inizio un po'
1: È
2: balbettante.
1: vero, è vero, e poi soprattutto mi sento di dire, Luca, De Giorgio è stata una costante, anche un elemento che era padrone di casa sostanzialmente a Potenza, lo è sempre stato in questi anni, prima non in prima squadra, poi è arrivato in prima squadra, quindi bisogna secondo me fare grande attenzione nel muovere i prossimi passi per quanto riguarda il Potenza stesso. E poi passo però anche agli altri.
2: Però
1: Ah,
2: Tisci,
1: vai, vai, Luca.
2: però scusami,
1: Vai, vai,
2: Giorgio, volevo
1: tranquillo.
2: chiudere, Lucio, volevo chiudere, che dicevi tu, Ivan Tisci in pole sicuramente è considerato, diciamo, il profilo più pronto,
1: Beh, ha
2: più
1: fatto molto
2: convinto, no?
1: bene.
2: E soprattutto disponibile, entra nel progetto, quindi vedremo, ripeto, salvo ribaltone dell'ultimo minuto, potrebbe essere lui a raccogliere, come dicevo prima, l'eredità di De Giorgio.
1: Sì, guarda, io ti devo dire, mi sembrerebbe una scelta in continuità, perché comunque dice uno di quegli allenatori che si è dimostrato valido in questi ultimi anni. A Pineta ha costruito veramente molto molto bene, quindi io mi aspetto che possa farlo anche a Potenza, una realtà diversa, è un girone diverso, però ecco, Tisci ha dimostrato veramente di essere un tecnico di valore. Peraltro mi sento di aggiungere e chiudo, bravissima persona, anche disponibilissimo nei collegamenti che ha fatto qui a TMV Radio. Però poi trovo il ponte per il girone B, sempre Luca, ci sono le prospettive societarie della San Benedettese, qui ancora appare tutto in bilico, non è un segreto che il presidente Massi apra le porte poi a nuovi soci e non solo, tra fondi esteri, altre prospettive. Bisognerà chiarire quello che sarà poi il piano societario per la prossima e per le prossime stagioni.
2: Eh sì, bisogna dare certezza al progetto, altrimenti se il presidente. No, io dico sempre e ribadisco il mio mantra è sempre lo stesso. Se il presidente non ha voglia di fare calcio, passi la mano perché non gliel'ha ordinato il medico. Okay? Bisogna avere amore per questo lavoro, passione, perché in Serie C comunque i soldi bisogna spenderli anche tanti. Capisco, però adesso il fondo. Io tra l'altro in uno degli editoriali ho detto, ho scritto proprio questo. È il periodo adesso dove bisogna mettere un punto fermo. La Covisoc faccia le giuste verifiche perché non ne possiamo più. Quindi, se un presidente getti tubande, vuole cedere, non si capisce se vuole rimanere, è chiaro, facesse chiarezza, perché poi alla fine ci troviamo, come lo scorso anno, il Rimini che abbiamo visto alla fine che ha fatto i Rimini, e poi cosa ha fatto la Ternana, e poi tutte le altre squadre che
1: Sì.
2: sono comunque. Voglio dire, adesso bisogna mettere un punto perché siamo stanchi di questi, diciamo questo faccio, non faccio, oso, non oso, basta. Bisogna mettere, ripeto, un punto perché i tifosi sono la parte lesa di queste incertezze
1: Dici
2: da
1: bene.
2: parte dei presidenti. Perché, ripeto, io se credo che se ho intenzione di portare avanti un progetto, e quindi il progetto San Benedettese, che comunque è una società comunque con un blasone storico, comunque un marchio importante, un brand importante, bisogna avere rispetto. Quindi, nel momento in cui il presidente non se la sente di continuare, lo facesse oggi. I fondi non lo so, perché il fondo, io difficilmente, questa è la mia considerazione, un fondo investe in Serie C soprattutto, poi in una città sicuramente importante, un blasone sicuramente importante, però ecco, il fondo vede, diciamo, è più lungimirante, vede più alla grande, cioè pensa più alla grande, ecco Catania, abbiamo visto Palermo, abbiamo visto in Serie C quando era in C, quindi credo che i fondi investano più in una società dove c'è la possibilità di un ricavo maggiore. In una città piccola come San Benedetto, io mi guarderei bene. Questo voglio dire.
1: Beh, si
2: non
1: è
2: so
1: fatto
2: se
1: bene.
2: è passato il mio messaggio.
1: No,
2: Non
1: no,
2: so se
1: hai fatto benissimo a fare questo chiarimento, secondo me, Luca, perché sono anche realtà differenti, posto che poi i fondi hanno funzionato parzialmente in alcune piazze, in altre anche no. Piazze grandi, anche importanti, per esempio tu citavi le piazze del sud, ma penso anche ai presidenti, alle proprietà straniere, sono arrivate a Trieste, ecco, le cose non è che siano andate particolarmente bene, quindi non è già una garanzia di per sé. San Benedetto però è anche una realtà molto differente dalle piazze che hai nominato te, proprio per anche bacino d'utenza, la passione non manca, nulla da togliere a San Benedetto del Tronto e alla San Beneditese.
2: Sarei circospetto, perché nel senso che mi guarderei bene, perché
1: sono
2: è sempre un
1: con
2: grosso
1: te.
2: Punto interrogativo.
1: Assolutamente, assolutamente, quindi anche qui attenzione, perché poi è detto bene,
2: per
1: i tifosi
2: esempio,
1: sono la parte lesa e San Benedetto ha dei grandi tifosi.
2: Per esempio a Castellammare, ecco, la Juve Stabia in Serie B, ai quarti di finale, il fondo ha detto da oggi a domani, ha detto me ne vado. Ecco, quindi voglio dire, io ai fondi chiederei, vuoi entrare nel calcio italiano? Ok, allora per maggiore garanzia devi versare 50 milioni come garanzia di fiducia, perché non che da oggi a domani puoi scomparire. Ecco, perché io sono sempre per i presidenti, dove il presidente se fa male tu hai una figura in carne e ossa dove puoi contestare, puoi dire la tua, ti puoi anche sfogare. Il fondo è sempre un mister X, è sempre un'incognita, è quello il concetto, per cui io si fonde andrei, ci vedo sempre sono sempre cauto, sono sempre scettico, la verità, quindi spero che il presidente possa, diciamo, ripensarci, e se lo fa deve essere una decisione definitiva.
1: Sì, perlomeno serve chiarezza, una scelta netta sin dall'inizio per capire come poter impostare il futuro. E poi, differenza tra fondi di serie S e C, ce ne sono, quindi in serie C forse è ancora più complicato portare avanti determinati discorsi.
2: C'è un fondo che investe in serie C, mi puzza. Il fondo ha
1: sì, a meno che non riesce a fare grandi risultati nel giro di pochi anni, però non è mai scontato. Non prendiamoci in giro, la serie C non è difficile che una squadra
2: non ha pille, dai.
1: Sì, no, ma anche che una squadra schiocchi le dita a un progetto e si possa arrivare dalla serie C in serie A nel giro di pochi anni, può capitare, però è molto complicato, quindi serve veramente fare grossa attenzione. A proposito anche di Serie A e Serie C, purtroppo chi ha vissuto la Serie A e adesso si ritrova anche l'anno prossimo in Serie C, chiudo con la Salernitana, Luca, perché c'è la fiducia ovviamente a Serse Cosmi, si sta cercando di tracciare le linee per il prossimo anno, leggevo già delle indiscrezioni insomma per il futuro, si parla di elementi, di ristrutturare un po' l'attacco, magari anche di fare delle valutazioni su Ashik, che è un giocatore che a me piace tanto, ma anche Croce e Delizia, perché purtroppo come giocatori più talentuosi è anche molto discontinuo. Ti chiedo, ecco, che valutazioni si stanno facendo su di lui e sull'attacco della Salernitana per il prossimo anno?
2: Allora, amico mio, tutte le voci che stanno uscendo adesso sono tutte voci giante per scrivere, perché credo che se non c'è ancora non sappiamo chi sarà l'allenatore, chi sarà il direttore sportivo, come si fa a tracciare una linea. Ah, sì, si va verso questa direzione, Cosmi potrebbe essere, però a distanza ormai sono 20 giorni dove la Salernitana ha terminato il campionato, quindi ormai sono tre settimane che dalla semifinale persa contro l'Union Brescia, e da allora tutto tace. Sì, si è parlato, abbiamo accostato il nome di Cosimi che potrebbe continuare, ma lo stesso Fagiano che ha un altro anno di contratto, però ad oggi si nicchia, ancora il presidente non si è espresso, dovrebbe essere la settimana delle ufficialità, perché è chiaro che siamo adesso oggi 15, dico bene, è la giornata dei riscatti, la Salernitana ha due riscatti, c'è Brancolini da riscattare dall'Empoli e poi c'è anche Ferraris dal Pescara, per cui credo che ci sarà ancora ad oggi il direttore in pectore è Fagiano, perché ha un altro anno di contratto, però c'è anche la possibilità unilaterale di, diciamo, rescindere, c'è una clausola proprio rescissoria, per cui voglio dire è tutto a divenire, vedremo che succederà questa settimana, potrebbe essere la settimana giusta delle conferme, se sarà così si inizierà poi a progettare, anche perché rispetto allo scorso anno la Salernitana ha già uno zoccolo duro e quindi deve solo corroborare e integrare bene questa volta se si vuole puntare alla Serie B.
1: È come giusto che sia, perché il governo deve meritatamente nutrire delle ambizioni importanti. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre e ti scuso anche poi per i ritardi, insomma, nelle comunicazioni private. Ti auguro veramente buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Grazie ancora.
2: Grazie a te, buon lavoro e buon inizio settimana a tutti.
1: Grazie a Luca Esposito, a tutta la redazione di TuttoC.com. Finita la finestra introduttiva dove abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale per le notizie, adesso ce ne andiamo in pausa. Prossimo blocco avremo, come dicevamo, un tesserato, possiamo già anticiparlo, grande protagonista con il Lumezzane, Mattia Rolando, che è stato veramente un perno assoluto della formazione lombarda, che anche quest'anno si è tolta grandi soddisfazioni nel girone A di Serie C. Noi intanto però andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre TNV Radio a tutta Città.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il ribaltone dirigenziale con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali riapre il discorso, anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo addio proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. L'Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie A2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci qui in studio per A Tutta C. Proseguiamo con i discorsi inerenti alla terza serie del calcio italiano, perché c'è tanto di cui parlare anche a livello di ricapitolare quello che è stato l'ultimo anno, questa stagione 2025-2026, che ha regalato, come dicevamo, anche tante emozioni, tanti colpi di scena, tanto calcio, e ci aspettiamo che il prossimo anno possa dare ancora più spettacolo, come sempre questa categoria sa fare. Ma anche discutevamo prima con Luca Esposito, magari un po' più di stabilità a livello societario, magari riuscire a vedere un campionato quanto più regolare possibile tra il numero di squadre nei vari gironi, e per quanto riguarda le penalizzazioni sarebbe francamente gradito. Il lavoro non è facile, il presidente Marani si sta impegnando veramente con grande vigoria per dare quello che questo campionato merita, e quindi vedremo se l'anno prossimo riusciremo a vedere dei campionati un po' più regolari anche rispetto a quest'ultimo passato, posto che il grande spettacolo ce lo siamo veramente goduti. La gente, insomma, sta guardando il mondiale di calcio, ovviamente in America, negli Stati Uniti, Messico e Canada, ma noi ci concentriamo ancora di più sulla Serie C, perché è vero, il calcio è bello sul palcoscenico planetario e globale, ma è altrettanto bello, non lo dico per frasi fatte, lo dico per convinzione, anche in Serie C, dove peraltro c'è una partecipazione anche differente. Fra poco apriremo, proprio come anticipavo nel blocco precedente, una finestra sulla Lumezzane, su uno dei protagonisti della stagione della Lumezzane, un club che continua a confermarsi in grande crescita. Anche quest'anno sono arrivati i playoff, poi tra poco andremo a fare il resoconto completo. Una realtà che continua a meritare, francamente, anche per la professionalità, la competenza e la disponibilità che verifichiamo anche noi, ve lo posso assicurare in presa diretta, merita, ecco, di rimanere come una delle certezze del girone A. Ha concluso il proprio campionato al settimo posto, 56 punti, ha saputo ancora una volta dribblare le difficoltà di un inizio di stagione che a livello di risultati era stato tutt'altro che felice. Sembrava potesse essere un anno un po' incrinato, invece la Lumezzane, con grande qualità e con grande impegno, anche per merito della guida tecnica e dei giocatori a disposizione, è riuscita a invertire la rotta, a invertire la tendenza, ancora una volta ad agguantare i playoff. È la seconda volta nelle ultime tre stagioni che il Lumezzane riesce a raggiungere gli spareggi promozione, è uscita solamente contro la Cittadella, il Lumezzane, nel secondo turno dei playoff a Cittadella, sconfitta per 1-0, ma io la ricordo quella partita, al Lumezzane fece veramente un grande incontro, diede una grande prova del proprio valore, non avrebbe meritato la sconfitta, e forse, mi sento di dire, non avrebbe neanche meritato in toto l'eliminazione. Però sta di fatto che comunque l'obiettivo del Lumezzane è sempre quello di mantenere la categoria, ma quest'anno ha potuto puntare anche ben oltre rispetto alla mera salvezza. Lo ha fatto con merito, dicevamo. E fra i protagonisti di questo anno veramente ottimo per quanto si è fatto a livello calcistico e non, dicevamo, uno dei protagonisti, uno dei senatori di questo Lumezzane è stato senza ombra di dubbio Mattia Rolando, che oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento. Mattia, grazie per aver accettato il nostro invito e ben ritrovato. Mattia, ci senti?
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao.
0: Ciao Mattia, ben ritrovato, come dicevo. Stavo un po' facendo un riassunto delle puntate precedenti di questa stagione. Chiaramente non si può non partire con quello che è stato un altro grande risultato per il Lumezzane, comunque un accesso nei playoff meritato. Dicevo appunto di una classifica che vi ha visti piazzarvi al settimo posto, 56 punti. L'avvio non era stato facile. Ti chiedo che soddisfazione c'è ad aver raggiunto comunque ancora una volta i playoff, e comunque di essere usciti anche a testa, secondo me, altissima anche negli spareggi promozione.
1: No, è una grandissima soddisfazione, perché come dicevi tu il campionato purtroppo non era partito nel migliore dei modi, e invece poi col passare delle giornate ci abbiamo creduto sempre di più, frutto del lavoro di tutti, della squadra, dello staff e della società, perché ci ha sempre messo, diciamo, nelle condizioni migliori per poter lavorare, e abbiamo concluso bene il campionato. piazzandoci al settimo posto ci abbiamo creduto e peccato perché ci avevamo proprio creduto di andare avanti ancora per qualche turno.
0: E l'avreste meritato, dicevo, anche per come avete giocato con il Cittadella. È stata una gran partita.
1: Esattamente. Siamo andati in Cittadella col pensiero di non solo ben figurare, ma di provare a passare il turno, perché, come ti dicevo, avevamo concluso bene il campionato ed eravamo in ottima forma, e purtroppo poi siamo usciti. E rimane comunque, diciamo, la soddisfazione di aver fatto un ottimo campionato e di aver concluso comunque bene.
0: Sì, beh, decisamente, considerando, ecco, come dicevamo, quello che è stato l'avvio. E poi, oltre ad andare sulla stagione, ti chiedo come ti sei trovato anche in generale a Lumezzane, perché io lo dicevo in maniera del tutto convinta, i rapporti che abbiamo avuto noi con la società sono sempre stati positivissimi, veramente grande competenza, grande passione. Ti chiedo come hai ritrovato il girone A, ma soprattutto come hai trovato questa piazza di Lumezzane, perché dall'esterno dà sempre un'impressione di una piazza con grande voglia di calcio. E quindi ti chiedo, il responso di questa stagione a Lumezzane qual è?
1: No, ma l'impressione è proprio quella che avete voi da fuori. Io ero sempre stato un avversario, perché avendo fatto il girone A per tanti anni sono venuto spesso a Lumezzane, e l'impressione che avevo da fuori è rimasta quella che ho adesso dall'interno, nel senso che è una società che lavora seriamente, lavora in modo compatto, con degli obiettivi ben precisi. Certamente non cerca di non fare il passo più lungo della gamba, ma sicuramente quello che poi viene visto dall'esterno è tutto quello che è poi da dentro, quindi il lavoro che viene fatto sicuramente poi viene ripagato sul campo, perché se si lavora bene dietro le quinte poi i risultati vengono fuori. Per quello che riguarda il girone A, l'ho ritrovato come l'avevo lasciato, nel senso che è un girone molto molto equilibrato, dove sono proprio veramente i dettagli e l'organizzazione di squadra a fare la differenza. Un campionato molto più equilibrato, ed è facile ritrovarsi a giocare per i play-out, e come se si è un pochino organizzati provare a rimanere tra le prime, agganciati anche quelli davanti.
0: Eh sì, come avete fatto del resto poi con merito voi, riuscendo a risalire la china partita dopo partita. E infatti ci sono dei dati che, insomma, lo testimoniano: una delle migliori difese in assoluto. Peraltro, dopo quell'avvio complicato, nelle ultime 29 giornate della regular season avete perso solamente 3 partite. Ti chiedo qual è stato il segreto di questa rinascita, e inevitabilmente anche Troise che cosa ha portato quando è arrivato e è riuscito a risollevare veramente alla grande il timone.
1: Troise, il mister, è stato il nostro faro, perché nel momento di difficoltà lui ci ha sempre creduto, ci ha spronati a credere nelle nostre qualità, e partita dopo partita siamo riusciti ad andargli dietro e a seguire quello che lui ci diceva, credendoci sempre di più. E quando vedi che le cose vengono, io credo che poi il giocatore riesca a tirare fuori quel qualcosa in più che poi ci ha portato a fare questa serie di risultati lunghissimi, se non sbaglio una 11 o 12, ora non mi ricordo di preciso, senza mai perdere, e lì c'era consapevolezza di poter fare qualcosa di grande, soprattutto quando abbiamo anche affrontato le squadre magari quelle di alta classifica, non abbiamo mai perso, e quindi c'era la consapevolezza di dire perché non possiamo stare anche noi là davanti. E questo ci ha portato poi a avere fiducia, consapevolezza, essendo anche una squadra giovane, e c'era bisogno di quello, e l'abbiamo poi portato sul campo e si è visto.
0: Eh sì, decisamente, ecco, quei 13 risultati utili consecutivi proprio dopo l'avvio complicato testimoniano anche la bravura di Troise nell'aver trovato le chiavi giuste. Però hai toccato anche un altro tasto molto interessante, Mattia, perché ovviamente tu fai parte del novero un po' dei senatori, dei leader di questa squadra, anche per esperienza, per bagaglio. Tu insieme a Moscati, Paghera, Rocca, insomma, siete tanti, ci metto anche Malotti, Iori, però una rosa terribilmente giovane quella del Lumezzane, è praticamente una rosa composta, oltre a voi, quasi esclusivamente da under 23. Quest'anno i giocatori e i giovani che sono cresciuti sono veramente tanti. Quindi ti chiedo anche questo ruolo un po' da senatore in un gruppo così giovane, se ti ha responsabilizzato ancora di più, che tipo di sensazioni ti ha lasciato?
1: No, sicuramente, come dicevi tu, sono un po' di anni che sono passato dall'altra parte, non sono più un giovincello, però ultimamente, soprattutto a parte qualche squadra nella Serie C in generale, sono molte le squadre che lavorano con i giovani, quindi ormai quando vai in una società trovi questi giovani, sai che devi fare la parte un po' di quello che da chioccia, no? Devi un po' magari c'è il sottotitolo giovanile, quello che arriva dalla primavera, il ragazzo che arriva dalla Serie D, per tanti è un po' un salto nel vuoto. E quindi, proprio come dicevi tu, quei 4-5 un po' più grandicelli, devi essere bravo a tenere i ragazzi sul pezzo, perché se poi perdi, diciamo, la loro parte, la loro, il loro aiuto, essendo così tanti,

0: Sì, decisamente. Infatti, poi, se guardiamo nelle ultime stagioni, Lumezzane ha sempre prodotto degli ottimi elementi. L'ha fatto veramente con grandissimo merito. Però dicevi, giustamente, non fai più parte del novero dei ragazzini delle squadre. Però ci sono dei dati della tua stagione che parlano chiaro: 40 presenze. L'unica partita che hai saltato l'hai dovuta saltare per forza, per
1: Squalifica.
0: squalifica, per somma da ammonizioni. Più di 3.000 minuti, 3.217 minuti disputati. Mi sento di dire, questo lo aggiungo io: grandissima continuità, grandissimi, altissimi picchi di rendimento. Ti chiedo comunque, a 33 anni, qual è il segreto di questo rendimento? Perché ti do un dato, non so se lo sapevi, in caso te lo dico io: in Serie C mai avevi raggiunto un numero di minuti così elevato. Quindi, qual è il segreto per continuare ad andare così?
1: Ma io credo che la costanza e comunque l'extracampo, più si va avanti con l'età, più bisogna stare attenti al riposo, all'alimentazione. Io credo molto in questo e poi me lo riporto anche sul campo perché sono la controprova che trattando bene il tuo corpo poi i risultati si hanno. Devo fare comunque un ringraziamento ancora a Troise perché mi sono riscoperto in un nuovo ruolo. Per caso sono finito lì in mezzo al campo e da lì non mi sono più mosso. Non pensavo nemmeno io di fare così tanto bene in quel ruolo, non avendolo mai fatto per così tanto tempo, con così tanta continuità. Devo dire che mi sono trovato bene, sono contento della stagione disputata. Sono sempre stato, se devo essere sincero, un giocatore da tante presenze, per fortuna con pochi infortuni. Però col passare del tempo, come ti dicevo, bisogna stare sempre più attenti perché purtroppo gli anni passano e bisogna stare attenti anche a quelle. Quindi penso che l'extracampo sia poi la parte fondamentale per esprimersi meglio in campo.
0: E certo, anche la prevenzione, poi più ci si
1: Esatto.
0: cura, più si riesce
1: Esatto.
0: ad andare bene. Poi non voglio fare filosofia, ma anche mens sana in corpore sano, io ritengo che sia assolutamente una verità assoluta. E credo che tu abbia tutte e due, perché altrimenti non staresti rendendo come stai rendendo ancora, in Serie C, veramente ai massimi livelli. Quindi è stato un grande anno dal punto di vista di squadra, dal punto di vista individuale. Ti chiedo che prospettive ci sono però per l'anno prossimo, perché anche Lumezzane conferma di avere ambizione e visione. Arriva un tecnico comunque ancora giovane come Sammarco, che peraltro ha vissuto un'esperienza non da poco in Serie A. C'è l'impressione di voler continuare a sentirsi importanti, di dare fastidio quanto più possibile nel girone A. Quindi ti chiedo che prospettive vedi per il Lumezzane per la prossima stagione.
1: No, io credo che come hai detto tu, come vale per i giocatori, io penso che valga anche per gli allenatori. L'ambiente Lumezzane è un posto perfetto dal punto di vista del lavoro. Si può lavorare bene, si può lavorare con calma, si può fare le cose fatte per bene e quindi credo che anche per il mister, ad oggi non ho ancora avuto modo di conoscerlo, ma avrò modo più avanti. Sarà sicuramente il posto perfetto per poter continuare un percorso di crescita anche per lui e allo stesso tempo per il Lumezzane a continuare a porsi degli obiettivi ambiziosi. Sicuramente io penso che l'obiettivo primario sarà il mantenere la categoria come in tutti gli anni, con un occhio di riguardo a cercare di migliorare quello che si è fatto quest'anno, perché no? Sicuramente avremo da lavorare ancora con i giovani, perché diciamo è quello che si prefissa sempre la società, ma noi siamo pronti e disponibili a cercare di fare un altro ottimo campionato.
0: Ah sì, ma io di questo insomma sono convinto. Poi giustamente voi farete tutti gli scongiuri del caso, ma Lumezzane è una di quelle realtà che è una sorta, io la definisco, di competitività sostenibile, tant'è che lo ricordo sempre, perché poi Lumezzane ci siamo abituati a vederlo quasi sempre ai playoff negli ultimi anni di Serie C, ma Lumezzane 4 anni fa, 2022, era in eccellenza, vinceva il campionato d'eccellenza, quindi anche il riuscire poi a crescere costantemente mantenendo sempre tutto in ordine, secondo me è un grandissimo
1: Infatti,
0: pregio.
1: bravissimo. Io credo che questi risultati poi non siano frutto del caso, no?
0: No,
1: E quindi
0: assolutamente no.
1: qualcosa dietro la società deve fare di giusto. Cioè, non può essere sempre solo fortuna. Quindi io credo che poi, cioè, i risultati si vedano perché le cose vengono fatte per bene, non può essere sempre caso.
0: No,
1: E quindi
0: tutt'altro.
1: bravo, bravo, intendevo quello.
0: Eh sì, decisamente, infatti, insomma, si può puntare sempre a fare sempre qualcosina in più, ma mantenendo sempre grande ordine. Poi quando ci si può affidare a giocatori come te e Mattia, le cose diventano decisamente più facili. Io a questo punto ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato in questa mattinata, ti auguro a questo punto anche un po' di meritato riposo e poi buon proseguimento per preparare la prossima stagione. Grazie ancora, Mattia.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a Mattia Rolando, stella del Lumezzane, sempre un piacere poi riuscire ad avere rapporti con la società lombarda, veramente un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti in Serie C e non solo. Lumezzane, che dicevo, nel 2022 vinceva il campionato d'eccellenza, usciva dalle serie regionali e poi nel giro di pochi anni si ritrova ad essere una realtà stabile dei playoff di Serie C, veramente molto molto bene. Mattia, che aveva speso poi l'ultima avventura l'anno scorso con l'Altamura, è tornato nel girone A ed effettivamente, come diceva lui, si è distinto anche con merito in un ruolo non propriamente suo. Lui sappiamo che è più un esterno offensivo, un esterno di destra, mentre con Troise si è ritrovato anche trequartista, l'ho fatto per parecchie settimane consecutive in mezzo al campo e l'ho fatto, mi sento di dire, in maniera del tutto egregia. Abbiamo qualche minuto intanto ancora da passare insieme in questo blocco, poi nel prossimo faremo invece un approfondimento, prima l'abbiamo già anticipato un po' con Luca Esposito, un approfondimento sulla Cavese, perché ci sono in programma poi anche le pianificazioni per il prossimo anno, sono arrivati dei rinnovi in dirigenza importanti e quindi si potranno trarre poi già magari delle indicazioni di valore di rilievo per il prossimo anno. Prima di andare in pausa però abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme in questo blocco e quindi vi riporto anche qualche notizia sugli altri fronti, non a caso con Luca Esposito. Nel primo blocco parlavamo della San Benedettese, del mercato, dei possibili soci, del futuro. Qui c'era un pezzo di approfondimento sul sito e sull'app di Tutto C che io vi invito sempre a consultare per rimanere perennemente aggiornati sulle questioni della terza serie. Il presidente Vittorio Massi, che è proprio alla ricerca anche di ulteriori investitori sulla San Benedettese, ha detto che ci saranno diverse novità. L'ha rilasciato a TVRS intervistato, ha aperto uno scenario che lascia intuire un'estate parecchio movimentata in casa rossoblù. Ha detto: ogni volta che vado al Riviera vedo Mussi e Boscaglia impegnati a valutare tutto nei minimi particolari, hanno tanti nomi in ballo, ma voi giornalisti poi si diverte anche a fare qualche gioco sulle indicazioni, non ne avete azzeccato neanche uno, non escono fuori perché stiamo diventando professionisti ed io per primo. Siamo poi partiti in anticipo con Boscaglia e Mussi, ha detto che stanno avendo tutto il tempo di ragionare, vedo fogli con schemi e 4-5 nomi per ruolo, non li prenderemo tutti ma stiamo valutando ogni situazione nel migliore dei modi possibili. Mussi sa cosa deve fare, lasciamolo lavorare bene, quindi sembra essere molto soddisfatto al momento il presidente sulla pianificazione del prossimo anno. Del resto Boscaglia è un allenatore che quest'anno è riuscito a portare la barca in porto, ecco, con la salvezza, subentrato in corso d'opera, non dimentichiamolo, in un momento non facilissimo è riuscito a chiudere in crescendo e poi quella rocambolesca vittoria all'ultima giornata contro la Vispesaro con la Samba che perdeva praticamente fine minuti di recupero 2-1 e che poi è riuscita a vincere 2-3 hanno permesso a Boscaglia di rimanere. Dicevo, Boscaglia, uno che non ha bisogno di presentazioni in Serie C, un allenatore con grande, grandissima esperienza che si è meritato la conferma. Vedremo anche qui che tipo di continuità si potrà dare. La Samba, del resto, è al primo anno al ritorno nei professionisti, ha centrato la salvezza e ora dovrà cercare però di confermarla anche nei prossimi anni. Intanto poi vi riporto anche altre notizie per quanto riguarda altre piazze, sempre del girone B. Il Perugia si sta preparando per il prossimo anno, altra piazza insomma storicamente rinomatissima, c'è voglia di costruire finalmente qualcosa di importante dopo anni non felicissimi. Anche l'ultima stagione non ha regalato grandi soddisfazioni per il tifo. C'è Tedesco che è stato confermato sulla panchina, quindi anche per lui sarà un'occasione non da poco, e però si muove già qualcosa sul mercato. C'era una esclusiva di Tutto C proprio di Laerte Salvini che riporta come Nepi poi sia fra i sacrificabili del Perugia. Il classe 2000 potrebbe lasciare, potrebbe andare altrove per far cassa, era arrivato nel corso di questa stagione, era arrivato a gennaio dopo l'esperienza al Giuliano. È stata un'esperienza un po' a metà, aveva iniziato discretamente con un paio di gol, poi ha perso spazio, insomma, è finito per fare parecchie panchine consecutive e quindi dovrebbe lasciare. Ci sono già delle squadre su di lui, è finito nel radar della Folgore Caratese, squadra neopromossa, intenzionata comunque a costruire una squadra ambiziosa, ma poi attenzione anche alle altre neopromosse del girone C, in questo caso Savoia e Scafatese in particolare stanno allestendo delle rose che possono permettere di rimanere ambiziosi anche in Serie C e quindi attenzione al nome di Alessio Nepi che potrebbe finire anche in queste piazze qui per cercare di appunto dare la propria apporto. Comunque parliamo di un giocatore esperto che negli ultimi anni non è un bomber implacabile ma un giocatore molto utile che peraltro i suoi numeri li ha sempre raggiunti. Noi intanto siamo arrivati alla fine anche di questo blocco di A Tutta C, ma non è finita perché fra poco abbiamo un altro collegamento a tema Girone C, come dicevo a tema Cavese, per tracciare un po' il bilancio dell'anno che è stato e iniziare a porre l'occhio sull'anno che sarà. Noi intanto ce ne andiamo però in pausa e torniamo qui fra pochissimo sempre TMV Radio A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il baltone dirigenziale, con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, riapre il discorso, anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo AD proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo, che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. L'Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Spondavirtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre a tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio, mentre dall'altra parte del vetro in cabina di regia, oltre al dottor Giorgio Sorani, ora siede anche il grande Andrea Magliocca. Ma intanto bando alle ciance, andiamo subito a presentare il graditissimo ospite di questa ultima finestra di A tutta C per parlare un po' di Cavese, uno degli amici di questa trasmissione. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento, Nando Armenante. Ciao Nando, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lucio, ben ritrovato e buon inizio settimana.
0: Allora Nando, prima di andare poi sulle notizie, perché effettivamente si sta già iniziando a programmare il prossimo anno, ma anche il progetto in generale delle prossime stagioni, noi l'ultima volta ci eravamo sentiti ancora nel bel mezzo della regular season di Serie C. Alla fine è arrivata poi la salvezza, è stata mantenuta la categoria anche con discreta tranquillità. Sappiamo che quest'anno il girone C è stato un po' particolare nelle zone basse, questo ha permesso alla Cavese di rimanere quasi sempre a distanza di sicurezza. Ti chiedo quindi, nel complesso, che stagione è stata, che voto si può dare a quest'anno della Cavese?
1: Beh, è stata una stagione che per come era partita e per come si è conclusa sicuramente è stata molto, molto positiva per quel che riguarda appunto il traguardo raggiunto, che è stata appunto la salvezza anche con 90 minuti di anticipo, una cosa non scontata per il motivo di cui spiegavo all'inizio, visto che il campionato non era iniziato benissimo e c'era qualche preoccupazione. Come voto, diciamo, potrei associarmi a quello che è stato dato da parte della società e anche dallo stesso mister Prosperi, che si avvicina intorno al 9. Toglierei qualcosina perché secondo me la Cavese per la squadra che aveva a disposizione poteva provare a fare anche qualcosina in più, o magari patire un pochino di meno rispetto alla penultima giornata, però è pur vero anche che l'obiettivo appunto dichiarato era quello. Addirittura ci si immaginava di potersi salvare tramite i play-out, quindi diciamo si è andate ben oltre le aspettative, quindi diciamo un voto alto lo si può dare senza problemi.
0: Eh sì, comunque una stagione che il suo risultato possiamo dire l'ha portato a casa, e peraltro poi mi interessa sempre sapere molto l'opinione, le percezioni della piazza. Leggendo un po' in giro, leggevo che in realtà c'era apprezzamento per l'atteggiamento della squadra, insomma una squadra che dicevi giustamente avere anche delle qualità, ma comunque una squadra anche molto combattiva. Ti chiedo se effettivamente è così anche a livello di piazza o ci sono dei sentimenti differenti?
1: No, è stato sempre apprezzato il lavoro fatto dalla squadra, dall'allenatore, c'è stato un sostegno anche soprattutto verso Mr. Prosperi, come se rispetto magari ad altre annate dove non dico si andava a cercare di puntare il dito, però diciamo quando le cose non andavano bene si chiedeva la testa anche dell'allenatore. In questo caso, nonostante i tanti momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio stagione, si è mostrata compattezza da parte soprattutto dello zoccolo duro nei confronti, zoccolo duro della tifoseria nei confronti della squadra e dell'allenatore. Questo sicuramente è stato un bene per chi poi ha dovuto gestire la squadra, per i calciatori stessi che comunque si sono sentiti in piena fiducia. Sicuramente quello che un po' diciamo il rammarico dell'ambiente è quello di non avere all'interno della squadra uno stoccatore di prima fascia che magari ti poteva dare quei 5-6 gol in più, magari, che quest'anno la Cavese non ha avuto un vero e proprio bomber, ha avuto Orlando con 10 gol e quella è stata la principale salvezza. Però avere uno stoccatore da 7-8 gol per una squadra che si deve salvare sicuramente avrebbe fatto patire un pochino meno, soprattutto in determinate partite dove la Cavese ha creato tanto e raccolto poco dal punto di vista offensivo. Sicuramente questo è un aspetto che magari la piazza reclama per quella che sarà la squadra in vista della stagione 26-27.
0: Sì, effettivamente anche questo è un tema, perché poi peraltro insomma Orlando ha dimostrato di essere un giocatore importante, 10 gol non sono pochissimi, ma anche lui non è che sia un bomber implacabile in tutta la carriera, ha sempre avuto discreti numeri, ma addirittura mai raggiunto la doppia cifra, quindi sono d'accordo con te qualcosina in più non sarebbe male. Però prima parlavi di Prosperi, magari poi sul tema allenatore ci arriviamo, ma principalmente la notizia un po' di questi ultimi giorni, in realtà servivano esclusivamente le ufficialità, sono state poi i rinnovi, le ufficialità dei rinnovi per De Liguori, per Filippi. Chiaro che la parola che mi sento di utilizzare, Nando, è continuità. La Cavese ha bisogno di continuità anche a livello di organigramma e di apparato dirigenziale. Ecco, ti chiedo, questi rinnovi che cosa delineano per il futuro prossimo, ma magari anche per il futuro un po' più remoto?
1: Ma lo hai detto tu, la continuità è l'obiettivo di questa società, del presidente Lamberti in primis, e soprattutto di portare avanti un progetto che è iniziato e ricominciato a partire dal secondo anno, da quando è andato via dallo giudice ed è stato promosso De Liguori. C'è stata un po' una rifondazione, nel senso che la Cavese ha puntato più su calciatori da avere di proprietà piuttosto che tanti calciatori provenienti da altre squadre che magari restano un anno e poi vanno via. La Cavese ha l'obiettivo di valorizzare questi calciatori e magari ottenere delle plusvalenze. Questo è successo in tempi prematuri con Amerighi, che in 6 mesi è passato dal giocare con il Fossombrone a passare alla Cavese per la prima volta in una squadra professionistica ad andare all'Inter Under 23. Questo sicuramente ha fatto bene alle casse della Cavese, ma soprattutto certo, anche al lustro del club, perché vuol dire che si è lavorato bene in poco tempo soprattutto. E questo dovrà essere il diktat per le prossime stagioni, lo sarà anche per la prossima. E su questo anche il progetto della continuità è ripartito con fiducia, soprattutto con la parte sportiva, da Vincenzo De Liguori. E l'obiettivo, diciamo, della società non è nascosto, è quello di provare a continuare con Prosperi. E qui forse ti anticipo anche la domanda.
0: Esatto, apriamo il tema anche allenatore.
1: C'è questo tema che deve essere risolto quanto prima, perché comunque da aprile, dove si è parlato di un momento di riflessione del tecnico, al 15 di giugno c'è stato un incontro che non ha dato l'esito positivo che sperava il presidente Lamberti e anche lo stesso De Liguori, che è stato il promotore dell'arrivo di Prosperi a Cava dei Tirreni. E diciamo, c'è un attimo questo momento di stallo, di stand-by, che però conoscendo il presidente Lamberti non gli farà piacere, perché non è un tipo che non è un presidente che gli piace attendere, non vuole persone che hanno dei dubbi soprattutto sulla bontà del progetto, magari una richiesta forse economica oltre che di carenze tecniche, che in questo momento fa dubitare lo stesso Prosperi. Però diciamo che i tempi stanno iniziando un pochino a stringere e diciamo dal 1 luglio, tra 15 giorni inizia la nuova stagione. E non c'è ancora la certezza se Prosperi sarà ancora lui l'allenatore, ha un contratto fino al 2027 oppure no.
0: È chiaro che è un nodo da sciogliere importante, perché poi, hai detto bene, bisogna cercare di partire il prima possibile. La chiarezza anche da questo punto di vista è fondamentale. Ti chiedo se ci sono però magari già anche degli altri nomi eventualmente spendibili. Io devo dire, qualcuno l'ho letto, anche se sono profili accostati a tanti club, per esempio Davis Mangia, che praticamente è accostato a un'enormità di piazze del girone C. Ti chiedo se ci sono altri profili, eventualmente dei piani B, per non farsi trovare poi del tutto impreparati in caso di eventuale addio di Prosperi.
1: Ma non ti nascondo che il lavoro di De Liguori mantiene soprattutto il massimo riservo e diciamo fa trapelare poco. Ovviamente si è cercato di capire un po' dei profili che per la Cavese possono essere idonei, soprattutto dal punto di vista del progetto, ovvero sviluppare giovani e provare a fare un buon calcio, soprattutto a raggiungere la salvezza. Si è speso il nome di Davis Mangia perché un contatto c'è stato, però alla fine lui, giustamente, il tecnico di Cernusco, ha preferito andare al campo basso, sì, dove è stato ufficializzato, probabilmente ovviamente per una questione di progetto differente. Il campo basso magari punta ad un playoff per cercare di salire anche in Serie B, magari può farlo. La Cavese punta a salvarsi, magari forse in maniera più tranquilla rispetto alle precedenti annate, visto che questo sarà il terzo anno consecutivo in Serie C, e quindi magari provano a spendere dei nomi che possono essere buttati anche lì semplicemente per turparli, però Alcuni nomi che sono stati fatti sono quelli di Tisci, che però è accostato anche al Potenza, sì. È stato fatto il nome di Espinal, che comunque ha anche mercato, ha fatto bene nella passata stagione, però non escludo che possa esserci qualche nome che ancora ovviamente adesso non circola, per merito anche dello stesso direttore dei Liguori, che è molto bravo a tenere in segreto anche con gli altri a far uscire qualche indiscrezione, questo ne va dato atto. Però io penso che saranno giorni dove arriverà una decisione, soprattutto sul discorso Prosperi, perché ripeto, ha un contratto fino al 2027, il presidente Lamberti potrebbe anche decidere di esonerarlo se non si dovesse trovare una quadra sulla sua situazione, perché l'obiettivo era quello di rinnovare fino al 2028, così come è stato per De Liguori e per il direttore generale Filippi, ma se non si dovesse trovare un punto d'incontro, o ci saranno le dimissioni di Prosperi oppure Lamberti. Se non riterrà che Prosperi possa essere l'allenatore della Gavese per la prossima stagione, andrà all'esonero e si terrà un doppio allenatore da dover pagare per una stagione intera.
0: Eh beh, sono nodi importanti da sciogliere, quindi anche come dicevi giustamente prima bisognerà cercare di farlo nel minor tempo possibile. Staremo a vedere, Nando. Io intanto ti ringrazio però come sempre per gli aggiornamenti sulla Cavese, quindi non mi resta che augurarti poi un buon proseguimento di giornata. Presto e grazie ancora.
1: Grazie a voi e un saluto alla prossima.
0: Grazie a Nando Armenante, come sempre precisissimo ed informatissimo per quanto riguarda i temi relativi alla Cavese. Noi intanto però siamo arrivati alla fine di questa puntata di A Tutta C, con A Tutta C l'appuntamento è come sempre domani dalle 9.45 alle 10.45, sempre con il sottoscritto qui dalla sede di Roma. Io ringrazio in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, anche Andrea Magliocca. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con l'editoriale prima e poi Rotocalcio insieme fino alle 13, poi dalle 13 alle 17 Maracanã con il direttore Marco Piccheri e tutti i suoi ospiti. Adesso però dicevo spazio a Vincenzo Marangio a tra poco e quindi buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: forse la prima vera grande stella o stellina del mondiale è Boadì, classe 2007, ne stanno parlando tutti, centrocampista del Lille, della nazionale del Marocco, che ha portato a spasso praticamente il centrocampo del Brasile, fatto di nomi, di peso, ma sicuramente di un passo diverso rispetto al marocchino con i capelli lunghi, che è stato assolutamente il dominatore e il gladiatore del centrocampo. C'è un retroscena che riguarda Boadì. Boadì adesso è chiaramente nella lista di tutti parlano di Boadì, tutti vorrebbero Boadì nella propria squadra, Boadì all'Arsenal, Boadì al Chelsea, Boadì al Real Madrid, Boadì al Barcellona, Boadì dappertutto. In realtà l'anno scorso, quando Massimiliano Allegri preparò una lista di rinforzi per il Milan, a centrocampo c'era il nome di Boadì. Massimiliano Allegri, con il suo staff di scouting, aveva già inserito il centrocampista oggi stella del mondiale in quello che sarebbe stato secondo lui il centrocampo del futuro. Boadì rappresentava una grande occasione in quel momento. Il Milan però in quel reparto aveva già preso Ricci, e Allegri in realtà non ne sapeva praticamente nulla in quel momento. Cioè, Ricci era un'operazione che era stata chiusa comunque a gennaio, e sulla quale poi sia Tare che Allegri dovettero chiaramente dire sì, ma era stata un'operazione praticamente già formalizzata a gennaio. Ci fu poi da parte del direttore sportivo di Gvitare l'opportunità di prendere Modric, ed è stato sicuramente un colpo importante per carisma, personalità, per leadership in quel momento nel centrocampo. E a quel punto si pensò che non servisse un centrocampista centrale con quelle caratteristiche, e il Milan decise di fare un investimento su quella che poi veniva considerata una mezzala, come Yashari, per il quale furono investiti qualcosa come 35-38 milioni di euro. Insomma, il nome di Boadì fu segnalato nelle liste da parte di Allegri e del suo staff, ma il Milan decise che in quel ruolo evidentemente non c'era la possibilità o l'esigenza di dover intervenire. Questo per far capire che non sempre serve una vetrina come il mondiale per rendersi conto di quanto determinati giocatori siano forti. Ci sono allenatori con i propri scout, con i propri consulenti, con i propri amici di fiducia che lavorano per gli allenatori, che lavorano per i club, che guardano tutto il mondo e che quindi sanno già quali sono eventualmente determinati potenziali giovani campioni da poter prendere. Questo non vuol dire che soltanto Allegri o il suo staff conoscesse Boadì, sicuramente era nelle liste anche di altri club. Era un retroscena che io conoscevo perché, se non sbaglio, in una di quelle trasmissioni di calciomercato parlai proprio di Boadì come uno dei nomi sui quali il Milan poteva decidere di fare un investimento. È chiaro che il 2007 dell'anno scorso era come un 2008 di oggi, ed è chiaro che già il Lille all'epoca avrebbe chiesto minimo 40 milioni di euro, perché stiamo parlando di un giocatore che già in Francia aveva una grande considerazione, quindi sarebbe stato già forse l'anno scorso un'operazione fuori portata per il calcio italiano. Lo è ancora di più oggi, anche se leggo di accostamenti al Napoli, nel caso in cui dovesse partire Lobotka, non mi stupirebbe proprio per l'accostamento Allegri Boadì, perché sicuramente è un giocatore che già Massimiliano aveva nel suo radar, nel suo database, e sicuramente lo ha oggi anche Giovanni Manna. Questo per far capire che al mondiale verranno fuori tanti altri nomi sicuramente in questi giorni. Ieri per esempio mi è piaciuto molto il giapponese Nakamura, perché dovesse giocare con degli esterni o da 4-4-2 o con un esterno da 4-3-3 rapido, forte, che rientra verso il campo, un giocatore ideale forse anche per come gioca Gasperini, che sta cercando esterni di questo tipo. Quindi magari non sorprendiamoci se anche Nakamura possa entrare in una possibile lista di esterni per la Roma. Tra l'altro anche in Olanda e Giappone, quindi dall'altra parte, ha fatto molto bene Somerville, che è un giocatore che proprio Gasperini aveva cercato di prendere già a gennaio e che magari riproverà a prendere anche nel corso di questo mercato. Insomma, nel mondiale, tra vecchi obiettivi che possono diventare nuovi e obiettivi presenti che possono diventare reali e concreti, ci sono tante opportunità di mercato e tanti talenti che sicuramente continueremo a seguire con attenzione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Sta nascendo il nuovo Bologna di Domenico Tedesco, una scelta affascinante, interessante quella della formazione rossoblu di puntare sull'ex tecnico di Schalke, Lipsia, Fenerbahce e nazionale belga. Ha già conosciuto i campioni, ha già conosciuto i trofei, ne parliamo oggi nel podcast di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. Beh, in pieno mondiale in Italia dobbiamo parlare di mercato, di sviluppi, di quel che sta nascendo nelle nostre piazze. Il Bologna di Domenico Tedesco, del dopo vincente italiano, sta nascendo con le idee molto chiare, con dei giocatori da blindare, con dei rinforzi da prendere, delle parti da rinforzare, ma anche con delle priorità. Vi facciamo tre esempi. Un giocatore che il Bologna non vuole assolutamente perdere è Jonathan Rowe. L'inglese è un calciatore che piace tantissimo al tecnico italiano e piace tantissimo alla piazza, è considerato il vero campione di questa rosa da parte del Bologna, che non lo vuole perdere. Jonathan Rowe è considerato incedibile, è uno che potrà far veramente ricco il Bologna in futuro, ma anche sul campo nella prossima stagione. La priorità allora sul mercato qual è? Due. La prima, un mediano, un giocatore in mezzo capace di far legna, regia, di fare entrambe le cose, perché partirà molto probabilmente, forse in direzione Roma, Remo Freuler. Ecco, un giocatore che sappia anche fare regia. In mezzo, in questo momento, il Bologna non ce l'ha per il calcio di Domenico Tedesco. E poi, oltre al mediano, l'attacco, il centravanti, Dallinga in uscita, Castro davanti a un'offerta, forse non è considerato così incedibile come un tempo, insomma davanti verranno fatte tante riflessioni. Tedesco, giusto per farvi capire, voleva Sorloth al Fenerbahce, adora quel tipo di attaccanti che in questo momento il Bologna non ha. Poi ci saranno i giocatori chiaramente da valutare, ci sarà da valutare quello che sarà il futuro di Lukumi, che è un giocatore che sta facendo il mondiale, che è un giocatore che piace a molte squadre in Italia, ma soprattutto in Europa. Ci sarà da valutare i portieri, perché tanti, Pessina, Skorupski, Ravaglia, chi ci sarà, se saranno loro, se saranno altri portieri, e l'esterno destro, che cosa dovrà fare, vorrà fare il Bologna in quella posizione, e a centrocampo mancano i giocatori, anche a livello numerico. Insomma, Sartori avrà tanto lavoro da fare, ma la sintonia con Domenico Tedesco è già al 100%.
2: Tutto mercato web in podcast.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Il Como non vuol far partire i suoi migliori talenti, o meglio, forse un grande sacrificato potrà esserci, ma non vuol disperdere i tanti, tanti talenti che ha costruito in rosa, soprattutto alcuni. Ne parliamo adesso nel podcast di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il Como deve risolvere la questione di Copaz, molto semplice. Attorno a quello forse roterà anche il futuro di un grande talento come Martin Baturina, perché poter riprendere Nico Paz da Real Madrid per il Como potrebbe voler dire aver forse a cuor più leggero la possibilità di sacrificare Baturina, e sono già arrivate offerte da oltre 50 milioni dalla Premier League per il croato. Ecco, se puoi sacrificare Baturina vuol dire che hai nuovamente Nico Paz, altrimenti Baturina è il titolare e devi prendere un giocatore alle sue spalle, magari Vergara, per alternarsi al croato, per dare più possibilità, giocare sull'esterno, giocare in tante posizioni, l'italiano del Napoli che piace a Cesc Fabregas. Il Como, la grande cessione, dovrà farla per sistemare i conti, però chi il Como Fabregas potesse non farebbero nessuno, perché Sousa Rodriguez non si tocca, perché Diao non si tocca, perché Duvicas non si tocca, e allora forse si toccherà qualcosa a centrocampo. Da Cugna no, rinnova. Butes no, Butes rinnova, e questi sono due capisaldi importanti per la formazione del Lago, la formazione del presidente Suguarzo. E chi potrebbe essere allora? Massimo Perrone. Ecco chi potrebbe essere il gioiello che potrebbe lasciare il Como davanti a una grande offerta. Inevitabilmente, perché poi Jacobo Ramon è con la formula Nico Paz dal Real Madrid, e perché inevitabilmente tanti talenti stanno crescendo ma non ti portano i soldi che ti potrebbe portare Perrone sul mercato. Perché l'altro è Cacré, che ha trovato però forse in Como la sua grande isola felice. Ecco, La volontà del Como di blindare Big, forse farne partire uno, ma dovesse tornare Nico Pazza da Real Madrid, occhio, perché chissà che non cambi. Anche il futuro del croato Baturina, netto del fatto che con la Champions League servirà un rinforzo e serviranno altri rinforzi, cioè da fare i conti con i conti, sarà un mercato molto complicato per il club di Fabregas.
2: Tutto mercato web in podcast.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Esteri in primo piano, la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è prevista venerdì prossimo a Ginevra in Svizzera. Lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà o firmerà da remoto.
4: Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e Stati Uniti. I principi sono chiari, ha precisato la presidente del Consiglio. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Pronti ad accompagnare piena riapertura di Hormuz. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese.
5: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. L'imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati.
4: In Italia, mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno intanto analizzando i telefoni utilizzati dagli ospiti della casa famiglia, compresi quelli a disposizione delle due sorelle.
5: È una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill si era resa conto subito che la piccola non era salita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio, rintracciato la bambina e poi riconsegnata.
4: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi, mentre le commissioni sono quasi 14.000. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella per esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A, con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli, ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella. Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè, non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco, il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: tanti giocatori, diciamo, italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è, diciamo, è una, forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevali alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann, no? O gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi, in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia. Non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore. Adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia, ammettendo diciamo un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette l'errore.
2: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva. Di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra un'ammissione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. Peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
2: Eh beh sì, beh, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli avrebbe detto.
2: Però ecco, volendo buttare su una battuta scherzosa, beh, insomma, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
3: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
3: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico e se fosse così, questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
2: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, ecco io per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia, la Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto

0: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa, viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a
1: No,
2: caso.
1: direi di no.
2: Ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo. La formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto
1: No, adesso andrà
2: e
1: via,
2: quindi
1: con ogni
2: ecco,
1: probabilità arriverà Tognozzi con Tornini che andrà a guidare la
2: esatto.
1: squadra scout.
2: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni. Perché
1: Eh già, l'abbiamo ampiamente
2: la
1: lodato.
2: politica della Juventus, ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato che potevano attirare come il nome per dire: guardate, abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni. E non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Yıldız che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo è sicuramente un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che ti ricordi aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese
1: Sant'Albano.
2: Sant'Albano, mi confondo col commissario,
1: Commissario pure andava bene.
2: su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Ebbene, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: L'altro, sì, è così. Tra
2: Dimmi.
1: l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo, per esempio, al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su chi, con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnica che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnica, il quale

0: E poi nel frattempo decide di restare città dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo, sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
1: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che come al solito si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, dai, diciamo è un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli, però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendone le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. E Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali
0: Già.
1: che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovarne un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato il Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
0: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan, Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero pa partire i vari Anguissa, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
1: Ma guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
0: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano D'Afeo?
0: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso a malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro. E adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
1: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche, diciamo, nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però, diciamo, il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà. Però, ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss, perché ha una quota importante, del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che, ribadisco, ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere. Ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
0: Direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio, io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
0: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
1: La penso nella stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi. Ve lo ricordate?
0: Sì, sì.
1: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda le proprie capacità tecniche, però, ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
0: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
1: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
0: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
1: Lo so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo. Non si rende conto, ma questa è la cosa, è la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. Se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza. Non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità. È solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima. E questo lo ha capito Lotito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
0: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
1: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino, che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di medio, non va bene.
0: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
3: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
0: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
1: Dale, no.
0: Ti abbiamo perso.
1: Direttore? Non la riassumi.
0: Ecco, adesso li sento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto, non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi diciamo altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
1: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Cioè, Zelensky o Zelensky? Ah, tu stai dicendo Zelensky?
0: Zelensky,
1: è vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi diciamo non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
0: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo, e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il baltone dirigenziale, con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, riapre il discorso, anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo addio proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo, che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. L'Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie A2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con 2 partite dei mondiali. Partiamo da Francia e Senegal, con i francesi che hanno in favore il pronostico al 65%, sull'appena 14% dato alla formazione senegalese, mentre la X è al 22%. Nell'altra partita l'Uruguay è nettamente favorita al 62% sul 15% dell'Arabia Saudita, mentre il pareggio è dato al 23%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: Andrea Maiocca in cabina di regia. Abbiamo Ivan Cardia, tutto mercato web, allora voliamo subito da lui. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, intanto notizia diciamo dell'ultima ora, Cucurella che va al Real Madrid. Sbaglio se ti dico che quello che succederà a Real Madrid sarà un effetto domino per tante situazioni in generale in Europa, magari qualcosa anche in Italia, visto che si sta riformattando tutto lì.
3: Sì, diciamo che sta cambiando molto, sta cambiando anche impostazione rispetto agli allenatori precedenti, perché comunque aveva seguito un certo una certa identità, l'aveva cercata più o meno, poi in realtà con Xabi Alonso per esempio non l'aveva trovata, con Mourinho una squadra che oggettivamente cambia, sì, poi era un effetto domino, poi bisogna vedere se andrà a Dama il progetto di Florentino Perez di fare l'acquisto da 150 milioni di euro, questo non lo so, per ora da Dumfries a Cucurella ha puntato su ottimi giocatori che non sono diciamo superstar, ecco, come dire, senza non lo togliere a nessuno di loro, per carità, però non è Olise, ecco, per dirne uno.
1: I famosi 150 milioni però per adesso non sono andati a buon fine. No, anche perché poi c'è stato un bel contrasto direi tra Atletico Madrid e Real Madrid, ma anche tra Barcellona e Real Madrid per quelle famose dichiarazioni fatte da Florentino Perez eccetera eccetera, quindi anche lì diciamo non se la passano benissimo a livello di querel, un po' meglio di noi rispetto dal punto di vista del mercato e delle disponibilità economiche. Venendo invece a noi, c'è un club di cui parliamo spesso, ma di cui dobbiamo continuare a parlare, perché continuano a saltare le alternative, le possibilità. E in casa Milan adesso che cosa c'è, a parte il buio fondo?
3: Altro buio pesto, oggettivamente. Nel senso che comunque emergono volontà di accelerare, emergono altri nomi. Ora per esempio è abbastanza caldo il nome di Marcus Kresh, tedesco, quindi mi sta continuando a guardare soprattutto all'estero, con Amorim che è probabilmente il nome di allenatore più vicino alla panchina rossonera, però diciamo che dopo credo che ormai siamo a 20 giorni dall'azzeramento, più o meno siamo a 20 giorni dall'azzeramento, non avere ancora di fatto nessuna certezza, perché poi comunque anche questi che ti sto dicendo sono ancora ipotesi allo stato attuale. Cioè uno dice c'è Amorim, però occhio che magari prendono gli Eisler, perché non c'è una certezza, ecco, è una cosa non molto tranquillizzante detta per i tifosi rossoneri, ovviamente, detta in maniera chiara. Il Milan è di fatto è di fatto l'unico club che non ha certezze sulla panchina. Poi in realtà ci sono ancora Monza e Lecce, però a parte che più o meno si stanno indirizzando, perché comunque il Lecce vorrebbe confermare Di Francesco, il Monza sta puntando forte su Juric. Poi non credo che nessun tifoso di Monza e Lecce si possa offendere se dico che in conto se insomma Monza e Lecce sono senza allenatore, conto se il Milan, che peraltro oltre ad aver non avere allenatore non ha nemmeno
1: direttore sportivo,
3: nessun dirigente,
1: c'è solo un nome di direttore sportivo adesso che è tornato sul taccuino, no? Anche lì però parliamo del dirigente Borussia Leverkusen, Bayern Leverkusen, se non sbaglio.
3: Sì, c'è Ortung come DS, che per appunto arriverebbe con Kresh. È un modo particolare di lavorare, che sta andando effettivamente, tanti nomi esteri, passiamo praticamente a metà giugno, il mercato è già iniziato fondamentalmente, poi ufficialmente no, ma di fatto sì, è vero che nessun club ha fatto acquisti, però sicuramente poi sono tutti validi professionisti, così come lo era Rangnick, così come lo può essere Hartung, però non c'è ancora chiarezza.
1: No, ma soprattutto non sembra esserci un indirizzo preciso, cioè si va a Roma, si dice do coglio, no? Cioè, ci provo, vediamo chi mi convince, chi dice sì, e poi dopo pensiamo a tutto quanto il resto. Il problema è proprio questo, cioè in una programmazione fatta in questo modo, due sono gli scenari: o sei fortunato e trovi la formula giusta, o diciamo ancora una volta paghi l'approssimazione della programmazione, e penso che Milan non possa più continuare a pagare a così a caro prezzo questa indecisione, ecco, dalla parte della proprietà. Quindi è più affidata alla fortuna in questo momento la ricostruzione del Milan, che non ha una logica.
3: Sì, sì, certo, poi tutto è fortuna, perché comunque sai, devi abbiamo visto grandi dirigenti schiantarsi negli anni, perché devono esserci le condizioni giuste, però è un po' quello che dici tu, il succo, cioè il Milan è come se stesse prescindendo. Chi arriverà al Milan può essere anche il più bravo del mondo, ma troverà una situazione difficilissima da gestire, e questo complicherà in partenza qualsiasi nuovo progetto tecnico del Milan, perché ti troverai tifosi che non che sono arrabbiati neri.
1: Intanto però Ivan,
3: il cardinale Ibra, insomma una situazione molto delicata.
1: No certo, intanto tornando ad Amorim, chiaramente dovrebbe, penso, essere questione di ore, no? Oggi si parla anche un po' di cifre, perché dovrebbe arrivare nella giornata di oggi un contratto biennale con opzione per un terzo a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Quindi qui la fumata bianca credo sia ormai abbastanza imminente, però ancora una volta prendi l'allenatore prima dei dirigenti, quindi chi è che sceglie il progetto sportivo? E se lo sceglie cardinale, è una scelta fidata, o diciamo magari ci sarebbe da essere un po' in dubbio?
3: Ma no, ma è tutto quello, la parte che si dovremmo esserci,
1: sì,
3: cioè,
1: sì, manca poco,
3: è fatto
1: però,
3: bene. No, ma sì, però il condizionale è importante.
1: Certo, perché con Milan, fin quando non ti Milan siedi, e con chi ti siedi, e questa è già un'altra domanda, e firmi, diventa complicato dire ok, è fatta.
3: Esatto, quindi già il fatto di dover ancora parlare di condizionale è importante. Poi sì, è giusto quello che dici tu, cioè prendi l'allenatore. Io immagino, spero, che in realtà nei colloqui con i vari allenatori e con i vari dirigenti vengano quantomeno fatti i nomi delle altre persone con cui andranno a lavorare, cioè non è che poi arriveranno alla fine e il direttore sportivo si troverà proprio l'allenatore tra capo e collo. Mi voglio augurare che chiunque li stia portando avanti, perché poi questo è l'altro tema, cioè ci sono capi, cioè Ibrahimovic, che diciamo quello che filtra, che si è un po' defilato, però poi o è lui o il cardinale che porta avanti la discussione, e io mi auguro che al dirigente stiano prospettando i nomi degli allenatori con cui andranno, degli allenatori con cui andranno a lavorare, però è tutto un augurarsi che vada bene. Intanto su Amorim comunque ci arrivano anche aggiornamenti da Antonello Gioia.
1: Ok, che dice?
3: C'è un accordo totale tra il Milan e il tecnico.
1: Tra chi non si sa, però accordo è totale.
3: Vabbè, soprassediamo.
1: Sì.
3: Due anni, quindi il biennale a 3,5 milioni più bonus,
1: sì,
3: con
1: sì,
3: opzione sul terzo.
1: Sì,
3: questo
1: sì,
3: è quello che ci arriva da Milano, Antonello Gioia.
1: Quindi la fumata è bianca oramai.
3: La fumata è biancastra, dai. Però sì, insomma, dovremmo esserci.
1: Con sfumate di grigio leggerissimo, che dobbiamo vedere se verranno poi a diventare bianche.
3: Sereno con qualche velo, sereno, sì, con sì, qualche velo. Sì.
1: Velato. Però diciamo, orientativamente dovrebbe essere questo. Ok, scelta di Amorim fatta, per esempio, no? Diamola per scontata. Come cambia il Milan? Cioè, quali sono i prossimi passi? Tanto festeggia il Manchester United, che risparmia qualcosa come 20 milioni.
3: Ma Manchester United festeggia un sacco di milioni di risparmi, appunto. Quella è la cosa che possiamo dare per certa. Come cambia il Milan? Dobbiamo capire anche chi sarà il direttore sportivo. Amorim è un tecnico che ha giocato
1: arrivano altre conferme, nel frattempo Amorim ha accettato tutte le condizioni e firmerà questa settimana come nuovo manager del Milan, quindi ormai lo possiamo dare non per ufficiale, perché ricordo a tutti che l'ufficialità la dà la società con il comunicato, però diciamo che oramai è ufficiosa come cosa,
3: diciamo che dovremmo esserci. E Amorim è un tecnico che ha giocato molto con la difesa a tre, quindi vediamo se si indirizzerà, se andrà in quella direzione. Il mercato di Milan, che poi comunque è simile a quella diciamo vista nell'ultima stagione con Allegri. Ci sono alcuni grossi nodi da sciogliere a livello tecnico e di calciatori, perché io non credo che Modric andrà avanti senza Allegri. Io penso che Rabiot andrà via e seguirà Allegri. C'è ovviamente un grosso tema di coesistenza di Leao e Pulisic. Hai un giocatore come Leao che ha dichiarato più volte che pensa di andare via dal Milan, poi si torna sempre indietro su queste dichiarazioni, però credo sia molto difficile per Leao rimanere, parla la stessa lingua di Amorim, questo non so se possa essere una cosa che gli fa cambiare idea, così come il fatto che non ci siano al momento grandi proposte. Diciamo che questi sono i nodi più grossi a livello tecnico da sciogliere per il Milan, poi quando ci sarà anche il direttore sportivo si metteranno a un tavolo e capiranno, mi auguro, che direzione fare, fare alcune operazioni. È un profilo comunque interessante. Poi il Manchester United non è andata bene, però il Manchester United è un po', è un po' il, è anche peggio del Milan, se vogliamo, quindi non dobbiamo prenderla per, diciamo, per intero quell'esperienza. È un profilo abbastanza giovane. Diciamo che teoricamente può essere la scelta giusta, però poi ti contrasti con quello che è il Milan oggi, fondamentalmente.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, in tutto ciò c'è anche una situazione legata alla Lazio, cioè ancora una volta si rischia di fare un mercato a saldo zero. Cosa deve fare la Lazio per evitare questa ennesima beffa, che a questo punto toccherebbe non a Sarri ma a Gattuso, che a occhio e croce, insomma, è vero che è abituato a fare battaglie, però non sarà contento neanche lui.
3: Sì, non è ancora, tra l'altro non è ancora ufficiale, non so se abbia già firmato Gattuso, non penso che questa cosa possa cambiare troppo, però diciamo giusto per dare una fotografia. La Lazio sì, andrà incontro a una sessione, no, tecnicamente si chiama saldo positivo, poi in realtà vuol dire saldo zero. Per fare un acquisto servirà una cessione che lo pareggi da tutti i punti di vista, cioè noi a volte facciamo un po' come al mercato sì. Quello della frutta, 2 milioni 2 milioni, no, deve essere tutto, anche gaggio, l'ammortamento deve essere identico, oppure ovviamente diciamo superiore l'entrata, ci mancherebbe altro. Quindi quello è così si dovrà comportare la Lazio. In teoria ci sono dei correttivi che si possono apportare, per esempio anche Monza e Sassuolo hanno ricevuto la stessa comunicazione della Lazio, ma di fatto non avranno il mercato saldo zero, perché le rispettive proprietà hanno fatto dei conti, dei versamenti. Non credo che Lotito, cioè non credo, la Lazio ha fatto un comunicato in cui dava atto di questo e non diceva nient'altro, quindi se l'avesse voluto fare dei versamenti in conto capitale, delle altre operazioni per sbloccare il proprio mercato, immagino che l'avrebbe detto, quindi non credo che Lotito, ci sono varie opzioni, varie cose che puoi fare per evitarlo, però non credo che Lotito ne voglia fare neanche una, e quindi la Lazio avrà il mercato a saldo zero e il Gattuso dovrà convincere il proprio presidente e il direttore sportivo a fare gli innesti giusti, cioè rinunciando però a qualche giocatore.
1: Altra domanda invece che ti pone un nostro amico è: quali saranno gli acquisti dell'era Allegri in casa Napoli, se ce ne saranno?
3: Intanto partiamo dalle basi, cioè dal fatto che questa novità sul Milan libera anche, diciamo, formalmente o libererà anche formalmente Allegri con il Napoli, perché poi il Napoli era un po' prigioniero, no, del Milan, e potrà accoglierlo ufficialmente. Io penso che, uno, te lo dicevo già, per me il Milan andrà a prendere il Napoli andrà a prendere Rabiot dal Milan. dovrà risolvere la questione di Lukaku fondamentalmente, perché comunque ha anche un impatto a bilancio non proprio secondario, ecco, mettiamola così. C'è anche da capire a centrocampo se restano De Bruyne e Anguissa, che sono i numeri, cioè diciamo i giocatori un po' più in dubbio da questo punto di vista. Credo che voglia sistemare soprattutto la difesa con un laterale centrale, Dodò, Norton Coffey, sono diciamo, quello, alcuni sì. dei nomi emersi per i laterali. Ghila della Lazio è un giocatore che piace non soltanto al Napoli, però al Napoli piace parecchio, quindi secondo me davanti deve capire prima chi parte e chi resta. Dietro invece secondo me almeno un paio di innesti Allegri già li vorrebbe, è già chiaro che servano.
1: Greenwood Roma ti chiedono.
3: Greenwood Roma, allora Gasperini finora ha vinto tutte le battaglie, ha portato la Roma in Champions. È il giocatore che vuole, la società sta lavorando per darglielo. C'è un tema di fondo, cioè che poi Gasperini è riuscito diciamo ad esautorare Ranieri, però in realtà Ranieri rispondeva a quelle che erano le indicazioni di Friedkin, cioè Gasperini vuole sempre più giocatori offensivi, più gliene dai meglio è, e lui vorrebbe i Greenwood, cioè giocatori pagati 50 milioni di euro che alzano subito il livello. In realtà il progetto della Roma era più vicino a quello che pensava Ranieri, cioè giovani da far crescere e portare a livello alto. Penso che alla fine la società possa fare un passo ulteriore verso Gasperini e mettere a disposizione Greenwood. È un giocatore che costa tanto, questo va detto, quindi tra l'altro la Roma, prima di potersi imbarcare in un'operazione del genere, deve fare delle cessioni, perché entro fine mese deve cedere. Allora, da quello che emergeva, un big potrebbe bastare, quindi un Kone potrebbe anche essere sufficiente a rispettare il settlement agreement. Ad oggi non ci sono trattative concrete in essere, quindi diciamo prima serve quello, poi eventuali accelerate in entrata.
1: Il nostro solerte Andrea Maiocca, tifoso della Roma in regia, ti chiede di Sulè invece.
3: Intanto allora capiamo anche altri nomi. Sulè è uno di quelli che rientra tra quei big che potrebbero partire, cioè appunto c'è Sulè, c'è Conè. Non credo che Indica possa raggiungere una, diciamo, una cessione che porti in cassa così tanti soldi da rispettare, da arrivare da solo più baldanzi al rispetto del settlement agreement. Su lei invece, così come Conè, potrebbe bastare a un po' di club, Borussia Dortmund, Aston Villa, forse anche l'Atletico Madrid, insomma ci sono un po' di club interessati. E per me ne partirà uno tra lui e Conè. Bisogna capire quale dei due raggiunge diciamo un'offerta di mercato che possa essere sufficiente ai fini della società dal punto di vista del rispetto del fair play finanziario, del settlement agreement che era stato che è stato firmato con la UEFA.
1: Bene, Ivan, grazie. Intanto ci segnala anche sempre il nostro solerte Andrea Maiocca che sarebbe stato offerto Salah alla Roma per un clamoroso ritorno, che la Roma avrebbe detto no, grazie, costa troppo, direi.
3: Non credo proprio.
1: Esattamente.
3: Non credo proprio che la Roma se lo possa permettere. Poi. Esatto.
1: Tanto anche a Bola conferma l'accordo raggiunto tra Ruben Amorim e l'allenatore è pronto a firmare appunto questo biennale. Quindi almeno dal punto di vista dell'allenatore in casa Milan ci siamo. Ivan, grazie.
3: Buon proseguimento. Ciao.
1: Grazie a Ivan Cardi di Tutto Mercato Web. Noi proseguiamo tra poco con Mirko Nicolino, come sempre vi aspetto.
0: TV Radio.
4: bentrovati dalla redazione.
5: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
4: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
5: In Norvegia, il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
4: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.
5: Sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato, un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare, significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
4: Il calcio: l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV durante la sfida Germania-Curaçao un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice, formando un cerchio con le restanti dita distese. Una simbologia che, sebbene tradizionalmente indichi approvazione, è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare White Power.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo, allora, come preannunciato, adesso andiamo da Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto.
0: Allora Mirko, commentiamo quest'ultima ora perché ho accordo raggiunto, il Milan ha finalmente il suo allenatore, si parla naturalmente di Ruben Amorim, avventura non proprio positiva al Manchester United, esonerato, adesso il Manchester risparmierebbe soldi, biennale per lui, resta il fatto che non si sa chi l'abbia scelto, visto che non c'è il direttore sportivo e tutta la dirigenza del Milan, però si comincia da Amorim, come la vedi?
1: Onestamente ho molti dubbi sul Milan, sul funzionamento in generale di questo Milan, che si è affidato di nuovo ad Ibrahimovic dopo aver azzerato la società. Ibrahimovic che già 2 anni fa aveva preso le redini del club, generando un bel po' di confusione, un allenatore preso poi mandato via prima ancora di essere presentato ufficialmente, attese in hotel, poi mandato via, poi parlavo di Lopetegui ovviamente, poi arrivò Fonseca, poi Fonseca fu mandato via, arrivò Cesao, tanti acquisti sbagliati, tanta confusione. Amorim è sicuramente un allenatore molto bravo, preparato, ha fatto molto bene in Portogallo, ha fatto male al Manchester United, anche se lì era davvero difficile far bene, poi lo ha che è arrivato dopo di lui facendo 4-4-2 molto scolastico, ha riportato i Red Devils dopo tanto tempo. Amorim mi sembra un giocatore un po' troppo legato al suo modulo, alle sue idee.
0: Ti sentiamo maluccio, mi sa che il microfono non è partito, Mirko, ti sentiamo un po' lontano, non so se...
1: Sentite?
2: Un attimo.
0: Ecco, adesso sì. Adesso sì, molto di più, molto meglio, molto meglio.
2: Okay. Dicevo, è un allenatore Amorim molto legato al suo modulo e alle sue idee, poco elastico, quindi non so se in una situazione di rinascita forse avrei optato per più un normalizzatore, ecco, un allenatore un po' più meno complicato, però magari il campo dà ragione a Ibrahimovic, a Cardinale e il Milan magari fa una bellissima stagione, poi dipenderà ovviamente sempre dai giocatori che prenderanno, perché i giocatori sono i primi attori di questo sport, lo ripeto sempre, gli allenatori incidono, però prima vengono i giocatori.
0: Esatto, i giocatori del Milan, ci sarà una bella rivoluzione anche lì, ti aspetti comunque un Milan, cioè lo vedi in ritardo nella sua programmazione, te lo aspetti in difficoltà il prossimo anno, secondo te magari già Amorim può dare una svolta importante e poi pian piano si costruisce il resto?
2: Ma di tempo ce n'è, il mercato inizia ufficialmente il 28 giugno, e poi ci saranno 2 mesi pieni di trattative, quindi di tempo ce n'è. Il problema è che è la preparazione al mercato che non mi pare da Milan, così come non è da Juve la preparazione al mercato della Juve, infatti la Juventus è corsa ai ripari sostituendo il capo dell'area sportiva, quindi di tempo ce n'è, però il Milan ha troppe situazioni da definire prima di poter iniziare a fare mercato.
0: Chiaramente la scelta di Amorim libererà ufficialmente Allegri al Napoli, che però già sta lavorando. Come lo immagini Allegri, che conosci molto bene al Napoli?
2: Ma io credo che Allegri, a dispetto delle voci dei tanti giocatori che dovrebbero uscire dal Napoli, cercherà di trattenere quelli più bravi. Lui in questo di solito è bravo, cioè sa convincere quelli forti, per esempio al Milan convinse Modric, ce l'aveva convinto, mi risulta, anche a fare un'altra stagione, è andato via Allegri, con ogni probabilità Modric smetterà di giocare, non farà un'altra stagione, il Milan dovrebbe perdere Rabiot e lo potrebbe perdere proprio per il Napoli, vediamo, dopo 2 anni di Conte di solito l'ambiente spogliatoio è abbastanza logoro, Allegri in questo è un normalizzatore. Credo che ci siano i presupposti per far bene, considerato che comunque negli ultimi anni Inter e Napoli sono le due big del campionato italiano e quindi è andata in una delle due più forti in questo momento Allegri.
0: Parlavamo di Juventus, non ti convince come può partire il mercato della Juventus, però intanto anche presto o tardi, sicuramente più tardi, la Juventus ha deciso appunto di fare questo cambio epocale. Via Comolli, quindi un déjà vu rispetto alla passata stagione quando saltò Giuntoli, arriva però Carnevali, perché epocale, perché magari il vero amministratore delegato alla Juventus mancava dai tempi forse di Marotta, quindi arriva lui con il ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Ti chiedo come si può comporre ulteriormente la squadra Juventus, stando alle tue indiscrezioni intanto.
2: Noto che la Juventus torna alle nomine in italiano, amministratore delegato e direttore generale. Si mettono da parte i vari CEO, chief sport, business, chief Chiellini e sport director, director of football strategy, insomma, sì, si torna intanto ad una normalizzazione delle cariche.
0: E questo già è tanto.
2: Questo è già un segnale, secondo me, almeno mediatico, nei confronti dei tifosi, di noi che facciamo informazione. C'è tanto da lavorare, tantissimo anche lì, perché la Juventus è in ritardo sulla programmazione. Anche per la Juve, il discorso che facevo per il Milan, di tempo ce n'è, ci sono 2 mesi pieni di trattative, più 2 mesi e mezzo, perché ancora siamo a metà giugno, però la Juventus fin qui aveva fissato degli obiettivi e li ha falliti tutti, obiettivi scelti dall'allenatore. Quindi ora Carnevali si trova tra due fuochi, cioè dover accontentare l'allenatore, ma al contempo, così come Comolli, deve stare attento ai conti. In questa situazione, Enzo, permettimi, credo che possa diventare l'anello debole nei confronti degli attacchi dall'esterno Spalletti, perché adesso non c'è più quello a cui puoi dare la colpa, e quindi soprattutto se lo accontentano poi devono arrivare i risultati, perché certe scelte che sta per fare

0: da una, in una posizione in cui, ok, ti hanno accontentato, ora il responsabile sei tu. Quindi ti tolgono il parafulmine da sopra la testa, poi ti arriva dritto addosso
1: Esatto.
0: quello che deve arrivare.
1: Però è vero, tu parlavi di responsabilità, eccetera. Quante responsabilità hanno dei giocatori in questo momento che fino adesso si sono sempre appigliati al dirigente sbagliato, all'allenatore sbagliato, quelli che resteranno, se
0: Assolutamente.
1: immagino che sono in tanti a dover dimostrare di essere da Juve?
0: Sì, noi abbiamo sempre detto che le prime responsabilità sono assolutamente dei calciatori. Tra l'altro, poco fa, ero permesso di fare un editoriale su Bianconera News, per Radio Bianconera sui nazionali della Juventus, sui calciatori più forti della rosa della Juventus, perché da anni con Allegri, con Motta, con Tudor, con Spalletti si dice sì, però la Juventus ha tanti nazionali. Io avevo fatto un'analisi approfondita, sì, ma che nazionali sono quelli
1: Esatto.
0: della Juventus? Perché andiamo a vedere, Vlaovic per esempio non è mai stato titolare nella Serbia, che è comunque una nazionale con tutto il rispetto di medio livello. Jegrovan non gioca nel Kosovo, gioca 3-4 minuti esattamente come la Juventus. Kalulu e Thuram non vanno ai mondiali. Certo, la Francia ha una scelta più ampia, ma non vanno ai mondiali. Bremer non è mai stato, è arrivato a 29 anni, non è mai stato titolare nel Brasile, se non per qualche sporadica apparizione.
1: Con mai essere entrato ieri,
0: Koopmeiners
1: 70,
0: è
1: 70esimo,
0: entrato
1: esatto.
0: ieri. Ha toccato quattro palloni, uno, due, tre, quattro in 23 minuti e ha fatto anche qualche dannetto, però cioè, capisci che è vero, la Juventus ha tanti nazionali, però andiamo a vedere che nazionali sono. Anche i nazionali italiani della Juventus, Locatelli e Cambiaso, non mi pare che siano dei punti fermi della nazionale italiana. Una nazionale italiana per giunta nemmeno eccelsa, no?
1: No, no, assolutamente. Tra l'altro abbiamo tralasciato Jonathan David che la Juventus spera di vendere dopo un mondiale magari fatto bene, direi male la prima, maluccio la prima.
0: Sì, diciamo che l'esordio ai mondiali per i giocatori della Juventus non è di certo indimenticabile. Bremer non ha nemmeno giocato, Yıldız è subentrato e niente di che. Koopmeiners è subentrato come dicevamo, David ha sbagliato un rigore in movimento. Onestamente mi pare che per adesso l'unico McKennie. McKennie continua ad
1: A fare bene
0: essere
1: il suo, sì, certo.
0: Il rappresentante più internazionale della
1: È
0: Juventus.
1: così, è così. Senti, invece c'è una nota vocale, andiamocela a sentire intanto.
2: Buongiorno Vincenzo, intervengo di nuovo, scusami, ma tanto il calcio è bello perché si parla. Grazie a te, ovviamente.
1: Grazie a voi.
2: Voglio chiedere al buon Mirko, dal punto di vista del calcistico allenatore, che lui pensa. Secondo te, Mirko, ciao. E Marco Moretta, il buon Spalletti cambierà modulo? Avrà un'idea diversa di proposizione dall'attacco o dobbiamo per forza aspettare i nuovi giocatori? Secondo me la Juve è stata molto anche abbastanza passiva rispetto a quella che ricordavo del suo Napoli, come attaccava gli spazi, o perché mancavano gli uomini, ma non è che possiamo prendere tutti questi grandi giocatori. Quindi che ne pensi su questo aspetto? Ciao, grazie.
1: Che ne pensi sotto questo aspetto?
0: Bella, bella la domanda di Marco, perché noi nella prima stagione di Spalletti, che è stata quasi intera, ricordiamolo, perché molti dicono: ma Spalletti non ha avuto il tempo. La stagione di Spalletti è iniziata a novembre, se non ricordo male, giusto?
1: Sì.
0: Quindi di tempo comunque ne ha avuto. Abbiamo visto una continua alternanza tra il 3-4-2-1 di Tudor e il 4-2-3-1. Ha spesso adottato questo modulo liquido che anche nel corso della stessa partita passava da una difesa a 5 praticamente a una difesa a 4, a un'impostazione a 3, a un attacco a 3 puro con due esterni larghi che poi diventavano trequartisti. Addirittura abbiamo visto anche le due mezze ali con il play un po' più basso. Modulo abbastanza liquido. Io da questo punto di vista mi aspetto, verso parere personale, che Spalletti scelga un modello, un modulo di gioco che

0: sia quello la base, che poi adattarsi alle partite deve essere una necessità, però preferirei un po' più di linearità da questo punto di vista e credo che la cercherà soprattutto tramite il mercato. Sono d'accordo che dipenderà molto anche da chi arriverà.
1: Quali sono invece i giocatori che più difficilmente Carnevale e la Juve riusciranno a vendere, secondo te, che invece vorrebbero cercare di piazzare per intanto fare un po' di tesoretto e poi agire sul mercato con più serenità?
0: Secondo me purtroppo ce ne sono tanti. Sappiamo che Gatti ha richieste, perché comunque avendo giocato poco il suo valore non si è abbassato. Sappiamo che Miretti ha delle offerte, che Azic ha delle richieste, David, essendo arrivato a parametro zero, anche lui ha delle richieste. Altri, secondo me, sono difficilmente piazzabili a certe condizioni. Argomento: Jegrova, Koopmeiners, Cabal. Questi giocatori qui o finiscono in campionati come la Turchia, ecco, che però non mi pare siano molto attratti da queste soluzioni, oppure è difficile piazzarli. E poi è chiaro, ci sono quei giocatori invece come Cambiaso e Bremer che hanno mercato, ma non hanno le offerte che la Juventus si aspetta. Perché, per esempio, Bremer ha questa clausola rescissoria, ma al momento nessuno si è fatto avanti per pagarla. E allora quanto può incassare da Bremer? Può incassare 30 milioni, 35? Ci fai comunque una plusvalenza, ma non sono i soldi che ti aspettavi di incassare. Stessa cosa Cambiaso, la Juve si aspetta 40 milioni per Cambiaso, ma non lo so in questo momento chi li pagherebbe. Quindi in queste condizioni poi devi stare attento perché magari ti ritrovi a dover vendere Thuram, perché magari ti arriva un'offerta da 35, 30, 40 milioni per Thuram e lo devi cedere perché a quel punto è un'occasione che magari non ti ricapita. E quindi non è una situazione facile per la Juventus, soprattutto perché con i rientri dei prestiti è tornato Rui, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Arthur, Rugani, con tutti questi la rosa si è pure allungata e quindi ti ritrovi nelle condizioni di dover per forza cedere e gli altri lo sanno, quindi situazione abbastanza complicata. Si confida dalle parti della Continassa nell'arrivo di Carnevali, no?
1: Questione portiere invece, Dibu Martinez è ancora in poll, potrebbe essere chiuso, si sta cominciando a esplorare anche altre strade, visto che la distanza tra proposta della Juventus e richiesta dell'Aston Villa è ancora abbastanza importante.
0: E diciamo che la Juventus in questo periodo, nelle ultime settimane di Comolli a Torino, ha raggiunto diversi accordi con i giocatori, però non è riuscita mai a chiudere con i club. Penso ad Alisson, per esempio, ma anche lo stesso Emiliano Martinez. E lì la distanza ballano circa 10 milioni tra domanda e offerta. Magari le parti si incontrano a metà, però ad oggi non mi sembra che la chiusura sia così vicina e non è un caso che vengano fuori di nuovo i nomi di Oblak, che però mi risulta essere molto legato, e viceversa, l'Atletico è molto legato a lui, al club di appartenenza. Quindi vediamo cosa può venire fuori. Alisson non so onestamente se si può davvero riaprire, poi rimangono quei nomi che sono stati fatti nei mesi scorsi, vari De Gea, lo stesso Vicario, che potrebbe essere una soluzione italiana, no? Che può far comodo anche per questo progetto di ricostruire un'identità nazionale, però al momento, onestamente al momento, la questione portiere è un nodo importante e mi risulta che Spalletti, anche se sa di non poterli avere ad inizio ritiro, vorrebbe sapere che siano stati chiusi almeno il portiere e l'attaccante.
1: Ti faccio altri due nomi. Il primo è quello che è uscito fuori di un possibile ritorno di Federico Chiesa. Ti risulta qualcosa in tal senso e come la vedresti?
0: Onestamente, su Chiesa non mi risulta nulla. Chiesa ha aperto il ritorno in Italia, ha parlato anche di altri club, per esempio il Como, che pare sia un club interessato e lui si è detto disposta a valutare qualsiasi soluzione pur di tornare a giocare titolare. Quindi oggi alla Juventus non so se Chiesa riuscirebbe a ritagliarsi uno spazio da titolare con Conceição e Yildiz che sembrano essere dei punti fermi. Potrebbe sicuramente giocarsi un posto, sì, questo sì, potrebbe rappresentare un'alternativa sia per Yildiz sia per Conceição. Onestamente, però, ci sono molti dubbi sulla tenuta di Chiesa, perché non può essere un caso che al Liverpool non abbia giocato e che lui stesso abbia rifiutato più volte la convocazione in nazionale da parte di Gattuso. Queste sono situazioni che poi generano degli interrogativi.
1: Altro nome è un nome importante sul quale io spingerei tantissimo. Tu non ricordo se sei favorevole oppure no. È stato uno dei migliori in campo, peraltro, nella sfida tra Brasile e Marocco, che è quello di Brahim Diaz. L'arrivo di Bernardo Silva, che è un obiettivo della Juventus difficile da raggiungere, anche se fosse arrivato in Champions League, ormai è certo invece in casa Real, dove ci sono peraltro anche altri, c'è cioè da Güler, per esempio, quindi Brahim Diaz difficilmente riuscirebbe a trovare posto. La Juventus può tornare alla carica, si può aprire una porta, è un obiettivo che ti convince, è un nome che manca alla Juve come ruolo.
0: Ma mi pare che il Real Madrid abbia sondato il terreno per cedere qualche giocatore in prestito. Si è parlato di Mastantuono, ma anche Arda Güler potrebbe, in più l'attaccante Gonzalo Garcia. Brahim Diaz, la situazione al momento è la seguente. Spalletti e la Juventus ritengono uno degli obiettivi primari. Il diretto interessato, dopo essere stato al Milan, è tornato al Real, con tanto entusiasmo e con la voglia di restarci. Cioè, il ragazzo ritiene di aver già fatto le esperienze che doveva fare e al momento ritiene che la sua casa sia il Real Madrid e vuole che lo sia ancora per tanti anni. La questione è che lo ha comunicato al club. Ora c'è da fare i conti col nuovo corso Mourinho, che appena prenderà le redini, dovrà dire cosa ne pensa del centrocampo, cosa vuole fare. Sicuro, se arriva Bernardo Silva, che ricordiamo, Mourinho fece di tutto per portare al Benfica, ma non riuscì a strapparlo al Manchester City, e adesso quindi lo ha subito chiamato, bloccando il suo trasferimento al Barcellona, lo spazio per Brahim Diaz si riduce. Però fin quando Brahim Diaz non si sente dire da Mourinho, dal Real, trovati una squadra, questa frase è dura, fredda, ma altrettanto chiara, lui vuole restare lì. E quindi la Juventus, a mio avviso, farebbe bene a valutare qualche strada alternativa.
1: Vediamo se riuscirà a farlo, ma sono sicuro che l'arrivo di Carnevali darà una prospettiva diversa al mercato della Juve, piano A, piano B, piano C quantomeno, cosa che magari prima mancava perché si proseguiva su dati e a volte anche un po' così, a sensazioni e mai con un progetto molto molto chiaro. Mirko, grazie come sempre, ci ritroviamo la settimana prossima. Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
0: Grazie, grazie a te. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
1: Ciao Mirko, noi ci fermiamo per l'ultima pausa dopo Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia, Alain Valnigri, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto da nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è praticamente tutto definito. Accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro che con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna che affronta Capo Verde ed Atalanta e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay. Il tennis, oggi sono in programma gli ATP 500 di Halle e Queens, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. Il romano è impegnato questa settimana in Germania, così come Mattia Bellucci. Debutta oggi contro lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros Sascha Zverev. Nel Regno Unito invece il numero uno del seeding è Alex de Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1 conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, da Vice, a Pesaro, a Bologna Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Operazione mondiale, analizzeremo due partite in particolare con un format molto intrigante, cioè proprio entriamo nel vivo delle partite individuando quelli che sono gli MVP della partita, cosa è piaciuto di più ai nostri opinionisti, cosa non è piaciuto e il dato da evidenziare. Allora intanto buongiorno a Fabio Bisaglia dal Brasile.
1: Buongia, buongia.
0: Da Bahia e buongiorno invece da Barcellona, Alain Vannegri. Alain, devi accendere sempre il microfonino. Sei peggio di Santarelli. Alain, riprova. Niente, non va, lo vogliamo far. Ah, devi attivare il microfono, Alain. Non so se ci sente. Ci sentirà. Allora io comincerei da Fabio Urbisaglia intanto. Fabio, allora andiamo ad analizzare Brasile-Marocco e ti chiedo subito gli MVP della partita. L'MVP della partita, scusa.
1: Sì, dunque, Brasile-Marocco, una partita che ci si attendeva difficile per il Brasile. Obiettivamente il Marocco viene da diversi anni anche con in crescendo, se vogliamo, no? Per cui più che l'MVP, un calciatore, potrei parlare di Boadi, che è un centrocampista del Lille molto giovane ma già molto maturo, che da diversi anni si è messo in mostra nel calcio europeo, un gioiello. Ancora lo stato grezzo, ma il cui esordio al mondiale ha mostrato anche una certa maturità, per cui Boadi. Ma più in generale direi il Marocco, tout court, coraggio posizionale, un dinamismo in centrocampo, secondo me, molto forte. E per cui dico questi due aspetti. Potrei dire Saibari, Brahim Diaz, il centrocampo, El Canous. In verità il Marocco ha dimostrato più che nei singoli di essere squadra, di essere molto associativa, di coprire il campo benissimo. Per
0: così
1: cui
0: mi hai detto
1: sicuramente
0: anche cosa ti è piaciuto di più in qualche modo, hai risposto già a questa domanda.
1: Sì, esatto. Anche.
0: Allora, Alain, esatto. Ci sei? Alain, se non accendi il microfono non ti sentiremo mai. Ah, non c'è? Ancora non c'è. Allora siamo... Perfetto, allora proviamo a recuperare Alain. Allora continua tu, Fabio. Cosa invece non ti è piaciuto di questa partita? Quale squadra?
1: Sì,
0: quale
1: mi è piaciuto, gli aspetti negativi sicuramente sono da associare di più al Brasile, un Brasile ansioso, un Brasile sbilanciato, il che è un problema storico di questa selezione, che è dal quarto CT negli ultimi anni e che non sembra aver risolto questo aspetto, diversi blackout, un ruolo, quello di Paquetá, che avrebbe dovuto dare un certo equilibrio, invece non è stato così, un Brasile sulle gambe, lentezza nella circolazione e qualche calo di tensione di troppo, ecco, questo sicuramente non mi è piaciuto.
0: Questo non ti è piaciuto. Il dato che vuoi evidenziare di questa partita, mentre attendiamo istruzioni dalla regia sull'arrivo eventuale di Alain?
1: Il dato è che con questo pareggio il Brasile estende a 21 la sua striscia di imbattibilità nelle partite di esordio mondiali, 17 vittorie e 4 pareggi. Se vogliamo, diciamo, mantenere un po' di positività in un Brasile che in questo momento è quasi in rivolta, possiamo sicuramente guardare a questo dato. Per quanto riguarda il Marocco, un dato interessante è sicuramente la capacità di recuperare palla alta, dove ha fatto registrare delle percentuali molto molto interessanti.
0: Questo sicuramente è un aspetto da evidenziare. Senti, in generale, nel frattempo che aspettiamo Alain, mi racconti un po' invece in Brasile, visto che tu ti trovi lì, come hanno vissuto questo esordio? Sì. Un po' di delusione, immagino.
1: Sì, c'è delusione. Non che le aspettative fossero al massimo, perché ripeto, il Brasile viene da anni complessi. Però è chiaro che con Ancelotti c'era l'idea perlomeno che si potesse aver, diciamo, identificato una quadra nel dare un po' di equilibrio a questa squadra. Questa è una squadra che da diversi anni viene impostata con un modulo tattico, con un'interpretazione dove si cerca di lasciare molta libertà agli avanti, ai vari Rafinha, Vinicius in particolare, ma anche Matheus Cunha, quando c'era Estevão. Ma la difficoltà è sempre stata quella di dare poi equilibrio nelle transizioni negative, un centrocampo che fa fatica, e più o meno abbiamo rivisto tutto questo, per cui diciamo che la delusione è legata a questo aspetto. Poi non ti nego che a livello un po' più folcloristico c'è gran parte del paese che ha un po' storto il naso nell'arrivo di un CT straniero, non va negato, e comunque c'è grande orgoglio da queste parti rispetto a questo tipo di scelte, e molti lo aspettavano al varco, quindi chiaramente il pareggio e la prestazione incolore hanno riportato alla ribalta un certo tipo di critiche sul fatto che Ancelotti non intenda lo spirito brasiliano fino in fondo. Molti sostengono che il Brasile dovrebbe giocare un calcio più leggero, meno tattico, meno europeo, se vogliamo, per quanto poi, insomma, questa generalizzazione di quello che possa essere un calcio europeo la trovo un po' sommaria, ecco. In Europa si giocano diversi tipi di calcio, solo che dal loro punto di vista, loro quando parlano di calcio europeo intendono un calcio più abbottonato, più tattico, più attento.
0: Guarda, a tal proposito mi ha incuriosito un messaggio di un nostro amico che ci ha mandato questa mattina, che ha detto percepisco anche un valore tecnico più basso nel Brasile rispetto a un tempo. Non parliamo tanto della difesa, che la difesa è sempre stata un po', come ti posso dire, il minus, no, del Brasile, squadra sempre votata all'attacco, allo spettacolo, eccetera. Tant'è che, insomma, la chiusura ieri del duo difensivo sul gol incassato dal Marocco è stata abbastanza da brividi, dilettantesca, direi quasi non da mondiale. Però hai notato anche un calo della cifra tecnica della nazionale verde oro?
1: Sì, in assoluto. In questo momento, quando loro pensano a determinate giocate, a una certa sfacciataggine, per chi non vive il Brasile a volte può essere magari più difficile da capire, ma qui loro si esaltano per le giocate tecniche. Qui il tunnel, una rabona, una giocata di prima, un uno contro uno, una pedalada, come la chiamano qui, un doppio passo, riempie il cuore. Anche il modo in cui vengono raccontate, no, televisivamente, rispetto a noi è completamente diverso. Da noi si esaltano magari delle chiusure difensive, delle letture, si va più nello specifico a livello tattico. Qui invece la ricerca è sempre quella del futebol bailado, della giocata che ruba l'occhio, perché secondo loro è anche un modo da parte loro di calarsi nella partita e di liberarsi mentalmente, e anche rispetto all'avversario quello di intimidirlo, no? Quindi per loro queste giocate sono ritenute fondamentali, e mancano gli interpreti in questo senso, perché questo è uno dei motivi per cui il Brasile ha acclamato Neymar e ne ha chiesto la convocazione, malgrado di Neymar ormai purtroppo sia rimasta più l'immagine che il campo da diversi anni a questa parte. È un Neymar che loro vivono giorno dopo giorno ormai da un paio d'anni, col ritorno al Santos, quindi non è più un Neymar lontano di cui non si sa esattamente che cosa stia offrendo sul campo. È un Neymar che loro sanno non essere più quel giocatore lì, che ha molta difficoltà ad incidere anche in un campionato considerato tra virgolette minore, per quanto il Brasile negli ultimi anni sia cresciuto tantissimo, però ecco, un Neymar che non sposta più neanche nel Santos, e quindi il fatto stesso che loro si affidino ancora a Neymar, pur conoscendone i limiti, è la dimostrazione plastica del fatto che in questo momento manchi un giocatore che li faccia sognare, il Ronaldinho dei bei tempi. Loro amano questo tipo di giocatori, e in questo momento obiettivamente il Brasile non offre caratteristiche simili. Sì, c'è Vinicius, che rappresenta il giocatore più decisivo in questo senso, anche tecnico, anche gradevole da un punto di vista estetico, però sfruttato anche, diciamo, in modo più europeo, ecco, per tornare al discorso precedente, cioè da contropiedista, da giocatore che deve andare ad usare lo spazio per potersi esaltare, e non in un calcio di dominio, che sarebbe quello che a loro piacerebbe vedere sul campo.
0: Passiamo invece a Olanda-Giappone, altra sorpresa di questo mondiale. Ci si aspettava molto di più dall'Olanda, che puntualmente arriva all'appuntamento mondiale accompagnata da grandi obiettivi. Peraltro leggi il centrocampo, leggi la formazione dell'Olanda e ti rendi conto veramente delle grandi qualità. Poi però stecca quasi sempre, stavolta contro il Giappone. Passiamo agli MVP, qual è l'MVP della partita?
1: Dunque, l'MVP ancora una volta... Lo identificherei nel gegenpressing dell'Olanda, nel senso che mi è piaciuta ancora una volta il blocco squadra sotto questo punto di vista. Se poi dobbiamo andare a identificare l'MVP come calciatore, nell'Olanda mi è piaciuto Van Dijk ancora una volta, che ritengo anche l'unico crack attualmente di una rosa ottima, omogenea, però dove non esistono, secondo me, in questo momento calciatori fenomenali, ecco, fatta eccezione per il capitano e centrale difensivo del Liverpool, che oltre ad aver dominato nuovamente a livello fisico e temperamentale, ha anche trovato peraltro il gol che ha stappato la partita, quindi dico Van Dijk sicuramente.
0: Invece la cosa che ti è piaciuta e che non ti è piaciuta di questa partita?
1: Dunque, mi è piaciuta tantissimo l'organizzazione e l'identità tattica del Giappone, ne avevamo anche parlato in sede di presentazione. Il Giappone non fa, non scimmiotta nessun calcio, nel senso nessuna filosofia calcistica estera, ma si è creata la propria identità calcistica, il che è davvero molto interessante da osservare. Loro hanno sviluppato un'idea di calcio che si adattasse alle loro caratteristiche fisiche, e atletiche, di mentalità, di predisposizione, quindi abbiamo un calcio iperordinato con tantissima abnegazione sia con che senza la palla, per cui mi è piaciuto tanto questo aspetto del Giappone. Mi è piaciuta la catena di sinistra dell'Olanda, devo dire, dove si sono viste cose interessanti anche con Gakpo, che ancora una volta in
0: Ah, giocatore che a me
1: nazionale
0: piace
1: ha dimostrato di
0: tantissimo,
1: essere un
0: peraltro.
1: giocatore. Sì, capace di andare spesso ad infilarsi nei mezzi spazi, lasciando poi le sovrapposizioni del terzino. Questo aspetto dell'Olanda insieme a un gegenpressing ben fatto mi sono piaciuti. Cosa
0: Senti,
1: non mi è piaciuto invece?
0: vai, cosa non ti è piaciuto? Poi ti faccio un paio di domande.
1: Se devo trovare un difetto al Giappone, la mancanza di un piano B offensivo, nel senso che con il blocco basso e l'organizzazione è riuscita veramente a spegnere sul nascere le varie iniziative dell'Olanda. Però nel momento in cui ha poi dovuto prendere campo, forse l'assenza di un giocatore di fisico sul quale mandare qualche pallata ogni tanto per recuperare campo si è sentita. Però ecco, è veramente un aspetto minore, ecco, volendo essere pignoli. A me il Giappone ha convinto, devo dire.
0: Senti, invece sì, poi tra l'altro è una squadra che non tradisce quasi mai, ormai da anni che non tradisce, lo raccontavate voi, insomma, che anche nelle amichevoli contro la squadra europea ha sempre fatto molto
1: E
0: bene.
1: per l'ennesima volta non ha perso contro
0: Esatto,
1: un'Europea, per cui
0: esatto. Dal
1: continua questo
0: 2018?
1: dal 2018,
0: Dal
1: esatto, contro il
0: 2018,
1: Belgio.
0: pensa un po', noi invece più o meno quasi, anzi da molto prima non andiamo neanche al mondiale.
1: Agliela.
0: Esatto. Mi racconti invece l'impatto? Ovviamente credo sia abbastanza disastroso di Cole Miners, è entrato al 70esimo, ha toccato 4 palloni, combinato anche qualche problema più che dare valore. Come l'hai visto?
1: So dove vuoi andare a
0: Eh
1: parare,
0: beh, certo, un
1: Vincenzo.
0: giocatore
1: Cole
0: che
1: Miners
0: ha deluso
1: purtroppo è
0: tanto.
1: alla ricerca di se stesso ormai da un paio di stagioni a questa parte. Non si capisce se il problema sia di natura fisica, mentale, probabilmente una combinazione delle due cose. Io sinceramente mi ha sorpreso anche la convocazione, perché è un Koeman che ha fatto diversi tagli e è stato molto selettivo, applicando dei criteri non sempre molto lineari nelle scelte, eppure Cole Miners ha fatto parte della spedizione ed è stato anche, se non sbaglio, il primo cambio. Adesso vado a memoria. Per
0: Eh sì, se non sbaglio sì.
1: cui mi dico sorpreso, e per quanto riguarda la prestazione, veramente nulla da sottolineare, nel senso che non è entrato nel vivo del gioco, i pochi palloni gestiti non sono stati ben gestiti, non ha inciso. Per cui obiettivamente trovare del protagonismo nella prestazione di Cole Miners in Olanda-Giappone sarebbe una forzatura.
0: Ti chiedo anche, tornando un attimo a Brasile-Marocco, mi racconti invece la prestazione già un po' anticipata di Brahim Diaz, oggetto dei sogni per quanto riguarda la Juventus?
1: Guarda, Brahim Diaz, io lo dissi già, ne avevamo parlato, sì, a proposito del mercato, è un giocatore il cui ritorno a Madrid, secondo me, è servito da completamento, nel senso che già nel Milan aveva dimostrato una grande crescita costante. Penso che il rientro al Real Madrid, oltre oltre ad avergli fatto fare un passo in avanti, probabilmente anche a livello umano, di maturità, di autostima, ha dimostrato anche di essere un calciatore stimato dai vari tecnici, perché lo spazio che si è ritagliato a Madrid probabilmente è andato ben oltre quelle che potessero essere le aspettative. Brahim Diaz, detto per inciso, nel Real Madrid ha giocato tanto e spesso, ed è stato anche decisivo, anche in partite importanti. E quindi l'abbiamo visto anche nel Marocco come un giocatore in grado di spostare gli equilibri, di infilarsi tra le linee, di essere molto bravo nel leggere la posizione, a volte allargandosi, a volte cercando le corsie centrali, e poi ha questa conduzione con pallone incollato al piede, questa capacità di andare sia sul destro che sul sinistro, ha un tiro da fuori secco, rapido, con questa capacità di caricare senza bisogno di molto spazio, quindi anche molto difficile da leggere per i portieri. Ripeto, in un calcio dove i numeri 10 sono sempre di meno, lui mi sembra uno dei migliori interpreti, senza ombra di dubbio. Per la Juve sarebbe un upgrade. Poi sappiamo che Spalletti ama i giocatori con questo tipo di caratteristiche tra le linee, lui potrebbe essere la figura ideale. Poi, detto questo, il Marocco non è Brahim Diaz. Tra l'altro Saibari, autore del gol bellissimo contro il Brasile, a proposito di mercato, è stato già ufficializzato, quasi è arrivato l'here we go da parte di Romano, per 55 milioni andrà al Bayern di Monaco, per cui il Marocco sta diventando un supermercato. Io seguo Boadi da anni, l'avevo già visto nel Lille ragazzino e mi aveva impressionato, qualcuno lo paragonava a Rabiot, effettivamente ha qualcosa di Rabiot, sia come postura, come eleganza, ma secondo me rispetto a Rabiot magari è meno prepotente a livello fisico, non ha quella stazza, quell'impatto muscolare, però a livello tecnico, di letture, di interpretazione è una meraviglia, sì. È un giocatore, un'ennesima occasione persa per il calcio italiano. Veramente. Fino a un paio di stagioni fa si poteva acquisire secondo me anche con una ventina di milioni, 20-25 milioni, oggi si parla già di 70-80 con gli occhi della Premier addosso, ma questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte. Il calcio italiano non ha più i mezzi per certi acquisti, quindi se non aguzza l'ingegno e lo scouting, difficilmente vedremo transitare giocatori di questo livello dal nostro calcio.
0: Allora, oggi difficoltà con Alain Valnegri, ma ottimo Fabio Urbisaglia, come sempre abbiamo analizzato queste due partite con i pro e i contro, i giocatori che stanno diventando protagonisti nel bene e nel male di questo mondiale. Continueremo naturalmente domani anche con Alain. Intanto io ringrazio Fabio, ciao Fabio.
1: Sono io che ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro, un abbraccio, buona settimana a tutti.
0: Grazie mille a Fabio Urbisaglia da Bahia. È pronto Maracanã a proposito di Brasile a partire. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Chi è?
0: Maiocca, alle sue spalle.
2: Chi è?
0: Alle sue spalle c'è l'ottimo Lucio Marinucci, già pronto a entrare in campo al Maracanã insieme a Marco Piccari, poi Stefano Impallomeni, sempre con Andrea Maiocca. Noi invece ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, per Donald Trump l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran ha assicurato che lo stretto di Hormuz sia permanentemente esente da pedaggi. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito al New York Times che il transito per le navi sarà libero. Da Teheran però arrivano versioni differenti che alimentano dubbi sul reale contenuto dell'intesa e sui futuri equilibri del Medio Oriente.
3: Una nuova e massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare l'urgenza ai propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
4: Il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di accesso ai social media sotto i 16 anni di età. Non è una cosa che faccio alla leggera e non la presenterò come gratuita, come se i social media non avessero portato alcun beneficio ai giovani. Ma è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta. Poi ha aggiunto: i social media rendono i bambini infelici, facilitano molesti e abusi da parte dei bulli e potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale.
3: La cronaca: un cinquantenne di Trinitapoli, nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
4: Dati Bankitalia, ad aprile le entrate tributarie sono state pari a 44 miliardi, con un aumento del 5% e di 2,1 miliardi rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi quattro mesi di quest'anno, entrate per 173,1 miliardi, con un aumento dell'8% e di 3,1 miliardi in più sullo stesso periodo dello scorso anno. In aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è sceso di 2,9 miliardi sul mese precedente. Aumenta il debito delle amministrazioni locali e cala quello delle centrali, invariato il debito degli enti previdenziali. La quota di debito detenuta da Banca Italia è del 17,3%, pari ad una diminuzione dello 0,3% sul mese.
3: Calcio in casa Milan, i giorni passano e le caselle di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore restano vuote, anche se pare che a stretto giro le cose possano cambiare. Gerry Cardinale infatti è vicino al dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Max Allegri, anzi vicinissimo, visto che l'ex tecnico dello United sarebbe teso in Italia per firmare col diavolo già tra stasera e domani. Una volta segnata la panchina a cascata, anche i quadri dirigenziali dovrebbero trovare completamento. Per Amorim sarebbe previsto un accordo biennale che potrebbe diventare triennale, con uno stipendio da 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione, più bonus legati alla vittoria dello scudetto e alla qualificazione alla prossima Champions League.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: La vita... Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
2: Paura, eh?
3: Ci siamo? Eccoci qua, ci siamo. Buon lunedì a tutti quanti. Un saluto da Marco Piccoli, benvenuti a quest'anteprima di Maracanã. Qui con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio e buon inizio di settimana a tutti.
5: Via,
4: a
5: via.
3: Siamo appena arrivati, già dobbiamo andare via. C'è un lungo pomeriggio da affrontare, caro mio Francesco. Insomma, il mondiale ha preso il via, tante partite. Poi non so quali sono le impressioni dei nostri ascoltatori, le chiederemo. A me sono piaciute soltanto, a me in particolare è piaciuta una partita sola, la più bella che posso definire di questo avvio di mondiale.
4: Olanda-Giappone.
3: Bravissimo, hai capito al volo. Salvo parzialmente anche Brasile-Marocco,
4: per il Marocco.
3: Il resto veramente pochissima roba proprio.
4: Sì, pochissima roba perché tra le big, insomma, ieri abbiamo assistito al 7-1 della Germania su Curaçao, insomma, poco altro in questo weekend. Adesso aspettiamo le grandi big, le vere favorite tra Spagna, Francia, Argentina, campione in carica, insomma. Ci sono davvero delle partite molto interessanti, stasera tra l'altro c'è anche il Belgio, c'è la Spagna contro Capoverde, ci sono tante belle partite, però sì, Olanda-Giappone ha catturato più che altro perché posso dirti subito che questa Olanda di Koeman, che non rispetta assolutamente nessun tipo di tradizione olandese, con questo 5-4-1, trazione solamente difensiva, e insomma l'apoteosi è stata
3: 5,
4: l'aver
3: giocare,
4: preso gol di testa da una squadra, sì, di giapponesi con una media d'altezza di 1,60 contro gli olandesi che una cosa buona avevano, una media
3: si sono, insomma, fatti impallinare in quella maniera
4: di almeno tra gli 1,80 e 1,90 si sono fatti impallinare di testa, pazzesco, assurdo. Nonostante Koeman avesse fatto una partita totalmente difensiva sul 2-1 contro il Giappone, decide di tirar via un centrocampista per aggiungere un difensore, e il Giappone con le sue idee arrembanti, proprio mi è piaciuto, bella squadra, ma già da diversi
3: mondiali. Non è la prima volta, poi è una squadra che non molla mai, veramente grande, grande carattere, ci mette tutto sempre bene. Mi sono piaciuti questi giapponesi, e sono piaciuti anche al nostro regista, che saluto, Andrea Magliocca, che ha, insomma, lui tifa per il Giappone da sempre, e poi mette sempre sta sigla perché ci riporta come sempre a un cartone animato che ha tracciato un'epoca veramente importante in tutti noi, Olli e Benji. Allora, andiamo nel salutare tutti, nel ricordare il 331 82 00 213, per i vostri messaggi. Io andrei immediatamente ai titoli di oggi e poi partiamo, perché abbiamo comunque tanti argomenti e ospiti che ci così raggiungeranno nel corso di questo pomeriggio. Vai. Beh, non potevamo non partire con Hamilton, la Ferrari, la prima in rosso per Hamilton nel tracciato dove 31 anni fa iniziava a vincere Michael Schumacher, una vittoria emozionante per Hamilton. Mondiale, Ancelotti e Montella, brutta partenza, sono le note stonate di questo avvio, Ancelotti con il Brasile, Montella con la Turchia, insomma tante cose da rivedere, anche scelte sbagliate dei due tecnici e naturalmente subito sotto osservazione. Parte l'era carnevali, quindi vediamo un po' oggi il summit alla Continassa per decidere le linee, naturalmente in entrata e in uscita. Abbiamo messo la foto di due giocatori che potrebbero rappresentare questi due momenti. È rispuntato Dusan Vlahovic in entrata, Bremer in uscita, insieme ad altri per poter fare casse, quindi obiettivo anche la sostenibilità del mercato. Milan, amore mio, ci siamo con questa grafica che ha fatto Sorani, cuoricini, amore mio, perché il Milan ha il suo allenatore, poi andremo nel dettaglio a vedere tutto quanto. Inter, idea Camavinga, è spuntato questa possibilità, insomma vediamo, potrebbe essere un'opportunità per l'Inter, ne parliamo. Lo dico sempre peggio perché dal blocco del mercato siamo passati di nuovo ad un mercato a saldo zero, insomma le lettere non servono più, servono soprattutto i soldi per poter affrontare il mercato. Che difficilmente arriveranno. Nel senso
4: 19 milioni servono all'Otito per poter pianare il debito, non ne ha mai fatte. No, ma non ne ha mai fatte. Dovrebbe
3: fare un'altra lettera, dai.
4: Fare una vendita importante, non so chi possa essere venduto, forse Ghila, 20 milioni e poi sistemarsi una vendita, però lo ricordiamo entro il 30 di giugno. Allora, caro Marco, parlavi di Amorim mio perché sarà lui il nuovo allenatore rossonero, un altro allenatore lusitano alla corte del Milan. Dopo Fonseca e dopo Conceição c'è Ruben Amorim che ha trovato l'accordo con il Milan, accordo trovato sulla base di un biennale da 3 milioni e mezzo a stagione con opzione per il terzo anno più bonus per la vittoria di trofei e la qualificazione in Champions League. È attesa in Italia tra oggi e domani per mettere nero su bianco il suo accordo con il Diavolo. Un altro lusitano, vi dicevo, è stato l'ultima esperienza in panchina di Amorim è stata quella con il Manchester United. Sono arrivati il 5 gennaio scorso dopo uno sfogo in conferenza stampa contro la dirigenza dei Red Devils e i due pareggi di fila con Wolverhampton e Leeds United. Nel 2024 era arrivato, lo United aveva versato 10 milioni di euro nelle casse dello Sporting Lisbona pur di averlo in panchina dopo il licenziamento di Ten Hag. Lui è un discepolo di José Mourinho, gioca con il 3-4-3 o il 3-4-1-2, diciamo come idea di allenatore italiano, è più uomo su uomo, modello Gasperini. Dopo un weekend, caro Marco, che era iniziato con il no di Ragnik, che insomma si era stufato di aspettare.
3: L'ha detto chiaramente, non vedeva chiarezza, non vedeva, ha stroncato praticamente il progetto Milan, di fatto, se andiamo a vedere quello che ha detto.
4: Sì, tra l'altro 6 anni dopo quell'addio già piuttosto borderline dell'era Milan con Gazzidis, è arrivato un oltre no, stavolta di ancora una volta di Ragnik, che dunque non è destinato ad essere un dirigente del Milan, rimarrà comunque City dell'Austria. È da segnalare questo sorpasso di Amorim nei confronti di Glasner, che sembrava il favoritissimo, invece si è scelto insomma un profilo diverso, in rampa di lancio con lo Sporting Lisbona, tanto che l'ho detto insomma, tanto da portare il Manchester United a pagare addirittura lo Sporting per averlo subito in panchina. Non un'avventura felice, però è sicuramente un allenatore interessante. Vediamo come si comporterà in Italia, arrivo previsto tra oggi e domani.
3: E poi sì, assolutamente, vediamo, insomma, mi sembra di capire che non è molto diciamo così incline ad un calcio propositivo, ecco.
4: Ah, in realtà no, cioè nel senso,
3: Vuole Mourinho.
4: No, è di, sì, vabbè, è di scuola Mourinho, però non è che ricalca il modo di giocare di Mourinho. Di scuola Mourinho nel senso che ha avuto lui come iniziale, diciamo, maestro, poi diciamo ha un calcio diverso,
3: vabbè,
4: un calcio
3: vediamo.
4: Più gasperiniano, ce lo descrivono almeno così.
3: Vabbè, dai, nessun pregiudizio, aspettiamo, vediamo anche che tipo di mercato farà il Milan e intanto anche come ufficializzerà gli altri elementi, no, che andranno a comporre praticamente la squadra rossonera, quindi mi riferisco al direttore sportivo, all'amministratore delegato, insomma c'è ancora da fare, un primo tassello. Ma l'allenatore chi l'ha scelto, insomma, alla fine?
4: Cardinale. Ha scelto Ibrahimovic.
3: Mentre faceva le telecronache ha telefonato, ha detto prendiamo Amorim. Vabbè. Bene così, vediamo, insomma.
4: Oppure c'è un direttore sportivo che loro hanno individuato, ma non è ancora dato sapere chi è, e quindi si sono confrontati con un possibile direttore sportivo che però al momento non conosciamo. Però sicuramente la scelta principale è stata quella di Ibrahimovic, che è stata anche una scelta, una variabile nella decisione magari di Ragnik di non accettare nuovamente la proposta del Milan.
3: C'è anche un direttore sportivo molto vicino al Milan, no? Questo Crochet, ma io non so se si pronuncia così, chiedo. Il DS più vicino al Milan, Colomani e Marmoush, i suoi affari, i suoi fiori all'occhiello, sto leggendo da tutto il mercato web. E quindi questo profilo di questo direttore sportivo del Milan, tedesco, classe 1980, la sua carriera da calciatore iniziò nelle giovanili del Werder Bremen prima di giocare per 13 anni nel Paderborn. È proprio lì ha iniziato anche il suo percorso da ex calciatore come allenatore della seconda squadra, prima di spostarsi al Bayer Leverkusen come vice di Schmidt. Quindi viene un po' fatto il profilo di questo direttore sportivo che potrebbe, insomma, prendere, diciamo così, potrebbe arrivare al Milan.
4: Sì, Kroos, tra l'altro, se non sbaglio, è anche però membro della dirigenza dell'Eintracht di Francoforte.
3: Sì, infatti eccolo qui, stavo leggendo, c'è anche questa situazione, perché lui è passato l'Eintracht di Francoforte, quella che sarà la tappa più illuminante della sua carriera da uomo mercato. Nel 2022 il tedesco vincerà l'Europa League, ma il suo apporto è stato spesso misurato dalle clamorose un uomo plusvalenza come Carnevali, specializzato nell'individuazione di giovani talenti in giro per l'Europa grazie ad una fitta rete di scouting. I suoi colpi parlano chiaro, Colomani è uno di questi, sono appunto i simboli arrivati entrambi a parametro zero e rivenduti a peso d'oro a Paris Saint-Germain e Manchester City, l'altro giocatore, per 95-75 milioni di euro. Vabbè, insomma, questo è un ritratto che trovate su tutto il mercato web di questo direttore sportivo Crochet.
4: Credo che faccia parte anche del board dell'Eintracht, quindi per questo sapevo che c'era una complicanza derivata proprio da questo punto di vista. Allora, dove vogliamo andare? Vogliamo andare sulla nuova Juventus, no? Perché oggi è il primo giorno, tra l'altro, di Carnevali in sede Juve. Stiamo seguendo la giornata con Camillo De Michelis e più avanti lo sentiremo. La prima giornata di Carnevali.

0: importante per Carnevali sentire l'allenatore, e quindi siccome c'è stato questo incontro avranno messo tutto quanto sul piatto per capire come si devono muovere, quali sono le indicazioni di Spalletti. Quindi bisogna capire se Spalletti veramente vuole Vlahovic e quindi chiedere a Carnevali un eventuale tentativo. Se questa è la volontà di Spalletti, io penso che è giusto che lui faccia un tentativo, poi andrà in porto o meno, questo non lo so. Vado in questa direzione, cioè adesso ci deve stare per forza una linea comune che devono cercare Carnevali e il tecnico, quindi cercare di capire quali sono le richieste che sono più vicine al tecnico. Poi non tutto si potrà realizzare, questo bisogna...
1: Forse non si può realizzare perché il tetto ingaggi è di 6 milioni, quei 6-7 milioni dati, 6 milioni dati ad Yıldız. Forse questo è il problema del bonus alla firma. Ci sono tante, cioè non è soltanto una questione di volontà della Juventus, e non è secondo me neanche una questione di rapporti tra il padre di Vlahovic e Comolli, e in questo caso il padre di Vlahovic con Carnevali. Il problema secondo me è che c'è un tetto, un parametro societario che impone un massimo di ingaggi di 6 milioni, che sono quelli che si danno a Yıldız, e la Juve in questo momento non può arrivare ad 8 per Vlahovic. Credo possa essere inteso così. Poi è chiaro che mi chiedo come mai Vlahovic non abbia ancora trovato una squadra che lo ingaggi subito, e quindi mi lascio la possibilità di tornare alla Juve. Credo che però che per cifre e per parametri la ritengo ancora un'operazione difficile, in una Juve che potrebbe nascere tutta italiana, perché sai, in questo momento le indiscrezioni portano a dei nomi un po' più
0: italiani.
1: Sì,
0: ci sono stati dei nomi italiani,
1: Frattesi in questo incrocio con
0: ho letto Frattesi, poi ho letto anche Berardi, Chiesa, Ndur, poi ce n'era un altro che adesso mi sfugge. Caiodé può essere?
1: Sì, può darsi.
0: Questi cinque ho letto, quindi una Juventus un po' più italiana, quindi bisogna capire poi quanto siano fattibili queste strade, quanto siano volute, quanto di vero c'è intorno a questi nomi. Io sinceramente adesso mi sembrano più tanti nomi che vengono messi praticamente sul piatto in questo momento, poi bisogna vedere veramente quale sarà la strada che intenderà intraprendere Carnevali. Io mi fido molto, secondo me, di questo allenatore. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Braglia da noi venerdì, che per valore in assoluto, per competenza, per modo di muoversi, bisogna avere fiducia in Carnevali e quindi vedere. Adesso qualcuno l'ha già paragonato a Marotta, o qualcuno, personalmente penso che sia una bella sfida a quello che è stato il suo maestro, perché poi di fatto Marotta è stato il maestro di Carnevali, quindi potrebbe essere un bel modo per sfidare chi ti ha insegnato tanto, e quindi vediamo, soprattutto adesso che è entrato in un grande club, cambieranno molte cose, ci saranno più pressioni, più responsabilità, ma io credo che lui era quello che voleva, no? Prima o poi di fare uno step di questo tipo, quindi staremo a vedere. Continuo a pensare che è il dirigente migliore che si poteva prendere in questo momento su piazza, e che è quello che si avvicina più ad uno stile Juventus, quindi staremo a vedere quello che succederà e quali saranno poi le linee che verranno tracciate. È una Juve che ha bisogno sicuramente di rinforzi, che ha bisogno ma ha bisogno anche di vendere, attenzione, quindi si sono fatti ad esempio il nome di Bremer, di Thuram. Poi ti dico una cosa, in queste uscite mondiali ci sono stati tre giocatori della Juventus che hanno molto deluso per diversi motivi. Bremer mi sembra che abbia fatto niente, Yıldız ha giocato poco, David è stato inguardabile pure con il Canada, cioè addirittura gli ho visto sbagliare degli stop del pallone, una roba imbarazzante, e si è aperta anche lì una feroce critica nei confronti dell'attaccante, quindi non è un problema solo che ha incontrato la Juve, ma è proprio un problema del calciatore. E allora chissà che non ci siano anche dei sacrifici importanti, qualcuno esclude determinati big da questi sacrifici, staremo a vedere, insomma, qualcosa in entrata e in uscita sicuramente Carnevali farà.
1: Vogliamo, visto che poi avremo Luca, aprire anche un po' un attimo una parentesi legata alla Ferrari. Dai, hai fatto il titolo in, in primo piano questa grande domenica di Lewis Hamilton, la prima volta, la prima vittoria in Formula 1 con

0: La Ferrari è stata una domenica perfetta proprio per la rossa, una domenica perfetta in quanto a performance, in quanto a strategia, anche nei momenti opportuni in cui insomma sfruttare anche la virtual safety car. Insomma, finalmente una domenica da Ferrari e si è rovesciato il mondo rispetto a un Leclerc che ha inanellato un'altra domenica amara contro Lewis Hamilton che invece continua a crescere. Ma quello che fa ben sperare, caro Marco, è il fatto che questa Ferrari, si dice sempre che Barcellona sia, no, una cartina di tornasole importante per il proseguo della stagione, e se questa veramente lo è, la Ferrari, con soprattutto gli 0 punti di Antonelli, può ambire a qualcosa di più di un semplice secondo posto, perché comunque il margine di crescita ce l'ha.
1: Allora, io questo non lo so se può ambire anche a lottare per il mondiale, però so una cosa, che Barcellona è una tappa molto importante, da qui succedono sempre delle cose, e tra l'altro c'è qualcosa anche di bello, di storico, perché è stata citata, è tornato a vincere, Hamilton vince la prima in rosso a Barcellona, dove 30 anni prima più o meno aveva iniziato a vincere Michael Schumacher con la Ferrari. Torna a vincere a Barcellona, non vinceva dal 2013 la Ferrari, quindi anche questo è un altro segnale molto importante. Mi è sembrato di vedere una macchina veloce, questo diciamo è un buon segnale. Saremo a vedere, sarebbe comunque, pensate, la butto lì, che bello vedere una sfida mondiale tra il giovanissimo talento italiano contro la Ferrari guidata da Hamilton, il più diciamo titolato dei piloti in gara. Sarebbe una sfida esaltante, bellissima. Io spero che da qui fino alla fine ci possa essere questo duello. È chiaro che bisogna stare attento anche a Russell, perché c'è una macchina comunque molto competitiva. Non so quanto Leclerc possa dare, si possa inserire, ma lo vedo, diciamo, dal punto di vista morale un po' svuotato in questo momento. Però pensa che sfida che sarebbe, Francesco. Il giovanissimo campione contro il giovane leone, contro il vecchio leone che ruggisce ancora. È una cosa...
0: Sì, anche perché da una parte il giovanissimo ha una macchina che rimane ancora quella da battere, quella più veloce, e soprattutto la spensieratezza di un ragazzo che ha imparato a gestire anche tante pressioni, ha imparato a gestire una macchina potentissima, e che adesso forse per la prima volta deve guardarsi anche un po' le spalle, perché alle spalle c'è non solo un 7 volte campione del mondo, ma c'è anche una Ferrari che ha portato un pacchetto di aggiornamenti molto performante e che diciamo da qui in poi potrà intervenire nuovamente per ben 2 volte sul motore rispetto a una sola possibilità che avrà Mercedes, e quindi potenzialmente questa Ferrari potrebbe avere anche più margini di crescita rispetto alla Mercedes. Poi il mondiale si vince ai punti, si fa ovviamente coi numeri, e vediamo soprattutto, diciamo, soppesando l'affidabilità della Mercedes, che in questi, tra Montreal con Russell e ieri con Antonelli, ha mostrato un punto debole che potrebbe insomma costare caro ai punti da qui fino a questa lunghissima stagione, perché siamo soltanto al 7° Gran Premio e davanti c'è davvero un mondo da scoprire. Però è tornata finalmente, posso dirti, una bella Formula 1, molto incerta, tutti in pochi secondi. Ci si diverte
1: bene
0: quest'anno,
1: ci possiamo divertire, speriamo, perché poi diciamo così è questo lo sport, no? Essere competitivi, ripeto, bellissimo vedere il giovane italiano contro la macchina italiana e contro il grande vecchio campione del mondo. Io queste sono cose che queste sfide mi piacciono tantissimo, speriamo che si possa, diciamo così, attuare da qui alla fine.
0: Hai visto chi è il prossimo allenatore del Monza?
1: Sì, Juric, l'avevamo detto venerdì, nessuno ci credeva, avevamo avvisato che Juric era molto... ragazzi, il Monza ha deciso di ripartire con Juric, magari becca la stagione positiva, non lo possiamo sapere. Questa è la della decisione, insomma,
0: tra l'altro un'altra squadra che avrà il mercato a saldo zero, il Monza.
1: Mercato a saldo zero, caro mio, che poi magari dico qualcosa anche su questa situazione qui, perché poi è il mercato che dovrà fare la Lazio, quindi dal blocco del mercato dell'anno scorso al saldo zero diciamo che non è cambiato quasi niente. e al di là delle lettere che possa, diciamo, scrivere e mandare il presidente, qui bisogna capire se ci sono ancora delle possibilità finanziarie per poter uscire da questa situazione, quindi deve dare una risposta anche in questo senso. Forse sarebbe meglio invece pensare di capire come far fronte a questa situazione finanziaria invece di scrivere le lettere, che non hanno nessun tipo di valore, lo ripeto da giorni, da quando abbiamo visto uscire la prima. Ma guarda, credo non soltanto quelle del presidente, ma a questo punto non hanno più valore nemmeno le lettere che si possono scrivere da dedicare al presidente Claudio Lotito. Qui servono dei fatti, non le parole, non le righe scritte su una pagina Word o su un pezzo di carta. In questo momento servono i fatti, e non so quali fatti si possano arrivare da questo club attualmente. Staremo a vedere, siamo qui in attesa, diciamo, di conoscere tutti gli eventuali risvolti. Altra cosa che dobbiamo aggiungere prima di andare in pausa, che è sempre più vicino Sarri all'Atalanta, e quindi, diciamo, dovrebbe essere imminente l'arrivo di Maurizio Sarri all'Atalanta per iniziare un nuovo percorso molto intrigante, con delle difficoltà, ma ripeto, molto intrigante. Ci fermiamo un attimo, facciamo un piccolo break e poi torniamo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto da nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese praticamente tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra con uno stipendio da 3 milioni di euro e con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna che affronta Capoverde e l'Atalanta e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay. Il tennis, oggi sono in programma gli ATP 500 di Halle e Queens, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. Il romano è impegnato questa settimana in Germania, così come Mattia Bellucci, debutta oggi contro lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros Sascha Zverev. Nel Regno Unito invece il numero uno del seeding è Alex de Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1 conquistando la promozione in Serie A. Gli scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, da Vice, a Pesaro, a Bologna Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio. La radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Lo sport vissuto in tempo reale, sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice, salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, eccoci qui. Allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a questo fantastico mondo di TMV Radio. Beh, insomma, ti devo dire la verità, Marco, per me i mondiali sono iniziati un po' a rallentatore.
1: Molto.
3: Non mi appassionavano, ti confesso, non... Lì per lì non avevo nemmeno ben chiaro il giorno di partenza, cioè quando un qualcosa non ti prende subito ci ho messo un po' di tempo a entrare dentro questi meccanismi. Dopodiché ti devo dire la verità, la partita che ho visto, quella Brasile-Marocco, mi ha riacceso un po'. Credo che la formula sia troppo lunga, credo che non abbiamo bisogno di partite che non hanno storia, però comincia a diventare un po' intrigante. Allora di questo mondiale io metto sul tavolo due temi. Il primo tema è il momento difficile dei due commissari tecnici italiani, mi riferisco a Montella e Ancelotti. Avvisa naviganti, con questa formula aspettate a emettere sentenze, perché poi vi potrebbero tornare in faccia come dei veri boomerang, dolorosi boomerang, perché la prima fase è estremamente articolata, è difficile uscirne fuori, essere eliminati, per cui l'esperienza ci deve far capire che anche una partenza un po' rallentata non vuol dire automaticamente una condanna per questo mondiale. Però ti devo dire che sono rimasto deluso soprattutto dalla Turchia. Perché sono deluso dalla Turchia? Perché ho la sensazione che questo straordinario talento che accompagna la nazionale turca, amici miei, poi non sia accompagnato dall'altra faccia della medaglia, che se vuoi vincere un mondiale ci deve essere, cioè questa cazzim, questa cattiveria, questa voglia di vincere, questa ferocia agonistica. Il talento, con il talento solo non si vince il mondiale, o comunque è molto complicato. Non vorrei che fossero sempre un po' troppo bellini i turchi, ma poi quando c'è da andare a vincere le partite, boh, mancasse qualcosa. Non so cosa ne pensate.
1: Beh, guarda, hai citato, diciamo, la parte caratteriale che ad esempio abbiamo visto nel Giappone. Il Giappone è stata una squadra che ha dato tutto, quindi non... oltre alla qualità dei calciatori bisogna avere anche quell'aspetto lì caratteriale, determinazione che serve in queste competizioni.
2: Anche perché adesso la Turchia dovrà affrontare il Paraguay, che sappiamo che insomma fa della
1: proprio di quell'aspetto
2: dell'intensità, esatto. E soprattutto gli Stati Uniti, padroni di casa, che hanno invece ben debuttato, giocavano di fatto, la Turchia giocava di fatto con la squadra quella che sembrava essere più semplice.
1: Bravissimo.
2: E ha giocato, e sappiamo che nell'arco di tre partite mancare un jolly di questo tipo poi tipo alla lunga può portare addirittura, è vero,
3: tra,
2: che passano anche le migliori terze.
3: Tra l'altro ti devo dire io ho una grandissima stima in Vincenzo Montella, mi piace Fulbes, ma il motivare questa sconfitta col fatto che si sono difesi lo trovo una roba che veramente è incomprensibile.
1: No, poi ho letto anche un'altra cosa, Luca, che hanno parlato anche un po' tutti e due gli allenatori di scelte sbagliate. Sì, insomma, non è una cosa positiva la prima partita fare le scelte sbagliate.
3: È evidente sbagliare che le scelte. Se te hai un determinato tipo di giocatori, ma quale folle ti concede gli spazi per Yıldız, per tutto questo talento? Quindi trovo un limite. Se un allenatore ti dice si difendevano e perché non te l'aspettavi? Perché non hai previsto una possibilità di calcio che preveda anche un due autobus davanti alla porta, cioè qual è l'emergenza? Cioè,
1: sì,
3: quindi
1: sì.
3: Mi è piaciuta molto poco la prestazione e molto poco anche il dopo partita. Ancelotti, ragazzi, io ho avuto la fortuna professionale, perché di fortuna devo parlare, di fare per tanti anni la Seleção. Allora, ragazzi, lì la nazionale in Brasile è qualcosa di che non si può spiegare nemmeno in un mondo passionale come il nostro. Lì se pareggi una partita succede l'imputiferio. Ora, non questa partita che ti devo dire alla fine ci può anche stare, perché per me, ecco, l'altra faccia l'avete già accennata, sono gli Stati Uniti che se quando giocano in casa nello sport prendono anche una forza caratteriale particolare, il Marocco, ma attenti anche al Giappone. Giappone, sì, sì. Ragazzi, non sarà facile. Ecco, il Brasile è questo. Allora, E forse lo sta scoprendo ora Ancelotti, perché c'è la fase degli avvicinamenti alle partite, tutti bravi, tutti buoni, simpatici, che bello l'italiano, quello che vince. Poi pareggi una partita, è una catastrofe, diventa una catastrofe nazionale e ti mettono una pressione addosso impressionante. Allora, la mia curiosità, ma vi chiedo anche a voi il parere, è capire poi quanto valga veramente questo Brasile. Io ho la sensazione non sia una squadra fortissima,
1: no.
3: E state attenti. Il prossimo inferno a cui andrà incontro Ancelotti è perché non gioca Neymar.
1: Ma già c'è.
3: Sempre
1: questo.
3: Così, eh? Sì, funziona sì. Sempre così. I brasiliani vogliono le loro stelle in campo, non gliene frega niente se sono vecchi, rotti, logori, vogliono le loro stelle, diventerà un martellamento ossessionante.
1: Sì, ma già c'è, stavo leggendo un po' che insomma si vorrebbe vedere in campo. Sai che cosa ti dico, Luca? Mi sembra un Brasile poco qualitativo.
3: Sì.
1: Questo è un po'... mi sembra un Brasile che ha poca qualità in questo momento, ha dei giocatori che hanno quantità, che lottano, però dal Brasile ti aspetti altro. Però bisogna fare i complimenti, Luca, anche al Marocco, perché questa è una squadra molto organizzata, è una squadra che gioca a calcio, una squadra che ti può mettere in difficoltà, perché insomma non ce lo dimentichiamo, sono arrivati quarti all'altro mondiale, non è che stiamo parlando...
2: Sì, subiudice campioni d'Africa per quello che è successo col Senegal, è una bella squadra, è veramente una bella squadra, veramente
1: bella squadra. Bisogna considerare anche l'avversario, però sono d'accordo con te quando dici che c'è un Brasile la cui qualità secondo me va messa un po'.
2: Però secondo me lo sapevano anche loro, cioè sì. Loro partono con questa etichetta più
3: loro
2: che altro perché brasiliani.
3: No, guarda che non esiste questo tipo di analisi.
1: Vedi.
3: Se tu avessi avuto la possibilità di lavorare con loro, il Brasile sono i numeri uno al mondo, sempre. E comunque.
1: Non esiste
3: una valutazione.
1: Il calcio l'hanno inventato loro.
3: Quando ti metti la camicetta, te sei il numero uno al mondo. Se non lo sei, vieni cacciato via un minuto dopo, perché il loro modo di ragionare è anche un limite, ma anche una forza, Questa autoreferenzialità che è spaventosa, per cui non c'è la valutazione del singolo giocatore.
1: Sì.
3: Il Brasile non può che essere il numero uno. Ma guarda, il mio amico Carlos Dunga c'è impazzito. Ha vinto due Coppa Americhe prendendo a pallate anche l'Argentina di Messi. Normale, ci mancherebbe altro. Vince la Coppa America per noi come vincere la Coppa del Nonno, no? La squadra, ci mancherebbe un vincolo nel mio paese. Tutti, perdi un mondiale cacciato via come un traditore, un uomo incapace, lì è terribile e dovrà essere molto molto bravo Carlo a gestire mediaticamente questo, perché poi lì ti abbandonano tutti, cioè, ti abbandonano anche gli addetti stampa fra un po',
1: sì.
3: Ecco perché lui ha reagito male alle prime domande, ripeto, ha pareggiato il Marocco e secondo me può essere una squadra che arriva nelle prime quattro. State attenti a Marocco e Stati Uniti, perché questo mondiale strano, secondo me può succedere veramente di tutto, dipenderà anche dai percorsi. Ma lui ha fatto bene a reagire Ancelotti, perché almeno ha fatto capire che lui non ci sta a questo giochino al massacro, e io non so se lui ora è ancora convinto di aver fatto una scelta saggia a portare Neymar, perché se poi devi anche far giocare uno che non sta bene, non lo so se può funzionare. Vabbè, questo è il mondiale, aspettiamo anche il debutto
1: dell'Iran. Luca, posso chiederti una cosa?
3: Vai.
1: Visto che tu hai seguito il Brasile, diciamo, nel tuo percorso così, qual è stato quello lì, il Brasile che ti ha colpito maggiormente, che hai ritenuto proprio, non dico tra i più forti, ma poco ci manca?
3: Allora, l'ho seguito al 50%, ma ragazzi, il Brasile l'82 era una roba impressionante.
1: Impressionante, sì.
3: E guarda, questo faceva imbestialire, ti ripeto, il mio amico Dunga, perché nell'immaginario collettivo del mondo brasiliano era più importante il dolore per quel mondiale perso che non la vittoria per il mondiale vinto a Pasadena.
1: Pensate.
3: Perché in quel Brasile, devi immaginare che il Brasile è tanti stati, no?
1: Certo.
3: È come se tu mettessi insieme in una nazionale il giocatore italiano più forte, il brasiliano, il tedesco più forte, lo spagnolo più forte. Quello dell'82 era una somma dell'inno al talento, e quindi per loro quella speciale. E ti devo dire, invece, ti posso dire che il più grande, un altro momento di grande sofferenza che ho vissuto diretta è stato quando sono stati eliminati, presi a pallate in Brasile. Io ero lì per quella partita,
1: come no, che mi ricordo,
3: travolti, e lì eravamo al lutto nazionale.
1: Porca
3: cioè
1: miseria.
3: Lì veramente era. È una roba, perché lì è veramente
1: più grave di quello che è successo con l'Uruguay, in casa più grave
3: di quello. Io quello non l'ho visto, è stato paragonato a quello. Lì è stata proprio una ferita, perché lì, vi immaginate, loro si sentono più bravi del mondo, in casa loro.
2: Il Minerazzo, giocava il 7-1 della Germania,
1: ma 7-1 pesantissimo.
3: Presi a pallate, uno stadio ammutolito. Io ero dentro quello stadio, ragazzi, faceva veramente effetto. Guarda, ammutolito. Mm-hmm. E oggi poi aspettiamo l'Iran. Io mi auguro che l'annuncio della fine, poi speriamo che sia tutto vero, della guerra, riporti anche una normalità sotto questo fronte. Diciamo che mi sto scaldando sul mondiale, ve lo devo dire, piano piano mi sta entrando, anche perché la negatività di avere troppe squadre porta la curiosità di avere squadre improbabili, ma anche che magari ti viene la voglia di vedere che roba sono.
1: Attualmente
2: anche perché, scusate, sono passati 3-4 giorni e ancora dobbiamo vedere l'Inghilterra, l'Argentina, il la Portogallo, Spagna. La Spagna, cioè ce n'è ancora di, siamo soltanto la Francia, sì, ce n'è ancora di,
1: diciamo così, che salviamo al momento due partite, Brasile-Marocco e Olanda-Giappone, le due partite che proprio hanno dato qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico, il resto diciamo così possiamo farne.
3: Sì, no, il Marocco, ragazzi, il Marocco non ha tanta roba.
1: È vero,
3: Marocco, se riescono a non perdere, sai, le nazionali brasiliane, le africane, io l'ho vissuto nei vari mondiali, tendono un po' a perdere attenzione strada facendo, nel senso che hanno un approccio un po' diverso da noi europei o da chi di solito, Germania e Italia ne hanno vinti, no?
1: Certo.
3: Cioè, chi ha entra il divertimento anche nel vivere quell'evento, ma sono avversarie assolutamente credibili.
1: Assolutamente.
3: Poi a me è piaciuto, io vi devo dire la verità, a me è piaciuto il Giappone. Se loro avessero un riferimento, magari almeno uno un po' più fisico, mamma mia, vengano via bene.
1: No, vengono via bene, hanno grande capacità di partire, ma poi c'hanno una velocità, un'aggressione, una determinazione.
3: Lì bisognerà vedere nelle varie situazioni climatiche di questo mondiale, che cambia molto aspetti. Perché si dovesse immaginare, ti devo dire, Marco, io ho fatto i mondiali negli Stati Uniti, un mondiale tutto negli Stati Uniti, come facemmo con l'Italia, che i giocatori perdevano dai 3 ai 3 kg e mezzo ogni allenamento. Ecco, se fosse stato tutto in quella dimensione, io dico, la velocità, la rapidità dei giapponesi, la struttura dei giapponesi potrebbe essere veramente un elemento importante. Allora andiamo di corsa ai due temi del giorno, no? Tanto noi sappiamo che Juventus e Milan sono quelli che catalizzano un po' insomma, tanti milioni di tifosi italiani. Io venerdì sera ero a cena a Castelfiorentino nel ricordo di quel ragazzo Neri che purtroppo morì nel laghetto di Vinovo. C'era Luciano Spalletti, che il giorno dopo si sarebbe incontrato con Carnevali. Ti devo dire, lui è ancora un uomo ferito da questa mancata qualificazione nella Champions, ma ferito se ne fa, e devo dire anche questo è sinonimo, fammi dire, di onestà intellettuale, ecco. Beh, perché lui non sa giustificarsi dei due risultati sbagliati contro Verona e Fiorentina, non riesce ancora oggi a trovarsi un perché, e si sente giustamente totalmente responsabile. Ovviamente la presenza ai Carnevali è una presenza per lui gradita, così come il fatto di Chiellini avrà un ruolo magari più importante. Fatico però a capire come questa Juventus, cari ragazzi, possa di colpo riprendersi un ruolo da squadra favorita per lo scudetto, squadra da Champions, da prime quattro in Champions, perché il danno di scelte economico è stato fatto, è evidente. Aspettiamo di avere dei messaggi chiari, probabilmente lo aspetta quando ha saputo Luciano nell'incontro che ha avuto, però il messaggio che passa da chi lavora nella Juventus è una Juventus più italiana e più giovane, e non sono messaggi che si abbinano automaticamente a molto più forte. Ecco, non so che ne pensate voi, ma qui ci sono delle soluzioni da fare. Poi mi chiedo anche questo mi interessa molto il vostro parere. È chiaro che Carnevale è un fuoriclasse, lo sappiamo, in Italia è un riferimento assoluto, ma qui bisogna avere quei rapporti internazionali per trovare chi ti riprende Openda, chi ti riprende David, chi ti dà perché servono, c'è da rivendere dei giocatori che vengono a stagioni fallimentari, e un certo tipo di management che ha questa valenza internazionale può arrivare con più facilità a chi poi deve condurre e sviluppare questo tipo di operazioni. Cioè, a Sassuolo Cannavale ha spiegato come si fa calcio in un certo mondo.
1: Certo.
3: Penso che anche lui dovrà misurarsi con un mondo del quale non ha grande esperienza.
1: Beh, questo è sicuramente la difficoltà primaria, no? Questo step a cui si trova di fronte Cannavale. Tu hai detto prima dovrà vendere dei giocatori. Certo, David, dopo averlo visto pure col Canada, io non so chi se lo possa comprare. Insomma, diventa ci vuole veramente uno bravo per da via adesso David e Open Day. Quindi c'ha due belle
3: più,
1: gatte da
3: parlare. Ti ricordo che nell'ultima sua conferenza stampa, quella come lì prima di salutare la banda, e quindi dopo i primi riferimenti aziendali, lui aveva parlato della necessità di vendere un giocatore in virtù di non aver acquisito la qualificazione Champions, e era chiaro che il riferimento era Bremer, no?
1: Bremer secondo me parte, Luca.
3: Ma ovvio, ma è evidente. Parte. Per cui te, Marco, prendi la Juve dell'anno scorso, va bene? Gli levi Bremer e non fa la Champions. Guarda, se riescono a fare una squadra che vince lo scudetto, devono essere molto bravi.
1: Però, Luca, è vero tutto quello che stai dicendo tu, sono difficoltà talmente evidenti che non si possono sottovalutare, però io sono dell'idea che lui sia l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto, perché in questo momento devi provare a ricostruire, quindi bisogna, io non so se possa essere subito competitivo o meno la Juventus per il prossimo
3: anno, ma che sia giusto, guarda, che sia uno bravo, ne ho la totale,
1: non c'è dubbio,
3: certezza. Ma io credo che avrà bisogno di tempo.
1: Sì, pure è questa, ma è questa entrare. la chiave, Luca, il tempo. È questa la chiave.
3: Cioè, se avrà bisogno di entrare dentro dei meccanismi di mercato che non sono stati mai meccanismi del Sassuolo.
1: Sì.
3: Perché operi su aree in cui devi chiedere per vendere quei due giocatori che hai detto te, se non ti aiutano non li vendi,
1: no,
3: ragazzi,
1: come fai?
3: Poco da fare. Poi mi viene da ridere, dice riparlano con Vlahovic, di cosa? Cioè Vlahovic è un'operazione, le devi fare dovresti ridargli 12 milioni netti per 3 anni, poi vogliono 12 milioni di bonus, e è un giocatore, ve lo ripeto, che a Spalletti piace anche da un punto di vista umano, ma non è il fuoriclasse. Non lo riconosce come quel fuoriclasse che può fare la differenza in assoluto, no? Cioè, non a caso vorrebbe due attaccanti di un certo livello, anche per poter immaginare un calcio diverso. Insomma, io vedo il percorso della Juve giusto, come dicevi te, Marco, la strada imboccata è giusta, ma ci vorrebbe un po' di tempo. E te mi insegni che nel calcio la parola tempo è una parolaccia.
1: Sì.
3: Se l'abbini alla Juventus, che il tempo diventa non proprio... la Juventus deve vincere,
1: diventa una bestemmia se l'abbini alla...
2: un'altra differenza quindi, rispetto a Reggio Emilia,
3: deve
2: quando...
3: fare una full immersion,
1: full
3: diciamo
1: immersion
3: così,
1: mi
3: una
1: piace
3: full immersion di calcio e chiudiamo con Amorin. Ecco, io qui vengo da voi perché io sinceramente per quelle informazioni che ho avuto io non lo conosco, per cominciare non ci ho mai parlato. Io non ho trovato nel mondo del calcio, tra gli allenatori che conosco, con cui ho parlato, cioè non è che ho trovato questa, mi hanno detto ammazza che colpo. Io ti dico, se ho fatto tutto questo ambaradam per prendere Amorin, non so cosa voi, magari siete più preparati di me sul mondo internazionale. È vero che viene da un calcio, una cultura di calcio, si può
1: adattare
3: bene.
1: Allora, io ne ho sentito
3: italiano.
1: Parlare molto bene quando è passato al Manchester United, Francesco. Ti devo dire la verità, lì se ne parlava molto bene di lui.
2: Sì, tra l'altro il Manchester United lo acquistò addirittura durante la stagione per quanto bene stava facendo. Aveva bisogno di un allenatore dopo Ten Hag. Andò dallo Sporting Lisbona ad acquistarlo.
1: Sì, sì.
2: Gliel'ha portato via perché era proprio in rampa di lancio dopo i 4 anni e mezzo allo Sporting Lisbona, dove aveva fatto un lavoro ottimo dal punto di vista della crescita dei giovani. Al Manchester United non andò bene, fu esonerato a gennaio, fece una conferenza stampa dove se la prese addirittura con la dirigenza dei Red Devils, non ne uscì bene. Questo non vuol dire che però non sia un buon allenatore. È sicuramente un allenatore che ci dobbiamo porre un punto interrogativo, perché noi l'abbiamo testato bene nei suoi 4 anni e mezzo nella sua comfort zone portoghese, è uscito, è andato in Premier e l'esperienza è negativa. Adesso in Italia rimane questa scommessa, perché è una scommessa. Certo. Dite voi, magari anche Glasner era una scommessa, sì, ma era una scommessa che arrivava con una conference e con altri trofei che aveva già conquistato comunque col Crystal Palace.
3: No, no, guarda, hai fatto un'analisi perfetta. Ti devo dire, la domanda che resta sospesa nell'aria è: ma questo Milan si può permettere ulteriori scommesse dopo quello che è passato? Ha una proprietà che c'è, va, ritorna, manca una struttura dirigenziale importante, prendi un allenatore che è una scommessa. Sai, Glasner aveva un grande merito ai miei occhi, che aveva vinto in due mondi. Guarda, quando vinci in due mondi, aveva vinto in Germania con l'Eintracht di Francoforte, l'Europa League, e aveva portato il Crystal Palace, che non aveva mai vinto la sua storia, a vincere 2 coppe in estate e la Conference. Quindi lui ha dimostrato di saper vincere in Germania e in Inghilterra. Ha una cultura, che venne qui in conferenza stampa a Firenze, conosceva tutto dell'Italia. Sembra un... mi ha ricordato, sai, quei globetrotter della panchina che sono figli di tutti i calci e figli non vincolati da nessuno. È uno che aveva vinto nell'immediato. Qui mi sembra, sembra che il Milan continui a vagolare nella ricerca di qualcosa di miracoloso, ma che ancora sia molto lontano da strutturarsi come servirebbe a una società vera. Mi sembra in grande ritardo il Milan, veramente in gigantesco ritardo. E ora che la Juventus è messa a posto, ti devo dire la verità, il Milan è l'ultimo caso con la C maiuscola ancora aperta.
2: Anche perché, scusa Luca, ci chiedevamo chi l'avesse scelto questo allenatore, perché prima dovresti fare il direttore tecnico con lo sportivo e poi accordarti sull'allenatore. E qui è il contrario.
3: Esatto. No, no, ma è tutto. E poi, non lo so, io ve lo dico, il Milan per me è un gigantesco mistero. È un gigantesco mistero che in questo momento fa violenza a 12, 13, 14, 15 milioni di tifosi che non ci capiscono più niente. Cioè non è tutto affidato, sembra un'improvvisazione totale, e questo non va bene, perché ripeto, il Milan, al di là del tifo, è un patrimonio del nostro calcio e non è bello vederlo gestire così.
1: Assolutamente.
3: Ti ringrazio.
1: Grazie a te Luca, a presto,
3: ciao, ciao.
1: Grazie, buon lavoro e buona settimana Luca Calamai. Stiamo quasi per salutarci, c'è un aggiornamento da dare, vengo da te subito.
2: Sarà la settimana di alcune ufficialità per quanto riguarda gli allenatori, perché Sarri è arrivato a Zingonia, per lui primo giorno con l'Atalanta, sarà ufficiale praticamente a breve, quindi un po' di queste situazioni. Ne avevo letto un'altra, ma me la sono persa, poi magari te la do.
1: Va bene, allora ci dobbiamo fermare perché sta arrivando Stefano Impallomeni. Grazie per il momento a Francesco Tringali, che lasciamo al lavoro in redazione.
2: Ciao Marco,
1: buon proseguimento, noi torniamo subito dopo il break con Stefano e tutti gli amici per aprire la puntata del lunedì di Maracanà. Tra poco.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene la premier Meloni che dice: Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento.
0: Sanaeke Takaiji, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Doria Pamphili da Giorgia Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025.
1: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Oibi, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
0: La cronaca: un 50enne di Trinitapoli nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
1: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e ATM. L'azienda dei trasporti ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter Rassegna Stanca e poi ripreso da alcune influencer e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti.
0: Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta per la maturità, la prova di italiano, la seconda il 19 giugno e di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato Stefano, buon lunedì, buona settimana a tutti. Naturalmente questa settimana che insomma nel fine settimana abbiamo visto l'inizio del mondiale, caro Stefano, quindi un po' di partite, sì. Poi adesso mi dite subito qual è la
5: non
3: cosa.
5: Non le avrei viste tutte, dai, sono tutte le 4 di mattina.
3: No, devo essere
5: Spezia-Tunisia?
3: Sì. No. Nemmeno a Haiti.
5: Però ti svegli presto, magari un secondo tempo, un 15 minuti.
3: No. Ci sarete presto, voglio dire, insomma, adesso non
5: è rinunciato.
3: Ho rinunciato, ho visto
5: a questa Spezia sontuosa.
3: Vabbè, ma insomma, pure a Germania ieri ho dato un'occhiata.
5: Ma perché poi Curaçao? Che cos'è?
3: Ma non lo so, ma era una roba. Dai, su. Tu te la sei vista a Germania ieri?
5: No, ho visto i gol.
3: Ho visto.
5: Me ne sono anche dimenticati.
3: Ho visto un pezzettino, ho visto che era proprio una partita. Che poi
5: ho visto Olanda-Giappone.
3: Questa è stata la più bella partita.
5: Sai che cosa? Nella memoria adesso, con tutte queste partite, dobbiamo fare così. Dobbiamo un po' fotografare le partite che ci rimangono
3: sì.
5: un po' dentro.
3: Oggi c'è Brasile-Marocco. Che ci fa un sunto su alcune cose tattiche di questo avvio.
5: Brasile-Marocco mi è rimasta un po' come partita più o meno seria.
3: Certo, assolutamente. Allora, andiamo a comporre il trio che ci accompagna in questa prima parte. Abbiamo Massimo Bonanni.
5: Ciao Massimo.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Massimo ha visto tutte le partite, pure quella delle tre di notte. Ha visto pure Haiti Scozia.
5: Ce lo vedo.
3: È vero.
6: Ragazzi, vi vorrei far fare la mia 24 ore di giornata, poi ne riparliamo.
5: Dove stai? Valba Adriatica, no. Stai girando l'Italia.
6: Magari.
5: Del tuo patron.
6: Voglio dire una cosa. Dire che io faccio il tifoso medio, mi guardo solo dai quarti di finale in avanti.
5: No, sedicesimi, dai, non fa lo schizzino.
3: Adesso
5: non
3: fa sta capito? Aspetta, che c'è un'altra persona che secondo me le ha viste tutte, Daniele Carlo.
5: Daniele, tu le hai viste tutte?
7: Ma voi siete matti, io ho un'età, ma mi pare che mi alzo alle 4 di mattina a vedere una partita di calcio, ma dai, ragazzi.
3: Nemmeno Daniele. Roberto Bernabai, almeno
5: Roberto,
3: tu.
5: Figurati,
3: tu, Roberto.
5: Grande professionista.
8: Guarda. Io e Daniele nel cuore della notte ci messaggiamo, ci scambiamo i giudizi. Io non riesco a appassionarmi a sto mondiale.
5: Non
8: però
5: ci riesci?
3: Vabbè, dai. Qualcosa
8: insomma, ma non faticolo. Perché manchi l'Italia, perché mi sembra un carrozzone folcloristico.
5: Quindi la pensi un po' come Jürgen Klopp, dai, diciamo
3: sì, Jürgen Klopp è stato tremendo, ha detto proprio. Ma che
5: come
3: fai?
5: Una musica in sottofondo, il calcio. Poi c'è tutto.
3: Tutto il resto, sì.
5: Piano, poi il calcio viene dopo.
3: Facciamo una cosa.
8: Sapete, no? Che la finale sarà inframmezzata, il primo e secondo tempo ci saranno spettacoli,
5: Majoretto,
8: tutto. Ma è una cosa seria secondo voi?
3: Vabbè, ragazzi, ma voi però dai, non mi fate i boomer dalle 14.08 di lunedì.
8: Io ho poco da non fare il boomer.
3: Giugno.
8: Sono boomer,
3: ragazzi, dai, su.
8: Non è che lo posso evitare.
3: Dobbiamo essere moderni, adeguarci alle modernità.
8: Giovanili,
3: dai. Allora facciamo una cosa. È consuetudine, come sempre lunedì, noi le consuetudini le dobbiamo mantenere e quindi io vi chiedo i vostri 30 secondi a chi li dedicate. Quindi voglio cominciare.
5: 10 secondi, guarda, parto io.
3: Aspetta, vai con Stefano Impallomeni, i tuoi 30 secondi.
5: No,
3: vai.
5: 10 al Marocco, una squadra seria.
3: Squadra seria,
5: sì, mi è piaciuta molto.
3: Da che cosa ti ha impressionato?
5: È equilibrato, è gioioso, è consapevole della sua forza. Non è più una rivelazione, tra l'altro, ce l'aveva dimostrato 4 anni fa in Qatar. E devo dire che è un'ottima squadra, ma mi ha impressionato, mi è piaciuto molto.
3: Allora, sempre i 30 secondi, vado e inizio il giro con Roberto Bernabai. Vai Roberto.
8: Guarda, io torno a dedicargli al povero arbitro somalo rispedito a casa senza tanti complimenti, che il mondiale se lo sta vedendo in casa, a casa propria, seduto sul divano. Gli hanno dato il contentino, arbitrerà la Supercoppa europea, insomma veramente una vicenda che contribuisce almeno dal mio personalissimo punto di vista a disamorare la gente da questo campionato del mondo.
3: Daniele Garbo.
7: Roberto mi ha rubato l'idea, ma aggiungo una cosa, mi sarebbe piaciuto, ma ovviamente era un sogno impossibile da realizzare, che i suoi colleghi arbitri avessero detto: vabbè, avete respinto il nostro collega, non arbitriamo in questo mondiale, cosa sarebbe successo al mondiale di Infantino e Trump. Mi sarebbe proprio piaciuto vederlo.
3: Massimo Bonanni. Massimo, ma c'è o non c'è? Che è successo?
7: È svenuto.
3: A Massimo Bonanni ha detto... Se 30 secondi li vuoi fare, fa un po' come vuoi, dai, vai.
4: Allora, io li dedico facendo un grosso in bocca al lupo a Ignazio Abate per la sua nuova esperienza che farà al Toro. Mm-hmm. E poi sono d'accordo con voi per quanto riguarda il Mondiale. Insomma, io una cosa che amavo e amo tuttora di più di tutti è ascoltare l'inno nazionale, ma l'inno non cantato, storpiato, e mi pare che in questo mondiale li sentiremo tutti un po' così, quindi è una cosa che non mi piace affatto.
3: Va bene, questi sono stati i vostri 30 secondi. Sono d'accordo con Stefano sul Marocco, che è una squadra seria, mi è piaciuto anche sempre quella grande determinazione, aggressività e voglia dei giapponesi, che non mollano mai, sono piaciuti pure loro. Forse le due partite più serie,
5: guarda, possiamo dire così,
3: sono state Brasile, Marocco, Olanda, Giappone,
5: come l'ha definito Roberto questo baraccone. Però c'è un qualcosa di nuovo, di diverso, cioè, non ci sono più squadre materiali, cioè squadre che sprovvedute, il Qatar che ferma la Svizzera, l'Australia che travolge, cioè batte, poi ognuno gioca come vuole, 2-0 la Turchia,
3: ma infatti la nota suonata sono proprio
5: degli Yildiz, voglio dire, lì in Turchia è una polemica. Poi dopo anche il Giappone ieri non ha mollato all'ultimo.
3: No, segnato pure di testa.
8: Il Giappone secondo me ieri ha giocato una
5: signora squadra anche il Giappone. Proprio...
8: Sì, sono d'accordo con te Stefano. Il Giappone ieri, facevo una riflessione vedendo la partita, ha giocato una partita in linea con quella che è la cultura giapponese.
5: Sì,
8: resistenza e contrattacco. Perché è stata una partita molto di controllo.
5: Ma poi sono delle molle, visto come siamo reattivi, corrono.
8: Quando scattano per quel tubo che è un bellissimo. Peccato se sia fatto male, speriamo non sia grave.
5: E poi ricordiamo che il Giappone arriva senza tre giocatori fortissimi.
3: Sì. No, ma io sono sposo quello che ha detto Roberto.
5: Sono infortunati in linea con loro. Non mi ricordo i nomi, però sono davanti.
3: Kamada mi sembra un giocatore vero. Qua però un po' da giocare.
5: Era segnato per sbaglio.
3: Sì, però un po' da giocare qui. Vai, voglio fare una polemica, sennò dopo ne arrivo un'altra.
5: Kamada
3: non poteva giocare con certi moduli tattici, erano poco comprensibili. Non so se da Kamada o dagli altri. Comunque, vabbè, dai. Dicevi, Daniele?
7: No, dicevo, c'è un'immagine che mi piace molto, che ho visto poco fa nel web, i tifosi del Giappone che puliscono le tribune e portano via tutte le bottiglie, queste cose qua, dimostrando ancora una volta un livello di civiltà a noi sconosciuto, francamente.
5: No, infatti, che rappresenta quello che tu dici. Sai il film Perfect Days? Non so se l'avete visto, è una lentezza, però a me è piaciuto moltissimo. Parla di questo che fa le pulizie in un parco a Tokyo, non c'è un dialogo,
7: bellissimo,
5: non c'è
7: bellissimo, sì, gran film, no, grandissimo.
5: Ti invito a seguire questo, tipo una corazzata Potionkin, che dici, ma
7: grandissimo film,
5: ma è una cosa bellissima, che ama il suo lavoro, bellissimo. Il gesto,
7: è vero.
5: Quanto è importante la gestualità nella cultura giapponese. Ha detto bene Roberto, ha sottolineato
3: assolutamente.
5: Ti invito a vedere Perfect Days, che ha una metafora interessante.
3: Me lo sono perso.
5: Racchiude un po' tutto quello che si è visto sul campo.
3: Prendo appunti e lo vedrò.
7: Volevo
4: completare. Stiamo passando da una radio sportiva a una radio...
5: No, vabbè, ho capito. Ho raccolto l'assist.
3: Voglio dire, adesso
5: io sono un italiano medio, però ho visto...
3: Allora, fai una cosa, Massimo. Ti chiedo una cosa. Aspetta, faccio finire a Daniele e poi ti chiedo una cosa a te.
7: Rapidamente... Mi meraviglio di chi si meraviglia del Marocco, nel senso che il Marocco non è una sorpresa. 4 anni fa in Qatar è arrivato in semifinale.
3: Certo. Sono arrivati quarti, sono arrivati all'ultimo mondiale.
7: No, esatto, cioè voglio dire, è una squadra vera, con giocatori giovani che corrono, con un'idea di calcio, secondo me, condivisibile, molto offensiva, e che hanno due o tre giocatori dotati di eccellente tecnica. È una squadra che secondo me può essere una protagonista di questo mondiale, attenzione.
3: Vabbè, dai, vediamo, adesso ci gusteremo le altre in questi giorni, per capire un po', insomma, che dobbiamo ancora vedere la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, insomma, ce n'abbiamo di squadra, nel Belgio, via dicendo. Vediamo piano piano e poi vi faremo un bilancio complessivo. Senti Massimo, dal blocco del mercato al saldo zero, non cambia niente in casa Lazio?
9: Grazie.
3: No, tu mi hai detto parliamo di quello che succede e diamo un'occhiata pure a casa nostra, insomma, no?
9: Scusami, ma non ho capito assolutamente la domanda, Marco.
3: Dico, dal blocco del mercato al saldo zero, al mercato a saldo zero in casa Lazio, quindi non è cambiato nulla, sempre peggio?
9: Non è un blocco del mercato, ma
3: poco ci manca, insomma.
9: mi sembra di aver capito che più o meno è la stessa cosa, anche ecco. Perché per riacquistare devi vendere. Chi vendi? Hai comprato a 20 Taylor, che in questo momento è l'unico che potresti provare a rivendere, ma niente, c'hai i Petkov, quant'è che ha speso per l'attaccante a dicembre, a gennaio, un bel po', 18 pure lui. Diciamo che è una situazione difficile, l'ho detto, il mio pensiero è questo, l'ho detto l'altro giorno, io credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno, lo dico con un po' di rammarico, di dispiacere, perché ho avuto la fortuna e il piacere di giocare con la Lazio, di far parte di un grandissimo gruppo costruito dal presidente Lotito e da Sabatini come direttore, e so la Lazio che cos'è, oltre che essere un tifoso, insomma, l'ho vissuta da dentro, ho avuto la grandissima fortuna e l'onore di farne parte, quindi ti dico che per quanto mi riguarda è un grossissimo dispiacere, e Gattuso deve fare un grandissimo lavoro, è una situazione molto difficile, l'unica cosa che in questo momento il presidente per me può fare è quella di realmente cercare.
5: Sai, Massimo, scusa se ti interrompo, approfitto, visto che tu hai vissuto, no? Ha vissuto Lotito, cioè l'ha conosciuto, sì. è stato un suo calciatore.
9: Ho vissuto proprio.
5: No, dico, Lotito, in che cosa è cambiato e se è cambiato?
9: Ma guarda, in che cosa è cambiato non lo so, probabilmente è cambiato perché ti sto parlando di 20 anni fa, io ci ho giocato nel 2006, quindi sono passati 20 anni. In 20 anni sono cambiate tante cose. In quel momento il presidente era ancora più vulcanico, era il periodo della Lazio che comprava tanto, tantissimo. Io sono arrivato l'ultimo giorno di mercato, ma siamo stati un mese a rincorrerci. A un certo momento pensavo di non poter andare assolutissimamente alla Lazio, perché Del Neri a Palermo non mi mandava via, io giocavo sempre. Poi Del Neri è esonerato da Zamparini e in 24 ore io ho fatto questa trattativa lampo e sono entrato in un contesto che ti dico era un contesto alto, perché la Lazio eravamo una squadra forte, ok? Ad oggi ti dico che sicuramente sono cambiate tante cose. Prima c'era Sabatini che era un grande direttore sportivo, ad oggi non lo so quanto il direttore sportivo possa mettere bocca o meno rispetto a quello che c'era prima. Era un po' il periodo iniziale di Lotito che comprava tanto, faceva un sacco di operazioni, ad oggi non compra più nessuno, siamo a saldo zero, quindi probabilmente sono cambiate tantissime cose, no? Io ho vissuto una società importante che sapeva quello che voleva fare, quindi a me dispiace, Spero vivamente che, ti ripeto, il presidente ad oggi capisca la gravità della situazione ambientale soprattutto e cerchi di trovare una soluzione che possa permettere a tutti quanti noi tifosi di ricominciare un minimo a sognare, di fare il tifoso quello vero, no? Di provare a ritornare allo stadio, cosa che ad oggi manca anche quello, cioè la gente non vuole andare più allo stadio ed è bruttissimo.
3: Assolutamente.
9: Credo che siamo stati quest'anno la media spettatori più bassa d'Europa, cioè è veramente una cosa brutta, quindi situazione difficilissima.
3: Daniele, vengo da te, faccio un giro della vostra, perché insomma qui siamo, a me sembra che ogni giorno praticamente è sempre peggio. E più che scrivere le lettere qui per chiedere una riconciliazione con i tifosi, bisognerebbe fare altro, insomma, quindi...
7: Ma guarda, vai. La situazione è così incancrenita che è difficile ipotizzare una via d'uscita, francamente. Credo che il presidente Lotito si sia cacciato in un tunnel dal quale non si riesce ancora a vedere la luce al fine di questo tunnel, perché purtroppo la guerra con i tifosi, le polemiche con i tifosi continuano.

0: per 45 anni. La prossima volta, la prossima stagione, per la prima volta non farò l'abbonamento.
1: Pensate. Roberto, mi lascio Stefano qui in studio, vai.
2: No, beh, io la penso come Daniele, muro contro muro, secondo me che non lascia intravedere alcun tipo di soluzione, a meno che Lotito non decida, alla fine non si convinca che è necessario fare un passo indietro. Ma poi, sai, il patrimonio di affetti, di emozioni che tu perdi, che stai perdendo, che hai perso in gran parte, poi è difficile recuperarlo, perché il calcio è fatto di emotività, di sentimenti, e nel momento in cui certe situazioni si incrinano, rischiano di spezzarsi definitivamente. Io penso anche alle prossime generazioni, parlo da un punto di vista proprio del tifoso. Certo. E quindi il danno che si sta autoprocurando la Lazio è enorme.
1: Stefano, chiudo con te qui studio.
3: È triste, Marco. Poi tra l'altro, secondo me, il blocco del mercato non so, correggimi se sbaglio, anche il Monza e
1: sì,
3: Sassuolo.
1: Quindi il mercato a saldo zero. Più altre squadre, sì.
3: E quindi devi fare pari, se esce uno devi fare lo zero. No?
1: Nel frattempo il Monza ha preso Juric, quindi...
0: Allora siamo tranquilli.
3: Voglio dire, non riesco ad afferrare la strategia del presidente, quindi c'è tutto praticamente, c'è una desertificazione intorno, c'è lui e la Lazio sullo sfondo, è qualcosa, cioè, come se ci fossero tre cose tutte in disordine e bisogna rimetterle a posto. Io non so come, non sono bravo in queste cose qui, in queste analisi ne sento, ne leggo di tutti i giorni, di tutti i colori. C'è un astio che sta montando molto pericoloso e spero, voglio dire, che poi Roma possa avere anche questa contrapposizione sportiva che ci regala Sfottò, gli Sfottò di Bonanni che ricevo ogni...
4: gongoli adesso?
3: Non sto gongolando, sto dicendo quello che penso seriamente. Marco mi conosce, pure tu. Daniele e Roberto non ne parliamo, quindi sappiamo che possiamo essere romanisti, laziali, nel cuore ci divide un sentimento, però credo che insomma la Lazio debba essere rimessa a posto, Marco. Non so come, perché non riesco a capire dove e quali sono le carte che si può giocare Lotito, che mi sembra un po' all'angolo. Ecco, mercato zero, disaffezione, come fai a rilanciare questa squadra? Ha cambiato lo staff medico, se no...
1: Sì.
3: Di sana pianta.
1: Sì.
3: Con la clinica romana, nota dopo due anni.
1: Sì.
3: Diciamo i saluti.
1: Tanto noi possiamo soltanto commentare quello che succede, non possiamo fare null'altro, però è una situazione veramente.
3: Poi anche queste lettere insomma stanno diventando stucchevoli, da una parte all'altra.
1: Sta veramente arrivando all'assurdo. Tutto, diciamo, tutto nasce da una. Anche dagli ultimi anni, da quello che sta succedendo, insomma, da.
0: Ah, ma poi Marco, c'è un'altra cosa da dire secondo me. Allora, è vero che la società è di chi la gestisce, chi
1: assolutamente. Noi non possiamo chiedere a nessuno di vendere una cosa di sua proprietà, però è chiaro che bisogna sottolineare che così non si può andare da nessuna parte. Da nessuna parte. Questo bisogna dire.
0: Le proprietà passano, le società rimangono, i tifosi rimangono. I tifosi sono il patrimonio principale di una società di calcio.
1: Ma è quello secondo me che è l'errore gravissimo.
0: Senza passione, ricordiamoci una cosa, senza passione il calcio muore. Sì, perché se tu togli la passione ai tifosi, il calcio è destinato a morire.
1: È quello che è grave. Sentite, rimango ancora però a Roma, però sponda giallorossa. Si sta procedendo sempre con Greenwood, che è un obiettivo comunque che Stefano Gasperini vuole questo giocatore.
3: Però sono spuntati altri nomi,
1: Però lo vuole questo calciatore.
3: Lo vuole. Da quello che insomma, non soltanto leggiamo, ma anche dai ben informati, c'è stata proprio una pressione da parte dell'allenatore anche in mesi, no? Non sospetto, cioè, di questa pressione, di questa volontà di volerlo a tutti i costi. Poi c'è questa storia qua che
1: è questo che pesa moltissimo. Io sto leggendo delle cose molto importanti su questa storia. Vi volevo
3: dobbiamo considerarla.
1: Esatto,
3: cioè, se vuoi sapere il mio parere, io la considero. Mi blocca sta cosa.
1: Ti blocca.
3: Il giocatore lo vorrei, però sta storia.
1: Ti frena insomma, molto dal punto di vista morale. Ti frena.
3: Ma non è morale, cioè voglio dire. Non andiamo nel particolare, però insomma è una cosa che è abbastanza pesante, no?
1: È pesante,
3: si può ritorcere contro anche da un punto di vista proprio del tu fai un'iniziativa e poi alla fine C'è il
1: rischio. Quindi
3: boomerang.
1: Tu dici una cosa che va valutata.
3: Va valutata, il giocatore okay. È molto forte, sono quei giocatori che ti possono consentire un salto di qualità, però sono spuntati anche altri nomi. Ci sono, adesso voglio dire, non so

0: soltanto più o meno suggestivi e prendibili, ma Hendrik, Pulisic, per esempio Pulisic mi sembra una buona pista da seguire. E poi adesso si sta spostando tutto su questo esterno, no? Su Greenwood, però insomma io alla fine ho sentito l'intervista di Dybala, ecco, cioè non vorrei arrivare, se fossi la Roma, in ritardo su una cosa abbastanza scontata, perché di scontato soprattutto nel calciomercato non c'è niente. Quindi io chiuderei questo rinnovo, perché tanto mi assicurerei le prestazioni di Dybala, poi possiamo discutere quante partite farà, quanto potrà essere disponibile, siamo d'accordo, ma io intanto questo rinnovo non è di poco conto, è un rinnovo importante, perché poi tanto hai sullo sfondo Sulé, che potrebbe essere possibile partente qualora la Roma volesse dare una bella sverniciata, no? A quella tre quarti con più strappo.
1: Quindi tu dici chiudiamo intanto diversi, per Dybala, perché insomma le parole.
0: Io ho visto Summerville ieri, che era un altro prospetto.
1: Gran bel giocatore, sì.
0: Però costa tanto.
1: Sì.
0: Quindi c'hai Hendrik, che potreste averlo in prestito. Adesso bisognerà vedere la valutazione di Mourinho che fa. Lui ha fatto molto bene con Fonseca in Francia. Ne parlavano come crack, nuovo Pelé. Adesso ad Ancelotti gli stanno dicendo mettilo dentro. Vogliamo Hendrik in campo, cioè è giovane,
1: sì.
0: Però sono quei giocatori esplosivi che servono. Quindi, dietro Malen, che tra l'altro ha fatto un'ottima partita ieri.
1: Primo tempo, secondo tempo si è un po' poi spinto.
0: Beh, Depay però insomma è entrato, l'ha fatto rimpiangere.
1: Sì, però pure lui quando è uscito non stava facendo. Secondo tempo non si è un po' spinto, però ci può stare, perché poi c'è anche l'avversario. Roberto, vengo da te, Greenwood sì, Greenwood no, poi c'è la questione.
2: Guarda, io mi rendo conto della vicenda privata di Greenwood sia un elemento divisivo. È evidente, è chiaro, perché si tratta poi di un argomento molto molto,
1: molto delicato,
2: dibattuto, molto delicato, molto coinvolgente da un punto di vista proprio emotivo. Però è anche vero che la situazione poi si è dipanata in maniera positiva, cioè si sono sposati, hanno uno o due figli, adesso non ricordo. È difficile dare un giudizio, perché poi sai, sono situazioni che stimolano la sensibilità individuale di ognuno di noi. Faccio un paragone con Zverev, che è stato celebrato per la sua vittoria contro Cobolli, eccetera eccetera, finalmente uno slam, se lo meritava qua e là. Lui ha avuto due situazioni analoghe, due denunce. Però poi ognuno ha il diritto all'oblio, almeno così si diceva una volta. Non lo so, personalmente credo che il giocatore non si discuta. Dal punto di vista squisitamente, come vogliamo dire, operativo, credo che la Roma sia un po' in ritardo su tutto. Su tutto, per ovvi motivi, per il ritardo con cui è stato annunciato D'Amico, che peraltro ufficialmente non può neanche operare.
1: Dybala pensi che rimanga?
2: Ma io penso proprio di sì, anche perché insomma non rinnovare i contratti specificatamente indicati da Gasperini significherebbe comunque non dare seguito, no? Alla larga apertura di credito,
1: certo.
2: Di cui gode il tecnico.
1: Sì, lui.
2: Vuole la conferma dello zoccolo duro proprio per garantirsi comunque una base di partenza.
1: Okay.
2: Dopodiché inserire rinforzi.
1: Garbo?
3: Ma guarda, le parole di Dybala mi hanno un po', tra virgolette, preoccupato, nel senso che lui non ha detto assolutamente voglio la Roma, ha detto vediamo, sono varie possibilità, varie opzioni. Quindi da questo punto di vista, se Gasperini, se la Roma lo vogliono, bisognerà chiuderlo prima o poi questo rinnovo di contratto, altrimenti la possibilità è che Dybala scelga altre strade, insomma. Per quanto riguarda Greenwood, il giocatore, secondo me, è un giocatore che andrebbe benissimo per la Roma. Le sue vicende private sono cosa superata e vecchia, secondo me io non credo che questo incida sulla trattativa, quindi è chiaro che la Roma si muove con molta circospezione per i motivi che sappiamo, peraltro il mercato si apre ufficialmente il 29 giugno, quindi insomma il tempo ce n'è secondo me per arrivare ad Ama, ecco, non credo sia il caso di preoccuparsi.
1: Bonanni?
4: Io credo ad oggi che la Roma abbia un appeal ancora più forte, ancora più importante rispetto a qualche mese fa, a qualche settimana fa, e credo che la Roma riuscirà a fare un buon mercato. Se Dybala rimane o meno non lo so, però la Roma secondo me diventerà ancora più forte, perché Gasperini è riuscito negli anni a crearsi una credibilità molto importante sul campo, ed ero straconvinto che poi alla fine a livello societario venisse il direttore che voleva lui, cambiasse lo staff medico perché lo voleva lui, quindi lui ad oggi ha una credibilità altissima sia all'interno della Roma che anche all'esterno. Quando un giocatore oggi viene chiamato dalla Roma e da Gasperini, secondo me la gente inizia a fare anche dei discorsi diversi, ecco perché sono convinto che la Roma farà un mercato.
1: La ritieni credibile, dai.
4: In base alle richieste che farà l'allenatore, ovviamente se vai a prendere il giocatore dei 33 anni, io ti dico qua c'è qualcosa che non mi quadra. Però secondo me la Roma oggi e i giocatori che possono andare alla Roma, chi verrà preso sarà secondo me preso un giocatore che realmente possa essere parte integrante di questo progetto.
1: Roberto, ci stiamo per fermare, però prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa. Amorim sembrerebbe insomma l'allenatore scelto dal Milan. Ti convince come scelta e pensi che con lui, essendo portoghese, si possa in qualche maniera rilanciare anche Leao?
2: Ma io, sai, su Leao ne abbiamo parlato anche in passato, con molte, cioè non si discute la qualità di Leao, si discute il carattere, questo giocatore molto abulico, spesso inconcludente, spesso deludente rispetto a quello che avrebbe potuto offrire, no? Dal punto di vista proprio del contributo. Non lo so, Amorim viene da una esperienza sicuramente non felice allo United, però è un allenatore di qualità, un allenatore anche di discreta esperienza. Mi chiedo però perché necessariamente bisogna andare a cercare allenatori all'estero quando poi magari qui in casa ce ne sono di bravi che rimangono senza panchina, che vengono considerati delle ruote di scorta. Faccio due nomi: D'Aversa e Vanoli, che sono due allenatori.
1: E che li dai al Milan?
2: No, ma adesso faccio un discorso in generale. Ah, okay. Chiaro. No, ma il Milan secondo me naviga a vista, a mio modo di vedere. Il Milan ha un problema, secondo me, ancora più importante rispetto alla scelta dell'allenatore, quello di configurare una società che abbia una sua struttura credibile.
1: Pure questo è vero. Intanto sei iscritto al campionato, questo era importante.
3: Da ieri, guarda che Jerry e Ibrahimovic erano impegnati insieme nel compleanno di Donald Trump, insomma, voglio dire, mica roba da ridere.
2: C'hanno cose da fare, certo. Hanno altro a cui pensare.
1: Vediamo. Allora, Roberto, io ti sto per salutare, ringraziandoti come sempre per essere stato con noi. Roberto, grazie.
0: Ciao, Roberto,
1: buona
0: grazie
1: settimana. Un saluto a Roberto Bernabai. Ciao. Rimangono Garbo e Bonanni perché voglio ripartire con Stefano e si aggiungerà Lorenzo Di Benedetto proprio dal Milan. Questa scelta di Amorim che abbiamo titolato Amorim mio, insomma, perché finalmente potrebbe aver trovato questo allenatore. Però vediamo anche il discorso Leao, perché non è da sottovalutare questa cosa. Trova un allenatore portoghese, magari si riesce a trovare una connessione migliore rispetto agli altri. A parte che c'era pure precedentemente un altro allenatore portoghese, due, quindi voglio dire,
0: Fonseca, Consenso,
1: poteva
0: Amorim questo, sarebbe il
1: però
0: terzo.
1: Amorim mi sembra un allenatore, non so se è più preparato di quegli altri del passato o meno, non lo so, ne parliamo.
0: Dipende
1: tra poco
0: dal vento a favore o sfavore,
1: vediamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto da nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è praticamente tutto definito. Accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro e con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna che affronta Capo Verde e l'Atalanta e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay. Il tennis, oggi sono in programma gli ATP 500 di Halle e Queens, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. Il romano, impegnato questa settimana in Germania, così come Mattia Bellucci, debutta oggi contro lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros Sascha Zverev. Nel Regno Unito invece il numero uno del seeding è Alex de Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1 conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, ad Avice, a Pesaro, a Bologna Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impalamini.
1: Ciao Marco, ciao
0: con
1: a tutti
0: voi. Ci siamo dimenticati di salutare gli amici del canale 11 di Gol TV nel Lazio che ci seguono a partire dalle 13.30 e anche gli amici di Italia 7 invece sul circuito sempre di Network però in Toscana, quindi li salutiamo e ci scusiamo di questa mancanza iniziale. Lunedì
1: sempre un saluto
0: a tutti coloro che ci seguono in TV,
1: Toscana.
0: Naturalmente il canale 61 come sempre riferimento sul nazionale. Allora, Daniele Garbo c'è.
2: Senti.
1: Ciao Daniele.
0: Daniele?
3: Eccomi, ci sono.
0: Ecco. C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, bentornati.
0: Allora, c'è anche lui e allora gli diamo il buon lunedì dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo.
4: Ciao Lorenzo. Ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Lorenzo, senti, andiamo subito all'argomento che abbiamo accennato praticamente in precedenza. Stavo chiedendo, così voglio anche un vostro pensiero, la scelta di Amorim del Milan, e qui sto anche su Tutto Mercato Web, 6 uomini all'attacco. Come giocherebbe il Milan con il 3-1-6? Ma è che tutti in attacco, cioè se fa una roba del genere io divento quasi primo tifoso del Milan. 6 giocatori all'attacco è una roba incredibile. Però a parte tutto, insomma, poi è un 3-4-3 che può, diciamo, cambiare, 3-4-2-1, insomma, sì, la spiegazione di Giacomo Iacobelli se la trovate sul sito. Scelta giusta? Vi convince? Mi dite la vostra. Stefano Amorim, carriera con lo Sporting Lisbona, fa un percorso molto interessante,
1: buona natura,
0: il Manchester lo va a strappare, no? Per portarlo, e poi lì faticato, le cose vanno male,
1: lì hanno faticato un po' tutti, però detto questo, insomma, buon allenatore mi sembra, non lo so, a occhio, poi sentiremo Lorenzo che ne sa, per magari sapere su così retroscena di come mai il Milan poi si è ricaduto,
0: ha virato
1: su questa scelta. Ho visto il grande rifiuto di Ragnik che ha rinnovato con l'Austria. Detto questo, è da valutare soprattutto la campagna acquisti e cessione, il Milan come si orienterà. Mi sembra un ripiego, cioè, mi sembra che gli obiettivi del Milan solo per quanto riguarda la panchina e non solo fossero altri. Vedremo, insomma, non ho pregiudizi, quindi aspetto.
0: Lorenzo, vengo da te, questa virata su Amorim e la scelta ti convince? Può essere un modo per rilanciare qualche giocatore? Mi è venuto in mente Leao, che ritrova un altro portoghese, in precedenza non è andato benissimo con gli altri portoghesi, è la chiave giusta per ridare un'identità al Milan? Che ne pensate?
4: Ma allora, il fatto è che il Milan ha ricevuto diversi no, soprattutto era in netto ritardo e quindi è stato un ripiego. Chiaramente Amorim non è l'ultimo arrivato, ha fatto male al Manchester United, ma al Manchester United negli ultimi anni hanno fatto male praticamente tutti, quindi conta il giusto. Una volta che il Milan aveva scelto, non si sa per quale motivo, di affidarsi per forza a un tecnico straniero, allora Amorim secondo me può essere anche una scelta buona per il Milan, perché comunque vai a prendere un allenatore che ha fatto grandi cose allo Sporting Lisbona e ha creato e lanciato tantissimi calciatori. Quindi sicuramente è una scelta che non ti dico che mi convince o non mi convince, ma quantomeno è una scelta che ci dà degli spunti di riflessione su cui poter lavorare, su cui poter immaginare un Milan completamente diverso. Su Leao io sono un po' restio, perché insomma è stato lo stesso Leao a dire che vuole andare via, no? Quindi non credo che un allenatore rispetto a un altro possa cambiare qualcosa. Quindi è chiaro che deve portare un'offerta importante, perché sennò il Milan non è che lo cede per pochi euro, però non credo che il suo futuro sarà ancora al Milan.
0: Certo, Lorenzo, che Ragnik ha dato una bella bordata al Milan dicendo no, ha parlato,
4: sì,
0: di
4: ma Ragnik,
0: mancanza di chiarezza, insomma non gli ha fatto fare una grande figura, ecco, diciamo così.
4: Ma insomma non la sta facendo da solo il Milan una bella figura, perché insomma dopo aver cacciato tutti il giorno dopo la fine del campionato, e siamo al 15 di giugno e ancora non hanno idea, cioè non hanno comunicato ancora niente, fino a ieri l'altro non avevano la minima idea di dove andare a parare, se non facendo dei sondaggi appunto per questi santoni come Rangnick, che resti pure ad allenare l'Austria, ecco, non è che ci mancherà ci mancheranno le sue idee, il suo calcio innovativo in Italia, stia ad allenare l'Austria, rinnovi, arrivi nel nulla come sempre ha fatto l'Austria nella sua storia calcistica della nazionale. Bene. Quindi rimanga pure ai margini del calcio come è sempre stato, insomma non è che ci deve insegnare Rangnick a far calcio in Italia, ecco, quindi...
0: C'è della grande stima da parte di Lorenzo.
1: Ha detto la sua.
0: Ha detto la sua, giustamente. Voglio dire.
4: Ma chi è Ralf Rangnick, ragazzi? Cioè, di cosa stiamo parlando? Chi è? È il nuovo scienziato. Di scienziati ne abbiamo avuti tanti in questi anni in Serie A che non hanno fatto belle figure. Vedi Thiago Motta, vedi Palladino, tutti questi scienziati del calcio ci vogliono insegnare come si fa il calcio e poi in realtà non ci insegnano niente. Quindi è soltanto un altro. Non è che stiamo parlando di uno che è stato dirigente dei migliori club mondiali e che quindi adesso aveva la voglia di andare al Milan. Sta parlando del commissario tecnico dell'Austria che farà un mondiale anonimo come ha sempre fatto l'Austria e che quindi rimanga lì a guidare l'Austria. A noi non ci mancherà e non siamo nemmeno curiosi di sapere come sarebbe andata, guarda, ti dico la verità.
0: Vado da Daniele Garbo e aggiungo che Jacopo al 331-8200-213 ci scrive: sarà un anno drammatico per il Milan, siamo al Fonseca 2 la vendetta, quindi ha già bollato Amorim, caro Daniele.
2: Allora, mi piacerebbe innanzitutto sapere chi l'ha ingaggiato Amorim, perché Jerry Cardinale e Ibrahimovic hanno impegnati nel compleanno di Donald Trump alla Casa Bianca ieri, quindi non ho capito chi l'abbia ingaggiato visto che non c'è un direttore sportivo. Ma a parte le battute, mi sembra che il Milan abbia poche idee ben confuse, insomma, è una società ancora allo sbando, onestamente non riesco a capire quale sia la strategia, lo sapranno loro evidentemente, ma sono in gravissimo ritardo e temo che sarà una stagione difficilissima per i tifosi milanisti, che sarà una stagione difficilissima. Per quanto riguarda Rafael Leao rimane al Milan semplicemente perché nessuno lo vuole, o almeno nessuno lo vuole alle cifre che vuole il Milan, perché oggi Leao quanto vale? 2 anni fa potevano venderlo a cifre interessanti, 60-70 milioni, adesso quanto vale Leao secondo voi? Secondo me molto poco, sì. Se nessuno lo vuole rimarrà al Milan alle condizioni del contratto che ha in atto col Milan. Mi sembra che si prospetti una stagione a questo punto di vista davvero preoccupante per i rossoneri.
0: Quindi Amorim non ti convince nemmeno a te?
2: No, ma guarda, ti dico, l'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi, così come il CT della nazionale italiana è l'ultimo dei problemi. Certo. Il problema è la società per quanto riguarda il Milan e la ricostruzione del calcio italiano dalle fondamenta per quanto riguarda la nazionale italiana. Quindi sono due cose completamente diverse, secondo me.
0: Bonanni, invece qui partiamo sempre dall'allenatore, in effetti. Bonanni, Massimo.
5: Allora, a me lui non dispiace. È vero che ha fatto benissimo allo Sporting di Lisbona, ma è vero che c'aveva un attaccante che ha fatto tipo 100 gol in 100 partite, quindi aveva un punto di riferimento là davanti notevole, importantissimo, che gli ha fatto fare le vittorie che hanno fatto. Però è sicuramente un allenatore che quando il Manchester United lo ha preso ero molto curioso, perché pensavo che magari potesse aver trovato in questo momento di caos un allenatore con la quale progettare. Tant'è che gli avevano fatto 4 anni di contratto, se non ricordo male, comunque tanti anni. Certo. E poi alla fine è andato male anche lui lì, perché comunque l'ambiente non era un ambiente, o magari la
0: però
5: squadra.
0: Però tu l'approvi come scelta, pronta, mi sembra di capire.
5: Allora, ti dico la verità. Allora, prima ti è detto, no, che ci sono degli allenatori italiani. Io l'unico allenatore italiano oggi, l'unico allenatore italiano io che andrei a prendere è Conte, ma Conte al Milan ad oggi penso che non ci possa andare, non perché non vuole andare al Milan, ma perché Conte è un allenatore che ti spreme proprio all'osso anche a livello societario. Quindi io penso che il Milan a Conte non ci abbia neanche manco pensato per questo motivo qua. Poi devi andare a cercare degli allenatori giusti per poterti rilanciare. Hanno provato con uno, niente, con due, niente, con tre, niente. Alla fine giustamente si pensa un allenatore giovane che ha idee, che magari provi a fare un calcio offensivo, si gioca con i tre dietro, perché alla fine al Milan quest'anno le cose dietro sono andate abbastanza bene e il punto di riferimento di partenza ce l'hanno. Il problema è che il Milan deve rifare completamente il reparto offensivo.
0: Quindi mi sembra di capire, non c'era di meglio, abbiamo preso Amorim, cioè questo mi stai dicendo, cioè voglio dire, non si poteva prendere nient'altro se non Amorim, mi sembra di capire, no? Perché chi prendevi?
5: Io dico che hanno provato con uno, hanno provato con altro, hanno provato con altro.
0: Tutte porte in faccia, forse.
5: Beh, ma qualcuno devono prendere. Quindi chi vogliono prendere sarà sicuramente poi un allenatore che è convinto la società ne è convinta, certo, però secondo me non era la primissima scelta.
0: Non era la primissima scelta.
5: No.
0: Lorenzo, stavi aggiungendo una cosa, perdonami.
4: No, stavo dicendo che quest'astio di Piccari nei confronti di Amorim è...
0: No, che astio? Io volevo capire se era una scelta gradita o meno, da quello che mi dice...
4: Guarda, secondo me di tutto ciò che è circolato negli ultimi giorni, allenatori completamente sconosciuti, con anche pochissima esperienza, cioè se andare a prendere un allenatore dall'Arabia come Gisley, secondo me Amorim è uno dei meglio, cioè uno dei nomi migliori rispetto a quelli che sono usciti, ripeto. Poi io fossi stato nel Milan avrei puntato su tutt'altro, nel senso, ma perché andare a prendere un tecnico straniero quando in Italia ne abbiamo tanti?
0: Meglio italiano, cosa non scusate, ma non era meglio italiano? Tutto sto ambaradame, insomma, vai prendi italiano.
1: Italiano aveva altre idee,
0: no, per carità, forse italiano gli è sfumato il Napoli, è rimasto con l'unica possibilità, però vi devo dire, Amorim è meglio di italiano oggi?
1: Ma non è che è questione di essere meglio o peggio. Io sono d'accordo con Lorenzo, secondo me è un buon allenatore. Poi se tu dici, ma ci sono italiani bravi,
0: No, c'ha ragione Massimo, sì, quando dice l'unico era Conte, ma Conte non lo vuoi prendere in questo momento.
1: Scusami, se Ragnik ha rifiutato perché non ci ha visto chiaro e ha preferito rinnovare con l'Austria, per dirti,
0: sì.
1: Gli altri chi sono? Chi c'era adesso nella lista dei probabili? Chi c'era? Quello del Crystal Palace, Glasner, ma era legato a Ragnik, stesso mondo.
0: A un certo punto era uscito pure il nome di Xavi, ti ricordi? Si sono fatti un sacco di nomi, sì. Proprio. Vabbè, comunque dai, vediamo anche quelle che poi saranno le mosse sul mercato. Insomma, poi,
1: lì, c'è da capire lì.
0: C'è da capire chi è il direttore sportivo, chi fa il Lorenzo, penso che poi l'obiettivo sarà quello, perché qui si comincia dall'allenatore e poi ancora non c'è la struttura. Questo chissà con chi parlerà, insomma. Va bene.
4: No, ma questa cosa è clamorosa, cioè nel senso... tutti ci aspettavamo che dovesse essere nominato prima il direttore sportivo e poi allenatore, invece il Milan è andato ad agire al contrario. Non so, lascia molto a desiderare questa prima parte di estate del Milan, questo è fuori discussione. Vediamo se riuscirà a rimettersi in carreggiata, però anche nomi del direttore sportivo, le andare a prendere il direttore sportivo all'Eintracht, che però Kroschke, che però non cioè è ancora legato all'Eintracht, e l'Eintracht vuole un indennizzo per lasciarlo partire. Cioè, finalmente abbiamo messo i puntini sulle i della Juve, no? La settimana scorsa.
0: Perché
4: abbiamo, cioè, noi eravamo andati belli dritti, apparentemente contro un muro, no? Quando avevamo detto che come lì non sarebbe durato, dopo il derby sarebbe stato fatto fuori. Poi ci fu quella retromarcia, che però di retromarcia non si può parlare, perché la Juventus bloccò Comolli, ma lo bloccò perché doveva trovare il sostituto. Cioè sono due strategie totalmente diverse, cioè la Juve che cerca il sostituto lasciando Comolli dov'è e facendo anche credere in giro, e allo stesso Comolli anche magari che poteva essere lui l'uomo per il mercato della Juve in questa sessione estiva. Una volta trovato Carnevali, la Juve ha fatto fuori Comolli, ha annunciato Carnevali. Ecco, il Milan ha prima cacciato tutti e poi vediamo che succede. Con Ibrahimovic a commentare le partite in America, Cardinale che meno parla di calcio e meglio è per il Milan. E quindi, insomma, rivedibile la strategia
0: molto. Senti, andiamo un attimo alla Juve, voglio fare un giro. Inizia l'era Carnevali, oggi c'è stato l'incontro a Torino, quindi per tracciare le prime linee, già ha sentito Spalletti e quindi si parte. E noi abbiamo messo due foto, cioè c'è il cartello, quello iniziale, no, dell'era Carnevali, c'è una foto Bremer che potrebbe essere il giocatore in uscita, poi ce lo dice Lorenzo magari, perché poi bisogna fare pure il mercato in uscita.
1: Ma che si farà qualcosa.
0: In entrata io ci ho messo Vlahovic, non si sa mai quello che succede.
4: Però
0: ho visto
4: chi
0: che
4: possiamo mettere?
0: Tormentone, ho visto che ci stanno
1: la tua campagna, la tua campagna
0: vediamo.
1: Non si è conclusa.
0: Vediamo.
1: Ci allora, potrebbe essere uno spiraglio
0: ci potrebbe essere, però inizia questa era, quindi che cosa vi aspettate? Vedi qua, io vengo anche su tutto mercato web, attenzione, Carnevali, la Juventus e Vlahovic, una storia che non è ancora finita, forse. Hai capito? Lorenzo!
1: Firma di Niccolò Ceccarini, quel forse.
4: No, c'è anche il video,
0: c'è anche il video. C'è anche il video. Lorenzo, che mi dici? Se, così vi coinvolgo.
4: Se però tu fossi uno con
0: ecco, dai, mo c'è
4: con problemi a dormire, invece ti vedo bello sereno a dormire alle, sì, alle 10 di sera.
0: Sì.
4: Ieri sera l'ho scritto intorno
0: lo so, prima, poco letto, prima dell'una. Ti ho letto anche a te.
4: Poco
0: ti
4: prima delle una.
0: Ti ho letto, capito? Anche a te, ti ho letto.
4: E quindi,
0: infatti, ti ho pensato, ho detto sta cambiando strategia pure di Benedetto.
4: No. Poi sabato avevo scritto un altro pezzo dove ho scritto che Carnevali non può assolutamente cambiare niente. Cioè, il problema non era come lì con Vlahovic, sia chiaro. Il fatto è che Vlahovic, che magari pensava di poter trovare con uno schiocco di dita un'altra società, non la sta trovando. E quindi col fatto che Spalletti lo vuole, che la Juve comunque è un club a cui lui tiene, e tutto potrebbe riaprirsi, ma dipende tutto da Vlahovic, solo da Vlahovic. Cioè Vlahovic deve fare due cose. La prima è quella di non pretendere gli stessi 7 milioni di euro che prende Ildiz a stagione, perché la Juve non glieli dà. Quindi 6 e mezzo verosimilmente la cifra a cui può ambire Dusan Vlahovic. Secondo, deve abbassare le richieste anche sul bonus alla firma, perché la Juve arriva a 10 milioni, forse qualche cosina in più, guarda, può arrivare a 12, consapevole del fatto che tanto un attaccante a 12 milioni non lo compri, e quindi sarebbe come comprare il cartellino, dai questo bonus alla firma a Vlahovic. Però Vlahovic vuole più soldi di bonus alla firma e più soldi sull'ingaggio. Quindi o Vlahovic riapre alla Juventus facendo un passo concreto verso la Juventus, o altrimenti non se ne fa di niente. Cioè, non è che in questo caso, sapete quanta poca stima abbia di Comolli, ma Comolli in questo caso non c'entrava assolutamente niente. Cioè, qui è tutto dipende da Vlahovic.
0: Tutto dipende da Vlahovic. Stefano, faccio un giro. Vlahovic sì, Vlahovic no. Ci credete? Si può aprire? Secondo voi può fare un passo diverso il giocatore?
1: È una richiesta espressa, come dicevi anche seriamente tu, come pensa anche Spalletti, cioè nel senso c'è qualcosa, qualcuno di meglio di Vlahovic, cioè proviamoci, però certo poi da 6 a 8 più bonus, trovare poi un escamotage, non so se poi qualcosa si è rotto nella trattativa, se il papà o il suo entourage, l'entourage del calciatore abbiano già deciso di andare altrove, però insomma io un'altra destinazione rispetto alla Juventus la vedo difficile in questo momento, se non la Turchia, c'è tempo, il mercato chiuderà alla fine di agosto, non lo so, insomma Vlahovic qualcosa troverà, qualche squadra la troverà, però a quei soldi o se ne va in Arabia
0: o altrimenti
1: e rimpingua, o va in Turchia o resta la Juventus, magari gli mando
0: con qualcosa di diverso
1: e se ne sta con Spalletti.
0: Massimo Bonanni, sì o no?
6: No, io ero favorevole anche prima, quindi sicuramente per me è la scelta più giusta per la Juve, provare a ricucire e trovare un accordo con Vlahovic, perché tanto di riffe e di raffa, come è stato detto, tempo che vai a comprare un attaccante forte a 15 milioni non lo trovi, l'ingaggio di Vlahovic più o meno si aggira su quelle cifre lì, io sarei per trovare un accordo con lui, Vlahovic, anche perché per me Vlahovic è un giocatore forte che Spalletti vuole, però non è detto che magari Vlahovic con Comolli non aveva problemi, io non lo so. Sicuramente vi dico che le persone della società fanno tanto, la presenza di persone serie in una società, non che Comolli non lo fosse, ma
0: aiutano, tu dici.
6: Spalletti ha una credibilità, cosa che magari non aveva Tudor. Spalletti ha una grande credibilità in panchina, il direttore nuovo ha una grande, Carnevale ha una grande credibilità come dirigente, è come Gasperini oggi alla Roma, no? Io dico che le persone fanno la differenza.
0: Mi piace, questa la mettiamo lì da parte, perché io pure credo in questo, che ci possono essere dirigenti che siano in grado di fare poi la differenza anche nelle chiusure dei contratti, per carità. Poi ha ragione Lorenzo quando dice comunque deve fare un passo pure Vlahovic, perché se rimane così è difficilissimo. Daniele, che ne pensi per chiudere?
2: Guarda, anch'io sono favorevole al fatto che Vlahovic possa rimanere alla Juventus, perché secondo me per Spalletti sarebbe l'attaccante ideale. Detto questo, è Vlahovic padrone del proprio destino, perché è lui che deve decidere se vuole rimanere alla Juve alle condizioni che gli propongono oppure cercare altre avventure. Comunque sia, il vincitore sarà Vlahovic, come la guerra Iran e Iraq, e Iran e Stati Uniti, chi l'ha vinta? L'ha vinta l'Iran, non l'ha vinta Donald Trump la guerra, è evidente. Così in questo caso la battaglia, non chiamiamola guerra, la vincerà comunque Vlahovic, sia che rimanga la Juve sia che se ne vada da un'altra parte. Io credo che alla fine alla Juve venga che rimanga Vlahovic, perché a mio avviso è l'attaccante giusto.
0: Vediamo Lorenzo, perché poi adesso c'è da capire se le altre trattative, quelle di Sorloth, quelle di Martinez, quelle di Kolumani, verranno portate avanti, sì o no, perché pure lì bisogna capire, no?
4: No, no, verranno portate avanti, ma non siamo vicini alle chiusure, e poi chiaramente ora con l'inizio del mercato i giocatori pensano a tutt'altro, ma giustamente, cioè, sono arrivate le parole di McKennie dal ritiro degli Stati Uniti, no? Che ha detto: non ho idea di cosa stia succedendo alla Juve, direttore, nuovo direttore, me ne occuperò dopo il mondiale. Ma hanno ragione, non si può pensare ad altro. Quindi Sorloth deve pensare alla Norvegia, ancora deve esordire. Martinez deve pensare all'Argentina, che ancora deve esordire. E c'era un lasso di tempo per chiudere qualche trattativa, che era quello dalla fine dei campionati all'inizio dei ritiri veri e propri dei mondiali, con tanto di partenza per l'America. Ma poi ora è difficile, cioè è complicato, ora saranno altre 3 settimane di poca roba per quel che riguarda i giocatori che giocheranno il mondiale. Quindi su Vlahovic sicuramente potrà succedere qualcosa, perché non essendo al mondiale Vlahovic, allora si può trattare. Come si può trattare il rinnovo di Dybala con la Roma, insomma ci sono tante cose che si possono fare di tanti giocatori che non sono al mondiale, ma per quelli che ora sono al mondiale difficile, se non impossibile, chiudere in questo momento.
0: Sì, è così. Va bene, ci fermiamo. Io ringrazio Daniele Garbo per essere stato con noi, buona settimana Daniele.
2: Grazie a voi, buona
0: venerdì.
2: Settimana.
1: Ciao Daniele.
0: Un saluto anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: A presto Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao.
0: Lorenzo, ci lasci con una cosa che secondo te va monitorata di mercato in questo momento? C'è qualcosa?
4: Ma guarda, abbiamo parlato, no, di Milan, abbiamo parlato di Juve, vediamo un attimino come andrà a finire la questione palestra, dai, dobbiamo monitorare questa cosa, perché Sarri è arrivato stamattina, insomma intorno a mezzogiorno e mezzo a Zingonia, è atteso l'annuncio ufficiale. Si parlerà chiaramente anche di mercato, e su palestra l'Inter deve per forza di cose fare un passo in avanti verso l'Atalanta, perché a 45 non si chiude. L'Atalanta difficilmente chiuderebbe anche a 50, ne vuole 55, l'Inter offre 45, ci si può trovare a metà strada, 50 più bonus, però sono tanti soldi, veramente tanti. Comunque monitoriamo la questione palestra in questa settimana.
0: Bene, Lorenzo, grazie, ci vediamo domani, e quindi a presto e buon lavoro, Lorenzo, come sempre.
4: Ciao ragazzi.
0: Break per noi, torniamo, adesso abbiamo anche una parentesi sul mondiale con Mister Mussa, andiamo ad analizzare un po' di situazione, ci sarà anche Simone Braglia con noi, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
0: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
1: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente, con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19, e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
0: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere, 16 ai domiciliari.
1: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta italiano. La seconda il 19 giugno è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
0: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Il pronostico di GiocaBet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico GiocaBet TV con due partite dei mondiali. Partiamo da Francia e Senegal, con i francesi che hanno in favore il pronostico al 65%, sull'appena 14% dato alla formazione senegalese, mentre la X è al 22%. Nell'altra partita l'Uruguay è nettamente favorita al 62% sul 15% dell'Arabia Saudita, mentre il pareggio è dato al 23%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico GiocaBet TV.
6: Il pronostico di GiocaBet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo di nuovo, Stefano, nel pomeriggio di Maracanà. Sempre di questo lunedì 331-8200-213 con il mondiale che va avanti. Io volevo fare un po' un punto su queste prime giornate, che cosa avessero detto, Stefano, dal punto di vista tattico. Due partite abbiamo detto in particolare, possiamo segnalarle come qualcosa, diciamo così, che ci ha fatto vedere, no, nell'atteggiamento, nella qualità, ossia Brasile Marocco e Olanda Giappone, no?
1: Forse nell'organizzazione, due partite serie concrete, cioè quelle di due squadre organizzate, magari una ha giocato peggio dall'altra, una ha avuto meriti, più meriti che demeriti, però insomma alla fine mi sono piaciute queste due partite.
0: Sì, queste due partite abbiamo segnalato un po' come quelle, no? Ne parliamo con Mister Mussa, che è in collegamento con noi. Ciao Mister,
2: ciao,
0: ben trovato.
2: Giovanni. Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ma allora, in attesa poi che arrivano anche gli altri. Mister, stavamo un po' parlando di queste due partite. C'è qualcosa da segnalare in particolare? Poi magari ti chiedo se sei stato anche così attirato, la tua attenzione è stata attirata da qualcos'altro, anche da qualche giocatore che ti piace sottolineare in queste prime partite.
2: Allora, sicuramente mi ha fatto pensare il fatto che il Brasile ha giocato con un atteggiamento di rimessa, cioè non ha cercato di far subito la partita, anzi il Marocco con merito si è preso la briga di fare la partita, il Brasile ha giocato di ripartenza. Questo secondo me ci deve far riflettere sul fatto che il Brasile non ha, per assurdo, è quasi una cosa fuori dalla storia, non ha grandissima qualità in mezzo al campo. Il Brasile non ha un giocatore che dici vengo, gli do la palla perché questo mi fa gioco, quindi Ancelotti ha fatto una scelta tattica di abbassarsi e giocare velocemente palla verticale su dove ha dei giocatori che fanno veramente la differenza, chiaramente, perché quando è davanti Rafinha e Vinicius, chiaramente è ovvio che vai velocemente da loro. Però mi ha fatto pensare il fatto che non ci sia un giocatore che tu dici possiamo sviluppare gioco con una certa qualità, anche perché, e qua entro magari sul discorso di Paquetà, che ha fatto una partita difficilissima da prendere in considerazione da un punto di vista di lettura complessiva, perché ha fatto tanti errori sì, ma secondo me il fraintendimento è tattico nei suoi confronti. Cioè si pensa che Paquetà sia uno che possa far gioco, ma Paquetà io lo paragono più a un Gattuso, cioè un giocatore temperamentale, di grande recupero palla, di grande volontà, di grande voglia di fare, ma non ha quella qualità per cui tu gli dai palle e lui fa gioco. Paquetà è un fraintendimento.
0: Però c'è i piedi un po' meglio di Gattuso, mister, possiamo dire?
2: Sì, qualcosina meglio sì, ma guarda che quando c'è stato un momento nel quale ha perso una palla, due o tre di fila l'ha persa in mezzo al campo, ha avuto una reazione quasi isterica.
0: Sì, ho visto, ha fatto
2: piedi.
0: Se
2: lo prende, questo va rosso diretto, quindi è chiaro che lui a livello temperamentale ha qualcosa da sistemare come gestione dei momenti della gara e di frustrazione personale. Non bisogna aspettarsi da Paquetà delle giocate da fuori classe. Paquetà è un giocatore che deve fare questo, cioè recuperare palla, giocare vicino, buttarsi dentro, avere quel temperamento di mezzo campo, cioè ti dà sostanza. E al Brasile per assurdo manca la qualità lì in mezzo, perché anche Casemiro ha caratteristiche molto simili, cioè non puoi dare far gioco a Casemiro. L'altro è Guimarães, che non mi sembra un fulmine di guerra da questo punto di vista, ecco.
0: Poca qualità in mezzo, Stefano, questo è vero. Poca qualità in mezzo.
1: Poi secondo me ha lasciato a desiderare la scelta di Bagnas in difesa 4 a destra, una cosa. Cioè, Mike Long ha avuto una storia gloriosa. Il Brasile ti presenti con Bagnaz, che tra l'altro si esalta in una linea di difesa 3 e lo metti a terzino destro.
2: D'altronde deve vedere anche cosa aveva lui.
1: E la scelta anche all'attaccante non mi ha convinto.
0: Allora, intanto do anche il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao Simone, ben trovato.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao mister, ciao Simo. C'è anche Federico, stiamo anche facendo il collegamento con Federico Bertone, c'è anche lui, lo vediamo, dovremmo anche vederlo. Federico, buon pomeriggio, Federico Bertone di Netflix, dovremmo averlo, eccolo.
1: Ciao,
0: qui
1: Federico.
0: Il collegamento. Ciao Fede, ben trovato.
4: Ciao ragazzi. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato, adesso ti sentiamo anche bene. Bene. Mister, stavi ultimando l'analisi del Brasile, che lo dico anche a Simone e Federico. Insomma, stavamo analizzando un po' il Brasile e il mister Mussa ha detto chiaramente che manca qualità, no, a questo Brasile. Ha visto un Brasile giocare molto di ripartenza in questa prima partita con il Marocco, che ha fatto molto bene. Se dovessimo sottolineare una squadra in queste due partite, il Marocco credo che possiamo un po'.
1: Per me la squadra migliore.
0: In questo momento la squadra migliore. Poi è chiaro che adesso devono arrivare tutte le altre. Simone, sei d'accordo?
3: Sì, sono d'accordo, ma è piaciuto anche la posta d'avorio.
0: Io non l'ho vista, devo essere sincero. Quindi.
3: Io ho visto la posta d'avorio che ha vinto 1-0 con l'Ecuador.
0: Mm-hmm. Quella io non me la sono persa, però a me sono piaciuto il Marocco e il Giappone come squadre che sono riuscito un po' a vedere a livello proprio di prestazione complessiva, ecco. Mister Mussa?
2: Sì, anche a me le due preferite sono Marocco e Giappone. Ho visto anch'io Costa d'Avorio Ecuador, dico in forma ristretta, non sono riuscito a vederla tutta, però anche per me la Costa d'Avorio ha qualcosa chiaramente da, che può dare fastidio agli avversari. In questa prima fase diciamo che la cosa che fa la differenza sono sempre, diciamo, sempre le solite due, che sono organizzazione e intensità. E Marocco e Giappone in questo tipo di espressione sono quelli che hanno avuto organizzazione e intensità, è per quello che ci sono piaciute di più, ecco.
0: Esatto. Simone, visto che vuoi aggiungere, stavo un po' analizzando anche
3: perché
0: Brasile e Turchia, tra le altre cose, sono quelle che hanno un po' floppato, no? E ci sono i due allenatori italiani, ecco. Per dirla tutta, sì
3: vabbè, ma non è che è un caso i due allenatori italiani, però cioè, non è che si può discutere in una partita la Turchia e il Brasile per quello che hanno fatto, per amor del cielo. Sicuramente non hanno fatto una prestazione come ci si aspettava, però sono d'accordo sull'analisi che ha fatto Mister Mussa. Se oggi devo identificare due squadre che mi hanno colpito per organizzazione e per intensità, il Giappone e il Marocco, insieme alla Costa d'Avorio, secondo me sono tre squadre che possono dar fastidio a tutti.
0: Federico?
4: Sì, guarda, io non posso aggiungere nulla di diverso, anche perché devo dire che questo è un mondiale che fino adesso ha degli orari un po' scomodi, io non so voi, ma la maggior parte delle partite si giocano di notte. Quindi non è semplicissimo seguirle tutte, ecco, per quello che ho visto, io sono come te, Marco, dobbiamo avere orari simili, credo, ho visto il Giappone. No, bisogna,
0: sai, quelle delle,
4: tante,
0: quelle delle
4: 21, chiaro,
0: delle
4: oggi...
0: 22 delle, e delle mezzanotte ce la facciamo.
1: Le altre
0: diventa un po' dura, devi andare a vedere gli highlights, diventa un po' complicato. Io ho visto anche la Germania, ma era una partita a senso unico. Insomma, mi è sembrata proprio...
4: Sì, non era attendibile.
0: Non era attendibile, che vuoi vedere, insomma, 7-1 mi sembra una partita...
4: No, dobbiamo ancora vedere la Spagna, dobbiamo ancora vedere la Francia, dobbiamo vedere l'Inghilterra, l'Argentina, c'è ancora tanto da vedere prima di farsi un'idea. Io posso dirti anche un po' chi mi ha deluso, ecco, perché il Brasile sicuramente, anche se poi devo dire la verità, leggendo i nomi, io credo che sia un Brasile... molto povero rispetto all'idea che noi abbiamo del Brasile, no? Noi abbiamo sempre visto il Brasile con uno strapotere tecnico clamoroso, a volte anche eccessivo, cioè si diceva il problema del Brasile è la mancanza di equilibrio, troppi attaccanti, troppa qualità, ma qui invece mi sembra che ce ne sia poca di qualità, cioè se escludiamo ovviamente Vinicius, che è un giocatore strepitoso, Rafinha, che è un grande giocatore, ma per il resto è una nazionale... Insomma, giocano ancora Danilo e Alessandro, che in Italia, voglio dire, li abbiamo massacrati, gioca Ibanez. Però non lo so, c'è Paquetà, che non mi aveva lasciato questo ricordo straordinario ai tempi del Milan.
0: A me Paquetà invece piace molto, guarda che so.
4: Sì.
0: sono vado controcorrente, però magari sbaglio io nella valutazione, perché mi sembra un giocatore, è vero quello che diceva Mister Mussa, che è molto, diciamo, più quantitativo che qualitativo. Però mi è sembrato l'unico
1: centrocampo del Brasile.
0: Mi è sembrato l'unico che cercava di dare una variante tattica al Brasile.
1: Sì, ma non è che c'è tanta luce, in mezzo al campo.
0: Sì.
1: In più ci metti Bagnas terzino destro. Insomma, voglio dire, anche Carletto si deve riscattare.
0: Secondo me,
1: parliamo della tattica che l'ha fatto Giovanni, perfetto, tutto quanto. Però insomma, anche le scelte sono discutibili. Davanti ha messo Thiago. Cioè Rafinha, che è il miglior calciatore che ha il Brasile, cioè secondo me è fortissimo, però non si è mai visto.
0: Sì.
1: Vinicius si accende così e così ogni tanto, sono in attesa di Endrick, adesso a furor di popolo lo vogliono dentro. Sì, poi in Brasile funziona così. In Brasile vanno molto sulla scelta della formazione, non tanto sulla tattica. E mi trovo d'accordo sul fatto che Bagnas magari lì è un po' sacrificato, insomma non è il suo. Non so che cosa volesse fare lì. Allora o fai una copertura e riparti in contropiede, sì, però insomma... Non è che poi difendi così bene, perché Marocco è una squadra importante che ormai ha acquisito una dimestichezza, proprio anche, voglio dire, non è che si trova di fronte al Brasile o all'Inghilterra e gioca diversamente. Marocco ti aggredisce, ti viene addosso. Cioè Hakimi ha fatto l'attaccante, faceva l'ala, entrava dentro il campo, a un certo punto stava al limite del rigore, i primi 15 minuti sono stati da, da capogiro.
0: Assolutamente.
1: Quindi cioè, ha deluso, e sono d'accordo con quello che ha detto Federico, non è più il Brasile quello di una volta, però i Bagnaz a destra non...
0: Cioè tu dici cioè, qualche scelta è discutibile, dai, qualche scelta assolutamente.
1: Sì. Poi ha questo centrocampo, come giustamente diceva Giovanni, molto Casemiro, Fabinho, sto Bruno Guimarães, cioè, tutti con lo stesso passo, Paquetà sì, là galleggia tra le due linee, ma qualche tocchetto, qualche qualità ce l'ha, però a un certo punto gli ho visto fare un lancio di destro. Ma dove, che lanci di destro che non ce l'hai? Cioè, 40 metri, perché è una, un tocco, come dire, adesso la metto là di destra, un lancio lungo in verticale su, non so se l'hai visto al primo tempo. Lui è mancino. Ti metti a fare un lancio di 45 metri e una palla,
0: assolutamente,
1: cioè perché devi perdere anche questi palloni, no?
0: È vero, è vero.
1: Invece mi aspettavo che magari il lavoro di Carletto fosse un pochino più avanti, poi lui giustamente è un po' preoccupato, cambierà sicuramente qualcosa, però deve dare qualità a questa squadra, la deve sbloccare in avanti, cioè quello che tu perdi dietro lo devi guadagnare in avanti, in avanti c'è più roba che dietro,
0: assolutamente,
1: o in mezzo.
0: Vado un attimo da Simone prima di tornare da Mister Mussa, perché aggiungiamo insomma che i due allenatori italiani, anche Montella, Simone ha steccato con la Turchia, e tra l'altro penso che sulla carta aveva anche la partita più facile, no? O comunque più abbordabile, diciamo così. Male i giocatori turchi che giocano in Italia, insomma non benissimo, eh. Yıldız è entrato male.
3: Ma anche Çalhanoğlu,
0: anche Çalhanoğlu mi è piaciuto. Quindi Montella ha detto che ha sbagliato delle scelte anche lui, eh.
3: Sì, ha messo le sue

0: con delle amnesie difensive incredibili. Stai giocando a livello mondiale, quindi per cui giochi, tra l'altro, l'Australia non è un avversario empatico, perché comunque l'organizzazione della squadra australiana, anche lei comunque è ben organizzata, non c'ha dei leader della squadra, però come assieme di squadra è una squadra che comunque ha fatto, è dal 2014 se non sbaglio che sta facendo mondiali, quindi l'esperienza, questa, la squadra
1: meglio di noi, insomma, ne scopriamo tante meglio dell'Italia andando avanti, quindi Federico ride, ma è così, cioè stiamo scoprendo un sacco, ahimè, purtroppo, però vabbè. Dunque, Tunisia, il CT Sabri Lamouchi verso l'esonero, avete visto? Quindi al suo posto potrebbe arrivare Kasri, quindi va verso le zone, va bene, saltano le prime teste,
2: qui, beh, 5 gol sono
1: tanti, Tunisia, sì
2: dappertutto,
1: è vero mister, per chiudere un po' sulla Turchia di Montella, cosa possiamo aggiungere? È un po' l'altra delusione.
3: Sì, è una delusione perché dagli allenatori italiani ci si aspetta organizzazione quantomeno sempre costante, chiaramente poi deve avere gli interpreti che sono in grado di far fare di fare quello che l'allenatore ti chiede di fare. È chiaro che Çalhanoğlu è sottotono per forza, cioè non ha da parte dei giocatori che gli permettono quei tempi di giocata che ha nell'Inter, quindi anche la Turchia deve ritrovare compattezza, deve avere, uso una parola un po' magari un po' più forte, cioè, serve un po' più di umiltà, perché anche se pronti all'Australia devi rispettare l'avversario, cosa che invece il Brasile ha fatto col Marocco, e attenzione, il Marocco ha messo in difficoltà il Brasile per meriti propri, non perché è stato sottovalutato.
1: Poi Boadì ha fatto quel ragazzo in mezzo al campo, niente male.
3: Boadì è un giocatore molto importante, ti dico, guarda, è la versione top di Locatelli, è il giocatore giusto per giocare a due di centrocampo, ma non in fase di play, ma l'altro giocatore, quello che dovrebbe fare Locatelli nella Juve, ok, che è il secondo di centrocampo, ma non il play, è l'altro. Boadì ha tempi di gioco importanti, adesso bisogna vedere la sua crescita, perché un conto mettere una maglietta che pesa poco, un conto mettere una maglietta che pesa tanto, come sempre, un conto la crescita, quando ti chiedono qualcosa di più bisogna vedere che qualità hai tu per andare incontro alle richieste successive, perché non puoi giocare sempre così, ovviamente devi tendere a crescere, altrimenti la tua carriera finisce presto, quindi lui però ha di qualità, ha che ha le giocate a un tempo e ha le giocate a due tempi, ha le giocate per recupero palla, all'inserimento, al farsi trovare al limite dell'area di là, al farsi trovare al limite dell'area di qua.
1: Ha fatto una bellissima partita, è piaciuta a tanti, anche sui messaggi che ci stanno arrivando, Boadì lo stanno segnalando come uno tra...
0: Però Marco, mister, però cioè, ha giocato una partita di livello mondiale, cioè è vero che poi si deve confermare.
1: Contro il Brasile, insomma, non è che dici, sai, ho giocato contro una squadretta.
0: Cioè, anche l'impatto emotivo di giocare contro il Brasile, avere quella leadership che ha avuto, secondo me, è quello che non facciamo noi in Italia. Purtroppo, quando ci sono i giocatori bravi giovani, non li facciamo giocare.
1: 18 anni, ragazzi, questo.
3: Sì, è proprio tanta roba.
1: Capito?
2: Questo 2007.
1: 18 anni, va in mezzo al campo, gioca, fa la sua partita mondiale col Brasile. Hai capito, Federico? Noi consideriamo giovani i 25 anni. Datevi una regolata.
4: Questo è un po'. Questo è un problema che ci portiamo dietro da tanti anni, però io ci tengo a dire che era così anche quando vincevamo. Cioè, noi siamo sempre stati storicamente
1: Vecchi
4: nel dare fiducia.
1: Noi siamo una società
4: spazio.
1: Vecchia da sempre, dai, non è che da oggi, da sempre.
4: Quindi non è. Però io credo che non è oggi che scopriamo.
1: Federico, ci hanno fatto invecchiare pure a noi, capito? Ci fanno invecchiare pure a noi col discorso che uno è giovane, è così. Beh, no, sono d'accordo, assolutamente. Vabbè, vediamo.
0: Marco, scusami, posso fare una battuta?
1: Falla.
0: Baldini forever.
1: Come?
0: Baldini forever.
1: Baldini forever, perché hai detto sta cosa?
0: Perché per me, per la nazionale, c'è bisogno di un Baldini, non c'è bisogno di tutti i nomi che si fanno.
1: Ah, tu dici proprio per dare possibilità ai giovani?
0: Sì, esatto.
3: Però Mancini
1: Mancini ha detto...
3: Su quella linea c'è, i giovani Mancini li faceva giocare, è quello che ha fatto esordire più giovani in assoluto.
1: Perché questo è vero.
0: Sì, però non è lo tipo di allenatore, per come è andato via, che rispecchia quello che è la nazionalità.
1: Ah, perché tu dici per quello che ha fatto non lo rivorresti?
0: Per me, no, per me il discorso di nazionale è il discorso di rispetto.

0: rispetto per la maglia che porti, e per cui per me Mancini, al di là della fede che aveva, ma non è quello,
1: no,
0: ma per me Mancini per come è andato via, io non lo riprenderei. Cioè, ci vuole uno che abbia la nazionalità. Per me Baldini.
1: Vabbè, tu vuoi Baldini, vediamo, ma insomma io penso che poi la scelta sarà Mancini, magari proprio lavorando con Baldini, sì, perché no, in Under 21, per dargli una mano con l'inserimento dei, sì, giovani. Senti Federico, voglio chiedere anche a te, non so, dal vostro osservatorio, insomma, questo Amorim che arriva al Milan, vostre sensazioni,
2: guarda, io vi convince? Credo che nel marasma generale che ha vissuto il Milan in queste settimane, che sta ancora vivendo, perché insomma voglio dire non è che il caos sia finito qui, credo che Amorim sia una delle note più liete, nel senso che il Milan ha sondato tanti allenatori, alcuni, sì, francamente improponibili, come Aisle che allena in Arabia Saudita, tutta una serie di situazioni veramente esotiche. Ruben Amorim invece è un allenatore vero. È un allenatore che viene da un fallimento, questo non si può negare, viene da un fallimento pesante a Manchester, dove però è giusto dire che hanno fallito tantissimi allenatori, hanno fallito i big come Van Gaal, come Mourinho, hanno fallito i giovani, hanno fallito le bandiere, stanno fallendo un po' tutti, perché evidentemente lo United, che guarda caso ha una proprietà simil Milan, no? Dove non si dà spazio alle deleghe sportive, ma dove tutto viene gestito da persone che probabilmente ne capiscono poco, insomma è un posto difficile dove lavorare. Allo Sporting Lisbona Ruben Amorim ha fatto benissimo, non bene, benissimo, quindi è un allenatore interessante, sì, sì, è un allenatore che ha delle idee. Certo, metterlo in questo posto qui oggi il Milan è rischioso, può andare bene, può andare molto male, però ad oggi credo che insomma il Milan ha rischiato di finire in mani sicuramente peggiori di Amorim.
1: Tra l'altro Stefano, stavo dando un'occhiata, così lo chiediamo anche al mister dopo, in linea di massima fa la difesa a 3.
2: Sì, sì,
1: in linea di massima, stavo vedendo i moduli, qualche partita del Manchester ha utilizzato anche la difesa a 4, ma diciamo così che il suo credito calcistico parte con la difesa a 3.
3: Ma un buon allenatore, come ho detto, come ha anche detto Federico, però poi bisogna vedere dalla campagna acquisti e cessione cosa arriverà, cosa...
1: Sì,
3: cioè, mi sembra tutto ancora in alto mare lì, no? Poi sceglierai Amorim, sono d'accordo con Federico, un buon allenatore,
1: forse il migliore di quelli che c'era,
3: secondo me sì.
1: Ok, quindi tu dici tra tutti alla fine hanno scelto quello che è il migliore. Che ne pensi Simone Braglia?
0: Ma io penso che sia un gran casino il Milan. Cioè...
1: Questo è abbastanza gustato, però.
3: Quello è un altro discorso.
0: Non è un altro discorso.
3: Sì, certo.
0: Nel senso di dire che, cioè, come si fa a gestire una società quale quella del Milan con uno che fa il telecronista da una parte, con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, e l'altro che è al compleanno di Trump, cioè,
1: no, erano tutte e due, sono andati tutte e due insieme, poi
0: tutte e due, sì lo so. Io dico che come per la nazionale bisogna avere rispetto per la società che conduci, cioè non si può gestire una società, perché poi può essere Amorim, può essere qualsiasi tipo di allenatore che arriva al Milan, ma poi l'allenatore viene prevaricato da quello che sono le scelte di gestione della società.
1: Certo.
0: Incide troppo quello che è il discorso, e sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Filippo Galli, cioè il Milan è il Milan, ci vuole il milanismo all'interno di una società che ha vinto quello che ha vinto. Per me la Juve sta diventando invece una società che intravedo a livello di gestione come valida, altamente valida, e che può avere una programmazione. Qui non c'è qual è la programmazione? Chi è? La campagna acquisti chi la fa? Quando la fanno? Quali sono i programmi della società? Boh, se sa niente, qui qualsiasi allenatore che arriva secondo me andrà in grande difficoltà.
1: Mister Mussa?
4: Sì, la mia chiusura, diciamo, su questo argomento è questa, cioè Amorim è un allenatore che sta cercando se stesso e va in una squadra, in una società che sta cercando se stesso a sua volta. Quindi
1: si troveranno, che dici?
4: È questo che
1: uno cerca se stesso, l'altro cercano il Milan, e si incontrano.
4: io ho questo grande dubbio, è un esordiente nel campionato italiano, conosce pochissimo della nostra cultura calcistica, conosce poco il nostro campionato, va in una società in difficoltà, cioè gli stiamo proprio tirando addosso una croce importante, eh? E quindi il Milan non ha ancora trovato la sua quadratura, il Milan non ha ancora trovato la sua quadratura, deve girare veramente tutto bene, devono allinearsi tutti i pianeti perché la cosa funzioni, altrimenti sarà un flop secondo me. No. E la colpa è sempre societaria, sì, in questo caso, sì, perché sì, non lo metti nelle condizioni di lavorare.
1: Federico, ti vedevo un po' perplesso.
5: No, per carità, è tutto giusto, ma io infatti anch'io l'ho detto, può andare benissimo come può andare malissimo, però dico che Amorim non è soltanto quello che ha fatto male un anno a Manchester, è anche quello che per 4 anni allo Sporting Lisbona ha fatto molto bene, ha vinto 2 campionati, ha fatto grandi cose in Champions. Non dimentichiamoci che lo United prende Amorim perché lo Sporting Lisbona umilia il Manchester City, lo Sporting Lisbona di Amorim,
1: è vero,
5: diede una lezione di calcio al City di Guardiola, e a Manchester ovviamente, essendoci campanilismo perché tutto il mondo è paese, hanno detto vogliamo quello lì perché ha battuto il City. Poi è andata male, sì, è andata male, obiettivamente è andata male, ma ripeto, chi ha fatto bene a Manchester? Nessuno, non c'è un allenatore che ha fatto bene allo United.
1: Però scusami,
5: quindi dico,
1: Federico,
5: forse Amorim negli ultimi 4 anni allo Sporting Lisbona ce li ha comunque.
1: Però Fede, perdonami, chi ha fatto bene negli ultimi anni al Milan? Cioè, capito?
5: No,
1: cioè,
5: nessuno,
1: si infila in un'altra situazione,
5: certo,
1: che è un po' simile,
5: certo,
1: a quella del Manchester. Capito?
3: È lo United italiano.
1: È un po' lo United
5: siamo
1: italiano
5: d'accordo.
1: Il Milan in questo momento. Cioè, tolto Pioli. Dopo è ricordiamo un po' di disastri, ecco. Quindi dove c'è qualche
3: però con Sessao rivendica una media partita,
1: con Sessao rivendica insomma pure la coppa, insomma ha vinto pure
3: col Sigaro, te lo ricordi?
1: Come no, ha portato male però quel Sigaro. Dicevi, scusami Simone.
6: No, Pioli perché è andato bene? Siamo sempre lì
1: perché c'era
5: è arrivato secondo.
1: Beh, ha vinto lo scudetto Pioli pure, no?
6: Ha vinto lo scudetto, ha vinto lo scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions.
3: Sì.
1: Tu dici perché c'era una struttura societaria, c'era Maldini,
6: c'era una struttura, io ascoltami,
1: c'era Maldini, diverse
6: volte sono andato a Milanello allora, perché c'era colui col quale ho giocato.
3: E ritorna, porti fortuna.
6: No,
1: poi non gli avrà una porta, e questo è il problema.
6: Adesso mi fanno neanche entrare.
1: Ma è un problema loro però, Simone, non ti preoccupare.
6: È un problema loro, è un problema loro, per amor del cielo. Io non è che mi faccio i problemi legati a dire le mie opinioni. Però in questo momento, quando c'era Pioli, c'era una struttura di società, pur anche contraria a chi, allo staff, ma c'era un gruppo e uno spogliatoio. Oggi io vedo dura ricreare quelle stesse cose.
1: Che poi c'erano
6: all'interno, cioè Amorim ha vinto, caro Federico, per il semplice motivo che c'era una società che non aveva le pressioni che aveva il Manchester e che ha tuttora il Milan. Quando tu sei un allenatore all'interno di un contesto,
1: questa cosa qui può incidere, assolutamente.
6: Quando non hai la tranquillità da parte della società, che magari ti rema anche contro, come è stato quest'anno con Allegri, anche al di là della responsabilità di Allegri, è difficile per chiunque, chiedilo a mister Musa se non è così il discorso.
1: No, sicuramente questo è un dato da prendere in considerazione.
5: Per carità, ma sono d'accordissimo, ci mancherebbe. Dico solo che comunque questo allenatore un background ce l'ha, perché è vero, lo Sporting Lisbona non ha le pressioni del Manchester e del Milan, però non è una piccola, è una big portoghese in un campionato dove comunque ci sono il Porto, il Benfica, in cui comunque se fai male hai una pressione. Non sto dicendo che si possa paragonare al Milan, però non si può neanche paragonare, non lo so, alle squadre che aveva allenato per esempio Fonseca. Cioè, io mi ricordo quando è arrivato Fonseca, noi l'avevamo visto in Italia alla Roma, era andato male, eppure qualcuno diceva no, però Fonseca ha vinto in Ucraina con lo Shakhtar. Ecco, quello non lo prendo come riferimento. Già un allenatore che fa bene in Portogallo, qualcosa secondo me ha fatto vedere.
1: Dai, vabbè, vediamo un po'. Mi devo fermare. Federico, grazie per essere stato con noi come sempre.
5: Ciao,
1: un abbraccio e buon
5: grazie
1: lavoro.
5: Grazie a voi, grazie
1: buon
5: a voi,
1: lavoro
5: ragazzi.
1: A te e a tutta la redazione di Netwick. Mister Mussa, ti saluto così. Mi segnali un giocatore che ti è piaciuto particolarmente ad oggi al Mondiale, proprio al volo?
4: Guarda, anche se è già super conosciuto, a me è strapiaciuto Masraoui, che sembrava il bastone top. È stato nettamente il migliore in campo del Marocco insieme a Boadi. Ha forza, spinto, ha riconquistato, ha difeso, ha attaccato, tanta roba proprio.
1: Ha arato la corsia. Ha arato la corsia proprio. Hai ragione, hai ragione, assolutamente. Mister, alla prossima. Ciao, alla prossima per un'altra analisi. Grazie ancora. Simone, rimani lì perché andiamo un attimo dentro la Juventus e altri temi. Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano con i mondiali, quinto giorno, oggi sarà il turno dei due big europei, la Spagna di Yamal affronterà Capoverde in una gara che sembra avviarsi verso un esito scontato. La Spagna potrà contare sulla rosa al completo, anche se il CT Luis de la Fuente potrebbe lasciare fuori diversi giocatori chiave della formazione titolare, Victor Muñoz, Nico Williams e anche il giovane fenomeno Yamal, che sono tornati ad allenarsi questa settimana dopo aver affrontato diversi infortuni con i rispettivi club. Molto più equilibrata, almeno sulla carta, sarà la sfida tra Egitto e Belgio che concluderà la serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay e di Iran, Nuova Zelanda. Il calciomercato col valzer delle panchine che continua è fatta per Amorim al Milan. Il club rossonero, l'ex allenatore del Manchester United, hanno trovato infatti un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione e a questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim è atteso tra stasera e domani in città. In casa Juventus invece la giornata di Giovanni Carnevali, che assume per i bianconeri la doppia carica, nuovo amministratore delegato e direttore generale per la Juventus, doppio incarico dunque che ricorda quello assegnato 16 anni fa a Marotta. Arrivato nella serata di ieri a Torino, ha dormito al Jay Hotel, in mattinata i primi incontri alla Continassa. Inizia dunque il mandato di Carnevali con numerosi nodi da sciogliere tra mercato in uscita e in entrata, come chiesto da Spalletti, dai tifosi, soprattutto per i nuovi nomi. Nomi caldi che sono, per quanto riguarda l'uscita, Cambiaso, Bremer e Thuram. Tra i possibili in entrata, quelli trattati già in precedenza. In porta si punta su Dibu Martinez, per l'attacco Colomoni e Sorloth, per la difesa si punta anche su Lucumi de Bologna. Una curiosità adesso dal mondiale di calcio: non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, i tifosi giapponesi continuano a stupire perché ogni partita ripuliscono lo stadio, mentre i calciatori gli spogliatoi. Le borse blu che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato dalla loro squadra nei minuti finali sono state poi utilizzate al fischio finale per raccogliere i rifiuti sugli spalti nelle aree riservate ai tifosi. I tifosi dei Samurai Blu hanno ripulito lo stadium di Arlington in Texas dopo il pareggio dunque per 2-2 tra Giappone e Olanda nel gruppo F di ieri. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con due partite dei mondiali. Partiamo da Francia-Senegal con i francesi che hanno in favore il pronostico al 65%, sull'appena 14% dato alla formazione senegalese, mentre la X è al 22%. Nell'altra partita l'Uruguay è nettamente favorita al 62% sul 15% dell'Arabia Saudita, mentre il pareggio è dato al 23%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: No, dico, ci guardiamo perplessi io e Stefano e vi salutiamo ancora nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Abbiamo letto prima di Lamoscì, ve lo ricordate, ex giocatore del Parma, no? Insomma, che abbiamo apprezzato. E lui faceva il CT della Tunisia ed è stato esonerato. Perché, insomma, qui scrivono ancora rischio esonero, vabbè, comunque vicino all'esonero, dai. Vicino all'esonero perché ha perso la prima partita. Mamma mia.
1: Male.
0: Male, addirittura si parla che c'è stata una tensione con i calciatori all'hotel, quindi CT verso l'esonero.
1: Forse più per questo che per il risultato.
0: Forse questo, perché insomma il risultato, perde la prima partita e poi voglio dire, lo mandi via così a mondiale iniziato, mi sembra assurdo. Comunque vediamo invece una bellissima foto, caro Stefano, di Carnevali sotto il logo della Juventus, quindi sta lì, ha cominciato la sua era con, per riportare
1: in alto
0: la Juventus, quindi inizia il suo percorso.
1: Buon lavoro, un ottimo dirigente. Si misurerà, voglio dire, poi la vita, il lavoro soprattutto è fatto di ambizione. Lui ha dimostrato di averne perché ha lasciato il Sassuolo, che è la sua piccola creatura, no?
0: Beh, dopo anni di ottimo lavoro, no?
1: Esatto.
0: Ha avuto anche dei momenti difficili, come tutti i dirigenti. Però ci sono anche i momenti difficili.
1: È tra i migliori in circolazione, dai.
0: Ne parliamo con Simone Braglia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao, c'è Roberto Tricella con noi che salutiamo. Ciao Roberto, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: Ti sentiamo, proviamo ancora? Ho sentito un po' di Roberto, ci sei?
3: Sì, io ci
0: ecco,
3: sono.
0: Ecco, ti sento benissimo, benissimo. E poi abbiamo anche Camillo De Michelis che sta seguendo come sempre tutto quello che succede intorno alla Juventus. Camillo,
1: ciao,
0: ben
1: Camillo.
0: Trovato, ben trovato.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci fai un po' il punto della giornata odierna?
4: Sì, allora, Carnevali è arrivato ieri sera, in tarda serata, a Torino, ha dormito al G-Hotel, ha fatto anche colazione all'hotel della Juventus, ha iniziato a conoscere il personale che si occuperà di lui e della squadra per la prossima stagione, e poi dalle primissime ore di questa mattina è andato direttamente alla Continassa in sede, ovviamente non passando poi da dove eravamo noi appostati per fare le prime immagini, ma dal G-Hotel alla sede c'è tutta una strada privata interna, e quindi non abbiamo le prime immagini di Carnevali nel quartier generale della Juventus, ma già da oggi stava studiando i conti. Infatti c'era la presenza del presidente Ferrero per cercare di capire i conti della Juventus e come affrontare questo calciomercato, il budget, le strategie da vendere, i giocatori da acquistare. Quindi sta prendendo in mano la Juventus. E nel invece weekend c'è stato un contatto tra Carnevali e Spalletti nella tenuta toscana del mister, e Spalletti, quello che posso dirvi, intanto ha dato una sua idea della squadra e dove e come bisogna puntellarla. I nomi sono comunque quelli che sono usciti nel corso delle ultime settimane, però posso dirvi che Spalletti ha chiesto espressamente di fare un tentativo per Dusan Vlahovic, e Carnevali ha dato un parere positivo, quindi farà un tentativo per Dusan Vlahovic, cercherà di capire le richieste dell'attaccante, poi tutto passerà.
0: Aspetta, ti fermo un attimo Camillo, perché voglio chiedere sia a Tricella, sia a Braglia, sia a Stefano, insomma, il loro pensiero su questo tentativo per diciamo così trovare una soluzione con Vlahovic, che è l'attaccante. Io prima ho detto in apertura della trasmissione, sarà importante che Carnevali con Spalletti decida la linea, cioè ci deve essere una linea decisa dai due entrambi, e poi fare un tentativo su quelle che poi sono i nomi eventualmente che Spalletti vuole,
1: certo.
0: Fare un tentativo, quindi bisogna andare in una strada, seguire una strada comune, i due devono lavorare a braccetto. Roberto, tu che ne pensi di questo tentativo? È giusto o sbagliato provarci con Vlahovic, oppure dopo diciamo così il rifiuto che ha dato nei giorni precedenti è meglio lasciar stare?
3: Dipende dall'alternativa. Dipende la Juventus chi può e chi vuole andare a prendere, e di conseguenza poi ridiventa buono Vlahovic. Da quello che si legge è stato offerto altri club e non c'è stato riscontro, quindi secondo me la Juventus può anche prendersela un attimo con calma, vedere le alternative, sapendo che comunque Vlahovic è un giocatore su cui fare affidamento, quindi non vedrei di stringere subito il tutto per portare a casa un risultato immediato. Un po' di tempo c'è, guardate il Milan, cosa sta facendo. Cioè, veramente. E quindi la Juve, secondo me no, secondo me la Juve già prendendo Carnevali ha fatto un grande passo avanti.
0: Un grande passo
3: secondo
0: avanti.
3: Secondo me è sulla strada giusta. Cominciano a prendere persone competenti per il ruolo che devono ricoprire e di conseguenza poi viene tutto il resto. L'allenatore bravo ce l'hanno, adesso hanno anche il direttore sportivo bravo. Passin passin vanno avanti e arriveranno a gestire un gruppo di giocatori veramente secondo me interessanti, non che quest'anno non l'avessero, perché comunque con un pizzico di maturità e di fortuna in più sarebbero arrivati quindi, terzi quindi... o quarti, di conseguenza avrebbero centrato l'obiettivo. Però secondo me sono veramente
0: nella strada giusta. Voglio sentire anche Braglia.
1: Nel frattempo Sarri è nuovo allenatore,
0: Sarri il nuovo allenatore ufficiale dell'Atalanta, quindi anche Maurizio Sarri trova la sua panchina per il prossimo anno all'Atalanta. Auguri a Maurizio Sarri, poi magari dopo lo commentiamo, però voglio chiudere un attimo questo giro su Vlahovic, su come ha detto Tricella. Cioè lui ha detto vabbè, ok, è un nome che interessa, però con calma vediamo se ci sono altre soluzioni poi eventualmente, visto che il tempo c'è. Siete d'accordo, Simone?
2: Sì, sono pienamente d'accordo sull'analisi che ha fatto Tricella. Aggiungo anche...
0: Ma non c'è il rischio però che magari trovi l'accordo con un'altra squadra, allora è meglio stringere?
2: Ascoltami, la Juve secondo il mio punto di vista, con gli uomini che in questo momento con la quale sta costruendo lo staff dirigenziale, a mio modo di vedere ha tutte poi le possibilità di prendere un altro giocatore, perché... Al discorso di Vlahovic è legato, tu prima hai detto che praticamente si accingeva Carnevali a vedere i conti. La Juve in questo momento ha il portafoglio, anche se potesse, sarebbe auspicabile dover allargare i cordoni della borsa, ma in questo momento la Juve non vuole più mettere dei denari per l'acquisto di giocatori, quindi le pretese di Vlahovic erano esagerate per quello che Vlahovic a mio modo di vedere aveva offerto come prestazioni, per cui è giusto quello che ha detto Tricella, la Juve prende il tempo, guarda le alternative e dopodiché se trova un giocatore uguale a Vlahovic che accontenti Spalletti lo prenderà e lascerà Vlahovic al suo destino. Io non sarei tanto dell'idea di correre appresso a Vlahovic, perché se tu corressi oggi appresso a Vlahovic, Vlahovic fa il prezzo e quindi cui la Juve non ha fretta.
0: La Juve non deve avere fretta. Stefano, sei d'accordo anche tu, senza aver fretta aspettare?
1: Che cosa?
0: Vlahovic sì.
1: Ma insomma, Marco, mi sembra una situazione abbastanza... è l'unica. Però riparti da un calciatore che tu avresti voluto mandare via, no?
0: No, non lascia è che l'hanno mandato via, non hanno accettato l'offerta.
1: No, lascia perdere, no, dico Spalletti prima. Cioè, sta cosa di Vlahovic sta diventando una matassa pesante. Cioè, boh, non lo so, riparti con Vlahovic titolare? E vabbè, si riparte, quinto tentativo, il quarto anno...
0: Però c'è una richiesta dell'allenatore, io questo no, che facciamo, sì, la ignora Carnevali.
1: Ma la richiesta perché non c'è nient'altro. Allora dice, guarda, l'ho messo a posto io, forse ci provo, ma ci provi a 8 milioni l'anno? Cioè, non è facile.
0: No,
1: tu sei convinto che con Vlahovic hai sistemato, rilanci la Juventus? Non lo so, Vlahovic sai quello che ti può dare.
0: Però poi magari ti può dare qualche gol. Visto? Beh, o comunque
1: Spalletti,
0: l'hai visto poco?
1: Noi abbiamo visto
0: poco, dai, poco.
1: All'inizio un pochino. Poi abbiamo visto anche altre partite. E sì, abbiamo visto sempre il solito Vlahovic o doppietta o magari che mancava sulla partecipazione al gioco. Cioè il discorso della partecipazione al gioco, della tecnica, del tocco, quello è importante, Marco. Cioè la Juve deve diventare una squadra importante. E allora la domanda è: Vlahovic è il centravanti importante di quello che sarà la Juve, di una Juve importante? Non lo so, ho qualche perplessità.
0: Sì.
1: Mi sembra una minestra, cioè in continua gli serve qualcosa di nuovo la Juventus là davanti, Marco. Se la Juve vai a prendere il centravanti forte, non ce la fa. No, in questo momento non ce la fa. E allora che fai? Dai 8 milioni all'anno a Vlahovic.
0: Ma Camillo, non lo so, mi sembra... per poterlo portare bisogna alzare di quanto la, diciamo, l'offerta fatta.
4: Ma io non penso che la Juventus possa arrivare a 8 milioni di euro, perché la Juventus ha un tetto che si è imposta, e il tetto è Kenan Yıldız, che ha 7, quindi credo dovrà essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve. La cosa che posso dire è che il rapporto tra Vlahovic e Comolli, l'entourage di Vlahovic e Comolli era pessimo, e quindi la sensazione che ha sempre dato il dirigente francese a Vlahovic era quella di non puntare su di lui e di non voler rinnovare. Perciò in questo caso si cercheranno di riaprire dei discorsi con un nuovo dirigente, ma da qui a pensare che si possa subito rinnovare, trovare un accordo, che la Juventus possa dare quei soldi a Vlahovic con calma, ecco, sarà una chiacchierata illustrativa, anche perché comunque Vlahovic è un giocatore ancora della Juventus e adesso è cambiato il capo azienda, quindi è giusto che il capo azienda,
0: certo, che quello che è arrivato ci vada a parlare, certo, assolutamente
4: tentativo, poi se dovesse confermare 30 milioni di euro di bonus e 8 milioni di euro, certo, di firma, vorrà dire che Vlahovic non ha intenzione di rimanere in un campionato di primo livello, ma sta cercando
0: tu dici fare un tentativo e poi vedere, insomma, perché poi in effetti è vero, fino alla fine del mese, insomma, ancora il tentativo può essere fatto, ecco, quindi
1: ma capisco Spalletti, capisco anche questo colloquio molto tecnico, se voglio, sono d'accordo con quello che ha detto Roberto e Simone, cioè l'arrivo di Carnevale è una garanzia in questo senso, certo. Poi devi costruire ora, Vlahovic mi sembra una situazione tampone, cioè come colloquio che, ne so, immagino Spalletti possa dire a Carnevali: oh, questo mi serve, perché in giro non c'è di meglio, esatto, non possiamo prendere di meglio adesso in questo momento, non lo è. Vlahovic lo sa questo, secondo me sì,
0: dice, allora gioca su questo fatto,
1: no, sa che, cioè il discorso è o hai piena fiducia su un calcio, non mi sembra che mi sembra che sia tutto una situazione
0: di rimedio,
1: che stai lì e che devi subire, che devi accettare.
4: Se posso aggiungere,
1: cioè, non lo so, Camilo ne sa di più, però voglio dire, Vlahovic due anni fa, un anno e mezzo fa, già si parlava di Vlahovic doveva andare via dalla Juve o no?
4: Sì, è una delle prime cose. Sì.
1: Siamo sempre a parlare di Vlahovic, sono 4 anni e parliamo di Vlahovic alla Juve.
4: Detto subito da Comolli, trovare una soluzione, però quello che posso aggiungere io è che nel dialogo Spalletti ha sostanzialmente detto che Vlahovic è un attaccante per lui più forte di Sorloth. Poi qua possiamo disquisire, però essendo lui l'allenatore della Juve, in questo momento qua lui chiederà un tentativo. Poi io non so dirvi se si arriverà a Dama,
1: ma Camilo, ma io non mi riferivo a quello, cioè anch'io in Spalletti fare la stessa cosa, dico la Juve, cioè puntare su Vlahovic conviene a tutti? Cioè ci devi credere, ci devi credere pienamente, non che perché tu non c'hai niente allora ti tieni Vlahovic, come ha detto più o meno Roberto, no, correggimi se sbaglio Roberto, cioè è così, dai ragazzi, non ci giriamo intorno, cioè non è una scelta convinta. Cioè che tu dici io voglio Vlahovic subito, se no alla fine...
0: Però c'è una questione economica in mezzo.
1: C'è una questione economica, sì, però la domanda è tecnicamente, è il centravanti della Juventus? Secondo me possiamo parlarne pure per un mese intero, perché secondo me non è fino in fondo così. Non lo so. Cioè accetti questa situazione, Roberto, perché non puoi fare altro, la Juve non può fare altro.
0: Roberto, che dici?
3: Ma però comunque Vlahovic è un giocatore che se sta bene e
1: ma certo, evidente,
3: una squadra supporto,
1: ma perché mi viene messo sempre in discussione, però Roberto,
3: 10-15 gol te li garantisco,
1: perfetto,
3: devi trovarne poi un altro che te ne fa 15, tutto lì, poi ormai non gioca più nessuno con le due punte, solo l'Inter delle grandi squadre gioca con le due punte, poi giocano tutti con queste mezze punte brave sulla fascia e tutto, però gol pochi, e quindi alla fine una grande squadra, come diceva un mio vecchio allenatore, deve giocare con due punte vere, che poi devono essere brave magari a tornare, però se hai due bravi davanti che ti fanno 30 gol in un campionato puoi anche subire qualcosa in fase difensiva, cioè, alla fine io la vedo così.
2: Tricella l'allenato,
3: sì, no, poi Vlahovic non penso, dipende anche da cosa vuol fare Vlahovic, perché se vuole andare a prendere 20 milioni all'anno va in Arabia e glieli danno, però scompare dagli orizzonti internazionali. Quindi dipende cosa vuol far lui, se rimanere su dei palcoscenici importanti, però io non vedo tante squadre che a Vlahovic possa andare a 8 milioni.
1: Turchia.
3: La Turchia è andata ai mondiali, quindi tutti dicono è meglio dell'Italia, però tra la Turchia
1: no, guadagnano lì Roberto
0: di più, Roberto
1: guadagnano di più,
3: guadagnano
1: di più
3: adesso. Sì, sì, guadagnano di più, però
1: ma l'obiettivo credo che sia quello.
0: Aspetta che faccio aggiungere una cosa a Simone Braglia. Simone, dicevi?
2: No, volevo fare una domanda a Stricella sulla sua allusione. Le punte, le due punte, una piccola e una grande?
3: Assolutamente sì.
0: Bagnoli.
3: Assolutamente sì.
0: Grande Bagnoli.
2: Ma grande Osvaldo.
3: Alla fine è così, ragazzi. Quando uno perde la partita in casa, alla fine, gli ultimi 10 minuti, mette dentro tre punte e prende i gol in contropiede. Devi trovare un equilibrio, però alla fine. Le due punte, che tutte e due facciano gol in una grande squadra, le devi avere.
0: Camillo, prima di salutarti ti chiedo una cosa: in uscita invece il nome che possiamo subito mettere un po' in pollo in uscita?
4: Sono tre: Cambiaso, Bremer e Thuram.
2: E di Gregorio.
0: E serviranno poi a fare il mercato, no? Sono questi.
4: Sì, ovviamente poi ce ne sono anche un sacco, da Di Gregorio a Miretti ad Azzi e Cabal, però. Sostanzialmente i tre pezzi grossi da fare entro giugno per rimettere a posto il bilancio sono loro tre. Ovviamente David Openda, però quella sarà un'altra bella gatta da pelare di Casevalli, che ha preso un bel ruolo, ma sicuramente
0: ti chiedo un'ulteriore cosa, Camillo, ma al progetto di una Juve un po' più italiana secondo te è una strada percorribile? Quindi ho visto dei nomi come Frattesi, Chiesa, lo stesso Berardi, che sappiamo insomma essere, si è legato al Sassuolo, ma è stato
3: il
0: anche
3: più grande talento degli ultimi 10 anni italiano.
0: Vedi che dice
4: il discorso è che sì, è una cosa che piace in società Juve, però il discorso anche di chi è arrivato già nelle ultime ore, giorni, è che devono essere giocatori forti, non devono essere esclusivamente italiani. Poi se ci sarà un blocco italiano di livello dove si potrà fare qualcosa, sicuramente la Juve cercherà di portarli a casa, però ecco, già a me il nome di Chiesa stupisce molto che venga accostato alla Juventus, perché la Juventus comunque dal punto di vista caratteriale aveva avuto grossi problemi nella gestione di Chiesa.
0: Camillo, grazie come sempre.
1: Ciao, Camillo.
0: Buon lavoro a Camillo De Michelis. Ma voi Chiesa lo riprendereste?
1: Ma Marco, ma qui è il discorso, cioè io la Juve l'immagino deve voltare pagina.
0: Tu dici lasciamo
1: già Vlahovic per me siamo al confine, proprio al limite.
0: Dice poi se mi metti
1: allora
0: sta
1: pagina non la riesce a girare perché e non c'è soldi e non puoi fare quella, non puoi fare, non lo so, adesso io immagino, no? Allora ti tieni Vlahovic e dai, quanti ne vuoi? 7.
3: Ma ridateci Andrea Agnelli.
1: Io non lo so, a me sembra che ci sia questa inclinazione a incartarsi, una cosa, cioè Chiesa, Vlahovic. Chiamiamo, non lo so, dimmi un nome del passato. Secondo me la Juve deve avere il coraggio di voltare pagina. Con Carnevali lo può fare e deve avere il coraggio. Ha un allenatore straordinario come Spalletti, però adesso Vlahovic diventa fondamentale. Ma sono 4 anni che gioca nella Juventus Vlahovic.
0: Però se lo vuole,
1: ma che
0: Spalletti,
1: cosa hai fatto?
0: Se lo vuole Spalletti.
1: Ma per carità, mi hai speso una barca di soldi. Che cosa ti ha reso? Ma non nei numeri, perché
0: se
1: secondo me
0: l'allenatore che
1: per
0: fai,
1: me
0: che
1: secondo
0: provi.
1: Me è un grande attaccante Vlahovic, però non mi riesco a cioè non mi spiego bene. Ma cosa, cioè, ci credono veramente in Vlahovic? Secondo me non ci credono fino in fondo.
0: Allora.
1: Ci credono, sì, ma proviamo perché non c'è niente di meglio. Ma è un'altra cosa, non c'è niente di meglio. La Juve non può ragionare, non c'è niente di meglio, mi tengo Vlahovic. La Juve deve ragionare.
0: E chi va a
1: io
0: prendere?
1: Volto pagina.
0: Mi fate un nome di un centravanti in questo momento forte?
1: Se sei la Juve va a cercare un centravanti più forte di Vlahovic, oppure magari qualcosa che ti dice, sai che c'ho quello lì... cambio gioco.
3: Andrea Agnelli era andato a prendere Ronaldo.
1: Esatto, cioè che ne so, cioè, ci sta qualcos'altro. O Higuain è andato a prendere.
0: No, però quell'operazione lì è
1: sarà meglio Higuain,
0: caro Roberto.
1: No, ma Higuain però che faceva? Cioè, Higuain
3: quell'operazione lì è stata frantumata dal Covid. Diciamo.
1: Cioè sembra che la Juventus non possa giocare, cioè sempre Vlahovic, ogni anno c'è Vlahovic. Facci caso. Sono 5 anni, quant'è? 4 anni, quant'è che sta qui?
0: Ma non c'è l'Higuain di turno,
1: no,
0: capito?
1: No, per... non ci sta la Juve di turno.
0: Non lo
1: no,
0: so,
1: no, l'Higuain di turno.
0: Vediamo se Carnevali riporterà
1: allora,
0: la Juve.
1: Allora, se la Juve si
0: turno.
1: Presenta, va domani e prende l'attaccante che da Juve. Che anche Vlahovic è da Juve. Però Vlahovic, tu sai che cosa ti può sì. dare. Ora Spalletti voleva compiere un'impresa. Cioè trasformare Vlahovic in un uomo squadra. Questa è la sfida. Secondo me si sono parlati in questo senso. Ho detto, guarda, ci penso io. Quanto gli devi possiamo dare? Ma qui ha rifiutato 6 milioni, Marco.
0: Braglia, che
1: cioè,
0: dici?
1: Quanto gli devi dare? Ma lo devi coprire d'oro.
2: Per me ci sarà un grande turnover. Arriveranno giocatori che noi probabilmente magari non conosciamo, ma che Carnevali e l'entourage della Juve conosce molto bene. Di nomi fatti è l'unico che ti posso confermare a mio modo di vedere e nel rispetto delle idee di tutti è l'unico, è Dibu Martinez. Gli altri secondo me non arriva nessuno
0: di quelli che trattava Comolli, tu dici sì. Ma lo sai che ho letto che Comolli non ha mai chiamato la Aston Villa per Martinez,
2: ma infatti mai. Vedi vedi mai. Qual è il problema, cioè il problema
1: perché
2: è che
1: si doveva definire evidentemente si doveva definire questo passaggio, cioè non è che Carnevali toc toc arriva dall'oggi al domani. Carnevali era
0: tu dici già era stato,
1: ma io credo di sì e quindi con tutte queste cose che come lì stava facendo questo, stava facendo niente, stava aspettando di essere sollevato dall'incarico secondo me.
3: Beh, sicuramente però Carnevali avrà un budget superiore a quello del Sassuolo, già faceva bene per un certo tipo di categoria il Sassuolo,
0: tu dici potrebbe far bene
3: la sticella e poi ci sono i mondiali, ragazzi, i mondiali possono dare delle indicazioni sui giocatori,
1: qualcosa può uscire,
0: vediamo.
3: Allora, faccio un esempio, noi a Verona abbiamo vinto il campionato, hanno preso Elker,
0: esatto.
3: Preben era un giocatore conosciuto ma non conosciuto a livello internazionale, è esploso in quello europeo e poi è confermato a Verona le qualità che aveva, quindi secondo me anche il mondiale può dare qualche indicazione anche di qualche ragazzo interessante, giovane.
0: Ci può stare un nostro ascoltatore
5: aggiungo Thomas Kurovi non lo conosceva nessuno, come Preben Elker, come Elker,
1: vero.
5: Uguale, la stessa cosa secondo me ti ripeto, questi mondiali ha ragione Tricella, questi mondiali possono essere la chiave di volta per la rosa della Juve.
0: Un ascoltatore ci scrive: rinnovo a Vlahovic per 2 anni e poi all-in su Osimhen.
1: Ecco, Osimhen ti fa svolta, cioè, se prendi Osimhen, perché la Juve non può prendere Osimhen? Non lo può prendere evidentemente. Secondo te Spalletti tra Osimhen e Vlahovic che fa? Premesso che come ha detto Roberto, tutti e due merite.
0: Io direi tutti e due, perfetto. Ma squadra di
1: David
0: alto livello.
1: Osimhen va a fare il salto di qualità.
0: Anche perché poi, considerando che c'hai David,
1: Dusan non è forte, però siamo sempre lì.
0: Fanno mezzo,
1: ci credo, nostro ragazzo. Perché ci devi credere su Dusan.
0: Senti, ci siamo. Dimmi, Roberto.
3: Con l'occhio della tigre, però, di quando è arrivato, non con l'occhio borso di quando è andato via.
1: Ecco, bravo.
0: A chi dici? Osimhen?
1: Dusan.
3: Sì.
0: Osimhen dice non c'ha più l'occhio della tigre.
1: Beh, ha ragione.
3: Quando è arrivato aveva una cattiveria
0: borghesino,
3: insomma, importante.
0: Senti, poi... Roberto, proprio nei saluti.
1: Poi non è facile da gestire.
0: No. Ma tu ti, diciamo, sei favorevole, pensi che sia il profilo giusto l'arrivo di Amorim al Milan, che prima hai, insomma, un po', adesso arriva lui ad allenare al Milan.
3: Secondo me stanno facendo tanta confusione, mi sembra che anche i giocatori, parecchi giocatori che vogliono andare via, quindi questo è sintomatico del clima che c'è al Milan. Cioè, da quando purtroppo è andato via Maldini, che dir si voglia, adesso torniamo.
0: Tu non sei favorevole ad Amorim, tecnico portoghese?
3: Ma sinceramente non lo so, non so neanche chi sia, possono prendere la rava e la fava, però è il progetto che è importante, cioè dietro ad Amorim ci deve essere tutto un altro tipo di lavoro. Certo. Il Milan in questi anni ha lanciato un giovane, il terzino sinistro, e poi nessun altro, cioè l'OTC che è un giocatore che è lì da 3 anni, tutti gli anni scommettono su di lui e alla fine della stagione è sempre un disastro. altri giocatori che non ha reso secondo le aspettative, scelte sbagliate come quella di Calulo alla Juve, sì, cioè, sì, veramente ne hanno combinate secondo me più di Bertoldo, andando a prendere i giocatori spendendo tanto come ha fatto la Juve, cioè non puoi dar via un giocatore per 20 milioni e andarne a prendere uno per 20 milioni che sai già che è inferiore a quello che hai dato via, non ha senso, non ha senso. Io vado ad investire su un giovane piuttosto che mi costa meno, però deve avere delle aspettative di livello,
0: certo,
3: poi posso prenderci o sbagliarci, ma questo è il tempo che trova.
0: Saremo a vedere.
3: Volevo chiedervi, ma Carnevali, che l'avete seguito con tutte queste cose, ma avete dei droni con cui seguite Carnevali anche in hotel? Perché tutte le informazioni ha fatto la colazione,
0: ma questi sono gli inviati, caro Roberto, loro sanno tutto, telefonano all'hotel, fanno cose, hanno capito?
1: Si fanno raccontare.
0: Si fanno raccontare a che ora è sceso, a che ora ha fatto colazione e che cosa ha preso, capito? Qui c'è... capito.
3: Comunque rimangono le due punte. Le grandi squadre hanno due punte
0: e devono giocare insieme. Sono d'accordo con te, guarda, mi hai convinto come sempre. Va bene, mi devo fermare. Voglio ringraziare Roberto Tricella. Grazie, Roberto.
1: Ciao, Roberto.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie, Roberto Tricella. Simone, ci sentiamo venerdì.
1: Ciao, Simone.
5: Ciao, ciao, ragazzi.
0: A presto, un abbraccio. Break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per conquistare la fiducia dell'Iran.
0: Passiamo adesso al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 a Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Le due guerre, quelle in Medio Oriente e quelle in Ucraina, dominano la scena.
1: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 42 persone, i percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia, invece, per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori di ragazzi coinvolti nella tragedia.
0: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 7 in carcere e 16 agli arresti domiciliari.
1: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano ATM. Il caso è stato reso noto da un attivista scrittrice, poi ripreso da influencer su Instagram e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. ATM, si legge in una nota dell'azienda, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare luce sul caso.
0: Siamo allo sport con la pallavolo. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, ed una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nel pomeriggio di Maracanà. Ci ha raggiunto in studio Stefano anche dalla redazione. Eccoci. Daniele Petroselli, che salutiamo. Ciao Daniele.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Daniele. Allora, apriamo una piacevole parentesi e lo facciamo. Intanto salutiamo Umberto Zappelloni e lo ringraziamo per stare con noi. Ciao Umberto, ben trovato e grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Senti, prima di andare a fare un approfondimento veloce insieme a te, dettagliato sulla Formula 1, vi voglio chiedere insomma questa ufficialità che è arrivata di Sarri all'Atalanta. Quindi
1: tre anni. Fatto,
0: tre anni, abbiamo anche la bella foto che firma lui, insomma era nell'area, aspettavamo soltanto l'ufficialità. Stefano, che ne pensi? Scelta giusta, scelta che nasconde delle insidie, quali?
3: Insidie sono sempre dietro l'angolo per chiunque. Anche per un allenatore bravo come Sarri, però tre anni, sembra che ci sia piena fiducia da parte della dirigenza nei confronti di un allenatore, quindi hanno scelto in maniera convinta un allenatore che possa aprire, non dico un ciclo alla Gasperini, però avvicinarsi a quello, riprendere un po' il filo del discorso.
0: Aprire un ciclo con lui. Umberto, che ne pensi tu? Ecco qui la foto che mostra un Sarri sorridente, vicino alla famiglia, al presidente Percassi, insomma le persone che hanno cambiato la storia dell'Atalanta, lui che sta firmando sorridendo, che ne pensi?
2: Credo che Sarri abbia bisogno di sentire la fiducia attorno a lui per riuscire a lavorare nel miglior modo possibile, cosa che gli è successa ad esempio nel suo Napoli, insomma in quell'anno la fiducia c'era e il gioco e i risultati arrivavano, non l'ha trovata poi alla Juventus ed è andata come è andata, anche se ha vinto alla Juventus, però non ci sono stati i presupposti per proseguire. Alla Lazio, vabbè, stendiamo un velo pietoso sulla stagione molto tribolata col presidente in lotta con la tifoseria dalla prima giornata di campionato. A Bergamo c'è un ambiente per poter costruire qualcosa di interessante. Io pensavo che già quest'anno con l'allenatore si fosse creato un certo feeling, invece evidentemente è stato più difficile del previsto e alla fine non è scattato il feeling con i Percassi. E con Sarri c'è la possibilità per l'Atalanta di ripartire con un allenatore che sa lavorare bene con una società, che sa lavorare bene anche con i giovani e non soltanto con i giovani, quindi ci sono i presupposti perché l'Atalanta possa continuare ad essere una realtà importante del nostro calcio. Trovo molto più rischioso l'altro annuncio quasi del pomeriggio, cioè l'Amorim al Milan, quello è un salto nel vuoto quasi, insomma.
0: E perché lo ritiene un salto nel vuoto?
2: Perché gli ultimi risultati sono quello che sono. Io sono convinto che per avere successo in Italia tu debba cercare di andare ad affidarti a dirigenti e come minimo allenatori che conoscano bene il nostro campionato e tutto ciò che ruota attorno al nostro campionato. Il Milan ha fatto un salto nel vuoto andando a scegliere tutta una dirigenza che non conosce il nostro campionato, che non conosce la nostra lingua, che non conosce la nostra realtà. Passi per l'allenatore, ma quando pigli anche tutta la dirigenza che arriva da un altro mondo, ci vorrà soltanto un anno perché capiscano dove sono arrivati. Capisci, Mourinho va bene, lo prendi dal nulla, era comunque Mourinho, non era Morin, ma c'era una società strutturata, certo. quando ha avuto successo si rischia di fare altri flop che tra l'altro in casa rossonera hanno la stessa nazionalità portoghese di Amorim, quindi insomma,
0: io vi leggo Umberto, vi leggo al volo la possibile formazione del Milan con Amorim, con Magnane tre pali, difesa a tre, Tomori, Gabbia e Pavlovic, naturalmente con i giocatori che attualmente sono a Milan, Salemakers a destra, in mezzo al campo a quattro con Rabiot, Yashari, Bartesaghi, sulla tre quarti i due, Pulisic, Nkunku, Jimenez, l'attaccante. Non c'è Leao in questa formazione.
2: Sì, non c'è Leao perché Leao ha chiaramente detto di volersene andare e quindi bisognerà capire se il Milan lo accontenterà, soprattutto se arriverà un'offerta adeguata, però mi sembra di poter dire che la storia di Leao del Milan sia finita quest'anno nel peggior modo possibile. Poteva essere un grandissimo amore, è stato un innamoramento che non è mai sbocciato in un vero amore in fin dei conti, perché Leao ha avuto una carriera rossonera con troppi alti e bassi, mai con una certa costanza. Lascia l'anno dello scudetto con delle belle immagini rimaste negli occhi, ma lascia anche tante partite in cui veniva voglia di prenderlo a ceffoni.
0: Eh sì, hai detto bene, proprio quella la voglia che ti faceva venire, Daniele, in alcune circostanze nel vederlo. Sì. Senti, approfittiamo anche della presenza di Umberto per andare a parlare anche di quello che è stata la domenica in Formula 1 della Ferrari, questa vittoria 31 anni fa in quel circuito.
4: Sì, anzi, 30 anni fa proprio, esatto, vinceva Schumacher il primo Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari, proprio Michael Schumacher, ecco, segno del destino, se uno vuole cercare di leggerlo, magari è proprio questo per la rinascita.
0: La prima in russo, no?
4: Di Lewis Hamilton, che sostanzialmente ha detto ho ripreso, insomma, sono ritornato a capire chi ero, a rivedermi quello vincente. È già da diversi Gran Premi che comunque ha fatto una crescita importante Lewis Hamilton, e da inizio stagione credo che abbia cominciato con un piglio differente, e infatti proprio Umberto chiede proprio questo. È un Hamilton trasformato forse più all'interno di quello che è la questione Ferrari, proprio al centro del progetto, e adesso sono arrivati anche gli aggiornamenti, c'è una squadra che piano piano si è andata a costruire e adesso sta venendo fuori anche l'inglese. Poi ecco, un altro argomento, però ne parliamo dopo sicuramente, anche invece però da questo punto di vista è il calo di Leclerc, però ecco, da questo punto di vista ecco una crescita che secondo me, insomma, Hamilton ha fatto già inizio della stagione e adesso si è palesata in maniera finalmente importante.
2: Lui aveva bisogno sentire attorno a sé la fiducia che ha sempre respirato, lui è sempre stato al centro di ogni progetto in cui è stato. Quando è arrivato in Mercedes si è subito sentito, anche se era giovane, ma già all'inizio in McLaren era arrivato in una squadra da debuttante, in una squadra che aveva Fernando Alonso, già campione del mondo, e lui si è preso il centro del palcoscenico. In Mercedes ci ha messo poco a prendersi il centro del palcoscenico e si è creato attorno a sé quello che potremmo definire un cerchio magico, e con quel cerchio magico ha lavorato sulla sua fiducia, su se stesso. Ha bisogno di sentire una squadra che lavora per lui e lavora per farlo vincere. L'anno scorso in Ferrari non è scattato il feeling, un errore forse suo che aveva dato per scontato certe cose arrivando in Ferrari, un errore della Ferrari che non lo ha aiutato ad integrarsi nel miglior modo possibile. Quest'anno le cose sono cambiate, ha trovato un ingegnere di pista con cui ha trovato subito feeling, ma soprattutto la cosa fondamentale che non va ignorata è il cambio di regolamento. Il cambio di regolamento che ha pensionato, anzi rottamato, Formula 1 a effetto suolo, che per 4 anni avevano tormentato Lewis Hamilton, perché se vai a vedere il curriculum di

0: poteva tornare a usare le sue vecchie skills da sette volte campione del mondo, e quest'anno ha cominciato sicuramente con un alto ritmo. La squadra lo ha seguito in tutto e per tutto, ha anche messo in crisi dei rapporti storici come quello con la Brembo, consentendogli di cambiare i dischi dei freni e andando a scegliere quelli di un'altra casa produttrice non italiana, e alla fine i risultati sono venuti. Lui ha detto di aver avuto dei dubbi, che di essere diventato troppo vecchio e di aver perso quel suo quid. I dubbi l'abbiamo avuto un po' tutti, perché quello che avevamo visto l'anno scorso e il suo ultimo anno in Mercedes non era il vero Hamilton. Quello che abbiamo cominciato a intravedere dal Canada è un Hamilton sicuramente molto più vicino all'Hamilton che ha portato la Ferrari ad ingaggiarlo, e quello che ha fatto vedere a Barcellona con un weekend sempre molto molto efficace dimostra che ha ancora le sue doti intatte, e se la macchina resterà competitiva come lo è stata a Barcellona potrà regalarci delle sorprese. Non è stata secondo me, la Ferrari non era la migliore in pista, la miglior vettura in pista a Barcellona, però Lewis è stato bravo a adottare una strategia diversa rispetto agli altri, a essere fortunato per l'ultima virtual safety car che gli ha fatto annullare lo svantaggio che aveva di pit stop, e alla fine ha vinto la gara approfittando anche della lite intestina di casa Mercedes. Quindi è andato tutto per il verso giusto, però lui ha dimostrato di avere ancora quella voglia, quell'abilità che lo hanno portato a vincere 105 gare prima di ieri e a piangere sul podio alla sua prima vittoria Ferrari.
1: È vero, è vero. Ecco, da questo punto di vista, hai detto comunque la Ferrari, abbiamo visto in questo Gran Premio, ha portato tanti aggiornamenti. È vero che comunque la Mercedes rimane davanti, però fanno anche un po' rumore le parole di Toto Wolff, che comunque ce l'ha messo dentro Lewis Hamilton, e la Ferrari stessa ne ha parlato molto bene, anche in termini anche abbastanza allarmanti per quanto riguarda la Mercedes, questo ritorno della rossa. È davvero così secondo te? Deve temere la Ferrari la Mercedes? Perché comunque abbiamo sempre detto di Barcellona un circuito che comunque restituisce nella... esatto, per quanto riguarda quelle che
2: quindi
1: sono
2: che dici,
1: la bontà di una vettura, però vedendo come si possono evolvere le situazioni, come hai sfruttato questa volta un'occasione, anche come dicevi anche tu Umberto, insomma, di quello che è lo scontro interno tra Russell e Antonelli e anche quelli che sono i problemi della Mercedes, perché l'affidabilità comunque è un tema che si è palesato ancora di più a Barcellona. La Ferrari può rientrarci secondo te da questo punto di vista anche nel discorso mondiale, oppure è troppo prematuro?
0: È assolutamente giusto il tuo discorso. La Ferrari può contare sull'affidabilità, perché fino adesso Lewis Hamilton è l'unico ad aver concluso tutti i Gran Premi fin qui corsi dal primo all'ultimo giro, quindi l'affidabilità c'è, deve continuare a crescere, perché questo è un campionato che abbiamo visto che può cambiare veramente da un circuito all'altro a seconda delle novità che portano in pista i vari team. Quindi la Ferrari deve essere brava a continuare a portare in pista delle evoluzioni efficaci. La Mercedes, che resta secondo me la grande favorita del mondiale, la macchina più veloce, deve ritrovare l'affidabilità, perché ha perso 25 punti con Russell in Canada e 18 con Kimi ieri a Barcellona, e a un certo punto dovrà prendere delle decisioni importanti, perché con una Ferrari così vicina non può permettere ai suoi due piloti di lottare tra di loro e quindi di perdere tempo e punti con un Hamilton che si potrebbe avvicinare. Sono 41 i punti, ma insomma il mondiale è ancora lunghissimo, anche perché se veramente arriverà la pace annunciata nella notte in Medio Oriente, il calendario verrà confermato e quindi ci saranno tutti i Gran Premi da qui alla fine dell'anno. Quindi il campionato è ancora molto lungo da questo punto di vista.
1: Certo è che comunque questo momento d'oro da questo punto di vista di Hamilton dispiace che fa comunque la contraltare invece un momento abbastanza delicato per Charles Leclerc, che comunque è andato a sbattere anche qui di nuovo in qualifica,
2: sembra un
1: poi
2: po' il bagnaia
1: ritiro
2: della MotoGP Leclerc.
1: Strano, perché poi tra l'altro è arrivato in un momento in cui c'è stato anche il rinnovo della fiducia da parte della Ferrari e anche la sua nei confronti del team, e adesso sta vivendo questo momento delicato che si palesa difesa poi anche nelle sue parole, perché ha detto non sono io a livello della Ferrari.

0: Ferrari, ecco, come dobbiamo leggere, secondo te, Umberto, quello che è lo stato d'animo anche di un pilota che ha visto in questi anni vincere gli altri, doveva essere sempre la sua occasione, e poi dopo non c'è stata, adesso addirittura che lui dovrebbe essere quello che doveva riportare la Ferrari a vincere, invece si vede comunque scavalcato. Certo, è Hamilton, campione. Non è il, tra virgolette, il Sainz di turno, però insomma comunque si ritrova anche addirittura superato nella gerarchia in questo momento da Hamilton.
1: No, è un momento di crisi delicato per Charles, perché è vero che lui ha appena rinnovato il contratto e quindi la Ferrari gli ha fatto capire che lui è il futuro, sì, della Ferrari, però lui vorrebbe essere anche il presente, cioè vorrebbe essere soprattutto l'uomo che riporta la Ferrari alla vittoria del titolo mondiale, è il suo sogno, e adesso incomincia a vedere un po' sfuggirgli questa cosa, perché la macchina sta tornando ad essere competitiva e lui vede il suo compagno che improvvisamente torna ad essere competitivo. L'anno scorso Hamilton non gli è mai stato vicino. Infatti, perché pensava forse dopo la stagione scorsa di essersi liberato del fantasma di Hamilton, che era ingombrante, perché arriva 7 volte campione del mondo nel team, si porta addosso, ricordate la grande attenzione mediatica del suo esordio dello scorso anno a Maranello. L'anno scorso Leclerc era stato bravissimo e poi non aveva mai sofferto Hamilton, che era stato davanti un paio di volte in tutta la stagione. Quest'anno, con il cambio del regolamento, si è trovato di fianco un nuovo Hamilton, un Hamilton che sta tornando ad essere molto competitivo e ad essere quell'Hamilton che massacrava i suoi avversari, ne sanno qualcosa Bottas, Rosberg e compagnia. E quindi per Charles, che resta un pilota da una velocità straordinaria, a questo punto ha bisogno di resettare un po' con la testa, perché ha fatto degli errori proprio per eccessiva foga, proprio come il fatto che lui senta il suo compagno che gli sta mettendo il muso davanti, lui voglia overperformare per andare a cercare il tempo che rimette le cose a posto, e poi va a sbattere a Monte Carlo e va a sbattere a Barcellona. Quindi è un momento veramente, l'Austria sarà una gara molto importante per Charles. Lui ha fatto sempre abbastanza bene in Austria, e sarà una gara molto importante per riuscire a capire se lui riesce a resettare la testa, perché a questo punto credo che sia un problema di testa che lo porta poi a non avere più fiducia nella macchina. Ecco, al contrario di Hamilton, va detto che lui invece nel periodo delle vetture a effetto suolo ha sempre avuto delle macchine che gli piaceva guidare, nonostante non fosse performante l'ultima Ferrari, però lui non si è mai lamentato di quel modo di guidare. Quindi non vorrei che, al contrario di Hamilton, lui si trovasse in difficoltà e non si sia subito adattato a questo nuovo modo di interpretare la Formula 1, che è arrivato con un nuovo regolamento.
2: Siamo per salutare Umberto, hai una curiosità, Stefano?
3: No, su quel discorso dell'affidabilità, insomma, dando proprio in sintesi, Umberto, tu hai detto la Ferrari più affidabile, la Mercedes più veloce. Ecco, allora qual è la missione della Ferrari? C'è, come si fa a coniugare l'affidabilità e la velocità al tempo stesso? C'è,
1: ma sai, l'affidabilità è sempre la cosa, forse l'importante è essere veloci in Formula 1, poi l'affidabilità bene o male la trovi. La Ferrari è affidabile alla base su cui costruire, deve continuare a migliorare, perché questo è un mondiale che vinci se porti fino all'ultima gara dei miglioramenti in pista. E poi sai, se tu hai il vantaggio di portare sempre a casa dei punti e gli avversari ogni tanto devono accusare uno zero, diventa pesante. La Mercedes ha tanto da lavorare sul punto di vista, della batteria, perché poi non è mai saltato il motore endotermico, sono sempre saltate le batterie sia della Mercedes che delle vetture che usano Mercedes. Ha un vantaggio di avere tante scuderie che lavorano sul suo materiale, perché Williams, Alpine e la stessa McLaren hanno i motori e le power unit Mercedes, quindi di poter lavorare su tante squadre per trovare l'affidabilità, per capire veramente dove sta il problema in questo progetto, se c'è un problema, perché è un problema. Toto Wolff l'ha chiaramente detto, c'è, perché se tu ti fermi 2 volte quando stavi vincendo una gara, vuol dire che il problema è importante. È vero che ieri le condizioni, però sono condizioni anche molto diverse, perché il Canada era una temperatura medio bassa, ieri la temperatura era altissima, oltre i 50 gradi sull'asfalto, quindi non è neanche quello, perché sono due situazioni climatiche e anche di tipo di gara molto molto, molto differenti, certo. Per cui c'è sicuramente un campanello d'allarme importante.
2: C'è un curioso parallelo quest'anno tra la MotoGP e la Formula 1, due rosse all'inseguimento con due grandi campioni di due giovani italiani. Uno è Bezzecchi, insomma, che vuole vincere il mondiale, e l'altro c'è Antonelli che comanda il mondiale. L'unica differenza è che Bezzecchi guida una moto italiana, mentre Antonelli guida invece una macchina non italiana. Quindi c'è questa
3: magari
2: curiosità.
3: Magari lo vedremo in Ferrari.
2: Sì. Chissà, chissà. Magari sarebbe un po' il sogno di tutti, no, Umberto? Però c'è questo.
1: Io credo che prima o poi ci succederà. Poi succederà, soprattutto se la Ferrari torna ad essere competitiva. Certo, Kimi ieri è stato sfortunato, torna a casa con zero punti, ma secondo me torna a casa moralmente più forte di quello che è entrato, di come è entrato a Barcellona, perché il sorpasso che due giri prima, mamma un giro mia. E mezzo prima di ritirarsi ha piazzato Russell è qualcosa che fa male al suo compagno di squadra. E le frasi di Toto Wolff che dice che non, che il team dovrà prendere delle decisioni e non più perdere tempo facendo lottare i suoi due piloti, va ovviamente nella direzione di quello che tra i due è più veloce.
2: Bene.
1: Per cui insomma Kimi esce con zero punti, 18 e meno del suo compagno, ma secondo me è rinforzato moralmente la cosa.
2: Vediamo un po'. Umberto, noi ti ringraziamo per averci dedicato questo
1: momento.
2: Ciao Umberto,
1: grazie
2: Umberto
1: Zappelloni,
2: grazie ancora. Caro Daniele, c'è questo parallelo. Noi che seguiamo MotoGP e Formula 1 nel contenitore Motor Valley, domani tra l'altro anticiperemo, cioè domani registriamo la puntata che poi andrà mercoledì, parleremo anche di questo. C'è questo parallelo di due grandi campioni che hanno vinto tantissimi, più titolati tra le altre nelle rispettive categorie,
0: e adesso ad inseguire,
2: che stanno inseguendo in svantaggio tutte e due. Vediamo un po' come
0: ci
2: va.
0: Ci sono gli italiani davanti, e tra l'altro ecco la conferma, comunque ecco, vogliamo metterci un'altra cosa comunque, che l'Italia domina dal punto di vista motoristico, perché abbiamo Antonelli in testa al mondiale di Formula 1, in Formula 2 c'è Gabriele Mini, altro italiano. In questo weekend ha debuttato nell'FP1 con la McLaren Fornaroli, che è un altro talento italiano che spera poi di riuscire a passare in McLaren e quindi diventare titolare magari proprio la prossima stagione. Poi MotoGP abbiamo detto, insomma,
2: poi c'è Bulega in Superbike.
0: Bulega Superbike che ha fatto la 25esima vittoria di fila, un'altra tripletta, e quindi
2: siamo
0: vuole arrivare
2: bene,
0: proprio
2: siamo messi bene.
0: In MotoGP proprio
2: e i motori messi bene
0: in maniera eccellente,
2: e
0: calcio no, però nei motori dobbiamo dirlo, dopo anni dove comunque abbiamo avuto talenti, grandi talenti, però non avevamo mai avuto per esempio doppietta per quanto riguarda MotoGP e Formula 1. Una volta i titoli erano Rossi e la Rossa, da questo punto di vista. Adesso invece possiamo dire magari abbiamo Bezzecchi e Antonelli, perché abbiamo finalmente due talenti che dominano proprio
2: tra l'altro
3: la scena mondiale.
2: Due molto amici tra le altre cose. Va bene, vediamo un po'. Noi naturalmente vi diamo appuntamento mercoledì a Motor Valley con Daniele Petroselli. Grazie
3: Daniele. Ciao
2: Daniele,
0: grazie
2: sempre.
0: A voi.
2: Noi facciamo un piccolo break, torniamo per l'ultima parte, recuperiamo un po' di massaggi, un po' di news per chiudere la puntata di oggi. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano con i mondiali, quinto giorno, oggi sarà il turno dei due big europei, la Spagna di Yamal affronterà Capoverde in una gara che sembra avviarsi verso un esito scontato. La Spagna potrà contare sulla rosa al completo, anche se il CT Luis de la Fuente potrebbe lasciare fuori diversi giocatori chiave della formazione titolare, Victor Muñoz, Nico Williams e anche il giovane fenomeno Yamal, che sono tornati ad allenarsi questa settimana dopo aver affrontato diversi infortuni con i rispettivi club. Molto più equilibrata, almeno sulla carta, sarà la sfida tra Egitto e Belgio, che concluderà la serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay e di Iran, Nuova Zelanda. Il calciomercato col valzer delle panchine che continua è fatta per Amorim al Milan. Il club rossonero, l'ex allenatore del Manchester United, hanno trovato infatti un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra stasera e domani in città. In casa Juventus invece la giornata di Giovanni Carnevali, che assume per i bianconeri la doppia carica, nuovo amministratore delegato e direttore generale per la Juventus, doppio incarico dunque che ricorda quello assegnato 16 anni fa a Marotta. Arrivato nella serata di ieri a Torino, ha dormito al Jay Hotel, in mattinata i primi incontri alla Continassa. Inizia dunque il mandato di Carnevali con numerosi nodi da sciogliere tra mercato in uscita e in entrata, come chiesto da Spalletti dai tifosi, soprattutto per i nuovi nomi. Nomi caldi che sono, per quanto riguarda l'uscita, Cambiaso, Bremer e Thuram, tra i possibili in entrata quelli trattati già in precedenza. In porta si punta su Dibu Martinez, per l'attacco Colomoni e Sorlot, per la difesa si punta anche su Lucumi de Bologna. Una curiosità adesso dal mondiale di calcio: non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, i tifosi giapponesi continuano a stupire perché ogni partita ripuliscono lo stadio, mentre i calciatori gli spogliatoi. Le borse blu che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato dalla loro squadra nei minuti finali sono state poi utilizzate al fischio finale per raccogliere i rifiuti sugli spalti nelle aree riservate ai tifosi. I tifosi dei Samurai Blu hanno ripulito lo stadium di Arlington in Texas dopo il pareggio dunque per 2-2 tra Giappone e Olanda nel gruppo F di ieri. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, ultimissima parte di Maragana con voi per chiudere la giornata di oggi. C'è un focus, caro Stefano, che ti saluto di nuovo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Da parte di tutto Mercato Web sui giocatori in Serie A, i 43 giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno, c'è quindi un elenco a cura di Ivan Cardia. Quindi ve ne sono 43, abbiamo escluso le tre società neopromosse in considerazione del fatto che in molti casi gli accordi con i giocatori prevedono clausole di rinnovo legate alla promozione, e quindi c'è una serie di giocatori che riguardano parecchie squadre, quindi che potete trovare proprio su tutto Mercato Web. Lo stiamo mostrando in TV in questo momento, tutte le squadre, no? Dove ci sono appunto dei calciatori che sono a scadenza. Guardate il Bologna, Freuler, Ligogianis, De Silvestri, Bonifazi, poi per andare giù tutte le altre. Vado all'Inter, c'è Mkhitaryan, De Vrij, Sommer, Acerbi, Darmian e Raffaele Di Gennaro. La Juventus, Dusan Vlahovic, Kostic, Isaiah e Pedro per la Lazio. Napoli, Milan, pardon, Modric e Terracciano, Napoli, Spinazzola e Juan Jesus, e via dicendo. La Roma, Selic, Pellegrini, Dybala e Sharawi, quelli che abbiamo sempre un po' analizzato, Stefano. Sì. Quindi tutte situazioni che vanno definite entro il 30 giugno.
1: Beh, un articolo interessante, uno si può orientare e poi sì, magari da questi nomi può uscire fuori anche un'opportunità. Arricchire la rosa.
0: Per esempio ti faccio una domanda secca: Modric secondo te rinnova?
1: No, salutato.
0: Saluta, vai, definitivo. Ho letto salutato, che ancora no. Stava pensando, valutando, vada. Quindi va via.
1: Credo, non lo so, poi salvo sorprese, ma credo che andrà via.
0: I quattro della Roma?
1: E Sharawi
0: via. Ok. E
1: secondo me 3 su 3 dovrebbero restare. 2 su 3 Pellegrini, Dybala.
0: Mi sembra 2 sono richiesti proprio da Gasperini, no?
1: Sì, poi però Marco bisogna mettersi d'accordo, perché poi Gasperini non è che può entrare dentro le trattative individuali. In cui si discute.
0: Le parole
1: dopo
0: di Dybala adesso lasciano aperto
1: economico.
0: Tutto, no? Le parole di Dybala rilasciate.
1: Ma insomma, ha parlato così anche, voglio dire, in passato, stava in Argentina, secondo me è stato diplomatico, ha fatto bene a essere un po' evasivo. Però poi ha detto secondo me la verità, perché tutto può succedere, mai dire mai, le solite frasi che sembrano banali, però poi rispecchiano un po' il momento del mercato. Nel mercato non puoi avere delle certezze, devi aspettare la firma, devi aspettare proprio l'accordo definitivo. C'è questa volontà da parte della Roma di trattenere Dybala, però più si va avanti, più secondo me c'è un piccolo timore, perché Dybala 30 giugno non è più un calciatore della Roma, cioè tra poco, praticamente fra 15 giorni scade.
0: E poi di quelli dell'Inter ti chiedo Mkhitaryan, De Vrij, Sommer, vabbè Acerbi, Darmian, io credo che insomma non ci sia.
1: Mkhitaryan dovrebbe rinnovare.
0: Dovrebbe rinnovare un altro anno. De Vrij pure è ancora così in bilico.
1: Acerbi no, Darmian no.
0: Anche Sommer, dai. Anche non Sommer, credo no. che possa rinnovare.
1: Ma l'ha detto lo stesso Ausilio, faranno sicuramente qualcosa in difesa, perché faceva proprio riferimento a Darmian Acerbi. De Vrij è in bilico, vedremo se accetterà poi anche un ruolo, diciamo così, di titolarità alternata, definiamola così.
0: Va bene, questo è un po' il quadro dei giocatori, ripeto, che sono in scadenza, Serie A, 43 giocatori in scadenza di contratto il 30 di giugno. Bene, allora recuperiamo anche qualche messaggio dei nostri ascoltatori al 331-8200213. Alberto ci scrive: per favore, paragonare Cristiano Ronaldo a Vlahovic è come paragonare Clint Eastwood a Bombolo, è una bestemmia. Ma non credo che... chi è che ha paragonato Cristiano Ronaldo a Vlahovic? Qualcuno di noi ha paragonato?
1: Ma no, assolutamente, si faceva il discorso, non so chi l'avesse tirato fuori.
0: Tricella disse, aveva detto
1: che Agnelli
0: portò Blau, portò, pardon, Cristiano Ronaldo, quindi era come per il dire colpo, serve un giocatore di un calibro
1: superiore a Vlahovic, è difficile trovarlo, quindi, non io, paragone. E quindi mi tengo Vlahovic, ma io non è che sto dicendo che la Juventus debba rinunciare a Vlahovic, tutt'altro, dico soltanto che bisogna credere e avere fiducia. Al di là dell'aspetto economico che deve curare il calciatore con la Juventus, se un allenatore dice a un amministratore delegato, in questo caso il direttore generale che è Carnevali, voglio Vlahovic perché uno più bravo in giro non ce n'è, cerchiamo un po' di riprendere la situazione.
0: Certo.
1: In questo momento credo che la Juventus non possa piazzare un colpo superiore a Vlahovic. Cioè, Vlahovic non è che, voglio dire, è di basso profilo, al tutt'altro. Però insomma mi sembra di capire che c'è stata una fiducia a tempo così, o non dico, un po' sali e scendi. Bisogna credere a sto ragazzo fino in fondo. Cioè, magari
0: speriamo.
1: Esplode, si afferma definitivamente grazie anche al lavoro di Spalletti e magari dà una mano fattiva alla Juventus, non che non l'abbia data, l'ha data, però magari in un altro contesto, con una squadra magari un pochino più sensata, più logica, più forte, più competitiva, Vlahovic può diventare ancora più forte. Mentre se galleggia in questa squadra piena di equivoci, secondo me Vlahovic non risolve, potrà risolvere poco.
0: Allora andiamo a sentire un audio. 331 82 00 213.
2: Buongiorno Marco e Stefano, volevo fare una valutazione,
0: sì.
2: Ma se vale 60 milioni Palestra, ma Pio quanto vale? Ma i percassi sono fuori mercato, sono veramente degli speculatori, scusate.
0: Loro fissano un valore giocato, non siamo, però mo 60 ci siamo arrivati noi, non stiamo a questa cifra, diciamo un po' più di 50, si è parlato di 55.
1: Abbiamo detto che è esagerata, appunto, basta, poi le cifre le fa il mercato, richiesta, domanda, offerta, eccetera, eccetera.
0: Poi ragazzi, parliamoci chiaro, io dico
1: sempre, non sto giochino, quello vale di più, quell'altro se vale quello, allora quell'altro quanto deve valere? È passata proprio notizia di poco fa, Cucurella.
0: Esatto.
1: Cucurella. Ecco, passato dal Chelsea al Real Madrid per 60 milioni di euro. A me sembra un'esagerazione. Però se Mourinho lo vuole, pensa che sia indispensabile il gioco del Real Madrid, 60 milioni.
0: Senti,
1: le cifre sono molto relative,
0: che,
1: molto personali, cioè, non lo so.
0: Ho letto addirittura che Octri potrebbe regalare all'Inter Camavinga 60 milioni. Vale 60 milioni di Camavinga?
1: Camavinga, voglio dire, è un giocatore forte. 60 pure lì, 50. Camavinga, insomma, Real Madrid. Nazionale francese, ma lascia perdere che non.
0: Un bel giocatore.
1: No?
0: No, infatti.
1: Spessore c'è un giocatore di livello internazionale, può completare questo centrocampo già forte dell'Inter. È un boost incredibile, è qualcosa di più lì in mezzo al campo, soprattutto in ottica Champions League. Per non trascurare il campionato.
0: Certo. 331 82 00 213. Vado da Andrea Magliocca ancora per un altro audio, velocissimo, vai.
3: Direttore Vicari, buongiorno Stefanuccio.
1: Ciao, salve.
3: Ma io gliel'ho sempre detto che oramai in Italia siete rimasti tutti Matusalemme.
0: Perché? Che succede?
3: Siete rimasti antichi, vi siete fermati nell'anno 1951.
1: Perché che è successo nel 51?
0: Che è così?
1: Ma nel 51 cosa è successo?
0: Ma che ne so, perché ha detto il 51? Che è successo?
1: Boh.
0: Adesso vado a vedere, va, così facciamo anche un'occhiata agli anni. Vai, c'è un altro audio che recuperiamo, vai.
4: Scusa Marco, ma sì. Il Milan può prendere Juric? Juric è libero.
0: No, Juric non è più libero. Juric è al Monza. Hai capito? Nasceva il Festival della Canzone Italiana. 1951 è stato un anno storico ricco di avvenimenti epocali a livello globale e nazionale. In Italia si sono tenuti eventi che hanno cambiato la cultura e segnato la cronaca, come la nascita del Festival di Sanremo.
1: Ecco, questo.
0: Poi che altro voi sapete?
1: No, che poi
0: nasceva il 29 gennaio.
1: Erano gli anni che poi, subito dopo la guerra, lenta ripresa, il boom economico degli anni 60. Periodo è stato quello.
0: Sì, il 7 marzo, se vuoi sapere che cosa è successo il 7 marzo, il Parlamento approvava la legge per il riarmo militare, stanziando 150 miliardi di lire per modernizzare le forze armate.
1: Hai capito?
0: Poi? Poi il 6 marzo inizia negli Stati Uniti il processo ai coniugi Rosberg, accusati di spionaggio per conto dell'Unione Sovietica. Che ne so, se hai detto 1951, no? Io sono tornato indietro, capito? Vabbè, dai, sotto una serie di cose, andiamo avanti, che è meglio.
5: Ciao Marco.
0: Ciao Antonio.
5: I tuoi ospiti qualche giorno non riesco a capire che ha ingaggiato a Mourinho. Ma è facile, basta. E secondo me quei giocatori che arriveranno ne saranno una conferma. Tanto le società ormai si affidano a procuratori, sicuramente si saranno affidate a procuratore chi gli ha portato a Morin e gli porterà due o tre giocatori, lo stesso che fa in Monza, che prende a Juric solo perché ha un procuratore che in Italia ha tantissimi calciatori che glieli porterà a Monza.
0: Vabbè,
5: per le società più si affideranno ai procuratori e più si spingeranno. Saluti.
0: Saluti. Non lo fate arrabbiare, perché questo prima o poi un giorno ci telefona, io sono convinto. 331-8200-23, vai. La campagna è partita. Arriva? Vai.
6: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino, ciao. Da Torino. Ma Robertino, io credo che Carnevali e Spalletti siano una grandissima coppia, perché comunque sono veramente due professionisti di altissimo livello, secondo me secondi soltanto a Marotta e Chivu. Ma perché perché escludere la vendita di Yıldız? Cioè, secondo me, visto anche come sta giocando nell'ultimo periodo, Yıldız è assolutamente sacrificabile, perché non mi sembra che sia questo campione che ci è stato descritto. Ma cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Qui tocchi un tasto che abbiamo provato giorni fa ad affrontare.
1: Non lo chiamo più, perché sennò...
0: No, ma secondo me invece va affrontato, perché sai...
1: Io sono stato tra i primi a sollevarlo, però.
0: Potresti veramente fare un mercato differente. Quindi
1: poi, visto che gente competente come poi, Spalletti e Carnevali...
0: Chi arriva come proposta? Cioè, no, se arriva una proposta, io l'ho detto l'altro giorno, ma se arrivano 100 milioni sul piatto, tu che fai? Non ci pensi? Sono tanti. È vero che stiamo parlando di un giocatore talentuoso, benissimo, che adesso speriamo di vederlo al mondiale fare qualcosa.
1: Vabbè, non sta benissimo sto periodo,
0: no, è vero, si è fatti i capelli, hai visto? Mezzi biondi,
1: vabbè, a parte del look, se
0: non comincia a fare i capelli mezzi biondi, boh. Speriamo bene. Allora,
1: ragazzo.
0: No, comunque.
1: No, dico, deve riprendere. La prima cosa, deve star bene fisicamente.
0: Certo, questo sicuramente.
1: Però, sai.
0: Però 100 milioni, io quando l'ho detto l'altro giorno, tutti.
1: 100
0: no,
1: milioni
0: no,
1: è una cifra che può.
0: Di che arrivano 100 milioni invogliare sul piatto. 100 milioni per lui, 40 per.
1: No, io ci penso.
0: Bremer, ci siamo a 140. Quanto vale Thuram?
1: Ma non so.
0: Thuram, quanto può valere adesso?
1: 40.
0: Addirittura
1: 30.
0: 30, dai, 30 Thuram. Quindi siamo 100, 140, 170 milioni.
1: Bremer.
0: È messo tutto insieme, 170 milioni a disposizione. Cambiaso è vero nome, Scambiaso però 15. Più no, dai.
1: Beh, dipende, all'estero. Se vai in Premier, vai in Inghilterra, vai nei campionati importanti, ci fai, Ci fai dei soldi.
0: Però dopo dici chi vai a prendere?
1: Mica ti chiami Carnevali tu?
0: Bravo, hai ragione. Se ti chiami Carnevali vai a cercare. Beh, c'hai ragione, se no scusa, che roba è? Allora 331-8200-213, vai.
7: Nel 1952 arrivò Jeppson a Napoli.
0: Va bene,
1: facciamo 53.
8: Io capisco che Palestra sia sopravvalutato, ma il confronto non può essere certo Pio Esposito, perché anche lui non è che può oggi come oggi può essere valutato a quelle cifre, per cui voglio dire, i confronti però eventualmente sono altri. Vi ringrazio.
0: No, però insomma un attaccante deve valere di più di un esterno, perdonatemi, cioè questo è un ragazzo che ha segnato già un po' di gol in Serie A, è arrivato in nazionale, ha segnato qualche gol in nazionale, non può valere meno di Palestra. Giusto, mi sbaglio Stefano?
1: No.
0: Cioè, se Palestra vale 55, Pio Esposito non può valere di meno, dai.
1: Certo.
0: Quindi adesso non so quanto può essere la sua valutazione, ma mi sembra che l'anno scorso l'Inter rifiutò dal Napoli 45 milioni.
1: Sì.
0: Quindi siamo lì, no? Vabbè, vediamo.
1: No, concordo.
0: Concordi.
1: Troppi soldi per Palestra.
0: Sì. Un altro audio, siamo quasi in chiusura, vai. Che succede adesso? Un'altra volta
1: ci addormentiamo.
9: Direttore Piccari, nel 51 venne firmato il primo atto dell'Unione Europea, i primi approcci, e voi siete rimasti lì, proprio lì.
0: Vabbè.
9: Avete iniziato, ma non avete mai, non, siete sempre
0: il
9: lavoro in corso.
1: La CEGA
9: non finisce
1: vero,
9: con questa mentalità, non finisce di fare una squadra, di fare dei cambiamenti, di fare una nazionale,
0: cambiare,
9: come si deve.
0: Ma
9: questo
0: c'entra?
9: È stato il 51.
0: Ma che significa?
9: Solo che nella politica c'è stata la fine. In Italia non c'è stato proprio niente.
0: Vabbè, mi stai a mettere l'ansia con questo 51. Vai, che dobbiamo fare? C'è un altro audio? Siamo, Aspetta, c'era un messaggio però che forse potevo recuperare. Ragazzi, per 100 milioni Yıldız lo venderei di corsa, con quei soldi spesi bene rifai una Juve competitiva davvero, ha scritto Alberto da Piacenza. E poi Marco scrive: Cucurella 60 e Cambiasso 15, il metaverso. Ma pure quei capelli, ma dice che se vince il mondiale, che fa? Se fa qualcosa i capelli, no, non ho capito. Boh, veramente. Ma sai che faticaccio a gestire quei capelli?
1: Poi fanno caldo, sono periodo, li vedi, mia,
0: veramente una roba.
1: Fanno caldo.
0: Va bene, allora 331-8200-213. Chiedo se c'è novità in regia. No, mi dice di no, quindi andiamo avanti. Siamo quasi in dirittura di arrivo. Stavo leggendo, c'è vabbè, poi tutta una serie di nomi di mercato, caro Stefano, che si fanno in questo momento in tutte le squadre, in uscita, in entrata e via dicendo. Per esempio, Meret, Milinkovic e Savi in bilico, quindi aspetta, leggo questo che potrebbe essere interessante sul Napoli, dove secondo quanto riporta penso voci dall'Inghilterra, che è quello nel nome che ha costato al Napoli, è Vicario, l'estremo difensore italiano potrebbe lasciare il Tottenham con il club londinese intenzionato a rinnovare profondamente l'organico dopo una stagione complicata conclusa con la salvezza ottenuta nelle battute finali del campionato. Vicario quindi potrebbe, secondo insomma
1: costa,
0: indiscrezioni, quanto non lo so, una trentina però, mi sa pure lui, no, di più, 40, boh, non lo so. Comunque qui tanto spariamo i numeri veramente in una maniera invereconda. Oddio, ti ho girato la pagina e mi scuso. Va bene, siamo arrivati alla fine quindi di questa giornata. Noi ritorneremo come sempre
1: a domani, domani
0: a partire dalle ore 13, come sempre con voi. Adesso vi lasciamo a tutta C. Buon proseguimento, Stefano. A domani.
1: A domani,
0: a domani, a
1: ciao
0: domani.
1: A tutti, ciao,
0: un saluto a tutti, ciao.
10: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
11: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
10: Intanto in apertura del G7 il presidente francese Macron dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato. Secondo l'inquilino dell'Eliseo la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ma la riapertura dello stretto di Hormuz con l'imposizione posizione dei pedaggi per Macron sarebbe contraria al diritto internazionale.
11: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso una notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente Zelensky ha dichiarato oggi di aver proposto un faccia a faccia con il leader del Cremlino Putin al G7 in Francia, ma che Mosca non si è detta pronta per un incontro.
10: La cronaca tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento a Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. I carabinieri stanno analizzando contatti e appuntamenti fissati nei giorni precedenti al delitto. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online e poi invitati a casa.
11: Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo. Una progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano, agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.
10: Il calciomercato, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi 3 anni. Arrivata questa mattina, Sarri subentra Palladino, esonerato al termine della stagione. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio di Amorini, il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno.
11: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
12: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Stai ascoltando TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa nuova settimana di TMV Radio, in questo lunedì 15 giugno 2026. Un buongiorno che arriva dalla voce di Lucio Marinucci, qui in studio dalla sede di Roma, per questa mattinata di A Tutta C, dalle 9.45 alle 10.45, per toccare i temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Del resto ormai ci siamo lasciati alle spalle il campo, è tempo già di trarre bilanci, ma soprattutto di guardare in prospettiva il mercato e le ambizioni per la prossima stagione. Io intanto ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, che mi accompagna come sempre. Saluto anche chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio, e saluto anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Per i messaggi WhatsApp invece il numero è sempre lo stesso, 331 82 00213, per le vostre domande, per i vostri temi, le vostre curiosità anche sulle squadre. Insomma, del resto tanto si sta muovendo in queste ore, in questi giorni, un po' per quanto riguarda le panchine, un po' per quanto riguarda le dirigenze, i giocatori. Dopo peraltro avremo anche una finestra con un tesserato di uno dei club della terza serie. Intanto vado ad accogliere in diretta Luca Esposito per la redazione di Tutto C. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Lucio e a tutti i telespettatori, e buon inizio settimana.
1: Grazie, grazie Luca. Come dicevo, i temi sono veramente tanti, tra mercato e quant'altro, insomma, per le prospettive, ma anche gli interrogativi per la prossima stagione. Parto un po' dalle ufficialità, perché la Cavese sta cercando di dare continuità al progetto. Anche quest'anno è arrivata una salvezza. Luca comunque alla fine neanche troppo sofferta, è arrivato il rinnovo di De Liguori. Già prima erano arrivate delle conferme in casa biancazzurra, con anche il DG Filippi confermato. Insomma, la Cavese prova a ripartire sempre dagli stessi punti di riferimento.
2: Sì, vabbè, quanto poi hai la possibilità di farlo, ci sono anche i presupposti per farlo, perché chiaramente i matrimoni si fanno sempre in due, sia di Filippi, che ormai da 3-4 anni alle dipendenze della Cavese, con lo stesso anche direttore sportivo giovane Vincenzo De Liguori, che dopo un anno, diciamo, anzi 2 anni che alla Cavese, il primo anno aveva fatto affiancamento con lo Giudice, se ti ricordi, e poi lo scorso anno invece da solo. E credo che l'obiettivo che la società ha chiesto al direttore era quello della salvezza, senza patemi. È stato bravo anche poi nel mercato, nella campagna di rafforzamento a gennaio, ha potenziato la squadra, quindi credo che l'ottimo lavoro, quindi va sotto gli occhi di tutti, e quindi è giusto rinnovargli addirittura fino al 2028. Quindi sì, un direttore giovane che comunque ha portato anche soldoni nelle casse, soprattutto a gennaio, vendendo all'Inter Under 23 un giovane di prospettiva, che ha comunque portato circa 280.000 euro nelle casse, appunto, degli Aquilotti. Per cui, diciamo, credo che è giusto confermare il direttore, ma anche il direttore generale, che secondo me hanno fatto entrambi un ottimo lavoro.
1: Sì, decisamente. Poi la stabilità che si è raggiunta dopo la promozione non era scontata, è vero che cava anche un bacino d'utenza importante, ovviamente, però sono arrivati dei risultati comunque soddisfacenti, oltre che sul campo anche nella valorizzazione dei talenti. Però a proposito anche di ulteriori interrogativi sulle panchine, rimango sempre nel girone C, Luca, perché si parla di Potenza. Qui bisogna trovare un tecnico. Anche il Potenza comunque ormai è una realtà, possiamo dirlo, a tutti gli effetti del girone C. Anche quest'anno ha condotto un grande anno in campionato e nella Coppa Italia di Serie C. Si stava arrivando ad una sorta di duello ad un certo punto, Tisci Turati. Adesso l'impressione però è che Tisci, insomma, stia guadagnando la pole position, o sbaglio?
2: Sì, Tisci Turati, ma conoscendo il direttore sportivo di Bari, sicuramente cercherà di capire chi ha più voglia dei due. Chiaramente Turati viene dall'ottima esperienza con il Siracusa, mentre l'ottimo campionato anche di Ivan Tisci col Pineto. Quindi, secondo me, conoscendo il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, porterà il confronto, diciamo, cercherà di capire chi dei due ha più volontà, chi sposerà il progetto Potenza, un progetto sicuramente importante, un progetto sicuramente che comunque, caro Lucio, da ormai da svariati anni Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C, per cui credo che bisogna scegliere bene perché non è semplice, diciamo, dare continuità dopo l'ottima stagione di Conte Giorgio, che comunque ricordiamo ha traghettato il Potenza nei playoff, nonostante un inizio un po'
1: È
2: balbettante.
1: vero, è vero. E poi soprattutto mi sento di dire, Luca, De Giorgio è stato una costante, anche un elemento che era padrone di casa sostanzialmente a Potenza. Lo è sempre stato in questi anni, prima non in prima squadra, poi è arrivato in prima squadra. Quindi bisogna, secondo me, fare grande attenzione nel muovere i prossimi passi per quanto riguarda il Potenza stesso. E poi passo però anche agli altri.
2: Però
1: Ah, vai,
2: Tisci,
1: vai, Luca.
2: però, scusami,
1: Vai, vai,
2: Giorgio, volevo
1: tranquillo.
2: chiudere, Lucio, volevo chiudere, che dicevi tu, Ivan Tisci in pole sicuramente è considerato, diciamo, il profilo più pronto,
1: Beh, ha
2: più
1: fatto molto
2: convinto,
1: bene.
2: no? E soprattutto disponibile, entra nel progetto, quindi vedremo, ripeto, salvo ribaltone dell'ultimo minuto, potrebbe essere lui a raccogliere, come dicevo prima, l'eredità di De Giorgio.
1: Sì, guarda, io ti devo dire, mi sembrerebbe una scelta in continuità, perché comunque dice uno di quegli allenatori che si è dimostrato valido in questi ultimi anni. A Pineta ha costruito veramente molto molto bene, quindi mi aspetto che possa farlo anche a Potenza. È una realtà diversa, è un girone diverso, però ecco, Tisci ha dimostrato veramente di essere un tecnico di valore. Peraltro mi sento di aggiungere, chiudo, bravissima persona, anche disponibilissimo nei collegamenti che ha fatto qui a TMV Radio. Però poi trovo il ponte per il girone B, sempre Luca. Ci sono le prospettive societarie della San Benedettese. Qui ancora appare tutto in bilico. Non è un segreto che il presidente Massi apra le porte poi a nuovi soci e non solo. Tra fondi esteri, altre prospettive, bisognerà chiarire quello che sarà poi il piano societario per la prossima e per le prossime stagioni.
2: Eh sì, bisogna dare certezza al progetto, altrimenti se il presidente. No, io dico sempre e ribadisco il mio mantra è sempre lo stesso. Se il presidente non ha voglia di fare calcio, passi la mano perché non gliel'ha ordinato il medico. Okay? Bisogna avere amore per questo lavoro, passione, perché in Serie C comunque i soldi bisogna spendere anche tanti. Capisco, però adesso il fondo. Io tra l'altro in uno degli editoriali ho detto, ho scritto proprio questo. È il periodo adesso dove bisogna mettere un punto fermo. La Covisoc faccia le giuste verifiche perché non ne possiamo più. Quindi, se un presidente getti tubande, vuole cedere, non si capisce se vuole rimanere, è chiaro, facesse chiarezza, perché poi alla fine ci troviamo, come lo scorso anno, il Rimini che abbiamo visto alla fine che ha fatto i Rimini, e poi cosa ha fatto la Ternana, e poi tutte le altre squadre che
1: Sì.
2: sono comunque. Voglio dire, adesso bisogna mettere un punto perché siamo stanchi di questi, diciamo questo faccio, non faccio, oso, non oso, basta. Bisogna mettere, ripeto, un punto perché i tifosi sono la parte lesa di queste
1: Dici
2: incertezze da
1: bene.
2: parte dei presidenti. Perché, ripeto, io se credo che se ho intenzione di portare avanti un progetto, e quindi il progetto San Benedettese, che comunque è una società comunque con un blasone storico, comunque un marchio importante, un brand importante, bisogna avere rispetto. Quindi, nel momento in cui il presidente non se la sente di continuare, lo facesse oggi. I fondi non lo so, perché il fondo, io difficilmente, questa è la mia considerazione, un fondo investe in Serie C soprattutto, poi in una città sicuramente importante, un blasone sicuramente importante, però ecco, il fondo vede, diciamo, è più lungimirante, vede più alla grande, cioè pensa più alla grande, ecco Catania, abbiamo visto Palermo, abbiamo visto in Serie C quando era in C, quindi credo che i fondi investano più in una società dove c'è la possibilità di un ricavo maggiore. In una città piccola come San Benedetto, io mi guarderei bene. Questo voglio dire.
1: Beh,
2: Non
1: si è
2: so
1: fatto
2: se ho
1: bene.
2: passato il mio messaggio,
1: No,
2: non
1: no,
2: so se sono
1: hai fatto benissimo a fare questo chiarimento, secondo me, Luca, perché sono anche realtà differenti, posto che poi i fondi hanno funzionato parzialmente in alcune piazze, in altre anche no. Piazze grandi, anche importanti, per esempio tu citavi le piazze del sud, ma penso anche ai presidenti, alle proprietà straniere, sono arrivate a Trieste, ecco, le cose non è che siano andate particolarmente bene, quindi non è già una garanzia di per sé. San Benedetto però è anche una realtà molto differente dalle piazze che hai nominato te, proprio per anche bacino d'utenza, la passione non manca, è nulla da togliere a San Benedetto del Tronto e alla San Benedettese.
2: Sarei circospetto, perché nel senso che mi guarderei bene, perché è
1: Sono d'accordo
2: sempre un
1: con te.
2: grosso punto interrogativo, questo.
1: Assolutamente, assolutamente, quindi anche qui attenzione perché poi, è detto
2: Per
1: bene, i tifosi sono
2: esempio,
1: la parte lesa e San Benedetto ha dei grandi tifosi.
2: a Castellammare, ecco, la Juve Stabia in Serie B, ai quarti di finale, il fondo ha detto dall'oggi a domani, ha detto me ne vado. Ecco, quindi voglio dire, io ai fondi chiederei, vuoi entrare nel calcio italiano? Ok, allora per maggiore garanzia devi versare 50 milioni come garanzia di fiducia, perché non che dall'oggi a domani puoi scomparire. Ecco perché io sono sempre per i presidenti, dove il presidente se fa male tu hai una figura in carne e ossa dove puoi contestare, puoi dire la tua, ti puoi anche sfogare. Il fondo è sempre un mister X, è sempre un'incognita, è quello il concetto. Per cui io sui fondi andrei, ci vedo sempre sono sempre cauto, sono sempre scettico, la verità. Quindi spero che il presidente possa, diciamo, ripensarci, e se lo fa deve essere una decisione definitiva.
1: Sì, perlomeno serve chiarezza, una scelta netta sin dall'inizio per capire come poter impostare il futuro. E poi, differenza tra fondi di serie S e Serie C, ce ne sono, quindi in Serie C forse è ancora più complicato portare avanti determinati, discorsi.
2: C'è un fondo che investe in Serie C, mi puzza. Il fondo ha
1: Sì, a
2: più
1: meno che non riesci a
2: velleità.
1: fare grandi risultati nel giro di pochi
2: Brutto.
1: anni, però non è mai scontato, Luca, non prendiamoci in giro. La Serie C non, è difficile che una squadra.
2: Non attira, non ha pille, dai, per un
1: Sì, no,
2: fondo,
1: ma
2: per
1: anche che una
2: favore.
1: squadra schiocchi le dita a un progetto e si possa arrivare dalla Serie C in Serie A nel giro di pochi anni. Può capitare, però è molto complicato. Quindi serve veramente fare grossa attenzione. A proposito anche di Serie A e Serie C, purtroppo chi ha vissuto la Serie A e adesso si ritrova anche l'anno prossimo in Serie C, chiudo con la Salernitana. Luca, perché c'è la fiducia ovviamente a Serse Cosmi, si sta cercando di tracciare le linee per il prossimo anno. Leggevo già delle indiscrezioni, insomma, per il futuro. Si parla di elementi, di ristrutturare un po' l'attacco, magari anche di fare delle valutazioni su Aschik, che è un giocatore che a me piace tanto, ma anche Croce e Delizia, perché purtroppo, come giocatori più talentuosi, è anche molto discontinuo. Ti
2: Malarico.
1: chiedo, ecco, che valutazioni si stanno facendo su di lui e sull'attacco della Salernitana per il prossimo anno?
2: Allora, amico mio, tutte le voci che stanno uscendo adesso sono tutte voci giante per scrivere, perché credo che se
1: Fai
2: non c'è
1: bene a
2: ancora non
1: chiarirlo.
2: sappiamo chi sarà l'allenatore, chi sarà il direttore sportivo, come si fa a tracciare una linea. Ah, sì, si va verso questa direzione. Cosmi potrebbe essere. Però a distanza ormai sono 20 giorni dove la Salernitana ha terminato il campionato, quindi ormai sono 3 settimane che dalla semifinale persa contro l'Union Brescia, e da allora tutto tace. Sì, si è parlato, abbiamo accostato il nome di Cosimi che potrebbe continuare, ma lo stesso Fagiano che ha un altro anno di contratto, però ad oggi si nicchia, ancora il presidente non si è espresso, dovrebbe essere la settimana delle ufficialità, perché è chiaro che siamo adesso oggi. Oggi 15, dico bene, è la
1: Sì.
2: giornata dei riscatti. La Salernitana ha due riscatti, c'è Brancolini da riscattare dall'Empoli e poi c'è anche Ferraris dal Pescara. Per cui credo che ci sarà ancora ad oggi il direttore in pectore è Fagiano, perché ha un altro anno di contratto, però c'è anche la possibilità unilaterale di, diciamo, rescindere, c'è una clausola proprio rescissoria. Per cui voglio dire, è tutto a divenire, vedremo che succederà questa settimana. Potrebbe essere la settimana giusta delle conferme. Se sarà così, si inizierà poi a progettare, anche perché rispetto allo scorso anno la Salernitana ha già uno zoccolo duro e quindi deve solo corroborare e integrare bene. Questa volta se si vuole puntare alla Serie B.
1: È come giusto che sia, perché Salerno deve meritatamente nutrire delle ambizioni importanti. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre e ti scuso anche poi per i ritardi, insomma, nelle comunicazioni private. Ti auguro veramente buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Grazie ancora.
2: Grazie a te, buon lavoro e buon inizio settimana a tutti.
1: Grazie a Luca Esposito, a tutta la redazione di TuttoC.com. Finita la finestra introduttiva dove abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale per le notizie, adesso ce ne andiamo in pausa. Prossimo blocco avremo, come dicevamo, un tesserato, possiamo già anticiparlo, grande protagonista con il Lumezzane, Mattia Rolando, che è stato veramente un perno assoluto della formazione lombarda, che anche quest'anno si è tolta grandi soddisfazioni nel girone A di Serie C. Noi intanto però andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre TNV Radio a tutta Cina.

Bene ritrovati di nuovo in diretta su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci qui in studio per A Tutta C. Proseguiamo con i discorsi inerenti alla terza serie del calcio italiano, perché c'è tanto di cui parlare anche a livello di ricapitolare quello che è stato l'ultimo anno, questa stagione 2025-2026, che ha regalato, come dicevamo, anche tante emozioni, tanti colpi di scena, tanto calcio, e ci aspettiamo che il prossimo anno possa dare ancora più spettacolo, come sempre questa categoria sa fare. Ma anche discutevamo prima con Luca Esposito, magari un po' più di stabilità a livello societario, magari riuscire a vedere un campionato quanto più regolare possibile tra numero di squadre nei vari gironi, e per quanto riguarda le penalizzazioni sarebbe francamente gradito. Il lavoro non è facile, il presidente Marani si sta impegnando veramente con grande vigoria per dare quello che questo campionato merita, e quindi vedremo se l'anno prossimo riusciremo a vedere dei campionati un po' più regolari anche rispetto a quest'ultimo passato, posto che il grande spettacolo ce lo siamo veramente goduti. La gente, insomma, sta guardando il mondiale di calcio, ovviamente in America, negli Stati Uniti, Messico e Canada, ma noi ci concentriamo ancora di più sulla Serie C, perché è vero, il calcio è bello sul palcoscenico planetario e globale, ma è altrettanto bello, non lo dico per frasi fatte, lo dico per convinzione, anche in Serie C, dove peraltro

0: proprio campionato al settimo posto, 56 punti, ha saputo ancora una volta dribblare le difficoltà di un inizio di stagione che a livello di risultati era stato tutt'altro che felice, sembrava potesse essere un anno un po' incrinato, invece la Lumezzane con grande qualità e con grande impegno, anche per merito della guida tecnica e dei giocatori a disposizione, è riuscita a invertire la rotta, a invertire la tendenza, ancora una volta ad agguantare i playoff. È la seconda volta nelle ultime tre stagioni che Lumezzane riesce a raggiungere gli spareggi promozione, è uscita solamente contro la Cittadella e Lumezzane nel secondo turno dei playoff a Cittadella, sconfitta per 1-0, ma io la ricordo quella partita a Lumezzane, fece veramente un grande incontro, diede una grande prova del proprio valore, non avrebbe meritato la sconfitta e forse mi sento di dire non avrebbe neanche meritato in toto l'eliminazione, però sta di fatto che comunque l'obiettivo del Lumezzane è sempre quello di mantenere la categoria, ma quest'anno ha potuto puntare anche ben oltre rispetto alla mera salvezza. Lo ha fatto con merito, dicevamo, e fra i protagonisti di questo anno veramente ottimo per quanto si è fatto a livello calcistico e non, dicevamo, uno dei protagonisti, uno dei senatori di questo Lumezzane è stato senza ombra di dubbio Mattia Rolando, che oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento. Mattia, grazie per aver accettato il nostro invito e ben ritrovato. Mattia, ci senti?
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao.
0: Ciao Mattia, ben ritrovato, come dicevo. Stavo un po' facendo un riassunto delle puntate precedenti di questa stagione. Chiaramente non si può non partire con quello che è stato un altro grande risultato per il Lumezzane, comunque un accesso nei playoff meritato. Dicevo appunto di una classifica che vi ha visti piazzarvi al settimo posto, 56 punti. L'avvio non era stato facile. Ti chiedo che soddisfazione c'è ad aver raggiunto comunque ancora una volta i playoff e comunque di essere usciti anche a testa, secondo me, altissima anche negli spareggi promozione.
1: No, è una grandissima soddisfazione perché, come dicevi tu, il campionato purtroppo non era partito nel migliore dei modi e invece poi col passare delle giornate ci abbiamo creduto sempre di più, frutto del lavoro di tutti, della squadra, dello staff e della società, perché ci ha sempre messo, diciamo, nelle condizioni migliori per poter lavorare e abbiamo concluso bene il campionato. Piazzandoci al settimo posto ci abbiamo creduto e peccato perché ci avevamo proprio creduto di andare avanti ancora per qualche turno.
0: E l'avreste meritato, dicevo, anche per come avete giocato con il Cittadella. È stata una gran partita.
1: Esattamente. Siamo andati in Cittadella col pensiero di non solo ben figurare, ma di provare a passare il turno, perché, come ti dicevo, avevamo concluso bene il campionato ed eravamo in ottima forma e purtroppo poi siamo usciti e rimane comunque, diciamo, la soddisfazione di aver fatto un ottimo campionato e di aver concluso comunque bene.
0: Sì, beh, decisamente, considerando, ecco, come dicevamo, quello che è stato l'avvio e poi, oltre ad andare sulla stagione, ti chiedo come ti sei trovato anche in generale a Lumezzane, perché io lo dicevo in maniera del tutto convinta, i rapporti che abbiamo avuto noi con la società sono sempre stati positivissimi, veramente grande competenza, grande passione. Ti chiedo come hai ritrovato il girone A, ma soprattutto come hai trovato questa piazza di Lumezzane, perché dall'esterno dà sempre un'impressione di una piazza con grande voglia di calcio, e quindi ti chiedo il responso di questa stagione a Lumezzane qual è?
1: No, ma l'impressione è proprio quella che avete voi da fuori. Io ero sempre stato un avversario, perché avendo fatto il girone A per tanti anni sono venuto spesso a Lumezzane e l'impressione che avevo da fuori è rimasta quella che ho adesso dall'interno, nel senso che è una società che lavora seriamente, lavora in modo compatto, con degli obiettivi ben precisi, certamente non cerca di non fare il passo più lungo della gamba, ma sicuramente quello che poi viene a, diciamo, viene visto dall'esterno è tutto quello che è poi da dentro, e quindi il lavoro che viene fatto sicuramente poi viene ripagato sul campo, perché se si lavora bene dietro le quinte poi i risultati vengono fuori. Per quello che riguarda il girone A l'ho ritrovato come l'avevo lasciato, nel senso che è un girone molto molto equilibrato, dove sono proprio veramente i dettagli e l'organizzazione di squadra a fare la differenza, un campionato molto più equilibrato ed è facile ritrovarsi a giocare per i play-out come

0: se si è un pochino organizzati, provare a rimanere tra le prime e agganciate anche quelli davanti.
1: Eh sì, come avete fatto del resto poi con merito voi, riuscendo a risalire la china partita dopo partita, e infatti ci sono dei dati che insomma lo testimoniano, una delle migliori difese in assoluto. Peraltro dopo quell'avvio complicato, nelle ultime 29 giornate della regular season avete perso solamente 3 partite. Ti chiedo qual è stato il segreto di questa rinascita, e inevitabilmente anche Troise che cosa ha portato quando è arrivato e è riuscito a risollevare veramente alla grande il timone.
0: Troise, il mister, è stato il nostro faro, perché nel momento di difficoltà lui ci ha sempre creduto, ci ha spronati a credere nelle nostre qualità, e partita dopo partita siamo riusciti ad andargli dietro e a seguire quello che lui ci diceva, credendoci sempre di più, e quando vedi che le cose vengono, io credo che poi il giocatore riesca a tirare fuori quel qualcosa in più che poi ci ha portato a fare questa serie di risultati lunghissima, se non sbaglio una 11 o 12, ora sì, non mi ricordo di preciso, senza mai perdere, e lì c'era consapevolezza di poter fare qualcosa di grande, soprattutto quando abbiamo anche affrontato le squadre magari quelle di alta classifica, non abbiamo mai perso, e quindi c'era la consapevolezza di dire perché non possiamo stare anche noi là davanti, e questo ci ha portato poi a avere fiducia, consapevolezza, essendo anche una squadra giovane, e c'era bisogno di quello, e l'abbiamo poi portato sul campo e si è visto.
1: Eh sì, decisamente, ecco, quei 13 risultati utili consecutivi proprio dopo l'avvio complicato testimoniano anche la bravura di Troise nell'aver trovato le chiavi giuste. Però hai toccato anche un altro tasto molto interessante, Mattia, perché ovviamente tu fai parte del novero un po' dei senatori, dei leader di questa squadra, anche per esperienza, per bagaglio, tu insieme a Moscati, Paghera, Rocca, insomma siete tanti, ci metto anche Malotti, Iori, però una rosa terribilmente giovane quella del Lumezzane, è praticamente una rosa composta oltre a voi quasi esclusivamente da under 23, quest'anno i giocatori e i giovani che sono cresciuti sono veramente tanti, quindi ti chiedo anche questo ruolo un po' da senatore in un gruppo così giovane, se ti ha responsabilizzato ancora di più, che tipo di sensazioni ti ha lasciato?
0: No, sicuramente come dicevi tu, sono un po' di anni che sono passato dall'altra parte, non sono più un giovincello, però ultimamente, soprattutto a parte qualche squadra nella Serie C in generale, sono molte le squadre che lavorano con i giovani, quindi ormai quando sai vai in una società, trovi questi giovani, sai che devi far la parte un po' di quello che da chioccia, no? Devi un po' magari c'è il settore giovanile, quello che arriva dalla primavera, il ragazzo che arriva dalla Serie D, per tanti è un po' un salto nel vuoto, e quindi proprio come dicevi tu, quei 4-5 un po' più grandicelli, devi essere bravo a tenere i ragazzi sul pezzo, perché se poi perdi, diciamo, la loro parte, il loro aiuto, essendo così tanti, perdi gran parte della squadra. Invece devo dire che soprattutto nei momenti di difficoltà siamo riusciti bravi, noi magari un po' più grandi, a cercare di mantenere il gruppo unito e remare tutti dalla stessa parte, perché poi il giovane va un po' anche spronato, ma deve essere anche spensierato e libero di esprimersi, perché è giusto che sbagli e che impari per crescere. E quindi credo che Lumezzane sia il posto giusto per un giovane per poter crescere in tranquillità, perché non c'è la pressione di una grande piazza, ma allo stesso tempo si sa che Lumezzane è una società ambiziosa e allo stesso tempo per i giovani ottima per poter crescere e sbagliare.
1: Sì, decisamente. Infatti poi, se guardiamo nelle ultime stagioni, Lumezzane ha sempre prodotto degli ottimi elementi, l'ha fatto veramente con grandissimo merito. Però dicevi, giustamente, non fai più parte del novero dei ragazzini delle squadre, però ci sono dei dati della tua stagione che parlano chiaro. 40 presenze, l'unica partita che hai saltato l'hai dovuta saltare per forza, per squalifica, per somma d'ammunizioni. Più di 3.000 minuti, 3.217 minuti disputati, mi sento di dire, questo lo aggiungo io, grandissima continuità, grandissimi, altissimi picchi di rendimento. Ti chiedo comunque, a 33 anni, qual è il segreto di questo rendimento? Perché ti do un dato, non so se lo sapevi, in caso te lo dico io, in Serie C mai avevi raggiunto un numero di minuti così elevato. Quindi qual è il segreto per continuare ad andare così?
0: Ma io credo che la costanza è comunque l'extra campo. Più si va avanti con l'età, più bisogna stare attenti al riposo, all'alimentazione. Io credo molto in questo, e poi me lo riporto anche sul campo, perché sono la controprova che trattando bene il tuo corpo poi i risultati si hanno. Devo fare comunque un ringraziamento ancora a Troise, perché mi sono riscoperto in un nuovo ruolo. Per caso sono finito lì in mezzo al campo e da lì non mi sono più mosso. Non pensavo nemmeno io di fare così tanto bene in quel ruolo, non avendolo mai fatto per così tanto tempo, con così tanta continuità. Devo dire che mi sono trovato bene, sono contento della stagione disputata. Sono sempre stato, se devo essere sincero, un giocatore da tante presenze, per fortuna con pochi infortuni. Però col passare del tempo, come ti dicevo, bisogna stare sempre più attenti, perché purtroppo gli anni passano e bisogna stare attenti anche a quello. Quindi penso che l'extracampo sia poi la parte fondamentale per esprimersi meglio in campo.
1: E certo, anche la prevenzione, poi più ci si cura, più si riesce ad andare bene. Poi non voglio fare filosofia, ma anche mens sana in corpore sano, io ritengo che sia assolutamente una verità assoluta, e credo che tu abbia tutte e due, perché altrimenti non staresti rendendo come stai rendendo ancora in Serie C, veramente ai massimi livelli. Quindi è stato un grande anno dal punto di vista di squadra, dal punto di vista individuale. Ti chiedo che prospettive ci sono però per l'anno prossimo, perché anche il Lumezzane conferma di avere ambizione e visione. Arriva un tecnico comunque ancora giovane come San Marco, che peraltro ha vissuto un'esperienza non da poco in Serie A. C'è l'impressione di voler continuare a sentirsi importanti, di dare fastidio quanto più possibile nel girone A. Quindi ti chiedo che prospettive vedi per il Lumezzane per la prossima stagione.
0: No, io credo che, come hai detto tu, come vale per i giocatori, io penso che valga anche per gli allenatori. L'ambiente Lumezzane è un posto perfetto dal punto di vista del lavoro. Si può lavorare bene, si può lavorare con calma, si può fare le cose fatte per bene, e quindi credo che anche per il mister, ad oggi non ho ancora avuto modo di conoscerlo, ma avrò modo più avanti. E sarà sicuramente il posto perfetto per poter continuare un percorso di crescita anche per lui, e allo stesso tempo per il Lumezzane a continuare a porsi degli obiettivi ambiziosi. Sicuramente io penso che l'obiettivo primario sarà il mantenere la categoria come in tutti gli anni, con un occhio di riguardo a cercare di migliorare quello che si è fatto quest'anno, perché no? Sicuramente avremo da lavorare ancora con i giovani, perché diciamo è quello che si prefissa sempre la società, ma noi siamo pronti e disponibili a cercare di fare un altro ottimo campionato.
1: Ah sì, ma io di questo insomma sono convinto. Poi giustamente voi farete tutti gli scongiuri del caso, ma Lumezzane è una di quelle realtà che è una sorta, io la definisco, di competitività sostenibile, tant'è che lo ricordo sempre, perché poi Lumezzane ci siamo abituati a vederlo quasi sempre ai playoff negli ultimi anni di Serie C, ma Lumezzane 4 anni fa, 2022, era in eccellenza, vinceva il campionato d'eccellenza. Quindi anche il riuscire poi a crescere costantemente mantenendo sempre tutto in ordine, secondo me è un grandissimo pregio.
0: Bravissimo, io credo che questi risultati poi non siano frutto del caso, no?
1: No, assolutamente no.
0: Qualcosa dietro la società deve fare di giusto, cioè non può essere sempre solo fortuna. Quindi io credo che poi i risultati si vedano, perché le cose vengono fatte per bene, non può essere sempre caso.
1: No, tutt'altro. E quindi,
0: bravo, intendevo quello.
1: Eh sì, decisamente, infatti, insomma, si può puntare sempre a fare sempre qualcosina in più, ma mantenendo sempre grande ordine. Poi quando ci si può affidare a giocatori come te, Mattia, le cose diventano decisamente più facili. Io a questo punto ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato in questa mattinata, ti auguro a questo punto anche un po' di meritato riposo, e poi buon proseguimento per preparare la prossima stagione. Grazie ancora, Mattia.
0: Grazie a voi, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie a Mattia Rolando, stella della Lumezzane. Sempre un piacere poi riuscire ad avere rapporti con la società lombarda, veramente un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti in Serie C e non solo. Lumezzane, che dicevo, nel 2022 vinceva il campionato d'eccellenza, usciva dalle serie regionali, e poi nel giro di pochi anni si ritrova ad essere una realtà stabile dei playoff di Serie C. Veramente molto molto bene Mattia, che aveva speso poi l'ultima avventura l'anno scorso con l'Altamura, è tornato nel girone A ed effettivamente, come diceva lui, si è distinto anche con merito in un ruolo non propriamente suo. Lui sappiamo che è più un esterno offensivo, un esterno di destra, mentre con Troise si è ritrovato anche trequartista, lo ha fatto per parecchie settimane consecutive in mezzo al campo, e l'ho fatto, mi sento di dire, in maniera del tutto egregia. Abbiamo qualche minuto intanto ancora da passare insieme in questo blocco, poi nel prossimo faremo invece un approfondimento, prima l'abbiamo già anticipato un po' con Luca Esposito, un approfondimento sulla Cavese, perché ci sono in programma poi anche le pianificazioni per il prossimo anno, sono arrivati dei rinnovi in dirigenza importanti e quindi si potranno trarre poi già magari delle indicazioni di valore di rilievo per il prossimo anno. Prima di andare in pausa però abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme in questo blocco, quindi vi riporto anche qualche notizia sugli altri fronti, non a caso con Luca Esposito nel primo blocco parlavamo della San Benedettese, del mercato, dei possibili soci, del futuro. Qui c'era un pezzo di approfondimento sul sito e sull'app di Tutto C che io vi invito sempre a consultare per rimanere perennemente aggiornati sulle questioni della terza serie. Il presidente Vittorio Massi, che è proprio alla ricerca anche di ulteriori investitori sulla San Benedettese, ha detto che ci saranno diverse novità. L'ha rilasciato a TVRS intervistato, ha aperto uno scenario che lascia intuire un'estate parecchio movimentata in casa rossoblù. Ha detto: ogni volta che vado al Riviera vedo Mussi e Boscaglia impegnati a valutare tutto nei minimi particolari, hanno tanti nomi in ballo, ma voi giornalisti poi si diverte anche a fare qualche gioco sulle indicazioni, non ne avete azzeccato neanche uno, non escono fuori perché stiamo diventando professionisti ed io per primo. Siamo poi partiti in anticipo con Boscaglia e Mussi, ha detto che stanno avendo tutto il tempo di ragionare, vedo fogli con schemi e 4-5 nomi per ruolo, non li prenderemo tutti ma stiamo valutando ogni situazione nel migliore dei modi possibili. Mussi sa cosa deve fare, lasciamolo lavorare bene, quindi sembra essere molto soddisfatto al momento il presidente sulla pianificazione del prossimo anno. Del resto Boscaglia è un allenatore che quest'anno è riuscito a portare la barca in porto, ecco, con la salvezza, subentrato in corso d'opera, non dimentichiamolo, in un momento non facilissimo è riuscito a chiudere in crescendo, e poi quella rocambolesca vittoria all'ultima giornata contro la Vispesaro con la Samba che perdeva praticamente fine minuti di recupero 2-1 e che poi è riuscita a vincere 2-3 hanno permesso a Boscaglia di rimanere, dicevo, Boscaglia, uno che non ha bisogno di presentazioni in Serie C, un allenatore con grandissima esperienza che si è meritato la conferma. Vedremo anche qui che tipo di continuità si potrà dare. La Samba, del resto, è al primo anno al ritorno nei professionisti, ha centrato la salvezza e ora dovrà cercare però di confermarla anche nei prossimi anni. Intanto poi vi riporto anche altre notizie per quanto riguarda altre piazze, sempre del Girone B. Il Perugia si sta preparando per il prossimo anno, altra piazza, insomma, storicamente rinomata, rinomatissima, c'è voglia di costruire finalmente qualcosa di importante dopo anni non felicissimi. Anche l'ultima stagione non ha regalato grandi soddisfazioni per il tifo. C'è Tedesco che è stato confermato sulla panchina, quindi anche per lui sarà un'occasione non da poco, e però si muove già qualcosa sul mercato. C'era una esclusiva di Tutto C proprio di Laerte Salvini che riporta come Nepi poi sia fra i sacrificabili del Perugia, il classico 2000, potrebbe lasciare, potrebbe andare altrove per far cassa. Era arrivato nel corso di questa stagione, era arrivato a gennaio dopo l'esperienza al Giuliano, è stata un'esperienza un po' a metà, aveva iniziato discretamente con un paio di gol, poi ha perso spazio, insomma è finito per fare parecchie panchine consecutive e quindi dovrebbe lasciare. Ci sono già delle squadre su di lui, è finito nel radar della Folgore Caratese, squadra neopromossa, intenzionata comunque a costruire una squadra ambiziosa, ma poi attenzione anche alle altre neopromosse del Girone C, in questo caso Savoia e Scafatese in particolare stanno allestendo delle rose che possano permettere di rimanere ambiziosi anche in Serie C, e quindi attenzione al nome di Alessio Nepi, che potrebbe finire anche in queste piazze qui per cercare di, appunto, dare la propria apporto. Comunque parliamo di un giocatore esperto che negli ultimi anni non è un bomber implacabile, ma un giocatore molto utile, che peraltro i suoi numeri li ha sempre raggiunti. Noi intanto siamo arrivati alla fine anche di questo blocco di A Tutta C, ma non è finita, perché fra poco abbiamo un altro collegamento a tema Girone C, come dicevo a tema Cavese, per tracciare un po' il bilancio dell'anno che è stato e iniziare a porre l'occhio sull'anno che sarà. Noi intanto ce ne andiamo però in pausa e torniamo qui fra pochissimo, sempre TMV Radio A Tutta C.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre a tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio, mentre dall'altra parte del vetro in cabina di regia, oltre al dottor Giorgio Sorani, ora siede anche il grande Andrea Magliocca. Ma intanto, bando alle ciance, andiamo subito a presentare il graditissimo ospite di questa ultima finestra di A tutta C per parlare un po' di Cavese, uno degli amici di questa trasmissione. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento, Nando Armenante. Ciao Nando, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lucio, ben ritrovato e buon inizio settimana.
0: Allora Nando, prima di andare poi sulle notizie, perché effettivamente si sta già iniziando a programmare il prossimo anno, ma anche il progetto in generale delle prossime stagioni, noi l'ultima volta ci eravamo sentiti ancora nel bel mezzo della regular season di Serie C, alla fine è arrivata poi la salvezza, è stata mantenuta la categoria anche con discreta tranquillità. Sappiamo che quest'anno il girone C è stato un po' particolare nelle zone basse, questo ha permesso alla Cavese di rimanere quasi sempre a distanza di sicurezza. Ti chiedo quindi, nel complesso, che stagione è stata, che voto si può dare a quest'anno della Cavese?
1: Beh, è stata una stagione che per come era partita e per come si è conclusa sicuramente è stata molto, molto positiva per quel che riguarda appunto il traguardo raggiunto, che è stata appunto la salvezza anche con 90 minuti di anticipo, una cosa non scontata per il motivo di cui spiegavo all'inizio, visto che il campionato non era iniziato benissimo e c'era qualche preoccupazione. Come voto, diciamo, potrei associarmi a quello che è stato dato da parte della società e anche dallo stesso mister Prosperi, che si avvicina intorno al 9. Toglierei qualcosina perché secondo me la Cavese per la squadra che aveva a disposizione poteva provare a fare anche qualcosina in più, o magari patire un pochino di meno rispetto alla salvezza alla penultima giornata, però è pur vero anche che l'obiettivo appunto dichiarato era quello, addirittura ci si immaginava di potersi salvare tramite i play-out, quindi diciamo si è andate ben oltre le aspettative, quindi diciamo un voto alto lo si può dare senza problemi.
0: Eh sì, comunque una stagione che il suo risultato possiamo dire l'ha portato a casa, e peraltro poi mi interessa sempre sapere molto l'opinione, le percezioni della piazza. Leggendo un po' in giro, leggevo che in realtà c'era apprezzamento per l'atteggiamento della squadra, insomma una squadra che dicevi giustamente avere anche delle qualità, ma comunque una squadra anche molto combattiva. Ti chiedo se effettivamente è così anche a livello di piazza o ci sono dei sentimenti differenti?
1: No, è stato sempre apprezzato il lavoro fatto dalla squadra, dall'allenatore, c'è stato un sostegno anche soprattutto verso Mr. Prosperi, come se rispetto magari ad altre annate dove non dico si andava a cercare di puntare il dito, però diciamo quando le cose non andavano bene si chiedeva la testa anche dell'allenatore. In questo caso, nonostante i tanti momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio stagione, si è mostrata compattezza da parte soprattutto dello zoccolo duro nei confronti zoccolo duro della tifoseria nei confronti della squadra e dell'allenatore. Questo sicuramente è stato un bene per chi poi ha dovuto gestire la squadra, per i calciatori stessi che comunque si sono sentiti in piena fiducia. Sicuramente quello che un po' diciamo il rammarico dell'ambiente è quello di non avere all'interno della squadra uno stoccatore di prima fascia che magari ti poteva dare quei gol, quei 5-6 gol in più, magari, che quest'anno la Cavese non ha avuto un vero e proprio bomber, ha avuto Orlando con 10 gol e quella è stata la principale salvezza. Però avere uno stoccatore con da 7-8 gol per una squadra che si deve salvare sicuramente avrebbe fatto patire un pochino meno, soprattutto in determinate partite dove la Cavese ha creato tanto e raccolto poco dal punto di vista offensivo. Sicuramente questo è un aspetto che magari la piazza reclama per quella che sarà la squadra in vista della stagione 26-27.
0: Sì, effettivamente anche questo è un tema, perché poi peraltro insomma Orlando ha dimostrato di essere un giocatore importante, 10 gol non sono pochissimi, ma anche lui non è che sia un bomber implacabile in tutta la carriera, ha sempre avuto discreti numeri, ma addirittura mai raggiunto la doppia cifra, quindi sono d'accordo con te qualcosina in più non sarebbe male. Però prima parlavi di Prosperi, magari poi sul tema allenatore ci arriviamo, ma principalmente la notizia un po' di questi ultimi giorni, in realtà servivano esclusivamente le ufficialità, sono state poi i rinnovi, le ufficialità dei rinnovi per De Liguori, per Filippi. È chiaro che la parola che mi sento di utilizzare, Nando, è continuità. La Cavese ha bisogno di continuità anche a livello di organigramma e di apparato dirigenziale. Ecco, ti chiedo, questi rinnovi che cosa delineano per il futuro prossimo, ma magari anche per il futuro un po' più remoto?
1: Ma lo hai detto tu, la continuità è l'obiettivo di questa società, del presidente Lamberti in primis, e soprattutto di portare avanti un progetto che è iniziato e ricominciato a partire dal secondo anno, da quando è andato via dallo giudice ed è stato promosso De Liguori. C'è stata un po' una rifondazione, in senso che la Cavese ha puntato più su calciatori da avere di proprietà piuttosto che tanti calciatori provenienti da altre squadre che magari restano un anno e poi vanno via. La Cavese ha l'obiettivo di valorizzare questi calciatori e magari ottenere delle plusvalenze. Questo è successo in tempi prematuri con Amerighi, che in 6 mesi è passato dal giocare con il Fossombrone a passare alla Cavese per la prima volta in una squadra professionistica, ad andare all'Inter Under 23. Questo sicuramente ha fatto bene alle casse della Cavese, ma soprattutto certo, anche al lustro del club, perché vuol dire che si è lavorato bene in poco tempo soprattutto. E questo dovrà essere il diktat per le prossime stagioni, lo sarà anche per la prossima, e su questo anche il progetto della continuità è ripartito con fiducia, soprattutto con la parte sportiva, da Vincenzo De Liguori. E l'obiettivo, diciamo, della società, non è nascosto, è quello di provare a continuare con Prosperi. E qui forse ti anticipo anche la domanda.
0: Esatto, apriamo il tema anche allenatore.
1: C'è questo tema che deve essere risolto quanto prima, perché comunque da aprile, dove si è parlato di un momento di riflessione del tecnico, al 15 di giugno c'è stato un incontro che non ha dato l'esito positivo che sperava il presidente Lamberti e anche lo stesso De Liguori, che è stato il promotore dell'arrivo di Prosperi a Cava dei Tirreni. E diciamo, c'è un attimo questo momento di stallo, di stand by, che però conoscendo il presidente Lamberti non gli farà piacere, perché non è un tipo che non è un presidente che gli piace attendere, non vuole persone che hanno dei dubbi soprattutto sulla bontà del progetto, magari per una richiesta forse economica oltre che di carenze tecniche, che in questo momento fa dubitare lo stesso Prosperi. Però diciamo che i tempi stanno iniziando un pochino a stringere, e diciamo dal 1 luglio, tra 15 giorni inizia la nuova stagione. E non c'è ancora la certezza se Prosperi sarà ancora lui l'allenatore, ha un contratto fino al 2027 oppure no.
0: È chiaro che è un nodo da sciogliere importante, perché poi, detto bene, bisogna cercare di partire il prima possibile. La chiarezza anche da questo punto di vista è fondamentale. Ti chiedo se ci sono però magari già anche degli altri nomi eventualmente spendibili. Io devo dire, qualcuno l'ho letto, anche se sono profili accostati a tanti club, per esempio Davis Mangia, che praticamente è accostato a un'enormità di piazze del girone C. Ti chiedo se ci sono altri profili, eventualmente dei piani B, per non farsi trovare poi del tutto impreparati in caso di eventuale addio di Prosperi.
1: Ma non ti nascondo che il lavoro di De Liguori mantiene soprattutto il massimo riservo, e diciamo fa trapelare poco. Ovviamente si è cercato di capire un po' dei profili che per la Cavese possono essere idonei, soprattutto dal punto di vista del progetto, ovvero sviluppare giovani e provare a fare un buon calcio, soprattutto a raggiungere la salvezza. Si è speso il nome di Davis Mangia perché un contatto c'è stato, però alla fine lui, giustamente, il tecnico di Cernusco, ha preferito andare al campo basso, sì, dove è stato ufficializzato, probabilmente ovviamente per una questione di progetto differente. Il campo basso magari punta ad un playoff per cercare di salire anche in Serie B, magari può farlo. La Cavese punta a salvarsi, magari forse in maniera più tranquilla rispetto alle precedenti annate, visto che questo sarà il terzo anno consecutivo in Serie C, e quindi magari provano a spendere dei nomi che possono essere buttati anche lì semplicemente per surfarli. Però Alcuni nomi che sono stati fatti sono quelli di Tisci, che però è accostato anche al Potenza, sì. È stato fatto il nome di Espinal, che comunque ha anche mercato, ha fatto bene nella passata stagione, però non escludo che possa esserci qualche nome che ancora ovviamente adesso non circola, per merito anche dello stesso direttore dei Liguori, che è molto bravo a tenere in segreto anche con gli altri a far uscire qualche indiscrezione, questo ne va dato atto. Però io penso che saranno giorni dove arriverà una decisione, soprattutto sul discorso Prosperi, perché ripeto, ha un contratto fino al 2027, il presidente Lamberti potrebbe anche decidere di esonerarlo se non si dovesse trovare una quadra sulla sua situazione, perché l'obiettivo era quello di rinnovare fino al 2028, così come è stato per De Liguori e per il direttore generale Filippi, ma se non si dovesse trovare un punto d'incontro, o ci saranno le dimissioni di Prosperi oppure Lamberti. Se non riterrà che Prosperi possa essere l'allenatore della Gavese per la prossima stagione, andrà all'esonero e si terrà un doppio allenatore da dover pagare per una stagione intera.
0: Eh beh, sono nodi importanti da sciogliere, quindi anche come dicevi giustamente prima, bisognerà cercare di farlo nel minor tempo possibile. Staremo a vedere, Nando. Io intanto ti ringrazio però come sempre per gli aggiornamenti sulla Cavese, quindi non mi resta che augurarti poi un buon proseguimento di giornata. Presto e grazie ancora.
1: Grazie a voi e un saluto, alla prossima.
0: Grazie a Nando Armenante, come sempre precisissimo ed informatissimo per quanto riguarda i temi relativi alla Cavese. Noi intanto però siamo arrivati alla fine di questa puntata di A Tutta C, con A Tutta C l'appuntamento è come sempre domani dalle 9.45 alle 10.45, sempre con il sottoscritto qui dalla sede di Roma. Io ringrazio in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, anche Andrea Magliocca. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con l'editoriale prima e poi Rotocalcio insieme fino alle 13, poi dalle 13 alle 17 Maracanã con il direttore Marco Piccheri e tutti i suoi ospiti. Adesso però dicevo spazio a Vincenzo Marangio a tra poco, e quindi buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Eccoci qui, siamo tornati.
1: Ma sono i neri per caso, Sara Mastrosimone. Questo stacchettino è dei neri per caso, direi.
0: L'altra volta ci eravamo lamentati dell'assenza della sigla, quindi grazie Sara, perché
1: è una ragazza e insomma c'ha un cuore grande così, ecco.
0: Ci hai fatto una grande sorpresa e come avrete capito siete in diretta su Radio Firenze Viola con Home Scouting per la seconda puntata. E siete come sempre in compagnia di Anna e Giulio.
1: Giulio Dini, pensa buonasera. Un po'. Buonasera, buonasera. Babbo. Signorina. Va bene, allora siamo...
0: Prima di cominciare ti volevo fare una domanda davanti a tutti, alla quale io ho già risposto domenica. Volevo chiederti...
1: Hai già risposto a chi?
0: Alla domanda che ti sto per fare, che mi è stata fatta domenica, quindi... Chi ci ha seguito sa cosa sto per chiederti. Ti volevo chiedere, visto che iniziano domani, chi non tiferai al mondiale, perché tifare non si può domandare, come quando c'è la finale di una competizione e non c'è la tua squadra del cuore. Chi simpatizzerai al prossimo mondiale? So chi non simpatizzerai, ma comunque.
1: Sto per i deboli, come sempre, ma questa è una mia caratteristica. Sto per i paesi che hanno nel mondiale un'occasione, diciamo, per ritrovare unità, orgoglio, e sto anche per quei paesi che hanno difficoltà a entrare negli Stati Uniti, che hanno avuto controlli pesanti, ma anche l'Uzbekistan del nostro amico Fabio ha avuto difficoltà. Sto per i paesi che non hanno la possibilità di dormire negli Stati Uniti e devono andare e tornare. E io credo che, nonostante queste grandi limitazioni, avremo qualche sorpresa. È un mondiale che non mi piace, non solo perché non partecipa l'Italia, ovviamente avrei voluto che fosse presente, però un mondiale che, come diciamo, la politica estera mondiale del mondo, diciamo, di tutti i paesi, fa finta che i problemi non ci siano, che i cattivi non ci siano, e si va avanti nel nome, diciamo, forse di una politica commerciale, senza invece diventare un pochino più responsabili per quello che riguarda i valori. Forse non avresti voluto farmi questa domanda, però
0: No, però magari un nome io l'ho fatti. E poi comunque hai detto una cosa che volevo ricordare, che secondo me, dal mio punto di vista, sarà una competizione ancora più aperta, perché non so se lo sai, ma fino alle semifinali non ci saranno i tempi supplementari, e quindi le squadre magari con meno gioco, con meno possibilità di vittoria, possono reggere 90 minuti invece che 120 e giocarsi poi le loro chance ai rigori, ecco.
1: Certo, e quindi vedremo partite sempre più brutte, cercando di portare la partita sul pareggio, sullo 0-0. Comunque,
0: certo, però...
1: se devo fare un nome realistico, vorrei che l'Olanda avesse finalmente una chance. E poi voglio vedere dove arriva l'Iran di Mr. Galenoi.
0: Benissimo, ora possiamo tornare a parlare dei nostri temi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono chiamare allo 055 77 11 71, o contattare su WhatsApp al 348 75 13 933 per proporci i giocatori che loro desidererebbero vedere nella loro squadra del cuore, o che comunque a loro piacciono, e in modo tale che poi noi si possa contattarli e studiarli e approfondirli insieme a loro anche nelle prossime puntate.
1: Anche perché, come dire, se guardiamo al campionato italiano, ci sono alcuni club che sono davvero davvero indietro. Pensiamo al Milan, deve fare ancora allenatore e direttore sportivo, ma non è...
0: Ha solo il presidente,
1: sì.
0: Si può dire cosa ha.
1: C'ha solo un fondo, più che altro.
0: Esatto.
1: No, ancora Ibrahimovic. E,
0: teoricamente ancora Allegri.
1: Sembra che il filo conduttore di questo mercato, di questa estate, sia finalmente quello degli esterni d'attacco. Ora, oggi in particolare, tranne in un caso, due casi, se poi vogliamo parlare io e te del calciatore turco, non è proprio la puntata degli esterni d'attacco, ma sembra che piano piano si stia facendo un pochino largo anche l'idea che questo 3-5-2 ha rotto un po' le scatole, ecco. Ma non in tutti, diciamo, chi ha nell'equilibrio l'obiettivo primario, allora non si allontana da questa idea, di questa fissa, direi, del 3-5-2. Però mi sembra che un po', anche perché l'uno contro uno sta diventando una regola quasi, che molti abbiano metabolizzato l'esigenza di andare su giocatori che creano la superiorità, e questo spero che sia davvero la realtà, perché porterà sicuramente più spettacolo ai campionati e in particolare al nostro.
0: No, comunque ne abbiamo già parlato anche durante la stagione di Scanner, di questa cosa del 3-5-2, che noi saremmo, sì, diciamo, del partito aboliamo il 3-5-2, e quindi vedremo se effettivamente poi il mercato andrà in questa direzione. È vero anche che la maggior parte delle squadre che adottano quel modulo, tolto l'Inter, che comunque ne ha fatto la sua forza visti i suoi esterni, sono pressoché le squadre che comunque stanno nei bassi fondi della classifica e quindi lo adottano proprio per difendersi.
1: Anche se, diciamo, ora poi parlando da scout quale siamo, per esempio un'esperienza mia fresca di ieri, non vi posso dire dove, comunque una squadra che sta passando di Serie A tra il 3-5-2 alla difesa a 4 e che cerca un esterno basso che abbia più caratteristiche da quarto che non da quinto, questo, diciamo, può imporre una riflessione, perché effettivamente quello che dicevamo, ci lamentavamo che in realtà i quinti non fossero altro che dei terzini adattati, adesso si comincia a distinguere anche in questo ruolo, quindi il quarto che non è in grado di fare il quinto, e questo effettivamente è vero, magari chi ha più propensione alla difesa e chi meno. Però, diciamo, il nostro target di questa trasmissione è quella di trovare calciatori giovani che non hanno calcato i campi di Serie A, che possibilmente siano forti, che possibilmente non costino un'esagerazione, certo, che quindi si possano anche portare nel campionato italiano, perché molte squadre sono attrezzate, ormai devo dirlo, hanno delle aree scouting che setacciano il mercato, e così con uno schiocco di dita, qualsiasi nome tu gli fai, il responsabile dell'area conosce il calciatore, sanno veramente, veramente tutto. Però può anche capitare che comunque abbiano pareri diversi dal vostro, dal nostro, o che comunque poi no, qualche calciatore possano non conoscerlo.
0: Ecco, ma lo vogliamo fare anche con gli allenatori?
1: Ma sarebbe bello l'esperienza, perché a parte il fatto tutti questi balletti che abbiamo sentito e che stiamo ancora sentendo, francamente non riusciamo, Anna, a trovare una logica, ma anche all'interno dello stesso club rispetto ai nomi che si fanno. Chi è che stabilisce che un allenatore è pronto oppure no? Insomma, l'esempio di questa a Parma, che secondo me comunque rimane un caso unico, e forse un'esperienza unica e forse, virgola, irripetibile. Però vediamo adesso, abbiamo Aquilani che è arrivato in Serie A.
0: Abate.
1: Abate. Ma Aquilani che è arrivato ad una B dopo la primavera alla Fiorentina, come galoppa è arrivato al Modena, quindi in Serie B da una primavera della Fiorentina, che era una cosa fino a pochi anni fa impensabile. E quindi sono anche curioso di sapere quali possano essere i meccanismi, perché ogni area, diciamo, direzione sportiva ha un'idea diversa a seconda della piazza, dell'esigenza. Magari c'è chi affronta il campionato pensando di dover lottare con il coltello tra i denti e che quindi a un esordiente si affida con difficoltà. Chi ha una squadra giovane e magari pensa che un allenatore giovane abbia più la possibilità di parlare alla squadra e di unire la squadra, perché ha una maggiore abitudine e forse anche il linguaggio più giusto per la squadra. Però sarebbe interessante anche che sugli allenatori si facesse questo tipo di disamina pubblica, cosa che avviene sempre con estremo riserbo e sulla quale neanche noi operatori riusciamo poi a capire. Ecco
0: Babbo, abbiamo 5 segnalazioni.
1: Sì. Direi di cominciare a parlarne.
0: Una di queste, tra l'altro, mi piace molto. Cominciamo a parlarne, sì.
1: Sì. Certo, abbiamo l'ospite con noi.
0: Abbiamo in collegamento con noi Francesco Pagani, che è uno scout professionista. Buonasera.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Francesco, grazie di essere con noi. Siamo alla ricerca di giovani talenti. Tutte le volte si dice giovane, quando poi magari diciamo l'anno è un 2007, tutti dicono però Yamal, ho capito, ma Yamal comunque, anche se 2 anni e mezzo che gioca in Liga e continua a essere diciamo quasi un'eccezione. E siamo alla ricerca di giovani bravi che non costino un'esagerazione. E i nostri ascoltatori sono i primi segnalatori di questi giovani. Con te volevamo fare una chiacchierata affrontandone due. Il primo è Nga Kana. Ride ora Anna, ride, boh, perché forse
0: il telecronista lo chiamava Nga Kana.
1: Nga Kana, che è un 2009. Dell'Anderlecht. Se lo si guarda su Transfermarkt sembra, diciamo, della seconda squadra dell'Anderlecht, però poi sappiamo che ha avuto modo di esordire in Jupiler League. E che ci dici di questo ragazzo?
2: Beh, guarda Giulio, sicuramente è stato uno dei giocatori che onestamente mi ha colpito di più, mi ha appassionato di più, se vuoi, nel guardare appunto l'Europeo Under 17 che si è da poco concluso, chiaramente, come ben sappiamo, con la vittoria dell'Italia. Nga Kana, che ha giocato appunto contro l'Italia, anche contro l'Italia in finale, e mi ha veramente impressionato. È un giocatore davvero, tra l'altro, partire dal presupposto, giocatori così in Italia sono veramente rarissimi, cioè in Italia un ragazzo del genere, se uscisse in un settore giovanile italiano, sarebbe una sorta di unicorno per noi, no? Perché è un giocatore...
1: Addirittura?
2: Secondo me sì, nel senso che noi negli ultimi anni manchiamo veramente tantissimo di giocatori sull'esterno che abbiano le sue qualità, cioè agilità, rapidità, grandissimi cambi di direzione sterzate, ma anche velocità in allungo. E poi appunto una grande capacità di controllo del pallone, uno contro uno devastanti, cioè veramente ha messo in grossa difficoltà la nostra difesa, che sappiamo essere, tra Varali, Jallot, Dattilo, eccetera, veramente una difesa importante.
1: Ecco, che cos'è che tu trovi in questo ragazzo come la dote migliore, ecco, di Nga Kana?
2: appunto, guarda, sicuramente dal mio punto di vista è questa sua capacità di guidare il pallone e di saltare gli avversari, no? Quindi appunto in un calcio in cui la tattica è sempre più preponderante, dal mio punto di vista giocatori che sull'esterno, soprattutto sull'esterno, sono in grado appunto di saltare l'avversario, creare superiorità numerica, superiorità posizionale, superiorità qualitativa, secondo me sono veramente fondamentali.
1: E dicevamo prima, scusami ti ho interrotto, no? No, dicevamo prima che, diciamo, se il nostro target non solo il giocatore giovane, ma insomma quello che vediamo che le squadre stanno cercando quasi come se fosse un trend, un filo conduttore, è quello un po' di tornare a cercare gli esterni che superano, che creano la superiorità.
2: Beh, io, guarda, io la penso esattamente così. Del resto, Giulio, se noi anche ci ricolleghiamo a quello che è successo all'Italia, no? Appunto, parlavate prima della mancata presenza dell'Italia al Mondiale, appunto la nazionale maggiore in questo momento secondo me mette in mostra proprio un gap, un deficit da questo punto di vista, soprattutto sugli esterni offensivi, ma questo poi appunto si vede anche nelle nazionali giovanili. La stessa Under 17 giocava con il trequartista e due punte davanti, quindi o Corigliano o Landi trequartista, di fatto senza esterni offensivi. Secondo me questi giocatori oggi sono importantissimi nel calcio moderno e appunto in Italia non abbiamo moltissimi, per questo ti dico che lui in Italia sarebbe ovviamente un po' forte come immagine, ma una sorta di unicorno. Poi ovviamente va anche detto che potenzialmente potevamo portare il Limo Gale della Juventus, che è un giocatore un po' simile a Andracana, quindi non è che in assoluto non esistano esterni interessanti anche in Italia.
1: Ma unicorno perché è anche uno che ha una fase difensiva?
0: Sì, abbastanza.
2: Allora, beh, sicuramente non è l'aspetto secondo me preponderante.
1: Certo, però quando lo vedi un pochino uno che salta, che gioca nello stretto e punta l'avversario, che ha questa diciamo capacità tecnica, e un pochino ti sorprende poi quando lo vedi, diciamo, tirarsi sulle maniche per difendere, no?
2: Sì, assolutamente sono d'accordo, è vero anche appunto che secondo me nel calcio moderno è una cosa ovviamente fondamentale, che veramente in pochi si possono permettere di non fare, per dire, se uno va a guardare le statistiche di Mbappé vede appunto che magari in fase di non possesso è quasi nullo, comunque veramente molto assente, però è Mbappé. Chiaramente in Gakana, se vuole arrivare a un certo livello, questo non se lo può permettere. Secondo me, infatti, ti dico, forse quello che in questo momento, se proprio devo trovargli, perché poi ovviamente tutti hanno dei difetti, qualcosa su cui lavorare è più sull'incisività in fase di possesso, cioè va bene essere velocissimi, agili, scherzare, saltare l'uomo eccetera, poi però secondo me tra gol e rifinitura deve comunque mettere qualcosa in più.
1: Però è sempre un 2009 però.
2: Sì, certo, ma infatti assolutamente ha tutto il tempo del mondo. Se lo chiedi a me, io in Italia lo prenderei ovunque un giocatore di questo genere.
1: E poi ci arriviamo. Però voglio dire, allora... Dove deve stare secondo te Ngakana? Perché io dalle immagini che ho visto, insomma, l'ho trovato anche sulla tre quarti, l'ho trovato a sinistra, l'ho trovato a destra. Qual è la posizione che gli assegneresti, diciamo, dove lo preferiresti?
2: Sì, allora guarda, sono d'accordo con te, nel senso che appunto io l'avevo già visto giocare prima di questo europeo, quindi un pochino lo conoscevo già e l'avevo visto anch'io come te, proprio anche fungere un po' da trequartista, no? Quindi non soltanto occupare quella posizione, ma proprio essere schierato in quella posizione, tra virgolette. Io in questo momento lo vedo comunque più come esterno, sinceramente. A me piacciono tanto gli esterni a piedi invertito, lui contro l'Italia appunto ha giocato tanto anche a sinistra. Forse personalmente in questo momento lo inquadrerei più in quel ruolo, se potessi scegliere.
1: Cioè a sinistra?
2: Sì.
1: Senti, perché ti piacciono gli esterni a piede invertito?
2: Beh, allora poi ovviamente dipende sempre da giocatore.
1: No, vabbè, ma insomma...
0: Perché lui è un fan dell'esterno che mette la palla nel mezzo.
1: Sì, va bene, ma insomma assumi le vesti di un direttore, tra l'altro... Siamo stati con Francesco, siamo stati anche compagni di corso al corso del 2016, ormai sono passati 10 anni, però parlando ai direttori, allenatori, cerco gli esterni a piede invertito. Perché? Perché orientarsi in maniera così decisa su questa impostazione di base?
2: Guarda, a me personalmente, perché piacciono tanto appunto i giocatori che sono in grado di partire sull'esterno, venire dentro il campo in conduzione, saltare l'uomo e appunto poi arrivare in una zona magari diciamo nel mezzo spazio alla, diciamo, al limite dell'area
1: per calciare, per
2: colpire, o calciare o comunque magari imbucare, poi dipende sempre ovviamente dalle qualità del giocatore. In generale mi piace questo tipo di giocatore. Poi ti faccio un esempio: ad esempio a me Federico Chiesa piace di più invece usato sulla destra, cioè secondo me lui è più efficace quando gioca sul piede forte, trova il fondo e la mette in mezzo.
1: Francesco, secondo te Ngakana è pronto per fare cosa? Cioè oggi sono un direttore di una squadra di A italiana, posso pensare di portarlo qua?
2: Allora, vabbè, come ti dicevo, io lo
1: ecco che il tuo entusiasmo scema.
2: Io lo comprerei ovunque in un'ottica di, chiaramente, dipende sempre ovviamente quello che poi uno cerca, chiaramente, Giulio, no? Io lo comprerei sempre in un'ottica di prospettiva e quindi di investimento sul futuro. In questo momento mi è parso un giocatore comunque piuttosto leggero, quindi potrebbe avere delle difficoltà dal punto di vista di impatto fisico. Quindi se mi chiedi è pronto per la Serie A, ti dico probabilmente no. Se mi chiedi ci investiresti, mi faresti fare un percorso in prestito, eccetera, ti dico sicuramente sì.
0: Magari una primavera che butta dentro un pochino.
1: Ma io sono
0: ragazzi,
1: un po' no,
0: Anna, con una prima squadra, intendo.
1: No, io sono terrorizzato. No, questo è un giocatore che deve andare, può fare un campionato tipo alla Liberali, eventualmente.
2: Sono d'accordo.
1: Fa un campionato, va in B, vola e poi ritorna a fare la Serie A. Allora
2: lo vedrei anch'io più in una Serie B che non in una primavera.
1: No, perché no, poi si sciupa il talento in questo caso, cioè, perché poi noi sa anche la presunzione, ora con questo non voglio fare una critica ad Anna, ma presunzione, no, quelli bravi anche giovani fuori, e poi da noi bisogna farli partire dai ragazzi, così si rischia, così ne abbiamo tarpati diversi di calciatori facendoli ripartire dalla primavera, che poi è un contesto completamente diverso. Ma l'ho detto anche oggi pomeriggio a uno dei nostri ragazzi, ha fatto un'esperienza fuori, dice: ma che faccio, torno primavera 1, non se ne parla, si prosegue a lavorare con i grandi. Di chi parliamo?
2: Sì, poi guarda, ti dico anche una cosa velocissima, Giulio, secondo me a un giocatore così se gli proponi la primavera non viene neanche.
1: Ma assolutamente no,
2: occorre un percorso diverso.
0: Sicuro. Adesso, visto che il nome è difficile, me lo vuoi
1: e
0: fare
1: lo faccio dire ad Anna, però
0: sicuramente il nome spero di saperlo pronunciare, cioè Xander Dierks, come Vranks, non lo so, sono della stessa nazionalità e anche lui ha giocato l'Europeo Under 17 contro l'Italia.
1: Allora, Dierks lo chiamiamo come se fosse Eddie Merckx, che voi non avete visto, il grandissimo ciclista. E anche lui è un calciatore belga del 2009 che gioca nell'Anversa. Che ci dici di questo giovane?
2: Allora ti dico, tra i due sicuramente, se anticipo anche magari un'eventuale domanda futura, prendo più un Ngakana che lui.
1: Comunque, ti sei già intiepidito, dai, ho capito.
2: Esatto, anche Dierks è sicuramente un giocatore interessante, nel senso che appunto è un centrocampista che può giocare o come interno o come mezzala, quindi a seconda se poi viene impegnato in un centrocampo a due o in un centrocampo a tre, ha già una buona struttura e secondo me una consapevolezza di sé sviluppata, ha personalità e capacità nel controllo, nella gestione del pallone e anche diciamo nella regia con un raggio prevalentemente medio-corto, però comunque orientato alla verticalità.
1: È uno che sappia fare un po' tutto.
0: C'è anche un bel cambio passo, sinceramente.
1: No, prego,
2: non
1: Francesco.
2: D'accordo. È sicuramente un giocatore appunto abile nel palleggio, ed è un giocatore che può giocare, secondo me, su diciamo un ampio spettro di campo, no? Proprio perché, come dicevate voi, ha un buono strappo, ha capacità comunque poi di sapersi diciamo adattare a più situazioni, ha, secondo me, forza fisica, quantomeno ovviamente in relazione, soprattutto diciamo in relazione al fatto di giocare tra i pari età dove appunto l'ho visto impiegato, e ha capacità di impatto quando va a contrasto, oltre che secondo me anche discrete letture in un possesso, quindi appunto oltre a una fase di diciamo possesso palleggio importante ha abbina anche quella di non possesso.
1: Se tu lo dovessi associare a un calciatore che abbiamo visto nel nostro campionato, ti viene in mente qualcuno?
2: Dovrei pensarci un attimo, nel senso che sicuramente appunto dovrei andare a cercare un giocatore abile in entrambe le fasi.
1: Se io ti dicessi Sharon Dur, no, mi piccheresti?
0: Io sì.
2: No, non ti piccherei, ti dico forse soltanto mi pare un po' meno importante dal punto di vista fisico, anche se ovviamente ha 5 anni in meno, quindi bisogna capire se ha ancora da sviluppare.
1: No, ma al di là sicuramente dell'aspetto fisico, magari nella capacità, nel raggio medio-corto, perché anche Endur è uno che gioca.
0: Però Endur è un pochino più...
1: Ma te Endur lo vedi ora, ecco, dico, noi si sta cercando di vederlo un pochino in proiezione.
2: Sì, no... Effettivamente, appunto, come dicevo, al netto del fatto che ha una struttura ancora un po' diversa, ma ripeto, hanno 5 anni di differenza, quindi Dirks potrebbe anche ancora svilupparsi da questo punto di vista, potrebbe essere un buon esempio, ecco.
1: Con lui siamo certi che in Serie A non si possa andare oggi, e forse abbiamo anche qualche problema a collocarlo, cioè a trovarlo, a trovare un percorso nel nostro campionato oggi.
2: Secondo me sì, nel senso che appunto lui a maggior ragione, avendo già avuto un'esperienza abbastanza importante, diciamo, nella prima squadra dell'Anversa, che è vero appunto che a differenza di Gracana non gioca in Anversa, quindi comunque chiaramente anche per questo, diciamo, ha avuto più spazio, però appunto a maggior ragione poi dopo diventa anche difficile proporgli qualcosa. Io sono d'accordo con te, in questo momento non me la sentirei di dargli spazio in

0: Mentre ce li hai descritti in grande, grandissima profondità. Grazie Francesco di essere stato
1: Grazie.
0: con noi. Alla prossima.
2: No, ringrazio io voi e quando volete sono qui.
0: Grazie
1: Grazie.
0: ancora. Andiamo in pausa un paio di minuti. New message. Però questa
1: Eccoci,
0: sigla è bellissima.
1: È bellina molto.
0: E poi insomma ha un tono estivo. Allora, Anna mi ha fatto quello
1: Durante
0: che.
1: La pausa non siamo stati.
0: No, Anna mi ha fatto un cazziatone, no? Cioè, questo è
1: No,
0: come
1: non
0: si
1: è
0: dice a
1: vero.
0: Oxford.
1: Non
0: Sì,
1: è vero.
0: ha detto che ho salutato troppo presto il
1: No.
0: nostro ospite perché lei aveva una domanda per lui. E
1: Non era
0: allora
1: una
0: noi.
1: domanda, diciamo la
0: No.
1: verità, siccome il nostro ospite è preparatissimo in generale,
0: Ed
1: ma
0: è già
1: era
0: in linea.
1: molto preparato, buonasera di nuovo Francesco, sulla
2: Ciao.
1: partita, sulla finale o comunque sugli europei under 17 per quanto riguardava la squadra del Belgio, a me aveva colpito, seppur avesse giocato poco, ma non per il gol, ma per le sue movenze, la sua tecnica e la sua facilità di saltare l'uomo, Noah Kobiela. Accetto il tuo consiglio, che è un esterno d'attacco anche lui, e volevo sapere che cosa ne pensassi tu, che poi ha segnato, poi ha sbagliato il rigore, ma questo
0: È un
1: conta il
0: classico, questo è un classico. Il
1: giusto.
0: migliore in campo di solito sbaglia il rigore.
2: Sì, assolutamente. Infatti l'ho visto anch'io un po' onestamente come una sorta di contrappasso per lui, perché
0: Beh.
2: è entrato, ti dico, io sono d'accordo, nel senso, lui veramente è entrato e ha spaccato la partita. Cioè, allora, a differenza di Ngakana, premetto questo, non l'avevo visto prima, quindi comunque appunto lo posso giudicare anche io soltanto per quello che ho visto in quel match, ma devo dire appunto che ha avuto veramente un impatto assoluto sul match, una capacità di controllare il pallone nello stretto, una destrezza fine veramente spettacolari, questo mancino con cui accarezza il pallone, salta l'uomo, ha fatto, vabbè, appunto l'azione del gol dove salta Dattil in area, si accentra e poi calcia sul secondo palo a incrociare. Ha fatto poco dopo ammonire Rocca appena entrato facendo praticamente diciamo due tunnel prima a Langhi e poi a Rocca. Cioè veramente è stato davvero molto molto impattante come diciamo ingresso in campo. Poi appunto come dice anche la canzone non è da un rigore che si deve giudicare un giocatore, no? Per cui su quello
0: No,
2: onestamente
0: infatti,
2: lascerei.
0: mi hai fatto tornare indietro di 10 anni quando hai detto destrezza fine. Ma ti è
2: Sì, è
0: rimasta
2: vero.
0: attaccata però questo
2: Sì,
0: modo di
2: io
0: esporre.
2: uso tanto onestamente nel mio lavoro comunque qui la terminologia che ci è stata insegnata a Coverciano, ti dico la verità.
1: Tra l'altro mi aveva colpito tantissimo, sono andata a cercarlo su Transfermarkt e ho scoperto che rispetto agli altri di cui abbiamo parlato prima, lui gioca nell'under 18 dell'Anderlecht e nemmeno tanto. Quindi ci sarà anche qualcuno meglio di lui, ma le qualità le ha superiori
0: E
1: apparentemente.
0: si vede che l'allenatore non si fa condizionare da questi elementi. Francesco, grazie, grazie,
1: Grazie
0: grazie
1: mille.
0: ancora. Alla
2: Grazie a voi.
0: prossima.
2: Alla
0: Ciao.
2: prossima, volentieri. Ciao, ciao, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ci è arrivata più di una segnalazione, addirittura Stefano 69 ci ha mandato 45 giocatori praticamente. Quanti sono? No, vabbè, ora non li ho
1: Tantissimi. È la
0: contati.
1: sua rosa della Fiorentina ideale.
0: Sì, però
1: Cioè
0: ora.
1: quella che lui gradirebbe per la prossima
0: Allora,
1: stagione.
0: Stefano, noi ne pescheremo alcuni, ovviamente di quelli da inserire, nuovi, che rivestono un po', hanno le caratteristiche di quelli che andiamo a cercare, però devi essere pronto a presentarceli noi durante la settimana, poi ti diciamo almeno uno, ecco, almeno uno ti fai i compiti a casa e vieni a raccontarcelo. Da noi, insomma, intervieni nella prossima puntata di mercoledì prossimo, perché no?
1: Ora, con il nostro prossimo ospite con il quale stiamo perfezionando il collegamento, andremo un pochino più in casa nostra perché magari, cioè magari no, sicuramente analizzeremo un giocatore che è italiano, che non è italiano di nascita ma è italiano di origine. Ne continuo a parlare tra poco, intanto lo presento, Fabio Mucciarelli, scout professionista, già Fiorentina, Torino, Parma e attualmente responsabile di una scuola calcio.
0: Che ci puoi
1: Buonasera.
0: dire qual è? Buonasera Fabio.
3: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Buonasera a voi.
0: Ci puoi dire di quale scuola calcio sei responsabile?
2: Sì, assolutamente.

0: Assolutamente sì, del Badesse e Monteriggioni.
1: Le
2: Allora
1: Badesse, quindi ci
2: sei,
1: è andato diverse volte.
2: sei a pochi chilometri da
0: Esatto,
2: noi.
0: sì.
2: Allora, tu sei uno scout professionista e con te vorremmo parlare di un paio di promesse, diciamo,
1: Ma
2: più in corso di mantenimento, però,
1: sì,
2: di queste.
1: rispetto a quelli di cui abbiamo parlato prima, sono più due mezze certezze. Sono due calciatori.
2: Due realtà, dai, due realtà, poi
0: Ok.
2: bisogna vedere di quali dimensioni.
1: Esatto.
2: Di chi parliamo ora, Anna?
1: Allora, io comincerei con il parlare di Fabio Chiarodia. Io devo ammettere che non lo conoscevo. Ho seguito le due amichevoli dell'Italia, della nazionale maggiore, nella quale Baldini aveva portato l'Under 21 e mi ha stupito particolarmente. Quindi lascio la parola a Fabio per capire cosa pensa lui del giocatore, quali
0: Certo,
1: sono le sue caratteristiche.
2: ce lo presenta.
0: molto volentieri. Allora, Fabio, diciamo che a mio avviso non è il classico difensore centrale che diciamo vive esclusivamente di fisico. È un difensore centrale che poi magari facciamo anche un paragone con un calciatore più di esperienza. È un calciatore che ama costruire dal basso,
2: Sì.
0: un calciatore che sa trovare le linee di passaggio pulite, come si usa dire, e anche partecipa anche attivamente all'impostazione. È un difensore centrale mancino, e questo è un particolare non di poco conto, perché oggigiorno non si trovano tanti difensori centrali mancini forti.
2: Certo.
0: Fisicamente, bel fisico, circa mi sembra 186 centimetri. La cosa che lo contraddistingue, secondo me, è che il fatto è che lui può giocare sia una difesa a 4, ovviamente come centrale sinistro, ma all'occorrenza può giocare anche come terzino sinistro
2: Ah.
0: e anche, a mio avviso, anche come mediano davanti alla difesa.
2: È la domanda che
0: Ecco
2: ti volevo
0: questo.
2: fare, perché dicendo che cerca le trova le linee di passaggio, comunque è
0: Esatto,
2: imposta, imposta lui, può fare anche centrocampista basso, diciamo.
0: Il classico mediano davanti alla difesa, esatto, e questo lo rende veramente un giocatore interessante, perché sappiamo bene che oggi gli allenatori cercano la duttilità di un giocatore, tantissima duttilità, e lui lo è, può fare diversi ruoli. È una delle caratteristiche della duttilità che piace di più agli allenatori moderni.
2: Secondo te qual è
0: Evidentemente.
2: il suo punto di forza?
0: Allora, il suo punto di forza, secondo me, è la lettura del gioco. Diciamo che lui interviene raramente in ritardo e mostra veramente una buona capacità di anticipare le situazioni. Questo è veramente un suo punto di forza, a mio avviso. Oltre ad avere anche il fatto di avere un'ottima qualità nell'impostazione e anche, non dimentichiamoci, anche una buona tecnica individuale, che per un difensore centrale è, come si suol
2: Non
0: dire,
2: è
0: insomma,
2: scontata.
0: non è scontato, è un'ottima qualità, esatto. E anche il fatto di uscire, per esempio, palla al piede, anche questa è un'altra grande, a mio avviso, caratteristica. Stiamo parlando per cui di un classe 2005 che probabilmente è uno dei profili più interessanti in questo momento, e diciamo anche, come si dice, anche un po' meno mediatici nel panorama italiano.
1: Esatto, perché si parla molto di più di Mane o di Reggiani, motivo per cui, che sono gli altri due ragazzi italiani che giocano in Bundesliga,
0: Ecco.
1: motivo per cui io, Chiarodia, rifaccio mia colpa, non lo conoscevo. Ma secondo me una cosa che magari non abbiamo accennato, ma è una delle qualità che io ho intravisto di più, è che comunque ha un grandissimo, oltre ad avere una bella impostazione di gioco, ha un grandissimo tempismo e mantiene benissimo la posizione, nonostante Baldini abbia giocato con Lussemburgo e con la Grecia con una difesa anche piuttosto alta e un pressing abbastanza asfissiante, ecco.
2: È un po', diciamo, sei andata a unire quello che aveva detto Fabio con quello che gli volevo chiedere. No,
0: Assolutamente, d'accordissimo.
2: perché effettivamente hai parlato di letture, quindi e anche di queste uscite palla al piede, che io Non amo tantissimo, ti dico, non amo tantissimo questi allenatori che fanno entrare questi centrali in mezzo al campo a palleggiare. Alcuni sono in grado di farlo, altri meno. Mi piacciono più quelli che si buttano dentro, ecco, quelli magari si inseriscono. Lo trovo molto pericoloso, perché poi questi centrali, e qui vengo diciamo all'assist di Anna, devono avere anche una capacità di recupero notevole. Ecco, lui come è messo da questo punto di vista?
0: No, lui è un tipo di ripeto, un tipo di giocatore che, avendo anche un'ottima tecnica, un'ottima capacità di qualità di impostazione e anche una, a mio avviso, una buona anche personalità nella gestione del possesso, lui si può permettere, ora poi possiamo parlare anche degli aspetti dove può migliorare, ovviamente stiamo parlando ancora di un classico 2005, per cui, però si può permettere lui di poter avanzare palla al piede e avere una grande capacità di recupero. A mio avviso può migliorare in qualche aspetto, fra tanti, deve completare ancora, diciamo, a mio avviso, la propria maturazione fisica. E può crescere anche nella, diciamo, nella gestione dei duelli e poi ovviamente deve rendere ancora tanto per quanto riguarda l'esperienza ai massimi livelli. Ovviamente stiamo parlando comunque di un giocatore ancora che si deve mettere bene in mostra a grandi livelli, però a mio avviso si sta parlando di un giocatore moderno, mancino, di qualità, e oggigiorno trovare un difensore centrale mancino di qualità è veramente sempre più difficile. Per questo viene appunto considerato un profilo veramente prezioso, ok? Si può usare anche questo termine, prezioso, perché abbina tante qualità, non solo nelle qualità difensive, ma qualità anche in cui partecipa attivamente alla costruzione del gioco, che a mio avviso lo rende veramente un giocatore completo, ecco.
2: È paradossale, perché non li facciamo crescere in Italia, però ci crescono all'estero e poi
1: però...
2: ma è buffo, è una battuta.
1: È vero, però stupisce il fatto che, nonostante si sia in tempo di calciomercato, si dice sempre mancano gli italiani giovani, così, però solo la Lazio sembra possa essere interessata a questo ragazzo che, chi mi conosce e ascolta la radio lo sa, anche paragonato ai suoi compagni di squadra, che comunque giocano in squadre di Serie A anche abbastanza importanti, è sembrato avere comunque le qualità per poterla fare anche lui, ecco.
2: Direttamente la Serie A, Fabio?
1: Assolutamente.
0: Come non ho sentito, scusami?
2: Direttamente la Serie A, siamo pronti a questo grande salto?
0: Io lo farei esordire, assolutamente sì, assolutamente. Bisogna buttarli questi ragazzi.
2: Assolutamente. Poi da parte di uno scout, quando si va dritti così, è ancora più apprezzabile. Anna, avevi altre domande su Chiarodia?
1: No, io sono d'accordissimo con Fabio. Secondo me è uno che può anche giocare in pianta.
2: Quindi buttiamoci tutti su Chiarodia.
1: No, consigliamolo, perché non si sta buttando solo la Lazio.
2: Di chi parliamo, Anna, adesso? No, scusami, ti ho interrotto, Fabio, prego.
0: No, dicevo, secondo me a breve verrà fuori anche qualche altra squadra interessata a lui, non solo la Lazio.
2: Benissimo.
1: Io me lo auguro. E adesso invece ci spostiamo in Serbia e parliamo di Aleksa Kvetkovic, questo spero di averlo pronunciato bene, che è un centrocampista dell'OFK di Belgrado.
2: E questo è un 2005, esatto, che quindi gioca da un bel po' di tempo e anche con una certa continuità. Che giocatore è questo secondo te?
0: Allora, è un giocatore, è il classico, diciamo, metronomo, ok? Non è ancora un nome conosciuto al grande pubblico come possono essere altri talenti balcanici. ma ad oggi tanti scout lo considerano come uno dei centrocampisti più interessanti della nuova generazione serba. Stiamo parlando ovviamente della Serbia, non ancora a livello mondiale. Lui, il ragazzo, nasce come, diciamo, come il classico mediano davanti alla difesa, ma può giocare anche, diciamo, come centrocampista centrale, all'occorrenza in posizioni un po' più anche avanzate. Non è un colosso di giocatore perché alto, mi sembra alto circa 1,80 m, è un giocatore
2: Sì.
0: destro naturale, e diciamo si distingue soprattutto per la pulizia delle giocate e per la capacità della lettura del gioco. Diciamo che, sintetizzando, veramente il classico centrocampista che ama avere il pallone tra i piedi e che cerca sempre, diciamo, le soluzioni più utili per la squadra. Paragonandolo a un giocatore forte, io lo potrei paragonare, per esempio, a Matic,
2: Ah, che ha un'altra
0: soprattutto
2: struttura però.
0: che ha un'altra struttura, esatto. Non parlando di struttura, ma soprattutto per la calma, diciamo, per la calma nella gestione del possesso, e invece per il dinamismo, diciamo, e la capacità di collegare i vari reparti, in alcuni aspetti lo potremmo paragonare, diciamo, al primo, al giovane Brozovic, per esempio, a molte caratteristiche simili.
2: Pensa Fabio che ieri,
0: Sì?
2: nella sede di un club di Serie A non di prima fascia, Kvetkovic non lo hanno considerato pronto per il nostro campionato. Cioè non, né pronto né meritevole di attenzione in prospettiva. A me un pochino mi ha sorpreso questa cosa.
0: Magari facciamolo maturare ancora un altro anno, perché deve comunque, come molti giovani mediani, deve ancora tanto svilupparsi. Può crescere, per esempio, nelle verticalizzazioni, impatto fisico magari anche contro avversari di alto livello, nella leadership, anche nelle parti deve migliorare tanto. Però comunque sono aspetti normali per un giocatore che comunque sta ancora
2: Certo.
0: completando il proprio percorso di crescita.
2: Può darsi
0: Quindi,
2: che io l'abbia visto anche mezzo sinistro, mezzala sinistra.
0: è possibile, sì, all'occorrenza, assolutamente sì. Infatti, mi collego al discorso che facevi te, ad ora non risultano trattative o dei rumors particolari concreti di, diciamo, fra virgolette, club europei. Non c'è,
2: Però
0: nella tappa non c'è niente.
2: sono Fabio calciatori che si portano in Italia con cifre ragionevoli, insomma,
0: Esatto, con cifre molto ragionevoli.
2: insomma,
0: E
2: qualche milione, ma pochi.
0: esatto, considera che andiamo a spendere cifre spropositate per giocatori molto simili a lui, magari hanno un altro nome, insomma, e poi qui entreremo in un argomento
2: Ma parli di stranieri?
0: sì, di stranieri. Andiamo a spendere cifre folli per giocatori di 26-27 anni, e quando c'è magari questo ragazzetto di 2005, in cui, ripeto, magari potremmo anche prenderlo e mandarlo a giocare in una Serie B in prestito, a vedere come si comporta, a differenza del profilo che abbiamo visto prima. Lo vedo un po' meno pronto ancora per il calcio di alto livello, ecco, di Serie A,
2: No,
0: diciamo.
2: no, no, ma questo sicuramente, però lo prendi, lo paghi, che ne so, due e mezzo,
1: È
2: la butto
0: giovane.
2: lì, prendi due e mezzo, lo mandi a giocare una stagione in B e poi lo riporti su, ecco, dagli il tempo. Certo, è un 2005, cioè non è, ha già 21 anni, ma anche questa cosa che... E effettivamente ognuno ha il suo percorso, i suoi tempi. L'importante è poi il giocatore riesca a arrivare, riesca a fermarsi. È chiaro, c'è bisogno di una serie di elementi che devono concatenarsi, ma è ovvio che
0: Certo.
2: quando c'è la qualità, questo può avvenire. Direi che con Fabio possiamo dire di aver concluso. Grazie, grazie a Fabio Mucciarelli di essere stato con noi. Un bocca al lupo per la tua scuola e per i tuoi ragazzi, e speriamo di avere modo di sentirci di nuovo e a breve. Grazie ancora.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.
2: Che facciamo, Anna? Ci facciamo.
1: Sarà contento Stefano perché è nella sua lista. Se vuoi, possiamo parlare al volo di Aral Simsir.
2: Però non ce la parla lui. Va bene, ne parliamo noi a patto che, anche se non ci può rispondere.
1: No, però ci ha dato un nome: un attaccante della Guinea-Bissau, del Midtjylland. Non so pronunciarlo, hai capito?
2: Non è il Nordjylland, è il Midtjylland.
1: Midtjylland, sì. Okay. Ma io le chiamo
2: che
1: uguale.
2: Per l'appunto
1: è la stessa squadra di Aral Simsir.
2: È Aral Simsir, che non è un ragazzino, perché alla veneranda età di ora, breve, compie 24 anni.
1: Che però io, secondo me, a te non ti ha convinto, vero? Ti ricorda qualcuno a te?
2: A me sì.
1: Ero sicura.
2: Perché hai letto i miei appunti?
1: No, non ho letto niente.
2: Hai fatto la spiona.
1: Non ho letto niente. Però appena l'ho riguardato, perché a me mi colpì su White Scout e avevo visto qualche azione in particolare.
2: Allora ve la dico così, senza che io e lei si sia parlato. Abbiamo trovato, senza offendere nessuno, il sosia bravo di Sottil.
1: Sì, diciamo che rispetto a Sottil c'è anche il finale.
2: E il sosia bravo, infatti, c'ha la fascettina come lui, è un destro che parte da sinistra, è fisicamente come Riccardo Sottil, ha questa accelerazione bruciante che comunque ha permesso a Sottil quindi di saltare l'avversario, perlomeno il primo avversario. Devo dire, rispetto a Sottil, Aral Simsir, che gioca nel Midtjylland,
1: abbiamo detto, che probabilmente andrà al Galatasaray, infatti,
2: anche perché è turco. Però bisognerebbe chiederlo ai nostri amici del Galatasaray. Rispetto a Sottil è un calciatore che, un po' come ci diceva Pagani prima di Gakana, ama e riesce particolarmente ad accentrarsi e a calciare. Cioè è un calciatore che gioca ovviamente col piede opposto, quindi da sinistra col destro, che si accentra e calcia, e ragazzi, vi devo dire, trova anche la porta.
1: No, infatti i numeri, diciamo, lo differenziano un po' da Riccardo Sottil.
2: Ora non è che
1: sembra proprio
2: fare
1: una hater,
2: ora,
1: effettivamente ora però in 54 partite stagionali ha fatto 12 gol e 21 assist, che non sono proprio pochissimi, ecco.
2: No, bisogna considerare che comunque era un campionato, consideriamolo, di seconda fascia, però in un contesto di qualità elevata come può essere il Galatasaray, magari ha l'opportunità di mettersi in mostra, di fare forse anche meglio, perché quando ci sono anche compagni forti che portano via l'avversario, il lavoro è più facile, ma poi magari la palla te la ritrovi anche dove, sulla mattonella che vorresti. E
1: Stefano infatti ci dice che è anche un trequartista. Effettivamente ci sono tante volte in cui parte un po' centrale, oltre ad accentrarsi quando gioca da esterno.
2: Va bene, comunque è un giocatore che ci piace, nonostante la battuta iniziale. A me e soprattutto ad Anna, Aral si chiama, mi pare, di nome,
1: sì.
2: Sì, Aral Simsir ci piace, secondo noi è un giocatore pronto anche per il nostro campionato, è uno di quelli che saltano l'uomo, è uno di quelli che mirano e trovano l'angolo, contrariamente a tanti che cercano l'angolo perché non sentono la porta. E chissà dove lo vediamo.
1: E che gli somigliano, no? Scherzavo.
2: Abbiamo finito
1: al Galatasaray.
2: Abbiamo finito.
1: Ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 su Radio Firenze Viola. Tutti lunedì in replica alle 18 su TMV Radio. In podcast quando volete. E
2: scriveteci.
1: La nostra email è homescouting2025@gmail.com. Ciao.
2: Un abbraccio a tutti, alla prossima settimana!

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati per aprire la nuova settimana dedicata soprattutto al calciomercato, tante trattative, tante idee per le big e non solo. Ne parliamo subito con Gianluca Presicci, ex calciatore di Bologna e Pisa tra le altre. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Innanzitutto volevo sentire qualche tua considerazione sul Mondiale che è iniziato da alcuni giorni. Che cosa ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa?
1: Ma diciamo che avendoci il cuore diciamo abbattuto perché insomma onestamente è l'ennesimo mondiale senza l'Italia, l'entusiasmo e l'attenzione viene un po' meno. Diciamo che sicuramente l'entusiasmo che vediamo da diciamo, squadre di seconda, terza fascia è entusiasmante, no? Ti fa capire veramente che cosa abbiamo perso. E niente, per adesso, diciamo, a parte il Brasile che diciamo, no, non è riuscito a vincere, più o meno, sì, anche la Turchia che ha perso, però più o meno tutti i risultati abbastanza, diciamo, abbastanza attendibili, quindi diciamo per il momento, essendo i primi sei gironi, le prime sei partite, i primi sei gironi, niente di particolarmente rilevante, forse ripeto, anche perché, come dicevo prima, il cuore è un po' triste e l'occhio di conseguenza ne subisce quello che è lo spettacolo.
0: E allora partiamo adesso parlando della Serie A, la Juventus che ha scelto come direttore generale Cannavali, ha fatto una buona scelta secondo te?
1: Ma io, guarda, mi verrebbe da dire finalmente, dopo che ne abbiamo parlato, ne hanno parlato tutti, il primo tassello, a mio avviso, era stato fatto in maniera giusta con Chiellini, il secondo con l'allenatore, con Spalletti, e mancava la ciliegina che secondo me, diciamo, poteva far rialzare quelle che erano le ambizioni e i risultati del club. È chiaro che dopo anni tribolati di acquisti sbagliati, di dinamiche, diciamo, non propriamente da Juve, non è che adesso Carnevali riesca, secondo me, in un calciomercato a risolvere le problematiche, perché comunque la struttura è una struttura che ha grosse lacune, però sono convinto che finalmente la Juventus tornerà ai livelli che ci ha abituato nella sua storia.
0: Ecco, si potrebbe riaprire a questo punto anche la questione Vlahovic, in virtù del fatto che potrebbe non essere semplice trovare delle alternative di valore all'ex giocatore della Fiorentina.
1: Ma sai, Vlahovic paga sicuramente questo contratto assurdo che a volte ha ingigantito anche le critiche, no? Perché è chiaro che quando sbagli un gol, che sei un giocatore pagato normalmente, ti viene addossato la colpa. Quando sei un giocatore che guadagni quelle cifre e sbagli un gol, è tutto ingigantito. In più ci mettiamo che ultimamente ha avuto dei problemi fisici, è normale che nonostante diciamo, lui sicuramente avrà delle pretese più basse, però è chiaro che quando fino a ieri hai guadagnato un euro non è che può andare a guadagnare 10 centesimi. Sicuramente le loro richieste sono richieste comunque importanti che però, come ho appena detto, fanno sì che la situazione degli ultimi mesi condizioni un po' la scelta di altri club, e forse proprio la Juve, che conosce da vicino quello che è il suo stato fisico e mentale, potrebbe essere diciamo la soluzione.
0: In tante, per adesso tra le big sembrano voler cambiare, invece c'è l'Inter che va avanti nel segno della continuità. Insomma, Bastoni, Di Marco e Barella continuano ad essere i pilastri, giusto così?
1: Sì, giusto così, perché qui si parla di un lavoro che viene da anni di programmazione fatta bene, di giocatori giusti per il modulo dell'allenatore e l'allenatore adatto a certi meccanismi. Hanno sempre fatto delle scelte sbagliando pochissimo, perché comunque le due finali non, cioè, sono due traguardi importantissimi, i campionati vinti e persi per un'inerzia, è chiaro che ti portano a confermare, diciamo, il 90% dell'operato fatto, quel 10% che praticamente è un qualcosa di imponderabile che può capitare a qualsiasi società, viene, diciamo, messo in conto. Però vedo che la politica che stanno facendo è una politica che riprende un po' quello fatto gli ultimi anni. Quindi credo che in un momento dove le grandi squadre, guardiamo la Juventus, guardiamo il Milan, hanno fatto dei danni gestionali incredibili, loro sono diventati una mosca bianca.
0: Cosa pensi del Napoli di Allegri? Che novità porterà secondo te l'ex tecnico del Milan ai Partenopei?
1: Ma guarda, io co come tutti crediamo che Allegri sia adatto ad una squadra comunque rodata, no? Come quando subentrò a Conte alla Juventus, una squadra che veniva da tre scudetti e che diciamo, lui praticamente diciamo, senza modificare più di tanto continuò il lavoro fatto. Quindi questa situazione potrebbe apparire la stessa al Napoli. Io non sono un estimatore di Allegri, ma neanche un denigratore. Credo che sia diciamo, una scelta logica, fatta probabilmente bene, però credo anche che adesso, a differenza di prima, ci siano molti più punti interrogativi, perché comunque gli ultimi anni, va detto questo, nelle squadre di Allegri, specialmente nei momenti in cui si doveva tirar fuori quello che serve per arrivare al traguardo prestabilito, gli ultimi anni questo è mancato. E quindi diciamo che nutro qualche dubbio in più, però, sapendo la situazione, il presidente dei giocatori che probabilmente erano arrivati a un livello, diciamo, di stress tra virgolette con l'allenatore precedente, hanno scelto un allenatore che da quel punto di vista ti lascia molta più libertà.
0: Insomma, adesso sarà interessante vedere quali saranno i giocatori che verranno messi a disposizione, di Allegri, che tipo di campagna acquisti potrà fare, De Laurentiis per il suo Napoli. Ci sono anche tanti giocatori che probabilmente dovranno essere piazzati.
1: Ma sì, guarda, riparliamo ben più, facciamo l'esempio che forse calza l'esempio di Luca. Luca è stato un acquisto, io non so se, cioè adesso è un acquisto non sbagliato di più, però se andiamo a vedere le bocciature che ha fatto, che sono state fatte nei confronti di Luca, sono bocciature di momento in cui il Napoli non viaggiava, non arrivava una palla in aria, lui veniva incontro sempre incontro al portatore di palla, sbagliava lo scarico. È chiaro che poi ti fischiano una volta, due, all'inizio il Napoli non è partito bene, è normale che poi dopo viene tutto più difficile, specialmente quando devi sostituire una pedina importante come Lukaku. Højlund è arrivato più sbarazzino, caratteristiche completamente diverse e ha fatto molto bene, anche se quando poi ci sono state le partite con squadre, con difese importanti, si è visto un po' i limiti di questo giocatore, che magari in alcune dinamiche sembra veramente di un'altra categoria. Viceversa, quando trova una squadra come trovava nel campionato inglese, diventa un giocatore normale. Però sicuramente Allegri, se deve fare 4-5 innesti mirati, chirurgici, sicuramente non sbaglierà molto.
0: Cambiando invece argomento, il Como in Champions, come te lo immagini?
1: Me lo immagino bene, me lo immagino bene perché il Como, come ormai da molto tempo, a un'organizzazione non tanto moderna, a un'organizzazione giusta, un'organizzazione che capitava anche negli altri anni, non è niente di nuovo. Si mettono a tavola persone competenti, uno scout fatto da scout che vengono indirizzati secondo una politica di gioco giusta, prestabilita, un allenatore che sa quello che sono i suoi principi, una società che cerca di accontentarlo, si mettono a tavola e programmano il terzino destro in funzione del centrale di destra, in funzione dell'esterno alto di destra e così via. E quindi in Champions sono sicuro che quando sarà finita la campagna acquisti, il Como avrà fatto non troppi innesti, perché comunque sono tutti giocatori interessanti, ma quei 3-4 innesti che farà saranno, diciamo, adatti per andare a fare la Champions, perché è tutto programmato in maniera seria.
0: Ed ex del Bologna, che cosa pensi dell'arrivo di Tedesco sulla panchina dei rossoblù?
1: Ma guarda, mi ha sorpreso molto l'uscita di Italiano, che probabilmente non lo sapremo mai, che probabilmente forse aveva già un accordo sicuro con Napoli, che poi è saltato. Tedesco, sì, guarda, io credo che sia, diciamo, il giusto erede di Italiano. È un allenatore che predilige il gioco. È un allenatore che comunque, quando parla di calcio, si capisce che ha dei principi diciamo, di gioco che vengono ancora prima del risultato, anche se poi molto spesso il risultato è una conseguenza. Però, sai, io credo che il Bologna gli ultimi anni abbia sempre fatto di più di quello che era preventivabile. E quindi diciamo che pur con qualche tegola imprevista, tutto sommato è andato sempre tutto bene. Quindi credo che quest'anno non cambierà da questo punto di vista. Se le cose andranno, diciamo, per il verso giusto, forse ci vorrà un pochino più di tempo, perché comunque, anche se i principi possono essere simili, la metodologia sicuramente cambierà, l'adattamento anche alla nuova voce di un allenatore sicuramente ci vorrà qualche mese in più. Però, come ho sempre detto, io quando vedo un'organizzazione societaria come quella del Bologna, che ormai da anni ci fa vedere come si deve lavorare, credo che anche quest'anno non ci siano grossi problemi.
0: Grosso alla Fiorentina, i Viola possono pensare, secondo te, di aprire un ciclo?
1: Io me l'auguro, sia per la Fiorentina, anche da Toscano, e sia per l'allenatore Grosso, che comunque quest'anno ha dimostrato che veramente ha raggiunto un livello di preparazione importante. Quindi questo connubio, dopo un anno di sofferenza, dove anche i tifosi, a mio modesto modo di vedere, hanno un po' cambiato l'atteggiamento, che anche quello comunque non è determinante, ma qualcosa alla fine, qualche punto te lo dà. Credo che quest'anno la piazza della Fiorentina, insieme a questo giovane allenatore che ha dimostrato, come dicevo prima, che di essere in un momento buono, sicuramente potrà essere un anno positivo. Poi cosa si intende per positivo lo vedremo alla fine, però sono convinto che dopo gli errori fatti, non dimenticando Vanoli, che comunque il suo l'ha fatto, penso che sia un anno, diciamo, di svolta per la Fiorentina, o perlomeno me l'auguro.
0: Tanti allenatori nuovi, nella prossima Serie A ci sarà anche Abate che guiderà il Torino, Abate che è reduce dalle stagioni positive alla Ternana e anche alla Juve Stabia. Adesso il salto in Serie A per lui.
1: Guarda, io credo che la venuta di, come dicevi te, di allenatori nuovi in Serie A sia non solo dovuta, ma sia indispensabile. E quindi credo che Abate abbia fatto il giusto percorso per arrivare ad una panchina importante come quella del Torino. Credo però altresì che bisognerebbe iniziare veramente un rinnovamento anche dalle società dove ci sono diciamo, ruoli vicini al direttore sportivo, vicini a chi organizza il settore giovanile, perché credo che quello che sta avvenendo fuori, quello che viene, diciamo, tra virgolette, denunciato da alcuni onesti addetti ai lavori, faccia capire che non siamo fuori da mondiali per caso, ma lo siamo perché c'è una classe operativa che è vergognosa nella gran parte diciamo, del campionato italiano, Serie A e Serie B. Quindi ben vengano questi nuovi allenatori che hanno fatto il suo percorso, se la sono guadagnata queste panchine, però non basta, non basta. Bisogna iniziare a vedere anche altri ruoli, altri collaboratori, perché se continuiamo a far forza su personaggi che sono legati a quello o all'altro procuratore, sono legati a quello o all'altro direttore sportivo, continuiamo a far venire in Italia stranieri che non hanno qualità e ci affossano il nostro bagaglio di giovani italiani.
0: E Aquilani al Sassuolo? Ti piace, ti intriga, ti incuriosisce?
1: Allora, Aquilani al Sassuolo, devo dire la verità, ma avessi fatto questa domanda un po' di tempo fa, ti avrei risposto onestamente con sorpresa, perché non mi sembrava un allenatore, diciamo, nelle precedenti, insomma, specialmente alla Fiorentina, l'ho anche un po' visto da vicino, non mi sembrava un allenatore non bravo, però da Serie A. Devo dire che ho visto diverse volte il Catanzaro quest'anno e onestamente ha fatto un grande lavoro, un grandissimo lavoro, un lavoro che ti ha fatto capire l'attaccamento, la qualità, le idee e la gestione, e sono tutte cose che oggi diventano importanti per far ripartire tutto il movimento Italia. Quindi credo che se lo sia meritato. Non è una figura che quando la vedo mi strappo i capelli, perché mi è sempre stato un po', non voglio dire antipatico, però ha sempre avuto un atteggiamento un po' schivo, un po' super partes. Devo ricredermi con le scene che si sono viste a Catanzaro. Faccio un passo indietro e dico: bravo Aquilani, e quello che ti hanno dato te lo sei meritato.
0: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, a presto, buona giornata. E
1: Un saluto, ciao Lorenzo, grazie.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, vi proponiamo anche un'intervista a Cristina Parodi, che naturalmente parla anche di calcio, in particolare dell'Atalanta.
2: Cristina Parodi a Forte dei Marmi, oltre che per la bellezza della Versilia, per il suo marchio di abbigliamento.
3: Esatto, Crida, veniamo qua tutti gli anni a fare un pop-up e siamo qua fino a domenica ed è sempre un bellissimo posto dove veicolare la nostra idea di stile.
2: Sfrutto la tua presenza per parlare di calcio, visto che comunque ai tuoi inizi hai fatto anche la giornalista
3: Ebbene
2: sportiva,
3: sì.
2: con calciomania, ce lo ricordiamo, e non solo. E allora, da tifosa simpatizzante dell'Atalanta, ti chiedo quali sono le aspettative per la prossima stagione con Sarri in panchina.
3: Le aspettative sono alte, la forza dell'Atalanta, oltre che nell'allenatore e nella squadra, è nella città, perché l'Atalanta è veramente la squadra della città e Bergamo, grazie anche all'appoggio, al supporto che ha sempre dato a questa squadra, ha portato l'Atalanta a risultati che sembravano essere impensabili. Quindi ben venga il nuovo allenatore e forza Atalanta sempre.
2: Per provare a riaprire magari un ciclo come ha fatto Gasperini.
3: Beh, insomma, come Gasp sarà difficile, però no, noi ci crediamo, la città è sempre legatissima alla squadra.
0: Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
2: Paura, eh.
3: Ci siamo? Eccoci qua, ci siamo. Buon lunedì a tutti quanti. Un saluto da Marco Piccoli, benvenuti a quest'anteprima di Maracanã. Qui con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio e buon inizio di settimana a tutti.
3: Siamo appena arrivati, già dobbiamo andare via. C'è un lungo pomeriggio da affrontare, caro mio Francesco. Insomma, il mondiale ha preso il via, tante partite. Poi non so quali sono le impressioni dei nostri ascoltatori, le chiederemo. A me sono piaciute soltanto, a me in particolare è piaciuta una partita sola, la più bella che posso definire di questo avvio di mondiale.
4: Olanda-Giappone.
3: Bravissimo, hai capito al volo. Salvo parzialmente anche Brasile-Marocco,
4: per il Marocco.
3: Il resto veramente pochissima roba proprio.
4: Sì, pochissima roba perché tra le big, insomma, ieri abbiamo assistito al 7-1 della Germania su Curaçao, insomma, poco altro in questo weekend. Adesso aspettiamo le grandi big, le vere favorite tra Spagna, Francia, Argentina, campione in carica, insomma. Ci sono davvero delle partite molto interessanti, stasera tra l'altro c'è anche il Belgio, c'è la Spagna contro Capoverde, ci sono tante belle partite, però sì, Olanda-Giappone ha catturato più che altro perché posso dirti subito che questa Olanda di Koeman, che non rispetta assolutamente nessun tipo di tradizione olandese, con questo 5-4-1, trazione solamente difensiva. E, insomma, l'apoteosi è stata
3: 5,
4: l'aver preso gol di testa da una squadra, sì, di giapponesi con una media d'altezza di 1,60 contro gli olandesi, che una cosa buona avevano, una media,
3: si sono fatti impallinare in quella maniera
4: di almeno tra gli 1,80 e 1,90, però... si sono fatti impallinare di testa, pazzesco, assurdo. Nonostante Koeman avesse fatto una partita totalmente difensiva, sul 2-1 contro il Giappone decide di tirar via un centrocampista per raggiungere un difensore, e il Giappone con le sue idee arrembanti, proprio mi è piaciuto, bella squadra, ma già da diversi
3: mondiali. Non è la prima volta, poi una squadra che non molla mai, veramente grande carattere, ci mette tutto sempre bene. Mi sono piaciuti questi giapponesi, e sono piaciuti anche al nostro regista, che saluto, Andrea Magliocca, che ha, insomma, lui tifa per il Giappone da sempre, e poi mette sempre sta sigla perché ci riporta come sempre a un cartone animato che ha tracciato un'epoca veramente importante in tutti noi, Olli e Benji. Allora, andiamo nel salutare tutti, nel ricordare il 331 82 00 213, per i vostri messaggi. Io andrei immediatamente ai titoli di oggi e poi partiamo, perché abbiamo comunque tanti argomenti e ospiti che ci così raggiungeranno nel corso di questo pomeriggio. Vai. Beh, non potevamo non partire con Hamilton e la Ferrari, la prima in rosso per Hamilton nel tracciato dove 31 anni fa iniziava a vincere Michael Schumacher, una vittoria emozionante per Hamilton. Mondiale, Ancelotti e Montella, brutta partenza, sono le note stonate di questo avvio, Ancelotti con il Brasile, Montella con la Turchia, insomma tante cose da rivedere, anche scelte sbagliate dei due tecnici e naturalmente subito sotto osservazione. Parte l'era Carnevali, quindi vediamo un po' oggi il summit alla Continassa per decidere le linee, naturalmente in entrata e in uscita. Abbiamo messo la foto di due giocatori che potrebbero rappresentare questi due momenti. È rispuntato Dusan Vlahovic in entrata, Bremer in uscita, insieme ad altri per poter fare casse, quindi obiettivo anche la sostenibilità del mercato. Milan, amore mio, ci siamo con questa grafica che ha fatto Sorani, cuoricini, amore mio, perché il Milan ha il suo allenatore, poi andremo nel dettaglio a vedere tutto quanto. Inter, idea Camavinga, è spuntato questa possibilità, insomma vediamo, potrebbe essere un'opportunità per l'Inter, ne parliamo. Lo dico sempre peggio perché dal blocco del mercato siamo passati di nuovo ad un mercato a saldo zero, insomma le lettere non servono più, servono soprattutto i soldi per poter affrontare il mercato. Che difficilmente arriveranno. Nel senso
4: 19 che, milioni servono allo Tito per poter
3: ripianare
4: il debito. L'acquisto non ne ha mai fatte. No, ma non ne ha mai fatte. Dovrebbe
3: fare un'altra lettera, dai.
4: Fare una vendita importante, non so chi possa essere venduto, forse Ghila 20 milioni e poi sistemarsi una vendita, però lo ricordiamo entro il 30 di giugno. Allora, caro Marco, parlavi di Amorim mio perché sarà lui il nuovo allenatore rossonero, un altro allenatore lusitano alla corte del Milan, dopo Fonseca e dopo Conceição c'è Ruben Amorim che ha trovato l'accordo con il Milan, accordo trovato sulla base di un biennale da 3 milioni e mezzo a stagione con opzione per il terzo anno più bonus per la vittoria di trofei e la qualificazione in Champions League. È atteso in Italia tra oggi e domani per mettere nero su bianco il suo accordo con il Diavolo. Un altro lusitano, vi dicevo, è stato l'ultima esperienza in panchina di Amorim, è stata quella con il Manchester United. Sono arrivati il 5 gennaio scorso dopo uno sfogo in conferenza stampa contro la dirigenza dei Red Devils e i due pareggi di fila con Wolverhampton e Leeds United. Nel 2024 era arrivato lo United, aveva versato 10 milioni di euro nelle casse dello Sporting Lisbona pur di averlo in panchina dopo il licenziamento di Ten Hag. Lui è un discepolo di José Mourinho, gioca con il 3-4-3 o il 3-4-1-2, diciamo come idea di allenatore italiano, è più uomo su uomo, modello Gasperini. Dopo un weekend, caro Marco, che era iniziato con il no di Ragnik, che insomma si era stufato di aspettare.
3: Beh, l'ha detto chiaramente, non vedeva chiarezza, non vedeva, ha stroncato praticamente il progetto Milan, di fatto, se andiamo a vedere quello che ha detto.
4: Sì, tra l'altro 6 anni dopo quell'addio già piuttosto borderline dell'era Milan con Gazzidis, è arrivato un oltre no, stavolta di ancora una volta di Ragnik, che dunque non è destinato ad essere un dirigente del Milan, rimarrà comunque City dell'Austria. È da segnalare questo sorpasso di Amorim nei confronti di Glasner, che sembrava il favoritissimo, invece si è scelto insomma un profilo diverso, in rampa di lancio con lo Sporting Lisbona, tanto che l'ho detto insomma, tanto da portare il Manchester United a pagare addirittura lo Sporting per averlo subito in panchina. Non un'avventura felice, però è sicuramente un allenatore interessante. Vediamo come si comporterà in Italia, arrivo previsto tra oggi e domani.
3: E poi sì, assolutamente, vediamo, insomma, mi sembra di capire che non è molto diciamo così incline ad un calcio propositivo, ecco.
4: Ah, in realtà no, cioè nel senso, dici, in realtà
3: scuola Mourinho.
4: No, è di scuola Mourinho, però non è che ricalca il modo di giocare di Mourinho, di scuola Mourinho, nel senso che ha avuto lui come iniziale, diciamo, maestro, poi diciamo ha un calcio diverso,
3: vabbè,
4: un calcio
3: vediamo.
4: Più gasperiniano, ce lo descrivono almeno così.
3: Vabbè, dai, nessun pregiudizio, aspettiamo, vediamo anche che tipo di mercato farà il Milan e intanto anche come ufficializzerà gli altri elementi, no, che andranno a comporre praticamente la squadra rossonera, quindi mi riferisco al direttore sportivo, all'amministratore delegato, insomma c'è ancora da fare un primo tassello. Ma l'allenatore chi l'ha scelto, insomma, alla fine?
4: Cardinale. Ha scelto Ibrahimovic.
3: Ibrahimovic. Mentre faceva le telecronache ha telefonato, ha detto prendiamo Amorim. Vabbè.
4: C'è.
3: Bene così, vediamo, insomma.
4: Oppure c'è un direttore sportivo che loro hanno individuato, ma non è ancora dato sapere chi è. E quindi si sono confrontati con un possibile direttore sportivo che però al momento non conosciamo. Però sicuramente la scelta principale è stata quella di Ibrahimovic, che è stata anche una scelta, una variabile nella decisione magari di Ragnik di non accettare nuovamente la proposta del Milan.
3: C'è anche un direttore sportivo molto vicino al Milan, no? Questo Crochet, ma io non so se si pronuncia così, chiedo, il DS più vicino al Milan, Colomani Marmoush, i suoi affari, i suoi fiori all'occhiello, sto leggendo da tutto il mercato web, e quindi questo profilo di questo direttore sportivo del Milan, tedesco, classe 1980, la sua carriera da calciatore iniziò nelle giovanili del Werder Bremen prima di giocare per 13 anni nel Paderborn. È proprio lì ha iniziato anche il suo percorso da ex calciatore come allenatore della seconda squadra prima di spostarsi al Bayer Leverkusen come vice di Schmidt. Quindi viene un po' fatto il profilo di questo direttore sportivo che potrebbe, insomma, prendere diciamo così, potrebbe arrivare al Milan.
4: Sì, Kroos tra l'altro, se non sbaglio, è anche però membro della dirigenza dell'Eintracht di Francoforte.
3: Sì, infatti eccolo qui, stavo leggendo, c'è anche questa situazione, perché lui è passato l'Eintracht di Francoforte, quella che sarà la tappa più illuminante della sua carriera da uomo mercato. Nel 2022 il tedesco vincerà l'Europa League, ma il suo apporto è stato spesso misurato dalle clamorose un uomo plusvalenza come Carnevali, specializzato nell'individuazione di giovani talenti in giro per l'Europa grazie ad una fitta rete di scouting. I suoi colpi parlano chiaro, Colomani è uno di questi, sono appunto i simboli arrivati entrambi a parametro zero e rivenduti a peso d'oro a Paris Saint-Germain e Manchester City, l'altro giocatore, per 95-75 milioni di euro. Vabbè, insomma, questo è un ritratto che trovate su tutto il mercato web di questo
4: sì, no, dicevo che direttore sportivo Kroos. Credo che faccia parte anche del board dell'Eintracht, quindi per questo sapevo che c'era una complicanza derivata proprio da questo punto di vista. Allora, dove vogliamo andare? Vogliamo andare sulla nuova Juventus, no? Perché oggi è il primo giorno, tra l'altro, di Carnevali in sede Juve. Stiamo seguendo la giornata con Camillo De Michelis e più avanti lo sentiremo. La prima giornata di Carnevali che sta ridisegnando la nuova Juve, una Juve che può essere tutta italiana, con un'accezione magari serba, caro Marco, perché ne parlavamo settimana scorsa, con la possibilità ovviamente di rintavolare il tutto con Dusan Vlahovic. Tu ci credi possa essere?
3: No, più che ci credo, allora crederci, io credo che potrebbe essere una strada comunque percorribile, perché poi leggevo che potrebbe essere trovato un accordo, cioè una proposta, quindi questo dipenderà da quello che io dico. Una cosa che sarà importante per Carnevali sentire l'allenatore, e quindi siccome c'è stato questo incontro avranno messo un po' tutto quanto sul piatto per capire come si devono muovere, quali sono le indicazioni di Spalletti, quindi bisogna capire se Spalletti veramente vuole Vlahovic e quindi chiedere a Carnevali un eventuale tentativo. Se questa è la volontà di Spalletti, io penso che è giusto che lui faccia un tentativo, poi andrà in porto o meno, questo non lo so. Vado in questa direzione, cioè adesso ci deve stare per forza una linea comune che deve

0: che impone un massimo di ingaggi di 6 milioni, che sono quelli che si danno a Yıldız, e la Juve in questo momento non può arrivare ad 8 per Vlahović. Credo possa essere inteso così. Poi è chiaro che mi chiedo come mai Vlahović non abbia ancora trovato una squadra per insomma da che lo ingaggi subito. Quindi mi lascio, diciamo, la possibilità di tornare alla Juve. Credo che però che per cifre e per parametri la ritengo ancora un'operazione difficile. In una Juve che potrebbe nascere tutta italiana, perché sai, in questo momento le indiscrezioni portano a dei nomi un po' più
1: sì,
0: italiani.
1: Sì, ci sono stati dei nomi italiani.
0: Frattesi in questa... in questo incrocio con
1: ho letto Frattesi, poi ho letto anche Berardi, Chiesa, Ndur, poi ce n'era un altro che adesso mi sfugge, Caiote può essere?
0: Sì, può darsi.
1: Questi cinque ho letto, quindi una Juventus un po' più italiana, quindi bisogna capire poi quanto siano fattibili queste strade, quanto siano volute, quanto di vero c'è intorno a questi nomi. Io sinceramente adesso mi sembrano più tanti nomi che vengono messi praticamente sul piatto in questo momento, poi bisogna vedere veramente quale sarà la strada che intenderà intraprendere Carnevali. Io mi fido molto, secondo me, di questo allenatore. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Braglia da noi venerdì, che per valore in assoluto, per competenza, per modo di muoversi, bisogna avere fiducia in Carnevali e quindi vedere. Adesso qualcuno l'ha già paragonato a Marotta, o qualcuno, personalmente penso che sia una bella sfida a quello che è stato il suo maestro, perché poi di fatto Marotta è stato il maestro di Carnevali, quindi potrebbe essere un bel modo per sfidare chi ti ha insegnato tanto. E quindi vediamo, soprattutto adesso che è entrato in un grande club, cambieranno molte cose, ci saranno più pressioni, più responsabilità, ma io credo che lui era quello che voleva, no? Prima o poi, di fare uno step di questo tipo. Quindi staremo a vedere. Continuo a pensare che è il dirigente migliore che si poteva prendere in questo momento su piazza, e che è quello che si avvicina più ad uno stile Juventus. Quindi staremo a vedere quello che succederà e quali saranno poi le linee che verranno tracciate. È una Juve che ha bisogno sicuramente di rinforzi, che ha bisogno ma ha bisogno anche di vendere, attenzione. Quindi si sono fatti ad esempio il nome di Bremer, di Thuram. Poi ti dico una cosa: in queste uscite mondiali ci sono stati tre giocatori della Juventus che hanno molto deluso per diversi motivi. Bremer mi sembra che abbia fatto niente, Yıldız ha giocato poco, David è stato inguardabile pure con il Canada, cioè addirittura gli ho visto sbagliare degli stop del pallone, una roba imbarazzante. Si è aperta anche lì una feroce critica nei confronti dell'attaccante, quindi diciamo così, non è un problema solo che ha incontrato la Juve, ma è proprio un problema del calciatore. E allora chissà che non ci siano anche dei sacrifici importanti, qualcuno esclude determinati big da questi sacrifici. Staremo a vedere, insomma, qualcosa in entrata e in uscita sicuramente Carnevali farà.
0: E vogliamo, visto che poi avremo Luca, aprire anche un po' un attimo una parentesi legata alla Ferrari. Dai, hai fatto il titolo in primo piano questa grande domenica di Lewis Hamilton, la prima volta, la prima vittoria in Formula 1 con la Ferrari. È stata una domenica perfetta proprio per la rossa, una domenica perfetta in quanto a performance, in quanto a strategia, anche nei momenti opportuni in cui, insomma, sfruttare anche la virtual safety car. Insomma, finalmente una domenica da Ferrari, e si è rovesciato il mondo rispetto a un Leclerc che ha inanellato un'altra domenica amara, contro Lewis Hamilton che invece continua a crescere. Ma quello che fa ben sperare, caro Marco, è il fatto che questa Ferrari, si dice sempre che Barcellona sia, no, una cartina di tornasole importante per il proseguo della stagione, e se questa veramente lo è, la Ferrari, con soprattutto gli 0 punti di Antonelli, può ambire a qualcosa di più di un semplice secondo posto, perché comunque il margine di crescita ce l'ha.
1: Allora, io questo non lo so se può ambire anche a lottare per il mondiale, però so una cosa, che Barcellona è una tappa molto importante, da qui succedono sempre delle cose, e tra l'altro c'è qualcosa anche di bello, di storico, perché è stata citata, è tornato a vincere, Hamilton vince la prima.

0: in rosso a Barcellona, dove 31 anni prima, 30 anni prima più o meno, aveva iniziato a vincere Michael Schumacher con la Ferrari. Torna a vincere a Barcellona, non vinceva dal 2013 la Ferrari, quindi anche questo è un altro segnale molto importante. E mi è sembrato di vedere una macchina veloce, questo diciamo è un buon segnale. Saremo a vedere, sarebbe comunque, pensate, la butto lì, che bello vedere una sfida mondiale tra il giovanissimo talento italiano contro la Ferrari guidata da Hamilton, il più diciamo titolato dei piloti in gara. Sarebbe una sfida esaltante, bellissima. Io spero che da qui fino alla fine ci possa essere questo duello. È chiaro che bisogna stare attento anche a Russell, perché c'è una macchina comunque molto competitiva. Non so quanto Leclerc possa dare, si possa inserire, ma lo vedo diciamo dal punto di vista morale un po' svuotato in questo momento. Però pensa che sfida che sarebbe, Francesco, il giovanissimo campione contro il giovane leone, contro il vecchio leone che ruggisce ancora. È una cosa
1: sì, anche perché da una parte il giovanissimo ha una macchina che rimane ancora quella da battere, quella più veloce, e soprattutto la spensieratezza di un ragazzo che ha imparato a gestire anche tante pressioni, ha imparato a gestire una macchina potentissima, e che adesso forse per la prima volta deve guardarsi anche un po' le spalle, perché alle spalle c'è non solo un 7 volte campione del mondo, ma c'è anche una Ferrari che ha portato un pacchetto di aggiornamenti molto performante e che diciamo da qui in poi potrà intervenire nuovamente per ben due volte sul motore rispetto a una sola possibilità che avrà Mercedes, e quindi potenzialmente questa Ferrari potrebbe avere anche più margini di crescita rispetto alla Mercedes. Poi il mondiale si vince ai punti, si fa ovviamente coi numeri, e vediamo soprattutto, diciamo, soppesando l'affidabilità della Mercedes, che in questi, tra Montreal con Russell e ieri con Antonelli, ha mostrato un punto debole che potrebbe insomma costare caro ai punti da qui fino a questa lunghissima stagione, perché siamo soltanto al 7° Gran Premio e davanti c'è davvero un mondo da scoprire. Però è tornata finalmente, posso dirti, una bella Formula 1, molto incerta, tutti in pochi secondi. Ci si diverte
0: bene
1: quest'anno,
0: ci possiamo divertire, speriamo, perché poi diciamo così è questo lo sport, no? Essere competitivi, ripeto, bellissimo vedere il giovane italiano contro la macchina italiana e contro il grande vecchio campione del mondo. Io queste sono cose che queste sfide mi piacciono tantissimo, speriamo che si possa diciamo così attuare da qui alla fine.
1: Hai visto chi è il prossimo allenatore del Monza?
0: Eh sì, Juric, l'avevamo detto venerdì, nessuno ci credeva, avevamo avvisato che Juric era molto... ragazzi, il Monza ha deciso di ripartire con Juric, magari becca la stagione positiva, non lo possiamo sapere. Questa è la decisione, insomma,
1: tra l'altro un'altra squadra che avrà il mercato a saldo zero, il Monza.
0: Mercato a saldo zero, caro mio, che poi magari dico qualcosa anche su questa situazione qui, perché poi è il mercato che dovrà fare la Lazio, quindi dal blocco del mercato dell'anno scorso al saldo zero diciamo che non è cambiato quasi niente, e al di là delle lettere che possa diciamo scrivere e mandare il presidente, qui bisogna capire se ci sono ancora delle possibilità finanziarie per poter uscire da questa situazione, quindi deve dare una risposta anche in questo senso. Forse sarebbe meglio invece pensare di capire come far fronte a questa situazione finanziaria invece di scrivere le lettere, che non hanno nessun tipo di valore, lo ripeto da giorni, da quando abbiamo visto uscire la prima. Ma guarda, credo non soltanto quelle del presidente, ma a questo punto non hanno più valore nemmeno le lettere che si possono scrivere da dedicare al presidente Claudio Lotito. Qui servono dei fatti, non le parole, non le righe scritte su una pagina Word o su un pezzo di carta. In questo momento servono i fatti, e non so quali fatti si possano possano arrivare da questo club attualmente. Staremo a vedere, siamo qui in attesa diciamo di conoscere tutti gli eventuali risvolti. Altra cosa che dobbiamo aggiungere prima di andare in pausa, che è sempre più vicino Sarri all'Atalanta, e quindi diciamo dovrebbe essere imminente l'arrivo di Maurizio Sarri all'Atalanta per iniziare un nuovo percorso molto intrigante, con delle difficoltà, ma ripeto, molto intrigante. Ci fermiamo un attimo, facciamo un piccolo break e poi torniamo.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, eccoci qui. Allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a questo fantastico mondo di TMV Radio. Beh, insomma, ti devo dire la verità, Marco, per me i mondiali sono iniziati un po' a rallentatore.
1: Molto.
3: Non mi appassionavano, ti confesso, per lì non avevo nemmeno ben chiaro il giorno di partenza. Cioè, quando un qualcosa non ti prende subito, ci ho messo un po' di tempo a entrare dentro questi meccanismi. Dopodiché, ti devo dire la verità, la partita che ho visto, quella Brasile-Marocco, mi ha riacceso un po'. Credo che la formula sia troppo lunga, credo che non abbiamo bisogno di partite che non hanno storia, però comincia a diventare un po' intrigante. Allora, di questo mondiale io metto sul tavolo due temi. Il primo tema è il momento difficile dei due commissari tecnici italiani, mi riferisco a Montella e Ancelotti. Avvisa naviganti, con questa formula aspettate a emettere sentenze, perché poi vi potrebbero tornare in faccia come dei veri boomerang, dolorosi boomerang, perché la prima fase è estremamente articolata, è difficile uscirne fuori, essere eliminati, per cui l'esperienza ci deve far capire che anche una partenza un po' rallentata non vuol dire automaticamente una condanna per questo mondiale. Però ti devo dire che sono rimasto deluso soprattutto dalla Turchia. Perché sono deluso dalla Turchia? Perché ho la sensazione che questo straordinario talento che accompagna la nazionale turca, amici miei, poi non sia accompagnato dall'altra faccia della medaglia, che se vuoi vincere un mondiale ci deve essere, cioè questa cazzim, questa cattiveria, questa voglia di vincere, questa feroce agonistica. Il talento, con il talento solo non si vince il mondiale, o comunque è molto complicato. Non vorrei che fossero sempre un po' troppo bellini i turchi, ma poi quando c'è da andare a vincere le partite, boh, mancasse qualcosa. Non so cosa ne pensate.
1: Beh, guarda, hai citato, diciamo, la parte caratteriale che ad esempio abbiamo visto nel Giappone. Il Giappone è stata una squadra che ha dato tutto, quindi oltre alla qualità dei calciatori bisogna avere anche quell'aspetto lì caratteriale, determinazione, che serve in queste competizioni.
2: Anche perché adesso la Turchia dovrà affrontare il Paraguay, che sappiamo che insomma fa dell'intensità e soprattutto gli Stati Uniti, padroni di casa, che hanno invece ben debuttato. Giocavano di fatto, la Turchia giocava di fatto con la squadra quella che sembrava essere più semplice.
1: Bravissimo.
2: E ha giocato, e sappiamo che nell'arco di tre partite mancare un jolly di questo tipo poi tipo alla lunga può portare addirittura, è vero che passano anche le migliori terze.
3: Tra l'altro ti devo dire, io ho una grandissima stima in Vincenzo Montella, mi piace Fulbes, ma il motivare questa sconfitta col fatto che si sono difesi lo trovo una roba che veramente è incomprensibile. No,
1: poi ho letto anche un'altra cosa, Luca, che hanno parlato anche un po' tutti e due gli allenatori di scelte sbagliate.
3: Sì,
1: che insomma non è una cosa positiva la prima partita, fare le scelte sbagliate.
3: È evidente
1: sbagliare le scelte.
3: Se te hai un determinato tipo di giocatori, ma quale folle ti concede gli spazi per Yıldız, per tutto questo talento? Quindi trovo un limite. Se un allenatore ti dice si difendevano e perché non te l'aspettavi? Perché non hai previsto una possibilità di calcio che preveda anche due autobus davanti alla porta? Cioè, qual è l'emergenza? Cioè,
1: sì,
3: mi è piaciuta molto poco la prestazione e molto poco anche il dopo partita. Ancelotti, ragazzi, io ho avuto la fortuna professionale, perché di fortuna devo parlare, di fare per tanti anni la Seleção. Allora, ragazzi, lì la nazionale in Brasile è qualcosa di che non si può spiegare nemmeno in un mondo passionale come il nostro. Lì, se pareggi una partita, succede l'imputiferio. Ora, non questa partita che ti devo dire, alla fine ci può anche stare, perché per me, ecco, l'altra faccia l'avete già accennata, sono gli Stati Uniti, che se quando giocano in casa nello sport prendono anche una forza caratteriale particolare, il Marocco, ma attenti anche al Giappone. Il Giappone, ragazzi, non sarà facile. Ecco, il Brasile è questo. Allora, e forse lo sta scoprendo ora Ancelotti, perché c'è la fase degli avvicinamenti alle partite, tutti bravi, tutti buoni, simpatici, che bello l'italiano, quello che vince, poi pareggi una partita, è una catastrofe, diventa una catastrofe nazionale e ti mettono una pressione addosso impressionante. Allora, la mia curiosità, ma vi chiedo anche a voi il parere, è capire poi quanto valga veramente questo Brasile. Io ho la sensazione non sia una squadra fortissima,
1: no,
3: e state
1: no.
3: attenti, il prossimo inferno a cui andrà incontro Ancelotti è perché non gioca Neymar.
1: Ma già c'è, già c'è sempre questo.
3: Così, sì, funziona sì, sì. sempre così. I brasiliani vogliono le loro stelle in campo, non gliene frega niente se sono vecchi, rotti, logori, vogliono le loro stelle, diventerà un martellamento ossessionante.
1: Sì, ma già c'è, stavo leggendo un po' che insomma si vorrebbe vedere in campo. Sai che cosa ti dico, Luca? Mi sembra un Brasile poco qualitativo.
3: Sì.
1: Questo è un po'... mi sembra un Brasile che ha poca qualità in questo momento, ha dei giocatori che hanno quantità, che lottano, però dal Brasile ti aspetti altro. Però bisogna fare i complimenti, Luca, anche al Marocco, perché questa è una squadra molto organizzata, è una squadra che gioca a calcio, una squadra che ti può mettere in difficoltà, perché insomma non ce lo dimentichiamo, sono arrivati quarti all'altro mondiale, non è che stiamo parlando,
2: sì, sub-iudice campioni d'Africa per quello che è successo col Senegal. È una bella squadra, è veramente una bella squadra, veramente una bella squadra.
1: Bisogna considerare anche l'avversario, però sono d'accordo con te quando dici che c'è un Brasile la cui qualità secondo me va messa un po'.
2: Però secondo me lo sapevano anche loro, cioè loro partono con queste etichette
3: loro
2: più che altro perché il Brasile,
3: loro
2: chi... brasiliano.
3: No, guarda che non esiste questo tipo di analisi. Se vedi. Tu avessi avuto la possibilità di lavorare con loro, mm-hmm. il Brasile sono i numeri uno al mondo, sempre
1: sì,
3: e
1: sempre.
3: Comunque. Non
1: sì,
3: esiste
1: sì, sì,
3: una valutazione.
1: Il calcio lo hanno inventato loro. Il calcio lo hanno inventato loro.
3: Quando ti metti quella camicetta, te sei il numero uno al mondo. Se non lo sei, vieni cacciato via. Un minuto dopo. Perché il loro modo di ragionare è anche un limite, ma anche una forza, Questa autoreferenzialità che è spaventosa, per cui non c'è la valutazione del singolo giocatore.
1: Sì, sì.
3: Il Brasile non può che essere il numero uno. Ma guarda, il mio amico Carlos Dunga c'è impazzito. Il mio amico Carlos Dunga c'è impazzito. Ha vinto due Coppa Americhe, prendendo a pallare anche l'Argentina di Messi. Normale, ci mancherebbe altro. Non vince la Coppa America per noi come vincere la Coppa del Nonno, no? La squadra ci mancherebbe un vincolo nel mio paese. Tutti perdi un mondiale cacciato via come un traditore, un uomo incapace. Lì è terribile e dovrà essere molto molto bravo Carlo a gestire mediaticamente questo, perché poi lì ti abbandonano tutti, cioè, ti abbandonano anche gli addetti stampa fra un po'. Ecco sì. perché lui ha reagito male alle prime domande, ripeto, ha pareggiato il Marocco e secondo me può essere una squadra che arriva nelle prime quattro. State attenti a Marocco e Stati Uniti, perché questo mondiale strano secondo me può succedere veramente di tutto, dipenderà anche dai percorsi, ma lui ha fatto bene a reagire Ancelotti, perché almeno ha fatto capire che lui non ci sta a questo giochino al massacro, e io non so se lui ora è ancora convinto di aver fatto una scelta saggia a portare Neymar, perché se poi devi anche far giocare uno che non sta bene, non lo so se può funzionare. Vabbè, questo è il mondiale, aspettiamo anche il debutto dell'Iran.
1: Luca, posso chiederti una cosa?
3: Vai.
1: Visto che tu hai seguito il Brasile, diciamo, nel tuo percorso così, qual è stato quello lì, il Brasile che ti ha colpito maggiormente, che hai ritenuto proprio, non dico tra i più forti, ma poco ci manca?
3: Allora, l'ho seguito al 50%, ma ragazzi, il Brasile l'82 era una roba impressionante.
1: Impressionante, sì.
3: E guarda, questo faceva imbestialire, ti ripeto, il mio amico Dunga, perché nell'immaginario collettivo del mondo brasiliano era più importante il dolore per quel mondiale perso che non la vittoria per il mondiale vinto a Pasadena.
1: Pensate.
3: Perché in quel Brasile, devi immaginare che il Brasile è tanti stati, no? È
1: certo.
3: come se tu mettessi insieme in una nazionale il giocatore italiano più forte, il brasiliano, il tedesco più forte, lo spagnolo più forte. Quello dell'82 era una somma dell'inno al talento e quindi per loro quella speciale. E ti devo dire invece, ti posso dire che il più grande, un altro momento di grande sofferenza che ho vissuto diretta è stato quando sono stati eliminati, presi a pallate in Brasile. Io ero lì per quella partita.
1: Come no? Che mi ricordo.
3: Travolti, e lì eravamo all'uno nazionale. Cioè
1: porca
3: lì
1: miseria.
3: Veramente era... è una roba, perché lì è veramente
1: più grave di quello che è successo con l'Uruguay, in casa più grave di quello.
3: Io quello non l'ho visto, è stato paragonato a quello. Lì è stata proprio una ferita, perché lì, vi immaginate, loro si sentono più bravi del mondo, in casa loro.
2: Il Mineirassi, parliamo del 7-1 della Germania.
1: Presi
3: a pallate, uno stadio ammutolito. Io ero dentro quello stadio, ragazzi, faceva veramente effetto. Guarda, ammutolito. E oggi poi aspettiamo l'Iran, io mi auguro che l'annuncio della fine, poi speriamo che sia tutto vero, della guerra riporti anche una normalità sotto questo fronte. Diciamo che mi sto scaldando sul mondiale, ve lo devo dire, piano piano mi sta entrando, anche perché la negatività di avere troppe squadre porta la curiosità di avere squadre improbabili, ma anche che magari ti viene la voglia di vedere che roba sono.
1: Attualmente
2: anche sappiamo... perché, scusate, sono passati 3-4 giorni e ancora dobbiamo vedere l'Inghilterra, l'Argentina, Portogallo, Spagna. La Spagna. Cioè, ce n'è ancora di, siamo soltanto la Francia, sì, ce n'è ancora di,
1: diciamo così, che salviamo al momento due partite, Brasile Marocco e Olanda Giappone, le due partite che proprio hanno dato qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico. Il resto, diciamo così, possiamo farne anche
3: il Marocco,
1: anche
3: ragazzi,
1: a meno,
3: il Marocco è una roba, tanta roba,
1: è vero.
3: Se riescono a non perdere, sai, le nazionali brasiliane, le africane, io l'ho vissuto nei vari mondiali, tendono un po' a perdere attenzione strada facendo, nel senso che hanno un approccio un po' diverso da noi europei o da chi di solito, Germania e Italia ne hanno vinti, no?
1: Certo.
3: Cioè, chi entra il divertimento anche nel vivere quell'evento, ma sono avversarie assolutamente credibili.
1: Assolutamente.
3: Poi mi è piaciuto, io vi devo dire la verità, a me è piaciuto il Giappone. Se loro avessero un riferimento magari un almeno uno un po' più fisico, mamma mia, vengano via bene,
1: no, vengono via bene, hanno grande capacità di partire ma poi c'hanno una velocità, un'aggressione,
3: sì,
1: una determinazione.
3: Bisognerà vedere nelle varie situazioni climatiche di questo mondiale, che cambia molto aspetti, perché si dovesse immaginare, ti devo dire, Marco, io ho fatto il mondiale negli Stati Uniti, un mondiale tutto negli Stati Uniti, come facemmo con l'Italia, che i giocatori perdevano dai 3 ai 3 kg e mezzo di allenamento. Ecco, se fosse stato tutto in quella dimensione, io dico, la velocità, la rapidità dei giapponesi, la struttura dei giapponesi poteva essere veramente un elemento importante. Allora andiamo di corsa ai due temi del giorno, no? Tanto noi sappiamo che Juventus e Milan sono quelli che catalizzano po' la, insomma, tanti milioni di tifosi italiani. Io venerdì sera ero a cena a Castel Fiorentino nel ricordo di quel ragazzo Neri che purtroppo morì nel laghetto di Vinovo. C'era Luciano Spalletti, che il giorno dopo si sarebbe incontrato con Carnevali. Ti devo dire, lui è ancora un uomo ferito da questa mancata qualificazione nella Champions, ma ferito, ma ferito se ne fa, e devo dire, anche questo è sinonimo, fammi dire, di onestà intellettuale, ecco, perché lui non sa giustificarsi dei due risultati sbagliati contro Verona e Fiorentina, non riesce ancora oggi a trovarsi un perché, e si sente giustamente totalmente responsabile. Ovviamente la presenza ai Carnevali è una presenza per lui gradita, così come il fatto che Chiellini avrà un ruolo magari più importante. Fatico però a capire come questa Juventus, cari ragazzi, possa di colpo riprendersi un ruolo da squadra favorita per lo scudetto, squadra da Champions, da prime quattro in Champions, perché il danno di scelte economico è stato fatto, è evidente. Aspettiamo di avere dei messaggi chiari, probabilmente lo aspetta, quando ha saputo Luciano nell'incontro che ha avuto, però il messaggio che passa da chi lavora nella Juventus è una Juventus più italiana e più giovane, e non sono messaggi che si abbinano automaticamente a molto più forte, ecco. Non so che ne pensate voi, ma qui ci sono delle soluzioni da fare. Poi mi chiedo anche questo mi interessa molto il vostro parere. È chiaro che Carnevale è un fuoriclasse, lo sappiamo, in Italia è un riferimento assoluto, ma qui bisogna avere quei rapporti internazionali per trovare chi ti riprende Openda, chi ti riprende David, chi ti dà perché servono, c'è da riprendere dei giocatori che vengono a stagioni fallimentari, e un certo tipo di management che ha questa valenza internazionale può arrivare con più facilità a chi poi deve condurre e sviluppare questo tipo di operazioni. Cioè, a Sassuolo Cannavale ha spiegato come si fa calcio in un certo mondo.
1: Certo.
3: Penso che anche lui dovrà misurarsi con un mondo del quale non ha grande esperienza.
1: Beh, questo è sicuramente la difficoltà primaria, no? Questo step a cui si trova di fronte Cannavale. Tu hai detto prima dovrà vendere dei giocatori. Certo, David, dopo averlo visto pure col Canada, io non so chi se lo possa comprare. Insomma, diventa, ci vuole veramente uno bravo per da via adesso David e Open Da. Quindi c'ha due belle gatte da pelare.
3: Ti ricordo che nell'ultima sua conferenza stampa, quella come lì prima di salutare la banda, e quindi dopo i primi riferimenti aziendali, lui aveva parlato della necessità di vendere un giocatore in virtù di non aver acquisito la qualificazione Champions, e era chiaro che il riferimento era Bremer, no?
1: Bremer, allora, secondo me parte, Luca.
3: Ma ovvio, ma è evidente. Per cui te, Marco, prendi la Juve dell'anno scorso, va bene? Gli levi Bremer e non fa la Champions. Guarda, se riescono a fare una squadra che vince lo scudetto, deve essere molto bravo. Molto
1: però sai,
3: molto
1: Luca,
3: bravi.
1: è vero tutto quello che stai dicendo tu, sono difficoltà talmente evidenti che non si possono sottovalutare, però io sono dell'idea che lui sia l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto, perché in questo momento devi provare a ricostruire, quindi bisogna, io non so se possa essere subito competitivo o meno la Juventus
3: no
1: per il
3: ma che
1: anno,
3: sia giusto, guarda, che sia uno bravo, ne ho la totale,
1: non c'è dubbio, sì.
3: Ma io credo che avrà bisogno di tempo.
1: Sì, pure è questo, ma è questa la chiave, è questa la chiave, Luca, il tempo, è questa la chiave.
3: Cioè, avrà bisogno di entrare dentro dei meccanismi di mercato che non sono stati mai meccanismi del Sassuolo.
1: Sì.
3: Perché operi su aree in cui devi chiedere per vendere quei due giocatori che hai detto te, se non ti aiutano non li vendi,
1: no, come fai?
3: Poi mi viene da ridere, dice riparlano con Vlahovic, di cosa? Cioè Vlahovic è un'operazione, ne devi fare dovresti ridargli 12 milioni netti per 3 anni, poi vogliono 12 milioni di bonus, e è un giocatore, ve lo ripeto, che a Spalletti piace anche da un punto di vista umano, ma non è il fuoriclasse, non lo riconosce come quel fuoriclasse che può fare la differenza in assoluto, no? Cioè non a caso vorrebbe due attaccanti di un certo livello, anche per poter immaginare un calcio diverso. Insomma, io vedo il percorso della Juve giusto, come dicevi te, Marco, la strada imboccata è giusta, ma io non, ci vorrebbe un po' di tempo, e te mi insegni che nel calcio la parola tempo è una parolaccia. Se l'abbini alla Juventus, che il tempo non
1: diventa,
3: le ha
1: proprio,
3: la Juventus deve vincere,
1: diventa una bestemmia se l'abbini alla...
2: un'altra differenza rispetto a Reggio Emilia, quando
3: una full immersion
1: mi piace
3: di calcio, e chiudiamo con Amorin. Ecco, io qui vengo da voi, perché io sinceramente, per quelle informazioni che ho avuto, io non lo conosco, per cominciare non ci ho mai parlato. Io non ho trovato nel mondo del calcio, tra gli allenatori che conosco, con cui ho parlato, cioè non è che ho trovato questa... Mi hanno detto ammazza che colpo. Io ti dico, se ho fatto tutto questo ambaradam per prendere Amorin, non lo so cosa voi, magari siete più preparati di me sul mondo internazionale. È vero che viene da un calcio, una cultura di calcio, si può adattare.
1: Allora, io ne ho sentito parlare molto bene quando è passato al Manchester United, Francesco. Ti devo dire la verità, lì se ne parlava molto bene di lui.
2: Sì, tra l'altro il Manchester United lo acquistò addirittura durante la stagione per quanto bene stava facendo. Aveva bisogno di un allenatore dopo Ten Hag. Andò dallo Sporting Lisbona ad acquistarlo. Sì, sì. Gliel'ha portato via perché era proprio in rampa di lancio dopo i 4 anni e mezzo allo Sporting Lisbona, dove aveva fatto un lavoro ottimo dal punto di vista della crescita dei giovani. Al Manchester United non andò bene, fu esonerato a gennaio, fece una conferenza stampa dove se la prese addirittura con la dirigenza dei Red Devils, non ne uscì bene. Questo non vuol dire che però non sia un buon allenatore. È sicuramente un allenatore che ci dobbiamo porre un punto interrogativo, perché noi l'abbiamo testato bene nei suoi 4 anni e mezzo nella sua comfort zone portoghese, è uscito, è andato in Premier e l'esperienza è negativa. Adesso in Italia rimane questa scommessa, perché è una scommessa.
1: Certo.
2: Dite voi, magari anche Glasner era una scommessa, sì, ma era una scommessa che arrivava con una conference e con altri trofei che aveva già conquistato comunque col Crystal Palace.
3: No. Guarda, hai fatto un'analisi perfetta. Ti devo dire, la domanda che resta sospesa nell'aria è: ma questo Milan si può permettere ulteriori scommesse dopo quello che è passato? Ha una proprietà che c'è, va, ritorna, manca una struttura dirigenziale importante, prendi un allenatore che è una scommessa. Sai, Glasner aveva un grande merito ai miei occhi, che aveva vinto in due mondi. E guarda, quando vinci in due mondi, aveva vinto in Germania con l'Eintracht di Francoforte, l'Europa League, e aveva portato il Crystal Palace, che non aveva mai vinto la sua storia, a vincere 2 coppe in estate e la Conference. Quindi lui ha dimostrato di saper vincere in Germania e in Inghilterra. Ha una cultura, che venne qui in conferenza stampa a Firenze, conosceva tutto dell'Italia. Sembra un... mi ha ricordato, sai, quei globetrotter della panchina che sono figli di tutti i calci e figli non vincolati da nessuno. È uno che aveva vinto nell'immediato. Qui mi sembra, sembra che il Milan continui a vagolare nella ricerca di qualcosa di miracoloso, ma che ancora sia molto lontano da strutturarsi come servirebbe a una società vera. Mi sembra in grande ritardo il Milan, veramente in gigantesco ritardo. E ora che la Juventus è messa a posto, ti devo dire la verità, il Milan è l'ultimo caso con la C maiuscola ancora aperto.
2: Anche perché, scusa Luca, ci chiedevamo chi l'avesse scelto questo allenatore, perché prima dovresti fare il direttore tecnico con lo sportivo e poi accordarti sull'allenatore. E qui è il contrario.
3: Esatto. No, no, ma è tutto. E poi, non lo so, io ve lo dico, il Milan per me è un gigantesco mistero. È un gigantesco mistero che in questo momento fa violenza a 12, 13, 14, 15 milioni di tifosi che non ci capiscono più niente. Cioè, è tutto affidato... sembra un'improvvisazione totale, e questo non va bene, perché ripeto, il Milan, al di là del tifo, è un patrimonio del nostro calcio e non è bello vederlo gestire così.
1: Assolutamente. Grazie a te, Luca.
2: Ciao, Luca,
1: a presto.
2: Ciao, ciao.
1: Grazie, buon lavoro e buona settimana, Luca Calamai. Stiamo quasi per salutarci, c'è un aggiornamento da dare, vengo da te subito.
2: Sarà la settimana di alcune ufficialità per quanto riguarda gli allenatori, perché Sarri è arrivato a Zingonia, per lui primo giorno con l'Atalanta, sarà ufficiale praticamente a breve, quindi un po' di queste situazioni. Avevo letto un'altra, ma me la sono persa, poi magari te la do.
1: Va bene, allora ci dobbiamo fermare perché sta arrivando Stefano Impallomeni. Grazie per il momento a Francesco Tringali, che lasciamo al lavoro in redazione.
2: Ciao Marco,
1: buon proseguimento, noi torniamo subito dopo il break con Stefano e tutti gli amici per aprire la puntata del lunedì di Maracanà. Tra poco.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato Stefano, buon lunedì, buona settimana a tutti. Naturalmente questa settimana che insomma nel fine settimana abbiamo visto l'inizio del mondiale, caro Stefano, quindi un po' di partite, sì. Poi adesso mi dite subito qual è la cosa.
5: Non le avrei viste tutte, dai, sono le 4 di mattina. No, devo essere Svezia-Tunisia?
3: No. Nemmeno a Haiti.
5: Però ti svegli presto, magari un secondo tempo, un 15 minuti.
3: No. Ci sarà presto, voglio dire, insomma, adesso non
5: è rinunciato.
3: Ho rinunciato, ho visto
5: questa Svezia sontuosa.
3: Vabbè, ma insomma, pura Germania ieri, ho dato un'occhiata.
5: Ma perché poi Curaçao? Che cos'è?
3: Ma non lo so, ma era una roba. Dai, su. Tu te la sei vista Germania ieri?
5: No, ho visto i gol.
3: I gol ho visto.
5: Me ne sono anche dimenticato.
3: Ho visto un pezzettino, ho visto che era proprio una partita. Che poi
5: ho visto Olanda-Giappone.
3: Questa è stata la più bella partita.
5: Sai che cosa? Nella memoria adesso, con tutte queste partite, dobbiamo fare così. Dobbiamo un po' fotografare le partite che ci rimangono
3: sì.
5: un po' dentro.
3: Oggi c'è Brasile-Marocco. Ci fa un sunto su alcune cose tattiche di questo avvio.
5: Brasile-Marocco mi è rimasta un po' come partita seria.
3: Certo, assolutamente. Allora, andiamo a comporre il trio che ci accompagna in questa prima parte. Abbiamo Massimo Bonanni.
5: Ciao Massimo.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Massimo ha visto tutte le partite, pure quella delle tre di notte. Ha visto pure Haiti Scozia.
5: Ce lo vedo.
3: È vero.
6: Ragazzi, vi vorrei far fare la mia 24 ore di giornata, poi ne riparliamo.
5: Dove stai? Valba Adriatica, no. Stai girando l'Italia.
6: Magari.
5: Del tuo patron.
6: Voglio dire una cosa. Dire che io faccio il tifoso medio, mi guardo solo dai quarti di finale in avanti.
5: No, sedicesimi, dai, non fa lo schizzino.
3: Adesso
5: non
3: fa, sta fanno. Capito? Aspetta, che c'è un'altra persona che secondo me le ha viste tutte. Daniele Garbo.
5: Daniele, sì.
3: Le hai
5: viste tutte,
3: ma,
5: Daniele?
7: Ma voi siete matti, io ho un'età, ma mi pare che mi alzo alle 4 di mattina a vedere una partita di calcio, ma dai, ragazzi.
3: Nemmeno Daniele. Roberto Bernabai, almeno
5: Roberto,
3: tu.
5: Figurati, tu, Roberto. Grande professionista. Guarda.
8: Io e Daniele nel cuore della notte ci messaggiamo, ci scambiamo i giudizi. Io non riesco a appassionarmi a sto mondiale.
5: Non
8: però
5: ci riesci?
3: Vabbè, dai. Qualcosa
8: ma non perché manchi l'Italia, perché mi sembra un carrozzone folcloristico.
5: Quindi la pensi un po' come Jürgen Klopp, dai, diciamo
3: sì,
5: la verità.
3: Jürgen Klopp è stato tremendo, ha detto proprio. Ma che
5: come
3: fai?
5: Una musica in sottofondo, il calcio. Poi c'è tutto.
3: Tutto il resto, sì.
5: Piano, poi il calcio viene dopo.
3: Facciamo una cosa.
8: Sapete, no? Che la finale sarà inframmezzata. Il primo e il secondo tempo ci saranno
5: spettacoli,
8: Majoretti, tutto. Ma è una cosa seria secondo voi?
3: Ma voi però dai, non mi fate i boomer prima dalle 14.08 di lunedì.
8: Io c'ho poco da non fare il 15 boomer.
3: Giugno
8: sono
3: su,
8: boomer,
3: ragazzi, dobbiamo essere moderni, adeguarci alle modernità,
8: giovanili,
3: dai. Allora facciamo una cosa. E consuetudine, come sempre lunedì, noi le consuetudini le dobbiamo mantenere e quindi io vi chiedo i vostri 30 secondi a chi li dedicate. Quindi voglio cominciare.
5: 10 secondi, qua parto io.
3: Aspetta, vai con Stefano Impallomeni. I tuoi 30 secondi.
5: No,
3: vai.
5: 10 al Marocco. 10. Una squadra seria.
3: Squadra seria.
5: Sì, mi è piaciuta molto.
3: Da che cosa ti ha impressionato?
5: È equilibrato, è gioioso, è consapevole della sua forza. Non è più una rivelazione. Tra l'altro, ce l'aveva dimostrato 4 anni fa in Qatar. E devo dire che è un'ottima squadra, ma mi è impressionato, mi è piaciuto molto.
3: Allora, sempre i 30 secondi, vado e inizio il giro con Roberto Bernabai. Vai Roberto.
8: Guarda, io torno a dedicargli al povero arbitro somalo rispedito a casa senza tanti complimenti, che il mondiale se lo sta vedendo in casa, a casa propria, seduto sul divano. Gli hanno dato il contentino, arbitrerà la Supercoppa europea, insomma veramente una vicenda che contribuisce almeno dal mio personalissimo punto di vista a disamorare la gente da questo campionato del mondo.
3: Daniele Garbo.
7: Roberto mi ha rubato l'idea, ma aggiungo una cosa, mi sarebbe piaciuto, ma ovviamente era un sogno impossibile da realizzare, che i suoi colleghi arbitri avessero detto: vabbè, avete respinto il nostro collega, non arbitriamo in questo mondiale. cosa sarebbe successo al mondiale di Infantino e Trump. Mi sarebbe proprio piaciuto vederlo.
3: Massimo Bonanni. Massimo, ma c'è, non c'è, che è successo?
7: È svenuto.
3: A Massimo Bonanni ha detto, se questi 30 secondi li vuoi fare, fa un po' come vuoi, dai, vai.
9: Allora, io li dedico facendo un grosso in bocca al lupo a Ignazio Abate per la sua nuova esperienza che farà al Toro. Mm-hmm. E poi sono d'accordo con voi per quanto riguarda il mondiale. Insomma, io una cosa che amavo e amo tuttora di più di tutti è ascoltare l'inno nazionale, ma l'inno non cantato, storpiato, e mi pare che in questo mondiale li sentiremo tutti un po' così, quindi è una cosa che non mi piace affatto.
3: Va bene, questi sono stati i vostri 30 secondi. Io sono d'accordo con Stefano sul Marocco, che è una squadra seria, mi è piaciuto anche sempre quella grande determinazione, aggressività e voglia dei giapponesi, che non mollano mai, sono piaciuti pure loro. Forse le due partite più serie,
10: guarda, possiamo dire così, per
3: sono state Brasile e Marocco, la Giappone, dai.
10: Ha definito Roberto questo baraccone, però c'è un qualcosa di nuovo, di diverso, cioè, non ci sono più squadre materiali, cioè squadre che sprovvedute, il Qatar che ferma la Svizzera, l'Australia che travolge, cioè, batte, poi ognuno gioca come vuole, 2-0 la Turchia,
3: ma infatti la nota suonata sono proprio
10: degli Yildiz, lì in Turchia una polemica. Poi dopo anche il Giappone ieri non ha mollato all'ultimo.
3: No, segnato pure Marocco. Di testa.
8: Ma il Giappone secondo me ieri ha giocato una
10: signora squadra anche il Giappone. Proprio...
8: Sì, sono d'accordo con te Stefano. Il Giappone ieri, facevo una riflessione vedendo la partita, ha giocato una partita in linea con quella che è la cultura giapponese.
3: Sì,
8: resistenza e contrattacco. Perché è stata una partita molto di controllo.
10: Ma poi sono delle molle, visto come siamo reattivi, corrono.
8: Quando scappano per quel tubo che è un bellissimo. Peccato se sia fatto male, speriamo non sia grave.
10: E poi ricordiamo che il Giappone arriva senza tre giocatori fortissimi.
3: Sì. No, ma io sono sposo quello che ha detto Roberto.
10: Si sono infortunati in mezzo al campo, non mi ricordo i nomi, però sono davanti.
3: Kamada mi sembra un giocatore vero. Qua però un po' da giocare.
10: Era segnato per sbaglio.
3: Sì, però un po' da giocare qui. Vai, voglio fare una polemica, sennò dopo ne arrivo un altro. Kamada non poteva giocare con certi moduli tattici, erano poco comprensibili. Non so se da Kamada o dagli altri. Comunque, vabbè, dai. Dicevi, Daniele?
7: No, dicevo, c'è un'immagine che mi piace molto, che ho visto poco fa nel web. I tifosi del Giappone che puliscono tutte le bottiglie, queste cose qua, dimostrando ancora una volta un livello di civiltà a noi sconosciuto, francamente.
10: No, infatti, che rappresenta quello che tu dici. Sai il film Perfect Days? Non so se l'avete visto, è una lentezza, però a me è piaciuto moltissimo. Parla di questo che fa le pulizie in un parco a Tokyo. Non c'è un dialogo,
7: bellissimo, sì. Un gran film, grandissimo.
10: Ti invito a seguire questo, tipo una corazzata Potionkin. È una cosa bellissima. Ama il suo lavoro,
7: bellissimo.
10: Il gesto.
7: È vero.
10: Quanto è importante la gestualità nella cultura giapponese. Ha detto bene Roberto, ha sottolineato Daniele. Ti invito a vedere Perfect Days, che ha una metafora interessante.
7: Volevo
9: stiamo passando da una radio sportiva a una radio.
10: No, vabbè, ho capito. Ho raccolto l'assist.
3: Voglio dire, adesso.
10: Io sono un italiano medio, però ho visto.
3: Allora, fai una cosa, Massimo. Ti chiedo una cosa. Aspetta, faccio finire a Daniele e poi ti chiedo una cosa.
7: No, rapidamente. Mi meraviglio di chi si meraviglia del Marocco, nel senso che il Marocco non è una sorpresa. 4 anni fa in Qatar è arrivato in semifinale.
3: Certo. Sono arrivati quarti, sono arrivati all'ultimo mondiale.
7: No, sì, esatto, cioè voglio dire, è una squadra vera, con giocatori giovani che corrono, con un'idea di calcio, secondo me, condivisibile, molto offensiva, e che sanno che ha due o tre giocatori dotati di eccellente tecnica. È una squadra che secondo me può essere una protagonista di questo mondiale, attenzione.
3: Vabbè, dai, vediamo, adesso ci gusteremo le altre in questi giorni per capire un po', insomma, che dobbiamo ancora vedere la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, insomma, ce n'abbiamo di squadra nel Belgio, via dicendo. Vediamo piano piano e poi vi faremo un bilancio complessivo. Senti Massimo, dal blocco del mercato al saldo zero, non cambia niente in casa Lazio?
11: Grazie.
3: No, tu mi hai detto parliamo di quello che succede e diamo un'occhiata pure a casa nostra, insomma, no?
11: Scusami, ma non ho capito assolutamente la domanda, Marco.
3: Dico, dal blocco del mercato al saldo zero, al mercato a saldo zero in casa Lazio, quindi non è cambiato nulla, sempre peggio?
11: Non è un blocco del mercato, ma
3: poco ci manca, insomma.
11: mi sembra di aver capito che più o meno è la stessa cosa, anche ecco. Perché per riacquistare devi vendere, chi vendi? Hai comprato a 20 Taylor, che in questo momento è l'unico che potresti provare a rivendere, ma niente, c'hai Petkov, quant'è che ha speso per l'attaccante a dicembre, a gennaio, un bel po', 18 pure lui. Diciamo che è una situazione difficile, l'ho detto, il mio pensiero è questo, l'ho detto l'altro giorno, io credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno, lo dico con un po' di rammarico, di dispiacere, perché ho avuto la fortuna e il piacere di giocare con la Lazio, di far parte di un grandissimo gruppo costruito dal presidente Lotito e da Sabatini come direttore, e so la Lazio che cos'è, oltre che essere un tifoso, insomma, l'ho vissuta da dentro, ho avuto la grandissima fortuna e l'onore di farne parte, quindi ti dico che per quanto mi riguarda è un grossissimo dispiacere, e Gattuso deve fare un grandissimo lavoro, è una situazione molto difficile, l'unica cosa che in questo momento il presidente per me può fare è quella di realmente cercare.
10: Sai, Massimo, scusa se ti interrompo, approfitto, visto che tu hai vissuto, no? Ha vissuto Lotito, cioè l'ha conosciuto, sì. È stato un suo calciatore.
11: Ho vissuto proprio.
10: No, dico, Lotito, in che cosa è cambiato e se è cambiato?
11: Ma guarda, in che cosa è cambiato non lo so, probabilmente è cambiato perché ti sto parlando di 20 anni fa, io ci ho giocato nel 2006, quindi sono passati 20 anni. In 20 anni sono cambiate tante cose. In quel momento il presidente era ancora più vulcanico, era il periodo che la Lazio comprava tanto, tantissimo. Io sono arrivato l'ultimo giorno di mercato, ma siamo stati un mese a rincorrerci. A un certo momento pensavo di non poter andare assolutissimamente alla Lazio, perché Del Neri a Palermo non mi mandava via, io giocavo sempre. Poi Del Neri esonerato da Zamparini, e in 24 ore io ho fatto questa trattativa lampo e sono entrato in un contesto che ti dico era un contesto alto, perché la Lazio eravamo una squadra forte, ok? Ad oggi ti dico che sicuramente sono cambiate tante cose. Prima c'era Sabatini, che era un grande direttore sportivo. Ad oggi non lo so quanto il direttore sportivo possa mettere bocca o meno rispetto a quello che c'era prima. Era un po' il periodo iniziale di Lotito, che comprava tanto, faceva un sacco di operazioni. Ad oggi non compra più nessuno, siamo a saldo zero, quindi probabilmente sono cambiate tantissime cose, no? Io ho vissuto una società importante che sapeva quello che voleva fare, quindi a me dispiace. Spero vivamente che, ti ripeto, il presidente ad oggi capisca la gravità della situazione ambientale soprattutto, e cerchi di trovare una soluzione che possa permettere a tutti quanti noi tifosi di ricominciare un minimo a sognare di fare il tifoso quello vero, no? Di provare a ritornare allo stadio, cosa che ad oggi manca anche quello, cioè la gente non vuole andare più allo stadio ed è bruttissimo.
3: Assolutamente.
11: Credo che siamo quest'anno la media spettatori più bassa d'Europa, cioè è veramente una cosa brutta, quindi situazione difficilissima.
3: Daniele, vengo da te, faccio un giro della vostra, perché insomma qui siamo, a me sembra che ogni giorno praticamente è sempre peggio. E più che scrivere le lettere qui per chiedere una riconciliazione con i tifosi, bisognerebbe fare altro, insomma, quindi...
7: Ma guarda, vai. La situazione è così incancrenita che è difficile ipotizzare una via d'uscita, francamente. Credo che il presidente Lotito si sia cacciato in un tunnel dal quale non si riesce ancora a vedere la luce al fine di questo tunnel, perché purtroppo la guerra con i tifosi, le polemiche con i tifosi continueranno anche nella prossima stagione, soprattutto notizia che la Lazio praticamente può far mercato, sì, ma soltanto prima vendendo, poi eventualmente acquistando.
3: A meno, quindi, che non c'è un aumento di capitale, cosa che...
7: Insomma, è un aumento di capitale, cosa che Lotito mi sembra improbabile.
3: Servirebbero 19 milioni.
7: Esatto. Quindi è una situazione dalla quale non so proprio come si possa uscire, ormai è un muro contro muro, con Lotito avanti per la sua strada, nonostante questa lettera che poi alla fine non risolve nulla, i tifosi che continuano a ribadire, continuano a dare le, le dimissioni, cioè le disdette a non fanno l'abbonamento. Io un amico ieri sera, sono stato a cena con un avvocato amico mio, laziale sfegatato, mi diceva: io ho avuto l'abbonamento alla Lazio per 45 anni, la prossima volta, la prossima stagione, per la prima volta non farò l'abbonamento.
3: Pensate. Roberto, mi lascio Stefano qui in studio, vai.
8: No, beh, io la penso come Daniele, un muro contro muro secondo me che non lascia intravedere alcun tipo di soluzione, a meno che lo Tito non decida, alla fine non si convinca che è necessario fare un passo indietro. Ma poi, sai, il patrimonio di affetti, di emozioni che tu perdi, che stai perdendo, che hai perso in gran parte, poi è difficile recuperarlo, perché il calcio è fatto di emotività, di sentimenti, e nel momento in cui certe situazioni si incrinano, rischiano di spezzarsi definitivamente. Io penso anche alle prossime generazioni, parlo da un punto di vista proprio del tifoso. Certo. E quindi il danno che si sta autoprocurando la Lazio è enorme.
3: Stefano, chiudo con te qui studio.
10: È triste, Marco. Poi tra l'altro secondo me il blocco del mercato non so, correggimi se sbaglio, anche il Monza e Sassuolo,
3: quindi il mercato a saldo zero. Più altre squadre, sì,
10: e quindi devi fare pari, se esce uno devi fare lo zero, no?
3: Nel frattempo il Monza ha preso Juric, quindi
7: Allora siamo tranquilli.
10: Non riesco ad afferrare la strategia del presidente, quindi c'è tutto praticamente, c'è una desertificazione intorno, c'è lui e la Lazio sullo sfondo, è qualcosa, cioè, come se ci fossero tre cose tutte in disordine e bisogna rimetterle a posto. Io non so come, non sono bravo con queste cose qui, in queste analisi ne sento, ne leggo di tutti i giorni, di tutti i colori. C'è un astio che sta montando molto pericoloso, e spero, voglio dire, che poi Roma possa avere anche questa contrapposizione sportiva che ci regala Sfottò, ci regala la vita sportiva. Gli Sfottò di Bonanni che ricevo ogni non sto gongolando, sto dicendo quello che penso seriamente. Marco mi conosce, pure tu, Daniele e Roberto non ne parliamo, quindi sappiamo che possiamo essere romanisti, laziali, nel cuore ci divide un sentimento, però credo che insomma la Lazio debba essere rimessa a posto, Marco. Non so come, perché non riesco a capire dove e quali sono le carte che si può giocare lo Tito, che mi sembra un po' all'angolo. Ecco, mercato zero, disaffezione. Boh, come fai a rilanciare questa squadra? Ha cambiato lo staff medico, se no.
12: Sì.
10: Di sana pianta.
12: Sì.
10: Con la clinica romana, nota dopo due anni.
12: Sì.
10: Siamo saluti. E
3: tanto noi possiamo soltanto commentare quello che succede, non possiamo fare null'altro, però è una situazione veramente.
10: Poi anche queste lettere stanno diventando stucchevoli, da una parte all'altra.
3: Sta veramente arrivando all'assurdo. Tutto nasce da una, anche dagli ultimi anni, da quello che sta succedendo. Insomma,
7: ma poi, Marco, c'è un'altra cosa da dire, secondo me. Allora, è vero che la società è di chi la gestisce,
3: assolutamente. Noi non possiamo chiedere a nessuno di vendere una cosa di sua proprietà, però è chiaro che bisogna sottolineare che così non si può andare da nessuna parte. Questo bisogna dire.
7: Le proprietà passano, le società rimangono, i tifosi rimangono. I tifosi sono il patrimonio principale di una società di calcio.
3: Ma è quello, secondo me, che è l'errore gravissimo.
7: Senza passione, ricordiamoci una cosa: senza passione il calcio muore. Sì, perché se tu togli la passione ai tifosi, il calcio è destinato a morire.
3: È quello che è grave. Sentite, rimango ancora però a Roma, però sponda giallorossa. Si sta procedendo sempre con Greenwood, che è un obiettivo comunque che Stefano Gasperini vuole questo giocatore.
10: Però sono spuntati altri nomi,
3: Però lo vuole questo giocatore.
10: Lo vuole. Da quello che insomma non soltanto leggiamo, ma anche dai ben informati, c'è stata proprio una pressione da parte dell'allenatore anche in mesi, no? Non sospetto, cioè, di questa pressione, di questa volontà di volerlo a tutti i costi. Poi c'è questa storia qua che
3: è questo che pesa che moltissimo. Io sto leggendo delle cose molto importanti su questa storia. Vi volevo chiedere.
10: Dobbiamo considerarla.
3: Esatto.
10: Cioè, se vuoi sapere il mio parere, io la considero. Mi blocca sta cosa.
3: Ti blocca.
10: Il giocatore lo vorrei, però sta storia.
3: Ti carità, frena insomma, molto dal punto di vista morale. Ti frena.
10: Ma non è morale, cioè, voglio dire. Non andiamo nel particolare, però insomma è una cosa che abbastanza pesante, no? Pesante, si può ritorcere, sì, contro, sì, anche da un punto di vista proprio del, tu fai un'iniziativa e poi alla fine c'è il rischio.
3: Quindi tu dici è una cosa che va valutata.
10: Va valutata, il giocatore, okay, è molto forte, sono quei giocatori che ti possono consentire un salto di qualità, però spuntano, sono spuntati anche altri nomi, ci sono, adesso voglio dire, non so quanto più o meno suggestivi e prendibili, ma Hendrik, Pulisic, per esempio Pulisic mi sembra una buona pista da seguire. E poi adesso si sta spostando tutto su questo esterno, no? Su Greenwood, però insomma io alla fine ho sentito l'intervista di Dybala, ecco, cioè non vorrei arrivare, se fossi la Roma, in ritardo su una cosa abbastanza scontata, perché di scontato soprattutto nel calciomercato non c'è niente. Quindi io chiuderei questo rinnovo, perché tanto mi assicurerei le prestazioni di Dybala, poi possiamo discutere quante partite farà, quanto potrà essere disponibile, siamo d'accordo, ma io intanto questo rinnovo non è di poco conto, è un rinnovo importante, perché poi tanto hai sullo sfondo Sule, che potrebbe essere possibile partente qualora la Roma volesse dare una bella sverniciata, no, a quella tre quarti con più strappo.
3: Quindi tu dici
10: più
3: chiudiamo intanto
10: diversi,
3: per Dybala, perché insomma le parole,
10: io ho visto Summerville ieri, che era un altro prospetto,
3: gran bel giocatore, sì,
10: però costa tanto,
3: sì.
10: Quindi c'hai Hendrik che potreste averlo in prestito, adesso bisognerà vedere la valutazione di Mourinho che fa, lui ha fatto molto bene con Fonseca in Francia, ne parlavano come un crack, nuovo Pelé. Adesso ad Ancelotti gli stanno dicendo mettilo dentro, vogliamo Hendrik in campo, cioè è giovane,
3: sì.
10: Però sono quei giocatori esplosivi che servono. Quindi, dietro Malen, che tra l'altro ha fatto un'ottima partita ieri,
3: primo tempo, secondo tempo si è un po' poi spinto.
10: Beh, Depay però insomma è entrato, l'ha fatto rimpiangere,
3: sì, però pure lui quando è uscito non stava facendo, secondo tempo non si è un po' spinto, però ci può stare, perché sì, poi sì, c'è sì, anche l'avversario. Roberto, vengo da te, Greenwood sì, Greenwood no, poi c'è la questione,
8: guarda, io mi rendo conto della vicenda privata di Greenwood sia un elemento divisivo, è evidente, è chiaro, perché si tratta poi di un argomento molto molto,
3: molto delicato,
8: dibattuto, molto delicato, molto coinvolgente da un punto di vista proprio emotivo. Però è anche vero che la situazione poi si è dipanata in maniera positiva, cioè si sono sposati, hanno uno o due figli, adesso non ricordo. È difficile dare un giudizio, perché poi sai, sono situazioni che stimolano la sensibilità individuale di ognuno di noi. Faccio un paragone con Zverev, che è stato celebrato per la sua vittoria contro Cobolli, eccetera eccetera, finalmente uno slam, se lo meritava qua e là. Lui ha avuto due situazioni analoghe, due denunce, però poi ognuno ha il diritto all'oblio, almeno così si diceva una volta, non lo so, personalmente credo che il giocatore non si discuta. Dal punto di vista squisitamente, come vogliamo dire, operativo, credo che la Roma sia un po' in ritardo su tutto, su tutto, per ovvi motivi, per il ritardo con cui è stato annunciato D'Amico, che peraltro ufficialmente non può neanche operare.
3: Dybala pensi che rimanga?
8: Ma io penso proprio sì, anche perché insomma non rinnovare i contratti specificatamente indicati da Gasperini significherebbe comunque non dare seguito, no, alla larga apertura di credito,
3: certo.
8: di cui gode il tecnico,
3: sì,
8: lui
3: sì.
8: Vuole la conferma allo zoccolo duro, proprio per garantirsi comunque una base di partenza,
3: okay.
8: Dopodiché inserire rinforzi.
3: Garbo?
7: Ma guarda, le parole di Dybala mi hanno un po' tra virgolette preoccupato, nel senso che lui non ha detto assolutamente voglio la Roma, ha detto vediamo, sono varie possibilità, varie opzioni. Quindi a questo punto di vista, se Gasperini, se la Roma lo vogliono, bisognerà chiuderlo prima o poi questo rinnovo di contratto, altrimenti la possibilità è che Dybala scelga altre strade, insomma. Per quanto riguarda Greenwood, il giocatore secondo me è un giocatore che andrebbe benissimo per la Roma, le sue vicende private sono cosa superata e vecchia, secondo me io non credo che questo incida sulla trattativa. Quindi è chiaro che la Roma si muove con molta circospezione per i motivi che sappiamo, peraltro il mercato si apre ufficialmente il 29 giugno, quindi insomma il tempo ce n'è secondo me per arrivare a Dama, ecco, non credo sia il caso di preoccuparsi.
3: Bonanni?
12: Io credo ad oggi che la Roma abbia un appeal ancora più forte, ancora più importante rispetto a qualche mese fa, a qualche settimana fa, e credo che la Roma riuscirà a fare un buon mercato, se Dybala rimane o meno non lo so, però la Roma secondo me diventerà ancora più forte, perché Gasperini è riuscito negli anni a crearsi una credibilità molto importante sul campo, ed ero straconvinto che poi alla fine a livello societario venisse il direttore che voleva lui, cambiasse lo staff medico perché lo voleva lui. Quindi lui ad oggi

0: possa essere parte integrante di questo progetto.
1: Roberto, ci stiamo per fermare, però prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa. Amorim sembrerebbe insomma l'allenatore scelto dal Milan. Ti convince come scelta e pensi che con lui, essendo portoghese, si possa in qualche maniera rilanciare anche Leao?
2: Ma io, sai, su Leao ne abbiamo parlato anche in passato, con molte, cioè non si discute la qualità di Leao, si discute il carattere, nel suo giocatore molto abulico, spesso inconcludente, spesso deludente rispetto a quello che avrebbe potuto offrire, no? Dal punto di vista proprio del contributo. Non lo so, Amorim viene da una esperienza sicuramente non felice allo United, però è un allenatore di qualità, un allenatore anche di discreta esperienza. Mi chiedo però perché necessariamente bisogna andare a cercare allenatori all'estero, quando poi magari qui in casa ce ne sono di bravi che rimangono senza panchina, che vengono considerati delle ruote di scorta. Faccio due nomi: D'Aversa e Vanoli, che sono due allenatori.
1: E che li dai al Milan?
2: No, ma adesso faccio un discorso in generale. Ah, okay. Chiaro. No, ma il Milan secondo me non ha vista, a mio modo di vedere. Il Milan ha un problema, secondo me, ancora più importante rispetto alla scelta dell'allenatore: quello di configurare una società che abbia una sua struttura credibile.
1: Ora questo è vero. Intanto si è iscritta al campionato, questo era importante.
3: Ma ieri, guarda, che Jerry e Ibrahimovic erano impegnati insieme nel compleanno di Donald Trump, insomma, voglio dire, mica roba da ridere.
2: C'hanno cose da fare, certo. C'hanno altro a cui pensare.
1: Vediamo. Allora, Roberto, io ti sto per salutare, ringraziandoti come sempre per essere stato con noi. Roberto, grazie.
4: Ciao, Roberto,
1: buona
4: grazie
1: settimana.
2: A voi, un
1: saluto
2: a
1: Roberto Bernabai. Ciao. Rimangono Garbo e Bonanni, perché voglio ripartire con Stefano, e si aggiungerà Lorenzo Di Benedetto, proprio dal Milan. Questa scelta di Amorim, che abbiamo titolato Amorim mio, insomma, perché finalmente potrebbe aver trovato questo allenatore. Però vediamo anche il discorso Leao, perché non è da sottovalutare questa cosa. Trova un allenatore portoghese, magari si riesce a trovare una connessione migliore rispetto agli altri. A parte che c'era pure precedentemente un altro allenatore portoghese, due, quindi voglio dire,
4: Fonseca, Consenso,
1: poteva
4: Amorim questo. Sarebbe il
1: però
4: terzo.
1: Amorim mi sembra un allenatore, non so se è più preparato di quegli altri del passato o meno, non lo so, ne parliamo.
4: Dipende
1: tra poco, perché
4: dal vento a favore o sfavore,
1: vediamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Bene, bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impalamini.
1: Ciao Marco, ciao
0: con
1: a tutti
0: voi.
1: Di nuovo.
0: Ci siamo dimenticati di salutare gli amici del canale 11 di Gol TV nel Lazio che ci seguono a partire dalle 13.30 e anche gli amici di Italia 7 invece sul circuito sempre di Network però in Toscana, quindi li salutiamo e ci scusiamo di le scanse inizia lunedì.
1: Un saluto
0: a tutti coloro che ci seguono in TV. Naturalmente il canale 61 come sempre riferimento sul nazionale. Allora, Daniele Garbo c'è.
2: Senti.
1: Ciao Daniele.
0: Daniele?
3: Eccomi, ci sono.
0: Ecco. C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, bentornati.
0: Allora, c'è anche lui e allora gli diamo il buon lunedì dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Lorenzo, senti, andiamo subito all'argomento che abbiamo accennato praticamente in precedenza. Stavo chiedendo, così voglio anche un vostro pensiero, la scelta di Amorim del Milan e qui sto anche su Tutto Mercato Web, 6 uomini all'attacco. Come giocherebbe il Milan con il 3-1-6? Ma è che tutti in attacco, cioè se fa una roba del genere io ho detto quasi primo tiro del Milan, 6 giocatori all'attacco, è una roba incredibile.

0: però a parte tutto, insomma, poi è un 3-4-3 che può, diciamo, cambiare, 3-4-2-1, insomma, sì, la spiegazione di Giacomo Iacobelli se la trovate sul sito. Scelta giusta? Vi convince? Mi dite la vostra. Stefano Amorim, carriera con lo Sporting Lisbona, fa un percorso molto interessante,
1: buona natura,
0: il Manchester lo va a strappare, no? Per portarlo, e poi lì faticato, le cose vanno male,
1: lì hanno faticato un po' tutti. Però detto questo, insomma, un buon allenatore mi sembra, non lo so, a occhio, poi sentiremo Lorenzo che ne sa, per magari sapere su così retroscena di come mai il Milan poi sia ricaduto,
0: ha virato
1: su questa scelta. Abbiamo visto il grande rifiuto di Ragnik che ha rinnovato con l'Austria. Detto questo, è da valutare soprattutto la campagna acquisti e cessioni, il Milan come si orienterà. Mi sembra un ripiego, cioè, mi sembra che gli obiettivi del Milan solo per quanto riguarda la panchina e non solo fossero altri, vedremo, insomma, non ho pregiudizi, quindi aspetto.
0: Lorenzo, vengo da te, questa virata su Amorim e la scelta ti convince? Può essere un modo per rilanciare qualche giocatore? Mi è venuto in mente Leao, che ritrova un altro portoghese, in precedenza non è andato benissimo con gli altri portoghesi, è la chiave giusta per ridare un'identità al Milan, che ne pensate?
2: Ma allora, il fatto è che il Milan ha ricevuto diversi no, soprattutto era in netto ritardo, e quindi è stato un ripiego. Chiaramente Amorim non è l'ultimo arrivato, ha fatto male al Manchester United, ma al Manchester United negli ultimi anni hanno fatto male praticamente tutti, quindi conta il giusto. Una volta che il Milan aveva scelto, non si sa per quale motivo, di affidarsi per forza a un tecnico straniero, allora Amorim secondo me può essere anche una scelta buona per il Milan, perché comunque vai a prendere un allenatore che ha fatto grandi cose allo Sporting Lisbona e ha creato e lanciato tantissimi calciatori. Quindi sicuramente è una scelta che non ti dico che mi convince o non mi convince, ma quantomeno è una scelta che ci dà degli spunti di riflessione su cui poter lavorare, su cui poter immaginare un Milan completamente diverso. Su Leao io sono un po' restio, perché insomma è stato lo stesso Leao a dire che vuole andare via, no? Quindi non credo che un allenatore rispetto a un altro possa cambiare qualcosa. Quindi è chiaro che deve portare un'offerta importante, perché sennò il Milan non è che lo cede per pochi euro, però non credo che il suo futuro sarà ancora al Milan.
0: Certo, Lorenzo, che Ragnik ha dato una bella bordata al Milan, dicendo no. Ha parlato,
2: sì,
0: ma di
2: Ragnik,
0: mancanza di chiarezza, insomma, gli ha fatto fare una grande figura, ecco, diciamo così.
2: Ma insomma, non la sta facendo da solo il Milan una bella figura, perché insomma, dopo aver cacciato tutti il giorno dopo la fine del campionato, e siamo al 15 di giugno e ancora non hanno idea, cioè non hanno comunicato ancora niente, fino a ieri l'altro non avevano la minima idea di dove andare a parare, se non facendo dei sondaggi appunto per questi santoni come Rangnick, che resti pure ad allenare l'Austria, ecco, non è che ci mancherà ci mancheranno le sue idee, il suo calcio innovativo in Italia, stia ad allenare l'Austria, rinnovi, arrivi nel nulla come sempre ha fatto l'Austria nella sua storia calcistica della nazionale, quindi rimanga pure ai margini del calcio come è sempre stato, insomma non è che ci deve insegnare Rangnick a far calcio in Italia, ecco, quindi
0: c'è della grande stima da parte di Lorenzo.
1: Ha detto la sua,
0: giustamente. Voglio dire.
2: Ma chi è Ralf Rangnick, ragazzi? Cioè, di cosa stiamo parlando? Chi è? È il nuovo scienziato. Di scienziati ne abbiamo avuti tanti in questi anni in Serie A che non hanno fatto belle figure. Vedi Thiago Motta, vedi Palladino, tutti questi scienziati del calcio ci vogliono insegnare come si fa il calcio, e poi in realtà non ci insegnano niente, quindi è soltanto un altro. Non è che stiamo parlando di uno che è stato dirigente dei migliori club mondiali e che quindi adesso aveva la voglia di andare al Milan. Sta parlando del commissario tecnico dell'Austria, che farà un mondiale anonimo come ha sempre fatto l'Austria e che quindi rimanga lì a guidare l'Austria. A noi non ci mancherà e non siamo nemmeno curiosi di sapere come sarebbe andata, guarda, ti dico la verità.
0: Vado da Daniele Garbo e aggiungo che Jacopo al 331-8200-23 ci scrive: sarà un anno drammatico per il Milan, siamo al Fonseca 2 la vendetta, quindi ha già bollato Amorim, caro Daniele.
3: Allora, mi piacerebbe innanzitutto sapere chi l'ha ingaggiato Amorim, perché Jerry Cardinale e Ibrahimovic hanno impegnati nel compleanno di di Donald Trump alla Casa Bianca ieri, quindi non ho capito chi l'abbia ingaggiato, visto che non c'è un direttore sportivo. Ma a parte le battute, mi sembra che il Milan abbia poche idee ben confuse, insomma. È una società ancora allo sbando, onestamente non riesco a capire quale sia la strategia. Lo sapranno loro evidentemente, ma sono in gravissimo ritardo e temo che sarà una stagione difficilissima per il, mi temo per i tifosi milanisti, che sarà una stagione difficilissima. Per quanto riguarda Rafael Leao, se Rafael Leao rimane al Milan, rimane al Milan semplicemente perché nessuno lo vuole, o almeno nessuno lo vuole alle cifre che vuole il Milan, perché oggi Leao quanto vale? 2 anni fa potevano venderlo a cifre interessanti, 60-70 milioni. Adesso quanto vale Leao secondo voi? Secondo me molto poco.
0: Sì.
3: Se nessuno lo vuole, rimarrà al Milan alle condizioni del contratto che ha in atto col Milan. Mi sembra che si prospetti una stagione, a questo punto di vista, davvero preoccupante per i rossoneri.
0: Quindi Amorim non ti convince nemmeno a te?
3: No, ma guarda, ti dico, l'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi, così come il CT della nazionale italiana è l'ultimo dei problemi.
0: Certo.
3: Il problema è la società per quanto riguarda il Milan e la ricostruzione del calcio italiano dalle fondamenta per quanto riguarda la nazionale italiana. Quindi sono due cose completamente diverse, secondo me.
0: Bonanni, invece qui partiamo sempre dall'allenatore, in effetti. Bonanni, Massimo.
4: Allora, a me lui non dispiace. È vero che ha fatto benissimo allo Sporting di Lisbona, ma è vero che c'aveva un attaccante che ha fatto tipo 100 gol in 100 partite, quindi aveva un punto di riferimento là davanti
0: notevole,
4: importantissimo, che gli ha fatto fare le vittorie che hanno fatto. Però è sicuramente un allenatore che, quando il Manchester United lo ha preso, ero molto curioso, perché pensavo che magari potesse aver trovato in questo momento di caos un allenatore con la quale progettare. Tant'è che gli avevano fatto 4 anni di contratto, se non ricordo male, comunque tanti anni.
0: Certo.
4: E poi alla fine è andato male anche lui lì, perché comunque l'ambiente non era un ambiente, o magari
0: però la tu la provi come scelta pronta. Mi sembra di capire.
4: Allora ti dico la verità, io, allora, prima ti è detto, no, che ci sono degli allenatori italiani. Io l'unico allenatore italiano oggi l'unico allenatore italiano io che andrei a prendere è Conte, ma Conte al Milan ad oggi penso che non ci possa andare, non perché non vuole andare al Milan, ma perché Conte è un allenatore che ti spreme proprio all'osso anche a livello societario. Quindi io penso che il Milan a Conte non ci abbia neanche manco pensato per questo motivo qua. Poi devi andare a cercare degli allenatori giusti per poterti rilanciare. Hanno provato con uno, niente, con due, niente, con tre, niente. Alla fine giustamente si pensa un allenatore giovane che ha idee, che magari provi a fare un calcio offensivo, si gioca con i tre dietro, perché alla fine al Milan quest'anno le cose dietro sono andate abbastanza bene e il punto di riferimento di partenza ce l'hanno. Il problema è che il Milan deve rifare completamente il reparto offensivo.
0: Quindi mi sembra di capire, Leao, non c'era di meglio, abbiamo preso Amorim, cioè questo mi stai dicendo, cioè voglio dire, non si poteva prendere nient'altro se non Amorim, mi sembra di capire, no? Perché chi prendevi?
4: Io dico che hanno provato con uno, hanno provato con altro, hanno provato con altro.
0: Tutte porte in faccia, forse.
4: Beh, ma qualcuno devono prendere. Quindi chi vogliono prendere sarà sicuramente poi un allenatore che è convinto, la società ne è convinta.
0: Certo.
4: Però secondo me non era la primissima scelta. Assolutamente no.
0: Lorenzo, stavi aggiungendo una cosa, perdonami.
2: No, stavo dicendo che quest'astio di Piccari nei confronti di Amorim è...
0: No, che astio? Io volevo capire se era una scelta gradita o meno, da quello che mi dice.
2: Guarda, secondo me, di tutto ciò che è circolato negli ultimi giorni, allenatori completamente sconosciuti, con anche pochissima esperienza, cioè se andare a prendere un allenatore dall'Arabia come Jais Lee, secondo me Amorim è uno dei meglio, cioè uno dei nomi migliori rispetto a quelli che sono usciti, ripeto. Poi io, fossi stato nel Milan, avrei puntato su tutt'altro, nel senso, ma perché andare a prendere un tecnico straniero quando in Italia ne abbiamo
0: tanti? Ma non era meglio italiano, scusate? Ma non era meglio italiano? Tutto sto ambaradame, insomma, vai prendi italiano.
1: Italiano aveva altre idee, forse.
0: No, per carità, forse italiano gli è sfumato il Napoli, è rimasto con l'unica possibilità, però vi devo dire, Amorim è meglio di italiano oggi?
1: Ma non è che è questione di essere meglio o peggio. Io sono d'accordo con Lorenzo, secondo me è un buon allenatore. Poi se tu dici, ma ci sono italiani bravi,
0: no, c'ha ragione, ma sì. Sì, lo dice l'unico era Conte, ma Conte non lo vuoi prendere in questo momento.
1: Scusami, se Ragnik ha rifiutato perché non ci ha visto chiaro e ha preferito rinnovare con l'Austria, per dirti.
0: Sì.
1: Gli altri chi sono? Chi c'era adesso nella lista dei probabili? Chi c'era? Quello del Crystal Palace, Glasner.
0: Glasner,
1: ma
0: sì,
1: è legato
0: sì.
1: a Ragnik.
0: A Ragnik, sì, sì, sì.
1: Mondo,
0: sì.
1: Stesso mondo.
0: A un certo punto era uscito pure il nome di Xavi, ti ricordi? Si sono fatti un sacco di nomi proprio. Vabbè, comunque dai, vediamo anche quelle che poi saranno le mosse sul mercato. Insomma, poi,
1: lì, c'è da capire lì.
0: C'è da capire chi è il direttore sportivo, chi fa il Lorenzo, penso che poi l'obiettivo sarà quello, perché qui si comincia l'allenatore e poi ancora non c'è la struttura. Questo chissà con chi parlerà, insomma. Va bene.
2: No, ma questa cosa è clamorosa, cioè nel senso... tutti ci aspettavamo che dovesse essere nominato prima il direttore sportivo e poi allenatore, invece il Milan è andato ad agire al contrario. Non so, lascia molto a desiderare questa prima parte di estate del Milan, questo è fuori discussione. Vediamo se riuscirà a rimettersi in carreggiata, però anche nomi del direttore sportivo, le andare a prendere il direttore sportivo all'Eintracht, che però Kroschke, che però non cioè è ancora legato all'Eintracht, e l'Eintracht vuole un indennizzo per lasciarlo partire. Cioè, finalmente abbiamo messo i puntini sulle i della Juve, no? La settimana scorsa.
0: Ci andiamo, cioè, ecco, vai perché, così andiamo.
2: Perché abbiamo, cioè, noi eravamo andati belli dritti, apparentemente contro un muro, no? Quando avevamo detto che come lì non sarebbe durato, dopo il derby sarebbe stato fatto fuori. Poi ci fu quella retromarcia, che però di retromarcia non si può parlare, perché la Juventus bloccò Comolli, ma lo bloccò perché? Perché doveva trovare il sostituto. Cioè sono due strategie totalmente diverse. Cioè la Juve che cerca il sostituto lasciando Comolli dov'è, e facendo anche credere in giro e allo stesso Comolli anche magari che poteva essere lui l'uomo per il mercato della Juve in questa sessione estiva. Una volta trovato Carnevali, la Juve ha fatto come lì, ha annunciato Carnevali. Ecco, il Milan ha prima cacciato tutti e poi vediamo che succede. Con Ibrahimovic a commentare le partite in America, Cardinale che meno parla di calcio e meglio è per il Milan. E quindi, insomma, rivedibile la strategia.
0: Sì, sì, sì, molto, molto. Senti, andiamo un attimo alla Juve, voglio fare un giro. Inizia l'era Carnevali, oggi c'è stato l'incontro a Torino, quindi per tracciare i primi giocatori, e quindi si parte. E noi abbiamo messo due foto, cioè c'è il cartello quello iniziale, no, dell'era Carnevali, c'è una foto Bremer che potrebbe essere il giocatore in uscita, poi ce lo dice Lorenzo magari, perché poi bisogna fare pure il mercato in uscita.
1: Ma credo sì, si farà qualcosa.
0: In entrata io ci ho messo Vlahovic, non si sa mai quello.
2: Beh,
0: che
2: è certo, però
0: però ho visto
2: chi
0: che
2: il
1: tormentone,
0: ho visto che ci sta
1: mandando tutti. La tua campagna ancora non si è conclusa.
0: Vediamo. Allora,
1: potrebbe essere uno spiraglio.
0: Uno spiraglio ci potrebbe essere, però inizia questa era, quindi che cosa vi aspettate? Vedi qua, io vengo anche su tutto mercato web, attenzione, Carnevali, la Juventus e Vlahovic, una storia che non è ancora finita, forse. Hai capito? Lorenzo!
2: Però...
1: Firma di Niccolò Ceccarini, quel forse.
2: No, c'è anche il video,
0: c'è anche il video. Lorenzo, che mi dici? Così vi coinvolgo.
2: Se fossi uno con...
0: Ecco, dai, mo
2: con problemi a dormire, invece ti vedo bello sereno a dormire alle 10 di sera.
0: Sì.
2: Ieri sera l'ho scritto intorno
0: a ti ho letto anche a te.
2: E quindi,
0: infatti, ti ho pensato, ho detto sta cambiando strategia pure di Benedetto.
2: No. Poi sabato avevo scritto un altro pezzo. Dove ho scritto che Carnevali non può assolutamente cambiare niente, cioè il problema non era come lì con Vlahovic, sia chiaro. Il fatto è che Vlahovic, che magari pensava di poter trovare con uno schiocco di dita un'altra società, non la sta trovando, e quindi col fatto che Spalletti lo vuole, che la Juve comunque è un club a cui lui tiene, e tutto potrebbe riaprirsi, ma dipende tutto da Vlahovic, solo da Vlahovic. Cioè Vlahovic deve fare due cose. La prima è quella di non pretendere gli stessi 7 milioni di euro che prende Yıldız a stagione, perché la Juve non glieli dà. Quindi 6-6 e mezzo verosimilmente la cifra a cui può ambire Dusan Vlahovic. Secondo, deve abbassare le richieste anche sul bonus alla firma, perché la Juve arriva a 10 milioni, forse qualche cosina in più, guarda, può arrivare a 12, consapevole del fatto che tanto un attaccante a 12 milioni non lo compri, e quindi sarebbe come comprare il cartellino, dai questo bonus alla firma a Vlahovic. Però Vlahovic vuole più soldi di bonus alla firma e più soldi sull'ingaggio, quindi o Vlahovic riapre alla Juventus facendo un passo concreto verso la Juventus, o altrimenti non se ne fa di niente. Cioè, non è che in questo caso, sapete quanta poca stima abbia di Comolli, ma Comolli in questo caso non c'entrava assolutamente niente. Cioè, qui è tutto dipende da Vlahovic.
0: Tutto dipende da Vlahovic. E Stefano, faccio un giro: Vlahovic sì, Vlahovic no, ci credete? Si può aprire? Secondo voi può fare un passo diverso il giocatore?
1: È una richiesta espressa, come dicevi anche seriamente tu, come pensa anche Spalletti, cioè nel senso, c'è qualcosa, qualcuno di meglio di Vlahovic, cioè proviamoci. Però certo, poi da 6 a 8 più bonus, trovare poi un escamotage, non so se poi qualcosa si è rotto nella trattativa, se il papà o il suo entourage, l'entourage del calciatore, abbiano già deciso di andare altrove. Però insomma, io un'altra destinazione rispetto alla Juventus la vedo difficile in questo momento, se non la Turchia. C'è tempo, il mercato chiuderà alla fine di agosto, non lo so, insomma, Vlahovic qualcosa troverà, qualche squadra la troverà. Però a quei soldi o se ne va in Arabia
0: o altrimenti
1: e rimpingua, o va in Turchia o resta la Juventus, magari gli mando
0: un qualcosa di diverso,
1: E se ne sta con Spalletti.
0: Massimo Bonanni, sì o no?
4: No, io ero favorevole anche prima, quindi sicuramente per me è la scelta più giusta per la Juve, provare a ricucire e trovare un accordo con Vlahovic, perché tanto di riff e di raffa, come è stato detto, tempo che vai a comprare un attaccante forte a 15 milioni non lo trovi, l'ingaggio di Vlahovic più o meno si aggira su quelle cifre lì, io sarei per trovare un accordo con lui Vlahovic, anche perché per me Vlahovic è un giocatore forte che Spalletti vuole, però non è detto che magari Vlahovic con Comolli non aveva problemi, io non lo so. Sicuramente vi dico che le persone della società fanno tanto, la presenza di persone serie in una società, non che Comolli non lo fosse, ma
0: aiutano, tu dici.
4: Sì, Spalletti ha una credibilità, cosa che magari non aveva Tudor. Spalletti ha una grande credibilità in panchina, il direttore nuovo ha una grande, Carnevale ha una grande credibilità come dirigente, è come Gasperini oggi alla Roma, no? Io dico che le persone fanno la differenza.
0: Questa la mettiamo lì da parte, perché io pure credo in questo, che ci possono essere dirigenti che siano in grado di fare poi la differenza anche nelle chiusure dei contratti, per carità. Poi ha ragione Lorenzo quando dice comunque deve fare un passo pure Vlahovic, perché se rimane così è difficilissimo. Daniele, che ne pensi per chiudere?
3: Ma guarda, anch'io sono favorevole al fatto che Vlahovic possa rimanere alla Juventus, perché secondo me per Spalletti sarebbe l'attaccante ideale. Detto questo, è Vlahovic padrone del proprio destino, perché è lui che deve decidere se vuole rimanere alla Juve alle condizioni che gli propongono oppure cercare altre avventure. Comunque sia, il vincitore sarà Vlahovic, come la guerra Iran e Iraq, e Iran e Stati Uniti, chi ha vinto? La vinta l'Iran, non l'ha vinta Donald Trump la guerra, è evidente. Così in questo caso la battaglia, non chiamiamola guerra, la vincerà comunque Vlahovic, sia che rimanga la Juve sia che se ne vada da un'altra parte. Io credo che alla fine alla Juve venga che rimanga Vlahovic, perché a mio avviso è l'attaccante giusto.
0: Vediamo Lorenzo, perché poi adesso c'è da capire se le altre trattative, quelle di Sorloth, quelle di Martinez, quelle di Kolumani, verranno portate avanti, sì o no, perché pure lì bisogna capire, no?
2: No, verranno portate avanti, ma non siamo vicini alle chiusure, e poi chiaramente ora con l'inizio del mercato i giocatori pensano a tutt'altro, ma giustamente, cioè, sono arrivate le parole di McKennie dal ritiro degli Stati Uniti, no? Che ha detto: non ho idea di cosa stia succedendo alla Juve, direttore, nuovo direttore, me ne occuperò dopo il mondiale. Ma hanno ragione, non si può pensare ad altro. Quindi Sorloth deve pensare alla Norvegia, ancora deve esordire. Martinez deve pensare all'Argentina, che ancora deve esordire. C'era un lasso di tempo per chiudere qualche trattativa, che era quello dalla fine dei campionati all'inizio dei ritiri veri e propri dei mondiali. certo, tanto di partenza per l'America, ma poi ora è difficile, cioè è complicato, ora saranno altre 3 settimane di poca roba per quel che riguarda i giocatori che giocheranno il mondiale, quindi su Vlahovic sicuramente potrà succedere qualcosa, perché non essendo al mondiale, certo, Vlahovic, allora si può trattare, come si può trattare il rinnovo di Dybala con la Roma, insomma ci sono tante cose che si possono fare di tanti giocatori che non sono al mondiale, ma per quelli che ora sono al mondiale è difficile, se non impossibile, chiudere in questo momento.
0: Eh sì, è così. Va bene. Ci fermiamo. Io ringrazio Daniele Garbo per essere stato con noi. Buona settimana, Daniele.
3: Grazie a voi, buona
0: venerdì.
3: Settimana.
1: Ciao Daniele.
0: Un saluto anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: A presto, Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao.
0: Lorenzo,
2: sì,
0: ci lasci con una cosa che secondo te va monitorata di mercato in questo momento? C'è
2: ma
0: qualcosa?
2: Guarda, abbiamo parlato, no, di Milan, abbiamo parlato, sì, di Juve. Vediamo un attimino come andrà a finire la questione palestra, dai, dobbiamo monitorare questa cosa, perché Sarri è arrivato stamattina, insomma, sì, intorno a mezzogiorno e mezzo a Zingonia, è atteso l'annuncio ufficiale, si parlerà chiaramente anche di mercato, e su palestra l'Inter deve per forza di cose fare un passo in avanti verso l'Atalanta, perché a 45 non si chiude. Atalanta difficilmente chiuderebbe anche a 50, ne vuole 55, l'Inter offre 45, ci si può trovare a metà strada, 50 più bonus, però sono tanti soldi, veramente tanti. Comunque monitoriamo la questione palestra in questa settimana.
0: Bene, Lorenzo, grazie, ci vediamo domani e quindi a presto e buon
2: ciao,
0: lavoro
2: Lorenzo,
0: come sempre.
2: Ciao ragazzi.
0: Break per noi, torniamo, adesso abbiamo anche una parentesi sul mondiale con Mister Mussa, andiamo ad analizzare un po' di situazione, ci sarà anche Simone Braglia con noi, a tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo di nuovo. Stefano nel pomeriggio di Maracanà. Sempre di questo lunedì 331-8200-213 con il mondiale che va avanti. Io volevo fare un po' un punto su queste prime giornate. Che cosa avessero detto, Stefano, dal punto di vista tattico? Due partite abbiamo detto in particolare, possiamo segnalarle come qualcosa, diciamo così, che ci ha fatto vedere, no, nell'atteggiamento, nella qualità, ossia Brasile Marocco e Olanda Giappone, no?
1: Forse nell'organizzazione, due partite serie concrete, cioè sì, due squadre organizzate, sì, poi magari una ha giocato peggio dall'altra, una ha avuto meriti, più meriti che demeriti, però insomma alla fine mi sono piaciute queste due partite.
0: Sì, queste due partite abbiamo segnalato un po' come quelle, no? Ne parliamo con Mister Mussa, che è in collegamento con noi. Ciao Mister,
2: ciao,
0: ben trovato.
2: Giovanni. Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ma allora, in attesa poi che arrivano anche gli altri. Mister, stavamo un po' parlando di queste due partite. C'è qualcosa da segnalare in particolare? Poi magari ti chiedo se sei stato anche così attirato, la tua attenzione è stata attirata da qualcos'altro, anche da qualche giocatore che ti piace sottolineare in queste prime partite.
2: Allora, sicuramente mi ha fatto pensare il fatto che il Brasile ha giocato con un atteggiamento di rimessa, cioè non ha cercato di far subito la partita, anzi il Marocco con merito si è preso la briga di fare la partita, il Brasile ha giocato di ripartenza. Questo secondo me ci deve far riflettere sul fatto che il Brasile non ha, per assurdo, è una cosa fuori dalla storia, non ha grandissima qualità in mezzo al campo. Il Brasile non ha un giocatore che dici vengo, gli do la palla perché questo mi fa gioco, quindi Ancelotti ha fatto una scelta tattica di abbassarsi e giocare velocemente palla verticale su dove ha dei giocatori che fanno veramente la differenza, chiaramente, perché quando è davanti Rafinha e Vinicius, chiaramente è ovvio che vai velocemente da loro. Però mi ha fatto pensare il fatto che non ci sia un giocatore che tu dici possiamo sviluppare gioco con una certa qualità, anche perché, e qua entro magari sul discorso di Paquetà, che ha fatto una partita difficilissima da prendere in considerazione da un punto di vista di lettura complessiva, perché ha fatto tanti errori, sì, ma secondo me il fraintendimento è tattico nei suoi confronti. Cioè si pensa che Paquetà sia uno che possa far gioco, ma Paquetà io lo paragono più a un Gattuso, cioè un giocatore temperamentale, di grande recupero palla, di grande volontà, di grande voglia di fare, ma non ha quella qualità per cui tu gli dai palle e lui fa gioco. Paquetà è un fraintendimento.
0: Però c'hai i piedi un po' meglio di Gattuso, Mister, possiamo dire?
2: Sì, qualcosina meglio, sì, ma guarda che quando c'è stato un momento nel quale ha perso una palla, due o tre di fila, in mezzo al campo, ha avuto una reazione quasi isterica.
0: Sì, ho visto, se lo
2: prende, questo va rosso diretto. Quindi è chiaro che lui a livello temperamentale ha qualcosa da sistemare come gestione dei momenti della gara e di frustrazione personale. Non bisogna aspettarsi da Paquetà delle giocate da fuori classe. Paquetà è un giocatore che deve fare questo, cioè recuperare palla, giocare vicino, buttarsi dentro, avere quel temperamento di mezzo campo, cioè ti dà sostanza. E al Brasile, per assurdo, manca la qualità lì in mezzo, perché anche Casemiro ha caratteristiche molto simili, cioè non puoi dare far gioco a Casemiro. L'altro è Guimarães, che non mi sembra un fulmine di guerra da questo punto di vista, ecco.
0: Poca qualità in mezzo, Stefano, questo è vero. Poca qualità in mezzo.
1: Poi secondo me ha lasciato a desiderare la scelta di Bagnas in mezzo a 4 a destra, una cosa. Cioè, Mike Conca ha avuto una storia gloriosa. Il Brasile ti presenti con il Bagnas, che tra l'altro si esalta in una linea di difesa a 3 e lo metti a terzino destro.
2: D'altronde deve vedere anche cosa aveva lui.
1: E la scelta anche all'attaccante non mi ha convinto.
0: Non ti ha convinto. Allora, intanto do anche il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao Simone, ben trovato.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao mister, ciao Simo. C'è anche Federico, stiamo anche facendo il collegamento con Federico Bertone, c'è anche lui, lo vediamo, dovremmo anche vederlo. Federico, buon pomeriggio, Federico Bertone di Netflix, dovremmo averlo, eccolo
1: ciao,
0: qui
1: Federico.
0: Il collegamento. Ciao Fede, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato, adesso ti sentiamo anche bene. Mister, stavi un'analisi del Brasile, che lo dico anche a Simone e Federico, insomma stavamo al Brasile e Mister Mussa ha detto chiaramente che manca qualità, no? A questo Brasile, ha visto un Brasile giocare molto di ripartenza in questa prima partita con il Marocco, che ha fatto molto bene. Se dovessimo sottolineare una squadra in queste due partite, il Marocco credo che possiamo un po'.
1: Per me è la squadra migliore proprio.
0: In questo momento la migliore, poi è chiaro, adesso devono arrivare tutte le altre. Simone, sei d'accordo?
3: Sì, sono d'accordo, ma è piaciuto anche la posta d'avorio.
0: Io non l'ho vista, devo essere sincero.
3: Io ho visto Costa Avorio che ha vinto 1-0 con l'Ecuador.
0: Mm-hmm. Quella io non me la sono persa, però a me sono piaciuto il Marocco e il Giappone come squadre che sono riuscito un po' a vedere a livello proprio di prestazione complessiva, ecco. Mister Mussa?
2: Sì, anche a me le due preferite sono Marocco e Giappone. Ho visto anch'io Costa d'Avorio e Ecuador, dico in forma ristretta, non sono riuscito a vederla tutta, però anche per me la Costa d'Avorio ha qualcosa chiaramente da che può dare fastidio agli avversari. In questa prima fase diciamo che la cosa che fa la differenza sono sempre, diciamo, sempre le solite due, che sono organizzazione e intensità. Mm. E Marocco e Giappone in questo tipo di espressione sono quelle che hanno avuto organizzazione e intensità, è per quello che ci sono piaciute di più, ecco.
0: Esatto. Simone, visto che vuoi aggiungere, stiamo un po' analizzando anche
3: perché
0: Brasile e Turchia, tra le altre cose, sono quelle che hanno un po' floppato, no? E ci sono i due allenatori italiani, ecco. Per dirla tutta, sì.
3: Sì, vabbè, ma non è che è un caso i due allenatori italiani, però cioè, non è che si può discutere in una partita la Turchia e il Brasile per quello che hanno fatto, per amor del cielo. Sicuramente non hanno fatto una prestazione come ci si aspettava, però sono d'accordo sull'analisi che ha fatto Mister Mussa. Se oggi devo identificare due squadre che mi hanno colpito per organizzazione, per intensità, il Giappone e il Marocco, insieme alla Costa d'Avorio, secondo me sono tre squadre che possono dar fastidio a tutti.
0: Federico?
4: Sì, guarda, io non posso aggiungere nulla di diverso, anche perché devo dire che questo è un mondiale che fino adesso ha degli orari un po' scomodi, io non so voi, ma la maggior parte delle partite si giocano di notte. Quindi non è semplicissimo seguirle tutte, ecco, per quello che ho visto, io sono come te, Marco, dobbiamo avere orari simili, credo, anch'io ho visto il Giappone. No, bisogna
0: quelle delle 21,
4: chiaro,
0: delle
4: oggi...
0: 22 e delle mezzanotte, ce la facciamo. Le altre diventa un po' dura, devi andare a vedere gli highlights, diventa un po' complicato. Io ho visto anche la Germania, ma era una partita a senso unico. Insomma, mi è sembrata proprio
4: non era attendibile
0: che voi vedete, insomma, 7-1 mi sembra una partita.
4: No, dobbiamo ancora vedere la Spagna, dobbiamo ancora vedere la Francia, dobbiamo vedere l'Inghilterra, l'Argentina, c'è tanto da vedere prima di farsi un'idea. Io posso dirti anche un po' chi mi ha deluso, ecco, perché il Brasile sicuramente, anche se poi devo dire la verità, leggendo i nomi, io credo che sia un Brasile molto povero rispetto all'idea che noi abbiamo del Brasile, no? Noi abbiamo sempre visto il Brasile con uno strapotere tecnico clamoroso, a volte anche eccessivo, cioè si diceva il problema del Brasile è la mancanza di equilibrio, troppi attaccanti, troppa qualità, ma qui invece mi sembra che ce ne sia poca di qualità, cioè se escludiamo ovviamente Vinicius, che è un giocatore strepitoso, Rafinha, che è un grande giocatore, ma per il resto è una nazionale... Insomma, giocano ancora Danilo e Alessandro, che in Italia, voglio dire, li abbiamo massacrati, gioca Ibanez. Però non lo so, c'è Paquetà, che non mi aveva lasciato questo ricordo straordinario ai tempi del Milan.
0: A me Paquetà invece piace molto, guarda che so.
4: Sì.
0: sono vado controcorrente, però magari sbaglio nella valutazione, perché mi sembra un giocatore, è vero quello che diceva Mister Mussa, che è molto, diciamo, più quantitativo che qualitativo. Però mi è sembrato l'unico
1: centrocampo del Brasile.
0: Mi è sembrato l'unico che cercava di dare una variante tattica al Brasile.
1: Sì, ma non è che c'è tanta luce, in mezzo al campo.
0: Sì.
1: In più ci metti Bagna terzino destro. Insomma, voglio dire, anche Carletto si deve riscattare.
0: Secondo me, ragazzi.
1: Allora parliamo della tattica che l'ha fatto Giovanni, perfetto, tutto quanto. Però insomma, anche le scelte sono discutibili. Davanti ha messo Thiago. Cioè Rafinha, che è il miglior calciatore che ha il Brasile, cioè secondo me è fortissimo, però non si è mai visto.
0: Sì.
1: Vince si accende così ogni tanto, sono in attesa di Endri, adesso a furor di popolo lo vogliono dentro. Brasile funziona così. In Brasile vanno molto sulla scelta della formazione, non tanto sulla tattica. E mi trovo d'accordo sul fatto che Bagnas magari lì è un po' sacrificato, insomma non è il suo. Non so che cosa volesse fare lì. Allora o fai una copertura e riparti in contropiede, sì, però insomma... Non è che poi difendi così bene, perché Marocco è una squadra importante che ormai ha acquisito una dimestichezza, proprio anche, voglio dire, non è che si trova di fronte al Brasile o all'Inghilterra, gioca diversamente. Il Marocco ti aggredisce, ti viene addosso. Cioè Hakimi ha fatto l'attaccante, faceva l'ala, entrava dentro il campo, a un certo punto stava al limite del rigore, i primi 15 minuti sono stati da capogiro.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi cioè, ha deluso, e sono d'accordo con quello che ha detto Federico, non è più il Brasile quello di una volta. Però i Bagnaz a destra non...
0: Cioè tu dici, cioè, qualche scelta è discutibile, dai, qualche scelta assolutamente.
1: Sì. Poi ha questo centrocampo, come giustamente diceva Giovanni, molto Casemiro, Fabinho, sto Bruno Guimarães, cioè, tutti con lo stesso passo. Paquetà sì, là galleggia tra le due linee, ma qualche tocchetto, qualche qualità ce l'ha, però a un certo punto che ho visto fare un lancio di destro. Ma dove, che lanci di destro che non ce l'hai? Cioè, 40 metri, perché... È un tocco, adesso la metto là di destra, un lancio lungo in verticale su, non so se l'hai visto al primo tempo.
0: Sì.
1: Lui è mancino. Che ti metti a fare? Un lancio di 45 metri, una palla... Assolutamente. Cioè, perché devi perdere anche questi palloni, no?
0: È vero, è vero.
1: Invece mi aspettavo che magari il lavoro di Carletto fosse un pochino più avanti, poi lui giustamente è un po' preoccupato. Cambierà sicuramente qualcosa, però deve dare qualità, la deve sbloccare in avanti. Cioè, quello che tu... perdi dietro, devi guadagnare in avanti c'è più roba che dietro,
0: assolutamente,
1: o in mezzo.
0: E vado un attimo da Simone prima di tornare da Mister Mussa, perché aggiungiamo insomma che i due allenatori italiani, anche Montella, Simone ha steccato con la Turchia, e tra l'altro penso che sulla carta aveva anche la partita più facile, no? O comunque più abbordabile, diciamo così. Male i giocatori turchi che giocano in Italia, insomma non benissimo, Yildiz è entrato male.
3: Anche Çalhanoğlu,
0: anche Çalhanoğlu mi è piaciuto. Quindi Montella ha detto che ha sbagliato delle scelte anche lui.
3: Sì, ha messo ha preso le sue responsabilità in merito alla formazione iniziale. Ha tentato di cambiarla in corsa. Diciamo che non è la Turchia che ci aspettavamo che fosse. Ecco. Come ha detto anche il mister Mussa, cioè il problema di fondo è che la delusione di queste due squadre non ce la saremmo aspettata da due allenatori poi che conosciamo molto bene per tattica. Hanno anche trovato anche molto, due squadre molto slegate, sia la Turchia che il Brasile, con delle amnesie difensive incredibili. Stai giocando. Stai giocando a livello mondiale, quindi per cui giochi, tra l'altro l'Australia non è un avversario empatico, perché comunque l'organizzazione della squadra australiana, anche lei comunque è ben organizzata, non c'ha dei leader della squadra, però come assieme di squadra è una squadra che comunque ha fatto, è dal 2014 se non sbaglio che sta facendo mondiali, quindi l'esperienza, questa, la squadra
0: meglio di noi, insomma, ne scopriamo tante meglio dell'Italia andando avanti, quindi Federico ride, ma è così, cioè stiamo scoprendo un sacco, ahimè, purtroppo, però vabbè. Dunque Tunisia, il CT Sabri Lamouchi verso l'esonero, avete visto? Quindi al suo posto potrebbe arrivare Kasri, quindi va verso le zone, va bene, saltano le prime teste,
1: gol
0: sono tanti, Tunisia, sì
1: dappertutto,
0: è vero mister, per chiudere un po' sulla Turchia di Montella, cosa possiamo aggiungere? È un po' l'altra delusione.
2: Sì, è una delusione, perché dagli allenatori italiani ci si aspetta organizzazione quantomeno sempre costante, chiaramente poi deve avere gli interpreti che sono in grado di far fare di fare quello che l'allenatore ti chiede di fare. È chiaro che Çalhanoğlu era sottotono per forza, cioè non ha da parte dei giocatori che gli permettono quei tempi di giocata che ha nell'Inter, quindi anche la Turchia deve ritrovare compattezza, deve avere, uso una parola un po' magari un po' più forte, cioè, serve un po' più di umiltà, perché anche se è pronti all'Australia devi rispettare l'avversario, cosa che invece il Brasile ha fatto col Marocco, e attenzione, il Marocco ha messo in difficoltà il Brasile per meriti propri, non perché è stato sottovalutato.
0: Poi Boadì ha fatto quel ragazzo in mezzo al campo, niente male.
2: Boadì è un giocatore molto importante, ti dico, guarda, è la versione top di Locatelli, è il giocatore giusto per giocare a due di centrocampo, ma non in fase di play, ma l'altro giocatore, quello che dovrebbe fare Locatelli nella Juve, ok, che è il secondo di centrocampo, ma non il play, è l'altro. Buadì ha tempi di gioco importanti, adesso bisogna vedere la sua crescita, perché certo, un conto mettere una maglietta che pesa poco, un conto mettere una maglietta che pesa tanto, come sempre, un conto alla crescita, quando ti chiedono qualcosa di più bisogna vedere che qualità hai tu per andare incontro alle richieste successive, perché non puoi giocare sempre così, ovviamente devi tendere a crescere, altrimenti la tua carriera finisce presto. Quindi lui però ha di qualità, ha che ha le giocate a un tempo e ha le giocate a due tempi, ha le giocate per recupero palla, all'inserimento, al farsi trovare al limite dell'area di là, al farsi trovare al limite dell'area di qua.
0: Ha fatto una bellissima partita, è piaciuta a tanti, anche sui messaggi che ci stanno arrivando, Buadì lo stanno segnalando come roba. Uno tra...
3: Però Marco, mister, però cioè, ha giocato una partita di livello mondiale, Cioè è vero che poi si deve confermare.
0: Sì, contro il Brasile, insomma, non è che dici, sai, ho giocato contro una squadretta.
3: Cioè, anche l'impatto emotivo di giocare contro il Brasile, avere quella leadership che ha avuto, secondo me, è quello che non facciamo noi in Italia. Purtroppo, quando ci sono i giocatori bravi giovani, non li facciamo giocare.
0: 18 anni, ragazzi, questo.
2: Sì, è proprio tanta roba.
0: Capito?
1: Questo 2007.
0: 18 anni, va in mezzo al campo, gioca, fa la sua partita mondiale col Brasile. Hai capito, Federico? Noi qui noi consideriamo giovani 25 anni. Datevi una regolata.
4: Questo è un problema che ci portiamo dietro da tanti anni, però io ci tengo a dire che era così anche quando vincevamo. Cioè, noi siamo sempre stati storicamente
0: vecchi
4: nel dare fiducia.
0: Noi siamo una società vecchia da sempre, dai, non è che da oggi, da sempre.
4: Quindi non è non però io credo che non è oggi che scopriamo...
0: Federico, ci hanno fatto invecchiare pure a noi, capito? Ci fanno invecchiare pure a noi col discorso che uno è giovane, è così. Ma no, sono d'accordo, assolutamente. Vabbè, vediamo.
3: Marco, scusami, posso fare una battuta?
0: Falla.
3: Maldini forever.
0: Come?
3: Maldini forever.
0: Maldini forever, perché hai detto questa cosa?
3: Perché per me, per la nazionale, c'è bisogno di un Baldini, non c'è bisogno di tutti i nomi che si fanno.
0: Ah, tu dici proprio per dare possibilità ai giovani?
3: Sì, esatto.
2: Però Mancini è quello che
0: Però Mancini ha detto...
2: Su quella linea c'è, i giovani Mancini che faceva giocare, è quello che ha fatto esordire più giovani in assoluto.
0: Perché questo è vero.
3: Non sono stati morti. Sì, però non è il tipo di allenatore, per come è andato via, che... rispecchia quello che è la nazionalità.
0: Ah, perché tu dici per quello che ha fatto non lo rivorresti?
3: Per me il discorso di nazionale è il discorso di rispetto per la maglia che porti, e per cui per me Mancini, al di là della fede che aveva, ma non è quello.
0: No,
3: ma
0: vabbè,
3: per me Mancini per come è andato via io non lo riprenderei. Cioè, ci vuole uno che abbia la nazionalità. Per me Baldini.
0: Vabbè, tu vuoi Baldini, vediamo, ma insomma io penso che poi la scelta sarà Mancini, magari proprio lavorando con Baldini, perché no, in Under 21 per dargli una mano con l'inserimento dei giovani. Senti Federico, voglio chiedere anche a te, non so, dal vostro osservatorio, insomma, questo Amorim che arriva al Milan, vostre sensazioni?
4: Guarda, io vi convince? Credo che nel marasma generale che ha vissuto il Milan in queste settimane, che sta ancora vivendo, perché insomma voglio dire non è che il caos sia finito qui, credo che Amorim sia una delle notte più liete, nel senso che il Milan ha sondato tanti allenatori, alcuni francamente improponibili come Aisle, che allena in Arabia Saudita, tutta una serie di situazioni veramente esotiche. Ruben Amorim invece è un allenatore vero. È un allenatore che viene da un fallimento, questo non si può negare, viene da un fallimento pesante a Manchester, dove però è giusto dire che hanno fallito tantissimi allenatori, hanno fallito i big come Van Gaal, come Mourinho, hanno fallito i giovani, hanno fallito le bandiere, stanno fallendo un po' tutti, perché evidentemente lo United, che guarda caso ha una proprietà simil Milan, no? Dove non si dà spazio alle deleghe sportive, ma dove tutto viene gestito da persone che probabilmente ne capiscono poco, insomma è un posto difficile dove lavorare. Allo Sporting Lisbona Ruben Amorim ha fatto benissimo, non bene, benissimo, quindi è un allenatore interessante, è un allenatore che ha delle idee. Certo, metterlo in questo posto qui oggi il Milan è rischioso, può andare bene, può andare molto male, però ad oggi credo che insomma il Milan ha rischiato di finire in mani sicuramente peggiori di Amorim.
0: Tra l'altro Stefano, stavo dando un'occhiata, così lo chiediamo anche al mister dopo, in linea di massima fa la difesa a 3.
4: Sì.
0: In linea di massima, stavo vedendo i moduli, qualche partita del Manchester ha utilizzato anche la difesa a 4, ma diciamo così che il suo credo calcistico parte con la difesa a 3.
1: Ma un buon allenatore, come ho detto, come anche detto, però poi bisogna vedere dalla campagna acquisti eccezione cosa arriverà.
0: Sì.
1: Cioè, mi sembra tutto ancora in alto mare lì, no? Mm-hmm. Poi sceglierai Amorim, sono d'accordo con Pedrini, un buon allenatore.
0: Poi il migliore di quelli che c'era?
1: Secondo me sì.
0: Ok, quindi tu dici... Tra tutti alla fine hanno scelto quello che può, il migliore. Che ne pensi, Simone Braglia?
3: Ma io penso che sia un gran casino il mio. Cioè...
0: Questo è abbastanza costato, però.
1: Quello è un altro discorso.
3: Non è un altro discorso.
1: Sì, certo.
3: Nel senso di dire che, cioè, come si fa a gestire una società quale quella del Milan con uno che fa il teleconomista da una parte, con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, e l'altro che è al compleanno di Trump, cioè,
0: no, erano tutte e due, sono andati tutte e due insieme, poi
3: tutte e due, sì lo so. Io dico che come per la nazionale bisogna avere rispetto per la società che conduci, cioè non si può gestire una società, perché poi può essere Amorim, può essere qualsiasi tipo di allenatore che arriva al Milan, ma poi l'allenatore viene prevaricato da quello che sono le scelte di gestione della società.
0: Certo.
3: Incide troppo quello che è il discorso, e sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Filippo Galli, cioè il Milan è il Milan, ci vuole il milanismo all'interno di una società che ha vinto quello che ha vinto. Per me la Juve sta diventando invece una società che intravedo a livello di gestione come valida, altamente valida, e che può avere una programmazione. Qui non c'è qual è la programmazione? Chi è la campagna acquisti, chi la fa? Quando la fanno? Quali sono i programmi della società? Boh, non si sa niente. Qui qualsiasi allenatore che arriva, secondo me, andrà in grande difficoltà.
0: Mister Mussa?
2: Sì, la mia chiusura, diciamo, su questo argomento è questa, cioè Amorim è un allenatore che sta cercando se stesso, e va in una squadra, in una società che sta cercando se stesso a sua volta. Quindi
0: si troveranno, che dici?
2: Uno
0: cerca se stesso, l'altro cercano il Milan, si incontrano.
2: Io ho questo grande dubbio, è un esordiente nel campionato italiano, conosce pochissimo della nostra cultura calcistica, conosce poco il nostro campionato, va in una società in difficoltà, cioè lì stiamo tirando addosso una voce importante, e quindi il Milan non ha ancora trovato la sua quadratura, il Milan non ha ancora trovato la sua quadratura, deve girare veramente tutto bene, devono allinearsi tutti i pianeti perché la cosa funzioni, altrimenti sarà un flop, secondo me. E la colpa è sempre societaria, in questo caso, perché non lo metti nelle condizioni di lavorare.
0: Federico, ti vedevo un po' perplesso.
4: No, per carità, è tutto giusto, ma io infatti anch'io l'ho detto, può andare benissimo come può andare malissimo. Però dico che Amorim non è soltanto quello che ha fatto male un anno a Manchester, è anche quello che per 4 anni allo Sporting Lisbona ha fatto molto bene, ha vinto 2 campionati, ha fatto grandi cose in Champions. Non dimentichiamoci che lo United prende Amorim perché lo Sporting Lisbona umilia il Manchester City, lo Sporting Lisbona di Amorim diede una lezione di calcio al City di Guardiola. E a Manchester, ovviamente, essendoci campanilismo, perché tutto il mondo è paese, hanno detto vogliamo quello lì perché ha battuto il City. Poi è andata male, sì, è andata male, obiettivamente è andata male, ma ripeto, chi ha fatto bene a Manchester? Nessuno. Non c'è un allenatore che ha fatto bene allo United.
0: Però scusami,
4: quindi dico,
0: Federico,
4: forse Amorim, quattro anni allo Sporting Lisbona ce li ha comunque.
0: Però Fede, perdonami, chi ha fatto bene negli ultimi anni al Milan? Cioè, capito?
4: No,
0: cioè,
4: nessuno,
0: si infila in un'altra situazione che è un po' simile a quella del Manchester. Capito?
1: È lo United italiano.
0: È un po' lo United italiano il Milan in questo momento. Cioè, tolto Pioli. Dopo, ricordiamo un po' di disastri, ecco. Quindi, dove c'è qualche...
3: Sì, ma Pioli
1: però con Sessao rivendica una media partita.
0: Con Sessao rivendica, insomma, pure la Coppa, insomma, ha vinto pure...
1: Cioè, col Sigaro, te lo ricordi?
0: Come no? Ha portato male però quel Sigaro. Dicevi, scusami, Simone?
3: No, Pioli perché è andato bene? Siamo sempre lì.
0: Perché c'era la...
4: È arrivato secondo.
0: Ha vinto lo Scudetto, pure, no?
3: No, ha vinto lo Scudetto. Adesso ha vinto lo scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions.
0: Sì. Tu dici perché c'era una struttura societaria, c'era Maldini.
3: C'era una struttura, ma c'era una struttura. Io ascoltami.
0: C'era Maldini, perché gli altri c'erano.
3: Diverse volte sono andato a Milanello allora, perché c'era colui col quale ho giocato.
1: E ritorna,
3: No,
0: poi non gli aprono la porta, e questo è il problema.
3: Adesso mi fanno neanche entrare,
0: ma, ma è un problema loro, però, Simone, non ti preoccupare.
3: Sì, è un problema loro, è un problema loro, per amor del cielo. Io non è che mi faccio i problemi di legati a dire le mie opinioni. Però in questo momento, quando c'era Pioli, c'era una struttura di società, pur anche contraria a chi, allo staff, ma c'era un gruppo e uno spogliatoio. Oggi io vedo dura ricreare quelle stesse cose.
0: Che poi c'erano
3: all'interno, cioè Amorim ha vinto, caro Federico, per il semplice motivo che c'era una società che non aveva le pressioni che aveva il Manchester e che ha tuttora il Milan. Quando tu sei un allenatore all'interno di un contesto,
0: questa cosa qui può incidere, assolutamente.
3: Quando non hai la tranquillità da parte della società, che magari ti rema anche contro, come è stato quest'anno con Allegri, anche al di là della responsabilità di Allegri, è difficile per chiunque, chiedilo a mister Musa se non è così il discorso.
0: No, sicuramente questo è un dato da prendere in considerazione.
4: Per carità, ma sono d'accordo, sono d'accordissimo, ci mancherebbe. Dico solo che comunque questo allenatore un background ce l'ha, perché è vero, lo Sporting Lisbona non ha le pressioni del Manchester e del Milan, però non è una piccola, è una big portoghese, in un campionato dove comunque ci sono il Porto, il Benfica, in cui comunque se fai male hai una pressione. Non sto dicendo che si possa paragonare al Milan, però non si può neanche paragonare squadre che aveva nato, per esempio Fonseca. Cioè, io mi ricordo quando è arrivato Fonseca, noi l'avevamo visto in Italia alla Roma, era andato male, eppure qualcuno diceva no, però Fonseca ha vinto in Ucraina con lo Shakhtar, ecco, quello non lo prendo come riferimento. Già un allenatore che fa bene in Portogallo, qualcosa secondo me ha fatto vedere.
0: Dai, vabbè, vediamo un po'. Mi devo fermare. Federico, grazie per essere stato con noi come sempre. Ciao, un Federico. Abbraccio e buon
4: grazie
0: lavoro.
4: Grazie a voi, ragazzi.
0: A tutta la redazione di Twitch. Mister Mussa, ti saluto così. Mi segnali un giocatore che ti è piaciuto particolarmente ad oggi al Mondiale, proprio al volo?
2: Guarda, anche se è già super conosciuto, a me è strapiaciuto Masraoui, che sembrava il bastone top. È stato nettamente il migliore in campo del Marocco, insieme a Boadi.
1: Ha
2: spinto, ha riconquistato, ha difeso, ha attaccato, tanta roba proprio.
0: Ha arato la corsia. Hai ragione, assolutamente. Mister, alla prossima.
1: Ciao,
0: alla prossima, per un'altra analisi. Grazie ancora. Simone, rimani lì perché andiamo un attimo dentro la Juventus e altri temi. Tra poco.

0: No, dico, ci guardiamo perplessi io e Stefano e vi salutiamo ancora nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Abbiamo letto prima di Lamoscì, ve lo ricordate, ex giocatore del Parma, no? Insomma, che abbiamo apprezzato. Lui faceva il CT della Tunisia ed è stato esonerato. Perché, insomma, qui scrivono ancora rischio esonero, vabbè, comunque vicino all'esonero, dai. Vicino all'esonero perché ha perso la prima partita. Mamma mia.
1: Male.
0: Male, addirittura si parla che c'è stata una tensione con i calciatori all'hotel, quindi CT verso l'esonero.
1: Forse più per questo che per il risultato.
0: Forse questo, perché insomma il risultato, perde la prima partita, poi voglio dire, lo mandi via così a mondiale iniziato, mi sembra assurdo. Comunque, vediamo invece una bellissima foto, caro Stefano, di Carnevali sotto il logo della Juventus, quindi sta lì, ha cominciato la sua era con, per riportare
1: in auge,
0: in auge, in alto la Juventus, quindi inizia il suo percorso.
1: Buon lavoro, un ottimo dirigente. Si misurerà, voglio dire, poi la vita, il lavoro soprattutto è fatto di ambizione. Lui ha dimostrato di averne, perché ha lasciato il Sassuolo, che è la sua piccola creatura, no?
0: Beh, dopo anni di ottimo lavoro, no?
1: Esatto.
0: Ha avuto anche dei momenti difficili, come tutti i dirigenti. Però ci sono anche momenti difficili.
1: È tra i migliori in circolazione, dai.
0: Ne parliamo con Simone Braglia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao, c'è Roberto Tricella con noi che salutiamo. Ciao Roberto, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: Ti sentiamo, proviamo ancora? Ho sentito un po' di Roberto, ci sei?
3: Sì, io ci sono.
0: Ecco, ti sento benissimo, benissimo. E poi abbiamo anche Camillo De Michelis che sta seguendo come sempre tutto quello che succede intorno alla Juventus. Camillo,
1: ciao,
0: ben trovato, ben trovato.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci fai un po' il punto della giornata odierna?
4: Sì, allora, Carnevali è arrivato ieri sera, in tarda serata, a Torino, ha dormito al G-Hotel, ha fatto anche colazione all'hotel della Juventus, ha iniziato a conoscere il personale che si occuperà di lui e della squadra per la prossima stagione, e poi dalle primissime ore di questa mattina è andato direttamente alla Continassa in sede, ovviamente non passando poi da dove eravamo noi appostati per fare le prime immagini, ma dal G-Hotel alla sede c'è tutta una strada privata interna, e quindi non abbiamo le prime immagini di Carnevali nel quartier generale della Juventus, ma già da oggi stava studiando i conti. Infatti c'era la presenza del presidente Ferrero per cercare di capire, no, i conti della Juventus e come affrontare questo calciomercato, il budget, le strategie da vendere, i giocatori da acquistare. Quindi sta prendendo in mano la Juventus, e nel weekend c'è stato un contatto tra Carnevali e Spalletti nella tenuta toscana del Mister. E Spalletti, quello che posso dirvi, intanto ha dato una sua idea della squadra e dove e come bisogna puntellarla. I nomi sono comunque quelli che sono usciti nel corso delle ultime settimane, però posso dirvi che Spalletti ha chiesto espressamente di fare un tentativo per Dusan Vlahovic, e Carnevali ha dato un parere positivo, quindi farà un tentativo per Dusan Vlahovic, cercherà di capire le richieste dell'attaccante, poi

0: comune, i due devono lavorare a braccetto. Roberto, tu che ne pensi di questo tentativo? È giusto o sbagliato provarci con Vlahovic, oppure dopo diciamo così il rifiuto che ha dato nei giorni precedenti è meglio lasciar stare?
1: Dipende dall'alternativa, dipende la Juventus chi può e chi vuole andare a prendere, e di conseguenza poi ridiventa buono Vlahovic. Da quello che si legge è stato offerto a altri club e non c'è stato riscontro, quindi secondo me la Juventus può anche prendersela un attimo con calma, vedere le alternative, sapendo che comunque Vlahovic è un giocatore su cui fare affidamento, quindi non vedrei di stringere subito il tutto per portare a casa un risultato immediato. Un po' di tempo c'è, guardate il Milan, cosa sta facendo. Cioè, veramente. E quindi la Juve, secondo me no, secondo me la Juve già prendendo Carnevali ha fatto un grande passo avanti.
0: Un grande passo
1: avanti.
0: Secondo
1: me è sulla strada giusta. Cominciano a prendere persone competenti per il ruolo che devono ricoprire e di conseguenza poi viene tutto il resto. L'allenatore bravo ce l'hanno, adesso hanno anche il direttore sportivo bravo. Passin passin vanno avanti e arriveranno a gestire un gruppo di giocatori veramente secondo me interessanti, non che quest'anno non l'avessero, perché comunque con un pizzico di maturità e di fortuna in più sarebbero arrivati quindi, terzi quindi... o quarti, di conseguenza avrebbero centrato l'obiettivo. Però secondo me sono veramente
0: nella strada giusta. Voglio sentire anche Braglia.
2: Nel frattempo Sarri è nuovo
0: Sarri, il nuovo allenatore ufficiale dell'Atalanta, quindi anche Maurizio Sarri trova la sua panchina per il prossimo anno all'Atalanta.
3: Auguri
0: a Maurizio Sarri, poi magari dopo lo commentiamo. Però voglio chiudere un attimo questo giro su Vlahovic, su come ha detto Tricella. Cioè lui ha detto vabbè, ok, è un nome che interessa, però con calma vediamo se ci sono altre soluzioni, poi eventualmente, visto che il tempo c'è. Siete d'accordo, Simone?
3: Sì, sono pienamente d'accordo sull'analisi che ha fatto Tricella. Aggiungo anche...
0: Ma non c'è il rischio che però che magari trovi l'accordo con un'altra squadra, allora è meglio stringere?
3: Ascoltami, la Juve, secondo il mio punto di vista, con gli uomini che in questo momento con la quale sta costruendo lo staff dirigenziale, a mio modo di vedere, ha tutte poi le possibilità di prendere un altro giocatore, perché... Al discorso di Vlahovic è legato, tu prima hai detto che praticamente si accingeva Carnevali a vedere i conti. La Juve in questo momento ha il portafoglio, anche se potesse, sarebbe auspicabile dover allargare i cordoni della borsa, ma in questo momento la Juve non vuole più mettere dei denari per l'acquisto di giocatori, quindi le pretese di Vlahovic erano esagerate per quello che Vlahovic a mio modo di vedere aveva offerto come prestazioni. Per cui è giusto quello che ha detto Tricella, la Juve prende il tempo, guarda le alternative e dopodiché se trova un giocatore uguale a Vlahovic che accontenti Spalletti lo prenderà e lascerà Vlahovic al suo destino. Io non sarei tanto dell'idea di correre appresso a Vlahovic, perché se tu corressi oggi appresso a Vlahovic, Vlahovic fa il prezzo e quindi cui la Juve non ha fretta.
0: La Juve non deve avere fretta, Stefano, sei d'accordo anche tu, senza aver fretta, aspettare?
2: Che cosa? Vlahovic?
0: Vlahovic, sì.
2: Ma insomma Marco, mi sembra una situazione abbastanza... è l'unica... Però riparti da un calciatore che tu avresti voluto mandare via, no?
0: Non hanno accettato l'offerta.
2: No, lascia perdere, no, dico Spalletti, prima. Cioè, sta cosa di Vlahovic sta diventando una matassa pesante. Cioè, boh, non lo so, riparti con Vlahovic titolare? Si riparte, quinto tentativo, quarto anno.
0: Però c'è una richiesta dell'allenatore, io questo che facciamo, la ignora Carnevali.
2: Ma la richiesta perché non c'è nient'altro. Allora dice, guarda, l'ho messo a posto io, forse ci provo, ma ci provi a 8 milioni l'anno? Cioè, non è facile.
0: No,
2: tu sei convinto che con Vlahovic hai sistemato, rilanci la Juventus? Non lo so, Vlahovic sai quello che ti può dare.
0: Però poi magari ti può dare qualche gol. Beh, o

0: Comunque l'hai visto poco?
1: Noi abbiamo visto
0: poco, dai, poco.
1: All'inizio un pochino. Poi abbiamo visto anche altre partite. E sì, abbiamo visto sempre il solito Vlahovic o doppietta o magari che mancava sulla partecipazione al gioco. Cioè il discorso della partecipazione al gioco, della tecnica, del tocco, quello è importante, Marco. Cioè la Juve deve diventare una squadra importante. E allora la domanda è: Vlahovic è il centravanti importante di quello che sarà la Juve, di una Juve importante? Non lo so, ho qualche perplessità.
0: Sì.
1: Mi sembra una cosa, una minestra cioè in continua. Gli serve qualcosa di nuovo alla Juventus là davanti, Marco. Se la Juve vai a prendere il centravanti forte,
0: e chi
1: non
0: prende?
1: Ce la fa. No, in questo momento non ce la fa. E allora che fai? Dai 8 milioni all'anno a Vlahovic.
0: Ma Camillo, mi sembra... per poterlo portare bisogna alzare di quanto l'offerta fatta.
2: Ma io non penso che la Juventus possa arrivare a 8 milioni di euro, perché la Juventus ha un tetto che si è imposta e che Nanildi sia 7, quindi... dovrà essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve. La cosa che posso dire è che il rapporto tra Vlahovic e Comolli, l'entourage di Vlahovic e Comolli era pessimo, e quindi la sensazione che ha sempre dato il dirigente francese a Vlahovic era quella di non puntare su di lui e di non voler rinnovare. Perciò in questo caso si cercheranno di riaprire dei discorsi con un nuovo dirigente, ma da qui a pensare che si possa subito rinnovare, trovare un accordo che la Juventus possa dare quei soldi a Vlahovic con calma, ecco, sarà una chiacchierata illustrativa, anche perché comunque Vlahovic è un giocatore ancora della Juventus e adesso è cambiato il capo azienda, quindi è giusto che il capo azienda,
0: certo, che è arrivato ci vada a parlare, certo, assolutamente.
2: Poi se dovesse confermare 30 milioni di euro di bonus e 8 milioni di euro di firma, vorrà dire che Vlahovic non ha intenzione di rimanere in un campionato di primo livello, ma sta cercando
0: Tu dici fare un tentativo e poi vedere, insomma, perché poi in effetti è vero, fino alla fine del mese, insomma, ancora il tentativo può essere fatto, ecco, quindi...
1: ma capisco Spalletti, capisco anche questo colloquio molto tecnico, se voglio, sono d'accordo con quello che ha detto Roberto e Simone, cioè l'arrivo di Carnevale è una garanzia in questo senso, poi devi costruire. Ora, Vlahovic mi sembra una situazione tampone, cioè come colloquio che ne so, immagino Spalletti possa dire a Carnevale: oh, questo mi serve perché in giro non c'è di meglio, esatto, non possiamo prendere di meglio qualcosa. Adesso in questo momento non lo è. Vlahovic lo sa questo? Secondo me sì.
0: Dici allora gioca su questo fatto?
1: No, sa che... Cioè il discorso è: o hai piena fiducia su un calcio... Non mi sembra che mi sembra che sia tutto una situazione
0: di rimedio,
1: che stai lì e che devi subire, che devi accettare.
2: Se posso aggiungere...
1: Non lo so, Camilo ne sa di più, però voglio dire, Vlahovic due anni fa, un anno e mezzo fa, già si parlava di Vlahovic e doveva andare via dalla Juve, o no?
2: Sì, è una delle prime cose.
1: Siamo sempre a parlare di Vlahovic, sono 4 anni che parliamo di Vlahovic alla Juve.
2: Detto subito da Comolli di trovare una soluzione, però quello che posso aggiungere io è che nel dialogo Spalletti ha sostanzialmente detto che Vlahovic è un attaccante per lui più forte di Sorloth. Poi qua possiamo disquisire, però essendo lui l'allenatore della Juve, in questo momento qua lui chiederà un tentativo. Poi io non so dirvi se si arriverà ad Ama, ecco.
1: Ma Camilo, io non mi riferivo a quello, cioè anch'io in Spalletti fare la stessa cosa, dico la Juve, cioè puntare su Vlahovic conviene a tutti? Cioè ci devi credere pienamente, non che perché tu non c'hai niente allora ti tieni Vlahovic, come ha detto Roberto, no, correggimi se sbaglio Roberto. Così dai ragazzi, non ci giriamo intorno, cioè non è una scelta convinta. Cioè che tu dici io voglio Vlahovic subito, se no alla fine...
0: Però c'è una questione economica in mezzo.
1: C'è una questione economica, sì, però la domanda è tecnicamente, è il centravanti della Juventus? Secondo me possiamo parlarne pure per un mese intero, perché secondo me non è fino in fondo così. Accetti questa situazione perché non puoi fare altro, ma Juve non può fare altro.
0: Roberto, che dici?
3: Però comunque Vlahovic è un giocatore che se sta bene e
1: ma certo,
3: una
1: evidente
3: buona squadra a supporto.
1: Ma perché mi viene messo sempre in discussione, però Roberto?
3: 10-15 gol te li garantisco.
1: Perfetto.
3: devi trovarne poi un altro che te ne fa 15, tutto lì. Poi ormai non gioca più nessuno con le due punte, solo l'Inter delle grandi squadre gioca con le due punte, poi giocano tutti con queste mezze punte, brave sulla fascia e tutto, però gol pochi. E quindi alla fine una grande squadra, come diceva un mio vecchio allenatore, deve giocare con due punte vere, che poi devono essere brave magari a tornare, però se hai due bravi davanti che ti fanno 30 gol in un campionato, puoi anche subire qualcosa in fase difensiva. Cioè, alla fine io la vedo così.
4: Tricella, l'allenato Tricella
3: trova... Sì, no, poi Vlahovic, non penso, dipende anche da cosa vuol fare Vlahovic, perché se vuole andare a prendere 20 milioni all'anno va in Arabia e glieli danno, però scompare dagli orizzonti
0: internazionali.
3: Quindi dipende da cosa vuol far lui, se rimanere su dei palcoscenici importanti, però io non vedo tante squadre che a Vlahovic possa andare 8 milioni.
1: Turchia.
3: La Turchia è andata ai mondiali, quindi tutti dicono è meglio dell'Italia, però tra la Turchia
1: guadagnano di più, però
3: Vabbè,
1: ma l'obiettivo credo che sia quello.
0: Aspetta che faccio aggiungere una cosa a Simone Braglia. Simone, dicevi?
4: No, volevo fare una domanda a Tricella sulla sua allusione. Le punte, le due punte, una piccola e una grande?
3: Assolutamente sì.
0: Bagnoli.
3: Assolutamente sì.
0: Grande Bagnoli.
4: Ma grande Osvaldo.
3: Ma alla fine è così, ragazzi. Quando uno perde la partita in casa, alla fine, gli ultimi 10 minuti, mette dentro tre punte e prendi i gol in contropiede. Devi trovare un equilibrio, però alla fine... Le due punte che tutte e due facciano gol in una grande squadra le devi avere.
0: Camillo, prima di salutarti ti chiedo una cosa: in uscita invece il nome che possiamo subito mettere un po' in pollo in uscita?
2: Sono tre: Cambiaso, Bremer e Thuram.
0: E serviranno poi a fare il mercato, no? Sono questi.
2: Sì, ovviamente poi ce ne sono anche un sacco, da Di Gregorio a Miretti ad Adric e Cabal, però sostanzialmente i tre pezzi grossi da fare entro giugno per rimettere a posto il bilancio sono loro tre. Ovviamente David open da, però insomma,
0: e chi
2: quella sarà un'altra bella gatta da pelare di Casevalli, che ha preso un bel ruolo, ma sicuramente
0: ti chiedo un'ulteriore cosa, Camillo, ma al progetto di una Juve un po' più italiana secondo te è una strada percorribile? Quindi ho visto dei nomi come Frattesi, Chiesa, lo stesso Berardi, che sappiamo insomma essere, si è legato al Sassuolo, ma è stato
3: il
0: anche
3: più grande talento degli ultimi 10 anni italiani.
0: Vedi che dice
2: Il discorso è che sì, è una cosa che piace in società Juve, però il discorso anche di chi è arrivato già nelle ultime ore, giorni, è che devono essere giocatori forti, non devono essere esclusivamente italiani. Poi se ci sarà un blocco italiano di livello dove si potrà fare qualcosa, sicuramente la Juve cercherà di portarli a casa, però ecco, già a me il nome di Chiesa stupisce molto che venga accostato alla Juventus, perché la Juventus comunque dal punto di vista caratteriale aveva avuto grossi problemi nella gestione di Chiesa.
0: Camillo, grazie come sempre.
1: Ciao, Camillo.
0: Buon lavoro a Camillo De Michelis. Ma voi Chiesa lo riprendereste?
1: Ah, Marco, ma qui è il discorso, cioè io la Juve la immagino deve voltare pagina.
0: Tu dici lasciamo
1: perdere questa roba qua. Per me siamo al confine, proprio al limite.
0: Dice poi se mi metti
1: allora
0: sta
1: pagina non la riesce a girare perché e non c'è soldi e non puoi fare quello, non puoi fare, non lo so adesso, io immagino, no? Allora ti tieni via Vlahovic, dai, quanti ne vuoi? 7.
3: Ma ridateci Andrea Agnelli.
1: Io non lo so, a me sembra che ci sia questa inclinazione a incartarsi, una cosa, cioè Chiesa, Vlahovic. Chiamiamo, non lo so, dammi un nome del passato. Secondo me la Juve deve avere il coraggio di voltare pagina. Con Carnevali lo può fare e deve avere il coraggio, ha un allenatore straordinario come Spalletti, però adesso Vlahovic diventa fondamentale. Ma sono 4 anni che gioca nella Juventus Vlahovic.
0: Però se lo vuole,
1: ma che cosa hai fatto?
0: Se lo vuole Spalletti.
1: Ma per carità, ma hai speso una barca di soldi, che cosa ti ha reso? Ma non nei numeri, perché secondo me è un grande attaccante Vlahovic, però non mi riesco a non mi spiego bene. Ma cosa, ci credono veramente in Vlahovic? Secondo me non ci credono fino in fondo. Allora. Ci credono, sì, ma proviamo perché non c'è niente di meglio. Ma è un'altra cosa, non c'è niente di meglio. La Juve non può ragionare, non c'è niente di meglio, mi tengo Vlahovic. La Juve deve ragionare. E chi va a prendere? Io volto pagina.
0: Mi fate un nome di un centravanti in questo momento forte?
1: Se sei la Juve va a cercare un centravanti più forte di Vlahovic, oppure magari qualcosa che ti dice, sai, c'ho quello lì, cambio gioco.
3: Andrea Agnelli era andato a prendere Ronaldo.
1: Esatto, cioè, che ne so, c'è, ci sta qualcos'altro. Poi Higuain è andato a prendere.
0: Però
1: cioè,
0: quell'operazione lì
1: sarà meglio
0: Higuain,
1: No, ma Higuain però che faceva? Cioè, Higuain
3: quell'operazione lì è stata frantumata dal Covid. Diciamo.
1: Cioè, sembra che la Juventus non possa giocare. Cioè, sempre Vlahovic, ogni anno c'è Vlahovic. Mm. Facci caso. Sono 5 anni, quant'è? 4 anni, quant'è che sta qui?
0: Ma non c'è l'Higuain di turno,
1: no,
0: capito?
1: No, poi... non ci sta la Juve di turno. Non l'Higuain di turno.
0: Vediamo se Carnevali vi porterà
1: allora,
0: la
1: se la Juve si
0: turno.
1: Presenta, va domani e prende l'attaccante che è da Juve. Che anche Vlahovic è da Juve, però Vlahovic tu sai che cosa ti può dare. Ora Spalletti voleva compiere un'impresa, cioè trasformare Vlahovic in un uomo squadra. Questa è la sfida, secondo me si sono parlati in questo senso, va, ci penso io. Quanto gli devi, possiamo dare? Ma qui ha rifiutato 6 milioni, Marco.
0: Braglia, che dici?
1: Quanto gli devi dare? Ma lo devi coprire d'oro.
4: Per me ci sarà una grande turnover, arriveranno giocatori che noi probabilmente magari non conosciamo, ma che Carnevali e l'entourage della Juve conosce molto bene. Di nomi fatti è l'unico che ti posso confermare a mio modo di vedere, nel rispetto da lei di tutti, è l'unico, è Dibu Martinez. Gli altri secondo me non arriva nessuno
0: di quelli che trattava Comolli, tu dici?
4: Sì.
0: Ma lo sai che ho letto che Comolli non ha mai chiamato l'Aston Villa per Martinez?
4: Ma infatti mai. Vedi vedi mai. Qual è il problema? Cioè, il problema
1: perché
4: è che
1: si doveva definire evidentemente si doveva definire questo passaggio, cioè non è che Carnevali toc toc arriva dall'oggi al domani. Carnevali
0: era tu stato... dici già era stato,
1: ma io credo di sì, eh. E quindi con tutte queste cose che con lui stava facendo, questo stava facendo niente, stava aspettando di essere sollevato dall'incarico, secondo me.
3: Beh, sicuramente però Carnevali avrà un budget superiore a quello del Sassuolo, già faceva bene per un certo tipo di categoria il Sassuolo,
0: tu dici potrebbe far bene
3: l'asticella e poi ci sono i mondiali, ragazzi. I mondiali possono dare delle indicazioni sui giocatori.
1: Qualcosa può uscire.
0: Vediamo.
3: Allora, faccio un esempio: noi a Verona abbiamo vinto il campionato, hanno preso Elker.
0: Esatto.
3: Preben era un giocatore conosciuto, ma non conosciuto a livello internazionale, è esploso in quello europeo. E poi ha confermato a Verona le qualità che aveva. Quindi secondo me anche il mondiale può dare qualche indicazione anche di qualche ragazzo interessante, giovane.
0: Ci può stare. Un nostro ascoltatore...
5: Scusami, aggiungo. Thomas Kurovi non lo conosceva nessuno, come Preben Elker, come Ekia.
1: Vero.
5: Uguale, la stessa cosa. Secondo me, ti ripeto... questi mondiali, ha ragione Tricella, questi mondiali possono essere la chiave di volta per la rosa della
0: Juve.
5: Un
0: ascoltatore ci scrive: rinnovo a Vlahovic per 2 anni e poi all-in su Osimhen.
1: Ecco, Osimhen ti fa svoltare, cioè, o se prendi Osimhen, perché la Juve non può prendere Osimhen? Non lo può prendere, evidentemente. Secondo te Spalletti tra Osimhen e Vlahovic che fa? Premesso che come ha detto Roberto, tutti e due merita.
0: Io viene tutti e due, perfetto.
1: Ma no,
0: squadra di
1: David
0: alto livello.
1: Osimhen ti fa fare il salto di qualità.
0: Anche perché poi, considerando che c'hai David,
1: tu se ne è forte, però siamo sempre lì. Ci credo, nostro ragazzo, perché ci devi credere.
0: Senti, ci siamo. Dimmi, Roberto.
3: Con l'occhio della tigre, però, di quando è arrivato, non con l'occhio borso di quando è andato via.
1: Ecco, bravo.
0: A chi dici? Osimhen?
1: Dusan.
3: Sì.
0: Osimhen dice non c'è più l'occhio della tigre.
1: Beh, ha ragione.
3: Sempre quando è arrivato aveva una cattiveria
0: un borghesito, insomma.
3: Importante.
0: Senti,
3: poi...
0: Roberto, proprio nei saluti...
1: Non è facile da gestire.
0: No. Ma tu, sei favorevole, pensi che sia il profilo giusto l'arrivo di Amorim al Milan, che prima hai, insomma, un po'... Adesso arriva lui ad allenare il Milan.
3: Secondo me stanno facendo tanta confusione, mi sembra che anche i giocatori, parecchi giocatori che vogliono andare via, quindi questo è sintomatico del clima che c'è al Milan. cioè, da quando purtroppo è andato via Maldini, che dir si voglia, adesso torniamo.
0: Tu non sei favorevole ad Amorim, tecnico portoghese?
3: Ma sinceramente non lo so, non so neanche chi sia, possono prendere la rava e la fava, però è il progetto che è importante, cioè dietro ad Amorim ci deve essere tutto un altro tipo di lavoro. Certo. Il Milan in questi anni ha lanciato un giovane, il terzino sinistro, e poi nessun altro, cioè Loftus-Cheek è un giocatore che è lì da 3 anni, tutti gli anni scommettono su di lui e alla fine della stagione è sempre un disastro. Altri giocatori che non ha reso secondo le aspettative, scelte sbagliate come quella di Calulo alla Juve, veramente ne hanno combinate secondo me più di Bertoldo, andando a prendere i giocatori spendendo tanto come ha fatto la Juve. Cioè, non puoi dar via un giocatore per 20 milioni e andarne a prendere uno per 20 milioni che sai già che è inferiore a quello che hai dato via. Non ha senso, non ha senso. Io vado ad investire su un giovane piuttosto, che mi costa meno, però deve avere delle aspettative di livello.
0: Certo,
3: poi posso prenderci o sbagliarci, ma questo è il tempo che trova.
0: Saremo a vedere.
3: Poi volevo chiedervi, ma Carnevali, che l'avete seguito con tutte queste cose, ma avete dei droni con cui seguite Carnevali anche in hotel? Perché tutte le informazioni ha fatto la colazione, ma
0: questi sono gli inviati, caro Roberto, loro sanno tutto, telefonano all'hotel, fanno cose, non capito?
1: Si fanno raccontare
0: a che ora è sceso, a che ora ha fatto colazione e che cosa ha preso, capito? Qui c'è capito.
3: Comunque rimangono le due punte. Le grandi squadre hanno due punte
0: e devono giocare insieme. Sono d'accordo con te, guarda, mi hai convinto come sempre. Va bene, mi devo fermare. Voglio ringraziare Roberto Tricella. Grazie, Roberto.
1: Ciao, Roberto.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie a Roberto Tricella. Simone, ci sentiamo venerdì.
1: Ciao, Simone.
6: Ciao, ragazzi.
0: A presto, un abbraccio. Break per noi.

0: Bene, siamo tornati nel pomeriggio di Maracanã. Ci ha raggiunto in studio Stefano anche dalla redazione. Eccoci. Daniele Petroselli, che salutiamo. Ciao Daniele.
1: Ciao, Daniele. Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Daniele. Allora, apriamo una piacevole parentesi e lo facciamo. Intanto salutiamo Umberto Zappelloni e lo ringraziamo per stare con noi. Ciao Umberto, ben trovato e grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Senti, prima di andare a fare un approfondimento veloce insieme a te, dettagliato sulla Formula 1, vi voglio chiedere insomma questa ufficialità che è arrivata di Sarri all'Atalanta. Quindi
1: tre anni,
0: abbiamo anche la bella foto che firma lui, insomma era nell'area, aspettavamo soltanto l'ufficialità. Stefano, che ne pensi? Scelta giusta, nasconde delle insidie, quali?
3: Beh, sono sempre dietro l'angolo per chiunque. Anche per un allenatore bravo come Sarri, però tre anni, sembra che ci sia piena fiducia da parte della dirigenza nei confronti di un allenatore, quindi hanno scelto in maniera convinta un allenatore che possa aprire, non dico un ciclo alla Gasperini, però avvicinarsi a quello, prendere un po' il filo del discorso.
0: Aprire un ciclo con lui. Umberto, che ne pensi tu? Ecco qui la foto che mostra un Sarri sorridente, vicino alla famiglia, al presidente Percassi, insomma le persone che hanno cambiato la storia dell'Atalanta, lui che sta firmando sorridendo. Che ne pensi?
2: Ma credo che Sarri abbia bisogno di sentire la fiducia attorno a lui per riuscire a lavorare nel miglior modo possibile, cosa che gli è successa ad esempio nel suo Napoli, insomma in quell'anno la fiducia c'era e il gioco e i risultati arrivavano. Non l'ha trovata poi alla Juventus ed è andata come è andata, anche se ha vinto alla Juventus, però non ci sono stati i presupposti per proseguire. Alla Lazio, vabbè, stendiamo un velo pietoso sulla stagione molto tribolata col presidente in lotta con la tifoseria dalla prima giornata di campionato. A Bergamo c'è un ambiente per poter costruire qualcosa di interessante. Io pensavo che già quest'anno con l'allenatore si fosse creato un certo feeling, invece evidentemente è stato più difficile del previsto e alla fine non è scattato il feeling con i Percassi. E con Sarri c'è la possibilità per l'Atalanta di ripartire con un allenatore che sa lavorare bene, con una società che sa lavorare bene anche con i giovani e non soltanto con i giovani, quindi ci sono i presupposti perché l'Atalanta possa continuare ad essere una realtà importante del nostro calcio. Trovo molto più rischioso l'altro annuncio quasi del pomeriggio, cioè l'Amorim al Milan, è un salto nel vuoto quasi, insomma.
0: E perché lo ritiene un salto nel vuoto?
2: Perché gli ultimi risultati sono quello che sono. Io sono convinto che per avere successo in Italia tu debba cercare di andare ad affidarti a dirigenti e come minimo allenatori che conoscano bene il nostro campionato e tutto ciò che ruota attorno al nostro campionato. Il Milan ha fatto un salto nel vuoto andando a scegliere tutta una dirigenza che non conosce il nostro campionato, che non conosce la nostra lingua, che non conosce la nostra realtà. Passi per l'allenatore, ma quando pigli anche tutta la dirigenza che arriva da un altro mondo, ci vorrà soltanto un anno perché capiscano dove sono arrivati. Capisci, Mourinho va bene, lo prendi dal nulla, era comunque Mourinho, non era Morin, ma c'era una società strutturata, certo. quando ha avuto successo. Si rischia di fare altri flop che tra l'altro in casa rossonera hanno la stessa nazionalità portoghese di Amorim, quindi insomma,
0: io vi leggo Umberto, vi leggo al volo la possibile formazione del Milan con Amorim, con Maignan tra i pali, difesa a tre, Tomori, Gabbia e Pavlovic, naturalmente con i giocatori che attualmente sono a Milan, Salemakers a destra, in mezzo al campo a quattro con Rabiot, Yashari, Bartesaghi, sulla tre quarti i due, Pulisic, Nkunku, Jimenez, l'attaccante. Non c'è Leao in questa formazione.
2: Sì, non c'è Leao perché Leao ha chiaramente detto di volersene andare e quindi bisognerà capire se il Milan lo accontenterà, soprattutto se arriverà un'offerta adeguata, però mi sembra di poter dire che la storia di Leao del Milan sia finita quest'anno nel peggior modo possibile. Poteva essere un grandissimo amore, è stato un innamoramento che non è mai sbocciato in un vero amore in fin dei conti, perché Leao ha avuto una carriera rossonera con troppi alti e bassi, mai con una certa costanza. Lascia l'anno dello scudetto con delle belle immagini rimaste negli occhi, ma lascia anche tante partite in cui veniva voglia di prenderlo a ceffoni.
0: Eh sì, hai detto bene, proprio quella la voglia che ti faceva venire, Daniele, in alcune circostanze nel vederlo. Sì. Senti, approfittiamo anche della presenza di Umberto per andare a parlare anche di quello che è stata la domenica in Formula 1 della Ferrari, questa vittoria 31 anni fa in quel circuito.
4: Sì, anzi, 30 anni fa proprio, esatto, vinceva il primo Gran Premio di Formula 1 in con la Ferrari, proprio Michael Schumacher, ecco, segno del destino, se uno vuole cercare di leggerlo, magari è proprio questo per la rinascita.
0: La prima in russo, no?
4: Di Lewis Hamilton, che sostanzialmente ha detto, ho ripreso, insomma, sono ritornato a capire chi ero, a rivedermi quello vincente. È già da diversi Gran Premi che comunque ha fatto una crescita importante Lewis Hamilton, e da inizio stagione credo che abbia cominciato con un piglio differente, infatti proprio Umberto chiede proprio questo. È un Hamilton trasformato forse più all'interno di quello che è la questione Ferrari, proprio al centro del progetto, e adesso sono arrivati anche gli aggiornamenti, c'è una squadra che piano piano si è andata a costruire e adesso sta venendo fuori anche l'inglese. Poi ecco, altro argomento, però ne parliamo dopo sicuramente anche invece, però da questo punto di vista è il calo di Leclerc, però ecco, da questo punto di vista ecco una crescita che secondo me, insomma, Hamilton ha fatto già inizio della stagione e adesso si è palesata in maniera finalmente importante.
2: Lui aveva bisogno sentire attorno a sé la fiducia che ha sempre respirato, lui è sempre stato al centro di ogni progetto in cui è stato. Quando è arrivato in Mercedes si è subito sentito, anche se era giovane, ma già all'inizio in McLaren era arrivato in una squadra da debuttante, in una squadra che aveva Fernando Alonso, già campione del mondo, e lui si è preso al centro del palcoscenico. Il Mercedes ci ha messo poco a prendersi il centro del palcoscenico e si è creato attorno a sé quello che potremmo definire un cerchio magico, e con quel cerchio magico ha lavorato sulla sua fiducia, su se stesso. Ha bisogno di sentire una squadra che lavora per lui e lavora per farlo vincere. L'anno scorso in Ferrari non è scattato il feeling, un errore forse suo che aveva dato per scontato certe cose arrivando in Ferrari, un errore della Ferrari che non lo ha aiutato ad integrarsi nel miglior modo possibile. Quest'anno le cose sono cambiate, ha trovato un ingegnere di pista con cui ha trovato subito feeling, ma soprattutto la cosa fondamentale che non va ignorata è il cambio di regolamento che ha pensionato, anzi rottamato Formula 1 a effetto suolo, che per 4 anni avevano tormentato Lewis Hamilton, perché se vai a vedere il curriculum di Lewis negli anni con effetto suolo, è vero che correva con una Mercedes e poi l'anno scorso con una Ferrari che non erano competitive, ma addirittura è stato meno competitivo del suo compagno di squadra in questi anni, cosa che non gli era mai capitata altre volte. Ha vinto 2 volte in 4 stagioni, erano macchine che richiedevano uno stile di guida che a lui non è mai andato. Quindi il fatto che appena ha provato al simulatore la vettura di quest'anno, pur non amando lui il simulatore, perché lo ha dichiarato che lui non gli piace lavorare al chiuso su un videogame molto sofisticato, ma sempre videogame, ha capito che stava cambiando qualcosa e poteva tornare a usare le sue vecchie skills da 7 volte campione del mondo, e quest'anno ha cominciato sicuramente con un alto ritmo. La squadra lo ha seguito in tutto e per tutto, ha anche messo in crisi dei rapporti storici come quello con la Brembo, consentendogli di cambiare i dischi dei freni andando a scegliere quelli di un'altra casa produttrice non italiana, e alla fine i risultati sono venuti. Lui ha detto di aver avuto dei dubbi, di essere diventato troppo vecchio e di aver perso quel suo quid. I dubbi l'abbiamo avuto un po' tutti, perché quello che avevamo visto l'anno scorso e il suo ultimo anno in Mercedes non era il vero Hamilton. Quello che abbiamo cominciato a intravedere dal Canada è un Hamilton sicuramente molto più vicino all'Hamilton che ha portato la Ferrari ad ingaggiarlo, e quello che ha fatto vedere a Barcellona con un weekend sempre molto molto efficace dimostra che ha ancora le sue doti intatte, e se la macchina resterà competitiva come lo è stata a Barcellona potrà regalarci delle sorprese. Non è stata secondo me, la Ferrari non era la migliore in pista, miglior vettura in pista a Barcellona, però lui è stato bravo a adottare una strategia diversa rispetto agli altri, a essere fortunato per l'ultima virtual safety car che gli ha fatto annullare lo svantaggio che aveva di pit stop, e alla fine ha vinto la gara approfittando anche della lite intestina di casa Mercedes. Quindi è andato tutto per il verso giusto, però lui ha dimostrato di avere ancora quella voglia, quell'abilità che lo hanno portato a vincere 105 gare prima di ieri e a piangere sul podio alla sua prima vittoria a Ferrari.
4: È vero, è vero. Ecco, da questo punto di vista, ecco, hai detto comunque la Ferrari, abbiamo visto in questo Gran Premio, ha portato tanti aggiornamenti. È vero che comunque la Mercedes rimane davanti, però ecco, fanno anche un po' rumore le parole di Toto Wolff, che comunque ce l'ha messo dentro Lewis Hamilton, e la Ferrari stessa ne ha parlato molto bene, anche in termini anche abbastanza allarmanti per quanto riguarda la Mercedes, questo ritorno della rossa. È davvero così secondo te? Deve temere la Ferrari, la Mercedes? Perché comunque ecco, abbiamo sempre detto di Barcellona un circuito che comunque restituisce nella... esatto, per quanto riguarda quelle che
0: quindi
4: sono
0: che dici,
4: la bontà di
0: una
4: vettura. Però ecco, vedendo come si possono evolvere le situazioni, come hai sfruttato questa volta un'occasione anche, come dicevi anche tu Umberto, insomma, di quello che è lo scontro interno tra Russell e Antonelli, e anche quelli che sono i problemi della Mercedes, perché l'affidabilità comunque è un tema che si è palesato ancora di più a Barcellona. Ecco, la Ferrari può rientrarci secondo te da questo punto di vista anche nel discorso mondiale, oppure è troppo prematuro?
2: È assolutamente giusto il tuo discorso. La Ferrari può contare sull'affidabilità, perché fino adesso Lewis Hamilton è l'unico ad aver concluso tutti i Gran Premi fin qui corsi dal primo all'ultimo giro, quindi l'affidabilità c'è, deve continuare a crescere, perché questo è un campionato che abbiamo visto che può cambiare veramente da un circuito all'altro a seconda delle novità che portano in pista i vari team. Quindi la Ferrari deve essere brava a continuare a portare in pista delle evoluzioni efficaci. La Mercedes, che resta secondo me la grande favorita del mondiale, la macchina più veloce, deve ritrovare l'affidabilità, perché ha perso 25 punti con Russell in Canada e 18 con Kimi ieri a Barcellona, e a un certo punto dovrà prendere delle decisioni importanti, perché con una Ferrari così vicina non può permettere ai suoi due piloti di lottare tra di loro e quindi di perdere tempo e punti con un Hamilton che si potrebbe avvicinare. Sono 41 i punti, ma insomma il mondiale è ancora lunghissimo, anche perché se veramente arriverà la pace annunciata nella notte in Medio Oriente, il calendario verrà confermato e quindi ci saranno tutti i Gran Premi da qui alla fine dell'anno. Quindi il campionato è ancora molto lungo da questo punto di vista.
4: Bene. Certo è che comunque questo momento d'oro da questo punto di vista di Hamilton dispiace che fa comunque la contraltare invece un momento abbastanza delicato per Charles Leclerc, che comunque è andato a sbattere anche qui di nuovo in qualifica.
0: Sembra un
4: poi
0: po' il bagnaia della MotoGP Leclerc.
4: Ecco, strano, perché poi tra l'altro è arrivato in un momento in cui c'è stato anche il rinnovo della fiducia da parte della Ferrari e anche la sua nei confronti del team, e adesso sta vivendo questo momento delicato che si palesa poi anche nelle sue parole, perché ha detto non sono io a livello della Ferrari. Ecco, come dobbiamo leggere secondo te Umberto quello che è lo stato d'animo anche di un pilota che ha visto in questi anni vincere gli altri, doveva essere sempre la sua occasione e poi dopo non c'è stata, adesso addirittura che lui dovrebbe essere quello che doveva riportare la Ferrari a vincere, invece si vede comunque scavalcato. Certo, è Hamilton, il tra virgolette il Sainz di turno, però insomma comunque si ritrova anche addirittura superato nella gerarchia in questo momento da Hamilton.
2: No, è un momento di crisi delicato per Charles, perché è vero che lui ha appena rinnovato il contratto e quindi la Ferrari gli ha fatto capire che lui è il futuro della Ferrari, però lui vorrebbe essere anche il presente, cioè vorrebbe essere soprattutto l'uomo che riporta la Ferrari alla vittoria del titolo mondiale, è il suo sogno, e adesso incomincia a vedere un po' sfuggirgli questa cosa, perché la macchina sta tornando ad essere competitiva e lui vede il suo compagno che improvvisamente torna ad essere competitivo. L'anno scorso Hamilton non gli è mai stato vicino. Leclerc pensava forse dopo la stagione scorsa di essersi liberato del fantasma di Hamilton, che è ingombrante, perché arrivano 7 volte campione del mondo nel team, si porta addosso, ricordate la grande attenzione mediatica del suo esordio dello scorso anno a Maranello. L'anno scorso Leclerc era stato bravissimo e poi non aveva mai sofferto Hamilton, che era stato davanti un paio di volte in tutta la stagione. quest'anno con il cambio del regolamento si è trovato di fianco un nuovo Hamilton, un Hamilton che sta tornando ad essere molto competitivo e adesso è quell'Hamilton che massacrava i suoi avversari, ne sanno qualcosa Bottas, Rosberg e compagnia. E quindi per Charles, che resta un pilota da una velocità straordinaria, a questo punto ha bisogno di resettare un po' con la testa, perché ha fatto degli errori che, proprio per eccessiva foga, proprio come il fatto che lui senta il suo compagno che gli sta mettendo il muso davanti, lui voglia overperformare per andare a cercare il tempo che rimette le cose a posto, e poi va a sbattere a Monte Carlo e va a sbattere a Barcellona. Quindi è un momento veramente, l'Austria sarà una gara molto importante per Charles. Lui ha fatto sempre abbastanza bene in Austria, sì, e sarà una gara molto importante per riuscire a capire se lui riesce a resettare la testa, perché a questo punto credo che sia un problema di testa che lo porta poi a non avere più fiducia nella macchina. Ecco, al contrario di Hamilton, va detto che lui invece nel periodo delle vetture a effetto suolo ha sempre avuto delle macchine che gli piaceva guidare, nonostante non fosse performante l'ultima Ferrari, però lui non si è mai lamentato di quel modo di guidare. Quindi non vorrei che, al contrario di Hamilton, lui si trovasse in difficoltà e non si sia subito adattato a questo nuovo modo di interpretare la Formula 1, che è arrivato con un nuovo regolamento.
0: Siamo per salutare Umberto, hai una curiosità, Stefano?
3: No, su quel discorso dell'affidabilità, insomma, dando proprio in sintesi, Umberto, tu hai detto la Ferrari più affidabile, la Mercedes più veloce. Ecco, allora qual è la missione della Ferrari? C'è, come si fa a coniugare l'affidabilità e la velocità al tempo stesso?
2: Ma l'affidabilità è sempre la cosa, l'importante è essere veloci in Formula 1, poi l'affidabilità bene o male la trovi. La Ferrari è affidabile alla base su cui costruire, deve continuare a migliorare, perché questo è un mondiale che vinci se porti fino all'ultima gara dei miglioramenti in pista. E poi se tu hai il vantaggio di portare sempre a casa dei punti e gli avversari ogni tanto devono accusare uno zero, diventa pesante. La Mercedes ha tanto da lavorare sul punto di vista, della batteria, perché poi non è mai saltato il motore endotermico, sono sempre saltate le batterie sia della Mercedes che delle vetture che usano Mercedes. Ha un vantaggio di avere tante scuderie che lavorano sul suo materiale, perché Williams, Alpine e la stessa McLaren hanno i motori e le power unit Mercedes, quindi di poter lavorare su tante squadre per trovare l'affidabilità, per capire veramente dove sta il problema in questo progetto, se c'è un problema, perché è un problema. Toto Wolff l'ha chiaramente detto, c'è, perché se tu ti fermi due volte quando stavi vincendo una gara vuol dire che il problema è importante. È vero che ieri le condizioni, però sono condizioni anche molto diverse, perché il Canada era una temperatura medio bassa, ieri la temperatura era altissima, oltre 50 gradi sull'asfalto, quindi non è neanche quello, perché sono due situazioni climatiche e anche di tipo di gara molto differenti, certo. Per cui c'è sicuramente un campanello d'allarme importante.
0: C'è un curioso parallelo quest'anno tra la MotoGP e la Formula 1. Due rosse all'inseguimento con due grandi campioni di due giovani italiani. Uno è Bezzecchi, insomma, che vuole vincere il mondiale, e l'altro c'è Antonelli che comanda il mondiale. L'unica differenza è Bezzecchi guida una moto italiana, mentre Antonelli guida invece una macchina non italiana. Quindi c'è questa
3: magari
0: curiosità.
3: Magari lo vedremo in Ferrari.
0: Chissà, magari sarebbe un po' il sogno di tutti, no, Umberto? Però c'è questo.
2: Io credo che prima o poi ci succederà. Poi succederà, soprattutto se la Ferrari torna ad essere competitiva. Mm-hmm. Certo, Kimi ieri è stato sfortunato, torna a casa con zero punti, ma secondo me torna a casa moralmente più forte di quello di come è entrato a Barcellona, perché il sorpasso che due giri prima, mezzo prima di ritirarsi ha piazzato Russell è qualcosa che fa male al suo compagno di squadra. E le frasi di Toto Wolff che dice che non che il team dovrà prendere delle decisioni e non più perdere tempo facendo lottare i suoi due piloti, va ovviamente nella direzione di quello che tra i due è più veloce.
0: Bene.
2: Per cui insomma Timi esce con 0 punti, 18 in meno del suo compagno, ma secondo me è rinforzato moralmente la cosa.
0: Vediamo un po', Umberto, noi ti ringraziamo per averci dedicato
2: grazie
0: questo
2: a voi,
0: momento.
2: Buon
0: grazie.
4: Ciao Umberto,
0: grazie, grazie Umberto Zappelloni, grazie ancora. Caro Daniele, c'è questo parallelo, noi che seguiamo MotoGP e Formula 1 nel contenitore Motor Valley, domani tra l'altro anticiperemo, cioè domani registriamo la puntata che poi andrà mercoledì, parleremo anche di questo, c'è questo parallelo di due grandi campioni che hanno vinto tantissimi, più titolati tra le altre nelle rispettive categorie,
4: e adesso ad inseguire, insomma.
0: Che stanno inseguendo in svantaggio tutte e due, vediamo un po' come
4: ci
0: va,
4: ci sono gli italiani davanti, sì, e tra l'altro ecco la conferma comunque, ecco, vogliamo metterci un'altra cosa comunque, che l'Italia domina dal punto di vista motoristico, perché abbiamo Antonelli in testa al mondiale di Formula 1, in Formula 2 c'è Gabriele Mini, altro italiano, in questo weekend ha debuttato nell'FP1 con la McLaren Fornaroli, che è un altro talento italiano che spera poi di riuscire a passare in McLaren e quindi diventare titolare magari proprio la prossima stagione. Poi MotoGP abbiamo detto, insomma,
0: poi c'è Bulega in Superbike,
4: che ha fatto la 25esima vittoria di fila, un'altra tripletta, e quindi vorrebbe arrivare proprio in MotoGP, proprio
0: nei motori messi bene,
4: in maniera eccellente, nel calcio no, però nei motori dobbiamo dirlo, dopo anni dove comunque abbiamo avuto talenti, grandi talenti, però non avevamo mai avuto per esempio doppietta per quanto riguarda MotoGP e Formula 1, una volta i titoli erano Rossi e la Rossa da questo punto di vista, adesso invece possiamo dire abbiamo Bezzecchi e Antonelli, perché abbiamo finalmente due talenti che dominano proprio
1: la scena mondiale.
0: Esatto, due molto amici tra le altre cose. Va bene, vediamo un po'. Noi naturalmente vi diamo appuntamento mercoledì a Motor Valley con Daniele Petroselli. Grazie
4: Daniele. Ciao Daniele,
0: grazie
4: sempre. A voi.
0: Noi facciamo un piccolo break, torniamo per l'ultima parte, recuperiamo un po' di massaggi, un po' di news per chiudere la puntata di oggi. A tra poco.

0: Bene, siamo tornati, ultimissima parte di Maragana con voi per chiudere la giornata di oggi. C'è un focus, caro Stefano, che ti saluto
1: sì.
0: Di nuovo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Da parte di tutto Mercato Web sui giocatori in Serie A, i 43 giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno, c'è quindi un elenco a cura di Ivan Cardia. Quindi ve ne sono 43, abbiamo escluso le tre società neopromosse in considerazione del fatto che in molti casi gli accordi con i giocatori prevedono clausole di rinnovo legate alla promozione, e quindi c'è una serie di giocatori che riguardano parecchie squadre, quindi che potete trovare proprio su tutto Mercato Web. Lo stiamo mostrando in TV in questo momento, tutte le squadre, no? Dove ci sono appunto dei calciatori che sono a scadenza. Guardate il Bologna, Freuler, Ligogianis, De Silvestri, Bonifazi, poi per andare giù tutte le altre. Vado all'Inter, c'è Mkhitaryan, De Vrij, Sommer, Acerbi, Darmian e Raffaele Di Gennaro. La Juventus, Dusan Vlahovic, Kostic, Isaiah e Pedro per la Lazio. Napoli, Milan, pardon, Modric e Terracciano, Napoli, Spinazzola e Juan Jesus, e via dicendo. La Roma, Selic, Pellegrini, Dybala e Sharawi, quelli che abbiamo sempre un po' analizzato, Stefano.
1: Sì.
0: Quindi tutte situazioni che vanno definite entro il 30 giugno.
1: Beh, un articolo interessante, uno si può orientare e poi sì. Magari da questi nomi può uscire fuori anche un'opportunità. Arricchire la rosa.
0: Per esempio ti faccio una domanda secca, magari... Modric secondo te rinnova?
1: No, salutato.
0: Saluta, vai, definitivo. Ho letto salutato, che ancora
1: credo.
0: Stava pensando, valutando, vada. Quindi va via.
1: Credo, non lo so, poi salvo sorprese, ma credo che andrà via.
0: I quattro della Roma?
1: E Sharawi
0: via. Ok.
1: E secondo me 3 su 3 dovrebbero restare. 2 su 3 Pellegrini di Bala.
0: Mi sembra 2 sono richiesti proprio da Gasperini, no?
1: Sì, poi però Marco bisogna mettersi d'accordo, perché poi Gasperini non è che può entrare dentro le trattative individuali. In cui si discute.
0: Le parole
1: poi dopo
0: di Bala adesso lasciano aperto
1: economico.
0: Tutto, no? Le parole di Bala rilasciate.
1: Ma insomma, ha parlato così anche, voglio dire, in passato, stava in Argentina, secondo me è stato diplomatico, ha fatto bene a essere un po' evasivo. Però poi ha detto secondo me la verità, perché tutto può succedere, mai dire mai, le solite frasi che sembrano banali, però poi rispecchiano un po' il momento del mercato. Nel mercato non puoi avere delle certezze, devi aspettare la firma, devi aspettare proprio l'accordo definitivo. C'è questa volontà da parte della Roma di trattenere Dybala, però più si va avanti, più secondo me c'è un piccolo timore, perché Dybala 30 giugno non è più un calciatore della Roma, cioè tra poco, praticamente fra 15 giorni scade.
0: E poi di quelli dell'Inter ti chiedo Mkhitaryan, De Vrij, Sommer, vabbè Acerbi, Darmian, io credo che insomma non ci sia.
1: Mkhitaryan dovrebbe rinnovare,
0: un altro anno. De Vrij pure è ancora così in
1: bilico,
0: Acerbi
1: no, Darmian no,
0: anche Sommer dai,
1: anche
0: non
1: Sommer,
0: credo
1: no.
0: che possa rinnovare.
1: Ma ha detto lo stesso Ausilio, faranno sicuramente qualcosa in difesa, perché faceva proprio riferimento a Darmian, Acerbi, De Vrij è in bilico, vedremo se accetterà poi anche un ruolo, diciamo così, di titolarità alternata, definiamola così.
0: Va bene, questo è un po' il quadro dei giocatori, ripeto, che sono in scadenza, Serie A, 43 giocatori in scadenza di contratto il 30 di giugno. Bene, allora recuperiamo anche qualche messaggio dei nostri ascoltatori al 331-8200213. Alberto ci scrive: per favore, paragonare Cristiano Ronaldo a Vlahovic è come paragonare Clint Eastwood a Bombolo, è una bestemmia. Ma non credo che... chi è che ha paragonato Cristiano Ronaldo a Vlahovic? Qualcuno di noi ha paragonato?
1: Ma no, assolutamente, si faceva il discorso, non so chi l'avesse tirato fuori.
0: Tricella disse, aveva detto
1: che Agnelli
0: portò, Cristiano Ronaldo, quindi era come per il dire colpo, serve un giocatore di un calibro
1: superiore a Vlahovic, è difficile trovarlo, quindi,
0: non
1: io,
0: il paragone.
1: E quindi mi tengo Vlahovic, ma io non è che sto dicendo che la Juventus debba rinunciare a Vlahovic, tutt'altro, dico soltanto che bisogna credere e avere fiducia. Al di là dell'aspetto economico che deve curare il calciatore con la Juventus, se un allenatore dice a un amministratore delegato, in questo caso direttore generale che è Carnevali, voglio Vlahovic perché uno più bravo in giro non ce n'è, cerchiamo un po' di riprendere la situazione.
0: Certo.
1: In questo momento credo che la Juventus non possa piazzare un colpo superiore a Vlahovic. Cioè, Vlahovic non è che, voglio dire, è di basso profilo, al tutt'altro. Però insomma mi sembra di capire che c'è stata una fiducia a tempo così, o non dico, un po' sali e scendi. Bisogna credere a sto ragazzo fino in fondo. Cioè, magari
0: speriamo.
1: Esplode, si afferma definitivamente grazie anche al lavoro di Spalletti e magari dà una mano fattiva alla Juventus, non che non l'abbia data, l'ha data, però magari in un altro contesto, con una squadra magari un pochino più sensata, più logica, più forte, più competitiva, Vlahovic può diventare ancora più forte. Mm-hmm. Mentre se galleggia in questa squadra piena di equivoci, secondo me Vlahovic non risolve, potrà risolvere poco.
0: Allora, andiamo a sentire un audio, 331-8200-213.
2: Buongiorno Marco e Stefano, volevo fare una valutazione,
0: sì.
2: Ma se vale 60 milioni Palestra, ma Pio quanto vale? Ma i percassi sono fuori mercato, sono veramente degli speculatori, scusate.
0: Vabbè, loro fissano un valore giocatore, non siamo, però mo 60 ci siamo arrivati noi, non stiamo a questa cifra, diciamo un po' più di 50, si è parlato di 55.
1: Abbiamo detto che è esagerata, appunto, è base, poi le cifre le fa il mercato, le richieste, domanda, offerta, eccetera, eccetera.
0: Poi ragazzi, parliamoci chiaro, io dico
1: cioè,
0: sempre...
1: sto giochino, quello vale di più, quell'altro se vale quello, allora quell'altro quanto deve valere? È passata proprio notizia di poco fa, Cucurella.
0: Esatto.
1: Cucurella. Ecco, passato dal Chelsea al Real Madrid per 60 milioni di euro. A me sembra un'esagerazione. A me sembra un'esagerazione. Però se Mourinho lo vuole, pensa che sia indispensabile il gioco del Real Madrid, 60 milioni.
0: Senti,
1: le cifre sono molto relative, che... molto personali. Cioè, non lo so.
0: Ho letto addirittura che Octree potrebbe regalare all'Inter Camavinga. 60 milioni. Vale 60 milioni di Camavinga?
1: Camavinga è un giocatore forte. 60 pure lì. 50. Camavinga, insomma, Real Madrid. Nazionale francese, non lascia perdere che non.
0: Un bel giocatore.
1: No?
0: No, infatti.
1: Beh, no, spesso è un giocatore di livello internazionale, può completare questo centrocampo già forte dell'Inter. È un boost incredibile, è qualcosa di più lì in mezzo al campo, soprattutto in ottica Champions League. Per non trascurare il campionato.
0: Certo. 331-8200-213, vado da Andrea Magliocca ancora per un altro audio, velocissimo, vai.
3: Direttore Vicari, buongiorno Stefanuccio.
1: Ciao, salve.
3: Ma io gliel'ho sempre detto che oramai in Italia siete rimasti tutti Matusalemme.
0: Perché? Che succede?
3: Siete rimasti antichi, vi siete fermati nell'anno 1951.
1: Perché che è successo nel 51?
0: Che è così?
1: Ma nel 51 cosa è successo?
0: Ma che ne so, perché ha detto 51? Che è successo?
1: Boh.
0: Adesso vado a vedere, va, così facciamo anche un'occhiata agli anni. Vai, c'è un altro audio che recuperiamo, vai.
4: Scusa Marco, ma sì. Il Milan può prendere Juric? Juric è libero.
0: No, Juric non è più libero. Juric è al Monza. Hai capito? Nasceva il Festival della Canzone Italiana. 1951 è stato un anno storico, ricco di avvenimenti epocali a livello globale e nazionale. In Italia si sono tenuti eventi che hanno cambiato la cultura e segnato la cronaca, come la nascita del Festival di Sanremo.
1: Ecco, questo.
0: Poi che altro voi sapete?
1: No, che poi
0: nasceva il 29 gennaio.
1: Erano gli anni che poi, subito dopo la guerra, lenta ripresa, il boom economico degli anni 60. Il periodo è stato quello.
0: Sì, il 7 marzo, se vuoi sapere che cosa è successo il 7 marzo, il Parlamento approvava la legge per il riarmo militare, stanziando 150 miliardi di lire per modernizzare le forze armate.
1: Hai capito? Poi?
0: Poi il 6 marzo inizia negli Stati Uniti il processo ai coniugi Rosberg, accusati di spionaggio per conto dell'Unione Sovietica. Che ne so, se hai detto 1951, no? Io sono tornato indietro, capito? Vabbè, dai, una serie di cose, andiamo avanti, che è meglio.
5: Ciao Marco.
0: Ciao Antonio.
5: I tuoi ospiti qualche giorno non riesco a capire che ha ingaggiato a Mourinho. Ma è facile, basta. E secondo me quei giocatori che arriveranno ne saranno la conferma. Tanto le società ormai si affidano a procuratori, sicuramente si saranno affidate a procuratore chi gli ha portato a Morin e gli porterà due o tre giocatori, lo stesso che fa in Monza, che prende a Juric solo perché ha un procuratore che in Italia ha tantissimi calciatori che gli porterà a Monza.
0: Vabbè,
5: le società più si affideranno ai procuratori e più si spingeranno. Saluti.
0: Saluti. Non lo fa ad arrabbiare, perché questo prima o poi un giorno ci telefona, io sono convinto. 331-8200-13, vai. La campagna è partita. Arriva? Vai.
6: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino, ciao. Da Torino. Ma Robertino, io credo che Carnevali e Spalletti siano una grandissima coppia, perché comunque sono veramente due professionisti di altissimo livello, secondo me secondi soltanto a Marotta e Chivu. Ma perché perché escludere la vendita di Ildiz? Cioè, secondo me, visto anche come sta giocando nell'ultimo periodo, Ildiz è assolutamente sacrificabile, perché non mi sembra che sia questo campione che ci è stato descritto. Ma cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Qui tocchi un tasto che abbiamo provato giorni fa ad affrontare.
1: Non lo chiamo più, perché sennò...
0: No, ma secondo me invece va affrontato, perché sai...
1: Io sono stato tra i primi a sollevarlo, però.
0: Potresti veramente fare un mercato differente. Quindi...
1: Poi visto che gente competente come
0: poi,
1: Spalletti e
0: chi
1: Carnevali...
0: arriva come proposta? Cioè, no, se arriva una proposta, io l'ho detto l'altro giorno...
1: Carnevali e Spalletti...
0: Ma se arrivano 100 milioni sul piatto, tu che fai? Sono non tanti. Ci pensi? Sono certo. Tanti. È vero che stiamo parlando di un giocatore talentuoso, benissimo. Che adesso speriamo di vederlo al mondiale fare qualcosa.
1: Vabbè, non sta benissimo sto periodo,
0: no, è vero, si è fatti i capelli, hai visto? Mezzi biondi,
1: vabbè, a parte del look, se
0: uno
1: fare
0: comincia
1: suoi.
0: A fare i capelli mezzi biondi, no. Boh, speriamo bene.
1: Ma è
0: allora
1: giovane, ragazzo.
0: No, comunque
1: no, dico, deve la prima cosa deve star bene fisicamente,
0: certo, questo sicuramente.
1: Però sai,
0: però 100 milioni, io quando l'ho detto l'altro giorno tutti
1: 100
0: no,
1: milioni
0: no,
1: è una
0: no.
1: Cifra che può
0: di che arrivano 100 milioni invogliare. Sul piatto 100 milioni per lui, 40 per
1: no,
0: Bremer, siamo a 140. Quanto vale Thuram?
1: Ma non so.
0: Thuram quanto può valere adesso?
1: 40.
0: Addirittura?
1: 30.
0: 30, dai, 30 Thuram. Quindi siamo 100, 140, 170 milioni.
1: Bremer.
0: È messo tutto insieme, 170 milioni a disposizione. Cambiaso è vero o no? Scambiaso però 15.
1: Beh.
0: Sì, più no, dai.
1: Beh, dipende, all'estero no. Se vai in Premier, vai in Inghilterra, vai nei campionati importanti, ci fai ci fai dei soldi.
0: Però dopo dici chi vai a prendere?
1: Ti chiami Carnevali tu?
0: Bravo, hai ragione, se ti chiami Carnevali vai a cercare. Beh, c'hai ragione, se no scusa che roba è. Allora 331-8200-213 vai.
7: Nel 1952 arrivò Jefferson a Napoli.
0: Va bene,
1: no, facciamo 53.
8: Io capisco che 54. Palestra sia sopravvalutato, ma il confronto non può essere certo Pio Esposito, perché anche lui non è che può, oggi come oggi, può essere valutato a quelle cifre. Per cui voglio dire, confronti eventualmente sono altri. Vi ringrazio.
0: No, però insomma un attaccante deve valere di più di un esterno, perdonatemi, cioè questo è un ragazzo che ha segnato già un po' di gol in Serie A, è arrivato in nazionale, ha segnato qualche gol in nazionale, non può valere meno di Palestra, giusto, mi sbaglio Stefano?
1: No.
0: Cioè se Palestra vale 55, Pio Esposito non può valere di meno, dai.
1: Certo.
0: Quindi adesso non so quanto può essere la sua valutazione, ma mi sembra che l'anno scorso l'Inter rifiutò dal Napoli 45 milioni,
1: sì.
0: Quindi siamo lì, no? Vabbè, vediamo.
1: No, concordo.
0: Concordi.
1: Troppi soldi per Palestra.
0: Sì. Un altro audio, siamo quasi in chiusura, vai. Che succede adesso? Un'altra volta.
1: Ci addormentiamo.
9: Direttore Piccari, nel 51 venne firmato il primo atto dell'Unione Europea, i primi approcci. E voi siete rimasti lì, proprio lì.
0: Vabbè.
9: Avete iniziato, ma non avete.

0: rifai una Juve competitiva davvero, ha scritto Alberto da Piacenza. E poi Marco scrive: Cucurella 60 e Cambiasso 15, il metaverso. Ma pure i capelli, ma dice che se vince il mondiale, che fa? Se fa qualcosa i capelli, no, non ho capito.
1: I capelli,
0: boom, veramente. Ma sai, faticaccio a gestire qui i capelli.
1: Poi fanno caldo, sono periodo, li vedi,
0: veramente una roba.
1: Fanno caldo.
0: Va bene, allora 331-8200-213. Chiedo se c'è novità in regia. No, mi dice di no, quindi andiamo avanti. Siamo quasi in dirittura di arrivo. Stavo leggendo, c'è vabbè, poi tutta una serie di nomi di mercato, caro Stefano, che si fanno in questo momento in tutte le squadre, in uscita, in entrata e via dicendo. Per esempio. Meret, Milinkovic e Savi in bilico, quindi aspetta, leggo questo che potrebbe essere interessante sul Napoli, dove secondo quanto riporta penso voci dall'Inghilterra, che è quello nel nome che ha costato al Napoli, è Vicario, estremo difensore italiano, potrebbe lasciare il Tottenham con il club londinese intenzionato a rinnovare profondamente l'organico dopo una stagione complicata conclusa con la salvezza ottenuta nelle battute finali del campionato. Vicario quindi potrebbe, secondo insomma
1: costa,
0: indiscrezioni, quanto so, una trentina
1: però...
0: mi sa pure lui, no, di più, 40, boh, non lo so. Comunque qui tanto spariamo i numeri veramente in una maniera invereconda. Oddio, ti ho girato la pagina e mi scuso. Va bene, siamo arrivati alla fine quindi di questa giornata. Noi ritorneremo come sempre
1: a domani
0: a partire dalle ore 13, come sempre con voi. Adesso vi lasciamo a tutta C. Buon proseguimento, Stefano. A domani.
1: A domani,
0: a domani,
1: a domani. Ciao a tutti. Ciao,
0: saluto a tutti. Ciao.
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati per aprire la nuova settimana dedicata soprattutto al calciomercato, tante trattative, tante idee per le big e non solo. Ne parliamo subito con Gianluca Presicci, ex calciatore di Bologna e Pisa tra le altre. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Innanzitutto volevo sentire qualche tua considerazione sul Mondiale che è iniziato da alcuni giorni. Che cosa ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa?
1: Ma diciamo che avendoci il cuore diciamo abbattuto perché insomma onestamente è l'ennesimo mondiale senza l'Italia, l'entusiasmo e l'attenzione viene un po' meno. Diciamo che sicuramente l'entusiasmo che vediamo da diciamo, squadre di seconda, terza fascia è entusiasmante, no? Ti fa capire veramente che cosa abbiamo perso. Niente, per adesso, diciamo, a parte il Brasile che diciamo, no, non è riuscito a vincere, più o meno, sì, anche la Turchia che ha perso, però più o meno tutti i risultati abbastanza, diciamo, abbastanza attendibili, quindi diciamo per il momento, essendo i primi sei gironi, le prime sei partite, i primi sei gironi, niente di particolarmente rilevante, forse ripeto, anche perché, come dicevo prima, il cuore è un po' triste e l'occhio di conseguenza ne subisce quello che è lo spettacolo.
0: E allora partiamo adesso parlando della Serie A, la Juventus che ha scelto come direttore generale Cannavali, ha fatto una buona scelta secondo te?
1: Ma io, guarda, mi verrebbe da dire finalmente, dopo che ne abbiamo parlato, ne hanno parlato tutti, il primo tassello, a mio avviso, era stato fatto in maniera giusta con Chiellini, il secondo con l'allenatore, con Spalletti, e mancava la ciliegina che secondo me, diciamo, poteva far rialzare quelle che erano le ambizioni e i risultati del club. È chiaro che dopo anni tribolati di acquisti sbagliati, di dinamiche, diciamo, non propriamente da Juve, non è che adesso Carnevali riesca, secondo me, in un calciomercato a risolvere le problematiche, perché comunque

0: Quella struttura è una struttura che ha grosse lacune, però sono convinto che finalmente la Juventus tornerà ai livelli che ci ha abituato nella sua storia.
1: Ecco, si potrebbe riaprire a questo punto anche la questione Vlahovic, in virtù del fatto che potrebbe non essere semplice trovare delle alternative di valore all'ex giocatore della Fiorentina.
0: Ma sai, Vlahovic paga sicuramente questo contratto assurdo che a volte ha ingigantito anche le critiche, no? Perché è chiaro che quando sbagli un gol, che sei un giocatore pagato normalmente, ti viene addossato la colpa. Quando sei un giocatore che guadagni quelle cifre e sbagli un gol, è tutto ingigantito. In più ci mettiamo che ultimamente ha avuto dei problemi fisici, è normale che nonostante, diciamo, lui sicuramente avrà delle pretese più basse, però è chiaro che quando fino a ieri hai guadagnato un euro, non è che può andare a guadagnare 10 centesimi. Sicuramente le loro richieste sono richieste comunque importanti, che però, come ho appena detto, fanno sì che la situazione degli ultimi mesi condizioni un po' la scelta di altri club, e forse proprio la Juve, che conosce da vicino quello che è il suo stato fisico e mentale, potrebbe essere, diciamo, la soluzione.
1: In tante, per adesso tra le big sembrano voler cambiare, invece c'è l'Inter che va avanti nel segno della continuità. Insomma, Bastoni, Di Marco e Barella continuano ad essere i pilastri, giusto così?
0: Sì, giusto così, perché qui si parla di un lavoro che viene da anni, di programmazione fatta bene, di giocatori giusti per il modulo dell'allenatore, e l'allenatore adatto a certi meccanismi. Hanno sempre fatto delle scelte sbagliando pochissimo, perché comunque le due finali non, cioè, sono due traguardi importantissimi, i campionati vinti e persi per un'inerzia. È chiaro che ti portano a confermare, diciamo, il 90% dell'operato fatto. Quel 10%, che praticamente è un qualcosa di imponderabile che può capitare a qualsiasi società, viene, diciamo, messo in conto. Però vedo che la politica che stanno facendo è una politica che riprende un po' quello fatto gli ultimi anni. Quindi credo che in un momento dove le grandi squadre, guardiamo la Juventus, guardiamo il Milan, hanno fatto dei danni gestionali incredibili, loro sono diventati una mosca bianca.
1: Cosa pensi del Napoli di Allegri? Che novità porterà secondo te l'ex tecnico del Milan ai Partenopei?
0: Ma guarda, io co come tutti crediamo che Allegri sia adatto ad una squadra comunque rodata, no? Come quando subentrò a Conte alla Juventus, una squadra che veniva da tre scudetti e che, diciamo, lui praticamente diciamo, senza modificare più di tanto, continuò il lavoro fatto. Quindi questa situazione potrebbe apparire la stessa al Napoli. Io non sono un estimatore di Allegri, ma neanche un denigratore. Credo che sia, diciamo, una scelta logica, fatta probabilmente bene, però credo anche che adesso, a differenza di prima, ci siano molti più punti interrogativi, perché comunque gli ultimi anni, va detto questo, nelle squadre di Allegri, specialmente nei momenti in cui si doveva tirar fuori quello che serve per arrivare al traguardo prestabilito, gli ultimi anni questo è mancato. E quindi, diciamo, che nutro qualche dubbio in più, però, sapendo la situazione, il presidente, dei giocatori che probabilmente erano arrivati a un livello, diciamo, di stress, tra virgolette, con l'allenatore precedente, hanno scelto un allenatore che da quel punto di vista ti lascia molta più libertà.
1: Insomma, adesso sarà interessante vedere quali saranno i giocatori che verranno messi a disposizione di Allegri, che tipo di campagna acquisti potrà fare De Laurentiis per il suo Napoli. Ci sono anche tanti giocatori che probabilmente dovranno essere piazzati.
0: Ma sì, guarda, riparliamo ben più, facciamo l'esempio che forse calza l'esempio di Luca. Luca è stato un acquisto, io non so se, cioè adesso è un acquisto non sbagliato di più, però se andiamo a vedere le bocciature che ha fatto, che sono state fatte nei confronti di Luca, sono bocciature di momento in cui il Napoli non viaggiava, non arrivava una palla in aria, lui veniva incontro sempre incontro al portatore di palla, sbagliava lo scarico. È chiaro che poi ti fischiano una volta, due, all'inizio il Napoli non è partito bene, è normale che poi dopo viene tutto più difficile, specialmente quando devi sostituire una pedina importante come Lukaku. Højlund è arrivato, più sbarazzino, caratteristiche completamente diverse e ha fatto molto bene, anche se quando poi ci sono state le partite con squadre, con difese importanti, si è visto un po' i limiti di questo giocatore, che magari in alcune dinamiche sembra veramente di un'altra categoria. Viceversa, quando trova una squadra come trovava nel campionato inglese, diventa un giocatore normale. Però sicuramente Allegri, se deve fare 4-5 innesti mirati, chirurgici, sicuramente non sbaglierà molto.
1: Cambiando invece argomento, il Como in Champions, come te lo immagini?
0: Me lo immagino bene, me lo immagino bene perché il Como, come ormai da molto tempo, ha una organizzazione non tanto moderna, ha una organizzazione giusta, un'organizzazione che capitava anche negli altri anni, non è niente di nuovo. Si mettono a tavola persone competenti, uno scout fatto da scout che vengono indirizzati secondo una politica di gioco giusta, prestabilita, un allenatore che sa quello che sono i suoi principi, una società che cerca di accontentarlo, si mettono a tavola e programmano terzino destro in funzione del centrale di destra, in funzione dell'esterno alto di destra e così via. E quindi in Champions sono sicuro che quando sarà finita la campagna acquisti, il Como avrà fatto non troppi innesti, perché comunque sono tutti giocatori interessanti, ma quei 3-4 innesti che farà saranno, diciamo, adatti per andare a fare la Champions, perché è tutto programmato in maniera seria.
1: E da ex del Bologna, che cosa pensi dell'arrivo di Tedesco sulla panchina dei rossoblù?
0: Ma guarda, mi ha sorpreso molto l'uscita di Italiano, che probabilmente non lo sapremo mai, che probabilmente forse aveva già un accordo sicuro con Napoli, che poi è saltato. Tedesco, sì, guarda, io credo che sia, diciamo, il giusto erede di Italiano. È un allenatore che predilige il gioco, è un allenatore che comunque quando parla di calcio si capisce che ha dei principi diciamo, di gioco che vengono ancora prima del risultato, anche se poi molto spesso il risultato è una conseguenza. Però, sai, io credo che il Bologna gli ultimi anni abbia sempre fatto di più di quello che era preventivabile. E quindi diciamo che pur con qualche tegola imprevista, tutto sommato è andato sempre tutto bene. Quindi credo che quest'anno non cambierà da questo punto di vista. Se le cose andranno, diciamo, per il verso giusto, forse ci vorrà un pochino più di tempo, perché comunque anche se i principi possono essere simili, la metodologia sicuramente cambierà, l'adattamento anche alla nuova voce di un allenatore sicuramente ci vorrà qualche mese in più. Però, come ho sempre detto, io quando vedo un'organizzazione societaria come quella del Bologna, che ormai da anni ci fa vedere come si deve lavorare, credo che anche quest'anno non ci siano grossi problemi.
1: Grosso alla Fiorentina, i Viola possono pensare, secondo te, di aprire un ciclo?
0: Io me l'auguro, sia per la Fiorentina, anche da Toscano, e sia per l'allenatore Grosso, che comunque quest'anno ha dimostrato che veramente ha raggiunto un livello di preparazione, importante. Quindi questo connubio, dopo un anno di sofferenza, dove anche i tifosi, a mio modesto modo di vedere, hanno un po' cambiato l'atteggiamento, che anche quello comunque non è determinante, ma qualcosa alla fine, qualche punto te lo dà. Credo che quest'anno la piazza della Fiorentina, insieme a questo giovane allenatore che ha dimostrato, come dicevo prima, che di essere in un momento buono, sicuramente potrà essere un anno positivo. Poi cosa si intende per positivo lo vedremo alla fine, però sono convinto che dopo gli errori fatti, non dimenticando Vanoli che comunque il suo l'ha fatto, penso che sia un anno, diciamo, di svolta per la Fiorentina, o perlomeno me l'auguro.
1: Tanti allenatori nuovi, nella prossima Serie A ci sarà anche Abate che guiderà il Torino, Abate che è reduce dalle stagioni positive alla Ternana e anche alla Juve Stabia. Adesso il salto in Serie A per lui.
0: Guarda, io credo che, come dicevi te, di allenatori nuovi in Serie A sia non solo dovuta, ma sia indispensabile. E quindi credo che Abate abbia fatto il giusto percorso per arrivare ad una panchina importante come quella del Torino. Credo però altresì che bisognerebbe iniziare veramente un rinnovamento. Dalle società dove ci sono, diciamo, ruoli vicini al direttore sportivo, vicini a chi organizza il settore giovanile, perché credo che quello che sta avvenendo fuori, quello che viene, diciamo, tra virgolette, denunciato da alcuni onesti addetti ai lavori, faccia capire che non siamo fuori da mondiali per caso, ma lo siamo perché c'è una classe operativa che è vergognosa nella gran parte diciamo, del campionato italiano, Serie A e Serie B. Quindi ben vengano questi nuovi allenatori che hanno fatto il suo percorso, se la sono guadagnata queste panchine, però non basta. Non basta, bisogna iniziare a vedere anche altri ruoli, altri collaboratori, perché se continuiamo a far forza su personaggi che sono legati a quello o all'altro procuratore, sono legati a quello o all'altro direttore sportivo, continuiamo a far venire in Italia stranieri che non hanno qualità e ci affossano il nostro bagaglio, di giovani italiani.
1: E Aquilani al Sassuolo? Ti piace, ti intriga, ti incuriosisce?
0: Allora, Aquilani al Sassuolo, devo dire la verità, ma avessi fatto questa domanda un po' di tempo fa, ti avrei risposto onestamente, con sorpresa, perché non mi sembrava un allenatore, diciamo, nelle precedenti, insomma, specialmente alla Fiorentina, l'ho anche un po' visto da vicino, non mi sembrava un allenatore non bravo, però da Serie A. Devo dire che ho visto diverse volte il Catanzaro quest'anno e onestamente ha fatto un grande lavoro, un grandissimo lavoro, un lavoro che ti ha fatto capire l'attaccamento, la qualità, le idee, la gestione, e sono tutte cose che oggi diventano importanti per far ripartire tutto il Movimento Italia. Quindi credo che se lo sia meritato. Non è una figura che quando la vedo mi strappo i capelli, perché mi è sempre stato un po', non voglio dire antipatico, però ha sempre avuto un atteggiamento un po' schivo, un po' super partes. Devo ricredermi con le scene che si sono viste a Catanzaro. faccio un passo indietro e dico bravo Aquilani, e quello che ti hanno dato te lo sei meritato.
1: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, a presto, buona giornata. E
0: Un saluto, ciao Lorenzo, grazie.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, vi proponiamo anche un'intervista a Cristina Parodi, che naturalmente parla anche di calcio, in particolare dell'Atalanta.
2: Cristina Parodi a Forte dei Marmi, oltre che per la bellezza della Versilia, per il suo marchio di abbigliamento.
3: Esatto, Crida, veniamo qua tutti gli anni a fare un pop-up e siamo qua fino a domenica ed è sempre un bellissimo posto dove veicolare la nostra idea di stile.
2: Sfrutto la tua presenza per parlare di calcio, visto che comunque ai tuoi inizi hai fatto anche la giornalista
3: Ebbene
2: sportiva,
3: sì.
2: con Calciomania, ce lo ricordiamo, e non solo. E allora, da tifosa simpatizzante dell'Atalanta, ti chiedo quali sono le aspettative per la prossima stagione con Sarri in panchina.
3: Le aspettative sono alte, la forza dell'Atalanta, oltre che nell'allenatore e nella squadra, è nella città, perché l'Atalanta è veramente la squadra della città e Bergamo, grazie anche all'appoggio, al supporto che ha sempre dato a questa squadra, ha portato l'Atalanta a risultati che sembravano essere impensabili. Quindi ben venga il nuovo allenatore e forza Atalanta sempre.
2: Per provare a riaprire magari un ciclo come ha fatto Gasperini.
3: Beh, insomma, come Gasp sarà difficile, però no, noi ci crediamo. La città è sempre legatissima alla squadra.
1: Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa nuova settimana di TMV Radio, in questo lunedì 15 giugno 2026. Un buongiorno che arriva dalla voce di Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per questa mattinata di A Tutta C, dalle 9.45 alle 10.45, per toccare i temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Del resto ormai ci siamo lasciati alle spalle il campo, è tempo già di trarre bilanci, ma soprattutto di guardare in prospettiva il mercato e le ambizioni per la prossima stagione. Io intanto ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, che mi accompagna come sempre. Saluto anche chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio, e saluto anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Per i messaggi WhatsApp invece il numero è sempre lo stesso, 331 82 00213, per le vostre domande, per i vostri temi, le vostre curiosità anche sulle squadre, insomma. Del resto tanto si sta muovendo in queste ore, in questi giorni, un po' per quanto riguarda le panchine, un po' per quanto riguarda le dirigenze, i giocatori. Dopo peraltro avremo anche una finestra con un tesserato di uno dei club della terza serie. Intanto vado ad accogliere in diretta Luca Esposito per la redazione di Tutto C. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Lucio e a tutti i telespettatori, e buon inizio settimana.
1: Grazie, grazie Luca. Come dicevo, i temi sono veramente tanti, tra mercato e quant'altro, insomma, per le prospettive, ma anche gli interrogativi per la prossima stagione. Parto un po' dalle ufficialità, perché la Cavese sta cercando di dare continuità al progetto. Anche quest'anno è arrivata una salvezza. Luca comunque alla fine neanche troppo sofferta, è arrivato il rinnovo di De Liguori, già prima erano arrivate delle conferme in casa biancazzurra, con anche il DG Filippi confermato. Insomma, la Cavese prova a ripartire sempre dagli stessi punti di riferimento.
2: Sì, vabbè, quanto poi hai la possibilità di farlo, ci sono anche i presupposti per farlo, perché chiaramente i matrimoni si fanno sempre in due, sia di Filippi, che ormai da 3-4 anni alle dipendenze della Cavese, con lo stesso anche direttore sportivo giovane Vincenzo De Liguori, che dopo un anno, diciamo, anzi 2 anni che alla Cavese, il primo anno aveva fatto affiancamento con lo Giudice, se ti ricordi, e poi lo scorso anno invece da solo. E credo che l'obiettivo che la società ha chiesto al direttore era quello della salvezza, senza patemi. È stato bravo anche poi nel mercato, nella campagna di rafforzamento a gennaio, ha potenziato la squadra, quindi credo che l'ottimo lavoro, quindi va sotto gli occhi di tutti, e quindi è giusto rinnovargli addirittura fino al 2028, quindi sì. un direttore giovane che comunque ha portato anche soldoni nelle casse, soprattutto a gennaio, vendendo all'Inter Under-23 un giovane di prospettiva, che ha comunque portato circa 280.000 euro nelle casse, appunto, degli Aquilotti. Per cui, diciamo, credo che è giusto confermare il direttore, ma anche il direttore generale, che secondo me hanno fatto entrambi un ottimo lavoro.
1: Sì, decisamente. Poi la stabilità che si è raggiunta dopo la promozione non è scontata, è vero che cava anche un bacino d'utenza importante, ovviamente, però sono arrivati dei risultati comunque soddisfacenti, oltre che sul campo anche nella valorizzazione dei talenti. Però a proposito anche di ulteriori interrogativi sulle panchine, rimango sempre nel girone C, Luca, perché si parla di Potenza. Qui bisogna trovare un tecnico. Anche il Potenza comunque ormai è una realtà, possiamo dirlo, a tutti gli effetti del girone C. Anche quest'anno ha condotto un grande anno in campionato e nella Coppa Italia di Serie C. Si stava arrivando ad una sorta di duello ad un certo punto, Tisci Turati. Adesso l'impressione però è che Tisci, insomma, stia guadagnando la pole position, o sbaglio?
2: Sì, Tisci Turati, ma conoscendo il direttore sportivo di Bari, sicuramente cercherà di capire chi ha più voglia dei due. Chiaramente Turati viene dall'ottima esperienza con il Siracusa, mentre l'ottimo campionato anche di Ivan Tisci col Pineto. Quindi, secondo me, conoscendo il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, porterà il confronto, diciamo, cercherà di capire chi dei due ha più volontà, chi sposerà il progetto Potenza, un progetto sicuramente importante, un progetto sicuramente che comunque, caro Lucio, da ormai da svariati anni Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C, per cui credo che bisogna scegliere bene perché non è semplice, diciamo, dare continuità dopo l'ottima stagione di Conte Giorgio, che comunque ricordiamo ha traghettato il Potenza nei playoff, nonostante un inizio un po'
1: È
2: balbettante.
1: vero, è vero. E poi soprattutto mi sento di dire, Luca, De Giorgio è stato una costante, anche un elemento che era padrone di casa sostanzialmente a Potenza. Lo è sempre stato in questi anni, prima non in prima squadra, poi è arrivato in prima squadra. Quindi bisogna, secondo me, fare grande attenzione nel muovere i prossimi passi per quanto riguarda il Potenza stesso. E poi passo però anche agli altri.
2: Però
1: Ah, vai,
2: Tisci,
1: vai, Luca.
2: però scusami,
1: Vai, vai,
2: Giorgio, volevo
1: tranquillo.
2: chiudere, Lucio, volevo chiudere, che dicevi tu, Ivan Tisci in pole sicuramente è considerato, diciamo, il profilo più pronto,
1: Beh, ha
2: più
1: fatto molto
2: convinto,
1: bene.
2: no? E soprattutto disponibile, entra nel progetto. Quindi vedremo, ripeto, salvo ribaltone dell'ultimo minuto, potrebbe essere lui a raccogliere, come dicevo prima, l'eredità di De Giorgio.
1: Sì, guarda, io ti devo dire, mi sembrerebbe una scelta in continuità, perché comunque dice uno di quegli allenatori che si è dimostrato valido in questi ultimi anni. A Pineta ha costruito veramente molto molto bene, quindi mi aspetto che possa farlo anche a Potenza. È una realtà diversa, è un girone diverso, però ecco, Tisci ha dimostrato veramente di essere un tecnico di valore. Peraltro mi sento di aggiungere, chiudo, bravissima persona, anche disponibilissimo nei collegamenti che ha fatto qui a TMV Radio. Però poi trovo il ponte per il girone B, sempre Luca. Ci sono le prospettive societarie della San Benedettese. Qui ancora appare tutto in bilico. Non è un segreto che il presidente Massi apra le porte poi a nuovi soci e non solo. Tra fondi esteri, altre prospettive, bisognerà chiarire quello che sarà poi il piano societario per la prossima e per le prossime stagioni.
2: Eh sì, bisogna dare certezza al progetto, altrimenti se il presidente. No, io dico sempre e ribadisco il mio mantra è sempre lo stesso. Se il presidente non ha voglia di fare calcio, passi la mano perché non gliel'ha ordinato il medico. Ok? Bisogna avere amore per questo lavoro, passione, perché in Serie C comunque i soldi bisogna spenderli anche tanti. Capisco, però adesso il fondo. Io tra l'altro in uno degli editoriali ho detto, ho scritto proprio questo. È il periodo adesso dove bisogna mettere un punto fermo. La Covisoc faccia le giuste verifiche perché non ne possiamo più. Quindi, se un presidente getti dubbande, vuole cedere, non si capisce se vuole rimanere, è chiaro, facesse chiarezza, perché poi alla fine ci troviamo, come lo scorso anno, il Rimini che abbiamo visto alla fine che ha fatto i Rimini, e poi cosa ha fatto la Ternana, e poi tutte le altre squadre che
1: Sì.
2: sono comunque. Voglio dire, adesso bisogna mettere un punto perché siamo stanchi di questi, diciamo questo faccio, non faccio, oso, non oso, basta. Bisogna mettere, ripeto, un punto perché i tifosi sono la parte lesa di queste
1: Dici
2: incertezze da
1: bene.
2: parte dei presidenti. Perché, ripeto, io se credo che se ho intenzione di portare avanti un progetto, e quindi il progetto San Benedettese, che comunque è una società comunque con un blasone storico, comunque un marchio importante, un brand importante, bisogna avere rispetto. Quindi, nel momento in cui il presidente non se la sente di continuare, lo facesse oggi. I fondi non lo so, perché il fondo, io difficilmente, questa è la mia considerazione, un fondo investe in Serie C soprattutto, poi in una città sicuramente importante, un blasone sicuramente importante, però ecco, il fondo vede, diciamo, è più lungimirante, vede più alla grande, cioè pensa più alla grande, ecco Catania, abbiamo visto Palermo, abbiamo visto in Serie C quando era in C, quindi credo che i fondi investano più in una società dove c'è la possibilità di un ricavo maggiore. In una città piccola come San Benedetto, io mi guarderei bene. Questo voglio dire.
1: Beh, si è
2: Non so
1: fatto
2: se ho
1: bene.
2: passato il mio messaggio,
1: No,
2: non
1: no,
2: so se è
1: hai
2: stato chiaro.
1: fatto benissimo a fare questo chiarimento, secondo me, Luca, perché sono anche realtà differenti, posto che poi i fondi hanno funzionato parzialmente in alcune piazze, in altre anche no. Piazze grandi, anche importanti, per esempio, tu citavi le piazze del sud, ma penso anche ai presidenti, alle proprietà straniere, sono arrivate a Trieste, ecco, le cose non è che siano andate particolarmente bene, quindi non è già una garanzia di per sé. San Benedetto però è anche una realtà molto differente dalle piazze che hai nominato te. Proprio per anche bacino d'utenza, la passione non manca, nulla to da togliere a San Benedetto del Tronto e alla San Benedettese.
2: Sarei circospetto, perché nel senso che mi guarderei bene, perché è
1: Sono
2: sempre
1: d'accordo
2: un
1: con te.
2: grosso punto interrogativo, questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi anche qui attenzione, perché poi hai detto bene:
2: Per
1: tifosi sono
2: esempio,
1: la parte lesa e San Benedetto ha dei grandi tifosi.
2: A Castellammare, ecco, la Juve Stabia in Serie B, ai quarti di finale, il fondo ha detto dall'oggi a domani, ha detto me ne vado. Ecco, quindi voglio dire, io ai fondi chiederei, vuoi entrare nel calcio italiano? Ok, allora per maggiore garanzia devi versare 50 milioni come garanzia di fiducia, perché non che dall'oggi a domani puoi scomparire. Ecco perché io sono sempre per i presidenti, dove il presidente se fa male tu hai una figura in carne ed ossa dove puoi contestare, puoi dire la tua, ti puoi anche sfogare. Il fondo è sempre un mister X, è sempre un'incognita, è quel concetto. Per cui io sui fondi andrei, ci vedo sempre sono sempre cauto, sono sempre scettico, la verità. Quindi spero che il presidente possa, diciamo, ripensarci, e se lo fa deve essere una decisione definitiva.
1: Sì, perlomeno serve chiarezza, una scelta netta sin dall'inizio per capire come poter impostare il futuro. E poi, differenza tra fondi di Serie S e Serie C, ce ne sono, quindi in Serie C forse è ancora più complicato portare avanti determinati, discorsi.
2: C'è un fondo che investe in Serie C, mi puzza. Il fondo ha
1: Sì, a
2: più
1: meno che non riesci a
2: velleità.
1: fare grandi risultati nel giro di pochi
2: Punto.
1: anni, però non è mai scontato, Luca, non prendiamoci in giro, la Serie C non, è difficile che una squadra.
2: Non attira, non ha pille, dai, per il
1: Sì, no,
2: fondo,
1: ma
2: per
1: anche che una
2: favore.
1: squadra schiocchi le dita a un progetto e si possa arrivare dalla Serie C in Serie A nel giro di pochi anni, può capitare, però è molto complicato, quindi serve veramente fare grossa attenzione. A proposito anche di Serie A e Serie C, purtroppo chi ha vissuto la Serie A e adesso si ritrova anche l'anno prossimo in Serie C, chiudo con la Salernitana. Luca, perché c'è la fiducia ovviamente a Serse Cosmi, si sta cercando di tracciare le linee per il prossimo anno. Leggevo già delle indiscrezioni, insomma, per il futuro. Si parla di elementi, di ristrutturare un po' l'attacco, magari anche di fare delle valutazioni su Aschik, che è un giocatore che a me piace tanto, ma anche Croce e Delizia, perché purtroppo, come giocatori più talentuosi e anche molto discontinuo, ti
2: Malarico.
1: chiedo, ecco, che valutazioni si stanno facendo su di lui e sull'attacco della Salernitana per il prossimo anno?
2: Allora, amico mio, tutte le voci che stanno uscendo adesso sono tutte voci giante per scrivere, perché credo che se
1: Fai
2: non c'è
1: bene a
2: ancora non
1: chiarirlo.
2: sappiamo chi sarà l'allenatore, chi sarà il direttore sportivo, come si fa a tracciare una linea. Ah, sì, si va verso questa direzione. Cosmi potrebbe essere. Però a distanza ormai sono 20 giorni dove la Salernitana ha terminato il campionato, quindi ormai sono 3 settimane che dalla semifinale persa contro l'Union Brescia, e da allora tutto tace. Sì, si è parlato, abbiamo accostato il nome di Cosimi che potrebbe continuare, ma lo stesso Fagiano che ha un altro anno di contratto, però ad oggi si nicchia, ancora il presidente non si è espresso, dovrebbe essere la settimana delle ufficialità, perché è chiaro che siamo adesso oggi. Oggi 15, dico bene, è la
1: Sì.
2: giornata dei riscatti. La Salernitana ha due riscatti, c'è Brancolini da riscattare dall'Empoli e poi c'è anche Ferraris dal Pescara. Per cui credo che ci sarà ancora ad oggi il direttore in pectore è Fagiano, perché ha un altro anno di contratto, però c'è anche la possibilità unilaterale di, diciamo, rescindere. c'è una clausola proprio rescissoria. Per cui, voglio dire, è tutto a divenire, vedremo che succederà questa settimana. Potrebbe essere la settimana giusta delle conferme. Se sarà così, si inizierà poi a progettare, anche perché rispetto allo scorso anno la Salernitana ha già uno zoccolo duro e quindi deve solo corroborare e integrare bene. Questa volta se si vuole puntare alla Serie B.
1: È come giusto che sia, perché Salerno deve meritatamente nutrire delle ambizioni importanti. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre e ti scuso anche poi per i ritardi, insomma,
2: Ah, non preoccupare.
1: nelle comunicazioni private.
2: Preoccupare.
1: Ti auguro veramente buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Grazie ancora.
2: Grazie a te, buon lavoro e buon inizio settimana a tutti.
1: Grazie a Luca Esposito, a tutta la redazione di TuttoC.com. Finita la finestra introduttiva dove abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale per le notizie. Adesso ce ne andiamo in pausa. Prossimo blocco avremo, come dicevamo, un tesserato. Possiamo già anticiparlo, grande protagonista con il Lumezzane Mattia Rolando, che è stato veramente un perno assoluto della formazione lombarda, che anche quest'anno si è tolta grandi soddisfazioni nel girone A di Serie C. Noi intanto però andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre TMV Radio a tutta C.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci qui in studio per A Tutta C. Proseguiamo con i discorsi inerenti alla terza serie del calcio italiano, perché c'è tanto di cui parlare anche a livello di ricapitolare quello che è stato l'ultimo anno, questa stagione 2025-2026, che ha regalato, come dicevamo, anche tante emozioni, tanti colpi di scena, tanto calcio, e ci aspettiamo che il prossimo anno possa dare ancora più spettacolo, come sempre questa categoria sa fare. Ma anche discutevamo prima con Luca Esposito, magari un po' più di stabilità a livello societario, magari riuscire a vedere un campionato quanto più regolare possibile tra numero di squadre nei vari gironi, e per quanto riguarda le penalizzazioni sarebbe francamente gradito. Il lavoro non è facile, il presidente Marani si sta impegnando veramente con grande vigoria per dare quello che questo campionato merita, e quindi vedremo se l'anno prossimo riusciremo a vedere dei campionati un po' più regolari anche rispetto a quest'ultimo passato, posto che il grande spettacolo ce lo siamo veramente goduti. La gente, insomma, sta guardando il mondiale di calcio, ovviamente in America, negli Stati Uniti, Messico e Canada, ma noi ci concentriamo ancora di più sulla Serie C, perché è vero, il calcio è bello sul palcoscenico planetario e globale, ma è altrettanto bello, non lo dico per frasi fatte, lo dico per convinzione, anche in Serie C, dove peraltro c'è una partecipazione anche differente. Fra poco apriremo, proprio come anticipavo nel blocco precedente, una finestra sulla Lumezzane, su uno dei protagonisti della stagione della Lumezzane, un club che continua a confermarsi in grande crescita. Anche quest'anno sono arrivati i playoff, poi tra poco andremo a fare il resoconto completo. Una realtà che continua a meritare, francamente, anche per la professionalità, la competenza e la disponibilità che verifichiamo anche noi, ve lo posso assicurare, in presa diretta, merita, ecco, di rimanere come una delle certezze del girone A. Ha concluso il proprio campionato al settimo posto, 56 punti, ha saputo ancora una volta dribblare le difficoltà di un inizio di stagione che a livello di risultati era stato tutt'altro che felice. Sembrava potesse essere un anno un po' incrinato, invece la Lumezzane, con grande qualità e con grande impegno, anche per merito della guida tecnica e dei giocatori a disposizione, è riuscita a invertire la rotta, a invertire la tendenza, ancora una volta ad agguantare i playoff. È la seconda volta nelle ultime tre stagioni che il Lumezzane riesce a raggiungere gli spareggi promozione. È uscita solamente contro il Cittadella, il Lumezzane, nel secondo turno dei playoff a Cittadella, sconfitta per 1-0, ma io la ricordo quella partita. Al Lumezzane fece veramente un grande incontro, diede una grande prova del proprio valore, non avrebbe meritato la sconfitta, e forse, mi sento di dire, non avrebbe neanche meritato in toto l'eliminazione. Però sta di fatto che comunque l'obiettivo del Lumezzane è sempre quello di mantenere la categoria, ma quest'anno ha potuto puntare anche ben oltre rispetto alla mera salvezza. Lo ha fatto con merito, dicevamo. E fra i protagonisti di questo anno veramente ottimo per quanto si è fatto a livello calcistico e non, dicevamo, uno dei protagonisti, uno dei senatori di questo Lumezzane è stato senza ombra di dubbio Mattia Rolando, che oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento. Mattia, grazie per aver accettato il nostro invito e ben ritrovato. Mattia, ci senti?
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao.
0: Ciao Mattia, ben ritrovato, come dicevo. Stavo un po' facendo un riassunto delle puntate precedenti di questa stagione. Chiaramente non si può non partire con quello che è stato un altro grande risultato per il Lumezzane, comunque un accesso nei playoff meritato. Dicevo appunto di una classifica che vi ha visti piazzarvi al settimo posto, 56 punti. L'avvio non era stato facile. Ti chiedo che soddisfazione c'è ad aver raggiunto comunque ancora una volta i playoff, e comunque di essere usciti anche a testa, secondo me, altissima anche negli spareggi promozione.
1: No, è una grandissima soddisfazione, perché come dicevi tu il campionato purtroppo non era partito nel migliore dei modi, e invece poi col passare delle giornate ci abbiamo creduto sempre di più, frutto del lavoro di tutti, della squadra, dello staff e della società, perché ci ha sempre messo, diciamo, nelle condizioni migliori per poter lavorare, e abbiamo concluso bene il campionato. piazzandoci al settimo posto ci abbiamo creduto e peccato perché ci avevamo proprio creduto di andare avanti ancora per qualche turno.
0: E l'avreste meritato, dicevo, anche per come avete giocato con il Cittadella. È stata una gran partita.
1: Esattamente. Siamo andati in Cittadella col pensiero di non solo ben figurare, ma di provare a passare il turno, perché, come ti dicevo, avevamo concluso bene il campionato ed eravamo in ottima forma, e purtroppo poi siamo usciti. E rimane comunque, diciamo, la soddisfazione di aver fatto un ottimo campionato e di aver concluso comunque bene.
0: Sì, beh, decisamente, considerando, ecco, come dicevamo, quello che è stato l'avvio. E poi, oltre ad andare sulla stagione, ti chiedo come ti sei trovato anche in generale a Lumezzane, perché io lo dicevo in maniera del tutto convinta, i rapporti che abbiamo avuto noi con la società sono sempre stati positivissimi, veramente grande competenza, grande passione. Ti chiedo come hai ritrovato il girone A, ma soprattutto come hai trovato questa piazza di Lumezzane, perché dall'esterno dà sempre un'impressione di una piazza con grande voglia di calcio, e quindi ti chiedo il responso di questa stagione a Lumezzane qual è?
1: No, ma l'impressione è proprio quella che avete voi da fuori. Io ero sempre stato un avversario, perché avendo fatto il girone A per tanti anni sono venuto spesso a Lumezzane, e l'impressione che avevo da fuori è rimasta quella che ho adesso dall'interno, nel senso che è una società che lavora seriamente, lavora in modo compatto, con degli obiettivi ben precisi. Certamente non cerca di non fare il passo più lungo della gamba, ma sicuramente quello che poi viene visto dall'esterno è tutto quello che è poi da dentro, quindi il lavoro che viene fatto sicuramente poi viene ripagato sul campo, perché se si lavora bene dietro le quinte poi i risultati vengono fuori. Per quello che riguarda il girone A, l'ho ritrovato come l'avevo lasciato, nel senso che è un girone molto molto equilibrato, dove sono proprio veramente i dettagli e l'organizzazione di squadra a fare la differenza. Un campionato molto più equilibrato ed è facile ritrovarsi a giocare per i play-out, e come se si è un pochino organizzati provare a rimanere tra le prime, agganciati anche quelli davanti.
0: Eh sì, come avete fatto del resto poi con merito voi, riuscendo a risalire la china partita dopo partita, e infatti ci sono dei dati che insomma lo testimoniano: una delle migliori difese in assoluto. Peraltro, dopo quell'avvio complicato, nelle ultime 29 giornate della regular season avete perso solamente 3 partite. Ti chiedo qual è stato il segreto di questa rinascita, e inevitabilmente anche Troise che cosa ha portato quando è arrivato, è riuscito a risollevare veramente alla grande il timone.
1: Troise, il mister, è stato il nostro faro, perché nel momento di difficoltà lui ci ha sempre creduto, ci ha spronati a credere nelle nostre qualità, e partita dopo partita siamo riusciti ad andargli dietro e a seguire quello che lui ci diceva, credendoci sempre di più, e quando vedi che le cose vengono, io credo che poi il giocatore riesca a tirare fuori quel qualcosa in più che poi ci ha portato a fare questa serie di risultati lunghissimi, se non sbaglio una 11 o 12, ora non mi ricordo di preciso, senza mai perdere, e lì c'era consapevolezza di poter fare qualcosa di grande, soprattutto quando abbiamo anche affrontato le squadre magari quelle di alta classifica, non abbiamo mai perso, e quindi c'era la consapevolezza di dire perché non possiamo stare anche noi là davanti, e questo ci ha portato poi a avere fiducia, consapevolezza, essendo anche una squadra giovane, e c'era bisogno di quello, e l'abbiamo poi portato sul campo e si è visto.
0: Eh sì, decisamente, ecco, quei 13 risultati utili consecutivi proprio dopo l'avvio complicato testimoniano anche la bravura di Troise nell'aver trovato le chiavi giuste. Però hai toccato anche un altro tasto molto interessante, Mattia, perché ovviamente tu fai parte del novero un po' dei senatori, dei leader di questa squadra, anche per esperienza, per bagaglio. Tu insieme a Moscati, Paghera, Rocca, insomma, siete tanti, ci metto anche Malotti, Iori, però una rosa terribilmente giovane quella del Lumezzane, è praticamente una rosa composta, oltre a voi, quasi esclusivamente da under 23. Quest'anno i giocatori e i giovani che sono cresciuti sono veramente tanti. Quindi ti chiedo anche questo ruolo un po' da senatore in un gruppo così giovane, se ti ha responsabilizzato ancora di più, che tipo di sensazioni ti ha lasciato?
1: No, sicuramente, come dicevi tu, sono un po' di anni che sono passato dall'altra parte, non sono più un giovincello, però ultimamente, soprattutto a parte qualche squadra nella Serie C in generale, sono molte le squadre che lavorano con i giovani, quindi ormai quando vai in una società trovi questi giovani, sai che devi farla parte un po' di quello che da Chioccia, no? Devi un po' magari c'è il sottotitolo giovanile, quello che arriva dalla primavera, il ragazzo che arriva dalla Serie D, per tanti è un po' un salto nel vuoto. E quindi, proprio come dicevi tu, quei 4-5 un po' più grandicelli, devi essere bravo a tenere i ragazzi sul pezzo, perché se poi perdi, diciamo, la loro parte, il loro aiuto, essendo così tanti, perdi gran parte della squadra. Invece devo dire che soprattutto nei momenti di difficoltà siamo riusciti bravi, noi magari un po' più grandi, a cercare di mantenere il gruppo unito e remare tutti dalla stessa parte, perché poi il giovane va un po' anche, va spronato, ma deve essere anche spensierato e libero di esprimersi, perché è giusto che sbagli e che impari per crescere. E quindi credo che Lumezzane sia il posto giusto per un giovane per poter crescere in tranquillità, perché non c'è la pressione di una grande piazza, ma allo stesso tempo si sa che Lumezzane è una società ambiziosa e allo stesso tempo per i giovani ottima per poter crescere e sbagliare.
0: Sì, decisamente. Infatti poi, se guardiamo nelle ultime stagioni, Lumezzane ha sempre prodotto degli ottimi elementi, l'ha fatto veramente con grandissimo merito. Però dicevi, giustamente, non fai più parte del novero dei ragazzini delle squadre. Però ci sono dei dati della tua stagione che parlano chiaro: 40 presenze, l'unica partita che hai saltato l'hai dovuta saltare per forza, per squalifica, per somma d'ammonizioni. Più di 3.000 minuti, 3.217 minuti disputati, mi sento di dire, questo lo aggiungo io, grandissima continuità, grandissimi, altissimi picchi di rendimento. Ti chiedo comunque, a 33 anni, qual è il segreto di questo rendimento? Perché ti do un dato, non so se lo sapevi, in caso te lo dico io, in Serie C mai avevi raggiunto un numero di minuti così elevato. Quindi qual è il segreto per continuare ad andare così?
1: Ma io credo che la costanza è comunque l'extracampo. Più si va avanti con l'età, più bisogna stare attenti al riposo, all'alimentazione. Io credo molto in questo e poi me lo riporto anche sul campo, perché sono la controprova che trattando bene il tuo corpo poi i risultati si hanno. Devo fare comunque un ringraziamento ancora a Troise, perché mi sono riscoperto in un nuovo ruolo, per caso sono finito lì in mezzo al campo, sì. E da lì non mi sono più mosso, non pensavo nemmeno io di fare così tanto bene in quel ruolo, non avendolo mai fatto per così tanto tempo, con così tanta continuità. Devo dire che mi sono trovato bene, sono contento della stagione disputata. Sono sempre stato, se devo essere sincero, un giocatore da tante presenze, per fortuna con pochi infortuni. Però col passare del tempo, come ti dicevo, bisogna stare sempre più attenti, perché purtroppo gli anni passano e bisogna stare attenti anche a quello. Quindi penso che l'extracampo sia poi la parte fondamentale per esprimersi meglio in campo.
0: E certo, anche la prevenzione, poi più ci si cura, più si riesce ad andare bene. Poi non voglio fare filosofia, ma anche mens sana in corpore sano io ritengo che sia assolutamente una verità assoluta, e credo che tu abbia tutte e due, perché altrimenti non staresti rendendo come stai rendendo ancora in Serie C, veramente ai massimi livelli. Quindi è stato un grande anno dal punto di vista di squadra, dal punto di vista individuale. Ti chiedo che prospettive ci sono però per l'anno prossimo, perché anche Lumezzane conferma di avere ambizione e visione. Arriva un tecnico comunque ancora giovane come San Marco, che peraltro ha vissuto un'esperienza non da poco in Serie A. C'è l'impressione di voler continuare a sentirsi importanti, di dare fastidio quanto più possibile nel girone A. Quindi ti chiedo che prospettive vedi per il Lumezzane per la prossima stagione.
1: No, io credo che, come hai detto tu, come vale per i giocatori, io penso che valga anche per gli allenatori. L'ambiente Lumezzane è un posto perfetto dal punto di vista del lavoro. Si può lavorare bene, si può lavorare con calma, si può fare le cose fatte per bene, e quindi credo che anche per il mister, ad oggi non ho ancora avuto modo di conoscerlo, ma avrò modo più avanti. E sarà sicuramente il posto perfetto per poter continuare un percorso di crescita anche per lui, e allo stesso tempo per il Lumezzane a continuare a porsi degli obiettivi ambiziosi. Sicuramente io penso che l'obiettivo primario sarà il mantenere la categoria come in tutti gli anni, con un occhio di riguardo a cercare di migliorare quello che si è fatto quest'anno, perché no? Sicuramente avremo da lavorare ancora con i giovani, perché diciamo è quello che si prefissa sempre la società, ma noi siamo pronti e disponibili a cercare di fare un altro ottimo campionato.
0: Ah sì, ma io di questo insomma sono convinto. Poi giustamente voi farete tutti gli scongiuri del caso, ma Lumezzane è una di quelle realtà che ha una sorta, io la definisco di competitività sostenibile, tant'è che lo ricordo sempre, perché poi Lumezzane ci siamo abituati a vederlo quasi sempre ai playoff negli ultimi anni di Serie C, ma Lumezzane 4 anni fa, 2022, era in eccellenza, vinceva il campionato d'eccellenza, quindi anche il riuscire poi a crescere costantemente mantenendo sempre tutto in ordine, secondo me è un grandissimo pregio.
1: Bravissimo, io credo che questi risultati poi non siano frutto del caso, no?
0: No, assolutamente no.
1: Qualcosa dietro la società deve fare di giusto, cioè non può essere sempre solo fortuna, quindi io credo che poi i risultati si vedano perché le cose vengono fatte per bene, non può essere sempre caso.
0: No, tutt'altro. E quindi,
1: bravo, intendevo quello.
0: Eh sì, decisamente, infatti, insomma, si può puntare sempre a fare sempre qualcosina in più, ma mantenendo sempre grande ordine. Poi quando ci si può affidare a giocatori come te, Mattia, le cose diventano decisamente più facili. Io a questo punto ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato in questa mattinata, ti auguro a questo punto anche un po' di meritato riposo e poi buon proseguimento per preparare la prossima stagione. Grazie ancora, Mattia.
1: Grazie a voi, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a Mattia Rolando, stella del Lumezzane, sempre un piacere poi riuscire ad avere rapporti con la società lombarda, veramente un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti in Serie C e non solo. Lumezzane, che dicevo, nel 2022 vinceva il campionato d'eccellenza, usciva dalle serie regionali e poi nel giro di pochi anni si ritrova ad essere una realtà stabile dei playoff di Serie C, veramente molto molto bene. Mattia, che aveva speso poi l'ultima avventura l'anno scorso con l'Altamura, è tornato nel girone A ed effettivamente, come diceva lui, si è distinto anche con merito in un ruolo non propriamente suo. Lui sappiamo che è più un esterno offensivo, un esterno di destra, mentre con Troise si è ritrovato anche trequartista, l'ho fatto per parecchie settimane consecutive in mezzo al campo e l'ho fatto, mi sento di dire, in maniera del tutto egregia. Abbiamo qualche minuto intanto ancora da passare insieme in questo blocco, poi nel prossimo faremo invece un approfondimento, prima l'abbiamo già anticipato un po' con Luca Esposito, un approfondimento sulla Cavese, perché ci sono in programma poi anche le pianificazioni per il prossimo anno, sono arrivati dei rinnovi in dirigenza importanti e quindi si potranno trarre poi già magari delle indicazioni di valore, di rilievo per il prossimo anno. Prima di andare in pausa però abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme in questo blocco e quindi vi riporto anche qualche notizia sugli altri fronti. Non a caso con Luca Esposito nel primo blocco parlavamo della San Benedettese, del mercato, dei possibili soci, del futuro. Qui c'era un pezzo di approfondimento sul sito e sull'app di Tutto C che io vi invito sempre a consultare per rimanere perennemente aggiornati sulle questioni della terza serie. Il presidente Vittorio Massi, che è proprio alla ricerca anche di ulteriori investitori sulla San Benedettese, ha detto che ci saranno diverse novità. L'ha rilasciato a TVRS intervistato, ha aperto uno scenario che lascia intuire un'estate parecchio movimentata in casa rossoblù. Ha detto: ogni volta che vado al Riviera vedo Mussi e Boscaglia impegnati a valutare tutto nei minimi particolari, hanno tanti nomi in ballo, ma voi giornalisti poi si diverte anche a fare qualche gioco sulle indicazioni, non ne avete azzeccato neanche uno, non escono fuori perché stiamo diventando professionisti ed io per primo. Siamo poi partiti in anticipo con Boscaglia e Mussi, ha detto che stanno avendo tutto il tempo di ragionare, vedo fogli con schemi e 4-5 nomi per ruolo, non li prenderemo tutti ma stiamo valutando ogni situazione nel migliore dei modi possibili. Mussi sa cosa deve fare, lasciamolo lavorare bene, quindi sembra essere molto soddisfatto al momento il presidente sulla pianificazione del prossimo anno. Del resto Boscaglia è un allenatore che quest'anno è riuscito a portare la barca in porto, ecco, con la salvezza, subentrato in corso d'opera, non dimentichiamolo, in un momento non facilissimo è riuscito a chiudere in crescendo e poi quella rocambolesca vittoria all'ultima giornata contro la Vispesaro con la Samba che perdeva praticamente fine minuti di recupero 2-1 e che poi è riuscita a vincere 2-3 hanno permesso a Boscaglia di rimanere. Dicevo, Boscaglia, uno che non ha bisogno di presentazioni in Serie C, un allenatore con grandissima esperienza che si è meritato la conferma. Vedremo anche qui che tipo di continuità si potrà dare. La Samb del resto è al primo anno al ritorno nei professionisti, ha centrato la salvezza e ora dovrà cercare però di confermarla anche nei prossimi anni. Intanto poi vi riporto anche altre notizie per quanto riguarda altre piazze, sempre del girone B. Il Perugia si sta preparando per il prossimo anno, altra piazza insomma storicamente rinomata, rinomatissima. C'è voglia di costruire finalmente qualcosa di importante dopo anni non felicissimi. Anche l'ultima stagione non ha regalato grandi soddisfazioni per il tifo. C'è Tedesco che è stato confermato sulla panchina, quindi anche per lui sarà un'occasione non da poco. E però si muove già qualcosa sul mercato. C'era una esclusiva di tutto C proprio di Laerte Salvini,

neopromossa, intenzionata comunque a costruire una squadra ambiziosa, ma poi attenzione anche alle altre neopromosse del girone C. In questo caso Savoia e Scafatese in particolare stanno allestendo delle rose che possono permettere di rimanere ambiziosi anche in Serie C, e quindi attenzione al nome di Alessio Nepi, che potrebbe finire anche in queste piazze qui per cercare di appunto dare la propria porto. Comunque parliamo di un giocatore esperto che negli ultimi anni non è un bomber implacabile, ma un giocatore molto utile, che peraltro i suoi numeri li ha sempre raggiunti. Noi intanto siamo arrivati alla fine anche di questo blocco di A Tutta C, ma non è finita, perché fra poco abbiamo un altro collegamento a tema Girone C, come dicevo a tema Cavese, per tracciare un po' il bilancio dell'anno che è stato e iniziare a porre l'occhio sull'anno che sarà. Noi intanto ce ne andiamo però in pausa e torniamo qui fra pochissimo, sempre TMV Radio A Tutta C.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre a tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio, mentre dall'altra parte del vetro nella cabina di regia, oltre al dottor Giorgio Sorani, ora siede anche il grande Andrea Magliocca. Ma intanto bando alle ciance, andiamo subito a presentare il graditissimo ospite di questa ultima finestra di A tutta C per parlare un po' di Cavese, uno degli amici di questa trasmissione. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento, Nando Armenante. Ciao Nando, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lucio, ben ritrovato e buon inizio settimana.
0: Allora Nando, prima di andare poi sulle notizie, perché effettivamente si sta già iniziando a programmare il prossimo anno, ma anche il progetto in generale delle prossime stagioni, noi l'ultima volta ci eravamo sentiti ancora nel bel mezzo della regular season di Serie C. Alla fine è arrivata poi la salvezza, è stata mantenuta la categoria anche con discreta tranquillità. Sappiamo che quest'anno il girone C è stato un po' particolare nelle zone basse, questo ha permesso alla Cavese di rimanere quasi sempre a distanza di sicurezza. Ti chiedo quindi, nel complesso, che stagione è stata, che voto si può dare a quest'anno della Cavese?
1: Beh, è stata una stagione che per come era partita e per come si è conclusa sicuramente è stata molto, molto positiva per quel che riguarda appunto il traguardo raggiunto, che è stata appunto la salvezza anche con 90 minuti di anticipo, una cosa non scontata per il motivo di cui spiegavo all'inizio, visto che il campionato non era iniziato benissimo e c'era qualche preoccupazione. Come voto, diciamo, potrei associarmi a quello che è stato dato da parte della società e anche dallo stesso mister Prosperi, che si avvicina intorno al 9. Toglierei qualcosina perché secondo me la Cavese per la squadra che aveva a disposizione poteva provare a fare anche qualcosina in più, o magari patire un pochino di meno rispetto a salvezza alla penultima giornata, però è pur vero anche che l'obiettivo appunto dichiarato era quello. Addirittura ci si immaginava di potersi salvare tramite i play-out, quindi diciamo si è andate ben oltre le aspettative, quindi diciamo un voto alto lo si può dare senza problemi.
0: Eh sì, comunque una stagione che il suo risultato possiamo dire l'ha portato a casa, e peraltro poi mi interessa sempre sapere molto l'opinione, le percezioni della piazza. Leggendo un po' in giro, leggevo che in realtà c'era apprezzamento per l'atteggiamento della squadra, insomma una squadra che dicevi giustamente avere anche delle qualità, ma comunque una squadra anche molto combattiva. Ti chiedo se effettivamente è così anche a livello di piazza o ci sono dei sentimenti differenti?
1: No, è stato sempre apprezzato il lavoro fatto dalla squadra, dall'allenatore, c'è stato un sostegno anche

0: soprattutto verso Mr. Frostri, come se rispetto magari ad altre annate dove non dico si andava a cercare di puntare il dito, però diciamo quando le cose non andavano bene sì, cioè si chiedeva la testa anche dell'allenatore. In questo caso, nonostante i tanti momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio stagione, si è mostrata compattezza da parte soprattutto dello zoccolo duro nei confronti, zoccolo duro della tifoseria nei confronti della squadra e dell'allenatore. Questo sicuramente è stato un bene per chi poi ha dovuto gestire la squadra, per i calciatori stessi che comunque si sono sentiti in piena fiducia. Sicuramente quello che un po' diciamo il rammarico dell'ambiente è quello di non avere all'interno della squadra uno stoccatore di prima fascia che magari ti poteva dare quei gol, quei 5-6 gol in più magari che quest'anno la Cavese non ha avuto un vero e proprio bomber, ha avuto Orlando con 10 gol e quella è stata la principale salvezza. Però avere uno stoccatore con da 7-8 gol per una squadra che si deve salvare sicuramente avrebbe fatto patire un pochino meno, soprattutto in determinate partite dove la Cavese ha creato tanto e raccolto poco dal punto di vista offensivo. Sicuramente questo è un aspetto che magari la piazza reclama per quella che sarà la squadra in vista della stagione 26-27.
1: Sì, effettivamente anche questo è un tema, perché poi peraltro insomma Orlando ha dimostrato di essere un giocatore importante, 10 gol non sono pochissimi, ma anche lui non è che sia un bomber implacabile. In tutta la carriera ha sempre avuto discreti numeri, ma addirittura mai raggiunto la doppia cifra, quindi sono d'accordo con te, qualcosina in più non sarebbe male. Però prima parlavi di Prosperi, magari poi sul tema allenatore ci arriviamo, ma principalmente la notizia un po' di questi ultimi giorni, in realtà servivano esclusivamente le ufficialità, sono state poi i rinnovi, le ufficialità dei rinnovi per De Liguori, per Filippi. Chiaro che la parola che mi sento di utilizzare, Nando, è continuità. La Cavese ha bisogno di continuità anche a livello di organigramma e di apparato dirigenziale. Ecco, ti chiedo, questi rinnovi che cosa delineano per il futuro prossimo, ma magari anche per il futuro un po' più remoto?
0: Ma lo hai detto tu, la continuità è l'obiettivo di questa società, del presidente Lamberti in primis, e soprattutto di portare avanti un progetto che è iniziato e ricominciato a partire dal secondo anno, da quando è andato via dallo giudice ed è stato promosso De Liguori. C'è stata un po' una rifondazione, nel senso che la Cavese ha puntato più su calciatori da avere di proprietà piuttosto che tanti calciatori provenienti da altre squadre che magari restano un anno e poi vanno via. La Cavese ha l'obiettivo di valorizzare questi calciatori e magari ottenere delle plusvalenze. Questo è successo in tempi prematuri con Amerighi, che in 6 mesi è passato dal giocare con il Fossombrone a passare alla Cavese per la prima volta in una squadra professionistica ad andare all'Inter Under 23. Questo sicuramente ha fatto bene alle casse della Cavese, ma soprattutto certo, anche al lustro del club, perché vuol dire che si è lavorato bene in poco tempo soprattutto. E questo dovrà essere il diktat per le prossime stagioni, lo sarà anche per la prossima. E su questo anche il progetto della continuità è ripartito con fiducia, soprattutto con la parte sportiva, da Vincenzo De Liguori. E l'obiettivo, diciamo, della società non è nascosto, è quello di provare a continuare con Prosperi. E qui forse ti anticipo anche la domanda.
1: Esatto, apriamo il tema anche allenatore.
0: C'è questo tema che deve essere risolto quanto prima, perché comunque da aprile, dove si è parlato di un momento di riflessione del tecnico, al 15 di giugno c'è stato un incontro che non ha dato l'esito positivo che sperava il presidente Lamberti e anche lo stesso De Liguori, che è stato il promotore dell'arrivo di Prosperi a Cava dei Tirreni. E diciamo c'è un attimo questo momento di stallo, di stand-by, che però conoscendo il presidente Lamberti Non gli farà piacere, perché non è un tipo che non è un presidente che gli piace attendere, non vuole persone che hanno dei dubbi soprattutto sulla bontà del progetto, magari una richiesta forse economica oltre che di carenze tecniche, che in questo momento fa dubitare lo stesso Prosperi. Però diciamo che i tempi stanno iniziando un pochino a stringere e diciamo dal 1 luglio, tra 15 giorni inizia la nuova stagione. E non c'è ancora la certezza se Prosperi sarà ancora lui l'allenatore, ha un contratto fino al 2027 oppure no.
1: È chiaro che è un nodo da sciogliere importante, perché poi, hai detto bene, bisogna cercare di partire il prima possibile. La chiarezza anche da questo punto di vista è fondamentale. Ti chiedo se ci sono però magari già anche degli altri nomi eventualmente spendibili. Io devo dire, qualcuno l'ho letto, anche se sono profili accostati a tanti club, per esempio Davis Mangia, che praticamente è accostato a un'enormità di piazze del girone C. Ti chiedo se ci sono altri profili, eventualmente dei piani B, per non farsi trovare poi del tutto impreparati in caso di eventuale addio di Prosperi.
0: Ma non ti nascondo che diciamo il lavoro di De Liguori mantiene soprattutto il massimo riservo e diciamo fa trapelare poco. Ovviamente si è cercato di capire un po' dei profili che per la Cavese possono essere idonei, soprattutto dal punto di vista del progetto, ovvero sviluppare giovani, provare a fare un buon calcio e soprattutto a raggiungere la salvezza. Si è speso il nome di Davis Mangia perché un contatto c'è stato, però alla fine lui, giustamente, il tecnico di Cernusco, ha preferito andare al campo basso, sì, dove è stato ufficializzato, probabilmente ovviamente per una questione di progetto differente. Il campo basso magari punta ad un playoff per cercare di salire anche in Serie B, magari può farlo. La Cavese punta a salvarsi, magari forse in maniera più tranquilla rispetto alle precedenti annate, visto che questo sarà il terzo anno consecutivo in Serie C, e quindi magari provano a spendere dei nomi che possono essere buttati anche lì semplicemente per surfarli, però alcuni nomi che sono stati fatti sono quelli di Tisci, che però è accostato anche al Potenza, sì. È stato fatto il nome di Espinal, che comunque ha anche mercato, ha fatto bene nella passata stagione, però non escludo che possa esserci qualche nome che ancora ovviamente adesso non circola, per merito anche dello stesso direttore De Liguori, che è molto bravo a tenere in segreto anche con gli altri a far uscire qualche indiscrezione, e questo ne va dato atto. Però io penso che saranno giorni dove arriverà una decisione, soprattutto sul discorso Prosperi, perché ripeto, ha un contratto fino al 2027, il presidente Lamberti potrebbe anche decidere di esonerarlo se non si dovesse trovare una quadra sulla sua situazione, perché l'obiettivo era quello di rinnovare fino al 2028, così come è stato per De Liguori e per il direttore generale Filippi. Ma se non si dovesse trovare un punto di incontro, o ci saranno le dimissioni di Prosperi oppure Lamberti, se non riterrà che Prosperi possa essere l'allenatore della Cavese per la prossima stagione, andrà all'esonero e si terrà un doppio allenatore da dover pagare per una stagione intera.
1: Eh beh, sono nodi importanti da sciogliere, quindi anche come dicevi giustamente prima, bisognerà cercare di farlo nel minor tempo possibile. Staremo a vedere, Nando. Io intanto ti ringrazio però come sempre per gli aggiornamenti sulla Cavese, quindi non mi resta che augurarti poi un buon proseguimento di giornata. Presto e grazie ancora.
0: Grazie a voi e un saluto, alla prossima.
1: Grazie a Nando Armenante, come sempre precisissimo ed informatissimo per quanto riguarda i temi relativi alla Cavese. Noi intanto però siamo arrivati alla fine di questa puntata di A Tutta C. Con A Tutta C l'appuntamento è come sempre domani dalle 9.45 alle 10.45, sempre con il sottoscritto qui dalla sede di Roma. Io ringrazio in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, anche Andrea Magliocca. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con l'editoriale prima e poi Rotocalcio insieme fino alle 13, poi dalle 13 alle 17 Maracanà con il direttore Marco Piccheri e tutti i suoi ospiti. Adesso però dicevo spazio a Vincenzo Marangio a tra poco, e quindi buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella per esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale dei Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè, non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco, il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: tanti giocatori, diciamo, italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è, diciamo, è una, forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, ma aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non c'eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io avevo l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se, per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo, aveva ricevuto chiamate da grandi club. E lui quasi ironicamente rispose, lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevale deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevale. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore. Adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette
2: di fronte
1: l'errore.
2: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra una ammissione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. Peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marco Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
2: Eh beh, sì. Beh, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boni Perti cosa gli avrebbe detto.
2: Però ecco, volendo buttare su una battuta scherzosa, beh, insomma, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
3: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
3: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
2: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, ecco, io per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma, c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato. Vai.
4: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
2: ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo. La formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
2: quindi
1: con ecco, probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che con Tornini che andrà a guidare la squadra scout.
2: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: L'abbiamo ampiamente
2: perché la politica della Juventus, ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come nome per dire guardate abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava la Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che ti ricordi aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Montalbano, Sant'Albano. Confondo col commissario.
1: Su
2: delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Ebbene, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali,
1: tra
2: identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su chi, con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attacquino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
2: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca. Nel senso che, come al solito, si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze. Perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso la Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto, guarda, diciamo ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovarne un altro tipo Carnevali, che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato il Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobot che è stato bloccato appunto da Allegri.
2: Ma guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri, eh. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
5: Buongiorno, io ero sicuro che in Premio ci avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano da Fermo?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
2: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità. È un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà, però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, beh, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
6: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
2: La penso nella stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi. Ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
2: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
2: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati, parlare di sì, 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati, quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra Lotito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
2: Lo so, ma Lotito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo?
1: Non si rende conto,
2: ma questa è la cosa, è la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. Se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via. Cioè, non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza. Non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità. È solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima. E questo lo ha capito Lotito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
2: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
6: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente, riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa paragonabile a quella situazione? Direttore?
2: Guardate, no.
1: Ti abbiamo perso.
2: Direttore? La riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto, non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi diciamo altrove e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
2: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Cioè Zelensky o Zelensky, ah, tu stai dicendo Zelensky, Zelensky, è vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso, a me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi diciamo non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: Andrea Maiocca in cabina di regia. Abbiamo Ivan Cardia, tutto mercato web, allora voliamo subito da lui. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, intanto notizia diciamo dell'ultima ora, Cucurella che va al Real Madrid. Sbaglio se ti dico che quello che succederà a Real Madrid sarà un effetto domino per tante situazioni in generale in Europa, magari qualcosa anche in Italia, visto che si sta riformattando tutto lì.
3: Sì, diciamo che sta cambiando molto, sta cambiando anche impostazione rispetto agli allenatori precedenti, perché comunque aveva seguito un certo una certa identità, l'aveva cercata più o meno, poi in realtà con Xabi Alonso per esempio non l'aveva trovata, con Mourinho una squadra che oggettivamente cambia, sì, poi era l'effetto domino, poi bisogna vedere se andrà a Dama il progetto di Florentino Perez di fare l'acquisto da 150 milioni di euro, questo non lo so per ora, diciamo da Dumfries a Cucurella ha puntato su ottimi giocatori che non sono diciamo superstar, ecco, come dire, senza non lo togliere a nessuno di loro, per carità, però non è Olise, ecco, per dirne uno.
1: I famosi 150 milioni però per adesso non sono andati a buon fine. No, anche perché poi c'è stato un bel contrasto direi tra Atletico Madrid e Real Madrid, ma anche tra Barcellona e Real Madrid per quelle famose dichiarazioni fatte da Florentino Perez eccetera eccetera, quindi anche lì diciamo non se la passano benissimo a livello di Kerel, un po' meglio di noi rispetto dal punto di vista del mercato e delle disponibilità economiche. Venendo invece a noi, c'è un club di cui parliamo spesso, ma di cui dobbiamo continuare a parlare, perché continuano a saltare le alternative, le possibilità. E in casa Milan adesso che cosa c'è, a parte il buio fondo?
3: Altro buio pesto, oggettivamente. Nel senso che comunque emergono volontà di accelerare, emergono altri nomi. Ora per esempio è abbastanza caldo il nome di Marcus Kresh, tedesco, quindi mi sta continuando a guardare soprattutto all'estero, con Amorim che è probabilmente il nome di allenatore più vicino alla panchina rossonera, però diciamo che dopo credo che ormai siamo a 20 giorni dall'azzeramento, più o meno siamo a 20 giorni dall'azzeramento, non avere ancora di fatto nessuna certezza, perché poi comunque anche questi che ti sto dicendo sono ancora ipotesi allo stato attuale, cioè uno dice c'è Amorim, però occhio che magari prendono gli Eisler, perché non c'è una certezza, ecco, è una cosa non molto tranquillizzante, detta per i tifosi rossoneri ovviamente, detta in maniera chiara. Il Milan è di fatto è di fatto l'unico club che non ha certezze sulla panchina, poi in realtà ci sono ancora Monza e Lecce, però a parte che più o meno si stanno indirizzando, perché comunque il Lecce vorrebbe confermare Di Francesco, il Monza sta puntando forte su Juric, poi non credo che nessun tifoso di Monza e Lecce si possa offendere se dico che in conto se insomma Monza e Lecce sono senza allenatore, conto se il Milan, che peraltro oltre ad non avere allenatore non ha nemmeno
1: direttore sportivo,
3: nessun dirigente,
1: c'è solo un nome di direttore sportivo adesso che è tornato sul taccuino, no? Anche lì però parliamo del dirigente Borussia Leverkusen, Bayern Leverkusen, se non sbaglio.
3: Sì, c'è Ortung come DS che per appunto arriverebbe con Kresh, è un modo particolare di lavorare, che sta andando, c'è cioè, tanti nomi esteri, siamo praticamente a metà giugno, il mercato è già iniziato fondamentalmente, poi ufficialmente no, ma di fatto sì, è vero che nessun club ha fatto acquisti, però sicuramente poi sono tutti validi professionisti, cioè, così come lo era Rangnick, così come lo può essere Hartung, però non c'è ancora chiarezza.
1: No, ma soprattutto non sembra esserci un indirizzo preciso, cioè si va a Roma, si dice do coglio coglio, no? Cioè, ci provo, vediamo chi mi convince, chi dice sì, e poi dopo pensiamo a tutto quanto il resto. Il problema è proprio questo, cioè in una programmazione fatta in questo modo, due sono gli scenari: o sei fortunato e trovi la formula giusta, o diciamo ancora una volta paghi l'approssimazione della programmazione, e penso che Milan non possa più continuare a pagare a così a caro prezzo questa indecisione, ecco, dalla parte della proprietà. Quindi è più affidata alla fortuna in questo momento la ricostruzione del Milan, che non ha una logica.
3: Sì, sì, certo, poi tutto è fortuna, perché comunque sai, devi abbiamo visto grandi dirigenti schiantarsi negli anni, perché devono esserci le condizioni giuste, però è un po' quello che dici tu, il succo, cioè il Milan è come se stesse prescindendo. Chi arriverà al Milan può essere anche il più bravo del mondo, ma troverà una situazione difficilissima da gestire, e questo complicherà in partenza qualsiasi nuovo progetto tecnico del Milan, perché ti troverai tifosi che non ci sono arrabbiati neri.
1: Intanto però Ivan,
3: il cardinale Ibra, insomma, una situazione molto delicata.
1: No, certo, intanto tornando ad Amorim, chiaramente dovrebbe, penso, essere questione di ore, no? Oggi si parla anche un po' di cifre, perché dovrebbe arrivare nella giornata di oggi un contratto biennale con opzione per un terzo a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Quindi qui la fumata bianca credo sia ormai abbastanza imminente. Però ancora una volta prendi l'allenatore prima dei dirigenti. Quindi chi è che sceglie il progetto sportivo? E se lo sceglie Cardinale, è una scelta fidata? O diciamo magari ci sarebbe da essere un po' in dubbio?
3: Ma no, ma è tutto quello. La parte che sì, dovremmo esserci,
1: sì,
3: cioè,
1: sì, manca poco,
3: è fatto bene. No, ma sì, però il condizionale è importante.
1: Certo, fin quando non ti siedi e con chi ti siedi, e questa è già un'altra domanda, e firmi, diventa complicato dire ok, è fatta.
3: Esatto, quindi già il fatto di dover ancora parlare di condizionale è importante. Poi sì, è giusto quello che dici tu, cioè prendi l'allenatore. Io immagino, spero che in realtà nei colloqui con i vari allenatori e con i vari dirigenti vengano quantomeno fatti i nomi delle altre persone con cui andranno a lavorare, cioè non è che poi arriveranno alla fine e il direttore sportivo si troverà proprio l'allenatore tra capo e collo. Mi voglio augurare che chiunque si stia portando avanti, perché poi questo è l'altro tema, cioè ci sono Ibrahimovic, che diciamo quello che filtra, che si è un po' defilato, però poi o è lui o è il cardinale che porta avanti la discussione, e io mi auguro che al dirigente stiano prospettando i nomi degli allenatori con cui andranno a lavorare, però è tutto un augurarsi che vada bene. Intanto su Amorim comunque ci arrivano anche aggiornamenti da Antonello Gioia.
1: Ok, che dice?
3: C'è un accordo totale tra il Milan e un tecnico.
1: Tra chi non si sa, però accordo è totale.
3: Vabbè, soprassediamo.
1: Sì.
3: Due anni, quindi il biennale a 3,5 milioni più bonus,
1: sì,
3: con
1: sì.
3: Opzione sul terzo.
1: Sì,
3: questo
1: sì.
3: È quello che ci arriva da Milano, Antonello Gioia.
1: Quindi la fumata è bianca oramai.
3: La fumata è biancastra,
1: dai.
3: Però sì, insomma, dovremmo essere.
1: Con sfumate di grigio leggerissimo, che dobbiamo vedere se verranno poi a diventare bianche.
3: Sereno con qualche velo.
1: Sì. Velato. Però diciamo, orientativamente dovrebbe essere questo. Ok, scelta di Amorim fatta, per esempio, no? Diamola per scontata. Come cambia il Milan? Cioè, quali sono i prossimi passi? Tanto festeggia il Manchester United, che risparmia qualcosa come 20 milioni.
3: Ma Manchester United festeggia un sacco di milioni di risparmi, appunto. Quella è la cosa che possiamo dare per certa. Come cambia il Milan? Dobbiamo capire anche chi sarà il direttore sportivo. Amorim è un tecnico che ha giocato
1: arrivano altre conferme, nel frattempo Amorim ha accettato tutte le condizioni e firmerà questa settimana come nuovo manager del Milan, quindi ormai lo possiamo dare non per ufficiale, perché ricordo a tutti che l'ufficialità la dà la società con il comunicato, però diciamo che oramai è ufficiosa come cosa,
3: diciamo che dovremmo esserci. E Aurim è un tecnico che ha giocato molto con la difesa a tre, quindi vediamo se si indirizzerà, se andrà in quella direzione. Il mercato di Milan, che poi comunque è simile a quella diciamo vista nell'ultima stagione con Allegri. Ci sono alcuni grossi nodi da sciogliere a livello tecnico e di calciatori, perché io non credo che Modric andrà avanti senza Allegri. Io penso che Rabiot andrà via e seguirà Allegri. C'è ovviamente un grosso tema di coesistenza di Leao e Pulisic. Hai un giocatore come Leao che ha dichiarato più volte che pensa di andare via dal Milan, poi si torna sempre indietro su queste dichiarazioni, però credo sia molto difficile per Leao rimanere. Parla la stessa lingua di Amorim, questo non so se possa essere una cosa che gli fa cambiare idea, così come il fatto che non ci siano al momento grandi proposte. Diciamo che questi sono i nodi più grossi a livello tecnico da sciogliere per il Milan. Poi quando ci sarà anche il direttore sportivo, si metteranno a un tavolo e capiranno, mi auguro, che direzione fare alcune operazioni. È un profilo comunque interessante. Poi il Manchester United non è andata bene, però il Manchester United è un po', è anche peggio del Milan, se vogliamo, quindi non dobbiamo prenderla per, diciamo, per intero con l'esperienza. È un profilo abbastanza giovane, diciamo che teoricamente può essere la scelta giusta, però ti contrasti con quello che è il Milan oggi, fondamentalmente.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, in tutto ciò c'è anche una situazione legata alla Lazio, cioè ancora una volta si rischia di fare un mercato a saldo zero. Cosa deve fare la Lazio per evitare questa ennesima beffa, che a questo punto toccherebbe non a Sarri ma a Gattuso, che a occhio e croce, insomma, è vero che è abituato a fare battaglie, però non sarà contento neanche lui.
3: Sì, non è ancora, tra l'altro non è ancora ufficiale, non

0: identico oppure ovviamente diciamo superiore l'entrata, ci mancherebbe altro. Quindi quello è così si dovrà comportare la Lazio. In teoria ci sono dei correttivi che si possono apportare, per esempio anche Monza e Sassuolo hanno ricevuto la stessa comunicazione della Lazio, ma di fatto non avranno il mercato saldo zero perché le rispettive proprietà hanno fatto dei conti, dei versamenti. Non credo che lo Tito, cioè non credo, Lazio ha fatto un comunicato in cui dava atto di questo e non diceva nient'altro, quindi se l'avesse voluto fare dei versamenti in conto capitale, delle altre operazioni per sbloccare il proprio mercato, immagino che l'avrebbe detto. Quindi non credo che lo Tito, ci sono varie opzioni che puoi, varie cose che puoi fare per evitarlo, però non credo che lo Tito ne voglia fare neanche una. E quindi la Lazio avrà il mercato a saldo zero e il Gattuso dovrà convincere il presidente e il direttore sportivo a fare gli innesti giusti, cioè rinunciando però a qualche giocatore.
1: Altra domanda invece che ti pone un nostro amico è: quali saranno gli acquisti dell'era Allegri in casa Napoli, se ce ne saranno?
0: Intanto partiamo dalle basi, cioè dal fatto che questa novità sul Milan libera anche, diciamo, formalmente o libererà anche formalmente Allegri con il Napoli, perché poi il Napoli era un po' prigioniero, no? Del Milan e potrà accoglierlo ufficialmente. Io penso che, uno te lo dicevo già, per me il Milan andrà a prendere il Napoli andrà a prendere Rabiot dal Milan. Dovrà risolvere la questione di Lukaku fondamentalmente, perché comunque ha anche un impatto a bilancio non proprio secondario, ecco, mettiamola così. C'è anche da capire a centrocampo se restano De Bruyne e Anguissa, che sono i numeri, cioè diciamo i giocatori un po' più in dubbio da questo punto di vista. Credo che voglia sistemare soprattutto la difesa con un laterale centrale, Dodò, Norton Coffey sono, diciamo, alcuni dei nomi emersi per i laterali. Ghila della Lazio è un giocatore che piace non soltanto al Napoli, però a Napoli piace parecchio. Quindi secondo me davanti deve capire prima chi parte e chi resta. Dietro invece secondo me almeno un paio di innesti Allegri già li vorrebbe, è già chiaro che servano.
1: Greenwood Roma ti chiedono.
0: Greenwood Roma, allora Gasperini finora ha vinto un po' tutte le battaglie, ha portato la Roma in Champions. È il giocatore che vuole, la società sta lavorando per darglielo. C'è un tema di fondo, cioè che poi Gasperini è riuscito, diciamo, ad esautorare Ranieri, però in realtà Ranieri rispondeva a quelle che erano le indicazioni di Friedkin, cioè Gasperini vuole sempre più giocatori offensivi, più gliene dai meglio è, e lui vorrebbe i Greenwood, cioè giocatori pagati 50 milioni di euro che alzano subito il livello. In realtà il progetto della Roma era più vicino a quello che pensava Ranieri, cioè giovani da far crescere e portare a livello alto. Penso che alla fine la società possa fare un passo ulteriore verso Gasperini e mettere a disposizione Greenwood. È un giocatore che costa tanto, questo va detto. Quindi tra l'altro la Roma, prima di potersi imbarcare in un'operazione del genere, deve fare delle cessioni, perché entro fine mese deve cedere. Allora, da quello che emergeva, un big potrebbe bastare, quindi un Kone potrebbe anche essere sufficiente a rispettare il settlement agreement. Ad oggi non ci sono trattative concrete in essere, quindi diciamo prima serve quello, poi eventuali accelerate in entrata.
1: Il nostro solerte Andrea Maiocca, tifoso della Roma in regia, ti chiede di Sule invece.
0: Intanto allora capiamo anche altri nomi. Sule è uno di quelli che rientra tra quei big che potrebbero partire, cioè appunto c'è Sule, c'è Conè,

0: non credo che Indica possa raggiungere una, diciamo, una cessione che porti in cassa così tanti soldi da rispettare, da arrivare da solo più baldanzi al rispetto del settlement agreement. Su lei invece, così come potrebbe bastare a un po' di club, Borussia Dortmund, Aston Villa, forse anche l'Atletico Madrid, insomma ci sono un po' di club interessati. Per me ne partirà uno tra lui e Coné. Bisogna capire quale dei due raggiunge, diciamo, un'offerta di mercato che possa essere sufficiente ai fini della società dal punto di vista del rispetto del fair play finanziario, del settlement agreement che era stato, che è stato firmato con la UEFA.
1: Bene, Ivan, grazie. Intanto ci segnala anche ad esempio, il nostro solerte Andrea Maiocca che sarebbe stato offerto Salah alla Roma per un clamoroso ritorno, che la Roma avrebbe detto no, grazie, costa troppo, direi che
0: Non
1: insomma.
0: credo proprio.
1: Esattamente.
0: Cioè, no, non credo proprio che la Roma se lo possa permettere, poi.
1: Tanto anche Abola conferma l'accordo raggiunto tra Ruben Amorim e l'allenatore è pronto a firmare appunto questo biennale, quindi almeno dal punto di vista dell'allenatore in casa Milan ci siamo. Ivan, grazie.
0: Buon proseguimento. Ciao.
1: Grazie a Ivan Cardia da Tutto Mercato Web, noi proseguiamo tra poco con Mirko Nicolino, come sempre, vi aspetto.

0: Ci siamo, allora, come preannunciato, adesso andiamo da Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto.
0: Allora Mirko, commentiamo quest'ultima ora perché ho accordo raggiunto, il Milan ha finalmente il suo allenatore, si parla naturalmente di Ruben Amorim, avventura non proprio positiva al Manchester United, esonerato, adesso il Manchester risparmierebbe soldi, biennale per lui, resta il fatto che non si sa chi l'abbia scelto, visto che non c'è il direttore sportivo e tutta la dirigenza del Milan, però si comincia da Amorim, come la vedi?
1: Onestamente ho molti dubbi sul Milan, sul funzionamento in generale di questo Milan che si è affidato di nuovo ad Ibrahimovic dopo aver azzerato la società. Ibrahimovic che già 2 anni fa aveva preso le redini del club generando un bel po' di confusione, un allenatore preso poi mandato via prima ancora di essere presentato ufficialmente, attese in hotel, poi mandato via, poi arrivò Fonseca, poi parlavo di Lopetegui ovviamente, poi arrivò Fonseca, poi Fonseca fu mandato via, arrivò Fonseca, tanti acquisti sbagliati, tanta confusione. Amorim è sicuramente un allenatore molto bravo, preparato, ha fatto molto bene in Portogallo, ha fatto male al Manchester United, anche se lì era davvero difficile far bene, poi chi è arrivato dopo di lui facendo 4-4-2 molto scolastico ha riportato il Red Devils dopo tanto tempo. Amorim mi sembra un giocatore un po' troppo legato al suo modulo, alle sue idee.
0: Ti sentiamo maluccio. Mi sa che il microfono non è partito, Mirko. Ti sentiamo un po' lontano. Non so se.
1: Sentite?
2: Un attimo.
0: Ecco, adesso sì. Meglio? Adesso sì, molto di più. Molto meglio, molto meglio.
2: Okay. Dicevo, è un allenatore, Amorim, molto legato al suo modulo e alle sue idee, poco elastico, quindi non so se in una situazione di rinascita forse avrei optato per più un normalizzatore, ecco, un allenatore un po' più meno complicato, però magari il campo dà ragione a Ibrahimovic, a Cardinale e il Milan magari fa una bellissima stagione, poi dipenderà ovviamente sempre dai giocatori che prenderanno, perché i giocatori sono i primi attori di questo sport, lo ripeto sempre, gli allenatori incidono, però prima vengono i giocatori.
0: Esatto, e i giocatori del Milan, ci sarà una bella rivoluzione anche lì, ti aspetti comunque un Milan, cioè lo vedi in ritardo nella sua programmazione, te lo aspetti in difficoltà il prossimo anno, secondo te magari già Amorim può dare una svolta importante e poi pian piano si costruisce il resto?
2: Ma di tempo ce n'è, il mercato inizia ufficialmente il 28 giugno e poi ci saranno 2 mesi pieni di trattative, quindi di tempo ce n'è. Il problema è che è la preparazione al mercato che non mi pare da Milan, così come non è da Juve la preparazione al mercato della Juve, infatti la Juventus è corsa ai ripari sostituendo il capo dell'area sportiva, quindi di tempo ce n'è, però il Milan ha troppe situazioni da definire prima di poter iniziare a fare mercato.
0: Chiaramente la scelta di Amorim libererà ufficialmente Allegri al Napoli, che però già sta lavorando. Come le immagini Allegri, conosci molto bene al Napoli?
2: Ma io credo che Allegri, a dispetto delle voci dei tanti giocatori che dovrebbero uscire dal Napoli, cercherà di trattenere quelli più bravi. Lui in questo di solito è bravo, cioè sa convincere quelli forti. Per esempio al Milan convinse Modric, ce l'aveva convinto, mi risulta, anche a fare un'altra stagione, è andato via Allegri, con ogni probabilità Modric smetterà di giocare, non farà un'altra stagione. Il Milan dovrebbe perdere Rabiot e lo potrebbe perdere proprio per il Napoli. Vediamo, dopo 2 anni di Conte di solito l'ambiente spogliatoio è abbastanza logoro, Allegri in questo è un normalizzatore, credo che ci siano i presupposti per far bene, considerato che comunque negli ultimi anni Inter e Napoli sono le due big del campionato italiano e quindi è andata in una delle due più forti in questo momento Allegri.
0: Parlavamo di Juventus, non ti convince come può partire il mercato della Juventus, però intanto anche presto o tardi, sicuramente più tardi, la Juventus ha deciso appunto di fare questo cambio epocale. Via Comolli, quindi un déjà vu rispetto alla passata stagione quando saltò Giuntoli, arriva però Carnevali, perché epocale? Perché magari il vero amministratore delegato alla Juventus mancava dai tempi forse di Marotta, quindi arriva lui con il ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Ti chiedo come si può comporre ulteriormente la squadra Juventus, stando alle tue indiscrezioni, intanto.
2: Ma intanto noto che la Juventus torna alle nomine in italiano, amministratore delegato e direttore generale. Si mettono da parte i vari CEO, Chief Sport, Business Chief,
0: Eh sì, bravo.
2: Chiellini Sport Director, Director of Football Strategy, insomma,
0: Sì, non si
2: si
0: capiva
2: torna
0: niente.
2: intanto ad una normalizzazione delle cariche.
0: E questo già è
2: E
0: tanto.
2: questo, può, questo è già un segnale, secondo me, almeno mediatico, nei confronti dei tifosi, di noi che facciamo informazione. C'è tanto da lavorare, tantissimo anche lì, perché la Juventus è in ritardo sulla programmazione. Anche per la Juve, il discorso che facevo per il Milan, di tempo ce n'è. Ci sono 2 mesi pieni di trattative, più 2 mesi e mezzo, perché ancora siamo a metà giugno, però la Juventus fin qui aveva fissato degli obiettivi e li ha falliti tutti. Obiettivi scelti dall'allenatore, quindi ora Carnevali si trova tra due fuochi, cioè dover accontentare l'allenatore, ma al contempo, così come Comolli, deve stare attento ai conti. In questa situazione, Enzo, permettimi, credo che possa diventare l'anello debole nei confronti degli attacchi dall'esterno Spalletti, perché adesso non c'è più quello a cui puoi dare la colpa, e quindi, soprattutto se lo accontentano, poi devono arrivare i risultati. Perché certe scelte che sta per fare la Juventus sono scelte forti, sia in uscita che in entrata, e sia per qualche rinnovo che si potrebbe riaprire clamorosamente.
0: Quale potrebbe essere? Vlahovic?
2: Vlahovic, sì, ovviamente. Vlahovic, per il quale Spalletti insiste, non sembrava ci fossero più margini per riparlarne, invece pare che la Juventus sia disposta anche ad andare incontro alle richieste del giocatore, alzando di qualcosa l'offerta. Ovviamente il calciatore poi dovrà fare la sua parte, e questo cambia un po' gli scenari e pone poi l'allenatore in una posizione in cui, ok, ti hanno accontentato, ora il responsabile sei tu. Quindi ti tolgono il parafulmine da sopra la testa, poi ti arriva dritto addosso
0: Esatto,
2: quello che deve arrivare.
0: però è vero, tu parlavi di responsabilità, eccetera. Quante responsabilità hanno dei giocatori in questo momento che fino adesso si sono sempre appigliati al dirigente sbagliato, all'allenatore sbagliato, quelli che resteranno, e se
2: Assolutamente.
0: immagino che sono in tanti a dover dimostrare di essere da Juve?
2: Sì, noi abbiamo sempre detto che le prime responsabilità sono assolutamente dei calciatori. Tra l'altro, poco fa, ero permesso di fare un editoriale su Bianconera News, per Radio Bianconera, sui nazionali della Juventus, sui calciatori più forti della rosa della Juventus, perché da anni con Allegri, con Motta, con Tudor, con Spalletti si dice: sì, però la Juventus ha tanti nazionali. Io avevo fatto un'analisi approfondita. Sì, ma che nazionali sono
0: Esatto.
2: quelli della Juventus? Perché andiamo a vedere, Vlahovic, per esempio, non è mai stato titolare nella Serbia, che è comunque una nazionale, con tutto il rispetto, di medio livello. Jegrovan non gioca nel Kosovo, gioca 3-4 minuti esattamente come la Juventus. Kalulu e Thuram non vanno ai mondiali. Certo, la Francia ha una scelta più ampia, ma non vanno ai mondiali. Bremer non è mai stato, è arrivato a 29 anni, non è mai stato titolare nel Brasile, se non per qualche sporadica apparizione.
0: Con mai è
2: Koopmeiners
0: stato ieri, settantesimo,
2: è entrato ieri, ha toccato 4 palloni, 1, 2, 3, 4 in 23 minuti, e ha fatto anche qualche dannetto. Però, cioè, capisci che è vero La Juventus ha tanti nazionali, però andiamo a vedere che nazionali sono. Anche i nazionali italiani della Juventus, Locatelli e Cambiaso, non mi pare che siano dei punti fermi della nazionale italiana. Una nazionale italiana per giunta nemmeno eccelsa, no?
0: No, assolutamente. Tra l'altro abbiamo tralasciato Jonathan David che la Juventus spera di vendere dopo un mondiale magari fatto bene, direi male la prima, maluccio la prima.
2: Sì, diciamo che l'esordio ai mondiali per i giocatori della Juventus non è di certo indimenticabile. Bremer non ha nemmeno giocato, Yıldız è subentrato e niente di che, Kop Meiners è subentrato come dicevamo, David ha sbagliato un rigore in movimento. Onestamente mi pare che per adesso l'unico McKennie continua ad
0: A fare bene
2: essere
0: il suo, sì, certo.
2: Il rappresentante più internazionale della
0: È
2: Juventus.
0: così, è così. Senti, invece c'è una nota vocale, andiamocela a sentire intanto.
3: Buongiorno Vincenzo, intervengo di nuovo, scusami, ma tanto il calcio è bello perché si parla. Grazie a te, ovviamente.
0: Grazie a voi.
3: Voglio chiedere al buon Mirko, dal punto di vista del calcistico allenatore, che lui pensa. Secondo te, Mirko, ciao, e Marco Moretta, il buon Spalletti cambierà modulo? Avrà un'idea diversa di posizione dall'attacco o dobbiamo per forza aspettare i nuovi giocatori? Secondo me la Juve è stata molto anche abbastanza passiva rispetto a quella che ricordavo del suo Napoli, come attaccava gli spazi, o perché mancavano gli uomini, ma non è che possiamo prendere tutti questi grandi giocatori. Quindi che ne pensi su questo aspetto? Ciao, grazie.
0: Che ne pensi sotto questo aspetto?
2: Bella, bella la domanda di Marco, perché noi nella prima stagione di Spalletti, che è stata quasi intera, ricordiamolo, perché molti dicono: ma Spalletti non ha avuto il tempo. La stagione di Spalletti è iniziata a novembre, se non ricordo male, giusto?
0: Sì.
2: Quindi di tempo comunque ne ha avuto. Abbiamo visto una continua alternanza tra il 3-4-2-1 di Tudor e il 4-2-3-1. Ha spesso adottato questo modulo liquido che anche nel corso della stessa partita passava da una difesa a 5 praticamente a una difesa a 4, a un'impostazione a 3, a un attacco a 3 puro con due esterni larghi che poi diventavano trequartisti. Addirittura abbiamo visto anche le due mezze ali con il play un po' più basso. Modulo abbastanza liquido. Io da questo punto di vista mi aspetto, verso parere personale, che Spalletti scelga un modello, un modulo di gioco che sia quello la base, che poi adattarsi alle partite deve essere una necessità, però preferirei un po' più di linearità da questo punto di vista e credo che la cercherà soprattutto tramite il mercato. Sono d'accordo che dipenderà molto anche da chi arriverà.
0: Quali sono invece i giocatori che più difficilmente Carnevale e la Juve riusciranno a vendere, secondo te, che invece vorrebbero cercare di piazzare per intanto fare un po' di tesoretto e poi agire sul mercato con più serenità?
2: Secondo me purtroppo ce ne sono tanti. Sappiamo che Gatti ha richieste, perché comunque avendo giocato poco il suo valore non si è abbassato. Sappiamo che Miretti ha delle offerte, che Azic ha delle richieste, David, essendo arrivato a parametro zero, anche lui ha delle richieste. Altri, secondo me, sono difficilmente piazzabili a certe condizioni. Argomento: Jegrova, Kop Meiners, Gabal. Questi giocatori qui o finiscono in campionati come la Turchia, ecco, che però non mi pare siano molto attratti da queste soluzioni, oppure è difficile piazzarli. E poi è chiaro, ci sono quei giocatori invece come Cambiaso e Bremer che hanno mercato, ma non hanno le offerte che la Juventus si aspetta. Perché, per esempio, Bremer ha questa clausola rescissoria, ma al momento nessuno si è fatto avanti per pagarla. E allora, quanto puoi incassare da Bremer? Puoi incassare 30 milioni, 35? Ci fai comunque una plusvalenza, ma non sono i soldi che ti aspettavi di incassare. Stessa cosa a Cambiaso, la Juve si aspetta 40 milioni per Cambiaso, ma non lo so in questo momento chi li pagherebbe. Quindi in queste condizioni poi devi stare attento perché magari ti ritrovi a dover vendere Thuram, perché magari ti arriva un'offerta da 35, 30, 40 milioni per Thuram e lo devi cedere perché a quel punto è un'occasione che magari non ti ricapita. E quindi non è una situazione facile per la Juventus, soprattutto perché con i rientri dei prestiti è tornato Rui, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Arthur, Rugani, con tutti questi la rosa si è pure allungata e quindi ti ritrovi nelle condizioni di dover per forza cedere e gli altri lo sanno, quindi situazione abbastanza complicata. Si confida dalle parti della Continassa nell'arrivo di Carnevali, no?
0: Questione portiere invece, Dibu Martinez è ancora in pole, potrebbe essere chiuso o si sta cominciando a esplorare anche altre strade, visto che la distanza tra proposta della Juventus e richiesta dell'Aston Villa è ancora abbastanza importante.
2: E diciamo che la Juventus in questo periodo, nelle ultime settimane di Comolli a Torino, ha raggiunto diversi accordi con i giocatori, però non è riuscita mai a chiudere con i club. Penso ad Alisson, per esempio, ma anche lo stesso Emiliano Martinez. E lì la distanza ballano circa 10 milioni tra domanda e offerta. Magari le parti si incontrano a metà, però ad oggi non mi sembra che la chiusura sia così vicina e non è un caso che vengano fuori di nuovo i nomi di Oblak, che però mi risulta essere molto legato, e viceversa, l'Atletico è molto legato a lui, al club di appartenenza. Quindi vediamo cosa può venire fuori. Alisson non so onestamente se si può davvero riaprire, poi rimangono quei nomi che sono stati fatti nei mesi scorsi, vari De Gea, lo stesso Vicario, che potrebbe essere una soluzione italiana, no? Che può far comodo anche per questo progetto di ricostruire un'identità nazionale, però al momento, onestamente al momento, la questione portiere è un nodo importante e mi risulta che Spalletti, anche se sa di non poterli avere ad inizio ritiro, vorrebbe sapere che siano stati chiusi almeno il portiere e l'attaccante.
0: Ti faccio altri due nomi. Il primo è quello che è uscito fuori di un possibile ritorno di Federico Chiesa. Ti risulta qualcosa in tal senso e come la vedresti?
2: Onestamente, su Chiesa non mi risulta nulla. Chiesa ha aperto il ritorno in Italia, ha parlato anche di altri club, per esempio il Como, che pare sia un club interessato, e lui si è detto disposta a valutare qualsiasi soluzione pur di tornare a giocare titolare. Quindi oggi alla Juventus non so se Chiesa riuscirebbe a ritagliarsi uno spazio da titolare con Conceição e Yıldız, che sembrano essere dei punti fermi. Potrebbe sicuramente giocarsi un posto, sì, questo sì, potrebbe rappresentare un'alternativa sia per Yıldız sia per Conceição. Onestamente, però, ci sono molti dubbi sulla tenuta di Chiesa, perché non può essere un caso che al Liverpool non abbia giocato e che lui stesso abbia rifiutato più volte la convocazione in nazionale da parte di Gattuso. Queste sono situazioni che poi generano degli interrogativi.
0: Altro nome è un nome importante sul quale io spingerei tantissimo. Tu non ricordo se sei favorevole oppure no. È stato uno dei migliori in campo, peraltro, nella sfida tra Brasile e Marocco, che è quello di Brahim Diaz. L'arrivo di Bernardo Silva, che è un obiettivo della Juventus difficile da raggiungere, anche se fosse arrivato in Champions League, ormai è certo invece in casa Real, dove ci sono peraltro anche altri, Charles Guler, per esempio. Quindi Brahim Diaz difficilmente riuscirebbe a trovare posto. La Juventus può tornare alla carica, si può aprire una porta, è un obiettivo che ti convince o un nome che manca alla Juve come ruolo?
2: Ma mi pare che il Real Madrid abbia sondato il terreno per cedere qualche giocatore in prestito. Si è parlato di Mastantuono, ma anche Arda Güler potrebbe, in più l'attaccante Gonzalo Garcia. Brahim Diaz, la situazione al momento è la seguente: Spalletti e la Juventus ritengono uno degli obiettivi primari. Il diretto interessato, dopo essere stato al Milan, è tornato al Real con tanto entusiasmo e con la voglia di restarci. Cioè, il ragazzo ritiene di aver già fatto le esperienze che doveva fare e al momento ritiene che la sua casa sia il Real Madrid e vuole che lo sia ancora per tanti anni. La questione è che lo ha comunicato al club, ora c'è da fare i conti col nuovo corso Mourinho, che appena prenderà le redini dovrà dire cosa ne pensa del centrocampo, cosa vuole fare. Sicuro, se arriva Bernardo Silva, che ricordiamo Mourinho fece di tutto per portare al Benfica ma non riuscì a strapparlo al Manchester City, e adesso quindi lo ha subito chiamato bloccando il suo trasferimento al Barcellona, lo spazio per Brahim Diaz si riduce. Però fin quando Brahim Diaz non si sente dire da Mourinho, dal Real, trovati una squadra, questa frase dura, fredda, ma altrettanto chiara, lui vuole restare lì. E quindi la Juventus, a mio avviso, farebbe bene a valutare qualche strada alternativa.
0: Vediamo se riuscirà a farlo, ma sono sicuro che l'arrivo di Carnevali darà una prospettiva diversa al mercato della Juve, piano A, piano B, piano C quantomeno, cosa che magari prima mancava, che si proseguiva su dati e a volte anche un po' così, a sensazioni e mai con un progetto molto molto chiaro. Mirko, grazie come sempre, ci ritroviamo la settimana prossima. Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
2: Grazie, grazie a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Ciao Mirko, noi ci fermiamo per l'ultima pausa dopo Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia, Alain Valnigri, vi aspetto.

0: Operazione mondiale, analizzeremo due partite in particolare con un format molto intrigante, cioè proprio entriamo nel vivo delle partite individuando quelli che sono gli MVP della partita, cosa è piaciuto di più ai nostri opinionisti, cosa non è piaciuto e il dato da evidenziare. Allora intanto buongiorno a Fabio Bisaglia dal Brasile.
1: Buongia.
0: Da Bahia e buongiorno invece da Barcellona, Alen Valnegri. Alen, devi accendere sempre il microfonino. Sei peggio di Santarelli. Alen, riprova. Niente, non va, lo vogliamo far. Ah, devi attivare il microfono, Alen. Non so se ci sente. Ci sentirà. Allora io comincerei da Fabio Urbisaglia intanto. Fabio, allora andiamo ad analizzare Brasile-Marocco e ti chiedo subito gli MVP della partita. L'MVP della partita, scusa.
1: Sì, dunque, Brasile-Marocco, una partita che ci si attendeva difficile per il Brasile. Obiettivamente il Marocco viene da diversi anni, anche con in crescendo, se vogliamo, no? Per cui, più che l'MVP, un calciatore, potrei parlare di Boadi, che è un centrocampista del Lille molto giovane, ma già molto maturo, che da diversi anni si è messo in mostra nel calcio europeo, un gioiello. Ancora lo stato grezzo, ma il cui esordio al mondiale ha mostrato anche una certa maturità, per cui Boadi, ma più in generale direi il Marocco, tout court, un coraggio posizionale, un dinamismo in centrocampo, secondo me molto forte, e per cui dico questi due aspetti. Potrei dire Saibari, Brahim Diaz, il centrocampo, El Khanous. In verità il Marocco ha dimostrato più che nei singoli di essere squadra, di essere molto associativa, di coprire il campo benissimo. Per
0: Così mi
1: cui
0: hai detto
1: sicuramente
0: anche cosa ti è piaciuto di più in qualche modo, eh? Hai risposto già a questa domanda.
1: Sì, esatto.
0: Allora, Alen, ci sei? Alen, se non accendi il microfono non ti sentiremo mai. Ah, non c'è? Ancora non c'è. Allora siamo... Perfetto, allora proviamo a recuperare Alen. Allora continua tu, Fabio. Cosa invece non ti è piaciuto di questa partita? Quale squadra,
1: Sì,
0: quale giocatore?
1: mi è piaciuto. Gli aspetti negativi sicuramente sono da associare di più al Brasile, un Brasile ansioso, un Brasile sbilanciato, il che è un problema storico di questa selezione, che è dal quarto CT negli ultimi anni e che non sembra aver risolto questo aspetto. Diversi blackout, un ruolo, quello di Paquetá, che avrebbe dovuto dare un certo equilibrio, invece non è stato così. Un Brasile sulle gambe, lentezza nella circolazione e qualche calo di tensione di troppo, ecco, questo sicuramente non mi è piaciuto.
0: Questo non ti è piaciuto. Il dato che vuoi evidenziare di questa partita mentre attendiamo istruzioni dalla regia sull'arrivo eventuale di Alen?
1: Il dato è che con questo pareggio il Brasile estende a 21 la sua striscia di imbattibilità nelle partite di esordio ai mondiali, 17 vittorie e 4 pareggi. Se vogliamo, diciamo, mantenere un po' di positività in un Brasile che in questo momento è quasi in rivolta, possiamo sicuramente guardare a questo dato. Per quanto riguarda il Marocco, un dato interessante è sicuramente la capacità di recuperare palla alta, dove ha fatto registrare delle percentuali molto, molto interessanti.
0: Questo sicuramente è un aspetto da evidenziare. Senti, in generale, nel frattempo che aspettiamo Alen, mi racconti un po' invece in Brasile, visto che tu ti trovi lì, come hanno vissuto questo esordio? Un po' di delusione, immagino.
1: Sì, c'è delusione, non che le aspettative fossero al massimo, perché ripeto, il Brasile viene da anni complessi, però è chiaro che con Ancelotti c'era l'idea perlomeno che si potesse aver, diciamo, identificato una quadra nel dare un po' di equilibrio a questa squadra. Questa è una squadra che da diversi anni viene impostata con un modulo tattico, con un'interpretazione dove si cerca di lasciare molta libertà agli avanti, ai vari Rafinha, Vinicius in particolare, ma anche Matheus Cunha, quando c'era Estevão, ma la difficoltà è sempre stata quella di dare poi equilibrio nelle transizioni negative, un centrocampo che fa fatica, e più o meno abbiamo rivisto tutto questo, per cui diciamo che la delusione è legata a questo aspetto. Poi non ti nego che a livello un po' più folcloristico C'è gran parte del paese che ha un po' storto il
0: Sì.
1: naso nell'arrivo di un CT straniero, non va negato, e comunque c'è grande orgoglio da queste parti, rispetto a questo tipo di scelte, e molti lo aspettavano al varco, quindi chiaramente il pareggio, la prestazione incolore hanno riportato alla ribalta un certo tipo di critiche sul fatto che Ancelotti non intenda lo spirito brasiliano fino in fondo. Molti sostengono che il Brasile dovrebbe giocare un calcio più leggero, meno tattico, meno europeo, se vogliamo, per quanto poi, insomma, questa generalizzazione di quello che possa essere un calcio europeo la trovo un po' sommaria. Ecco, in Europa si giocano diversi tipi di calcio, solo che dal loro punto di vista, loro quando parlano di calcio europeo intendono un calcio più abbottonato, più tattico,
0: Sì,
1: più
0: immagino.
1: attento.
0: Guarda, a tal proposito
1: Sì.
0: mi ha incuriosito un messaggio di un nostro amico che ci ha mandato questa mattina, che ha detto: percepisco anche un valore tecnico più basso nel Brasile rispetto a un tempo. Non parliamo tanto della difesa, perché la difesa è sempre stata un po', come ti posso dire, il minus, no, del Brasile, squadra sempre votata all'attacco, allo spettacolo, eccetera. Tant'è che, insomma, la chiusura ieri del duo difensivo sul gol incassato dal Marocco è stata abbastanza da brividi, dilettantesca, direi quasi non da mondiale. Però hai notato anche un calo della cifra tecnica della nazionale verde-oro?
1: Sì, in assoluto. In questo momento, quando loro pensano a determinate giocate, a una certa sfacciataggine, per chi non vive il Brasile a volte può essere magari più difficile da capire, ma qui loro si esaltano per le giocate tecniche. Qui il tunnel, una rabona, una giocata di prima, un uno contro uno, una pedalada, come la chiamano qui, un doppio passo. Riempie il cuore, anche il modo in cui vengono raccontate, no? Televisivamente rispetto a noi è completamente diverso. Da noi si esaltano magari delle chiusure difensive, delle letture, si va più nello specifico, a livello tattico. Qui invece la ricerca è sempre quella del futebol bailado, della giocata che ruba l'occhio, perché secondo loro è anche un modo da parte loro di calarsi nella partita e di liberarsi mentalmente, e anche rispetto all'avversario quello di intimidirlo, no? Quindi per loro queste giocate sono ritenute fondamentali, e mancano gli interpreti in questo senso, perché questo è uno dei motivi per cui il Brasile ha acclamato Neymar e ne ha chiesto la convocazione, malgrado di Neymar ormai purtroppo sia rimasta più l'immagine che il campo da diversi anni a questa parte. È un Neymar che loro vivono giorno dopo giorno, ormai da un paio d'anni, col ritorno al Santos, quindi non è più un Neymar lontano, di cui non si sa esattamente che cosa stia offrendo sul campo. È un Neymar che loro sanno non essere più quel giocatore lì, che ha molta difficoltà ad incidere anche in un campionato considerato, tra virgolette, minore, per quanto il Brasileirão negli ultimi anni sia cresciuto tantissimo. Però ecco, un Neymar che non sposta più neanche nel Santos, e quindi il fatto stesso che loro si affidino ancora a Neymar, pur conoscendone i limiti, è la dimostrazione plastica del fatto che in questo momento manchi un giocatore che li faccia sognare, il Ronaldinho, dei bei tempi. Loro amano questo tipo di giocatori, e in questo momento obiettivamente il Brasile, non offre, caratteristiche simili. Sì, c'è Vinicius, che rappresenta il giocatore più decisivo in questo senso, anche tecnico, anche gradevole da un punto di vista estetico, però sfruttato anche, diciamo, in modo più europeo, ecco, per tornare al discorso precedente, cioè da contropiedista, da giocatore che deve andare ad usare lo spazio per potersi esaltare, e non in un calcio di dominio, che sarebbe quello che a loro piacerebbe vedere sul campo.
0: Passiamo invece a Olanda-Giappone, altra sorpresa di questo mondiale. Ci si aspettava molto di più dall'Olanda, che puntualmente arriva all'appuntamento mondiale accompagnata da grandi, no? Grandi obiettivi. Peraltro leggi il centrocampo, leggi la formazione dell'Olanda e ti rendi conto veramente delle grandi qualità. Poi però stecca quasi sempre. Stavolta contro il Giappone, passiamo agli MVP. Qual è l'MVP della partita?
1: Dunque, l'MVP ancora una volta, Lo identificherei nel gegenpressing dell'Olanda, nel senso che mi è piaciuta ancora una volta il blocco squadra sotto questo punto di vista. Se poi dobbiamo andare a identificare l'MVP come calciatore, nell'Olanda mi è piaciuto Van Dijk ancora una volta, che ritengo anche l'unico crack attualmente di una rosa ottima, omogenea, però dove non esistono, secondo me, in questo momento calciatori fenomenali, ecco, fatta eccezione per il capitano e centrale difensivo del Liverpool, che oltre ad aver dominato nuovamente a livello fisico e temperamentale, ha anche trovato peraltro il gol che ha stappato la partita, quindi dico Van Dijk sicuramente.
0: Invece la cosa che ti è piaciuta e che non ti è piaciuta di questa partita.
1: Dunque, mi è piaciuta tantissimo l'organizzazione e l'identità tattica del Giappone, ne avevamo anche parlato in sede di presentazione. Il Giappone non scimmiotta nessun calcio, nel senso nessuna filosofia calcistica estera, ma si è creata la propria identità calcistica, il che è davvero molto interessante da osservare. Loro hanno sviluppato un'idea di calcio che si adattasse alle loro caratteristiche fisiche, e atletiche, di mentalità, di predisposizione, quindi abbiamo un calcio iperordinato con tantissima abnegazione sia con che senza la palla, per cui mi è piaciuto tanto questo aspetto del Giappone. Mi è piaciuta la catena di sinistra dell'Olanda, devo dire, dove si sono viste cose interessanti anche con Gakpo, che ancora una volta in
0: Ah, giocatore che a me
1: nazionale
0: piace
1: ha dimostrato di
0: tantissimo,
1: essere un
0: peraltro.
1: giocatore. Sì, capace di andare spesso ad infilarsi nei mezzi spazi, lasciando poi le sovrapposizioni del terzino. Questo aspetto dell'Olanda, insieme a un gegenpressing ben fatto, mi sono piaciuti. Cosa
0: Senti,
1: non mi è piaciuto,
0: vai,
1: invece?
0: vai, cosa non ti è piaciuto? Poi ti faccio un paio di domande.
1: Se devo trovare un difetto al Giappone, è la mancanza di un piano B offensivo, nel senso che con il blocco basso e l'organizzazione è riuscita veramente a spegnere sul nascere le varie iniziative dell'Olanda. Però nel momento in cui ha poi dovuto prendere campo, forse l'assenza di un giocatore di fisico sul quale mandare qualche pallata ogni tanto per recuperare campo si è sentita. Però ecco, è veramente un aspetto minore, ecco, volendo essere pignoli. A me il Giappone ha convinto, devo dire.
0: Senti, beh sì, poi tra l'altro è una squadra che non tradisce quasi mai, ormai da anni che non tradisce, lo raccontavate voi, insomma, che anche nelle amichevoli contro la squadra europea ha sempre fatto molto
1: E
0: bene.
1: per l'ennesima volta non ha perso contro
0: Esatto,
1: un'europea, per cui
0: dal
1: continua questo
0: 2018?
1: dal 2018,
0: Dal
1: esatto, contro il
0: 2018,
1: Belgio.
0: pensa un po', noi invece più o meno quasi, anzi da molto prima non andiamo neanche al mondiale.
1: Allora.
0: Esatto, mi racconti invece l'impatto. Ovviamente credo sia abbastanza disastroso di Con Miners, è entrato al 70esimo, ha toccato 4 palloni, combinato anche qualche problema, più che dare valore. Come l'hai visto?
1: So dove vuoi andare a
0: Eh
1: parare,
0: beh, certo, un
1: Vincenzo.
0: giocatore
1: Con
0: che
1: Miners
0: ha giusto
1: purtroppo
0: fatto.
1: è alla ricerca di se stesso ormai da un paio di stagioni a questa parte. Non si capisce se il problema sia di natura fisica, mentale, probabilmente una combinazione delle due cose. Io sinceramente mi ha sorpreso anche la convocazione, perché è un Koeman che ha fatto diversi tagli, è stato molto selettivo, applicando dei criteri non sempre molto lineari nelle scelte, eppure Con Miners ha fatto parte della spedizione ed è stato anche, se non sbaglio, il primo cambio. Adesso vado a memoria. Per
0: Eh sì, se non sbaglio sì.
1: cui mi dico sorpreso, e per quanto riguarda la prestazione, veramente nulla da sottolineare, nel senso che non è entrato nel vivo del gioco, i pochi palloni gestiti non sono stati ben gestiti, non ha inciso. Per cui obiettivamente trovare del protagonismo nella prestazione di Cobb Miners in Olanda-Giappone sarebbe una forzatura.
0: Ti chiedo anche, tornando un attimo a Brasile-Marocco, mi racconti invece la prestazione già un po' anticipata di Brahim Diaz, oggetto dei sogni per quanto riguarda la Juventus?
1: Guarda, Brahim Diaz, io lo dissi già, ne avevamo parlato, sì, a proposito del mercato, è un giocatore il cui ritorno a Madrid, secondo me, è servito da completamento, nel senso che già nel Milan aveva dimostrato una grande crescita costante. Penso che il rientro al Real Madrid oltre ad avergli fatto fare un passo in avanti, probabilmente anche a livello umano, di maturità, di autostima, ha dimostrato anche di essere un calciatore stimato dai vari tecnici, perché lo spazio che si è ritagliato a Madrid probabilmente è andato ben oltre quelle che potessero essere le aspettative. Brahim Diaz, detto per inciso, nel Real Madrid ha giocato tanto e spesso, ed è stato anche decisivo, anche in partite importanti. E quindi l'abbiamo visto anche nel Marocco, come un giocatore in grado di spostare gli equilibri, di infilarsi tra le linee, di essere molto bravo nel leggere la posizione, a volte allargandosi, a volte cercando le corsie centrali. E poi ha questa conduzione con pallone incollato al piede, questa capacità di andare sia sul destro che sul sinistro. Ha un tiro da fuori secco, rapido, con questa capacità di caricare senza bisogno di molto spazio, quindi anche molto difficile da leggere per i portieri. Ripeto, in un calcio dove i numeri 10 sono sempre di meno, lui mi sembra uno dei migliori interpreti, senza ombra di dubbio per la Juve sarebbe un upgrade. Poi sappiamo che Spalletti ama i giocatori con questo tipo di caratteristiche tra le linee, lui potrebbe essere la figura ideale. Poi, detto questo, il Marocco non è Brahim Diaz. Tra l'altro Saibari, autore del gol bellissimo contro il Brasile, a proposito di mercato, è stato già ufficializzato quasi, è arrivato l'here we go da parte di Romano, per 55 milioni andrà al Bayern di Monaco, per cui il Marocco sta diventando un supermercato. Io seguo Boadi da anni, l'avevo già visto nell'Lille ragazzino e mi aveva impressionato, qualcuno lo paragonava a Rabiot, effettivamente ha qualcosa di Rabiot, sia come postura, come eleganza, ma secondo me rispetto a Rabiot magari è meno prepotente a livello fisico, non ha quella stazza, quell'impatto muscolare, però a livello tecnico, di letture, di interpretazione è una meraviglia. È un giocatore, un'ennesima occasione persa per il calcio italiano.
0: Sicuramente.
1: Fino a un paio di stagioni fa si poteva acquisire, secondo me, anche con una ventina di milioni, 20-25 milioni. Oggi si parla già di 70-80 con gli occhi della Premier addosso, ma questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte. Il calcio italiano non ha più i mezzi per certi acquisti, quindi se non aguzza l'ingegno e lo scouting, difficilmente vedremo transitare giocatori di questo livello dal nostro calcio.
0: Allora, oggi difficoltà con Alen Valnegri, ma ottimo Fabio Bisaglia come sempre. Abbiamo analizzato queste due partite con i pro e i contro, i giocatori che stanno diventando protagonisti nel bene e nel male di questo mondiale. Continueremo naturalmente domani anche con Alen. Intanto io ringrazio Fabio. Ciao Fabio.
1: Sono io che ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. Un abbraccio e buona settimana a tutti.
0: Grazie mille a Fabio Bisaglia da Bahia. È pronto Maracanã a proposito di Brasile a partire. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Chi è?
0: Maiocca, alle sue
2: Chi
0: spalle,
2: è?
0: c'è l'ottimo Lucio Marinucci già pronto a entrare in campo al Maracanã insieme a Marco Piccari e poi Stefano Impallomeni, sempre con Andrea Maiocca. Noi invece ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati per aprire la nuova settimana dedicata soprattutto al calciomercato, tante trattative, tante idee per le big e non solo. Ne parliamo subito con Gianluca Presicci, ex calciatore di Bologna e Pisa tra le altre. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Innanzitutto volevo sentire qualche tua considerazione sul mondiale che è iniziato da alcuni giorni. Che cosa ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa?
1: Ma diciamo che avendoci il cuore diciamo abbattuto perché insomma onestamente è l'ennesimo mondiale senza l'Italia, l'entusiasmo e l'attenzione viene un po' meno. Diciamo che sicuramente l'entusiasmo che vediamo da diciamo, squadre di seconda, terza fascia è entusiasmante, no? Ti fa capire veramente che cosa abbiamo perso. Niente, per adesso, diciamo, a parte il Brasile che diciamo, no, non è riuscito a vincere, più o meno, sì, anche la Turchia che ha perso, più o meno tutti i risultati abbastanza, diciamo, abbastanza attendibili, quindi diciamo per il momento, essendo i primi sei gironi, niente di particolarmente rilevante, forse ripeto anche perché, come dicevo prima, il cuore è un po' triste e l'occhio di conseguenza ne subisce quello che è lo spettacolo.
0: E allora partiamo adesso parlando della Serie A, la Juventus che ha scelto come direttore generale Carnevali, ha fatto una buona scelta secondo te?
1: Ah, io guarda, mi verrebbe da dire finalmente, dopo che ne abbiamo parlato, ne hanno parlato tutti, il primo tassello, a mio avviso, era stato fatto in maniera giusta con Chiellini, il secondo con l'allenatore, con Spalletti, e mancava la ciliegina che secondo me diciamo, poteva far rialzare quelle che erano le ambizioni e i risultati del club. È chiaro che dopo anni tribolati di acquisti sbagliati, di dinamiche diciamo, non propriamente da Juve, non è che adesso Carnevali riesca secondo me in un calciomercato a risolvere le problematiche, perché comunque la struttura è una struttura che ha grosse lacune, però sono convinto che finalmente la Juventus tornerà ai livelli che ci ha abituato nella sua storia.
0: Ecco, si potrebbe riaprire a questo punto anche la questione Vlahovic, in virtù del fatto che potrebbe non essere semplice trovare delle alternative di valore all'ex giocatore della Fiorentina.
1: Ma sai, Vlahovic paga sicuramente questo contratto assurdo che a volte ha ingigantito anche le critiche, no? Perché è chiaro che quando sbagli un gol, che sei un giocatore pagato normalmente, ti viene addossato la colpa. Quando sei un giocatore che guadagni quelle cifre e sbagli un gol, è tutto ingigantito. In più ci mettiamo che ultimamente ha avuto dei problemi fisici, è normale che nonostante diciamo, lui sicuramente avrà delle pretese più basse, però è chiaro che quando fino a ieri hai guadagnato un euro non è che può andare a guadagnare 10 centesimi. Sicuramente le loro richieste sono richieste comunque importanti che però, come ho appena detto, fanno sì che la situazione degli ultimi mesi condizioni un po' la scelta di altri club e forse proprio la Juve che conosce da vicino quello che è il suo stato fisico e mentale potrebbe essere diciamo la soluzione.
0: In tante per adesso tra le big sembrano voler cambiare, invece c'è l'Inter che va avanti nel segno della continuità, insomma, Bastoni, Di Marco e Barella continuano ad essere i pilastri, giusto così?
1: Sì, giusto così, perché qui si parla di un lavoro che viene da anni di programmazione fatta bene, di giocatori giusti per il modulo dell'allenatore e l'allenatore adatto a certi meccanismi. Hanno sempre fatto delle scelte sbagliando pochissimo perché comunque le due finali non, cioè, sono due traguardi importantissimi, i campionati vinti e persi per un'inerzia, è chiaro che ti portano a confermare, diciamo, il 90% dell'operato fatto. Quel 10% che praticamente è un qualcosa di imponderabile che può capitare a qualsiasi società, viene, diciamo, messo in conto. Però vedo che la politica che stanno facendo è una politica che riprende un po' quello fatto gli ultimi anni. Quindi credo che in un momento dove le grandi squadre, guardiamo la Juventus, guardiamo il Milan, hanno fatto dei danni gestionali incredibili, loro sono diventati una mosca bianca.
0: Cosa pensi del Napoli di Allegri? Che novità porterà secondo te l'ex tecnico del Milan ai Partenopei?
1: Ma guarda, io come tutti crediamo che Allegri sia adatto ad una squadra comunque rodata, no? Come quando subentrò a Conte alla Juventus, una squadra che veniva da tre scudetti e che diciamo, lui praticamente diciamo, senza modificare più di tanto continuò il lavoro fatto. Quindi questa situazione potrebbe apparire la stessa al Napoli. Io non sono un estimatore di Allegri, ma neanche un denigratore. Credo che sia diciamo, una scelta logica, fatta probabilmente bene, però credo anche che adesso, a differenza di prima, ci siano molti più punti interrogativi, perché comunque gli ultimi anni, va detto questo, nelle squadre di Allegri, specialmente nei momenti in cui si doveva tirar fuori quello che serve per arrivare al traguardo prestabilito, gli ultimi anni questo è mancato. E quindi diciamo che nutro qualche dubbio in più, però, sapendo la situazione, il presidente dei giocatori che probabilmente erano arrivati a un livello, diciamo, di stress, tra virgolette, con l'allenatore precedente, hanno scelto un allenatore che da quel punto di vista ti lascia molta più libertà.
0: Insomma, adesso sarà interessante vedere quali saranno i giocatori che verranno messi a disposizione di Allegri, che tipo di campagna acquisti potrà fare De Laurentiis per il suo Napoli. Ci sono anche tanti giocatori che probabilmente dovranno essere piazzati.
1: Ma sì, guarda, riparliamo ben più, facciamo l'esempio che forse calza l'esempio di Luca. Luca è stato un acquisto, io non so se, cioè adesso è un acquisto non sbagliato di più, però se andiamo a vedere le bocciature che ha fatto, che sono state fatte nei confronti di Luca, sono bocciature di momento in cui il Napoli non viaggiava, non arrivava una palla in aria, lui veniva incontro sempre incontro al portatore di palla, sbagliava lo scarico. È chiaro che poi ti fischiano una volta, due, all'inizio il Napoli non è partito bene, è normale che poi dopo viene tutto più difficile, specialmente quando devi sostituire una pedina importante come Lukaku. Holund è arrivato, più sbarazzino, caratteristiche completamente diverse, e ha fatto molto bene, anche se quando poi ci sono state le partite con squadre, con difese importanti, si è visto un po' i limiti di questo giocatore, che magari in alcune dinamiche sembra veramente di un'altra categoria. Viceversa, quando trova una squadra come trovava nel campionato inglese, diventa un giocatore normale. Però sicuramente Allegri, se deve fare 4-5 innesti mirati, chirurgici, sicuramente non sbaglierà molto.
0: Cambiando invece argomento, il Como in Champions, come te lo immagini?
1: Me lo immagino bene, me lo immagino bene, perché il Como, come ormai da molto tempo, a un'organizzazione non tanto moderna, a un'organizzazione giusta, un'organizzazione che capitava anche negli altri anni, non è niente di nuovo. Si mettono a tavola persone competenti, uno scout fatto da scout, che vengono indirizzati secondo una politica di gioco giusta, prestabilita, un allenatore che sa quello che sono i suoi principi, una società che cerca di accontentarlo, si mettono a tavola e programmano terzino destro in funzione del centrale di destra, in funzione dell'esterno alto di destra e così via. E quindi in Champions sono sicuro che quando sarà finita la campagna acquisti, il Como avrà fatto non troppi innesti, perché comunque sono tutti giocatori interessanti, ma quei 3-4 innesti che farà saranno, diciamo, adatti per andare a fare la Champions, perché è tutto programmato in maniera seria.
0: E da ex del Bologna, che cosa pensi dell'arrivo di Tedesco sulla panchina dei rossoblù?
1: Ma guarda, mi ha sorpreso molto l'uscita di Italiano, che probabilmente non lo sapremo mai, che probabilmente forse aveva già un accordo sicuro con Napoli, che poi è saltato. Tedesco, sì, guarda, io credo che sia, diciamo, il giusto erede di Italiano. È un allenatore che predilige il gioco. È un allenatore che comunque, quando parla di calcio, si capisce che ha dei principi diciamo, di gioco, che vengono ancora prima del risultato, anche se poi molto spesso il risultato è una conseguenza. Però, sai, io credo che il Bologna gli ultimi anni abbia sempre fatto di più di quello che era preventivabile. E quindi, diciamo che pur con qualche tegola imprevista, tutto sommato è andato sempre tutto bene. Quindi credo che quest'anno non cambierà da questo punto di vista. Se le cose andranno, diciamo, per il verso giusto, forse ci vorrà un pochino più di tempo, perché comunque, anche se i principi possono essere simili, la metodologia sicuramente cambierà, l'adattamento anche alla nuova voce di un allenatore sicuramente ci vorrà qualche mese in più. Però, come ho sempre detto, io quando vedo un'organizzazione societaria come quella del Bologna, che ormai da anni ci fa vedere come si deve lavorare, credo che anche

0: modo di vedere, hanno un po' cambiato l'atteggiamento, che anche quello comunque non è determinante, ma qualcosa alla fine. Qualche punto te lo dà. Credo che quest'anno la piazza della Fiorentina, insieme a questo giovane allenatore che ha dimostrato, come dicevo prima, che di essere in un momento buono, sicuramente potrà essere un anno positivo. Poi cosa si intende per positivo lo vedremo alla fine, però sono convinto che dopo gli errori fatti, non dimenticando Vanoli, che comunque il suo l'ha fatto, penso che sia un anno, diciamo, di svolta per la Fiorentina, o perlomeno me l'auguro.
1: Tanti allenatori nuovi nella prossima Serie A, ci sarà anche Abate che guiderà il Torino, Abate che è reduce dalle stagioni positive alla Ternana e anche alla Juve Stabia. Adesso il salto in Serie A per lui.
0: Guarda, io credo che la venuta di, come dicevi te, di allenatori nuovi in Serie A sia non solo dovuta, ma sia indispensabile. E quindi credo che Abate abbia fatto il giusto percorso per arrivare ad una panchina importante come quella del Torino. Credo però altresì che bisognerebbe iniziare veramente un rinnovamento dalle società dove ci sono diciamo ruoli vicini al direttore sportivo, vicini a chi organizza il settore giovanile, perché credo che quello che sta avvenendo fuori, quello che viene, diciamo, tra virgolette, denunciato da alcuni onesti addetti ai lavori, faccia capire che non siamo fuori da mondiali per caso. Ma lo siamo perché c'è una classe operativa che è vergognosa nella gran parte diciamo del campionato italiano, Serie A e Serie B. Quindi ben vengano questi nuovi allenatori che hanno fatto il suo percorso, se la sono guadagnata queste panchine, però non basta. Non basta, bisogna iniziare a vedere anche altri ruoli, altri collaboratori, perché se continuiamo a far forza su personaggi che sono legati a quello o all'altro procuratore, sono legati a quello o all'altro direttore sportivo, continuiamo a far venire in Italia stranieri che non hanno qualità e ci affossano il nostro bagaglio, di giovani italiani.
1: E Aquilani al Sassuolo? Ti piace, ti intriga, ti incuriosisce?
0: Allora, Aquilani al Sassuolo, devo dire la verità, ma avessi fatto questa domanda un po' di tempo fa, ti avrei risposto onestamente, con sorpresa, perché non mi sembrava un allenatore, diciamo, nelle precedenti, specialmente alla Fiorentina, l'ho anche un po' visto da vicino, non mi sembrava un allenatore non bravo, però da Serie A. Devo dire che ho visto diverse volte il Catanzaro quest'anno e onestamente ha fatto un grande lavoro, un grandissimo lavoro, un lavoro che ti ha fatto capire l'attaccamento, la qualità, le idee e la gestione, e sono tutte cose che oggi diventano importanti per far ripartire tutto il Movimento Italia. Quindi credo che se lo sia meritato. Non è una figura che quando la vedo mi strappo i capelli, perché mi è sempre stato un po', non voglio dire antipatico, però ha sempre avuto un atteggiamento un po' schivo, un po' super partes. Devo ricredermi con le scene che si sono viste a Catanzaro, faccio un passo indietro e dico bravo Aquilani, e quello che ti hanno dato te lo sei meritato.
1: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, a presto, buona giornata. E
0: Un saluto, ciao Lorenzo, grazie.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, vi proponiamo anche un'intervista a Cristina Parodi che naturalmente parla anche di calcio, in particolare dell'Atalanta.
2: Cristina Parodi a Forte dei Marmi, oltre che per la bellezza della Versilia, per il suo marchio di abbigliamento.
3: Esatto, Crida, veniamo qua tutti gli anni a fare un pop-up e siamo qua fino a domenica.

0: ed è sempre un bellissimo posto dove veicolare la nostra idea di stile.
1: Sfrutto la tua presenza per parlare di calcio, visto che comunque ai tuoi inizi hai fatto anche la giornalista
0: Ebbene
1: sportiva
0: sì.
1: con Calciomania, ce lo ricordiamo, e non solo. E allora, da tifosa simpatizzante dell'Atalanta, ti chiedo quali sono le aspettative per la prossima stagione con Sarri in panchina.
0: Le aspettative sono alte, la forza dell'Atalanta, oltre che nell'allenatore e nella squadra, è nella città, perché l'Atalanta è veramente la squadra della città e Bergamo, grazie anche all'appoggio, al supporto che ha sempre dato a questa squadra, ha portato l'Atalanta a risultati che sembravano essere impensabili. Quindi ben venga il nuovo allenatore e forza Atalanta sempre.
1: Per provare a riaprire magari un ciclo come ha fatto Gasperini.
0: Beh, insomma, come Gasp sarà difficile, però no, noi ci crediamo, la città è sempre legatissima alla squadra.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa nuova settimana di TMV Radio, in questo lunedì 15 giugno 2026. Un buongiorno che arriva dalla voce di Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per questa mattinata di A Tutta C, dalle 9.45 alle 10.45, per toccare i temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Del resto ormai ci siamo lasciati alle spalle il campo, è tempo già di trarre bilanci, ma soprattutto di guardare in prospettiva il mercato e le ambizioni per la prossima stagione. Io intanto ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, che mi accompagna come sempre. Saluto anche chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio, e saluto anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Per i messaggi WhatsApp invece il numero è sempre lo stesso, 331 82 00213, per le vostre domande, per i vostri temi, le vostre curiosità anche sulle squadre, insomma. Del resto tanto si sta muovendo in queste ore, in questi giorni, un po' per quanto riguarda le panchine, un po' per quanto riguarda le dirigenze, i giocatori. Dopo peraltro avremo anche una finestra con un tesserato di uno dei club della terza serie. Intanto vado ad accogliere in diretta Luca Esposito per la redazione di Tutto C. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Lucio e a tutti i telespettatori, buon inizio settimana.
1: Grazie, grazie Luca. Come dicevo, i temi sono veramente tanti, tra mercato e quant'altro, insomma, per le prospettive, ma anche gli interrogativi per la prossima stagione. Parto un po' dalle ufficialità, perché la Cavese sta cercando di dare continuità al progetto. Anche quest'anno è arrivata una salvezza. Luca comunque alla fine neanche troppo sofferta. È arrivato il rinnovo di De Liguori. Già prima erano arrivate delle conferme in casa biancazzurra, con anche il DG Filippi confermato. Insomma, la Cavese prova a ripartire sempre dagli stessi punti di riferimento.
2: Sì, vabbè, quanto poi hai la possibilità di farlo, ci sono anche i presupposti per farlo, perché chiaramente i matrimoni si fanno sempre in due, sia di Filippi, che ormai da 3-4 anni alle dipendenze della Cavese, lo stesso anche direttore sportivo giovane Vincenzo De Liguori, che dopo un anno, diciamo, anzi 2 anni che alla Cavese, il primo anno aveva fatto affiancamento con lo Giuggi, se ti ricordi, e poi lo scorso anno invece da solo. E credo che l'obiettivo che la società ha chiesto al direttore era quello della salvezza, senza patemi. È stato bravo anche poi nel mercato, nella campagna di rafforzamento a gennaio, ha potenziato la squadra, quindi credo che l'ottimo lavoro, quindi va sotto gli occhi di tutti, e quindi è giusto rinnovargli addirittura fino al 2028, quindi sì. un direttore giovane che comunque ha portato anche soldoni nelle casse, soprattutto a gennaio, vendendo all'Inter Under 23 un giovane di prospettiva, che ha comunque portato circa 280.000 euro nelle casse, appunto, degli Aquilotti. Per cui, diciamo, credo che è giusto confermare il direttore, ma anche il direttore generale, che secondo me hanno fatto entrambi un ottimo lavoro.
1: Sì, decisamente. Poi la stabilità che si è raggiunta dopo la promozione non era scontata, è vero che cava anche un bacino d'utenza importante, ovviamente, però sono arrivati dei risultati comunque soddisfacenti, oltre che sul campo anche nella valorizzazione dei talenti. Però a proposito anche di ulteriori interrogativi sulle panchine, rimango sempre nel girone C, Luca, perché si parla di Potenza. Qui bisogna trovare un tecnico. Anche il Potenza comunque ormai è una realtà, possiamo dirlo, a tutti gli effetti del girone C. Anche quest'anno ha condotto un grande anno in campionato e nella Coppa Italia di Serie C. Si stava arrivando ad una sorta di duello ad un certo punto, Tisci Turati. Adesso l'impressione però è che Tisci, insomma, stia guadagnando la pole position, o sbaglio?
2: Sì, Tisci Turati, ma conoscendo il direttore sportivo di Bari, sicuramente cercherà di capire chi ha più voglia dei due. Chiaramente Turati viene dall'ottima esperienza con il Siracusa, mentre l'ottimo campionato anche di Ivan Tisci col Pineto. Quindi, secondo me, conoscendo il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, porterà il confronto, diciamo, cercherà di capire chi dei due ha più volontà, chi sposerà il progetto Potenza, un progetto sicuramente importante, un progetto sicuramente che comunque, caro Lucio, da ormai da svariati anni Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C, per cui credo che bisogna scegliere bene perché non è semplice diciamo dare continuità dopo l'ottima stagione di Conte Giorgio, che comunque ricordiamo ha traghettato il Potenza nei playoff, nonostante un inizio un po'
1: È
2: balbettante.
1: vero, è vero. E poi soprattutto mi sento di dire, Luca, De Giorgio è stato una costante, anche un elemento che era padrone di casa sostanzialmente a Potenza. Lo è sempre stato in questi anni, prima non in prima squadra, poi è arrivato in prima squadra. Quindi bisogna, secondo me, fare grande attenzione nel muovere i prossimi passi per quanto riguarda il Potenza stesso. E poi passo però anche agli altri.
2: Però
1: Ah, vai,
2: Tisci,
1: vai, Luca.
2: però scusami, scusa,
1: Vai, vai,
2: Giorgio, volevo
1: tranquillo.
2: chiudere, Lucio, volevo chiudere, che dicevi tu, Ivan Tisci in pole sicuramente è considerato, diciamo, il profilo più pronto,
1: Beh, ha
2: più
1: fatto molto
2: convinto,
1: bene.
2: no? E soprattutto disponibile, entra nel progetto. Quindi vedremo, ripeto, salvo ribaltone dell'ultimo minuto, potrebbe essere lui a raccogliere, come dicevo prima, l'eredità di De Giorgio.
1: Sì, guarda, io ti devo dire, mi sembrerebbe una scelta in continuità, perché comunque Tisci è uno di quegli allenatori che si è dimostrato valido in questi ultimi anni. A Pineta ha costruito veramente molto molto bene, quindi mi aspetto che possa farlo anche a Potenza. È una realtà diversa, è un girone diverso, però ecco, Tisci ha dimostrato veramente di essere un tecnico di valore. Peraltro mi sento di aggiungere, chiudo, bravissima persona, anche disponibilissimo nei collegamenti che ha fatto qui a TMV Radio. Però poi trovo il ponte per il girone B, sempre Luca. Ci sono le prospettive societarie della San Benedettese. Qui ancora appare tutto in bilico. Non è un segreto che il presidente Massi apra le porte poi a nuovi soci e non solo. Tra fondi esteri, altre prospettive, bisognerà chiarire quello che sarà poi il piano societario per la prossima e per le prossime stagioni.
2: Eh sì, bisogna dare certezza al progetto, altrimenti se il presidente. No, io dico sempre e ribadisco il mio mantra è sempre lo stesso. Se il presidente non ha voglia di fare calcio, passi la mano perché non gliel'ha ordinato il medico. Ok? Bisogna avere amore per questo lavoro, passione, perché in Serie C comunque i soldi bisogna spenderli anche tanti. Capisco, però adesso il fondo. Io tra l'altro in uno degli editoriali ho detto, ho scritto proprio questo. È il periodo adesso dove bisogna mettere un punto fermo. La Covisoc faccia le giuste verifiche perché non ne possiamo più. Quindi, se un presidente getti tubande, vuole cedere, non si capisce se vuole rimanere, è chiaro, facesse chiarezza, perché poi alla fine ci troviamo come lo scorso anno il Rimini, che abbiamo visto alla fine che ha fatto i Rimini, e poi cosa ha fatto la Ternana, e poi tutte le altre squadre che
1: Sì.
2: sono comunque. Voglio dire, adesso bisogna mettere un punto perché siamo stanchi di questi, diciamo questo faccio, non faccio, oso, non oso, basta, bisogna mettere, ripeto, un punto perché i tifosi sono la parte lesa di queste
1: Dici
2: incertezze da
1: bene.
2: parte dei presidenti, perché ripeto, io se credo che se ho intenzione di portare avanti un progetto e quindi il progetto San Benedettese, che comunque è una società comunque con un blasone storico, comunque un marchio importante, un brand importante, bisogna avere rispetto. Quindi nel momento in cui il presidente non se la sente di continuare, lo facesse oggi. I fondi non lo so, perché il fondo io difficilmente, questa è la mia considerazione, un fondo investe in Serie C soprattutto, poi in una città sicuramente importante, un blasone sicuramente importante, però ecco, il fondo vede, diciamo, è più lungimirante, vede più alla grande, cioè pensa più alla grande, ecco Catania, abbiamo visto Palermo, abbiamo visto in Serie C quando era in C, quindi credo che i fondi investano più in una società dove c'è la possibilità di un ricavo maggiore. In una città piccola come San Benedetto, io mi guarderei bene. Questo voglio dire.
1: Beh, si è
2: so
1: fatto
2: se ti ho
1: bene.
2: passato il mio messaggio,
1: No,
2: non
1: no,
2: so se è
1: hai
2: stato
1: fatto
2: chiaro.
1: benissimo a fare questo chiarimento, secondo me, Luca, perché sono anche realtà differenti. Posto che poi i fondi hanno funzionato parzialmente in alcune piazze, in altre anche no. Piazze grandi, anche importanti, per esempio, tu citavi le piazze del sud, ma penso anche ai presidenti, alle proprietà straniere, sono arrivate a Trieste, ecco, le cose non è che siano andate particolarmente bene, quindi non è già una garanzia di per sé. San Benedetto però è anche una realtà molto differente dalle piazze che hai nominato te. Proprio per anche bacino d'utenza, la passione non manca, è nulla da togliere a San Benedetto del Tronto e alla San Benedettese.
2: Sarei circospetto, perché nel senso che mi guarderei bene, perché è
1: Sono d'accordo
2: sempre un
1: con te.
2: grosso punto interrogativo, questo.
1: Assolutamente, assolutamente, quindi anche qui attenzione, perché poi è detto bene,
2: Per
1: i tifosi
2: esempio,
1: sono la parte lesa e San Benedetto ha dei grandi tifosi.
2: A Castellammare, ecco, la Juve Stabia in Serie B, ai quarti di finale, il fondo ha detto dall'oggi a domani, ha detto me ne vado. Ecco, quindi voglio dire, io ai fondi chiederei, vuoi entrare nel calcio italiano? Ok, allora per maggiore garanzia devi versare 50 milioni come garanzia di fiducia, perché non che dall'oggi a domani puoi scomparire. Ecco, perché io sono sempre per i presidenti, dove il presidente se fa male tu hai una figura in carne ed ossa dove puoi contestare, puoi dire la tua, ti puoi anche sfogare. Il fondo è sempre un mister X, è sempre un'incognita, è quello il concetto. Per cui io sui fondi andrei, ci vedo sempre sono sempre cauto, sono sempre scettico, la verità. Quindi spero che il presidente possa, diciamo, ripensarci, e se lo fa deve essere una decisione definitiva.
1: Sì, perlomeno serve chiarezza, una scelta netta sin dall'inizio per capire come poter impostare il futuro. E poi, differenza tra fondi di serie S e C, ce ne sono, quindi serie C forse è ancora più complicato portare avanti determinati discorsi.
2: Cioè un fondo che investe in serie C mi puzza. Il fondo ha
1: sì,
2: più
1: a meno che non riesce
2: verità.
1: A fare grandi risultati nel giro
2: Punto.
1: Di pochi anni, però non è mai scontato, Luca, non prendiamoci in giro, la serie C non è difficile che una squadra
2: non attira, non ha pille, dai, per
1: sì,
2: fondo,
1: no, ma anche che una squadra schiocchi le dita a un progetto e si possa arrivare dalla serie C in serie A nel giro di pochi anni, può capitare, però è molto complicato, quindi serve veramente fare grossa attenzione. A proposito anche di Serie A e Serie C, purtroppo chi ha vissuto la Serie A e adesso si ritrova anche l'anno prossimo in Serie C, chiudo con la Salernitana, Luca, perché c'è la fiducia ovviamente a Serse Cosmi, si sta cercando di tracciare le linee per il prossimo anno, leggevo già delle indiscrezioni insomma per il futuro, si parla di elementi, di ristrutturare un po' l'attacco, magari anche di fare delle valutazioni su Ashik, che è un giocatore che a me piace tanto, ma anche Croce e Delizia, perché purtroppo come giocatori più talentuosi è anche molto discontinuo. Ti chiedo, ecco, che valutazioni si stanno facendo su di lui e sull'attacco della Salernitana per il prossimo anno?
2: Allora, amico mio, tutte le voci che stanno uscendo adesso sono tutte voci giante per scrivere, perché credo che se non c'è ancora non sappiamo chi sarà l'allenatore, chi sarà il direttore sportivo, come si fa a tracciare una linea. Ma sì, si va verso questa direzione, Cosmi potrebbe essere, però a distanza ormai sono 20 giorni dove la Salernitana ha terminato il campionato, quindi ormai sono 3 settimane che dalla semifinale persa contro l'Union Brescia, e da allora tutto tace. Sì, si è parlato, abbiamo accostato il nome di Cosimi che potrebbe continuare, ma lo stesso Faggiano che ha un altro anno di contratto, però ad oggi si nicchia, ancora il presidente non si è espresso, dovrebbe essere la settimana delle ufficialità, perché è chiaro che siamo adesso oggi 15, dico bene, è la giornata dei riscatti, la Salernitana ha 2 riscatti, c'è Brancolini da riscattare dall'Empoli e poi c'è anche Ferraris dal Pescara, per cui credo che ci sarà ancora ad oggi il direttore in pectore è Faggiano, perché ha un contratto, un altro anno di contratto, però c'è anche la possibilità una unilaterale di, diciamo, rescindere, c'è una clausola proprio rescissoria, per cui voglio dire è tutto a divenire, vedremo che succederà questa settimana, potrebbe essere la settimana giusta delle conferme, se sarà così si inizierà poi a progettare, anche perché rispetto allo scorso anno la Salernitana ha già uno zoccolo duro e quindi deve solo corroborare e integrare bene questa volta se si vuole puntare alla Serie B.
1: È come giusto che sia, perché Salerno deve meritatamente nutrire delle ambizioni importanti. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre e ti scuso anche poi per i ritardi, insomma, nelle comunicazioni, private. Ti auguro veramente buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Grazie ancora.
2: Grazie a te, buon lavoro e buon inizio settimana a tutti.
1: Grazie a Luca Esposito, a tutta la redazione di TuttoC.com. Finita la finestra introduttiva dove abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale per le notizie, adesso ce ne andiamo in pausa. Prossimo blocco avremo, come dicevamo, un tesserato, possiamo già anticiparlo, grande protagonista con il Lumezzane, Mattia Rolando, che è stato veramente un perno assoluto della formazione lombarda, che anche quest'anno si è tolta grandi soddisfazioni nel girone A di Serie C. Noi intanto però andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre TMV Radio a tutta Cina.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci qui in studio per A Tutta C. Proseguiamo con i discorsi inerenti alla terza serie del calcio italiano, perché c'è tanto di cui parlare anche a livello di ricapitolare quello che è stato l'ultimo anno, questa stagione 2025-2026, che ha regalato, come dicevamo, anche tante emozioni, tanti colpi di scena, tanto calcio, e ci aspettiamo che il prossimo anno possa dare ancora più spettacolo, come sempre questa categoria sa fare. Ma anche discutevamo prima con Luca Esposito, magari un po' più di stabilità a livello societario, magari riuscire a vedere un campionato quanto più regolare possibile tra numero di squadre nei vari gironi, e per quanto riguarda le penalizzazioni sarebbe francamente gradito. Il lavoro non è facile, il presidente Marani si sta impegnando veramente con grande vigoria per dare quello che questo campionato merita, e quindi vedremo se l'anno prossimo riusciremo a vedere dei campionati un po' più regolari anche rispetto a quest'ultimo passato, posto che il grande spettacolo ce lo siamo veramente goduti. La gente, insomma, sta guardando il mondiale di calcio, ovviamente in America, negli Stati Uniti, Messico e Canada, ma noi ci concentriamo ancora di più sulla Serie C, perché è vero, il calcio è bello sul palcoscenico planetario e globale, ma è altrettanto bello, non lo dico per frasi fatte, lo dico per convinzione, anche in Serie C, dove peraltro c'è una partecipazione anche differente. Fra poco apriremo, proprio come anticipavo nel blocco precedente, una finestra sulla Lumezzane e su uno dei protagonisti della stagione della Lumezzane, un club che continua a confermarsi in grande crescita. Anche quest'anno sono arrivati i playoff, poi tra poco andremo a fare il resoconto completo. Una realtà che continua a meritare francamente anche per la professionalità, la competenza e la disponibilità che verifichiamo anche noi, ve lo posso assicurare in presa diretta, merita, ecco, di rimanere come una delle certezze del girone A. Ha concluso il proprio campionato al settimo posto, 56 punti, ha saputo ancora una volta dribblare le difficoltà di un inizio di stagione che a livello di risultati era stato tutt'altro che felice. Sembrava potesse essere un anno un po' incrinato, invece la Lumezzane, con grande qualità e con grande impegno, anche per merito della guida tecnica e dei giocatori a disposizione, è riuscita a invertire la rotta, a invertire la tendenza, ancora una volta ad agguantare i playoff. È la seconda volta nelle ultime tre stagioni che Lumezzane riesce a raggiungere gli spareggi promozione, è uscita solamente contro la Cittadella e Lumezzane nel secondo turno dei playoff a Cittadella, sconfitta per 1-0, ma io la ricordo quella partita. A Lumezzane fece veramente un grande incontro, diede una grande prova del proprio valore, non avrebbe meritato la sconfitta, e forse, mi sento di dire, non avrebbe neanche meritato in toto l'eliminazione. Però sta di fatto che comunque l'obiettivo del Lumezzane è sempre quello di mantenere la categoria, ma quest'anno ha potuto puntare anche ben oltre rispetto alla mera salvezza. Lo ha fatto con merito, dicevamo. E fra i protagonisti di questo anno veramente ottimo per quanto si è fatto a livello calcistico e non, dicevamo, uno dei protagonisti, uno dei senatori di questo Lumezzane è stato senza ombra di dubbio Mattia Rolando, che oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento. Mattia, grazie per aver accettato il nostro invito e ben ritrovato. Mattia, ci senti?
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao.
0: Ciao Mattia, ben ritrovato, come dicevo. Stavo un po' facendo un riassunto delle puntate precedenti di questa stagione. Chiaramente non si può non partire con quello che è stato un altro grande risultato per il Lumezzane, comunque un accesso nei playoff meritato. Dicevo appunto di una classifica che vi ha visti piazzarvi al settimo posto, 56 punti, l'avvio non era stato facile. Ti chiedo che soddisfazione c'è ad aver raggiunto comunque ancora una volta i playoff, e comunque di essere usciti anche a testa, secondo me, altissima anche negli spareggi promozione.
1: No, è una grandissima soddisfazione, perché come dicevi tu il campionato purtroppo non era partito nel migliore dei modi, e invece poi col passare delle giornate ci abbiamo creduto sempre di più, frutto del lavoro di tutti, della squadra, dello staff e della società, perché ci ha sempre messo, diciamo, nelle condizioni migliori per poter lavorare, e abbiamo concluso bene il campionato. piazzandoci al settimo posto ci abbiamo creduto e peccato perché ci avevamo proprio creduto di andare avanti ancora per qualche turno.
0: E l'avreste meritato, dicevo, anche per come avete giocato con il Cittadella. È stata una gran partita.
1: Esattamente. Siamo andati in Cittadella col pensiero di non solo ben figurare, ma di provare a passare il turno, perché, come ti dicevo, avevamo concluso bene il campionato ed eravamo in ottima forma, e purtroppo poi siamo usciti. E rimane comunque, diciamo, la soddisfazione di aver fatto un ottimo campionato e di aver concluso comunque bene.
0: Sì, beh, decisamente, considerando, ecco, come dicevamo, quello che è stato l'avvio. E poi, oltre ad andare sulla stagione, ti chiedo come ti sei trovato anche in generale a Lumezzane, perché io lo dicevo in maniera del tutto convinta, i rapporti che abbiamo avuto noi con la società sono sempre stati positivissimi, veramente grande competenza, grande passione. Ti chiedo come hai ritrovato il girone A, ma soprattutto come hai trovato questa piazza di Lumezzane, perché dall'esterno dà sempre un'impressione di una piazza con grande voglia di calcio, e quindi ti chiedo il responso di questa stagione a Lumezzane qual è?
1: No, ma l'impressione è proprio quella che avete voi da fuori. Io ero sempre stato un avversario, perché avendo fatto il girone A per tanti anni sono venuto spesso a Lumezzane, e l'impressione che avevo da fuori è rimasta quella che ho adesso dall'interno, nel senso che è una società che lavora seriamente, lavora in modo compatto, con degli obiettivi ben precisi. Certamente non cerca di non fare il passo più lungo della gamba, ma sicuramente quello che poi viene visto dall'esterno è tutto quello che è poi da dentro, e quindi il lavoro che viene fatto sicuramente poi viene ripagato sul campo, perché se si lavora bene dietro le quinte poi i risultati vengono fuori. Per quello che riguarda il girone A, l'ho ritrovato come l'avevo lasciato, nel senso che è un girone molto molto equilibrato, dove sono proprio veramente i dettagli e l'organizzazione di squadra a fare la differenza, un campionato molto più equilibrato, ed è facile ritrovarsi a giocare per i play-out e, come se si è un pochino organizzati, provare a rimanere tra le prime, agganciati anche quelli davanti.
0: Eh sì, come avete fatto del resto poi con merito voi, riuscendo a risalire la china partita dopo partita, e infatti ci sono dei dati che, insomma, lo testimoniano: una delle migliori difese in assoluto. Peraltro, dopo quell'avvio complicato, nelle ultime 29 giornate della regular season avete perso solamente 3 partite. Ti chiedo qual è stato il segreto di questa rinascita, e inevitabilmente anche Troise che cosa ha portato quando è arrivato e è riuscito a risollevare veramente alla grande il timone.
1: Troise, il mister, è stato il nostro faro, perché nel momento di difficoltà lui ci ha sempre creduto, ci ha spronati a credere nelle nostre qualità, e partita dopo partita siamo riusciti ad andargli dietro e a seguire quello che lui ci diceva, credendoci sempre di più, e quando vedi che le cose vengono, io credo che poi il giocatore riesca a tirare fuori quel qualcosa in più che poi ci ha portato a fare questa serie di risultati lunghissima, se non sbaglio una 11 o 12, ora non mi ricordo di preciso, senza mai perdere, e lì c'era consapevolezza di poter fare qualcosa di grande, soprattutto quando abbiamo anche affrontato le squadre, magari quelle di alta classifica, non abbiamo mai perso, e quindi c'era la consapevolezza di dire perché non possiamo stare anche noi là davanti, e questo ci ha portato poi a avere fiducia, consapevolezza, essendo anche una squadra giovane, e c'era bisogno di quello, e l'abbiamo poi portato sul campo e si è visto.
0: Eh sì, decisamente, ecco, quei 13 risultati utili consecutivi proprio dopo l'avvio complicato testimoniano anche la bravura di Troise nell'aver trovato le chiavi giuste. Però hai toccato anche un altro tasto molto interessante, Mattia, perché ovviamente tu fai parte del novero un po' dei senatori, dei leader di questa squadra, anche per esperienza, per bagaglio, tu insieme a Moscati, Paghera, Rocca, insomma, siete tanti, ci metto anche Malotti, Iori, però una rosa terribilmente giovane quella del Lumezzane, è praticamente una rosa composta, oltre a voi, quasi esclusivamente da under 23. Quest'anno i giocatori e i giovani che sono cresciuti sono veramente tanti. Quindi ti chiedo anche questo ruolo un po' da senatore in un gruppo così giovane, se ti ha responsabilizzato ancora di più, che tipo di sensazioni ti ha lasciato?
1: No, sicuramente, come dicevi tu, sono un po' di anni che sono passato dall'altra parte, non sono più un giovincello, però ultimamente, soprattutto a parte qualche squadra nella Serie C in generale, sono molte le squadre che lavorano con i giovani, quindi ormai quando vai in una società trovi questi giovani, sai che devi fare la parte un po' di quello che da chioccia, no? Devi un po' magari c'è il settore giovanile, quello che arriva dalla primavera, il ragazzo che arriva dalla Serie D, per tanti è un po' un salto nel vuoto. E quindi, proprio come dicevi tu, quei 4-5 un po' più grandicelli, devi essere bravo a tenere i ragazzi sul pezzo, perché se poi perdi, diciamo, la loro parte, il loro aiuto, essendo così tanti, perdi gran parte della squadra. Invece devo dire che soprattutto nei momenti di difficoltà siamo riusciti bravi, noi magari un po' più grandi, a cercare di mantenere il gruppo unito e remare tutti dalla stessa parte, perché poi il giovane va un po' anche, va spronato, ma deve essere anche spensierato e libero di esprimersi, perché è giusto che sbagli e che impari per crescere. E quindi credo che Lumezzane sia il posto giusto per un giovane per poter crescere in tranquillità, perché non c'è la pressione di una grande piazza, ma allo stesso tempo si sa che Lumezzane è una società ambiziosa e allo stesso tempo per i giovani ottima per poter crescere e sbagliare.
0: Sì, decisamente. Infatti poi, se guardiamo nelle ultime stagioni, Lumezzane ha sempre prodotto degli ottimi elementi, l'ha fatto veramente con grandissimo merito. Però dicevi, giustamente, non fai più parte del novero dei ragazzini delle squadre, però ci sono dei dati della tua stagione che parlano chiaro. 40 presenze, l'unica partita che